0: parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
1: Buongiorno, giornale radio Massimo da Roma. La gentilezza, l'educazione, lo stile, ma anche se vogliamo il tifo e la passione, possono comunque definire una persona. E comunque Jerry, ti ringrazio per le tue belle parole e purtroppo devo dire che, come si dice a Roma, anche le pulci hanno la tosse e il nostro Gennarino da Scalea, forse esule, scappato da Napoli, non c'è, sta rosicà. Può andare benissimo sulla Sila, ci stanno un sacco d'alberelli, così almeno la funzione del rosicare ha un suo senso. Buona giornata, Massimo da Roma.
2: Buongiorno Luigi da Torino, quindi oggi giorno del record di durata di questo governo, non parla degli altri record, però il record dei lavoratori poveri, il record delle aziende, dei multinazionali che forniscono energia e quant'altro con extra guadagni e banche fantastici. Il record di gente che non ce la fa ad andare avanti e il record dell'ignavia di fronte a quanto succede su una nave italiana nel mondo, dove l'Italia fa sempre la solita figura che faceva già ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quindi sempre con quelli più nazisti che ci sono, sempre dietro a qualcuno, dietro a Trump, dietro a Netanyahu. Questi sono dei bei record, quindi pensiamo a tutti i record.
3: Sì, ma anche se non mi importa nulla, anche stamattina ci ho provato, ma ho dovuto cambiare canale, non c'è niente da fare. Alle che ora è? Alle 8 meno 5 meno 10 arriva e io cambio canale, scusate. Luca, ciao, mi spiace, mi mancherai, ciao.
4: L'antivirus, la benzina che da qualche giorno è arrivata quasi a 2 euro, poi abbiamo una nuova perizia del dottore, dello psicologo Telese Paladino della famiglia del Bosco, poi abbiamo anche il complottista che vuole capire se la flottiglia riceve finanziamenti da parte di Hamas, abbiamo Jonathan da Prato. Devo dire che è un bellissimo inizio settimana, ti prego Guida Bardi, pensaci tu a cambiare questo lunedì, a renderlo più radioso e meno costoso. Ti prego, Guida Bardi, ti prego.
5: A quei radioascoltatori che hanno usato certi appellativi su Putin, io dico semplicemente e rispondo così: il vero criminale in Europa non è Putin, è Zelensky. Andate a studiare la storia. Andate a studiare la storia. Basta, per favore, con l'ignoranza sulla guerra Russia-Ucraina. Basta, ok? Basta, andatevi a studiare le ragioni geopolitiche per cui la Russia ha invaso l'Ucraina. Il vero criminale, il criminale in Europa è Zelensky. Tutto un limite. E per quanto riguarda la Biennale, l'Italia si deve semplicemente vergognare. Neanche Benito Mussolini è mai arrivato al punto quasi da commissariare la Biennale. L'arte giù le mani dall'arte e dalla cultura russa, dalla grande arte e la grande cultura russa. Viva la Russia e viva l'arte e la cultura russa.
6: Giuliano, vedi che ti lancio un appelli. E cerchiamo di allora raccogliere l'appello della nostra Nicole di dare qualche notizia più interessante, tipo l'idea che gli Stati Uniti inizieranno, secondo quanto ha dichiarato il presidente Trump, a guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Cioè adesso hanno deciso, il presidente Trump ha detto della sua ultima trovata, che mentre i colloqui stanno andando molto bene, ma lo dice da solo, l'esercito statunitense inizierà a guidare le navi bloccate attraverso lo stretto. Però un suo funzionario ha affermato che l'iniziativa non è una missione di scorte, allora non riesco bene a capire di che cosa si tratti. Però Ebrahim Azizi della Repubblica Islamica dice che questo piano viola il cessate il fuoco, quindi vedo che la confusione cresce. Ieri sono state attaccate due petroliere nella regione, due imbarcazioni sono state attaccate, grazie a Dio non ci sono stati feriti, tutti i membri dell'equipaggio sono stati dichiarati illesi, però lo stato dei negoziati sfugge. Ma è vero quello che ci diceva Bruno Dardani, caro Luca, cioè che è curiosa questa guerra in cui mancano fotografie e immagini, non si sa che cosa succede ad Hormuz e dobbiamo al massimo affidarci ad un'applicazione che monitora il passaggio e il posizionamento delle navi nel mondo e dunque anche in quella zona. E la Cina nel frattempo se la ride e se la gode.
7: Ma io sono curioso, siccome è la quarta teoria che elaborano, questa teoria dell'esplosione dell'Iran attraverso la saturazione di ogni deposito, io sono curioso veramente di capire che succede.
6: Io spererei di non essere curioso, spererei anche di non vederlo, perché mi sembra una di quelle storie che comunque finisce e finisce male. Forse non sarebbe meglio non assistere allo scoppio delle pompe petrolifere iraniane poste sotto pressione e messe nell'incapacità, anche perché l'altra idea trumpiana è quella di continuare a farli produrre e farli stoccare in zone non sicure, cioè in zone aperte, in maniera tale da poter anche far saltare nel caso e avere degli obiettivi particolarmente facili da raggiungere e particolarmente infiammabili. Però, come sempre, con Trump avremo delle sorprese. Nel frattempo lo si attende a Cuba. Non so se abbia notato e abbia visto il suo ultimo speech con la rappresentazione fatta con le sue delicate manini della portaerei Lincoln, che arriverebbe davanti a Cuba, costringendo i cubani ad arrendersi.
7: Questa in Iran fosse la strategia geniale, noi non ce ne siamo accorti e tu la stai trattando con sufficienza, mentre invece la svolta.
6: Ci ho pensato, potrebbe essere, ma dovrebbe vedersi la svolta. Cioè adesso noi dovremmo arrivare nel giro di una settimana ad una svolta, e invece vedo che non succede niente di nuovo per il momento.
7: Dicono che in 5 giorni arriveranno alla saturazione massima e a quel punto saranno costretti a danneggiare in maniera irreversibile i loro impianti estrattivi per impedire che ci sia un'ulteriore saturazione.
6: Questo non lo capisco, però, nel senso che loro non hanno difficoltà e avrebbero difficoltà a stivare per mancanza
7: di spazio.
6: E ho capito, possono continuare a estrarre, stivare e non stivare, lasciare in luoghi non previsti per lo stivaggio le riserve petrolifere. Non c'è bisogno né di bloccare le pompe né soprattutto di lasciare fermare la pressione che le anima, quindi francamente non lo capisco granché. Continuo a produrre, li metto da un'altra parte e pazienza,
7: ma non hanno metterli, è quella la strategia.
6: Ma li metti ovunque, li metti in altra maniera, in maniera non protetta, in maniera non stivata con tutte le garanzie del caso, ma continui a produrre, li metti dove c'è spazio, e grazie a Dio l'Iran in quanto a spazio non dovrebbe avere difficoltà, tutt'altro, un paese vastissimo. Quindi francamente lo capisco molto poco, mi sembra un'altra delle trovate di Trump che poi fra qualche ora verrà smentita, indovina da chi? Dallo stesso Trump, mi sembra.
7: Vediamo, perché queste sono cose elaborate dagli Stati Maggiori, non sono idee di Trump. Senti, ma ti sei unito all'indignazione internazionale per le torture ai due attivisti della flottiglia catturati su una nave italiana in acque internazionali? Perché non ho sentito.
6: Sono assolutamente contento che i nostri manifestanti abbiano trovato esattamente il martirio che cercavano per poter dare risalto alla questione che vogliono mettere in evidenza per l'attenzione mondiale. Quindi Israele ha cooperato in maniera fattiva e sostanziale ad aiutarli a raggiungere lo scopo che si erano prefissi. Era posto che anche tu immagini che loro non siano partiti per portare degli aiuti umanitari, e posto che anche tu sarai del tutto consapevole che non sarebbero mai arrivati, così come loro non sarebbero mai arrivati neanche vicino alle acque di Gaza e alla zona protetta da o meglio controllata da Israele, l'unico scopo che avevano era quello di avere un confronto, di porre l'attenzione del mondo sulla cattiveria e la schifosità di Israele. Ce l'hanno fatta benissimo, sono andati, li hanno presi addirittura prima di quando loro pensassero, quindi facendo loro risparmiare tempo e carburante, e li hanno anche malmenati come loro desideravano che si facesse. Mi sembra una strategia win-win.
7: Vedi, ieri si è diffuso un video in cui la signora Itamar, moglie di Itamar Ben-Gvir, ha festeggiato il cinquantennale del marito, il compleanno, con una torta con un cappio. A me pensare che un liberale come te su questo difende un regime in cui c'è qualcuno che festeggia l'introduzione della pena di morte, fra l'altro selettiva, a mezzo apartheid in Israele, questo mi deprime, devo dirlo veramente.
6: Lo sempre, un tempo
7: avresti gridato.
6: Dovresti non deprimerti ed ascoltare che una strategia più saggia e più utile, come tu sai, sulla pena di morte selettiva mi sono già espresso, e sulla orrore delle politiche portate avanti da Israele in maniera oramai incontrollabile.
7: Ma il di cappio una violenza
6: che
7: ieri
6: nessuno può controllare. Il cappio di ieri, ma il cappio non cambia la realtà delle cose. A me che questi si facciano la tortina col cappio importa poco rispetto alla quantità di persone che vengono quotidianamente ammazzate, rispetto alla devastazione e alla distruzione di Beirut, rispetto ad una politica sanguinaria, quella dei coloni.
7: E allora non irridere quei pochi che in modo non violento, gandiano, pannelliano, fanno quello che possono rischiando la pelle.
6: Non solo non li rido,
7: per denunciare
6: faccio
7: questo
6: loro
7: orrore.
6: I complimenti, e vedo che hanno raggiunto esattamente il loro scopo: sostituire la notizia di Israele con la notizia di Israele, della guerra di Israele, degli orrori di Israele a Gaza prima e in Libano adesso, ma non dimenticando la Cisgiordania, l'abbiano sostituita con la loro notizia, cioè hanno sostituito se stessi alla vera notizia. A te potrà sembrare una strategia utile e piacevole, a me sembra una strategia né utile né piacevole, e distolgono importanti forze internazionali ed internazionali per intervenire invece su quello che è l'argomento sul quale bisognerebbe intervenire: la guerra di Israele contro le popolazioni inermi in Libano, e anche la guerra contro Hezbollah, che bisogna ricordare non è un'associazione meritoria di persone che portano avanti i diritti dei libanesi, come Hamas non è un'associazione meritoria che porta avanti i diritti dei palestinesi. Bisognerebbe intervenire in maniera seria e saggia su quello, e invece ci dobbiamo occupare di, come si chiama, Tony, non me lo ricordo, ma non è per fare devastazione del nome, non me lo ricordo davvero, come si chiamano i ragazzi che sono stati fermati e malmenati, che hanno raggiunto esattamente lo scopo che si prefiggevano: essere fermati da Israele e diventare loro la notizia al posto di Beirut, degli ammazzati e devastati di Beirut, e al posto di Gaza e della sua distruzione e devastazione. Quindi sono così, osservo come siano andati esattamente a segno i militanti della flottiglia, che quello volevano, sostituire se stessi alla notizia di Israele, e l'hanno raggiunto, scopo raggiunto grazie agli israeliani.
7: Voglio sentire le vostre voci, voglio sentirvi.
8: Quindi, tra i tanti effetti causati dalla guerra in Iran, quello che deriva dal blocco degli energetici è quello più evidente. E i prezzi aumentano e a nulla sembra valere lo sforzo dei paesi dell'OPEC, OPEC Plus, che vogliono aumentare la produzione, perché in realtà se il blocco c'è non passano né petroliere né gasiere. E in sostanza va alla grande al petrolio americano, al gas americano, ma l'effetto paradosso è questo: stanno terminando, cioè, o meglio, con la paura che terminino le scorte in America, i prezzi comunque aumentano dal 30 al 50%, per cui i vantaggi di questa cosa non vanno agli Stati Uniti in genere, ma alle società petrolifere, cioè ai sodali del presidente che quei imbecilli si sono votati. Allora, morale della favola? Mai votare a cariche politiche miliardari, più o meno falliti, o comunque gente che ha conflitti di interesse che, se li messi in fila, vanno dalla Terra alla Luna e ritorno. MDR.
9: Buongiorno, Silvio da Varese. Vorrei, per cortesia, che qualcuno di voi o qualcuno che ritenete che sia adatto spiegarci a noi poveri lavoratori con un diploma di scuola superiore e basta, come del resto la Meloni, Salvini e Giuli, perché Trump e Netanyahu, che hanno invaso, cambiato presidenti a loro piacere, non parliamo di Cisgiordania, Gaza, Libano, Iran e quant'altro, il prossimo sarà Cuba per Trump, da quello che ho capito, non hanno nessuna sanzione, niente, zero totale, mentre Putin è considerato uno spietato assassino che ha cercato di salvaguardare i diritti dei filorussi o dei russofoni martoriati dai nazisti ucraini. Cioè, spiegatemi perché questa differenza. Non raccontatemi che Putin ha invaso uno stato sovrano perché gli altri non hanno fatto esattamente la stessa cosa. Buongiorno.
6: Siete tanti voi putiniani in questa trasmissione, vedo che c'è una proliferazione non indifferente.
7: In questo caso libertari, che non vogliamo l'arte e la cultura sottomessi e desiderata di un ministro qualunque sia di un governo, ma men che meno del ministro Giuli.
6: E anche su questo, oggi è curioso che scelga tutti gli argomenti sui quali siamo d'accordo e sui quali ci siamo già espressi con grande dovizia di particolari e con grande approfondimento. Nessuno di noi lo vuole, tutti e due pensiamo che Giuli stia facendo un errore gravissimo, che l'Unione Europea stia facendo una figura barbina e che stiano rendendo Pietrangelo Buttafuoco uno straordinario intellettuale, non che non fosse già una persona universalmente riconosciuta come persona di grandi qualità e di grande cultura, ma adesso lo hanno trasformato giustamente, e anche con il nostro apporto, nell'eroe della resistenza contro la censura e contro la mordacchia. La mordacchia non va mai bene, anzi ti dirò di più, che proprio il fatto che gli artisti russi e il padiglione della Russia possa essere un padiglione di propaganda è la modalità migliore per censurare la propaganda e per sottolineare come spesso i regimi intervengano direttamente nella produzione artistica, letteraria e lato senso culturale. Era la maniera migliore per sottolinearlo, tanto è vero che Pietrangelo Buttafuoco ha raggiunto lo scopo anche in questo, ma loro non se ne accorgono, sono un po' come Israele, sono lo strumento del male che si volge verso il bene. Guarda un po' tu come è curiosa l'eterogenesi dei fini.
7: Sì, è interessante. Ancora voci, se ci sono ancora.
6: E mi sembra che dobbiamo rimandarle, caro Luca, perché siamo arrivati alle 8:30. Allora, un po' di pubblicità e poi torniamo.
7: Ma questo programma è troppo interessante. Io non riesco neanche più a entrare, che già abbiamo finito, è volato il blocco, ho sentito Monica da Roma. Hai visto Monica come è diventata dura, sferzante, radicale contro... hai visto? C'è stata intransigente, mi piace, ecco.
6: Bene, bene, sono lieto che ti piaccia, però dopo il giornale, dopo la pubblicità, non il giornale radio, parliamo un po' dell'imminente visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, mandato a ricucire i rapporti con il Papa, e vediamo un po' cosa succederà in Vaticano.
7: Ci sentiamo fra poco.
6: Con chi ne sa, fra poco.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
9: Buongiorno dottore, ma il problema è che farei sentire solo i messaggi che vi fa comodo far sentire, e magari i messaggi dove dicono che Israele ormai è il cancro di questo pianeta, questo non lo metterete sicuramente in onda, perché Israele è diventato veramente il cancro di questo pianeta e va non solo disarmato, va proprio liquidato. Non c'è più, se mai avesse avuto motivo di esistere un popolo eletto, eletto da chi? Bisogna vedere eletto da chi? Da un albero, da una scala, da una formica, da eletto da chi? Da Babbo Natale? Da chi? Ditemi da chi. E comincio a capire, io dopo 55 anni di vita, comincio a capire cose che ho sempre combattuto. Ecco, e chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in albergo. Israele va eliminato da questo cavolo di mondo.
18: Ma questi imbecilli che hanno raggiunto il loro obiettivo di farsi sentire, cosa pretendono? Che adesso arriva l'Amerigo Vespucci a liberarli? Cioè non capisco. Paolo da Cagliari.
6: E rieccoci qui, 4 maggio, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, all'attimo fuggente. E come vi abbiamo detto, parliamo un po' di cosa avviene dalle parti di una delle, quelle che è rimasta tra le più importanti e fattive diplomazie del mondo, il Vaticano. Nelle prossime ore il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia, avrà colloqui ovviamente con il governo italiano, ma soprattutto incontrerà Leone XIV, incontrerà in Vaticano massimi vertici per cercare di ricucire il grave strappo, l'inaudito strappo tra il presidente Trump e anche il suo vice J.D. Vance e il Vaticano. E per parlarne qui con noi c'è il principe dei vaticanisti italiani, Piero Schiavazzi. Buongiorno e bentornato.
19: Buongiorno a voi, bentrovati, buona settimana.
7: Bentornato. Ricucirà lo strappo.
6: Allora Piero, lo strappo sarà ricucito?
19: È molto interessante perché sabato 2 maggio c'è stata una cerimonia a San Giovanni Laterano, il Papa ha consacrato 4 vescovi e a un certo punto ha detto come si ricuce, ovviamente lui si riferiva a problematiche interne alla Chiesa, ma a me interessa la metafora e la strategia, e ha fatto riferimento ai fili della misericordia, in questo caso misericordia da parte del Vaticano nei confronti di Rubio, che senza il voto dei cattolici vede sfuggirgli la, non solo la elezione a presidente, ma anche la candidatura, anche la nomination. A me pare, però correggetemi, dando un'occhiata ai giornali, mi è sfuggita la parola, forse c'è in qualche articolo, Canossa, perché di questo si tratta, cioè la cornice dello scontro Vaticano America Stati Uniti è quella della lotta per le investiture. L'ha usata Trump questa immagine quando ha detto

0: Trump, e quindi siamo nella cornice di una lotta per le investiture. Il problema è che oggi il presidente, che diceva che il Papa era stato eletto per lui per non fare l'anatra zoppa e pesantemente, stando ai sondaggi, nelle elezioni di midterm, ha bisogno della stampella vaticana, quindi c'è la cornice canossiana, ma non nell'accezione che prevedeva Trump. Questo è a tutti gli effetti. Ora bisognerà vedere se, scusa, finisco, se bisognerà vedere se la Meloni riesce a svolgere il ruolo di Matilde, che portò a casa.
1: Molto bella la metafora canossiana. Però credo che gli ascoltatori avrebbero bisogno di un pezzo di racconto. Erano magari rimasti ai fotomontaggi in cui Trump si vestiva e si bardava da Papa. Eravamo rimasti al tema che nel conclave Trump diceva di poter contare sulla Chiesa americana. La domanda è: Leone è così forte che può indirizzare il clero americano in funzione antitrampiana?
0: Guarda, se Rubio con una contraddizione, perché si smentiscono rispetto all'aggressività, no? Due sono state le accuse rivolte: un Papa debole e la sua politica estera è terribile. Che fa il capo della diplomazia? Mandi il capo della diplomazia vaticana a trattare dopo che hai definito terribile la politica estera del Vaticano? Si autosmentiscono, no? Questa è la sequenza, ti seguo nel ragionamento, ma la sequenza è questa: Trump ha detto quest'uomo, questo Papa fa una politica estera terribile, quindi fallimentare. E che succede? Dopo qualche giorno viene il capo della diplomazia a trattare su una serie di dossier che sono aperti. Questa è una delle tante autosmentite di se stesso che fa il presidente degli Stati Uniti.
1: Convengo, su cosa poi, trattano?
0: Trattano fondamentalmente sull'appeasement, perché Trump sta crollando nei sondaggi. Questa è una visita transoceanica, ma di politica interna americana. Trump ha sottovalutato l'effetto Prevost. Gli americani sono orgogliosi del ancora, sono orgogliosi in questo momento del Papa americano. E il secondo aspetto è che il Papa, cosa mancava al Papa? Dov'è la eterogenesi dei fini? Dov'è che Trump ha fatto l'apprendista stregone? Nel momento in cui l'ha accusato di essere debole, l'ha rafforzato e gli ha consentito di ruggire, mancava il ruggito. Cioè a questo Papa, che ha scelto di chiamarsi Leone, mancava il ruggito mediaticamente inteso. Quante volte anche noi abbiamo osservato nelle nostre conversazioni mattutine, qui all'attimo fuggente, che la cosa che sfuggiva e fuggiva era il ruggito. C'era il ruggito fuggente che non c'era. Poi è arrivato il ruggito. Poi è arrivato
1: il ruggito,
0: no? Poi è arrivato
1: persistente.
0: Il ruggito, cioè questo Papa oggi buca video. Cioè il Papa che dice non ho paura, non solo. Ma andiamo a valutare l'aspetto politico. Trump che da una parte si mette a fare il Papa, però è una sceneggiata, e si mette pure a fare Gesù Cristo. Prima si veste da Papa, poi non contento punta più in alto. Dall'altra parte invece il Papa che entra a gamba tesa nelle elezioni americane. Ricordatevi quel 7 aprile, lui ha detto tre cose. La prima cosa è immorale quello che sta facendo Trump, minacciando di distruggere una civiltà. Ci sta che un Papa dica, la valutazione etica compete a un Papa. Seconda cosa, un giudizio sulla guerra. Non ha dato nessun risultato. Il mondo sta peggio di prima, il Medio Oriente è più instabile di prima, c'è una crisi energetica mondiale. Giudizio politico, già il Papa va oltre il ruolo di Papa. Terzo, rivolgetevi ciascuno al vostro congressman, fate cambiare politica estera agli Stati Uniti. E questo è un ingresso a gamba tesa nella campagna elettorale di midterm. Allora, o Trump reagiva, e evidentemente si è accorto, reagiva ulteriormente, si è accorto di non averne la forza intesa come supporto di consensi, basta vedere, ci sono sia quelli dell'ABC, ci sono quelli dell'NBC di sondaggi, che vedono un consenso colare a picco. Lui può mandare tutte le porte aeree che vuole, adesso vedo che ne vuole mandare una, dice addirittura a 100 metri, vuole mandare la Lincoln davanti a Cuba. Questo è un altro dossier molto aperto con Rubio. Rubio ha forti interessi su Cuba. Trump deve portare a casa qualcosa, e vedendo che non la sblocca nello stretto di Hormuz, sta provando a portare a casa un Venezuela 2. Il regime cubano è asfissiato dalle nuove sanzioni, non c'ha il petrolio, il rischio che cada è serio, e Trump probabilmente

0: puntando a quello. Rubio è molto interessata alle modalità in cui ciò potrebbe avvenire, perché lui attinge soprattutto ai voti della Florida, lì che con Vance si gioca la nomination. Vance è un uomo del Rust Belt, della cintura del rame, dell'acciaio industriale, mentre Rubio attinge tutta la sua forza, la sorgente del suo consenso elettorale nelle Everglades, e quindi questa è la cosa che forse gli interessa di più e per cui probabilmente lui ha insistito. Questa missione, questa canossa, nasce da un'insistenza di Rubio con Trump, che ha detto mandatemi. Il paragone storico è con il 2020, ricordate la fine della prima presidenza Trump? Trump mandò Mike Pompeo, l'altro, il suo ex segretario di Stato, a litigare con Gallagher, i due ministri degli esteri, perché venne ad accusare Bergoglio di rinnovare l'accordo con la Cina, 2018, primo rinnovo 2020, e Trump puntò il dito. Oggi ecco perché dico la differenza è palpabile, la visita di questo segretario di Stato sembra piuttosto a tutti gli effetti una canossa.
1: Anche perché poi ha scelto il segretario di Stato che è, non so se si possa dire cattolicissimo, comunque assolutamente cattolico da molto prima di quanto lo fosse Vance, che invece è uno di quelli che noi chiamiamo un convertito.
0: Sai, domani esce un numero monografico, il volume di Limes, che si chiama Lo scisma d'Occidente, e che porta un pezzo a mia firma, lo presento domani sera a Roma in un teatro e insieme allo staff
2: di dove che noi teatro, diamo inviti
0: al teatro Basilica domani sera alle 21, adesso va di moda,
2: mai nome fu più appropriato,
0: sì, è davanti a San Giovanni in Laterano, e io sostengo in questo volume che già va stretta la metafora dello scisma. Quando è che c'è uno scisma? Quando c'è un conflitto sull'autorità. In questo caso il conflitto sull'autorità c'è, conveniamo, perché Trump vuol fare il Papa e il Papa fa politica, il Papa interviene, quindi in qualche modo si appropriano a vicenda dei rispettivi ruoli, l'uno dell'altro. Un presidente che vuol fare il Papa ha una sua idea di Chiesa che è diversa da quella di Leone, e Leone, che abbiamo visto, interviene a gamba tesa nella politica americana, ma secondo me siamo già nel campo della eresia. Che cos'è l'eresia? Invece è un conflitto non sull'autorità ma sulla verità. E quando durante la omelia delle Palme, a colpi di scritture, il Papa risponde a Exet, ministro della guerra americano, che aveva invocato con il Salmo, Signore benedisci le mani dei nostri soldati che vanno in guerra, e risponde con Isaia durante l'omelia delle Palme, quindi nella sede più solenne. Il Signore non ascolta le preghiere di coloro che hanno le mani, sempre le mani, che grondano sangue. Siamo a uno scontro diretto sulla verità, sull'interpretazione, l'uso della fede e della scrittura a fini bellici o non. Quindi questo è uno scontro. Dall'altra parte, quando Trump manda Peter Thiel a Roma, questo guru, a dire che la presidenza del tycoon è l'ultimo serio ostacolo all'avvento dell'anticristo, perché il Vaticano dopo Ratzinger è troppo debole per arginare il demonio e l'anticristo che tornano, l'apocalisse che torna sulla terra attraverso gli ayatollah, e siamo a uno scontro sulla verità di fede. Quindi l'eresia si penalizza con le scomuniche. Le scomuniche nel XXI secolo si fanno elettoralmente, non si va alla scomunica con una bolla come accadeva nel Medioevo, e tra l'altro anche quella era una scomunica elettorale, perché quando il Papa scomunicava un imperatore, i feudatari si sentivano liberi, questo era il passaggio ulteriore, di obbedirgli o meno, quindi era in qualche modo una delegittimazione elettorale dell'imperatore. Per questo Enrico IV venne di corsa a Canossa a trovare un accordo con il Papa, perché i feudatari scomunicato hanno trovato il pretesto per ribellarsi. Stessa cosa che sta succedendo adesso, il rischio che corre Trump. Vedete che le dinamiche della storia poi si ripetono, è raro che ci sia qualcosa di veramente nuovo, ci sono delle modalità nuove, ma la sostanza sotto i cieli della storia, poi dei processi politici, ci presenta delle similitudini.
1: E speriamo che la similitudine, caro Piero, sia anche per quanto riguarda l'ingloriosa fine di Enrico IV e quella che
0: io spero
1: dovrebbe
0: che
1: dovrebbe
0: recitare il ruolo di Matilde. Io spero che possa, perché noi sappiamo che la contessa Matilde di Canossa, che ospitò, ebbe un vantaggio politico. Questo spero in questo momento. Avete visto che Rubio nel programma va a Villa Madama a incontrare Tajani. Villa Madama è l'appendice nobile della Farnesina, lì sul monte, dove si svolgono gli incontri, una molto bella. Bene, dei palazzi del potere romani, quelli che contano, intendo Parlamento, Quirinale, Palazzo Chigi, l'unico palazzo pesante del potere che sta sullo stesso lato del Tevere rispetto al Vaticano è proprio la Farnesina con Villa Madama, quasi a indicare che la congiunzione delle due politiche estere, Vaticana e italiana, trova un riscontro prima che nella geografia dell'orbe, nella topografia dell'urbe, questa vicinanza dell'Italia.
2: Beh,
0: che fa da braccio secolare
2: magistrali.
0: E del Vaticano che fa da ispiratore.
2: Va bene, Urbi e Torbi.
1: Allora,
2: grazie,
1: l'appuntamento con Piero Schiavazzi
2: per questa illuminazione.
1: Domani al Teatro Basilica per la presentazione del suo articolo. Noi lo ringraziamo e ci trasferiamo velocissimamente dall'altra parte del Tevere, andiamo verso il Lavaro, mi sa.
2: Ma sai che è dalla stessa parte, secondo me, il Lavaro? Sì, sì.
1: Ah sì,
2: zona,
1: il Tevere non l'ho mai capito.
2: Saxa,
1: come dite, adesso lo chiediamo.
2: Quel lato è il lato destro del Tevere.
3: Bentrovati.
1: Da che parte sei del Tevere? Da quella del Papa?
2: Nell'urbe. Tu che sei il Papa, l'antipapa dell'Abaro.
3: Io addirittura così tanto, non pensavo di insinuare quella poltrona, magari qualcuna un po' più profana, sì, le vostre ad esempio, vi faccio le scarpe quando non ci siete, però quella del Papa proprio no, con devoto rispetto.
2: Eccolo che continua a cercare di fare le scarpe a Guidabardi, è molto brutta questa cosa.
1: Sì,
3: lo
1: è,
3: so,
1: vero, è vero, è vero.
3: Pieno.
1: Bene, bene, ti agevoleremo.
3: Bene, allora, da cosa vogliamo iniziare questa settimana? Il weekend è stato lungo, eh? Scegliete voi il tema.
2: Vai, scegli tu.
3: Beh, visto che si è parlato tanto di Russia soltanto per la Biennale, io direi di concentrarci anche sulle attività belliche, perché ci sono stati numerosi attacchi nel fine settimana verso il territorio russo, portati a segno soprattutto con droni da parte delle forze ucraine, e in particolar modo è stata colpita la regione di Leningrado, quindi sul Mar Baltico, e con uno specifico riferimento al terminal petrolifero di Primorsk e anche di altri luoghi. E qui continua a porsi il problema che questi attacchi con droni arrivano da cieli di paesi aderenti alla NATO, quindi Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia. E proprio parlando di Finlandia, attenzione, perché questa mattina iniziano delle manovre militari della NATO, chiamate NATO Northern Strike, che però sono fatte a 70 chilometri dal confine con la Russia, quindi la cosa non fa stare molto sereni i russi. Per alimentare il clima di serenità nel Baltico, la Svezia ha pensato bene di abbordare una petroliera siriana, accusano di essere parte della flotta ombra della Russia, quindi una situazione particolarmente delicata, anche perché i rapporti tra Russia e Svezia e si stavano un po' anche riaccendendo, non in maniera particolarmente costruttiva, perché la Svezia ha lanciato il primo satellite spia militare, che indovinate dove si andava a posizionare? Proprio sulla Russia, quindi non è un momento di massima nei rapporti tra i due paesi. Quindi questo secondo me è utile per far capire quanto è sereno e disteso il clima nel nord Europa. Però il weekend è stato altrettanto sereno e tranquillo anche in altri quadranti del Medio Oriente. Che succede? Allora, perché ci sono stati una serie di bombardamenti in altre aree che noi trascuriamo un po' del conflitto tra Iran e altri paesi, perché ci sono stati innanzitutto bombardamenti israeliani nel sud del Libano, pesantissimi, e in particolare ci sono state anche delle azioni di terra che hanno seguito i bombardamenti in un luogo che si chiama Yaron, nel sud del Libano. Le forze armate israeliane sono state protagoniste dell'abbattimento di un monastero che oltretutto aveva monastero cristiano, che oltretutto aveva anche un valore di natura artistica. E questo si inserisce nel solco non tanto del crocifisso distrutto alcuni giorni fa, che ricorderete tutti, ma dell'aggressione a una suora che c'è stata a Gerusalemme. Quindi penso che nella che generale schifo, dinamica.
2: Che schifo quell'immagine, presa a calci, sbattuta per terra, ancora traumatizzata, con la testa spaccata perché colpisce un marciapiede, e questo schifoso energumeno si getta addosso a questa suora, a questa donna, dopo averci pensato un po', riempendola di calci nel costato. Io veramente non posso non collegare, anche se uno è il gesto di un matto, l'altro è un gesto di un esercito, queste due immagini terribili, i monasteri bombardati e il linciaggio della suora. Usque tandem, fino a quanto bisogna sopportare questa criminalità?
3: Il problema è che quando si soffia sull'odio, poi quando arriva nella testa del matto quest'odio, la reazione è sempre quella. Io ci vedo un po' della dinamica anche dell'aggressione a Roma ai due militanti ampi. C'è stato un clima sbagliato negli anni e la testa scellerata di qualcuno può spingere a fare qualcosa del genere. Ma rimanendo sugli attacchi del fine settimana, la situazione è delicatissima anche in Siria, perché le forze siriane hanno attaccato i drusi, si sta combattendo un po' ovunque nel paese, ma soprattutto la Giordania, che è un paese che dovrebbe in qualche misura avere una propria neutralità, invece ha bombardato il sud della Siria. E in tutto questo l'Iran invece
2: perché, è pieno della tregua. Perché allora, la Giordania in Siria?
3: Pretesto contrabbando. In realtà è che se parte la spartizione della Siria tutti quanti ne vogliono un pezzettino. La questione è quella. Quindi quando si crea un caos e un disordine, poi i vuoti che si generano vengono in qualche modo riempiti dagli altri che cercano di soddisfare i propri appetiti. Comunque il pretesto del contrabbando è un problema reale, perché il contrabbando vuol dire armi e soprattutto droga. Contestavano i giordani il traffico di droga, però ovviamente lì la questione è che se la Giordania riuscisse a accaparrarsi di alcuni pezzetti di Siria, potrebbe avere non solo un'espansione territoriale ma anche l'accesso a risorse idriche che fanno abbastanza appetito alla Giordania. Da quelle parti l'acqua non ci rendiamo talvolta conto di quanto possa essere importante il controllo dell'acqua da quelle parti. Poi, se vogliamo chiudere la catena dei bombardamenti del fine settimana, però per avere un quadro completo, l'Iran, che teoricamente sta nel pieno di una tregua e non dovrebbe attaccare nessuno, invece ha bombardato il nord dell'Iraq, in particolar modo il Kurdistan iracheno, la regione di Erbil, uccidendo 21 miliziani di quelli addestrati dalle forze occidentali. Quindi una situazione davvero esplosiva in tutto il mondo, secondo me.
1: Senti, hai ascoltato quello che diceva Piero Schiavazzi, cosa ti attendi tu dalla visita di Rubio in Vaticano?
3: Io penso che proveranno a mettere una toppa e ci riusciranno, perché Rubio, con tutti i limiti, con tutto, anche io ho un'antipatia di carattere politico per tutto quello che è il suo trascorso, la sua accumulazione, l'aria politica che esprime, però è una persona ragionevole con cui una quadra si troverà. Il problema è che dietro c'è un Trump che non risponde a niente, a nessuno, e quindi qualsiasi accordo e qualsiasi equilibrio trovato verrà distrutto dalla prima sparata, dal primo post che farà Trump di testa sua, vanificando qualsiasi sforzo diplomatico. Quindi non penso che non ci possa essere una qualsiasi stabilità nelle soluzioni trovate da qualcuno che poi debba rispondere a Trump.
1: Luca,
2: volevo chiederti l'ultima cosa sulla Siria. Sembrava che fosse fortissimo il regime degli ex ISIS, era anche in qualche modo favorito, era stato favorito da Israele, sia pure in maniera indiretta, di sponda, sostenuto e riconosciuto dagli americani. Perché ora improvvisamente dici che è debole? Che puntata ci siamo persi?
3: Allora, innanzitutto l'attore principale lì è la Turchia, e se c'è una forza è il riflesso della forza turca. Per quello che riguarda i dissensi interni, il principale erano quello delle componenti sciite, che erano concentrate grosso modo nel sud del paese. E quindi quando c'è stato il cambio di regime, la Turchia si è appropriata di tutte le aree, quelle settentrionali e centrali, che hanno il petrolio, c'è la maggioranza sunnita, e era anche le aree che si erano sollevate durante la guerra civile degli anni scorsi, e Israele si era presa la parte meridionale del paese, quella dove c'erano gli sciiti. Quindi la normalizzazione dei rapporti e delle tensioni interne grosso modo era stata grazie a Israele con la sua presenza militare, ma ovviamente quello non è un equilibrio che può reggere, perché comunque si vanno a scontrare due sfere di interesse principali, che sono quella israeliana e quella turca, che proprio sulla Siria probabilmente si giocheranno la partita determinante. Lì non c'è spazio per due giganti geopolitici come quelli, e quindi grosso modo in tempi abbastanza brevi si pensa che si possa arrivare ad uno scontro per la definizione anche lì delle risorse idriche, perché in tutto questo Israele si è presa sì la parte dove c'erano i logistici degli alawiti, che avevano rapporti con Hezbollah e quello che volete, per puntare alla sicurezza nazionale del paese, però guarda caso si è presa pure le regioni più ricche d'acqua e è riuscita ad appropriarsi di ingenti risorse idriche, cosa che va a discapito degli interessi turchi nella regione, e quindi penso che lo scontro sia inevitabile in tempi molto molto brevi.
2: Giuliano, sento che il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, oggi resistente nella Genova assediato dalla minaccia dei centri sociali che vogliono combattere le penne sui berretti, ci ha intonato gli accordi della chiusura. Allora voglio chiederti a te ancora una volta, sia pure nel tuo momento ieratico, se hai una morale per questa puntata.
1: Proprio in quello ieratico, e allora siccome mi ha abbastanza impressionato il racconto dell'eresia di fatto c'è da Piero Schiavazzi, mi sono ricordato di un bel verso di Shakespeare che diceva che eretico sarà chi accende il rogo e non già chi vi brucerà dentro.
2: Beh, fantastico, viva Giordano Bruno, viva la libertà, saluto Alberto Fazzolo e noi torniamo domani con tutta la banda.
1: Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:01.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buonasera, Italia No Limits, puntata numero 161. Oggi ve la faccio semplice semplice perché, insomma, le difficoltà del governo sono note a tutti. Vi chiedo un giudizio netto. Se si votasse oggi, voi chi votereste? Se si votasse oggi, chi votereste? È una domanda che ci serve anche per ragionare sullo stato attuale del governo, sullo stato attuale del paese. Allora, se si votasse adesso, chi votereste? 334 11 11 622, vi aspetto.

E ve l'ho fatta semplice la domanda quest'oggi, è ovviamente uno spunto per parlare della situazione politica del nostro paese qui, come facciamo sempre a Italia No Limits, in questa puntata 161. Se si votasse adesso, chi riscuoterebbe la vostra fiducia? Al 334 11 11 622, telefonate, messaggi vocali, WhatsApp. Io intanto vi ricordo che la radio lo potete seguire attraverso mille sistemi, i dispositivi, i telefonini, scaricando l'app oppure visitando il sito www.giornaleradio.fm. All'interno del sito www.giornaleradio.fm trovate anche, come sempre, il sondaggio del giorno. Oggi recita così: al concertone del primo maggio la cantante siciliana Delia, interpretando Bella Ciao, sostituisce la parola partigiano con essere umano e finisce nella tritacarne dei social, accusata di riscrittura ideologica di un testo sacro. Secondo voi la libertà artistica può spingersi fino ad aggiornare i contenuti di brani universalmente percepiti come storici? Questa è la domanda. www.giornaleradio.fm. Oggi facciamo una cosa molto semplice, vi dicevo, proviamo a tirare le somme dell'azione del governo Meloni, non su un singolo provvedimento, ma su un pacchetto complessivo che nelle ultime settimane si è fatto molto denso: sicurezza, lavoro, casa, politica estera, tensioni interne e scenari elettorali. Partiamo dal lavoro. Il decreto appena approvato mette sul tavolo circa 934 milioni di euro, con incentivi forti per le assunzioni, esonero contributivo al 100% per giovani under 35 e donne fino a 500 euro al mese, che salgono a 650-800 nelle aree ZES. C'è anche un incentivo per trasformare i contratti a termine in contratti stabili e il tentativo di rafforzare il salario giusto legandolo a contratti collettivi più rappresentativi. Ma dall'altra parte arrivano critiche molto nette: secondo i sindacati queste misure aiutano le imprese e non incidono direttamente sui salari. Poi c'è la sicurezza. Il decreto è stato approvato, ma tra polemiche politiche, rilievi del Quirinale e la necessità di un correttivo immediato, segno che il tema resta centrale ma anche divisivo. Sul fronte casa, il piano del governo punta a mettere a disposizione 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni, un progetto ambizioso ma che ha già trovato la resistenza di molte città che chiedono risorse aggiuntive e temono che il peso ricada sui comuni. Poi c'è la politica estera, dove si gioca una partita ancora più delicata: il rapporto tra Roma e Washington, che si è raffreddato nelle ultime settimane, le tensioni sull'Iran, sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale e ora il gesto di Donald Trump, che rilancia un'intervista di Matteo Salvini, un segnale politico che molti leggono come uno sgarbo a Giorgia Meloni. Salvini ringrazia, parla di rapporti da rafforzare, mentre da parte del governo si prova a mantenere una linea equilibrata. La domanda che ci facciamo è: solo una mossa comunicativa di Trump o è un messaggio politico preciso? E dentro la maggioranza italiana esistono oggi due linee diverse sulla politica estera? E in questo quadro si inseriscono anche le dinamiche interne: tensioni nella maggioranza, il caso Minetti sul fronte giustizia, le voci ancora non del tutto attendibili ma comunque presenti di possibili elezioni anticipate in autunno. Insomma, un governo che continua a produrre provvedimenti ma che allo stesso tempo deve gestire pressioni interne ed esterne sempre più forti. E allora ve lo chiedo: se si votasse oggi, voi chi votereste? Confermereste Giorgia Meloni? Dareste più forza alla Lega di Salvini? Vi giochereste l'asso Radice Vannacci? O invece guardereste al centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle, al centro, al Partito Democratico? Oppure non vi sentite rappresentati da nessuno? Vi aspetto, vocali. Chiamate 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti. Iniziamo con il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi.

0: Angelo, lunga vita politica Giorgia Meloni, un po' più di coraggio e più attenzione al territorio per un vero federalismo ed autogoverno regionale e locale. Abbiamo alzato la testa a livello di credibilità internazionale. Avanti così. Ma sentiamo i vocali, sempre 334 11 11 622.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Io sinceramente non ho proprio nessuna idea di chi voterei, cioè non mi fido di nessuno. Andrei a votare sicuramente perché mi sono reso conto che andare a votare comunque è un qualcosa che rappresenta un mio diritto, e dato che ci stanno togliendo tutto, almeno quei pochi diritti che ci sono rimasti bisogna esercitare, perlomeno per non dargli la vinta, insomma. E anche perché poi vanno al governo col 17% del 40% dei voti, del 47% dei voti, cioè siamo a dei livelli allucinanti. Quindi andrei a votare in ogni caso. Cercherei, se ci fosse, una forza emergente che abbia un programma, perlomeno un programma apparentemente, perché poi bisogna vedere. 5 Stelle all'inizio avevano un programma che era dirompente, poi in qualche modo si sono dovuti integrare. Comunque una forza emergente che mi dia almeno la speranza che possa cambiare qualcosa. Un saluto a tutti.
0: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Un saluto all'ascoltatore di Genova. Mandate tanti vocali un po' più corti, perché io vi chiedo semplicemente se si votasse oggi voi a chi dareste il vostro voto. Andiamo subito a salutare il direttore editoriale di Giornale Radio, che torna spesso e volentieri in trasmissione da me, Daniele Biacchessi. Buonasera, direttore.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Allora, ho detto volentieri e lo so che torni volentieri a parlare al nostro pubblico. Naturalmente, direttore, ti sei esentato da questo quesito che mi serve solo per parlare della situazione politica, anche perché noi facciamo dell'obiettività e di dare spazio a tutti la nostra bandiera. Allora, direttore, qual è la situazione politica in questo momento? Perché non credo che si vada alla naturale scadenza per finire a votare, perché qui sta implodendo tutto. Com'è la situazione?
2: Ma questo bisogna vedere lo sviluppo dei prossimi mesi. Di certo qui c'è stata una sconfitta da parte del centrodestra nel referendum sulla giustizia, ed è stata una sconfitta che poi è stata gestita da Giorgia Meloni, diciamo, in modo non perfetto, non preciso. C'è stata un'implosione, certo, anche da parte di numerose forze politiche. Ci sono stati anche dei sondaggi che valgono per quel che valgono, che per la prima volta hanno dato un sedicente campo largo, centro-sinistra, chiamiamolo così come vogliamo, in vantaggio, anche se poi alcuni sondaggi tengono conto di diciamo del fatto che Vannacci non farà o non potrebbe fare, non dovrebbe fare un accordo con il centrodestra. Ma il tema vero è quello che il nostro paese è in questo momento nei riflettori internazionali, perché questa vicenda che Donald Trump decide di postare una intervista, peraltro vecchia, di Salvini, preferendo Salvini a Giorgia Meloni, sì, non è da sottovalutare. Vi ricordo che il Mondo Maga aveva puntato inizialmente, parlo del 2018, sulla leadership di Matteo Salvini. Poi, dopo l'estate turbolenta del Mojito, decisero soprattutto Bannon e gli altri di puntare su Giorgia Meloni, e questa fu una mossa importante, vincente, un endorsement nei confronti di una giovane leader che prendeva sostanzialmente il volo e alla fine vinceva le elezioni del 2022. In questi 4 anni, però, su molti temi che considero importanti, ma soprattutto al di là dei gossip e delle bagatelle, i temi importanti sono sempre quelli economici. Purtroppo 4 anni e mezzo dopo i dati, ma questo non lo dico io, ma l'Istat, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo dice la BCE, Eurostat è molto alto ancora, per l'Italia non c'è stata una crescita, anzi, diciamo, c'è stata un'economia ferma al palo. Gli ultimi dati dell'Istat parlano di

0: aumentato circa del 15%, quindi diciamo ci sono spesi soldi e ci sono utilizzati per indebitare ancora di più le casse dello Stato. C'è un'altra questione che è la gestione del PNRR, che alla fine lascia scontenti molti. Su questo punto, cioè sul punto economico, beh, diciamo che il centrodestra è carente. C'è da dire anche che fino a questo momento il centrodestra è risultato anche nei sondaggi a pieno titolo il governo del paese, anche perché non c'è stata, e direi ancora oggi non c'è, un'alternativa piena, perché dopo la sconfitta del referendum del centrodestra, il centrodestra, Giorgia Meloni, non ha avuto dall'altra parte, a parte tantissime dichiarazioni di Schlein, di Conte, che ha tirato in ballo la Salis, Silvia, ma non c'è stata una costruzione di un programma politico del centro-sinistra, cioè non si è vista un'alternativa. È su questa mancanza di alternativa che forse bisogna discutere. Cioè il centrodestra è in crisi, su questo non c'è dubbio, ed è in una crisi politica e anche diciamo di esecutivo, di governo, però non avendo un'alternativa credibile, o comunque che non viene mostrata nel suo programma, diciamo non c'è al momento una possibilità di schiodare la politica italiana. Io penso che qualcosa potrebbe accadere adesso a maggio, dove ci sono circa 911 comuni che, secondo quello che vedo, dovrebbero andare in gran parte al centro-sinistra, ma questo non basta per presentarsi dal punto di vista politico come un'alternativa al centro-destra. Staremo a vedere, non so se poi a settembre, una volta che siamo a settembre, inizierà di fatto la campagna elettorale, perché le elezioni si terranno a primavera del 2027, quindi diciamo che i partiti cominceranno a pensare alle candidature. Non credo ci sarà tempo per Giorgia Meloni di costruire e mettere in piedi, in campo, una legge elettorale. Certamente alcune aspirazioni come il premierato sono state messe da parte, non avrebbe i numeri. Questo è quello che penso, però ovviamente da qui al momento in cui ci sarà l'inizio della campagna elettorale passano ancora diversi mesi, possono accadere molte cose, e forse il guaio maggiore di Giorgia Meloni è stata la promessa antica di togliere via le accise dal carburante, che poi, come abbiamo visto nei fatti, non è servito niente, sono stati spesi quasi 1,5 miliardi di quattrini, e i prezzi del carburante nelle autostrade sono sostanzialmente identici. Questa cosa potrebbe aver anche contribuito nel calo dei consensi di Giorgia Meloni.
1: Certo.
0: Comunque c'è stato sicuramente.
1: Ci hai dato, direttore Biacchessi, materiale per riflettere. Noi continuiamo a riflettere sulla base di quello che hai detto e sulle parole degli altri ospiti tra poco. Quindi grazie, direttore.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie. Linea alla regia, non senza avervi ricordato prima il quesito di oggi. Se si votasse adesso, a chi dareste il vostro consenso? 334 11 11 622 per intervenire in diretta, come sempre.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone

0: Va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
1: Sono le 3:35.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro-nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Se si votasse in questo momento, che è il nostro modo per riflettere sulla situazione politica del paese, a voi chi piacerebbe votare? E ditelo, 334-11-11-622. Dopo il brano cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali.

0: Allora, i vostri messaggi vocali, chi votereste se si votasse oggi, naturalmente? Forza!
1: Buonasera, dottor Poletti. Per quanto riguarda se si votasse oggi, io sarei per i vecchi politici, Bersani e via discorrendo. Però anche loro hanno fatto il loro tempo e quindi li metterei da supporto alla Silvia Salis, che mi ispira moltissimo, persona intelligente, anche se non ha molta esperienza, però sono convinto che l'esperienza se la fa subito, visto che è una donna intelligente, vera, a me piace moltissimo. Quindi io voterei la Silvia Salis, col supporto dei vecchi politici però, come ti ho detto, Bersani, Letta e via andare, tutti i personaggi che c'erano prima. Niente, tutto qua, Moreno da Bologna. Serena serata, dottor Poletti.
0: Serena serata, quindi lei praticamente vuol mettere i vecchi ma con la faccia nuova, ho capito. Andiamo al prossimo messaggio.
2: Buonasera Giornale Radio, buonasera dottor Poletti. Premesso che non mi piace nessun politico ultimamente, quindi non ce n'è uno che preferirei votare, però se proprio devo scegliere, Calenda, Carlo Calenda. Grazie, Mabel da Roma.
0: E questa è Mabel che esprime la propria soddisfazione per Calenda. Dite anche un perché, rapido, ma ditelo così mi fate capire. E sempre voi, 334 11 11 622.
3: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Io mi sento un po' orfana dei partiti. E ovviamente me butterò su quello che per l'ennesima volta è il meno peggio. L'area mia comunque sicuramente quella del PD, ma non andrò con molto entusiasmo perché nessuno di loro mi entusiasma, a parte da Schlein, che sarà anche una bravissima persona, ma la trovo proprio sciapetta. Anche se i concetti sono buoni, ci sono stati momenti in cui avrei voluto proprio più fermezza, più, e non c'è mai stato. Sempre sto vergogna, sì, vabbè, vergogna, volevo di qualcosa di più? Quindi sì, vado, ma non con entusiasmo. Buonasera.
0: Che brutto quando manca l'entusiasmo, e però insomma l'entusiasmo bisogna saperlo dare, questo è compito della politica. Vi sto chiedendo alla 334 11 11 622 chi votereste se si votasse oggi. Questo è un bel sondaggio anche per una radio che è ascoltata dentro al palazzo, così si fanno anche un'idea di che aria tira. Sentiamo.
4: Buonasera Poletti, Fabio da Mantova. Un'entità con leader di Battista mi incuriosirebbe. Buona serata.
0: Magari dica anche perché, anche se lo si intuisce, ma se vuole aggiunga. Forza.
5: Buonasera dottor Poletti, Stefano a Monza. A parte che oggi non le dico che cosa voto, perché secondo me io ritengo che questa sia oggi una domanda che fa lei agli ascoltatori un po' troppo banale e scontata, perché questa si sa che è una radio dove gli ascoltatori sono l'80% sono tutti di sinistra. Ma secondo lei, ma che sondaggio è? Ma che cosa vuole che le rispondano i radioascoltatori, che le dicano? Vabbè, il messaggio qual è? È quello che deve dire che l'Italia è scontenta dalla Meloni? Vabbè, faccia questo sondaggio. Ma poi veda, anche sentendo il suo direttore adesso che stava facendo tutte queste elucubrazioni, sti giri di politichese assurdo, che proprio di sinistra, guardi, proprio perché è così, voi non avete capito la Meloni. La Meloni poteva fare dopo il referendum qualsiasi cosa, poteva dire do il reddito di nuovo di cittadinanza cambiando il nome.
0: Vabbè, intanto grazie, intanto la ringrazio per aver detto che è una radio di sinistra, perché chiamano quelli di sinistra, magari partecipano un po' di più perché sono arrabbiati e non hanno la possibilità quelli di sinistra di chiamare altre radio, dire la loro, ma poi dice a me che faccio i sondaggi banali, poi ci casca e si mette a fare un pippotto di 16 minuti col WhatsApp per spiegare perché è tutto banale e dare la sua. Vede allora che è intelligente la mia domanda, e comunque grazie per aver partecipato, però non dia le etichette alla gente, perché le etichette sono brutte, sa. Poi scusi, se anche chiamasse la maggior parte di sinistra, che sono appestati che non possono aver diritto di parola,
6: Prossimo. Ad oggi, se si potesse votare, o quando si voterà, gli unici che possono raccogliere la mia fiducia è la nuova formazione di Ora, il cui segretario è Michele Boldrin. Gli unici che hanno il coraggio di dire le cose come stanno e che come programma elettorale hanno un programma vero e non finto di promesse. Buona serata, Giovanni Faraoni da Pisa.
0: Mi mandi anche un esempio di programma, grazie, 334 11 11 622 per dire la vostra e cercare anche di insegnarmi il mestiere che faccio da 30 anni. Forza!
7: Buonasera, dottor Poletti. Mandare a casa quanto prima questo esecutivo per manifesta incapacità di governare, e augurandosi che prossimamente il centrodestra, la destra, sappia mettere delle persone realmente competenti a beneficio di tutti, di quelli che votano a destra, di quelli che votano a sinistra e anche di quelli che non vanno a votare. Io do il voto da sempre alla sinistra. Claudio Prato.
0: Avanti, 334 11 11 622. Intanto fatemi leggere anche un messaggio scritto. Non mi sento, non l'ha firmato, ma scrive: non mi sento rappresentato da nessuno di questi politici, né di destra né di sinistra. Sarei per l'astensione. Continuano tutti soltanto a sbatterci in faccia le loro beghe, il loro interesse a poltrone, riempirsi le tasche proprie e far sempre più impoverire noi contribuenti onesti. Altro.
8: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Per me una coppiata vincente sarebbe Giorgia Meloni e il generale Vannacci.
0: Ah, proprio così? Non credo si amino molto, Prossimo messaggio al 334 11 11 622.
9: Buonasera a tutti, Luigi da Torino. Io vorrei assolutamente votare per l'area di sinistra. Se volessi esprimere un desiderata, mi piacerebbe che l'idea che la Salis federasse tutti quanti, o fosse comunque lei la front woman dell'area di sinistra, perché ha delle belle idee, ha un bel piglio decisamente deciso. E poi ovviamente quelli di sinistra, ovviamente, assolutamente, se dovessi proprio dire.
0: Eccoci e continuiamo, 334 11 11 622. Tra poco arriva Mario Giordano.
10: Buonasera Poletti, Massimo da Roma. La mia area è quella di sinistra, purtroppo non c'è nessuno che coinvolge le mie idee, e quindi non mi vergogno a dire che all'ultima elezione non sono andato a votare. Non sono di quelli che si turano il naso e vanno a votare chiunque, no, assolutamente no. E anche adesso non c'è nessuno che mi spinge a dover andare a votare. Purtroppo, e lo dico con ribrezzo, purtroppo non abbiamo un Renzi a sinistra, perché secondo me la persona capace purtroppo non è di sinistra e quindi non abbiamo una persona così.

0: E continuiamo con i vostri vocali. Se si votasse oggi, chi votereste? Chi scegliereste?
1: Buongiorno, mi chiamo Davide Bergamini, sono ferrarese e io voterei senza ombra di dubbio Vannacci, cioè proprio perché secondo me abbiamo veramente bisogno di una rastrellata in Italia, una grandissima rastrellata sotto tutti i fronti, e secondo me è l'unico per il momento che può veramente rastrellare. Io mi auguro che sia veramente così, che tenga botta. Ciao a tutti.
0: E anche quelli che sventolavano, usavano la scopa, poi hanno rastrellato tanti voti, adesso un po' meno. Un'altra voce?
2: Forza. Per sempre la Meloni, perché comunque è sempre una signora che mette sempre la sua faccia, perché il pensiero che dovesse andare alla sinistra mi spaventerebbe tanto, anzi sarei disposto ad andarmene via dall'Italia.
0: Dite tutti che ve ne andate e poi restate sempre. Buonasera Mario Giordano, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti, ciao Roberto.
0: Ricordo Fuori dal Coro ogni domenica alle 21:25 su Rete 4 con l'ottimo Mario Giordano. Tante inchieste, succedono sempre delle cose e le cose che succedono danno lo specchio di un paese che non è a posto. E come siamo messi a governo? Secondo te si andrà a votare prima a settembre, verosimilmente cade tutto, o un altro anno di agonia per la Meloni?
3: Ma io credo che tenterà di resistere almeno fino al record, no? A superare Berlusconi, quindi credo che tenterà di almeno la primavera dell'anno prossimo ci arriverà. Poi vediamo se saranno tentati di fare anche la conclusione della legislatura, che sarebbe un altro record. Però il problema è che non è che con i record si migliora la vita dei cittadini italiani, che invece da quello che raccontiamo tutti i giorni continua a essere piuttosto problematica e continua a non avere avuto quelle risposte che molti cittadini si aspettavano.
0: Ecco, l'altro giorno un ascoltatore mi diceva state parlando male, parlavamo della questione del super bonus, state parlando male di Conte, dei 5 Stelle, a parte che noi parliamo male di tutti e bene di tutti, e ci diceva però almeno del governo Conte un po' di cose te le ricordi, banchi a rotelle, il super bonus, possono essere provvedimenti che fanno acqua, eccetera, ma della Meloni che ti ricordi? E io sono stato un attimo lì a pensare, perché cosa sarà ricordata?
3: Sì, infatti il problema è un po' questo, no? Cioè che la grande speranza di cambiamento di tantissimi italiani sono un po' nata, perché dal punto di vista delle riforme istituzionali nel programma elettorale c'era il presidenzialismo, è stato abbattuto, non se ne parla più, si è parlato a lungo di un premierato, adesso siamo a parlare della legge elettorale, che ogni maggioranza arrivata alla fine della legislatura fa la legge elettorale. Sul fronte della sicurezza è stata la stessa Giorgia Meloni, che era uno dei temi salienti, a stessa Meloni a dire che si aspettava di più. Sul fronte della sanità idem. Quindi alla fine cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo la stabilità, anche qua la stabilità, perché tutti avevano detto col governo Conti allo sfascio arriveranno il fascismo, arriverà il passo d'oca, il salto nel fuoco al sabato, i Balilla col Fez, eccetera eccetera. Non è successo niente di tutto questo che era stato paventato, perché io va anche detto che c'era stato raccontato questo, no? Con Saviano che dice io vado all'estero, sì, sì. Quelli che dicevano non è successo, purtroppo purtroppo non è successo niente di significativo, non è successo niente di quelle aspettative di cambiamento della realtà di vita dei cittadini quotidiani che si aspettavano, neanche nessuna riforma simbolo, perché l'unica che c'era, quella della giustizia, è stata bocciata dai cittadini. E questo lascia un po', anche se diciamo che il governo Meloni ha un grandissimo vantaggio, che è come diceva Churchill della democrazia, va malissimo, è criticabilissima, ha un solo pregio, l'unico pregio per cui si può ricordare il governo Meloni è che tutti gli altri di cui si parla in questo momento potrebbero essere peggio.
0: Ecco, Mario Giordano, io leggevo su qualche giornale oggi, non mi ricordo neanche più quale, insomma, che qualcuno lanciava l'allarme perché adesso si potrà mandare via di casa la gente che te la occupa abusivamente e che non paga l'affitto. Ma è davvero così, Mario? È davvero così? Tu che ci fai mezza trasmissione su queste robe qui.
3: Sarebbe bello se fosse così, purtroppo non è così. Quello che è successo è che il governo, insieme al piano casa, che è stato presentato per decreto, ha presentato un disegno di legge che tende accelerare gli sfratti, però trattasi di disegno di legge. Quindi il disegno di legge, come tu mi insegni, deve essere approvato da una Camera, approvato dall'altra, e nel processo, nel lungo iter parlamentare, ammesso che vada avanti, rischia di essere stravolto dagli emendamenti, fermato dalla Commissione, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, dopo 4 anni, anche qua la cosa che mi manda i pazzi è che sono arrivati a fine legislatura. Era un tema che noi portavamo in evidenza e che gli esponenti della maggioranza del governo conoscevano bene, per cui se devi fare per forza un disegno di legge, perché Mattarella, diciamolo chiaro, ti impone il disegno di legge, non un decreto legge, ma fallo all'inizio della legislatura con queste cose qua, perché non a questo punto avremmo forse avuto una legge. Invece un disegno di legge presentato a un anno e poco più dalla fine della legislatura significa mettersi su un binario che è quasi sicuramente morto, e quindi significa ancora una volta fare quello che secondo me è la cosa più pericolosa per i cittadini, cioè l'effetto annuncio, dire delle cose, abbiamo fatto la legge, ma poi no, ai cittadini non cambia niente. I cittadini non li puoi prendere per fessi, ti devono cambiare la cosa, ti deve essere che se tu hai una proprietà puoi davvero entrare in possesso della tua proprietà, non che l'hanno annunciato che sarà così, se no si arrabbiano due volte.
0: Tra l'altro, Mario Giordano, questa è una roba né di destra né di sinistra, perché voglio vedere l'ideologia quando ti fregano la casa, il frutto dei tuoi sacrifici, e puoi averne anche 10, sempre i tuoi sacrifici sono. Voglio vedere, guarda, destra e sinistra, è un
3: Roberto,
0: tema che unisce tutti.
3: Io, come tu dicevi, mi occupo di questo tema da tanto tempo. Abbiamo liberato con Fuori dal Coro, liberato noi perché l'ufficiale giudiziario non interveniva, 276 case. I proprietari di casa a cui abbiamo restituito la casa non erano ricchi proprietari, banchieri, erano operai, lavapiatti. Ieri ho liberato la casa di una che fa la lavapiatti e che era disperata perché la sua unica casa era occupata da un moldavo che non se ne andava via, e lei faceva la lavapiatti, non sapeva come dare da mangiare i figli perché contava su quell'affitto lì, e sono pensionati, cioè, capito? C'erano persone umili, semplici, sono il popolo. In Italia i proprietari di casa non sono le grandi istituzioni, ma sono l'87% degli italiani, persone semplici, e aiutare loro e dire che chi ha una casa può rientrare in possesso della sua proprietà è una cosa di una palese giustizia. Dopodiché diciamo sempre, se uno ha diritto di essere assistito perché ha dei figli, perché è disabile, ma cavolo, paghiamo un sacco di tasse e con quello deve essere garantito il diritto alla casa, non sulle spalle del pensionato. Ma perché il pensionato, la lavapiatti o l'impiegato o l'operaio deve garantire un tetto a chi non ha bisogno? In questo modo si favoriscono i racket, i furbi e i violenti, che è quello che succede tutti i giorni purtroppo in Italia.
0: Grazie a Mario Giordano, Fuori dal Coro, tutte le domeniche 21 e 25. Grazie Mario.
3: Grazie a voi, viva Roberto, ciao.
0: Buon lavoro. E allora 334-1111-622, se si votasse oggi, voi chi votereste, chi scegliereste e perché? E perché?
4: Sono le 4.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non si ferma, no, vi sto chiedendo chi votereste, tra poco ci raggiungono altri importanti ospiti, ma gli ospiti più graditi siete voi, che al 334 1111 622 me ne dite di ogni, e tra poco vi ascolto.

0: E se si votasse oggi, voi chi scegliereste? Forza, 334 11 11 622.
1: Mi scusi, dottor Poletti, ma non dovrebbe costarvi niente contattarlo, mettervi in contatto con Michele Boldrin o chi per lui. È una nuova formazione, ha un programma elettorale che parte con il taglio delle pensioni, cosa inimmaginabile da proporre a tutta la fascia elettorale che si butta a capofitto sui commenti qui sopra. Di nuovo una serata, Giovanni da Pisa.
0: Cioè, non ho capito, lei dice che è improponibile lanciare il taglio delle... A parte che sono libero di conoscerlo o non conoscerlo, chiedevo a lei. Ma lei, mi scusi tanto. Cioè, lei sta dicendo che... come dire, devo contare fino a 10. Lei mi sta dicendo che ha un pubblico di pensionati rincoglioniti o mi sta dicendo che proporre il taglio delle pensioni non porta voti? Perché chiarisca bene, parli chiaro con me, perché se mi sta dicendo questa cosa, la prima che ho detto, mi offendo, eh. Conta fino a 10, diceva la mia nonna. Forza, forza, messaggi.
2: A tutti. Ciao Orazio, sicuramente io non saprei, come tante altre persone, chi andrei, diciamo, a votare qualora oggi dovessero esserci le elezioni. Una cosa è certa, detto proprio in poche parole, se magari qualcuno con un buon programma dove si parla seriamente di ricostruzione del settore secondario, quelle delle industrie, quindi se qualcuno mi parlasse di questo con buona probabilità io gli darei il voto. Fermo restando che comunque sono per lo più di sinistra, ma che la sinistra in questo istante mi rappresenta davvero ben poco, da circa una decina di anni.
0: Ok, chiaro. Prossimo.
3: Buonasera, Marco da Bologna. Io penso che per la prima volta non andrò a votare, perché tanto non cambia niente sia da una parte che dall'altra.
0: Questo è un fallimento, lo dico ai politici in ascolto. Non mandate la gente a votare è un bel fallimento, Forza.
4: Buonasera, Patrizio da Milano. Sono un elettore di moderato, di centrodestra. Voterei per la Meloni, ma ha ancora qualcuno dentro che non mi piace, quindi finché non se ne libera. Le prossime elezioni sono molto incuriosito e molto probabilmente darò fiducia a Maratin, Partito Liberal Democratico. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie a lei. E sempre 334 11 11 622.
5: Sono Donato da Roma. È incredibile come, nonostante il Movimento 5 Stelle sia accreditato del 12-13%, non c'è nessuno che si dichiara. Proprio lo stigma che ha ricevuto il Movimento da tutti i media ufficiali e semi-ufficiali è terribile, la gente si vergogna a dirlo. Ebbene, io sono assolutamente per Giuseppe Conte, ho finito di leggere il suo libro e se tutti lo leggessero capirebbero tante cose di quello che si è detto invece nelle varie sui media, insomma. E quindi sicuramente Giuseppe Conte. Io vengo dall'area di sinistra, dal PD, ma con Renzi ne ho avuto abbastanza. E il Movimento ha incarnato questo risveglio della politica in me. E quindi forza Giuseppe Conte. Donato da Roma.
0: Beh, ha ragione Donato da Roma, vi vergognate a dire che votate i 5 Stelle, eppure se io leggo i sondaggi siete in tanti che votate 5 Stelle, però Donato dice siccome i 5 Stelle, c'ha ragione Donato, se vi vergognate non è questo il posto per conoscere vergogna, mi raccomando. per tutti, lo dico, eh. Avanti.
6: Buongiorno Giancarlo da Genova. Roberto, quando non si va a votare il fallimento non è dei politici, perché ai politici non gliene frega niente, anzi, considerando il sistema che c'è di politico che c'è nelle votazioni, nelle elezioni, a loro gli viene bene in ogni caso. Anzi, considerando come sono andate le ultime elezioni, quelli che non sono andati a votare hanno mandato sulla Meloni. E magari quelli che non sono andati a votare non erano assolutamente a favore della Meloni. Quindi il fallimento è di noi elettori, è del popolo il fallimento. Il popolo ha il diritto e il dovere di andare a votare per ribaltare o confermare un governo che non gli va bene o che gli va benissimo. Quindi è un diritto, uno dei pochi diritti che sono rimasti, ce l'hanno tolti tutti, Roberto. Ecco perché ti dico, piuttosto una forza emergente, piuttosto qualsiasi cosa, non piuttosto annullo la scheda, però a votare bisogna andare, perché è fondamentale. Io per anni non ci sono andato. Quando ho capito che sbagliavo, perché gli davo in mano un'arma eccezionale a questa gente qua, eccezionale, io non ero niente e loro se ne fregavano. Un saluto.
0: Salvatore da Roma, buonasera, sì, al telefono, ciao, 334 11 11 622. Ciao, ciao Salvatore, prego.
7: Sì, ciao, ciao. Senti, io mi ero illuso, come tanti penso, quando i 5 Stelle avevano avuto quel grande successo che potesse cambiare qualcosa. Poi quando anche i 5 Stelle si sono piegati, non so se si sono piegato, già lo erano dall'inizio, ai poteri forti, in particolare quando è arrivato poi il governo Draghi, allora ho capito che non c'è niente da fare, perché e quindi sono d'accordo con chi dice che è inutile andare a votare, perché chi voti? Chi voti? Cioè una domanda... No, voglio dire, non c'è nessuno, anche perché se poi vai a vedere che la maggior parte di chi è rappresentato in Parlamento, chi è in Parlamento, viene da chi viene finanziato, come viene finanziato, andiamo a vedere pure quello. Cioè alla fine penso che c'è poco spazio per chi non vuole fare qualcosa di diverso. Per cui votare finché rimane questa situazione è perfettamente inutile.
0: Ti ringrazio, rispondetegli per favore, rimotivatelo se ci riuscite, 334 11 11 622, non solo per i messaggi scritti, non solo per i messaggi vocali, ma anche per le telefonate in diretta. Andiamo avanti prima del prossimo ospite.
8: Ma però non la voto perché è una renziana, perciò meglio evitare. La Meloni non sa metterci la faccia, non sa affrontare un dibattito, sa solo urlare o fare video senza contraddittorio. Guarda, se ci fosse voterei un bel partito comunista, se ci fosse veramente una sinistra come si deve, perché in questo periodo abbiamo bisogno di politiche sociali, è arrivato il periodo di avere un po' più di politiche sociali, di avere un po' più di pubblico, perciò un bel partito comunista farebbe bene a tutti, sia a destra che a sinistra.
0: Non ci sono i partiti comunisti, io ne conosco qualcuno, ma forse tu vorresti un partito comunista che non c'è sul mercato, non lo so, o che non si presenta alle elezioni perché è piccolo, non lo so. Forza, pronto? 334 11 11 622, pronto ad ascoltarvi come tutti, eh?
9: Dottor Poletti, aveva chiesto di motivare la scelta riguardo Calenda, perché si è mantenuto su una linea piuttosto coerente, facendo opposizione al governo, ma senza posizioni di principio rigide, e inoltre ha posto l'accento con insistenza su temi come l'industria, l'energia, la competitività. Quindi insomma, secondo me potrebbe essere un buon voto da dare, però è totalmente personale. Grazie Mabel da Roma.
0: Grazie Mabel, questa voce è straordinaria questa voce, no, proprio una voce che mi mette allegria. Sentiamo la prossima voce, se mi rallegra o mi rattrista. No, nessuno mi rattrista, eh.
10: Buonasera Fabio dal Monferrato. Ma io dico che ormai siamo, viviamo un mondo che l'ideologia è completamente tramontata, quindi questi partiti sono veramente inutili, amorfi. Io andrò a votare per fare una scelta molto egoista. Voterò il primo partito che promette di mettere mano alla legge Fornero, così magari vado anche in pensione, visto che ne lavoro da 41. Buonasera.
0: Ma poi se glielo promettono e non lo mantengono, eh? Brano e torniamo.

0: E vi sto chiedendo se si votasse oggi chi votereste, e sono interessanti le vostre opinioni. Forza!
1: Buonasera Poletti, ci ho pensato. Io voterei per il partito che ammette di avere la lobby delle armi che lo sovvenziona e che sia che abbia interesse nella sanità privata. Queste sono le due cose che secondo me sono più importanti. Un partito che ammette queste cose merita.
0: Prossimo.
2: Chi voterei se si votasse oggi? Chi voterei? Uno e solo ne voterei oggi. Roberto Poletti, presidente del Consiglio. Sei la nostra unica speranza, Roberto.
0: Ma togliamo certi messaggi. Io non censuro niente, ma questo sì. Prossimo.
3: Buonasera, dottor Poletti. Complimenti per la trasmissione. Purtroppo, oggi come oggi, noi di una certa età, che siamo rimasti un po' vedovi della vecchia politica fatta di moderazione, di fermezza e di mediazione, non troviamo più un'adeguata collocazione, anche se storicamente è di centrodestra. È lì che comunque il mio voto andrà espresso. Grazie Calogero da Canicattì.
0: Grazie da Calogero, a Calogero da Canicattì, che forse vive dentro un pendolo. Sentivo tac tac tac tac. Ma no, ma comunque forse era un rumore. Sono curioso, Calogero, che rumore era quello? Ah, forse il metronomo, le frecce. Boh. Saluto Claudio Fusani, collega giornalista, l'altra voce, Quotidiano Nazionale.
4: Forse erano le frecce della macchina?
0: Ah no, e qui mi stanno dicendo il metronomo, ma che frecce velocissime, boh, non lo so.
4: Mi dava più l'idea della freccia, uno che si è fermato per telefonare e poi ha messo
0: con le quattro frecce, sì.
4: Sì, quelle allora a quattro. Allora cioè, bravo, persona corretta.
0: Senti, ma quando si vota secondo te?
4: Senti, quando si vota? Allora, o ottobre oppure si va aprile. Però per votare ottobre, francamente, servirebbe un grosso strappo, un fatto clamoroso. E ovviamente il fatto più clamoroso che può succedere ha a che fare con l'economia. Nel senso che tu sai benissimo, Roberto, allora da qui alla sessione di bilancio che comincia fra settembre e ottobre, io non vedo come dire potenziali crisi, no? Potenziali elementi di crisi. La legge elettorale, io sono qui alla Camera a Montecitorio, ma vuota oggi, completamente vuota, è abbastanza ferma. La maggioranza sostiene che va avanti, però vi assicuro che il ritmo di queste audizioni è molto rallentato, cioè all'interno della maggioranza sappiamo che ci sono sensibilità diverse, se volerla o non volerla. Certo, vedere la legge elettorale che va avanti all'improvviso, che viene accelerata all'improvviso, potrebbe essere un indizio importante, però non vedo una situazione del genere a meno che non ci sia una grossa crisi economica, e ovviamente nessuno se l'augura, certo. Ovvero sia che questa crisi in Medio Oriente non si trova una soluzione, e quindi non si trova una soluzione entro l'estate, ma io mi auguro che venga trovata prima la soluzione. Ricordiamoci che Trump, i sondaggi di oggi danno Trump al 62% di scontenti, non è mai stato basso.
0: Mamma mia.
4: E ricordiamoci che a novembre Trump avrà le elezioni di midterm, quindi io penso che lui debba trovare una soluzione. Poi si tratterà di trovare un nome a questa soluzione per cui lui potrà illudersi, certo, di non aver perso, ma lui nei fatti ha perso. Insomma, ecco, se la guerra invece, tutto questo non dovesse succedere, questa maledetta guerra dovesse andare avanti, allora lì l'Italia è in grossa difficoltà. L'Italia è in grossa difficoltà perché, come abbiamo visto al momento, la crisi non mangia le caviglie di tutta Europa allo stesso modo. perché gli altri paesi non hanno i nostri problemi di crescita, la nostra è una crescita bassissima. Ah, ecco l'altro elemento, guarda, di cui è molto tecnico ma non se ne parla abbastanza, il PNRR, perché il PNRR a giugno chiude. Il governo sta lavorando per avere una proroga, ma se anche lì le verifiche, siccome sappiamo che i soldi sono stati presi ma non sono stati investiti del tutto, se venisse fuori che dobbiamo restituire dei soldi al PNRR, io non lo so come facciamo. Quella potrebbe essere un elemento di crisi, però vorrebbe dire che l'Europa, come dire, è sorda rispetto alle nostre crisi interne. Allora, l'Europa non è sicuramente generosa perché vuole che noi ci mettiamo allo stesso livello degli altri come crescita e come debito soprattutto, e anche come spesa, perché insomma noi abbiamo una spesa enorme, no? E, però insomma, a provocare una crisi in Italia perché l'Europa è troppo severa e diventa matrigna sarebbe un azzardo importante, direi quasi sconsiderato.
0: Vero e proprio, vero e
4: quindi
0: proprio.
4: Alla fine io penso, per rispondere alla tua domanda, che si andrà a votare a primavera prossima, anche perché una cosa è una crisi di governo e una cosa è andare a votare. Tu sai che circa il 70% del corpo elettorale attualmente eletto, adesso i tuoi ascoltatori si arrabbiano.

0: accetti il fatto di essere sciolto e di andare a votare, se ne inventerà di ogni. Poi c'è il Presidente della Repubblica, ovviamente, insomma. Quindi, insomma, io credo che non si andrà a votare nella prossima primavera, e se la crisi dovesse chiudersi e quindi ridare un po' di fiato al governo e quindi riavere un po' di fiato anche per dimostrare di saper fare qualcosa, non escludo che si vada addirittura a votare alla fine naturale della legislatura e quindi in autunno prossimo. Però vedi che ho messo un sacco di sé, eh?
1: Ma
0: un sacco
1: i
0: di
1: sé,
0: sé, non ho la palla di vetro.
1: Non hai la palla di vetro. Grazie Claudia Fusani.
0: Prego,
1: l'altra voce quotidiana nazionale.
0: Buona trasmissione.
1: Grazie, grazie. Trasmissione che continua ancora per un'ora e mezza in nostra compagnia, e sempre con il solito interrogativo: se si votasse questa mattina, domani, ormai sono le 18:29, quindi domani mattina, se si votasse domani mattina, voi per chi propendereste, per chi scegliereste? Forza, criticatemi, ditemi, aggiornatemi, informatemi, strigliatemi. 334 11 11 622, torno tra poco.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
2: Meteo.
5: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ed eccoci qua, pronti ad ascoltare i vostri vocali, il brano, e mi preparo psicologicamente a sentirne di ogni. No, a sentire la vostra voce, lo specchio del paese, qui a Italia No Limits.

0: l'appuntamento tanto atteso con la vostra voce, allora forza.
1: Esatto, proprio perché il taglio delle pensioni non porta voti e nessuno ha il coraggio di dirlo, che è una delle fonti principali del deficit pauroso che abbiamo. Tutto qui, non c'era nessuna malizia, figurarsi, io sono quasi vicino alla pensione, figuriamoci. Di nuovo una serata, Giovanni da Pisa.
0: Prendo atto, Giovanni, però il taglio delle pensioni mi ammazza i vecchietti che hanno lavorato tutta la vita, dai, per favore. Ma pensa te. Vabbè, comunque, se lei vota uno che propone il taglio delle pensioni così indiscriminato, va bene. Libero di votare chi vuole, ce la farà mai, credo, a occhio. Però mai dire mai, Forza!
2: D'accordo con quello che ha detto poco fa, mi pare che è stato il signor Donato. In effetti è un grandissimo fallimento il fatto che, bene o male, c'è sempre qualcuno che non va a votare, ci sono tante persone che non vanno a votare. Quello che non hanno capito le persone è che se io ipoteticamente mi candidassi alle elezioni, ci fosse una epidemia a livello, diciamo, nazionale, e io fossi l'unico sopravvissuto tra virgolette a questa epidemia, che potrebbe essere il Covid-19, per dire la parola, o qualsiasi altra malattia, dove tutti quanti siamo rinchiusi in casa e non possiamo uscire, perché se queste persone hanno questa malattia non possono uscire di casa, e quindi io fossi l'unico che non avessi questa malattia e sarei l'unico che potrei andare a votare e io mi candidassi, vincerei col 100% delle preferenze, mi farei una vera e propria dittatura nell'arco di nulla. Questo è quello che non si è capito, cioè non so se ho reso bene con l'idea.
0: Pronto?
3: Il PD non è di sinistra, è più centro, diciamo che chiamiamo più ex democristiani il PD, non è sinistra assolutamente.
0: Ho capito, va bene. Roberto da Roma, buonasera.
4: Ciao Roberto.
0: Ciao, come va?
4: Volevo dirti che io voterò 5 Stelle, ex di destra, sì. Ma credo pure perché, spiego anche perché.
0: La Meloni, vorrei.
4: Quando uno si sbaglia, che la cosa di Trump, basterebbe dire: ragazzi, mi sono fidato di un amico, pensavo che fosse per l'Italia, l'ho fatto, adesso ho fatto tutto, cominciamo ad andargli contro sulla Palestina, sul Libano, e facendo una cosa, ammettendo un suo errore, anche perché poi ci sono tutti i suoi, come dire, i suoi lacchè tra virgolette che gli vanno dietro, che cercano di continuare su questa soffa. Invece basterebbe dire cambiare regime, la gente c'è il cuore, gli italiani per le cause giuste hanno un cuore grosso, basterebbe dire abbiamo sbagliato e cominciare veramente con le cose vere, con le cose prima del contro Trump, contro tra virgolette, e poi con le altre cose. Quando uno sbaglia deve riconoscere che ha sbagliato, secondo me sai quanti voti prenderebbe?
0: Credo anch'io. Ti ringrazio, un caro abbraccio, buona serata.
4: Ciao.
0: Adesso i vostri vocali ancora. Vi ricordo che potete anche chiamare. Sì, non occorre che interrompi il messaggio, ci parlavo sopra, scusami. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, la grande squadra di Italia No Limits che non me ne passa una. Vai.
5: Ciao, sono Ferruccio da Milano. Ma io voterei la Salis insieme a Bersani e Conte. Dopodiché farei un sondaggio anche per il finanziamento pubblico ai giornali, per abolire il finanziamento pubblico ai giornali, il referendum. Grazie.
0: Grazie a lei. Altra voce.
6: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato da Rozzano, dalla provincia di Milano. Dunque io sicuramente andrò a votare perché penso che votare è una cosa importante, anche se i governi finora hanno deluso. non sono riusciti a risolvere veramente i problemi dell'Italia, però penso che votare sia una cosa importante, per cui andrò a votare e sono indeciso fra il Movimento 5 Stelle e Vannacci. Vannacci lo avevo sentito personalmente quando era venuto a presentare il suo libro, mi ha detto che lui l'economia capiva poco o nulla, quindi io temo che un governo con a capo Vannacci sia praticamente una riedizione del governo Meloni, cioè al di là dei proclami poi combina poco o nulla, quindi è probabile che voterò il Movimento 5 Stelle, ma la cosa più importante per me è che la vera sorpresa sarebbe un'alleanza di governo trasversale ai partiti, quindi un'alleanza fra Movimento 5 Stelle, Lega e Vannacci come lo è stato nel 2018, perché nonostante le differenze sulla politica estera e l'immigrazione, queste comunque verrebbero compensate da una visione comune nell'economia che non sarebbe la solita visione neoliberista dei governi che ci sono stati fino adesso. Io spero che questa soprattutto sia una sorpresa veramente vincente, quindi forza una nuova alleanza di tipo trasversale tra i partiti.
0: Grazie anche all'ascoltatore, bravi quando argomentate, forza.
7: Buongiorno Roberto, io volevo fare i complimenti alla signora Fusani, che io sono innamorato della sua voce, del suo modo di esporre le cose, e mi sono impazzito proprio, nel senso che è splendida, non ho altre parole, è splendida, è chiara, questo garbato accento toscano che mi fa venire i brividi, sono virtualmente innamorato di lei. Un saluto e un abbraccio.
0: Un abbraccio a lei e forza con i vostri messaggi. C'è ancora spazio per trasmetterne tanti. Vi sto chiedendo che cosa votereste, chi votereste se si votasse domani mattina e soprattutto perché, per quale motivo. E questo è importante in una radio che è molto ascoltata dal palazzo. La vostra voce entra dentro e quelli un esamino di coscienza o qualche domanda, forse, ma dico forse, se la fanno. 334 11 11 622.
8: Mi spiace insistere, ripeto, forse non dovrei essere io a spiegare il programma, magari un po' di curiosità di capire chi sono.

0: e cosa propongono potrebbe proprio venire da voi. Io sono un modesto operaio, non mi metto certo a fare propaganda per questo o per quello. Trovo semplicemente una formazione che parla seriamente dei problemi, che cerca di guardare oltre al misero consenso istantaneo e temporaneo. Tutto qui, basta solo questo.
1: Il PD non è di sinistra.
0: Di nuovo buona serata. Vabbè.
2: Di nuovo buona serata. E tre. Forza. Forza, continuate a registrare i vostri messaggi 334-1111-622. Spazio libero in questo momento, quindi c'è un bel brano. Approfittate del brano, così lo sento anche in sottofondo, per registrare i vostri messaggi.

0: Buonasera Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera.
1: Buonasera Poletti.
0: Senta, ma mi dica tutto. Prima sto chiedendo al mio pubblico, insomma, se si votasse domani chi votereste. Uno prima ha detto io voterei comunista se ci fosse un partito comunista. Io gli ho detto che ne so, ce ne sono di partiti comunisti, anche troppi, ma piccolini. Sbagliato a dire, eh?
1: Guardi, è sbagliata la prima parte, perché di comunisti non basta avere il termine. Detto questo, non basta avere il termine, perché scusi, veda Rifondazione Comunista cosiddetta, che ancora si chiama, è stata al governo e ha fatto una delle peggiori legislazioni, appoggiato perlomeno, votato per una delle peggiori legislazioni antisociali degli ultimi anni. Se si prendono le legislazioni antisociali, per esempio la irregolarità del lavoro, il lavoro precario, lo sviluppo, e le peggio cose le ha fatte, guardi, secondo me i tre governi peggiori degli ultimi 30 anni sono stati il Prodi 1, il Berlusconi 2 e il Renzi, e poi forse anche il Draghi, ecco, diciamo, dal punto di vista sociale. Poi dal punto di vista di alcuni diritti democratici, anche lì si ricordi che l'unico governo che ha fatto il blocco navale con 150 morti albanesi nel canale di Sicilia è stato il governo Prodi 1, no? La Meloni non ha avuto il coraggio, nonostante rivendichi al suo elettorato, di farlo. Per cui, ecco, e Rifondazione ha appoggiato questo. Ci sono tanti partitini che vengono da Rifondazione che, a parte il nostro e un paio di più piccoli di noi, però hanno appoggiato questa politica. Poi dopo si sono divisi quando c'è stata la crisi di Rifondazione, che pensava che stando al governo e facendo la politica diciamo liberal conservatrice, io non direi che possa essere definita così, cresceva. Invece dal 6% sono passati al 3%, e non perché noi abbiamo preso un po' meno dell'1, quindi anche sommando i nostri, perché molti hanno detto piuttosto che votare lo scudiero voto il cavaliere, a questo punto voto PD per uno che non mi fa una politica diversa, e qualcuno se n'è andato poi nella stensione. Quindi di Partito Comunista vero il più forte, che meno debole, perché noi sa che non giochiamo con le parole, non abbiamo grandi obiettivi ma siamo coscienti della nostra debolezza attuale. Il meno debole è il Partito Comunista dei Lavoratori, e purtroppo ci sono a volte degli aggravamenti di firme, di raccolta firme, perché l'ultima volta noi siamo riusciti a presentarci solo in Liguria perché hanno aumentato il numero delle firme in una maniera tra l'altro bislacca, questa legge che il PD continua a difendere, che permette alla destra con il 44% dei voti di avere il 59% dei seggi, quindi non vedo sta grande differenza con la legge truffa più aperta che vuole la Meloni, sempre il 15% più di quanto uno prende gli dà più o meno questa legge o la ipotetica nuova. E hanno fatto una cosa per cui per presentarti a Milano, dove noi raccoglievamo tranquillamente le firme, circolando Milano Pavia, no, dovevi averle almeno in 4-5 distretti che comprendevano Milano Nord, Milano Sud. Noi non ce l'abbiamo fatta in quei 4-5, perché noi la raccoglievamo tutte in 3: Milano, il settore di Sesto San Giovanni e quelle zone lì, nel Pavese non facevamo a raccogliervi, però le 2500 firme necessarie noi a Milano le avevamo sempre raccolte, e ne avremmo raccolte anche 3.000, ma se tu mi dici però 1.000 devono essere in quella sottolocalità lì, io 1.000 lì non ci arrivo. Vede che tutto il trucco per impedire ai partiti piccoli di presentarsi, e quindi non è stato possibile. In Liguria, certo, abbiamo preso lo 0,6, guardi, è della media nazionale, perché eravamo in media nazionale in Liguria la volta prima, che eravamo 0,5 e lo era nazionalmente, siamo 0,6, è poco. Cioè, in ogni modo, con 50 militanti, 4.600 voti, non ci sputerei, vuol dire che c'è un settore piccolissimo ma significativo di gente che non se la sente di militare perché il nostro partito è troppo piccolo. Cioè, vi dico proprio brevissimamente la cosa. Quando sì. si era in rifondazione, ogni persona aveva nel suo quartiere una sede, quindi per andare a fare la riunione settimanale di sezione, quelli attivi, perché noi siamo un partito tutti dati di rifondazione, c'erano anche iscritti che non si vedono mai, ma quelli attivi ci mettevano 5 minuti a piedi o in motorino. Da noi in tutta Milano e provincia noi abbiamo una sede, capisce che dei compagni che sono a Treviglio magari non si scrivono, due me l'hanno detto, ma noi non ci scriviamo perché per partecipare dovremmo venire a Milano, come facciamo una volta, una sera alla settimana venire a Milano, e capisce che queste cose però dimostra che al di là di noi 100 volte il nostro numero è gente che ci vota, e questo è confermato anche l'elezione Torino, Milano, perché le comunali siamo riusciti la volta scorsa, vediamo la prossima se riusciamo, vorremmo presentarci Torino, Milano, Bologna e Roma e alle prossime elezioni e vedere.
0: Ma insieme con la grande coalizione con nessuno, mucchiata
1: con nessuno. No, con nessuno, contro il centrosinistra, quindi mai col centrosinistra, avevamo perché Rifondazione non ci andasse, figurarsi noi che adesso per avere magari
0: mi dica
1: in cambio,
0: una cosa,
1: ce lo potrebbero,
0: sapere che non si toccherà, perché anche uno 06 è importante, sapere che non si toccherà palla e partecipare lo stesso. Bisogna essere proprio appassionati, bisogna essere
1: noi
0: proprio...
1: siamo convinti, noi siamo rivoluzionari, noi siamo trotskisti, scusi, noi ci hanno ammazzato in tutto il mondo, prima di tutto Stalin, sa quanta gente che era a posti dirigenti in Russia si è fatta mandare in Siberia piuttosto che rinnegare le proprie posizioni, che bastava dire un sì aveva ragione Stalin, poi ha ammazzato anche quelli che gli dicevano sì perché era un paranoico, ma intanto quelli che quei 10.000 militanti e soprattutto dirigenti locali, nazionali, bolscevichi che dissero no Stalin sbaglia, andarono in Siberia, poi ammazzò anche quelli che gli avevano detto sì ha ragione, perché, ma questa era una paranoia perché aveva paura, forse anche voluta, perché prima o poi qualcuno avrebbe detto ma questo non è Lenin, questo è un delinquente che distrugge il socialismo, quindi per questo, ecco, quindi noi non abbiamo, è una selezione, non abbiamo paura, ci scontriamo ogni volta con tutti, noi anche quando portiamo le bandiere dell'Ucraina, perché lo ripeto, non siamo con Zelensky, noi siamo in un internazionale, i miei compagni ucraini combattono Zelensky all'interno, fanno gli scioperi anche perché dirigono dei sindacati, però difendono l'Ucraina dall'imperialismo russo.
0: È stato un piacere, perché è sempre un piacere sentire l'entusiasmo di Franco Grisolia, Partito
1: questo,
0: Comunista
1: questo
0: del Lavoro.
1: Questo non manca. Grazie, ecco. arrivederci Poletti, alla prossima.
0: Alla prossima. Intanto un dato, aeroporti a marzo, traffico passeggeri a Dubai meno 66%, e poi Trump che sta parlando, l'Iran sarà spazzato via se attacca le navi USA, l'Iran verrà spezzato via se attaccherà le navi americane. Intervista a Fox del presidente americano Trump, e noi ascoltiamo i vostri vocali. Vi chiedo per chi voterete, se voterete.
2: Buon pomeriggio dottor Poletti. Allora, oggi, se proprio devo votare oggi, Movimento 5 Stelle, vista diciamo la situazione, la classe sociale, la mia, e credo siano attualmente gli unici che possano garantire un sostegno alle classi medio basse ad oggi, poi per carità nessuno esclude che possa uscire qualcosa di nuovo nel frattempo.
0: Ecco, l'amico fa l'allevatore, l'amico ascoltatore fa l'allevatore, avete sentito la, non mi ricordo se capra o pecora, Cappadone, tu che sei esperto, capra o pecora? Capra dice, capretta, va bene. E un'altra è bello, sta lavorando e si sentono gli agnellini, credo, agnellini, se non ho sbagliato. E altra voce.
3: Buonasera Roberto, Lorenzo, Emilio, da Massa. Allora, sicuramente a me piace il professor Conte, il quale lo vedo al di sopra di tutta questa marmaglia che c'è a giro. E, purtroppo però il campo largo include anche della marmaglia che a me proprio non digerisco.
0: Se va bene, si sente, torniamo, si sente poco, trafolate di vento e tutto quanto registra un messaggio un po' più qualitativamente ascoltabile in radio. Allora, avete 10 minuti adesso perché c'è l'appuntamento con il GR, non deludetevi, continuate a rispondere alla chi voterete. Oh, ma dov'è la gente che vota Forza Italia? Dov'è la gente che vota Lega? Dov'è la gente che vota Fratelli d'Italia? Dov'è la gente che vota Partito Democratico? Dov'è Silvana, la nostra ascoltatrice che ne ha sempre per tutti e oggi mi manca? 334 11 11 622 e naturalmente lo spazio per ascoltare tutti i vostri messaggi, quindi continuate con questo entusiasmo, con questo slancio, con questa voglia di farci sapere che in fondo siete sicuri oppure delusi oppure amareggiati oppure fiduciosi, speranzosi. E intanto il GR.
4: Sono le 5 ed un minuto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non si ferma, no? 334 11 11 622, tra poco arrivano altri ospiti e voi naturalmente che mi dite se si dovesse votare, chi andate a scegliere? Qui, sul giornale radio, a Italia No Limits, tra poco.

0: E allora sentiamo voi che ci confidate le vostre passioni anche per insomma il voto, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, sono Alberta, chiamo da Roma, eccomi qua, io voto Partito Democratico perché mi rispecchio nei loro valori, perché ci credo, perché è una mia tradizione da sempre e perché nonostante gli errori che il Partito Democratico ha compiuto in questi anni, anche con un po' di masochismo devo dire, è l'unico nel quale riesco ancora a trovare valori nei quali mi possa identificare. Grazie, buonasera.
0: Grazie naturalmente a lei per aver affidato anche il suo pensiero a noi. Forza 334 11 11 622.
2: Rieccomi, spero che ora senta un po' meglio, comunque la farò breve. Movimento 5 Stelle. Ok. Buonasera a voi, Emilio Massa.
0: Non si fa mancare niente, Emilio, eh? Dico la corsa, il vento, la natura, evviva!
3: Buongiorno 334
0: 11 11 622. No, non vorrei interrompere Silvana.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi Poletti, che io sono sempre all'ascolto, sono fedele perché a me la trasmissione piace, mi piace anche Respinti e Cappadone, quindi. Però al di là di questo, io sto guardando, sto tenendo d'occhio da tempo i 5 Stelle perché non mi dispiacciono assolutamente, cioè io credo che siano quelli ultimamente più razionali, però anche attaccati ai ceti meno abbienti. Per esempio, io che non lo percepirei mai e non lo percepirò mai, io sono favorevole al reddito di cittadinanza, che per me è una prova di solidarietà, di civiltà, non si può lasciare indietro nessuno, certo controllando, verificando eccetera eccetera. Bonus 110 magari mi è piaciuto un tantino meno, però in generale diciamo questo movimento mi sembra il più onesto di tutti, soprattutto il più onesto di tutti, e quindi meritano la fiducia delle persone. Proprio l'onestà, sì, io credo che loro ce l'abbiano. Però come premier di questo campo largo io vedo meglio la Silvia Salis, per le ragioni che ho già spiegato più volte, e non Conte. Però il mio voto, diciamo che al 99% lo darò ai 5 Stelle. Sperem. Ciao ciao.
0: Grazie Silvana, so che sempre l'ascolto, so che sempre l'ascolto e resterà l'ascolto anche di Angelo Bonelli che ci sta per raggiungere.
4: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is

0: Remo, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Gli Stati Uniti hanno distrutto 6 navi a Teheran, abbattuti missili e droni diretto contro obiettivi americani, elicotteri Apache, Sea Hawk americani hanno distrutto 6 piccole navi iraniane che minacciavano la navigazione commerciale e abbattuto tutti i missili e droni lanciati contro navi militari americane e navi commerciali dalle forze di Teheran, l'hanno reso noto gli americani, che naturalmente anche oggi attraverso il loro presidente ci regalano il solito spettacolo che conosciamo, con proclami, dichiarazioni e quant'altro. Quindi solita storia e non si vede una via d'uscita, a quanto pare, naturalmente, con Trump che al solito verso quest'ora comincia a far neticare. Intanto Giorgetti che tende a chiedere ancora lo sforo del patto di stabilità, insomma, solita musica, solite soluzioni che ancora non, come dire, non portano a niente. Quindi Trump sarà spazzato via l'Iran dalla faccia, della solita roba. Buonasera Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, ben ritrovato.
1: Buonasera a lei, grazie ancora per l'invito.
0: Ci mancherebbe, Bonelli. Allora, noi stiamo intanto chiedendo ai nostri ascoltatori se sono pronti a votare, quando si voterà, se hanno le idee chiare. Insomma, tanta rassegnazione sto notando. Chi ha causato questo sentimento quasi di repulsione nei confronti della politica, se non chi ha promesso e non ha mantenuto?
1: Ma guardi, questo è un déjà vu della politica, voglio essere onesto sul piano intellettuale, ma quello che c'è di differente, devo dire in maniera estremamente preoccupante, è il contesto internazionale, la guerra che non sembra finire, che sta provocando un disastro economico in Italia, perché stiamo per entrare in recessione, lo shock energetico. Oggi il ministro Giorgetti ha parlato di shock energetico e della necessità di puntare sulle energie rinnovabili. Allora, io sono rimasto sbigottito, Poletti. Sa perché? Perché fino a ieri Salvini e Meloni hanno fatto la guerra al Green Deal, alle rinnovabili, cose di questo genere. Adesso capiscono, ma adesso non so se è un pentimento sentito, che la via che indicavamo era l'unica, perché hanno bloccato l'installazione di rinnovabili in questo paese, che ci avrebbe potuto liberare dalla dipendenza dal petrolio. E poi c'è questa logica della guerra folle. Ogni giorno ci sono frasi di cui non sappiamo se dobbiamo tenerne conto oppure no. L'Iran verrà cancellato come civiltà dalla faccia delle terre, vi sterminerò, domani mi prenderò Cuba. Oppure tutto quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania, vengono bruciate le case dei palestinesi. Insomma, ci troviamo di fronte a una situazione in cui il diritto internazionale non conta più nulla, e quindi nessuno di noi è più al sicuro, perché la legge a questo punto non conta, conta semplicemente il diritto del più forte.
0: Ma come può tirare avanti questo governo? Lei lo ricordava, insomma, una crisi economica che ci sta raggiungendo, della quale purtroppo tutti noi non abbiamo ancora capito per bene le ripercussioni, perché quando arriveranno quelle ripercussioni sarà già troppo tardi. Ecco, come può un governo tirare avanti, ma come può anche un governo mollare in questo momento, Bonelli?
1: Ma il governo purtroppo ha un po' impartito troppa propaganda in questo paese, perché i dati economici ci indicano che la povertà assoluta aumenta, le persone che non possono accedere alle cure sanitarie purtroppo aumentano, sono arrivate a 6 milioni di persone. Però dire che tutto va bene diventa anche un po' un insulto all'intelligenza degli italiani, che vivono una situazione estremamente difficile. Secondo me andrebbe fatta una cosa: in questo paese c'è stata un'accumulazione della ricchezza nelle mani di pochissimi, i super super super ricchi oggi sono, che sono 79 persone in Italia, hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Banche e società energetiche negli ultimi tre anni hanno fatto profitti per oltre 200 miliardi di euro. Capisce che ci troviamo di fronte a un'accumulazione della ricchezza, di fronte a un aumento della povertà, e insomma dovrebbe esserci un po' più equità sociale anche nella ridistribuzione della ricchezza, a partire dalla sanità, dall'aumento degli stipendi. Per esempio, io penso che gli stipendi degli italiani dovrebbero essere adeguati all'inflazione, perché l'inflazione si sta mangiando la vita degli italiani.
0: Senta, dalle vostre parti, il cosiddetto campo largo, riuscite a trovare un programma condiviso che possa in qualche modo mettervi al riparo dalle tensioni che ci possono essere? È normale che in una coalizione ampia ci siano diverse posizioni. Ci state lavorando o non siete pronti ed è per questo che la Meloni si accinge a festeggiare? Manca ancora, ne manca ancora e può succedere di tutto, il governo più longevo della storia.
1: Ma guardi, io non so Giorgia Meloni cosa deve festeggiare di fronte a una crisi economica e sociale, di fronte alla povertà.
0: Pare che questo sia un obiettivo a cui teneva tanto, perché insomma.
1: Ho capito, però c'è un altro obiettivo a cui lei doveva tenere tanto, ovvero ridurre la povertà e ridurre l'iniquità sociale, che invece è aumentata con il suo governo, per non parlare dei rapporti con gli Stati Uniti, con Netanyahu, che si permette di rapire, far torturare delle persone a 1000 chilometri di distanza da Israele. Per rispondere alla sua domanda, noi stiamo lavorando a costruire il percorso per la realizzazione del programma. Io sono estremamente fiducioso e penso che ci sono le condizioni per poter vincere. Ma l'elemento più difficile però è governare, perché vincere si può anche. Il punto è governare, perché questa volta non possiamo assolutamente tradire le aspettative degli italiani. Ecco perché le dico con molta franchezza che noi non siamo disponibili a governi tecnici, a governi fatti nei salotti di banchieri e finanzieri. Vogliamo dare corso al voto degli italiani attraverso un programma chiaro che deve essere rispettato.
0: Ecco, quella roba lì, onorevole Bonelli, governi tecnici, proprio perché lei parlava di famiglie che non ce la fanno, di povertà, di persone lasciate indietro, ecco, i governi tecnici non guardano in faccia a nessuno, tirano la riga e i conti devono tornare, e purtroppo ci rimettono chiaramente quelle persone che non hanno la forza di resistere ai governi tecnici, quindi sarete fermamente contrari.
1: Assolutamente, bisogna opporsi a questa logica, perché poi quando perdi il rapporto con le città, i quartieri, le periferie, dove c'è la gente che lavora e che cerca lavoro e che non riesce a lavorare e che guarda con ansietà al futuro dei propri figli, ebbene insomma questi governi hanno dimostrato di non aver avuto nessun rapporto con le sofferenze del paese.
0: Grazie all'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, alla prossima.
1: Grazie.
0: I vostri messaggi, vi sto chiedendo chi voterete, tra poco arriva anche un esponente di governo, chi voterete se si dovesse andare a votare appunto domani, sentiamo.
2: Buonasera, sono Marina da Seregno. Per favore spegnete questa radio Bonelli, perché è una cosa vergognosa. Non vado nei particolari perché mi viene proprio un senso di pietà verso questo personaggio. È che lui è capace di metterle tutte come cose vere quelle che dice. E purtroppo gli italiani ci chiedono: spegnete Radio Bonelli. Questa è una cosa da fare il più velocemente, il più spesso possibile. Buonasera.
0: Buonasera, sa che non è una bella cosa quando lei si esprime così, perché io trovo, visto che nelle mie trasmissioni non c'è solo Bonelli, non ci sono solo lunghi minuti di Bonelli, ma ci sono lunghi minuti di tutti. E io trovo che questo sia il sale della democrazia, sentire le diverse opinioni. Poi si possono non condividere, si possono anche non ascoltare, ma dire spegnere Radio Bonelli è veramente bruttarello, a mio avviso. Poi faccia quello che vuole, dica quello che vuole, chi se ne frega, però guardi, è bruttarello e non bisogna spegnere niente e nessuno, anzi accendere di più. Renato, che strani che sono gli americani, hanno ucciso un sacco di indiani tra cui gli Apache e guarda caso hanno dato il nome Apache agli aerei da guerra con cui vanno a bombardare e uccidere altre persone. Poi, altro messaggio non firmato, Poletti, mi stanno venendo le crisi di panico, ormai ogni volta che apro la porta di casa, l'armadio o anche uno sportello di cucina, ho paura di trovarmi davanti Bonelli e Fratoianni. Sabato in TV ho visto quel personaggio di Alleanza Verdi Sinistra, in TV da me, non era Bonelli, Dio ci scampi e liberi. Questo è il problema serio della politica, non sai mai chi c'è dietro un leader. E va bene, però non chiedi di spegnere, apri solo con prudenza l'armadietto e allora la pubblicità e poi ancora qui.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
5: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro-nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Voterete, non voterete, se si votasse domattina chi votereste? Vi stiamo chiedendo questo in quello che è una specie di sondaggio al quale state rispondendo con molta passione, e l'occasione ovviamente ci è propizia anche per parlare dei guai e anche dei non guai di questo governo, per ragionare assieme con una domanda semplice che però è molto efficace ed entra nel palazzo, la nostra radio, e tra poco ci entra con un esponente di Forza Italia.

0: E saluto l'onorevole Stefano Benigni di Forza Italia, della quale anche vice segretario. Buonasera onorevole Benigni.
1: Buonasera, buonasera Roberto, grazie dell'invito.
0: Bonelli, che l'ha preceduta, ha detto che ci attendono mesi difficili e ovviamente non avete pensato alle persone più povere che si impovereranno ancora di più. E allora perché non tassare le multinazionali? Insomma, solito programma. Che avete fatto per chi non arriva alla fine del mese?
1: Ma guardi Roberto, intanto mi lasci dire che grazie a Dio i dati che arrivano dall'Istat, che non sono i dati che arrivano da Bonelli, Fratoianni e compagnia cantante della sinistra, sono dati positivi. Sono dati positivi perché ci dicono che negli ultimi anni il governo ha lavorato delle misure che hanno contribuito innanzitutto ad aumentare di 1 milione di posti di lavoro e al record di occupazione nel nostro paese. Così come c'è il record di disoccupazione, perché la disoccupazione è ai minimi storici, quindi in termini positivi. Poi è chiaro che sono state fatte delle misure per andare incontro ai ceti più deboli, alle fasce più basse della popolazione, perché abbiamo voluto togliere il reddito di cittadinanza, è stata una scelta politica del governo di centrodestra, perché purtroppo creava delle situazioni, diciamo così, poco chiare, opache, ed è emerso che molti se ne approfittavano anche se in realtà non ne avevano diritto. Ma abbiamo fatto l'assegno di inclusione che serve proprio ad andare incontro alle persone che faticano a arrivare alla fine del mese e hanno bisogno di un sostegno. Questo però non significa che il governo voglia portare avanti misure assistenzialiste, perché per noi la disoccupazione, la povertà si combatte solo attraverso il lavoro e cercando di offrire a chi crea lavoro, cioè alle imprese, gli strumenti per continuare a creare occupazione. Ecco perché noi abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale in questi anni, che è una manovra che ha contribuito a aumentare, anche se di poco, il potere di acquisto delle

0: famiglie. Abbiamo creato degli incentivi lì per ammortamento per le imprese, per anche attraverso il decreto lavoro, l'ultimo, cioè fatto qualche giorno fa. Abbiamo lavorato affinché ci sia un salario giusto, che non è il salario minimo che spinge tutto al ribasso, ma è un salario che in qualche modo deve essere parametrato al contratti collettivi nazionali, ai salari che in qualche modo devono essere adeguati alle specifiche ovviamente competenze e capacità delle singole persone, ma devono essere salari giusti, adeguati anche al costo della vita. E io credo che quello che ha fatto il governo sia sicuramente un qualcosa di positivo, fermo restando la situazione e il contesto a livello internazionale. Sappiamo che c'è una crisi internazionale importante, purtroppo noi abbiamo anche il patto di stabilità che dobbiamo rispettare, che è un vincolo imposto dall'Europa. Siamo passati da un deficit dell'8% quando abbiamo ereditato noi il governo nel 2022 a un deficit del 3% di oggi, e quindi non è che possiamo fare certamente i miracoli, però sicuramente c'è un impegno determinato da parte del governo di centrodestra, da parte di Forza Italia, nel sostenere imprese e famiglie e nel cercare di sostenere appunto il lavoro, perché è solo attraverso il lavoro che noi possiamo rendere migliore la vita delle famiglie, creare benessere e creare delle situazioni ovviamente positive. Sento spesso, purtroppo, da parte della sinistra che il governo non ha fatto nulla, non ha fatto niente, sempre e soltanto critiche. Però io credo che non sia un atteggiamento responsabile da parte della sinistra continuare a puntare il dito e a criticare ogni provvedimento fatto dal governo, anche perché io non credo che qualsiasi governo, a prescindere, oggi c'è quello di centrodestra, che in 4 anni di governo non sia stata fatta una cosa buona e condivisa anche dall'opposizione. Allora mi viene da pensare che l'atteggiamento dell'opposizione sia molto strumentale, sia un atteggiamento teso a contrastare in qualsiasi modo l'azione del governo, perché alla fine forse in fondo c'è la finalità di mandare a casa il governo e non tanto di cercare di dare un contributo per ottenere dei risultati per i cittadini. Allora io credo che anche su questo c'è da interrogarsi sul ruolo delle opposizioni, che spesso è un ruolo più strumentale che, come dire, di qualità.
1: Senta, tra poco finisce lo sconto sulle accise. Lei accennava prima un conflitto che non accenna a mitigarsi. E cosa vi inventerete dopo? Perché diciamolo, noi sarà uno sconto irrisorio, ma paghiamo la benzina meno rispetto ad altri paesi europei.
0: Sì, è uno sconto irrisorio che però spesso incide anche sui bilanci delle aziende, perché non dobbiamo dimenticare che tante aziende purtroppo o per fortuna riescono a fare utili anche sulla differenza del costo del carburante. Qualche centesimo, certo, di carburante in più potrebbe incidere sugli utili di un'azienda. Abbiamo visto in America una compagnia aerea saltare per aria perché l'aumento dei costi del carburante che c'è stato anche in America ha contribuito a far fallire la compagnia aerea. Quindi, in effetti, non è che quando il governo riduce le accise di 20 centesimi, in realtà questo non ha alcun effetto sull'economia. Secondo me l'effetto ce l'ha, e ha fatto bene il governo a scegliere di farlo in particolare sul diesel, perché noi abbiamo un'economia che si basa sul trasporto di gomma e quindi chiaramente il diesel incide di più da questo punto di vista sulle aziende, sulle imprese, sulle partite IVA, su chi deve usare tanto i mezzi per lavoro. Io mi auguro che ci saranno ancora i soldi per continuare a ridurre queste accise, e perché no, magari riuscire a creare un taglio strutturale perlomeno che duri qualche mese, perché io non sono convinto che questa guerra si risolverà nel giro di pochi giorni o poche settimane, e vediamo purtroppo che il prezzo del petrolio continua a rimanere alto, e quindi è in corso ancora una speculazione forte, e quindi io credo che l'impegno del governo debba continuare ad essere quello di andare incontro ai propri cittadini e alle proprie imprese, e certamente è anche e soprattutto una questione di risorse, ma laddove ci fosse la possibilità di trovare ulteriori risorse, io credo che questa sia la strada giusta.
1: Senta, all'interno della maggioranza c'è chi guarda l'Europa, lo fa Forza Italia convintamente, e chi si gira dall'altra parte, me la spiega un po'?
0: Ma allora, noi siamo convinti da sempre che l'Italia non può fare da sola, a maggior ragione in un contesto come quello che stiamo vedendo e vivendo purtroppo. Io credo che ci debba essere una risposta forte ma europea, perché l'Europa, se è unita, non è seconda a nessuno. Sono 450 milioni di abitanti, 20 mila miliardi di PIL, siamo quasi di fatto al pari di una superpotenza come la Cina, siamo di poco sotto agli Stati Uniti d'America, ma se siamo uniti e se siamo capaci di rispondere insieme, allora io credo che siamo anche in grado di ottenere dei grandi risultati. Se siamo divisi tra di noi, sicuramente altri possono ovviamente prevalere anche rispetto ad un'Europa più coesa e più unita, e quindi questo è il nostro obiettivo. Cioè, noi come Forza Italia abbiamo sempre lavorato perché ci fosse un'Europa forte. Siamo parte del Partito Popolare Europeo, che è la più grande famiglia politica in Europa, che guida oggi l'Europa, e credo che lo stia facendo bene, cercando di dare delle risposte ai tanti problemi che stiamo vivendo. C'è da fare di più, c'è da fare di più, perché serve un'Europa che in qualche modo abbia la consapevolezza dei suoi mezzi e sia altrettanto veloce nel dare risposte quando c'è la necessità. Vediamo paesi che purtroppo, penso agli Stati Uniti, penso alla Russia, penso alla Cina, che hanno in qualche modo una velocità di reazione rispetto ai cambiamenti molto più rapida, più repentina di quello che invece è in grado di dare l'Unione Europea, e su questo c'è da tanto da lavorare. Ma io credo che se c'è la convinzione, la consapevolezza da parte di tutti che i singoli stati membri non possono fare nulla da questo punto di vista, ma c'è bisogno di lavorare insieme e di marciare uniti, io credo che poi anche i risultati arriveranno. Penso sul tema dell'energia, così come sulla produzione industriale, perché sappiamo che abbiamo economie interconnesse tra di noi. Noi soffriamo oggi sulla produzione industriale perché ne soffre la Germania, ma è chiaro che qualora la Germania dovesse rialzarsi sul tema della produzione industriale, questo avrà un beneficio anche sull'Italia, e quindi voglio dire, l'Unione Europea ormai è parte di noi, e io credo che la soluzione non sia certamente quella di voltarci dall'altra parte o pensare addirittura di uscire dall'Europa o di continuare a criticare le scelte dell'Europa. Serve invece impegnarsi per fare in modo che l'Europa si metta sulla carreggiata giusta, e questo è l'impegno di Forza Italia che stiamo cercando di portare avanti.
1: Grazie a Stefano Benigni, deputato di Forza Italia, vice segretario del partito. Grazie, buona serata, Benigni.
0: Grazie mille, grazie Roberto, buona serata.
1: E allora, sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ascoltiamo.
2: Buonasera, buonasera Poletti, sono Marco D'Alecco, seguivo l'intervento dell'onorevole Bonelli e mi chiedevo come il governo Meloni ha bloccato le rinnovabili e mi chiedevo se si ricorda quanti impianti sono stati bloccati a livello locale dai Verdi negli anni passati. Forse sbaglio, ma se sbaglio vorrei essere corretto. Grazie.
1: Ecco, la prossima volta che l'onorevole Bonelli sarà con noi, gli farò proprio memoria di questa domanda. Andiamo avanti.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Comunque al vice segretario di Forza Italia bisognerebbe anche ricordare che il record di occupati eccetera eccetera è un record assolutamente fittizio, e i dati Istat non dicono questo, che il dato e basta è quello, ma le notizie sono ben altre, nel senso che il PIL in realtà non cresce come dovrebbe crescere con un aumento così di posti di lavoro e una riduzione dell'occupazione, perché tutti gli occupati sono a stipendi bassissimi, con produttività bassissima e comunque con orari di lavoro bassissimi. Da sempre c'è sempre il solito dato che addirittura viene considerato occupato chi lavora addirittura un'ora sola o a settimana al mese, adesso mi perdoni ma non ricordo. Quindi questo vuol dire che c'è un bassissimo indice di produttività, che è lo stesso problema per il quale gli stipendi italiani sono fermi dagli anni 90, e nessun governo, ivi compreso anche questo, ha fatto nulla e non dicessero cavolate con cuneo fiscale, che da mo che se l'è magnato l'inflazione è comunque solo un rinnovo che già aveva fatto un governo prima di loro, che era quello che si chiamava Draghi, che Forza Italia sì, ma la Meloni non sosteneva. Quindi questo tanto per, ecco, per Bonelli sarà pure un demagogo, ma anche gli altri.
1: Ecco, però ecco, facciamo un patto, perché io ve lo dico sempre, forse non ve lo dico abbastanza. Quando io ho un ospite collegato in diretta, gli sto facendo un'intervista, lo sto facendo parlare, cerco il meno possibile di metterci del mio sui pensieri miei, eccetera, perché poi sembrerei fazioso. E quando io ho un ospite in diretta, mettetevi in testa che attraverso il 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio, per quanto riguarda la mia trasmissione, voi avete la precedenza. Quindi sta parlando Bonelli, oppure sta parlando Benigni, per fare gli ultimi due casi, oppure stanno parlando altri, semplicemente voi prendete il telefono, la regia, il nostro Lorenzo Cappadone, la redazione, il nostro Matteo Respinti, mi dicono: guarda che hai una telefonata in linea, e io, senza neanche voler sapere, perché non lo voglio sapere, che cosa volete dire, vi passo in onda. E quindi è più bello, no, che sentire l'intervento dell'ospite e dopo il vostro commento. Bello lo stesso, ma più bello, più efficace e più produttivo. Questo ve lo voglio ricordare. Adesso il brano e poi ci avviamo alla conclusione.

0: Allora ascoltiamo l'ultimo messaggio di oggi, perché il tempo è tiranno, e dopo devo dire anche una cosa, che 3 ore sono belle sufficienti. Vi ringrazio naturalmente per l'affetto e la simpatia e anche l'antipatia che mettete nell'ascoltare questa trasmissione, perché anche le persone antipatiche a me portano un valore aggiunto.
1: Dottor Poletti, Enrico di Roma, il problema è che secondo me, a forza di dirlo, non ci credono più manco loro, ma non è cattiveria, ma questo non è il fatto di Istat, a me possono portare tutto quello che gli pare. Ragazzi, la benzina a 2 euro, è aumentato tutto dalle assicurazioni, è aumentato quel basta andare a fare la spesa, ragazzi miei, ma questi da dove vivono? Con l'Istat, pensano che noi andiamo a fare la spesa con l'Istat, andiamo a fare la spesa a ritaglie con sti cosi, con sti numeri, il lavoro, il numero, un milione e due, 5 milioni, ragazzi, è il mondo reale, un altro. Ma voi portate tutti i conti, tutti i numeri che vi pare, ma uno può pure lavorare, ma se guadagna 500 euro al mese, ragazzi miei, ma che ce fa? Manco l'affitto di casa ci paga. Questi ormai sono 4 anni che stanno al governo, sono veramente sconnessi dalla realtà. Eppure speravo che invece questi di Forza Italia un pochino più del buonsenso, niente, ormai pure loro sono allineati alle direttive del burattinaio Fazzolari, c'è niente da fare.
0: E insomma, questo è lo sconsolato messaggio con cui chiudiamo la puntata. Vi ricordo che Italia No Limits va in onda qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, che è realizzata in piena libertà e con la collaborazione di Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Quindi io vi invito a restare su Giornale Radio, visitare il sito giornaleradio.fm, a scaricare sui vostri telefonini l'app di Giornale Radio e stare sempre in nostro contatto. Grazie ancora per questa splendida serata che abbiamo trascorso assieme. Ho imparato tante cose, come sempre, e ve ne sono grato. A domani!

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 6:01.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: And it's beautiful stuff. Made in America, it's great, great stuff. Please sit down.
5: Ecco Donald Trump, con cui apriamo questa edizione odierna del 5 maggio 2026 del Timone. Questo è giornale radio. Gli iraniani sono molto più malleabili che in passato, dice a Fox News Donald Trump. Dimostrano flessibilità vista la pressione americana, o fanno un accordo in buona fede oppure le operazioni militari riprenderanno. Adesso dunque, da quello che capisco, sta a Donald Trump decidere se utilizzare gli sconti che sono ripresi ieri nello stretto di Hormuz, in quella che molti giornali internazionali chiamano la battaglia di Hormuz, per ordinare una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, magari finalizzata a far cadere il regime, oppure continuare a sfruttare la forza militare per convincere gli ayatollah a piegarsi accettando il suo piano per la pace, che è completamente diverso dai 14 punti che sono arrivati grazie alla mediazione pakistana. Ieri mattina era cominciato il Project Freedom, ne avevamo parlato proprio qui in apertura del Timone, presentato da Trump come un'iniziativa umanitaria. Già questo farebbe capire molte cose sulle mitiche guerre umanitarie che hanno in testa molti, tra cui Donald Trump, con lo scopo di aiutare le navi dei paesi neutrali in difficoltà ad attraversare Hormuz. Ma in realtà questo Project Freedom non è un'iniziativa umanitaria, è una sfida militare vera e propria per togliere a terra la sua leva strategica principale con cui sta soffocando il mercato globale dell'energia. Alla vigilia qualcuno si era chiesto se la mossa non fosse coordinata in qualche modo dietro le quinte con gli ayatollah per guadagnare un po' di tempo mentre proseguono le trattative con lo scambio dei documenti sui vari piani di pace. Ma a giudicare poi da quello che è accaduto in mare, questa ipotesi non sembra reggere. Gli iraniani hanno detto di aver colpito due navi da guerra americane, ma il Pentagono ha smentito. L'ammiraglio Brad Cooper, che è il capo del Central Command, che gestisce tutte le operazioni in Medio Oriente, ha ammesso il lancio di missili e droni contro le navi americane cargo commerciali, aggiungendo però che sono stati tutti intercettati, sarebbero stati tutti intercettati. Invece 6 piccole imbarcazioni utilizzate dai pastaran per aggredire e paralizzare il traffico marittimo sono state distrutte. Questo è secondo ovviamente la versione degli americani. Un incendio poi è scoppiato sopra una nave sudcoreana e anche se il governo di Seul non ha confermato l'attacco, Trump lo ha utilizzato poi per spingere l'alleato ad unirsi al Project Freedom. Quindi sempre parlando con la Fox, di cui avete sentito un accenno in apertura, ha aggiunto questa minaccia: l'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi americane impegnate a riaprire lo stretto. Abbiamo più armi e munizioni, ha detto alla Fox questa notte, ad un livello molto più alto di quanto avessimo prima. Abbiamo il migliore equipaggiamento, i giulodi, basi in tutto il mondo, arsenali pieni, possiamo utilizzare questa roba e lo faremo se necessario. Ma in realtà, come stiamo dicendo ormai da giorni, il picco negativo del consenso di Donald Trump è perfino imbarazzante per la storia degli stessi Stati Uniti, degli stessi presidenti americani. Siamo diciamo a oltre un anno dal suo insediamento e mai un presidente americano ha raggiunto un livello così basso di preferenze, di consenso, e questo non accade solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. C'è tutta la vicenda che prendo per esempio dalla Stampa, ma poi vi faremo sentire anche la voce di Giorgia Meloni. Non lo so cosa accadrà, dice Giorgia Meloni, dopo il vertice di Yerevan in Armenia, nel possibile disimpegno americano in Europa a partire dalle basi NATO italiane, una scelta che non dipende da me e che non conviderei. Poi affonda senza più smorzare come un tempo, dicendo e ricordando che l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti. Intanto, come dicevo in apertura, su Hormuz si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro dell'economia Giorgetti ha provato a trattare con l'Europa ieri sul deficit, ma è tornato a tasche vuote. Non calcolare nel deficit le spese per l'energia al posto di quella per la difesa, insomma, l'Italia ha messo sul tavolo dell'Eurogruppo, che ricordo è la riunione dei ministri finanziari dei paesi che hanno adottato l'euro, la sua proposta per affrontare la crisi su petrolio e gas provocata dalla guerra nel Golfo Persico. Ma la risposta della Commissione e di numerosi alleati, a iniziare dalla Germania, Olanda e Belgio, è stata: caro mio Giorgetti, non è possibile, almeno per ora. Ha parlato il commissario europeo agli affari economici Dombrovskis, ancora lui, ha detto: oggi ho incontrato Giorgetti per discutere queste questioni. Il tema è stato sollevato anche durante l'Eurogruppo, ma diversi Stati membri hanno espresso opinioni differenti sulla risposta appropriata di politica fiscale. Dunque, nisba, come si dice a Milano, niente. L'esecutivo comunitario rimane fermo sulla necessità di attenersi a misure temporanee e mirate con un impatto fiscale contenuto. Il margine di manovra è comunque limitato, dice Dombrovskis, dagli elevati livelli di deficit e debito e della necessità urgentissima di aumentare la spesa per la difesa. Questa è la posizione di Dombrovskis, che di mestiere fa il commissario europeo agli affari economici. Queste sono alcune delle notizie che discuteremo con i nostri ospiti e approfondiremo. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 34 11 11 622, la musica di MGK.

0: Dunque le 6 e 12 MGK, la musica qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora riepiloghiamo perché abbiamo molte cose da raccontarvi. Ha parlato Donald Trump alla Fox, ha detto gli iraniani sono molto più malleabili che in passato, dimostrano flessibilità vista la pressione americana, fanno un accordo in buona fede oppure le operazioni militari riprenderanno. Ci sono state certamente delle operazioni militari in queste ultime ore, perché il capo del Central Command, Brad Cooper, l'ammiraglio americano, ha ammesso il lancio di missili e droni contro le navi americane, i cargo commerciali, aggiungendo però che sarebbero stati tutti intercettati, però non c'è una conferma di questo. C'è conferma però che 6 piccole imbarcazioni che sono state utilizzate dai Pasdaran per aggredire e paralizzare il traffico marittimo sono state distrutte, e c'è la conferma che un incendio è scoppiato sopra una nave sudcoreana, anche se il governo di Seul non ha esplicitato fino in fondo l'attacco. Trump lo ha poi utilizzato per spingere l'alleato ad unirsi al Project Freedom. Questa è la situazione. Vediamo al riepilogo del servizio di Michele Cesci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Si chiama Project Freedom, lo spiegamento militare annunciato da Donald Trump per riaprire con la forza lo stretto di Hormuz, o perlomeno liberare, fra virgolette, le navi bloccate a poche miglia dalle coste del Golfo Persico. Poche ore dopo le dichiarazioni del segretario al tesoro Scott Bessent, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero il controllo di Hormuz e lo avrebbero riaperto, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale delle forze americane, ha annunciato l'apertura di un corridoio di libero transito all'interno dello stretto. Per tutta la giornata di ieri, Iran e Stati Uniti si sono inseguiti nell'annunciare e smentire attacchi contro navi intente a forzare la chiusura iraniana di Hormuz e il fermo americano alle imbarcazioni iraniane. Sarebbe iniziata nelle prime ore della mattinata, dunque, l'operazione definita da Trump umanitaria, forse in un'accezione diversa o stranamente analoga alle guerre umanitarie avviate dagli Stati Uniti nel passato. Nelle parole di Scott Bessent, Project Freedom rimane aperta alle marine militari di tutti i paesi interessati alla riapertura dello stretto. Il dispositivo militare dell'operazione includerebbe cacciatorpedinieri con missili guidati, droni, oltre 100 aerei e 15.000 soldati, ha dichiarato il CENTCOM. L'Iran, nel frattempo, continua a negare che per lo stretto siano transitate anche solo alcune delle navi bloccate e anzi mette in guardia le compagnie di navigazione. Chiunque provi a forzare il blocco sarà respinto con la forza. Tradotto, affondato dalla marina dei Pasdaran. Ma gli Stati Uniti non sembrano aver abbandonato del tutto il terreno delle offensive diplomatiche. Se i colloqui con l'Iran sono e rimangono a un punto morto, Washington sarebbe però interessata a mettere sul tavolo della prossima riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione che condanni il posizionamento di mine sottomarine su tratte percorse da imbarcazioni civili e l'imposizione di pedaggi al passaggio delle navi nello stretto. Nel frattempo rimane aperto un filo diretto fra alcuni rappresentanti americani e il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi. Ma le chance della diplomazia si fanno ogni giorno più magre. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cici, questo è il quadro. Intanto da Erevan, la capitale dell'Armenia, dove si è riunita ieri la comunità politica europea, Giorgia Meloni è tornata a pressare i partner del continente. L'Europa ha chiesto di alzare il livello per fronteggiare la crisi in atto. Sentiamo Giorgia Meloni.
2: In queste settimane, a livello soprattutto di Consiglio europeo, ma credo che anche iniziative come questa, che come lei sa allargano, diciamo, il concetto d'Europa ai confini propri dell'Unione Europea, siano utili. Io parlavo per esempio adesso, ho avuto un bilaterale, l'ultimo qui con il primo ministro Carney e con il Canada oggi, ad esempio, sia in termini di energia ma ancora di più in termini di materie prime critiche, che è un altro elemento essenziale della sovranità, dell'autonomia strategica, abbiamo discusso molto e stiamo facendo importanti passi in avanti. Quindi sicuramente bisogna costruire una strategia nuova, ma questo si fa soprattutto parlandosi, si fa allargando la propria cooperazione al proprio spazio geografico, ai paesi si dice like-minded, cioè ai tanti amici che continuiamo ad avere. E chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte, perché io sto volando adesso, come voi sapete, in Azerbaigian, dove c'è un altro partner strategico per quello che ci riguarda nell'approvvigionamento, tanto di gas quanto di petrolio. Dopo il viaggio in Algeria, dopo il viaggio nel Golfo, chiaramente anche questo fa parte di una diplomazia, no, dell'energia, che serve a difendere i nostri interessi, ma non a farlo semplicemente sul piano episodico, ecco, a farlo su un piano strutturale di lungo termine.
0: Intanto la premier Giorgia Meloni è intervenuta su un possibile disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e anche dall'Italia, e ha risposto così: l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni. Sentiamo Meloni.
2: Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà. No, come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dall'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO. Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
0: Così Giorgia Meloni. Incalza il governo il leader di AVS Bonelli.
3: La presidente Meloni ha detto di sì a tutto a Trump, sia ai dazi, sia al riarmo con l'aumento del 5% delle spese per armamenti, e la nostra economia sta entrando in recessione e purtroppo la povertà assoluta sta aumentando.
0: E allora, il capo dello Stato ieri è tornato a parlare, questa volta incontrando i capi dell'esercito italiano della missione UNIFIL. Sentiamo Mattarella.
4: Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. I principi cardine di libertà, uguaglianza, giustizia, rispetto della dignità umana non sono enunciati teorici, ma rappresentano la bussola etica, l'orientamento dell'impegno quotidiano dell'esercito, delle forze armate. Esempi concreti ne sono le missioni cui assolvete, da quella del personale italiano schierato in Libano a quella di strade sicure sul territorio nazionale. Il pensiero va rivolto in questo momento alla Brigata Sassari, inquadrata nel comando della missione UNIFIL, e al personale impegnato nell'ambito delle iniziative bilaterali di addestramento e supporto delle forze armate libanesi. I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile.
0: Così Sergio Mattarella, capo dello Stato, alle 6:21, questo è il giornale radio, la radio libera di informare, dalle 6 alle 7, la prima edizione del Timone, la musica di Michael Stipe e Andy Watt.

0: Le 6.23 qui è il giornale radio con musica e informazione, il flusso che continua dalle 6 del mattino. Siamo alla pagina degli esteri con il professor Giampiero Gramaglia, analista di geopolitica ed esperto soprattutto di politica statunitense. Benvenuto, buona mattina.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a chi segue il programma.
0: Abbiamo fatto sentire in apertura le parole di Donald Trump a Fox News. Gli iraniani sono molto più valeabili che in passato, dimostrano flessibilità vista la pressione americana, fanno un accordo in buona fede oppure le operazioni militari riprenderanno. E nei fatti probabilmente adesso sta a Donald Trump decidere se utilizzare gli scontri che sono certamente ripresi ieri nello stretto di Hormuz, quella che viene chiamata la battaglia di Hormuz, per ordinare una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, magari finalizzata a far cadere il regime, oppure continuare a sfruttare questa forza militare per convincere gli ayatollah a piegarsi accettando il piano per la pace di Trump, che è diverso, mi sembra di capire, completamente diverso da quello che invece è stato proposto in 14 punti dagli iraniani. È così?
1: Beh, c'è di fatto le ostilità in qualche misura sono riprese con la battaglia dello stretto di Hormuz, con scambi di tiri tra navi americane e unità iraniane. Però lo stesso presidente, che di dichiarazioni ne fa molte nella stessa giornata, è sembrato in fin dei conti ridurre la portata di questa, di quella che lui ha chiamato mini guerra. Non c'è evidentemente, se è vero che gli iraniani, non lo so, lo dice Trump, sono diventati più malleabili, mi sembra che la linea di Trump resti sostanzialmente confusa. Da una parte ha desiderio di finire questa guerra, che gli sta costando in popolarità, che gli sta costando credibilità presso gli elettori americani, almeno a giudicare dall'ondata di sondaggi del fine settimana, e dall'altra mostra nel negoziato una certa durezza, anzi durezza nei confronti dell'Iran, ma quello che è sicuro è che al di là delle parole, adesso l'obiettivo per Trump è la riapertura e la ripresa della navigazione. L'obiettivo, la priorità per Trump è la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz, che è una situazione che c'era perfettamente al 28 febbraio, quindi si tratta di ripristinare quello che c'era prima e poi di ottenere risultati sul fronte del nucleare, che evidentemente le bombe non hanno ottenuto, e eventualmente dell'indebolimento del regime iraniano. Se questo sarà ottenuto con una nuova fiammata di guerra, ma Trump mi sembra non voler andare in questa direzione, al di là della bellicosità delle parole, del bellicismo delle parole, o se sarà ottenuto con la pressione negoziale sugli iraniani, che anche loro avvertono la difficoltà della situazione, soprattutto il peso sulla loro industria energetica e il peso sulle condizioni di vita della loro popolazione, o sarà appunto ottenuto per via negoziale, sinceramente non è chiaro. Le voci da Washington non sono concordanti, c'è un certo malessere anche fra i militari, cui viene richiesto qualcosa che non sembra nella loro portata, cioè lo scortare le navi, l'assicurare la libertà di navigazione nello stretto, sembra più una dichiarazione di intenti che non una realtà. Insomma, grande resta l'incertezza nell'area del conflitto, purtroppo grandissima resta l'incertezza ovunque nel mondo sull'impatto economico e sulla durata dell'impatto economico di questo conflitto, senza contare le vittime. Fortunatamente in questa fase ce ne sono di meno, ma restano le vittime in Libano, che dove la tregua è soltanto una dichiarazione di intenti.
0: Grazie a Giampiero Gramaglia, qui in diretta sul Giornale Radio, la pagina degli esteri che è una delle più richieste dai nostri ascoltatori, perché a quest'ora a raccontare in modo puntuale con tantissime voci, tantissimi analisti, la situazione politica, geopolitica delle guerre non è facile, anche perché le cose stanno cambiando praticamente di minuto in minuto, anche nel momento stesso in cui vi sto raccontando la cronaca. Alle 6:29 restate con noi, nella seconda parte torneremo a parlare di politica, soprattutto per quelle che sono state le dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni riguardanti la possibilità di disimpegno americano in Europa a partire dalle basi NATO italiane. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luce.

0: stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: Le vele dell'informazione qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, su giornaleradio.fm trovate il nostro sondaggio, che è questo: al concertone del primo maggio la cantante siciliana Deglia, interpretando Bella Ciao, sostituisce la parola partigiano con essere umano e finisce nel tritacarne dei social, accusata di riscrittura ideologica di un testo sacro. Secondo voi la libertà artistica può spingersi fino ad aggiornare i contenuti dei brani universalmente percepiti come storici? I no prevalgono, 75%, i sì 25%. Ora la politica con Marco Trombetta.
7: Buongiorno. In primo piano il vertice europeo in Armenia per Giorgia Meloni e poi la missione in Azerbaigian per gli accordi strategici nel campo energetico. Venerdì a Roma l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. La premier si avvicina sempre più alla linea di Bruxelles in politica estera e sicurezza. Rivolta a Trump dice di non condividere il disimpegno militare degli Stati Uniti in Europa. Le questioni economiche. Giorgetti all'Eurofin avverte che lo shock energetico causato dal conflitto in Medio Oriente richiede una risposta rapida. Per il nostro ministro dell'economia le spese per il caro energia e i prezzi del carburante e del gas, per capirci, dovrebbero essere escluse dal rispetto del patto di stabilità come quelle militari. Bruxelles tentenna a dare risposte e ritarda anche alle repliche dei nuovi dazi americani sulle autovetture. I partiti, e chiudiamo, si scontrano su posizioni diametralmente opposte. Nel centrodestra si sostiene la linea del governo di Meloni con risultati positivi in economia e occupazione, oltre allo stand internazionale. Le opposizioni dichiarano il fallimento con l'aumento delle povertà. E nel Partito Democratico lascia la Madia che va con Renzi per la creazione del polo riformista. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
6: Torniamo agli esteri, perché Donald Trump, come abbiamo detto nella prima parte, stringe la mossa su più fronti mentre resta impantanato lo stallo con l'Iran tra negoziati febbri, tensioni crescenti nello stretto di Hormuz. Trump alza il livello dello scontro politico anche in Europa. Nel mirino c'è anche l'Italia, con segnali sempre più espliciti di freddezza verso Giorgia Meloni e un'apertura indiretta a Matteo Salvini, rilanciato una sua vecchia intervista a Breitbart News. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
8: Buongiorno direttore, saluto e ringrazio il professore Vittorio Emanuele Parsi, autore di Contro gli Imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Professore, al netto degli episodi simbolici, come il rilancio dell'intervista di Donald Trump a Matteo Salvini, quanto pesa davvero questo momento di tensione nei rapporti tra Washington e Roma? Siamo davanti a una frizione politica contingente o a un riassetto più profondo delle relazioni legato alle divergenze su Iran, NATO e ruolo dell'Italia nel Mediterraneo?
9: Ma dato che la frizione è con l'Europa nel suo complesso, non solo con l'Italia, ed è proprio sulla visione del mondo,

0: cioè su un'idea di ordine basato sulla prevaricazione, sull'arroganza, sulla forza, o sull'idea di un ordine basato sui principi, sugli interessi, ma anche sulla capacità di autocontenersi, direi che non dobbiamo preoccuparci più di tanto, cioè non è che di colpo l'Italia si trova da sola nel mirino americano. L'Italia, come membro dell'Unione Europea, era anch'essa nel mirino americano. Forse è l'occasione per l'Italia, per questo governo, di prendere atto che i buoni uffici che sperava di poter avanzare nei confronti dell'amministrazione americana erano un'illusione, conviene concentrarsi sulla solidarietà europea piuttosto che sul tentativo di blandire l'amministrazione Trump.
1: Ecco, l'endorsement implicito di Trump a Salvini può essere letto come un segnale di preferenza politica dentro il centro-estero italiano oppure rientra in una logica più ampia di pressione negoziale sugli alleati? In altre parole, Trump sta davvero scegliendo interlocutori alternativi in Europa o usa figure come Salvini per condizionare leader istituzionali come Meloni?
0: Darsi le due cose insieme, potrebbe esserci una strategia nella ricerca del partito più radicale dentro le coalizioni di governo, le forze d'opposizione rispetto a governi che lui non gradisce, che è una costante ormai. Trump si sposta sempre più verso i radicali, prima o poi darà un endorsement anche a Vannacci, perché no? E dall'altra parte, però, francamente, che questo sposti qualcosa mi sembra tutto sommato piuttosto improbabile. Salvini già non gode di buona fama, diciamo così, nel portare fortuna, ma al di là delle battute, mi pare che il suo partito sia in netta flessione, con più di un problema, non è sicuramente un interlocutore possibile neanche per l'America di Trump.
1: Ringrazio il professore Vittorio Emanuele Parsi, autore di Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Matteo Respinti. Allora, al via la 14ª edizione del premio Marco Rossi a raccontare il lavoro. Dal 1º maggio è online il bando per partecipare. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Direttore, io do il buongiorno qui al timone a Brunella Bassetti per quanto riguarda il premio Marco Rossi Raccontare il lavoro. Ecco, siamo in una nuova edizione 2026. A cosa mira questo premio?
4: Il premio Marco Rossi Raccontare il lavoro giunge quest'anno alla sua 14ª edizione. Nato nel 2010 da colleghi, amici di Marco Rossi, un giornalista prematuramente scomparso, mette al centro della sua mission il lavoro a 360 gradi. Nasce come premio radiofonico, quindi all'inizio, nelle prime edizioni, si rivolgeva ad audiodocumentari, reportage, inchiesta che avessero per oggetto e per tema il mondo nelle sue varie sfaccettature. Quindi il lavoro indeterminato, il lavoro in nero, il lavoro in affitto, i lavori che si reinventano, i mestieri che scompaiono. Nelle ultime edizioni, anche grazie, diciamo, alla trasformazione degli audio, che si sono andati sempre più identificandosi con il podcast, iniziato una collaborazione anche con l'Associazione Nazionale Podcast, ASSIPOD, e quindi attualmente è rivolto a persone, non solamente giornalisti, che possano raccontare la loro esperienza lavorativa.
3: E cosa vi aspettate da questa nuova edizione anche a livello di partecipazione?
4: Nel corso degli anni, diciamo che il premio Marco Rossi si è identificato come un vero e proprio laboratorio narrativo per quanto riguarda la tematica del lavoro, molto spesso oscurata dai grandi media e dai giornali nazionali. Inoltre, quest'anno è stata istituita l'Associazione Culturale Raccontare il Lavoro, è un sito dedicato e che raccoglierà attraverso un'audioteca tutti i lavori sonori arrivati in questi anni.
3: Direttore, da Roma è tutto, ti restituisco la linea.
2: Grazie a Nicola Compagnone. Sono le 6:41 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 34 11 11 622, giornaleradio.fm, il nostro sito, la musica dei Muse.

0: 6:44, apriamo qui al timone la pagina politica. Saluto l'editorialista di Repubblica Stefano Folli. Buona mattina, bentornato.
1: Buona mattina. Grazie, grazie, buona mattina a voi.
0: Allora, ieri Giorgia Meloni era al vertice di Erevan in Armenia. Gli hanno chiesto un parere sul possibile disimpegno americano in Europa a partire dalle basi NATO italiane e ha risposto così: non lo so cosa accadrà, è una scelta che non dipende da me e che non conviderei. Poi ha affondato senza più sbussare come un tempo, ha detto comunque l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto e che quando non erano in gioco i nostri interessi diretti. Ha ragione Giorgia Meloni?
1: Ma mi sembra una risposta abbastanza chiara rispetto a una polemica che ha un risvolto politico, nazionale naturalmente, ma che per quanto riguarda il nostro interesse come nazione è evidente che non si può che mettere in questi termini. Cioè, noi siamo stati e vogliamo essere dei soci fedeli dell'Alleanza Atlantica, che non vuol dire affatto essere una sorta di appendice degli Stati Uniti, per nulla, vuol dire essere in grado di essere dei partner, cosa che siamo sempre stati nel corso della storia. Quello che sarebbe molto pericoloso a mio avviso è mettere in discussione questo rapporto di fondo con gli Stati Uniti, quello che si chiama, diciamo, il patto euroatlantico, metterlo in discussione perché, diciamo, ci sono state alcune circostanze molto negative, come gli attacchi di Trump, come il comportamento di Trump che effettivamente è uscito dai binari rispetto a quello che consideriamo il normale rapporto diplomatico, anche, diciamo, alle volte anche polemico fra due alleati. Non a caso sta per arrivare a Roma il segretario di Stato Rubio, il quale evidentemente ha interesse a, diciamo, ricucire i rapporti con il Papa, innanzitutto perché è evidente che Rubio viene in primis per incontrare il Papa. Il Papa rappresenta anche 55 milioni di cattolici americani. Direi che aprire una polemica col Papa mi sembra una delle cose più stupide che ha fatto l'amministrazione Trump da quando si è insediata, ma però anche una forma di riconciliazione con l'Italia. In qualche modo il punto di fondo deve essere riaffermato, cioè che il patto tra Europa e Stati Uniti non può essere buttato alle ortiche facilmente. Non è nell'interesse di nessuno, neanche degli Stati Uniti, ma assolutamente non degli Stati Uniti e certamente, dal mio punto di vista, neanche dell'Europa. Poi vedremo cosa succederà.
0: Ecco, a proposito dell'incontro tra Meloni e Rubio, che è stato chiesto peraltro un colloquio anche ancora più importante tra Prevost e Rubio, che dovrebbe tenere insieme l'Europa e l'America. Tu dicevi che molto dipende ovviamente da quei milioni di cattolici che fanno parte però anche dell'elettorato di base dei repubblicani che hanno eletto Donald Trump. Quindi non è solo una questione di immagine, credo sia anche una questione elettorale.
1: Sicuramente, l'ho appena detto, ci sono dei cattolici che sono nella base di Trump, ma non dimentichiamo che il vero nucleo di fondo che ha sostenuto Trump non una ma due volte è composto dagli evangelici, cioè che sono cristiani ma non sono cattolici. Quindi quello è, diciamo, il nucleo che ha sostenuto sempre con grande determinazione Trump e che ha composto quello che si chiama MAGA, no? L'elettorato MAGA, cioè il più accanito sostenitore, anche tendenzialmente isolazionista, che ha sostenuto l'idea che ha Trump di se stesso, dell'America, del mondo. Poi ci sono i cattolici che si sono uniti a questo elettorato, in infinite regioni, ma che non sono così determinati e che in buona misura possono ascoltare il Papa di Roma, se il Papa di Roma richiama alcuni valori che Trump può aver incarnato in certi momenti, ma che ha smesso di incarnare in altri momenti più delicati. per esempio il tema della, della quello che chiamano la re-immigrazione, cioè allontanare con la forza anche gli immigrati dalla, dagli Stati Uniti, beh, questo è un tema su cui il Papa di Roma non è affatto d'accordo, quindi ci sono su questo delle crepe, delle fratture che si sono aperte e che Rubio, che è un cattolico vero, cioè non è un cattolico convertito come Vance, è un cattolico vero, può dire delle parole chiare. È chiaro che anche Rubio ha un interesse elettorale perché ambisce alle, alle, alla candidatura repubblicana nel 2028, quindi è evidente che si gioca anche una partita elettorale a più livelli.
0: Come possiamo commentare l'idea di Donald Trump, che ha sostanzialmente, avrebbe, anche se indirettamente, preferito Salvini a Meloni, ha, probabilmente ha frugato parecchi mesi, come scrive oggi Flavia Perina sulla Stampa, per ritrovare le ultime parole al miele rivolte da Matteo Salvini a Donald Trump, perché questa è una conversazione vecchia, no? Il sito è Ultramaga Breivat, una delle tante pagine di ultradestra del movimento MAGA americano.
1: Sì, è così. I vari collaboratori di Trump si sono dati da fare per trovare degli elementi che possano suffragare la diffidenza, la recente diffidenza di Trump verso, verso l'Italia, e hanno trovato, dice, vedi, il vice di Giorgia Meloni che ci ha traditi, ecco, il vice invece è un nostro uomo, è un nostro fedelissimo. Beh, mi pare chiaro che questa è la genesi di questa distinzione, che peraltro non avrebbe grande senso, perché gli Stati Uniti che si mettono a discutere che cosa succede all'interno della maggioranza che guida l'Italia è un po' curioso, francamente. Ma non è curioso in questo caso, perché il capo, che secondo me si è reso conto di aver esagerato anche verso l'Italia, sta cercando come si dice, del pezzo d'appoggio per giustificare il suo orientamento. Zelante collaboratore gliele ha trovate.
0: Grazie a Stefano Folli, ricordo editorialista di Repubblica. Sono le 6:51, siete all'ascolto di Giornale Radio Il Timone, prima edizione, con Daniele Biacchesi e Peter Bescapè in regia. Allora, l'ultima ospite è Marta Kai, che ha scritto un libro particolare su una storia che ora andiamo a raccontare. Benvenuta Marta Kai qui su Giornale Radio.
2: Grazie, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno.
0: Il libro si chiama Radura e l'ha pubblicato Oligo, è uscito questi giorni e ci riporta indietro veramente molti anni fa, quando sul finire del XIX secolo l'altopiano di Ponta Grossa nello stato brasiliano del Paraná vede l'arrivo di immigrati europei, moltissimi di loro erano italiani. Tra questi iniziò sostanzialmente un lavoro, chiamiamolo così, un lavoro vero e proprio di costruzione di siti, di città, di paesi. Era un gruppo sparuto, da quello che lei racconta, poi divenne numeroso e infine decimato. Chi erano questi europei e italiani che arrivarono in Brasile in quegli anni?
2: Ma erano, era un gruppo estremamente composito, facente parte di ondate migratorie piuttosto cospicue, che appunto dall'Europa arrivarono in Brasile in quel periodo, alla fine, insomma, 1870 e primi del Novecento, all'interno di un programma cosiddetto di sbiancamento, portato avanti dal governo brasiliano, che nel frattempo da Repubblica, da Impero, scusate, stava diventando una Repubblica, e voleva assolutamente popolarsi, popolare in particolare gli stati meridionali del Brasile, con popolazioni europee bianche. Ed ecco dunque arrivare orde di contadini, per lo più dalla Germania, dall'attuale Polonia e soprattutto dall'Italia, in particolare dalle zone del Veneto e della Lombardia. Il progetto prevedeva una colonizzazione standard, se mi passate questo termine, cioè offrire delle terre a delle famiglie, a delle persone affinché le coltivassero e ovviamente abitassero queste zone. Ma all'interno di questa ondata migratoria a un certo punto compare anche questo gruppo guidato da Giovanni Rossi, un agronomo di Pisa, originario di Pisa, con l'intenzione di stabilire una colonia però di impostazione anarchica. E dunque appunto tra il 1890 e il 1894 nasce a pochi chilometri dall'attuale capitale del Paraná una colonia di nome Cecilia.
0: Ecco, la fermo perché la sua linea è un po' disturbata, proviamo a richiamarla, però questo libro è interessante perché qui siamo alla nascita di una colonia che viene chiamata la colonia Cecilia, cioè una sorta di creature che per 4 anni, dal 1890 al 1894, resistette alle tantissime avversità in questa linea immaginaria del 25° parallelo sud, ma poi senza lasciare un'altra traccia nel paesaggio se non una sorta di radura memoriale, chiamiamola come vogliamo, ma certamente una bizzarra creatura, diceva Caramata Cai, la colonia Cecilia.
3: Una bizzarra creatura che non ha lasciato una città. Se noi guardiamo la cartina del Paraná, per esempio, o di Santa Catarina o del Rio Grande do Sul, troviamo delle città con nomi come Nova Venezia, Nova Padua. Quindi città che sono state appunto costruite da coloni italiani, nate come appunto piccoli agglomerati agricoli per lo più e poi divenute delle vere e proprie città. Di questa colonia non rimane nulla, se non appunto un memoriale che è assolutamente visitabile, in mezzo al verde, molto molto bello, ma che non ha lasciato segni tangibili, ma segni simbolici però. E come? Perché questo esperimento di collettivizzazione, di libero amore, pensate cosa poteva essere in quegli anni un esperimento del genere, ha lasciato comunque una testimonianza della possibilità di una vita diversa, di un modo di vivere diverso.
0: Cioè, lei parla di chi era questo gruppo, diciamo, che forma la colonia Cecilia? Questo si sa, venivano dal Veneto?
3: Ma in realtà questo gruppo era geograficamente più composito rispetto a quello degli altri coloni, perché Giovanni Rossi era originario di Pisa, salpò da Genova, i transatlantici all'epoca partivano appunto da Genova, con un gruppo composto da lombardi, composto anche da veneti, un primo appunto gruppo, un primo nucleo, a cui si unirono poi con il tempo, negli anni, altre famiglie o singole persone che potevano arrivare anche da Parma, per esempio, o dalla Francia, perché questo Giovanni Rossi e i suoi compagni continuarono a mantenere molti contatti, soprattutto con la stampa radicale europea e in particolare francese, e quindi era un gruppo geograficamente misto, per così dire, così, ma anche politicamente misto, perché è vero che l'impostazione era anarchica, ma in realtà potevano essere anarchici malatestiani, potevano essere più socialisti che anarchici, o potevano anche essere indifferenti, diciamo semplicemente approdare lì per questioni logistiche e di comodità.
0: Quindi sostanzialmente vissero lì per 4 anni, dal 1890 al 1894, e al di là di questo memoriale che cosa fecero? Una grande comune, diciamo, una delle prime comuni che noi conosciamo.
3: Sì, fecero una grande comune, in realtà ne esistevano già simili nell'America settentrionale, però California, Messico, quindi probabilmente è stata una delle prime, dei primi esperimenti in territorio sudamericano di questo tipo. Ma fecero tante cose, perché in realtà riuscirono comunque appunto a coltivare, insomma, stabilirsi all'interno dell'ampia comunità delle altre colonie, parteciparono alla rivolta, alla guerra federalista, no? Che insomma, che avvenne alla fine dell'Ottocento. Giovanni Rossi fu medico all'interno appunto di questa esperienza, perché lui con la sua formazione di veterinario si occupava però anche delle persone, e soprattutto lasciarono un'eredità di tipo appunto simbolico, anche politico, perché quando questa colonia venne meno per vari motivi, molte di queste persone emigrarono a São Paulo.
0: E quindi lasciarono comunque una traccia. Grazie per avercela raccontata e grazie per aver scritto questo libro particolare su, diciamo, dei cacciatori di storie, cara Marta Cai, Radura Oligo, appena uscito, scelto dalla nostra Delle Marini. Le 7 in punto, tra poco il notiziario, l'attimo fuggente, ci sentiamo domani alle 6. Ale.
4: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 7 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la crisi di Hormuz, gli USA annunciano riaperto un corridoio per la navigazione sicura, ma l'Iran smentisce e avverte non esiste soluzione militare per una crisi politica. Spari vicino alla Casa Bianca, un uomo armato ferito dagli agenti del Secret Service. A Lipsia, auto contro la folla, 2 morti, 3 feriti gravi. Delitto di Gerlasco, oggi ascoltate come persone informate sui fatti le cugine di Chiara Poggi, domani tocca al fratello Marco e Andrea Sempio, unico indagato. È accusato di omicidio volontario. Posticipi di Serie A, la Roma travolge la Fiorentina, la Champions è a meno 1, la Lazio inguaia la Cremonese ad un passo dalla retrocessione.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Missili iraniani hanno intanto raggiunto gli Emirati Arabi, ma senza conseguenze. Sentiamo.
11: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo: l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpediniere americani. Nel Golfo si siano in corso attività belliche. È probabile, Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti, 3 intercettati e un quarto caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi e la minaccia o la guerra riprenderà. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. I colloqui stanno facendo progressi. Gli USA non si facciano trascinare in un nuovo pantano. Per Giornale Radio, Laura Supino.
10: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Sul tavolo la crisi iraniana, la guerra in Ucraina e l'immigrazione. In Armenia presente anche Giorgia Meloni, che per la prima volta ha commentato gli strali di Trump contro il nostro paese. Alcune dichiarazioni non sono state corrette. L'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti dall'Afghanistan all'Iraq. Per tentare una ricucitura venerdì a Roma faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio nella capitale per vedere il Papa dopo i dissidi con la Casa Bianca. Secret Service di nuovo in azione. Un uomo avrebbe aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca dove era in corso un evento con Trump. Gli agenti hanno reagito colpendolo. Ferito è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Al momento ignota la sua identità. Guerra di dichiarazioni tra Mosca e Kiev sulla tregua annunciata dalla Russia per l'8 e 9 maggio prossimi in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. L'Ucraina fa sapere di non aver ricevuto in merito nessuna richiesta ufficiale ma proclama comunque un cessate il fuoco a partire da questa notte. La Russia non si sente al sicuro per la parata del 9 maggio a Mosca, commenta Zelensky. È giunto il momento che le autorità russe compiano passi concreti per porre fine alla loro guerra. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro all'Ipsia in Germania, dove un'auto si è lanciata contro la folla. 2 morti, 3 persone in gravi condizioni, un'ottantina i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco già noto alle forze dell'ordine e in evidente stato di agitazione psichica. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto ai post che farebbero riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era chiara, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. La strage di Capodanno a Cramontana. Dopo le polemiche delle ultime settimane, il presidente della Confederazione Elvetica ha annunciato lo stop all'invio delle fatture a carico delle famiglie delle vittime. Il servizio.
12: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime dei feriti di Cramontana, la strage di Capodanno nella quale hanno perso la vita 41 ragazzi, tra cui 6 italiani, e 115 sono rimasti feriti. Lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelen dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia. Ho confermato a Meloni, ha scritto su X il presidente elvetico, che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli stati interessati sulla base delle disposizioni legali vigenti. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelen si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Cramontana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
10: Calcio in chiusura all'Olimpico. In uno dei 2 posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a -1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Il servizio.
13: Se il Milan di questi tempi ha avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina. Annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. La Juventus quarta è ora lontana settimana. Soltanto un punto. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1 il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter. I grigio-rossi camminano sull'orlo del baratro. Il Lecce quart'ultimo è lontano 4 punti. Servirà un miracolo nelle ultime 3 per la remontada. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
16: Buongiorno! Martedì 5 maggio 2026, Sant'Angelo! E ricordate, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi per riuscire. Ciao!
17: E a volte tutti questi tentativi non bastano. E buongiorno e bentornati in questo 5 maggio all'ascolto di Giornale Radio. Siete connessi con l'attimo fuggente, nel microfono c'è Giuliano Guidabardi. Questa mattina per vedere insieme a voi e commentare come sempre insieme a voi le notizie del giorno, e meglio le interpretazioni delle notizie del giorno. E allora cosa facciamo? Andiamo subito a vedere i titoli dei giornali di oggi, che si concentrano essenzialmente sulle notizie degli esteri e sulle reazioni in Italia alle notizie che arrivano dagli esteri. Come sapete, sta per arrivare in Italia il segretario di Stato Marco Rubio, viene per ricucire o tentare di ricucire i rapporti un po' sfilacciati sia con il nostro paese e soprattutto con la Santa Sede, e la Meloni continua a mantenere un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che ha tenuto nei primi anni del suo governo, di distanza da Trump. Intanto, come vi dicevo, si commentano le notizie internazionali. Sono tornate a cantare le armi nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti affermano di aver distrutto 6 barchini, l'Iran, Reagan, i barchini sono quelle micidiali imbarcazioni molto agili, molto piccole, molto ben armate, che impediscono la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, che fanno sentire il peso dell'Iran su quel braccio di mare, e gli Stati Uniti dicono di averne fatti secchi 6. No, gli rispondono loro, gli iraniani. E su questo titolano Corriere della Sera e Repubblica: battaglia navale a Hormuz e la battaglia di Hormuz, titoli, come spesso accade, molto simili per i due principali quotidiani italiani, mentre la Stampa preferisce dedicarsi alla stessa notizia ma dal lato italiano. L'accusa di Meloni a Trump: battaglia nel canale di Hormuz, colpiti 2 mercantili, Trump: affonderemo i motoscafi iraniani, ma la Premier: non capisco gli Stati Uniti, l'Italia ha rispettato i patti, ma vedrà Rubio, fondi per l'energia, bocciato il piano di Giorgetti. E intanto vi faccio subito ascoltare dalla viva voce del Presidente del Consiglio, come ama farsi chiamare, il suo parere su quello che ha dichiarato Trump in queste ore sul probabile, paventato, o forse meglio dire minacciato, ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Italia. Non condivido la scelta, dice il Presidente del Consiglio, perché noi abbiamo sempre mantenuto gli impegni.
18: Ah, guardi, non le so dire che cosa accadrà. No, come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
17: E vi sembra una posizione tutto sommato ragionevole? Vi sembra che sia quello che l'opposizione in 4 anni ha sempre chiesto al governo e alla premier Meloni? Vi sembra che sia finalmente arrivata una vittoria? Ma non basta, non basta, non basta, perché non basta mai, perché si interpreta molto spesso l'opposizione come l'idea di dover dire comunque no e dover abbaiare a quello che dice il governo. E allora sentite, giusto così per farci un'idea tutte insieme, cosa ha dichiarato il segretario, uno dei segretari, o meglio uno dei leader, facciamo così, dell'alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, perché ce l'ha ancora con Meloni, ha detto di sì sempre a Trump e adesso siamo in recessione, ascoltatelo.
19: La Presidente Meloni ha detto di sì a tutto a Trump, sia ai dazi, sia al riarmo con l'aumento del 5% delle spese per armamenti, e la nostra economia sta entrando in recessione e purtroppo la povertà assoluta sta aumentando.
17: E dietro si sentiva un po' di quel classico rumore da bar, un po' di tazzine e un po' di cucchiaini, ma così funzionano le cose nella nostra politica. Ma proseguiamo con la nostra volo d'angelo sui giornali. Il Fatto Quotidiano non molla la presa, se la prende con il ministro Nordio. L'altra notizia di oggi, quella di cui parleremo e che approfondiremo, sono le scuse che sono arrivate al ministro Nordio da parte del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che a casa di Bianca Berlinguer lo aveva accusato di essere stato, o meglio di aver riferito, che una sua fonte gli avrebbe riferito di aver visto il ministro che entrava nel ranch dei Cipriani in Uruguay. E la notizia evidentemente era una sciocchezza, una fesseria o, se volete, una diffamazione. Il Ranucci si è scusato e il ministro lo ha perdonato. Il Fatto invece non perdona Nordio, tagli alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti. Tornano Nordio e Forza Italia contro chi pubblica le intercettazioni. Pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti, lo chiedono i forzisti, e il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni l'anno, altro argomento di cui bisognerà a lungo parlare. E che fanno i giornali che si riferiscono alla destra? Beh, come sempre cercano altri argomenti. Allora, vietato dire no alla moschea è il titolo a tutta pagina della Verità, il quotidiano di Belpietro. I musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico, ma la società concessionaria da pubblicità li fa rimuovere. Il messaggio, dicono, non rispetta il codice etico aziendale e il carroccio fa ricorso. Alle attività del governo si dedica invece il giornale, così andando in aiuto del governo un po' in difficoltà in questo periodo. La rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, è stretta anche sulle morosità. Mentre vi dà la notizia in prima pagina, altra notizia di cui parleremo, nell'abbandono del Partito Democratico da parte di una sua storica leader, Marianna Madia, che ha lasciato Del Rio. Cioè quasi, dice il giornale, il Partito Democratico teme l'effetto domino. E forse bisognerà ricordare che Marianna Madia era comunque arrivata alla sua quarta legislatura e che di sicuro con il regolamento interno del Partito Democratico sarebbe stata pressoché impossibile un'altra e nuova esperienza alla Camera. Dopo 20 anni si va a casa e invece si cambia partito e vedrete che sarà ricandidata. E invece Libero come sempre ha un titolone, Report, che figuraccia, c'era una volta la TV di Stato, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, e però poi si fa scudo con gli ascolti.

sempre molto moderato, il tempo che con una foto di Trump preso con i pugnetti in alto durante uno dei suoi balletti, con quel grugno a cui siamo ormai abituati da tempo, dice: attaccatevi al Trump, violenti o nolenti, amici o nemici. Abrasivo, scostante, ingestibile, ma Donald Trump è di nuovo al centro della scena, nel bene e nel male. Il tedesco Merz si cosparge il capo di cenere e molti nell'Unione Europea si accorgono che non è prudente attaccarlo frontalmente. Marco Rubio viene a Roma e offre dialogo, è il caso di cogliere l'occasione. Secondo il giornale diretto da Daniele Capezzone.

0: Ma come sempre il premio per la miglior prima pagina e il miglior titolo va al Manifesto, dove sono, è inutile davvero ribadirlo, dei grandi geni, buchi nell'acqua con una bella fotonotizia sul cannoneggiamenti che avvengono all'interno del Golfo di Hormuz. Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale, 2000 imbarcazioni in trappola, ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. E intanto, mentre andiamo a leggere il corpo delle notizie, il cuore, a vedere cosa è successo, le vostre voci, perché come sempre all'attimo fuggente siete voi a dettare la linea. 334 11 11 622.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Giornale Radio, buongiorno Telese, buongiorno Guido Pardi. Mi garberebbe sentire stamattina se fate sentire la supercazzola che ha sparato Ranucci di Report, per, diciamo, salvarsi il culo dalla possibile denuncia da parte dell'ottimo ministro Nordio, l'ottimo ministro Nordio, che si sta difendendo da una campagna denigratoria di... non so più giornalisti, quelli del Fatto Quotidiano, perché questi sparano su una persona, mettono notizie in rete false senza nemmeno verificarle, sono proprio degli sciacalli. E io mi garberebbe sentire stamattina se vi fate sentire quello che ha detto Ranucci, la supercazzola, quando si è cosparso di cenere la testa per cercare di salvarsi in calcio d'angolo, perché anche sulla vostra radio è stato dato ampio risalto a questa faccenda di Nordio, e mi piacerebbe che venisse dato lo stesso risalto anche a dire che era tutta una menzogna quella del ranch in Uruguay, di tutta sta pantomima che ha tirato fuori il Fatto Quotidiano. Comunque, vai, statemi bene, vi saluto dall'aeroporto di Fiumicino, Jonathan.
0: E la notizia l'abbiamo data, così come sia la notizia delle accuse mosse da Ranucci al ministro Nordio, sia così come abbiamo appena dato e ampiamente la notizia della marcia indietro di Ranucci. Un'altra cosa invece l'aggiungiamo: il ministro ha accettato le scuse, ha detto che non procederà a querelare come invece avrebbe voluto fare, aveva annunciato il giornalista di Rai 3, ma chi non si scusa è l'ospite di Ranucci, Bianca Berlinguer, che rifiuta di porgere al ministro qualsiasi scusa per la notizia falsa e diffamatoria venuta dal suo salotto televisivo, e il ministro dice che probabilmente invece sulla Berlinguer e su Mediaset la querela si potrebbe abbattere, o meglio l'azione civile di risarcimento che fa ben più male della querela. Ma i giornalisti sono sotto attacco dappertutto, i corrispondenti della Casa Bianca sono stati scortati nella briefing room. Una sparatoria fra la 15ª strada Independence Avenue a Washington ha fatto scattare il lockdown per i giornalisti, il clima è molto molto teso dalle parti della Casa Bianca. Ma ci siamo detti che ci sono tornati gli spari nel Golfo, e allora andiamo a vedere dalla cronaca di Viviana Mazza sul Corriere. È successo. Scambio di colpi Hormuz, Trump: se l'Iran colpisce le navi degli Stati Uniti, pronti a spazzarlo via. Come sapete, Viviana Mazza è la corrispondente, bravissima corrispondente del Corriere della Sera, anche fortunata devo dire come collega, perché si trova in questo periodo sempre al centro delle notizie. Era all'Hilton di Washington, dove c'è stato l'attentato, ha potuto raccontarlo, sogno di ogni cronista, come ha fatto in questo periodo, e adesso ci racconta che cosa è successo con la vicenda della Hormuz. Gli Stati Uniti stanno usando la forza militare, la diplomazia, una nuova risoluzione alle Nazioni Unite per tentare di riaprire lo stretto, ma l'Iran ha proprio ieri rifiutato la proposta di Trump di collaborare per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Si chiama Project Freedom, così come il presidente americano ha rivelato sul suo social Truth proprio domenica sera. E allora da Teheran il comandante Ali Abdollahi ha avvertito tutte le navi commerciali e le petroliere di evitare ogni tentativo di transitare senza coordinamento con le forze armate e ha minacciato di attaccare navi da guerra americane che cerchino di avvicinarsi o di passare attraverso lo stretto. Ma l'ammiraglio Bradley Cooper, che guida il comando centrale degli Stati Uniti, responsabile di quelle operazioni in Medio Oriente, ha detto ieri che dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova operazione che include 2 cacciatorpediniere, droni, 100 aerei e 15.000 soldati, l'Iran ha sparato missili da crociera contro navi della Marina americana attraverso lo stretto e ha usato i droni contro le navi commerciali. Entrambi però sono stati abbattuti dagli USA, mentre gli elicotteri Apache hanno distrutto 6 imbarcazioni iraniane che minacciavano le navi. Nessuna nave americana è stata colpita, ha aggiunto Cooper, smentendo l'agenzia di Stato iraniana Fars. L'Iran ha sparato però anche contro una nave sudcoreana. Cautamente il governo di Seul ha solo confermato che un incendio è scoppiato a bordo dopo l'esplosione. E forse è tempo che la Corea del Sud si unisca alla missione, così come ha scritto Trump su Truth. Il regime ha anche lanciato diversi missili e droni contro un porto e una petroliera degli Emirati e c'è stato un attacco in una città costiera dell'Oman per la prima volta dal cessate il fuoco. Le nuove mosse scuotono la fragile tregua e portano i due paesi sull'orlo della ripresa della guerra totale. Ieri il CENTCOM ha detto di aver aiutato 2 navi commerciali a bandiera americana ad attraversare lo stretto, seguendo il passaggio di 2 cacciatorpediniere USA. E gli Stati Uniti stanno contattando centinaia di navi di 87 diversi paesi che si trovano nel Golfo Persico per aiutarle ad attraversare lo stretto. Cooper ha dichiarato che il passaggio adesso è aperto sotto l'ombrello difensivo americano, ma non è chiaro se alleati e navi commerciali siano pronti a correre i rischi. Ma secondo Axios, l'importante agenzia di stampa sempre informatissima sugli argomenti di guerra e sugli Stati Uniti, era stata presentata di giovedì un'opzione ancora più aggressiva al presidente Trump, ma per il momento è stata evitata. E comunque che le regole di ingaggio sarebbero cambiate, le forze americane sono autorizzate a colpire chi costituisce una minaccia immediata alle navi che attraversano lo stretto. Trump cosa ha detto ieri a Fox News? Ha detto che l'Iran, guarda caso, sarà spazzato via dalla faccia della terra, le consuete dichiarazioni concilianti che favoriscono il percorso di pace. Però non tutti sono così, come dire, infastiditi dall'atteggiamento trumpiano. Sentite che cosa ha detto il nostro ministro per le infrastrutture, nonché vice premier, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. Non commento le minacce di Trump sul ritiro delle truppe.
2: I dazi in un momento economico come questo non sono una buona notizia, poi sulla minaccia di truppe non commento le minacce. Ragioniamo della realtà, dei fatti. Per quello che mi riguarda, e lo dicevo settimana scorsa, lo dicevo 2 settimane fa, lo dico da quando è scoppiata la guerra contro l'Iran, la mia priorità, la priorità della Lega e dell'intero governo è contenere e bloccare gli aumenti del costo della vita, diesel, luce, gas e carrello della spesa. Del resto ci occuperemo poi.
3: Ma sarebbe un problema se venissero tolte contingenti americani dall'Europa?
2: Non commento le ipotesi. Quello che può e deve fare il governo italiano è investire in sicurezza, quindi assumere poliziotti, carabinieri e aumentare il presidio di strade sicure, ad esempio mettere 10.000 militari in più nelle strade delle stazioni per strade sicure. Questo prescinde dagli americani, dagli ucraini, dai russi, dagli iraniani. Noi possiamo e vogliamo assumere forze dell'ordine in Italia, a prescindere da quello che faranno gli Stati Uniti.
0: Insomma, la ricetta è sempre la stessa: militari nelle strade che poi non arrivano, e poi militari armati come e pagati come. Contraddizioni in termini da una parte e da quell'altra. E intanto arriviamo come sempre al primo nostro blocco. Intanto mandate i vostri messaggi 334 11 11 622 per commentare, per darci nuovi argomenti, per il vostro parere e le vostre idee sugli argomenti del giorno. Noi, come avete sentito oggi, siamo orfani di Luca Telese, che ha avuto un'emergenza, ma resistiamo insieme ai nostri ascoltatori. Adesso allora un po' di pubblicità e torniamo subito dopo, perché abbiamo da occuparci anche delle notizie italiane e di quello che è successo in Italia. Fra pochissimo.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Yang, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
13: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
12: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 31 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Rapido aumento del traffico attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia, solite code in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cinisello verso Torino. In zona poi code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Verso Milano da nord, code a tratti sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Da sud, code sulla ex statale della Val Tidone da Arcagnago a Locate di Triulzi. A Roma, le difficoltà maggiori questa mattina in tangenziale est con code tra Ponte Milvio e Nomentana in ambo i sensi. Code inoltre sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. Verso Napoli code a tratti sulla statale 162 dirta a Cercola al bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino alla tangenziale. Prime code anche in tangenziale da Capodichino a Capodichino di Monte verso Pozzuoli e sull'asse Emiliano per lavori a tratti traversa Merito e Casoria verso Acerra. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno mondo, Cristina da Roma, buongiorno Giuliano. Volevo dire riguardo a Ranucci che non è proprio così come la sto a sentire la cosa, nel senso che lui ha rettificato, nel senso che ha rispiegato che era una fonte che probabilmente che stavano verificando, non è che ha detto è una cazzata, non è vero niente, anche perché comunque sia è appurato il fatto che Nordio invece sia amico del papà dei Cipriani, quindi non è una cosa impossibile che lui conosca pure Cipriani figlio e che va a casa Renzo, chiamato come vi pare. Non mi sembra una gran notiziona e non mi sembra una gran cosa di che Ranucci si è, come se fosse ritornato sui suoi passi. Ha rispiegato quello a livello legale, per una vena querela sicuramente, ha rispiegato che stanno verificando da fonti che sembra che piripì e piripà, non è una missione di aver sbagliato comunque, solo per correttezza. Buona giornata a tutti.
8: Buongiorno a tutti, beh certo, danno ampio risalto a Nordio in questa radio a Ranucci, come danno risalto a te, caro Jonathan, con tutte le cazzate che dici ogni mattina. Buongiorno a tutti, Renato.
9: Buongiorno Giuliano, buongiorno Luca. Per quanto riguarda Ranucci, le parole testuali sono state: stavamo verificando una notizia. Quindi fondamentalmente non è che ha detto sembrerebbe che, cioè, quindi ha usato il condizionale, quindi vabbè, ha comunque chiesto scusa, e poi mi fa sorridere perché poi fondamentalmente anche per quanto riguarda i giornali di destra, Il Tempo, La Verità, Libero, la maggior parte delle volte sono notizie denigratorie nei confronti di politici, di parlamentari e di senatori della sinistra. Non mi sembra invece che in queste circostanze ci sia tutto questo stracciamento di vesti, o sbaglio Giuliano? Angelo da Roma, buona giornata.
10: E rieccoci, 7:35, anzi è 36 oramai, e siamo tornati all'attimo fuggente. Al microfono oggi c'è solo Giuliano Guidabardi, ma cerchiamo di fare fronte

0: all'assenza di Luca Telese e rispondo molto volentieri ai vostri messaggi e alla provocazione che mi viene da Cristina di Roma. Allora vi dico che cosa ne penso in punta di piedi. Le cose sono vere o sono false, le notizie o si hanno o non si hanno. Parrebbe, sembrerebbe, mi avrebbero riferito, mi hanno detto che ho visto il cugino del lattaio di mia nonna che mi ha detto che avrebbe pensato che non sono notizie. Le notizie si verificano e questo è il motivo per cui i giornalisti continuano ad essere, e scusate se parlo di noi, una figura importante quando questo lavoro e quando questo mestiere è fatto bene, e questa radio si dà davvero molto da fare per verificare le cose. E la notizia che ha dato Ranucci non era una notizia, semplicemente era una cosa che non stava nei fatti, non era nella realtà. Ha fatto molto bene a scusarsi, ha fatto molto bene a evitarsi una causa civile che avrebbe sicuramente perso. La RAI gli ha fatto anche sapere che non avrebbe pagato e non avrebbe sostenuto, come invece fa normalmente quando i giornalisti di quell'azienda vengono querelati nell'esercizio del loro lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni. Ha detto la RAI che non lo avrebbe fatto perché si trovava ospite su un'altra rete per condurre una sua libera attività professionale, dunque ognuno giustamente risponde di quello che dice e paga per le conseguenze dei propri atti. Ma Ranucci ha fatto una, cara Cristina, vigorosa marcia indietro, perché non so se fosse amico del padre di Cipriani Nordio. D'altronde a Venezia, che è una città di neanche 40.000 abitanti, è facile che gli abitanti si conoscano tra di loro, ma se anche questo fosse, non sarebbe in nessuna misura un argomento sulla vicenda della Grazia. Sulla vicenda della Grazia Laminetti, per la quale stiamo ancora aspettando i chiarimenti e verificare se gli organi preposti hanno fatto bene il loro dovere, e dopo che sapremo cosa hanno fatto commenteremo. Su questa vicenda è molto importante sapere se il ministro della giustizia si sia recato a casa di una persona che aveva chiesto la grazia, e anche con modalità che sono in discussione, come tu sai. Ha detto una sciocchezza, è tornato indietro, ha fatto molto bene, e il ministro ha fatto altrettanto bene a chiudere questa polemica. E di polemiche non ne mancano, cara Cristina e cari ascoltatori, perché c'è movimento interno ai due poli, a destra e a sinistra. Come vi ho detto, Marianna Madia ha lasciato il Partito Democratico, ma c'è molto disagio, e lo stesso sta avvenendo a destra, dove la lite tra Pietrangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, un tempo amici e di sicuro provenienti dallo stesso, chiamiamolo così, vivaio, è una lite che mette in luce molto di più di quello che dice nella piccola realtà di quei fatti, ma parla di un dissidio importante tra le anime della destra italiana, soprattutto adesso che ci avviciniamo ad una lunghissima e, a quanto avete visto, dolorosa e fastidiosa campagna elettorale che per un anno ci porterà ad estremizzare ogni opinione, a tralasciare i fatti e a creare polemica su ogni questione. Allora, su questi due fatti io vi vorrei leggere alcuni brani. Intanto un'intervista apparsa a Matteo Renzi e poi i drammi all'interno del Partito Democratico, e cominciamo proprio da questi, perché l'addio di Madia accelera la fuga dal PD, i dilemmi di Delrio, e Pina Picerno dice: nel partito c'è disagio, se ne è occupato Luca Roberto, e leggiamo insieme qualche riga della sua cronaca. Soprattutto se Peter ci aiuta con una musica un po' adeguata alla tensione emotiva e politica di questi problemi all'interno dei due poli. E cominciamo allora subito a leggere che cosa dice Luca Roberto. Uscita Marianna Madia, ora nel Partito Democratico ci si domanda già chi sarà il prossimo, quasi che il messaggio con cui la deputata ha salutato la chat dei riformisti del suo partito, parlando di voglia provare da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra, così ha detto la Madia, e questo possa essere in qualche modo emulato. In effetti la fuoriuscita dell'ex ministra della pubblica amministrazione, che è transitata nel gruppo di Italia Viva da indipendente, se non altro, fa intravedere in nuce una dinamica all'essere sempre più estranea al gruppo parlamentare, osservabile anche in altri esponenti dell'ala riformista, anche se, come dicono proprio loro, Marianna non partecipava alle riunioni del gruppo da oltre 6 mesi, ormai era convinta della sua scelta. E si è molto discusso nei mesi addietro della sempre più evidente distanza tra il Partito Democratico a guida Elly Schlein e il senatore Graziano Del Rio, ex ministro dei trasporti, tre maggiori esponenti cattolici all'interno del partito. Tensioni che sono esplose soprattutto sulla presentazione di un DDL per il contrasto all'antisemitismo che Del Rio e altri riformisti hanno presentato nonostante dal Nazareno non avessero condiviso i contenuti del testo, troppo vicino alla destra secondo loro. Fatto sta che poi Del Rio, con il voto di altri cinque senatori del Partito Democratico, ha sostenuto il testo del centrodestra con grande scorno del senatore Andrea Giorgis, che aveva presentato per il partito un testo alternativo. Ma soprattutto quel che si racconta a Palazzo Madama è una crescente insofferenza di Del Rio nei confronti della gestione di Boccia come capogruppo. In diverse riunioni, seppur con toni civili, i due si sono trovati a esprimere una profonda divergenza di vedute, emersa anche nel caso dell'intervista concessa da Del Rio al Corriere due settimane fa, quando ha chiesto all'Unione Europea di partecipare alla missione dei volenterosi a Hormuz pur senza le Nazioni Unite, pur senza l'ONU. Non è la nostra posizione, si erano affrettati a dire informalmente i fedelissimi di Schlein. Ciò detto, l'ex ministro ha ripreso negli ultimi tempi diverse interlocuzioni a Roma, anche in ragione del buon rapporto personale, ha avuto incontri con Matteo Renzi e lo scorso 11 aprile ha partecipato nella capitale all'evento Le primarie delle idee, lanciata proprio dal leader di Italia Viva. E proprio il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rilascia a Ginevra Leganza un'intervista. Difendo Buttafuoco e tra lui e Giuli c'è un abisso. Madia è tornata a casa, così dice l'ex presidente del Consiglio. Il caso biennale, dice Renzi, dimostra tutta l'insipienza del governo. È un governo che vede la cultura come una scacchiera dove posizionare delle pedine. E aggiunge: il punto è che questo gioco puoi farlo con i Giuli, non con intellettuali della caratura di Buttafuoco. A parlare è proprio Matteo Renzi, che nei due ex amici non vede oggi due figli unici o due fratelli sbagliati, ma due lontanissimi pianeti. Puoi condividere o non condividere quel che dice Buttafuoco, premette Renzi, ma certo è una testa libera che esprime delle idee. E certo è questa destra che è allergica alla libertà. Giuli è un fine umanista, però è allergico alla libertà e pure alle idee. Sarà. Lei dice, gli chiede Ginevra Leganza, questa destra come a smarcarla dalla destra di qualcun altro? Io parlo del governo, basta vedere a chi hanno scelto di affidare il Ministero della Cultura. Avevano a disposizione menti brillanti come appunto Buttafuoco, Veneziani, Giordano Bruno Guerra. Hanno scelto prima San Giuliano e poi Giuli. E per quanto il punto forse sia stata proprio l'indisponibilità degli altri, il fatto di non essere a disposizione, come dice la giornalista, è curioso. Non ho visto niente di più fascista che commissariare la cultura, dice Renzi. Sono statalisti e la loro mentalità è questa. Non sopportano chi pensa con la propria testa, ma alla fine l'egemonia o muore a Venezia o Venezia sarà la salvezza della cultura. E allora l'ex premier dice: sono partiti dicendo che avrebbero distrutto l'egemonia della sinistra. Il risultato è che si sono distrutti da soli. Avevano l'occasione di ribaltare la famosa egemonia gramsciana e hanno fatto ridere. E invece sul tema Renzi, sul tema della Biennale, dice: io vado controcorrente perché credo che l'arte debba restare uno spazio di libertà, e la penso sul tema come Ezio Mauro. Non avrei incluso i russi, ma non mi sarei aspettato di nominare un intellettuale libero per poi commissariarlo, perché le sue scelte non mi vanno bene. E il caso Venezia, volete dimenticarvelo? Beh, chiaramente, anche il caso Venezia fa parte dello speech di Renzi, che dice sul caso Venezia: ecco, senza entrare nel merito, prima la esalti e le metti il bollino di partito, prima la fai suonare alla festa dei Fratelli d'Italia, poi quando va sotto pressione non la difendi e al primo scivolone la abbandoni a se stessa. Ci faccia caso, dice Renzi, è lo stesso schema che Giorgia Meloni ha applicato dopo il referendum con Santanchè e Del Mastro. Ma a questo punto la domanda è: se non vanno bene ora, com'è che prima andavano bene? La verità è che la Meloni molla i suoi per sfuggire alle sue responsabilità. E sullo sfondo, come vi ho detto, c'è sempre il caso Minetti. Vi faccio ascoltare cosa ha detto Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica e così commentiamo insieme anche gli sviluppi di quell'altro caso.
1: Sta succedendo che è accaduto qualcosa al Quirinale, e quando parlo del Quirinale ovviamente non mi riferisco al presidente Mattarella, ma mi riferisco agli uffici preposti, perché se in questa vicenda c'è un passacarte, il passacarte è il ministro Nordio, non nel senso dispregiativo, ma nel senso che il ministro della giustizia riceve una carta, che è la richiesta di grazia, la passa alla procura competente perché faccia le indagini ed esprima le sue considerazioni, e una volta ricevuta indietro, se l'esito è positivo, passa la carta al Quirinale. Per cui non voglio fare il difensore d'ufficio di Nordio, che non ne ha certamente bisogno, ma Nordio in questa vicenda non c'entra veramente nulla. Evidentemente al Quirinale si sono spaventati per l'inchiesta del fatto, non il presidente Mattarella, gli uffici del Quirinale si sono spaventati, e non volendo rimanere col cerino in mano, non si sa mai, però avrebbero per esempio potuto anche fare loro una verifica non giudiziaria, perché per quelle hanno rimandato le carte alla procura di Milano, ma per esempio che il giornalista che ha firmato questa inchiesta, un collega, è lo stesso giornalista che fece un'inchiesta simile su Vittorio Sgarbi, ipotizzando delle robe terribili, il furto di un quadro poi rivenduto eccetera eccetera, e Vittorio Sgarbi venne assolto.
0: E sono tanti gli argomenti, allora le vostre voci, ascoltiamo che cosa ci dite stamattina.
2: Buongiorno, giornale Scalea. Ieri un amico di Roma mi ha detto che rosico a destra e a sinistra, no, io non rosico, dico soltanto la verità, mi ride bene che ride oltre, innanzitutto poi tengo proprio piacere che Roma ha vinto, quindi si è messo a punto dalla Juve, quindi caro amico, altro che rosicare, mi sa che rosicano proprio gli altri.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano, ma mi scusi Guido Bardi, solo una domanda, ma anche se la Meloni finalmente ha detto qualcosa, tra virgolette, in disaccordo netto con Trump, anche se lo ha fatto dopo anni, non è che tutti devono applaudirla. Lei ha sbagliato la politica estera per anni, e comunque la Meloni ha detto: ma noi abbiamo fatto tutto quello che ci avete chiesto, quindi non mi sembra una grande presa di distanza. E con Israele? Cioè con quello che hanno fatto la flottiglia? No, scusate, fino a ieri diceva che lei avrebbe dato il premio Nobel a Trump. Salvini è sempre cauto, non parliamo male di Trump, e c'ha sempre il cappellino rosso con scritto MAGA, la faccia dei sovranisti. E noi dovremmo tutti dimenticare tutta la politica estera di anni perché ha detto una frase. No, scusi, mi sembra un po' poco. Siamo d'accordo che questa volta la Meloni si è espressa, ma deve chiedere venia al popolo italiano, e anzi deve guardare a Sanchez, perché quello è uno che ha la schiena dritta. Ciao ciao.
4: Buongiorno giornale radio, Guido Bardi, vedovo. Io leggo con interesse stamattina un articolo sul Corriere che sicuramente desterà il tuo interesse, Giuliano, perché si parla di veicoli militari, i caccia militari rubano i rifornimenti ai voli civili, quindi non basta che non ci abbiamo il cherosene per i voli civili, qui apparentemente nessuno ha pensato che anche le stesse basi americane usano lo stesso carburante. Peccato che un F-35 dice che richiede tra 5.000 e 9.000 litri l'ora, due o tre volte il consumo di un Boeing. Ma insomma, non riusciamo a combattere, rimaniamo a terra, che si fa? Ciao Roberto da Amsterdam.
5: Buongiorno, finalmente oggi ascolto il conduttore principale dell'Attimo Fuggente senza urletti e grugnetti. Cordialità, Marco Ambrogio da Milano.
0: Eccoci, eccoci, consentitemi prima di passare a un altro argomento del quale volevo parlare di rispondere molto brevemente agli stimoli sempre puntuali, sempre intelligenti e sempre molto graditi che ci vengono dalla nostra Silvana. Non si tratta di dover chiedere scusa, poi insomma la Meloni si affronterà le urne, gli italiani sapranno dire se dopo 5 anni, 4 anni e mezzo quello che sarà di governo sono stati soddisfatti e se li rinnovano la fiducia e se intendono invece votare da un'altra parte e viva la democrazia. Mi sembra curioso questo, Silvana, e te lo dico perché secondo me ne guadagna il nostro dibattito democratico, il nostro confronto civile, non il nostro all'interno della radio che è civilissimo, ma quello della politica politicante, della politica delle istituzioni. Se io per anni ti dico che stai sbagliando su un atteggiamento perché la vicinanza alla politica del presidente Trump, alla destra MAGA, è un problema che trascina l'Italia in una serie di conseguenze negative e finalmente prendi le distanze, non posso dire ah l'hai fatto tardi, ah ma devi fare di più, ma parliamo di altri argomenti e non parliamo della benzina. Va benissimo, però su quello devi dire ho raggiunto un risultato politico grazie alla mia azione di opposizione e alla mia azione di sensibilizzazione, sono riuscito a portare sulla mia linea culturale, sulla mia linea politica anche il presidente del Consiglio, che poi la Meloni voglia andare da Sanchez mi sembra davvero nel libro dei sogni, è un po' come pensare che Sanchez possa andare dalla Meloni. È bene che rimangano ciascuno nel proprio campo e ciascuno con la propria sensibilità e con la propria linea politica, mi sembra, te lo dico garbatamente, poi ovviamente sarà un'occasione per ridiscutere, intervieni quante volte vuoi anche oggi. E sull'altra questione che anima la sinistra e che anima il dibattito in vista delle prossime imminenti elezioni, c'è la vicenda della premiership a sinistra. Negli altri luoghi sembrerebbe del tutto normale che a fare e a svolgere il ruolo di premier sia il segretario eletto o il capo politico eletto del partito che raggiunge il maggior numero di voti, e quindi dovrebbe essere fuori di dubbio che la sinistra si presenti con il Lichlein, e invece a sinistra ci si dilania e mentre Giuseppe Conte appena reduce da un intervento, per cui ovviamente gli facciamo gli auguri, sta bene e torna in forze nell'agone politico, mentre torna Giuseppe Conte a sinistra si scaldano anche gli outsider, come ad esempio la sindaca di Genova Silvia Salis, che viene portata avanti e la cui candidatura viene proposta sempre più insistentemente dalla parte più riformista e più centrista dello schieramento di centro-sinistra. Non è un mistero che il suo principale sponsor sia Matteo Renzi, uomo con cui si può essere molto in accordo, molto in disaccordo, ma di sicuro non gli si può non riconoscere una grande capacità manovriera all'interno del sistema politico italiano. E Silvia Salis comincia a ricevere anche qualche forte contrapposizione e indovinate un po' chi ne ha parlato. Marco Travaglio, ad accordi e disaccordi, che non è per niente d'accordo sull'esperienza di Silvia Salis, ma ve lo faccio ascoltare come sempre dalla sua viva voce.
6: Ma in realtà è tutta una barzelletta, nel senso che la Salis che dice una settimana prima se mi chiamano tutti ci sono a fare l'anti-Meloni, non si sa bene chi la dovrebbe chiamare, poi la settimana dopo dice devo fare bene la sindaca di Genova, però con quel sorrisetto, come dire, però poi alla fine non vi sto dicendo tutto. Berlusconi per mesi aveva già depositato dal notaio il marchio il logo di Forza Italia, le coccarde, tutte le robe, e continuava a dire che non era vero che entrava in politica. La stessa cosa, la stessa attendibilità ce l'ha la Salis, che però non vuole fare le primarie, perché lei non vuole misurarsi con il consenso, lei vuole essere chiamata, lei è abituata a essere presa e intronata sul trono direttamente.
0: Ancora Travaglio.
6: Lei non si
7: conta. Il sindaco di Genova ha vinto le elezioni. Cioè,
6: Sì, certo. Sindaca di Genova.
7: Lei si è detta contraria alla battaglia fratricida che di solito accade.
6: Lei non vuole misurarsi perché vuole che tutti la investano, le facciano la cerimonia di investitura. Nessuno ha capito perché. Capisco che era brava a lanciare il martello, ma tra lanciare il martello alle competizioni di atletica leggera e fare il presidente del Consiglio, mi pare che ci sia di mezzo il mare. L'hanno eletta 10 mesi fa sindaco di Genova, ha fatto 6 delibere in 10 mesi, non fa niente come sindaca di Genova e mi dicono che si sta già stufando di quel niente che sta facendo. Dopo 10 mesi, ma che segnale è di serietà politica se da 10 mesi ti hanno eletto a fare sindaco e già pensi a fare un'altra roba? Ma è quello il modo per portare a votare la gente o è il modo per desertificare le urne? Secondo me è il modo per desertificare le urne.
0: Avete capito che dalle parti del Fatto Quotidiano la candidatura di Silvia Salis non è vista di buon occhio, probabilmente c'è il sospetto che possa togliere qualche voto al loro candidato di riferimento. Allora, leader di riferimento, una cosa devo aggiungere su Silvia Salis, che sarà un ottimo politico, un ottimo sindaco, vedremo alla prova dei fatti come amministrerà Genova, se arriverà ad amministrare Genova per un periodo di tempo sufficientemente lungo per far vedere qualche azione. Certo è che adesso, e parlo per un po' pro domo nostra, non si sta comportando in una maniera che mi sembra encomiabile sulla vicenda del raduno degli alpini. Come sapete, gli alpini saranno a Genova nel prossimo weekend, ne parliamo un po', come vi dicevo, pro domo nostra, perché il nostro Peter Bescapè è un grande alpino e sarà lì questa volta e quest'anno non solo in funzione di alpino ma anche in funzione di cronista e reporter di giornale radio. Ma l'accoglienza che la città di Genova sta preparando per uno dei più rappresentativi e dei più cari corpi militari degli italiani non è delle migliori. Cominciano ad esserci molte polemiche, i centri antiviolenza forniscono il loro numero alle donne che sarebbero ovviamente molestate dagli alpini ubriaconi che arrivano in quella città solo allo scopo di fare bagordi, di dare fastidio alle persone, cosa che evidentemente non è mai stata vera, e la sindaca di Genova su questo non ha preso radicalmente una posizione come secondo me avrebbe dovuto fare. Ma chiedo anche il vostro parere, lasciatecelo al 334 11 11 622 e poi noi avremo in diretta da Peter Bescapè la cronaca di quello che succederà a Genova dall'8 al 10, e cioè da venerdì a domenica, in questa fine settimana che arriva. Ma non possiamo trascurare, anche se come sapete all'attimo fuggente non ci occupiamo mai molto volentieri di cronaca e soprattutto di cronaca nera, ma quando la cronaca nera travalica in maniera così forte nel dibattito politico dobbiamo per forza parlarne, dobbiamo per forza commentarlo. Oggi una nuova episodio di questa infinita telenovela della vicenda Garlasco, dell'omicidio della povera Chiara Poggi, che a quasi 20 anni di distanza dai fatti non trova ancora pace, e delle storie che sono di sicuro storie di dolore. Da un lato un ragazzo, Alberto Stasi, riconosciuto colpevole in 3 gradi di giudizio, che ha quasi praticamente finito di scontare la pena per l'omicidio, dall'altra un altro ragazzo che sarebbe stato, secondo i pubblici ministeri, invece dopo 16-17 anni sarebbe riconoscibile come l'unico esecutore di quell'omicidio. Oggi tornano dai PM le gemelle K, le cugine misteriose di questa vicenda, e nuovamente il fratello di Chiara Poggi, amico di questo ragazzo Sempio, che sarebbe stato il secondo IPM il responsabile di quella morte. Ora io vi dico che cosa ne penso molto velocemente: non conosco i dettagli del caso, non mi piace la cronaca, non la seguo mai volentieri perché andrebbe seguita, i casi vanno seguiti con enorme attenzione, cioè leggendo tutte le pagine dei resoconti processuali e sentendo tutti i protagonisti, quindi finché non si fa quello non si parla. Ma di una cosa invece possiamo essere davvero tutti quanti consapevoli: c'è un problema all'interno del sistema giudiziario italiano fortissimo e gravissimo. E allora vi chiedo, prima di lasciare la linea al giornale radio, ma com'è possibile che dopo 16 anni un ragazzo considerato colpevole sia considerato adesso non colpevole, perché ce n'è un altro esclusivo? Com'è possibile che nessuno paghi? Com'è possibile che chi ha sbagliato, perché le indagini sono sicuramente state sbagliate, non paghi? E com'è possibile che ci siano adesso 2 colpevoli, uno che viene processato nei prossimi giorni e l'altro che si trova ancora in carcere? Misteri aperti sulla giustizia italiana e soprattutto sul dolore della famiglia di Chiara Poggi, della famiglia di Stasi, della famiglia di Sempio e di tutti quanti noi che guardiamo alla giustizia con grande, grandissima paura. Ma adesso noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, ma subito dopo torniamo ancora qui per leggere e commentare le notizie del mondo e dell'Italia di questi giorni, di oggi e forse prefigurare quelle di domani. A fra poco con L'Attimo Fuggente.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
9: L'Attimo Fuggente.
10: L'Attimo Fuggente.
9: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
11: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 8:02.
16: Giornale Radio, News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Missili iraniani hanno intanto raggiunto gli Emirati Arabi, ma senza conseguenze. Sentiamo Laura Supino.
18: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpedinieri americani. Nel Golfo si hanno in corso attività belliche, è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi e la minaccia o la guerra riprenderà. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
17: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Sul tavolo la crisi iraniana, la guerra in Ucraina e l'immigrazione. In Armenia presente anche Giorgia Meloni, che per la prima volta ha commentato gli strali di Trump contro il nostro paese. Alcune dichiarazioni non sono state corrette, l'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti dall'Afghanistan all'Iraq. Per tentare una ricucitura venerdì a Roma faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio nella capitale per vedere il Papa dopo i dissidi con la Casa Bianca. Secret Service di nuovo in azione, un uomo avrebbe aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca dove era in corso un evento con Trump, gli agenti hanno reagito colpendolo, ferito è stato trasferito trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Al momento ignota la sua identità. Guerra di dichiarazioni tra Mosca e Kiev sulla tregua annunciata dalla Russia per l'8 e 9 maggio prossimi in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. L'Ucraina fa sapere di non aver ricevuto in merito nessuna richiesta ufficiale, ma proclama comunque un cessate il fuoco a partire da questa notte. La Russia non si sente al sicuro per la parata del 9 maggio a Mosca, commenta Zelensky. È giunto il momento che le autorità russe compiano passi concreti per porre fine alla loro guerra. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto ai post che farebbero riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono: non era chiara, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. La strage di Capodanno a Cramontana, dopo le polemiche delle ultime settimane, il presidente della Confederazione Elvetica ha annunciato lo stop all'invio delle fatture a carico delle famiglie delle vittime. Il servizio è di Nicola Compagnone.
10: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime dei feriti di Cramontana, la strage di Capodanno nella quale hanno perso la vita 41 ragazzi, tra cui 6 italiani, e 115 sono rimasti feriti. Lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelen dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan in Armenia. Ho confermato a Meloni, ha scritto su X il presidente elvetico, che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli stati interessati sulla base delle disposizioni legali vigenti. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelen si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Cramontana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera.
17: Calcio in chiusura all'Olimpico: in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
19: Se il Milan di questi tempi ha avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina. Annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, afferma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. La Juventus quarta è ora lontana soltanto un punto. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio di 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter. I grigiorossi camminano sull'orlo del baratro. Il Lecce quart'ultimo è lontano 4 punti. Servirà un miracolo nelle ultime 3 per la remontada.
17: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
21: Il piano statunitense per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato dal presidente Donald Trump e in vigore, lascia molti interrogativi ancora irrisolti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo supporto all'operazione denominata Project Freedom include cacciatorpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali e piattaforme senza pilota multidominio. Ma non è ancora chiaro in che modo queste risorse militari contribuiranno a far sì che le navi mercantili possano riprendere a transitare nello stretto. Di certo la guerra è ripartita da ieri con l'annuncio di 2 mercantili battenti bandiera americana che avrebbero attraversato con successo lo stretto di Hormuz, due missili che avrebbero colpito una fregata della Marina americana, raid con droni contro un sito industriale petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Le forze armate americane aumenteranno la loro presenza nello stretto per assicurare le navi commerciali che tentano di attraversarlo. Sembra trattarsi di un'operazione che non mira tanto a fornire protezione diretta a una o due navi, quanto piuttosto a cercare di cambiare la situazione nello stretto, in modo che le navi si sentano al sicuro. La missione potrebbe includere alcune navi della Marina americana sullo stretto e una serie di velivoli in grado di individuare o neutralizzare eventuali piccole imbarcazioni o navi che tentassero di attaccare navi commerciali. A quel punto l'Iran dovrebbe confrontarsi direttamente con la Marina statunitense, cosa che finora non ha fatto, se non con i barchini veloci dei Pasdaran.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
22: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
23: Sulle primarie nel campo progressista. Ma anzitutto non capisco perché non si debbano fare le primarie oggi che c'è una coalizione di diversi partiti, quando addirittura il Partito Democratico le ha fatte quando esisteva già un segretario nominato e eletto, eppure le faceva ugualmente per nominare il candidato leader. In secondo luogo, Silvia Salis toglierebbe voti a Giuseppe Conte, ma dove sta scritto? In tutti i sondaggi succede esattamente il contrario, fanno vedere come la Salis toglierebbe voti evidentemente all'altro candidato del Partito Democratico, alla Schlein, non a Conte, per cui il problema esiste per la Schlein semmai, non per Conte. E chiaramente i voti di chi vota Partito Democratico si dividerebbero tra la Schlein e la Salis, e il gruppo invece dei votanti di Conte rimarrebbe sicuramente più unito, lo dicono tutti i sondaggi, per cui semmai dovrebbe avere timore la povera Schlein, che si vedrebbe togliere così il posto da una che sta lì da 10 mesi, dopo che lei sono 4 anni che si fa un mazzo per riportare a galla il Partito Democratico dalle ceneri a cui l'aveva ridotta Enrico Letta. Ma Donato da Roma.
24: Ciao, sono Marco da Roma. Non per essere polemico, però a volte, dottor Guidobardi, quando si parla di questi, di certi temi, qui si va un po' più leggeri. Però effettivamente piacerebbe vedere, è vero che l'onere della prova ce l'ha chi accusa, però io di questa questione sugli alpini e sul certo atteggiamento generale, ma piacerebbe sapere bene, insomma non sono così convinto, per quanto qualche dubbi sulla Salis ce l'abbia, però su questa cosa, vabbè, saluto a tutti, buona giornata.
25: Buongiorno, sono Claudio da Napoli. Una considerazione sulla leadership della sinistra. La Schlein è un fantoccio, è stata messa lì perché nessun altro si voleva bruciare conducendo un partito all'opposizione. Quindi 6 mesi prima delle elezioni tireranno fuori dal cilindro un volto nuovo, e questo è stato il problema di questi anni, che non c'è stata una opposizione valida.
26: Buongiorno carissimo Luca e buongiorno carissimo Giuliano. Dunque, io vorrei dire una cosa relativamente alla grande figura di merda che ha fatto Siegfriedo Ranucci sulla vicenda Nordio, Cipriani, Nicole Minetti. Ebbene, un consiglio non richiesto a questo grandissimo giornalista, il giornalista d'inchiesta, il più importante d'Italia, caro Siegfriedo. Vorrei dirti una cosa: prima di far fare le figure di merda, il sottoscritto si accerta, poi eventualmente sputtana, e non il contrario, capito? E comunque, io fossi stato il ministro Nordio,
0: avrei portato avanti la querela. Capito, caro Sigfrido? Questo non è giornalismo, è pessimo giornalismo. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
3: Caro Giuliano, buongiorno. Ma non diamo tanto peso al fatto che la Madia abbia lasciato il PD. La Madia nel PD contava come il 2 di piche quando Prisco le quadri, proprio niente, anche quando era governo nessuno si ricorda di lei né di cosa abbia fatto. È un peso piuma che se n'è andato, basta. Ciao Luciano da Milano.
4: È morto a 88 anni Diego Marmo, magistrato che accusò ingiustamente Enzo Tortora e che poi ammise 30 anni dopo che era un uomo innocente. Il 19 maggio, a 10 anni dalla morte del leader radicale Marco Pannella, si terrà una maratona oratoria. Partecipate, partecipiamo, teniamo alta la guardia sull'attacco alla democrazia, sull'oblio, sull'ignoranza, e continuiamo a approfondire le tematiche che ci servono ad aiutare chi non è in grado di farlo a capire meglio questo paese. Ciao Andrea.
5: Rieccoci, le 8:16, siete sempre collegati con Giornale Radio e con L'Attimo Fuggente, e al microfono c'è Giuliano Guidabardi. Caro Andrea, teniamo sveglio questo paese, è un vasto programma, si prova intanto a cercare di capire qualcosa di più, e di sicuro la maratona oratoria sarà una bellissima manifestazione alla quale peraltro parteciperò molto molto volentieri. Però prima di passare ai commenti, alle notizie, consentitemi una piccolissima risposta al nostro sempre puntuale Donato da Roma. E no, caro Donato, se ci fossero le primarie molto probabilmente Silvia Salis toglierebbe voti alla candidata del suo partito, cioè Elis Lain, questo è molto probabile. Ma come tu sai, la candidatura di Silvia Salis viene proposta, ed è questo il motivo per il quale molti, anzi qualcuno che abbiamo fatto sentire stamattina, ci si oppone, sarebbe proposta non come una candidatura per le primarie, ma come una candidatura unitaria che venga fuori dal cosiddetto tavolo, e cioè da quella specie di organizzazione che sono i segretari dei partiti, delle forze, e poi che ci sia una coalizione. È evidente, come c'era peraltro anche nelle scorse elezioni e come peraltro c'è nel centrodestra, ma avviene generalmente in tutto il mondo che le coalizioni sono coapeggiate dal segretario del partito maggiore e più forte, e quale sia nella coalizione di centrosinistra, con buona pace di chi la pensa diversamente, è il Partito Democratico. Così come sono totalmente in disaccordo con l'ascoltatore che dice che Elis Lain è una figurante, una marionetta. È stata una segretaria del Partito Democratico che, piaccia o non piaccia, ha portato il partito verso una direzione politica che gli ha consentito di avere nuove affermazioni elettorali, e questo va detto, perché noi da queste parti siamo giornalisti che badano alla notizia e che cercano di essere il più possibili obiettivi, e per fare questo ci confrontiamo altre con giornalisti che hanno opinioni spesso diverse dalle nostre e punti di vista molto diversi dai nostri, come Pietro Senaldi, che è tornato con grande grazia e gentilezza a trovarci anche oggi. Buongiorno Pietro, come va?
6: Buongiorno, buongiorno Giuliano, bene, bene. Grazie.
5: Senti che il dibattito con i nostri ascoltatori è molto forte. Mariana Madia è un peso piuma che se n'è andata dal PD, è solo un peso piuma, è solo una candidata che cercava di arrivare ad una nuova candidatura che non avrebbe avuto all'interno del suo partito ed in Parlamento da 20 anni, la Madia, o si tratta di un fenomeno di smottamento di un'area culturale del PD, lei, la Picerno, Del Rio, Guerini, tutta l'area che non si riconosce nella slittamento a sinistra del PD?
6: Beh, ci sono due risposte, entrambe secondo me esatte. Non è un peso massimo, perché se tu pensi i suoi 20 anni in Parlamento, no? Lei si è candidata giovanissima dicendo porto la mia straordinaria inesperienza. Dovesse finire oggi la sua esperienza politica, potrebbe lasciare più o meno con la stessa frase. Quindi non è che lei è una politica che ha lasciato il segno nella storia della Repubblica, pur essendo stata ministro di due governi. Detto questo, però, lei, proprio perché è arrivata in Parlamento che praticamente era una ragazzina, è da sempre l'esponente di un mondo anche del PD terrazzatissimo, veltroniano, che poi è diventato riformista, poi lei è diventata renziana, no? Perché Renzi prendeva tutti i giovani dei capi corrente che ha sconfitto. Insomma, rappresenta un mondo, non è sola. Tant'è vero che anche oggi sui giornali c'è, ma magari la Madia e la Prima seguiranno altri. Quindi cosa si sta arrivando alla fine? La Schlein, giustamente come hai detto, ha portato voti al partito, ma l'ha spostato a sinistra. Quindi questa fusione a freddo che avvenne tra DS e Margherita, che è il male, che è stato il bene o il male a seconda dei punti di vista della sinistra, sta finendo questa esperienza. Cioè la Schlein va a sinistra, torna in quelli che erano i DS, la ditta, e i riformisti si trovano male a inseguire Fratoianni, Conte, le piazze, si trovano male.
5: Ma tu, Pietro, non pensi che questo porterà, se dovesse succedere quello che stiamo vedendo e che tu stai prefigurando, e cioè che l'area riformista del Partito Democratico si stacchi e vada a formare quella che era la vecchia Margherita, torni sotto l'ombrello che sta offrendo in maniera, come sempre, molto, molto arguta Matteo Renzi, a tutta un'area politica centrista che non si riconosce nella destra, ma non si riconosce nemmeno nelle posizioni estreme della sinistra? Se questo accadesse, non sarebbe uno smottamento anche per il centrodestra, tutte quelle fasce di Forza Italia, di Noi Moderati, dei centristi, che vivono con una certa difficoltà la presenza, la compresenza nella stessa alleanza con Salvini, con la parte più estremista del partito della Meloni, addirittura adesso con Vannacci, non sarebbero tentati di andare anche loro da quella parte?
6: Ma sai, il suicidio in politica è una cosa che abbiamo visto tante volte, no? L'abbiamo vista con Gianfranco Fini e non ne dico altro. Quindi tutte le volte che Forza Italia ha aperto la sinistra ha perso voti. Quando aveva il 28% dei voti poteva anche permettersi di perderli. Adesso se li perde non è rimediabile la cosa. Il punto, secondo me, è che tutta quest'area qui, tu hai fatto il nome di Matteo Renzi, che però Matteo Renzi si sta testando, no? E non va mai oltre il 2%, 3%, insomma, no? Quindi è tanto tempo che si sta testando. E allora questo, cioè, sono tutti personaggi in cerca d'autore. Questo centrodestra,
5: sono più generali che truppe.
6: Ma peggio, sono tutti colonnelli senza un generale, senza esercito.
5: E generali, purtroppo ce ne sono molti dall'altra parte. Senti, per essere equanimi, dopo aver visto i problemi interni al centro-sinistra, andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel centro-destra. Io non sono convinto che sia solo una lite su questa vicenda, che non sia solo un confronto tra due maschi alfa, quello tra il ministro Giulia e Pietrangelo Buttafuoco, ma che sia un confronto molto più importante, molto più aspro, tra due anime della destra italiana, due anime che sono inconciliabili. Vedi cosa sta succedendo. E non voglio parlare, ma poi ne voglio parlare evidentemente, del trattamento che è stato riservato a Beatrice Venezzi.
6: Ma guarda, io credo questo: Giuli è ministro e lui rappresenta la posizione del governo. Il nostro governo, anche prima di questo governo, c'è una linea di continuità fra il governo precedente e questo, che è la posizione sull'Ucraina e nei confronti della Russia, no? Quindi naturalmente Giuli mantiene una posizione istituzionale, Meloni è stata piuttosto chiara: la politica estera la fa il governo, non la fa la Biennale di Venezia. Detto questo, il Presidente della Biennale ha questa posizione intellettuale, da intellettuale, e l'ha mantenuta.
5: E fa il Presidente della Biennale, mica fa il Ministro della Difesa.
6: Sì. E lui è in piena autonomia, no? Lui è un intellettuale di destra in piena autonomia. Forse noi, abituati, diciamo così, al
5: Aspetta,
6: minculpo,
5: scusami.
6: Non siamo abituati a intellettuali d'area che agiscano in maniera autonoma, e la destra ci ha regalato anche questo.
5: Ma ti devo chiedere una precisazione su cosa voglia dire in piena autonomia, perché in piena autonomia vuol dire che mentre uno attua delle scelte, le difende, nel senso che ne spiega le motivazioni e le inserisce in un contesto, non ha un ministro che ti dice che non viene alla presentazione, non ha un'Unione Europea che ti minaccia e ti promette di toglierti i fondi che sono necessari alla realizzazione della tua manifestazione. Questa non è autonomia, perché se questa è autonomia vuol dire che io per anni non ho capito che cosa voglia dire il termine autonomia, che lo fai in piena libertà, cioè senza temerne conseguenze e pregiudizi.
6: Beh, no, cioè noi abbiamo un comportamento no. autonomo di qualsiasi nostro comportamento come esseri umani, ne paghiamo le conseguenze e quindi lui può fare quello che vuole, però poi non può impedire che il suo finanziatore decida se fai questo non mi va più bene e non può.
5: Secondo te, scusami, secondo te
6: le sue posizioni.
5: Se tu dicessi a tuo figlio sei libero di uscire, ma se esci ti pesto di botte, sarebbe una scelta autonoma la sua, quella di andare a prendersi una pizza con gli amici comunque?
6: Ma non è che Buttafuoco viene pezzato di botte, Buttafuoco è...
5: Gli tolgono i soldi, gli tolgono il denaro per fare la manifestazione, c'è un governo che si pronuncia contro, gli fanno dimettere le persone del suo consiglio di amministrazione e tu mi dici che è autonomo, Pietro.
6: No, ferma, le persone si sono dimesse per i cavoli loro, non è che non hanno eseguito un ordine, però lui...
5: Il rappresentante del governo che non si è dimesso, perdonami l'interruzione e scusami poi sto zitto davvero, ha avuto la richiesta formale di dimissioni da parte dell'autorità che lo aveva nominato, cioè del governo della Repubblica.
6: Ma un presidente della Biennale non può schierare il governo sulle sue posizioni, lui può aprire il padiglione russo e lo può aprire, però il governo può manifestare il proprio dissenso, il ministro della cultura può non andare all'inaugurazione, se no io avallo delle decisioni che non sono mie, io le posso rispettare, le rispetto, ma avallarle no.
5: Ma abbiamo un'idea un po' diversa del rispetto, io quando rispetto non, generalmente non attuo delle minacce. Senti, ma a parte questo e questa vicenda, ti volevo chiedere come ti chiedo di Beatrice Venezzi, ma anche lì questa poveretta, mettiamo che non sia neanche la più straordinaria direttrice d'orchestra del mondo, facciamo il conto che non abbia il livello di esperienza degli altri, ma a parte che insomma vorrei andare sui direttori delle altre 13 fondazioni e su dal punto di vista musicale fermarmi, ma non è questa la sede, è stata prima presa, poi lanciata in aria e poi lasciata cadere come una pera cotta. Non è proprio un segnale anche lì di grande difesa dell'egemonia culturale, mi pare.
6: Allora, premetto che anch'io non sono in grado di giudicarla tecnicamente, assolutamente. Io posso dire questo, due cose. La prima è che concordo quando tu mi dici, se tu fai una scelta devi avere la forza di difenderla, perché se no puoi anche non farla, no? E lei è stata lasciata un po' a macerare per troppi mesi, no? Dall'altra parte, dalla parte di chi ha fatto la scelta e poi, diciamo così, l'ha abbandonata, prendendo anche l'occasione di questa intervista dove lei ha attaccato durissimamente l'orchestra e quindi ha certificato la sua incompatibilità con l'orchestra, no? Cioè anche Ranieri, dopo aver attaccato tutta la Roma, ha dovuto prendere l'uscio, perché non è che puoi fare il capo con tutti i contro dicendo che tutti fanno schifo. Allora, lei è stata proposta, non è stata difesa quando è stata adeguatamente, quando è stata, come lei dice, io concordo, oggetto di un certo bullismo da parte dell'orchestra. Dopodiché, secondo me, lei in questo anno difficilissimo non ha fatto nulla per convincere gli orchestrali a metterla alla prova, diciamo così, o comunque a darle un'occasione. E questa però è esclusivamente colpa sua, perché lei era stata consigliata di fare delle cose che poi non ha fatto. E anche qui io ti suggerisco...
5: Lei anche se, anziché Beatrice Venezzi... Sì. Fosse chiamata Mario, non avrebbe avuto gli stessi problemi. Così ho questa impressione che si tratti, come sempre, di un micidiale sessismo nei confronti di una donna e di una giovane donna. Ho questa impressione. Prego.
6: Mario Rossi non avrebbe avuto problemi. E Rossi non è un cognome a caso, che scelgo nel senso che è un colore.
5: Va bene, oggi ti sento molto contento, ma è perché Ranucci ha chiesto scusa?
6: Ma guarda, no, quello mi ferisce moltissimo, perché io ero convinto che lui fosse sicuro di quello che diceva, avesse, diciamo così, qualcosa nella bisaccia. Giornalisticamente il fatto che uno dia una notizia che non ha mi ferisce come giornalista, non mi rende contento.
5: Velenosissimo Pietro Senaldi, grazie per essere stato con noi. Prego. Pietro, prestissimo.
6: Prego, arrivederci.
5: Mai fidarsi dei giornalisti, sempre in cauda venenum, il veleno arriva alla fine. Noi adesso ci fermiamo, qualche minuto di consigli per gli acquisti, come diceva Maurizio Costanzo, e torniamo subito per l'ultima parte dell'Attimo Fuggente. A fra poco.
7: Attimo Fuggente.
8: L'Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente ritorna tra poco. Giornale Radio.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa...

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione in Liguria per il traffico. Ci sono code na 10 tra Praia e Aeroporto verso Genova. A Torino solite code per il traffico in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico particolarmente sostenuto questa mattina attorno a Milano, con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali vie di accesso al capoluogo lombardo, comprese le tre tangenziali. Ci sono inoltre lunghe code in A4 tra il Bivio per la tangenziale esterna e lo svincolo di Monza verso Torino, code anche in A8 da Castellanza Lainate verso Milano e in A9 da Saronno verso Lainate verso Milano, lunghe code anche sulla Milano Meda da Seveso a Paderno Dugnano e sulla statale 36 da Giussano verso Monza. A Bergamo code in circonvallazione tra Abbonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale sud da inizio tangenziale verso nord. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Traffico più intenso del solito a Roma, con lunghe code sul grande raccordo anulare in interna dalla Rustica a San Giovanni, code anche in A24 dal raccordo alla tangenziale est e a seguire in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio, lunghe code anche dal viadotto del Giubileo e lungo tutta la Flaminia Nuova verso il centro e sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale est. A Napoli code per un incidente in tangenziale da Italia 90 a Camaldoli verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Oh, finalmente Senati getta la maschera su quello che sono, che è l'idea di questo governo. Quindi tutte istituzioni autonome, libere, fino a che fanno quello che dicono loro. Nel momento in cui non si fa quello che dicono loro, inizia la guerra, quindi non va più bene. Cioè, ma il senso di essere libero, ma Senati, ma siamo seri? Ma siamo seri? Cioè, io non lo so, siete imbarazzanti, imbarazzanti. Buttafuoco è libero di prendere le decisioni nell'ambito del proprio, insomma, del proprio istituto, ma se lo fa non in pienissima coerenza con questo governo, e allora via, inizia la guerra. Ma rendetevi conto. Tra l'altro, piccolo inciso, ok? La politica non la farà sicuramente la Biennale di Venezia, ma dovrebbe farlo Tajani, non il ministro della difesa. Il ministro degli esteri, dov'è, signor Tajani? Toc toc, c'è qualcuno? Ileana da Milano.
7: Buongiorno, e no, non è che con la mia opposizione sono riuscita a ottenere il risultato che la Meloni ha cambiato direzione. No, la Meloni rimane la Meloni, fa così solo perché i consensi e i sondaggi la danno perdente, perché non ha fatto niente in questi anni. E un politico, una politica,

0: è proprio devastante per un paese, senza obiettivi, senza un'idea di futuro. E cambiare così improvvisamente perché sei rimasta spiazzata è tremendo, cioè non mi fiderei mai, quindi non è un dato positivo, è riconoscere il voltafaccia della nostra Presidente del Consiglio.
1: Buongiorno Giuliano e Peter e Emilio Damasco. Volevo fare una piccola considerazione sulla Salis, signora Salis, sindaca di Genova. Sicuramente una bella donna che è molto telegenica, si presenta bene, però secondo me la sua storia dice che è una renziana ad hoc. Per cui io la vedo un po', anzi non un po', la vedo come il cavallo di Troia di Italia Viva, in un eventuale campo largo, per cui secondo me bocciata come candidata premier. Comunque staremo a vedere. Buona giornata.
2: E grazie sempre ai nostri ascoltatori e alle loro intense provocazioni. Però una cosa, io continuo a dirvela mentre torniamo in onda alle 8.38 qui su Giornale Radio, e io sono sempre Giuliano Guidabardi. Una cosa io continuo a dirla: mi sembra curioso che quando si voglia raggiungere un dato politico, un risultato qualsiasi esso sia, in politica estera, in economia, e lo si raggiunge, poi si dica che quello non era quello che si voleva raggiungere, e comunque non basta, e comunque non sarebbe bastato, e comunque aveva sbagliato prima. Mi ricorda un po' la favola del lupo e dell'agnello: superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Ma per parlare proprio di questo, di economia, di che cosa succede, del perché si continua a intervenire sui prezzi del carburante, ma noi paghiamo sempre di più, è venuto a trovarci un amico di questa trasmissione e un giornalista economico di grande esperienza. Buongiorno e bentornato a Sandro Iacometti.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Sandro, i prezzi non si capisce più che cosa facciano, continuiamo a varare decreti per finanziati ampiamente dalle tasse degli italiani per diminuire e calmierare i prezzi del carburante, ma il carburante aumenta. Che succede? Come si blocca questa escalation?
3: Purtroppo non si blocca con queste misure tampone che sono obbligatorie dal punto di vista politico, ma ahimè credo abbastanza inefficaci dal punto di vista concreto, perché non è che basta togliere qualche centesimo per frenare una volatilità dei prezzi che è data dai mercati internazionali e dalle oscillazioni della materia prima, che finché non si stabilizza la situazione a livello mondiale, a livello globale, a livello militare ovviamente per quanto riguarda il conflitto in corso in Medio Oriente, credo che continueremo a subire queste oscillazioni di prezzi che, ricordo, sono ancora, malgrado tutto, inferiori a quelli che abbiamo subito nel 2022, sia per quanto riguarda la benzina, su cui intervengono poi tutta una serie di altri fattori che riguardano la raffinazione, su cui noi abbiamo colpevolmente abbassato la guardia negli ultimi anni riducendo le nostre raffinerie, e quindi avremo problemi anche sul cherosene ovviamente per gli aerei, e abbiamo avuto dei prezzi però del gas molto più elevati nel 2022, quando stava il gas sui 340-350 euro a megawattora, ora oscilliamo intorno ai 50, tra i 45 e 50, insomma, e ovviamente la situazione è molto complicata. Io ho la sensazione, dal mio punto di vista, questo tipo di interventi che sono auspicati e invocati, diciamo, dalla popolazione sono abbastanza soldi buttati, però capisco che poi ci sono delle necessità anche di consenso e di spinte che arrivano sia dall'elettorato, diciamo, della maggioranza, sia dalle pressioni dell'opposizione, che impongono di fare questo tipo di scelte, che sono secondo me un pochino irrazionali, perché sono soldi messi lì per tamponare qualcosa che non si può tamponare in questo tema, in questo modo, insomma, come vediamo poi.
2: E che non riescono, appunto, neanche, sì, non riescono neanche nello scopo. Ma io volevo portare la tua attenzione e il tuo commento sulle, su un argomento che ha un suono molto demagogico e molto populista, che però mi sembra corrisponda a un dato reale, cioè non ce la si fa più con i soldi che abbiamo a disposizione dei nostri stipendi per affrontare le spese della vita. È una cosa che senti ormai dappertutto quando parli con qualsiasi fascia di reddito: le spese e i costi sono aumentati talmente tanto che non si riesce. Il problema, come dicono gli economisti che parlano bene, la scarsa produttività del paese, il fatto che i salari non siano cresciuti da molti anni, il potere d'acquisto lo hanno perso irrimediabilmente. Ma ti faccio sentire, così lo commentiamo insieme, cosa ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla festa del lavoro, quando ha reclamato coraggio per interventi sulla soglia del salario.
3: Sì.
4: Dopo 3 anni che provavano a prendere altri riferimenti, tipo i contratti più applicati oppure soluzioni che rischiavano di lasciare più spazio ai contratti pirata, prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo. Il punto è che non hanno avuto il coraggio di fare un passo in più e dire che sotto una certa soglia non è lavoro ma è sfruttamento.
2: Cosa si fa sul salario? Il salario minimo a 9 euro, il salario giusto, ma il salario si può imporre per legge o lo fa il mercato?
3: No, il salario non si può purtroppo imporre per legge. Ci sono settori che hanno una produttività, come si diceva prima, molto bassa. Il problema dei salari bassi in Italia va avanti da una ventina di anni, come va avanti il problema della scarsa produttività, su cui non si riesce a intervenire. Ci sono una serie di fattori, ovviamente le cause non sono mai singole, dipende dalla struttura del nostro tessuto produttivo, dal fatto che sia per l'80-90% formato da piccole e medie imprese e in molti casi da micro imprese che non hanno la forza
2: e di nano imprese, sì.
3: E nano imprese familiari, che quindi non hanno la forza di fare investimenti in innovazione, in sviluppo, in ricerca, che sono poi i fattori che incrementano la produttività. Detto questo, il discorso del salario minimo, allora, intanto va detto che anche in Europa non è che se la passano tutti molto meglio di noi, perché se andiamo a guardare il salario pro capite, noi abbiamo anche un problema demografico molto forte e noi siamo in linea in scia con l'Europa per quanto riguarda il PIL pro capite, quindi diciamo i redditi pro capite alla fine non sono tanto diversi, la dinamica non è tanto diversa da quella europea, per quanto se uno allarga l'orizzonte lo porta sul decennio e sul ventennio, effettivamente in Europa i salari sono aumentati, la produttività è aumentata, da noi non sono aumentati né i salari né la produttività. Detto questo, abbiamo subito negli ultimi anni, dal 2022 in poi, un'ondata inflazionistica pazzesca, dovuta prima alla guerra in Ucraina, adesso a quest'altra crisi, che ha inevitabilmente portato a far emergere con forza, ha peggiorato la situazione di questo problema strutturale italiano. Bisogna dire che c'è stato un intervento molto forte che ha protetto il potere d'acquisto dei ceti più bassi, sotto i 32.000 euro, che sono stati completamente coperti dalle perdite inflazionistiche. Negli ultimi 2 anni il potere di acquisto dei salari ha invertito la marcia e è tornato a salire dell'1,4, 1,5 nel 2024, dello 0,9-1% nel 2025. Ci sono stati dei segnali, adesso siamo ripiombati nella bufera inflazionistica e ci ritroviamo a discutere di queste cose. Per tornare sul discorso del salario minimo per legge, sappiamo perfettamente che l'Europa lo invoca e lo invoca principalmente per la maggior parte degli stati europei, dove la contrattazione copre percentuali di lavoratori molto bassa, da noi copre il 98-99% dei lavoratori, quindi è chiaro che è un problema sì di produttività ma anche di qualità della contrattazione, perché poi sappiamo perfettamente che anche quando ci riferiamo, diciamo, alle grandi associazioni sindacali, vediamo che in alcuni settori dove i margini di guadagno sono molto bassi per una serie di motivi, anche i sindacati più grandi che invocano il salario minimo firmano contratti con salari a 5-6 euro l'ora. Quindi è un problema molto difficile da risolvere. Non credo che in Italia, avendo questa forte presenza della contrattazione collettiva, si possa risolvere inserendo un salario minimo per legge, che anzi rischierebbe di creare effetti controproducenti per tutti quei settori invece dove la produttività è più forte, dove i salari sono più alti e che quindi rischierebbero poi di essere trascinati invece verso il basso da questo tipo di problema. E in Italia bisogna ragionare sul fatto che i salari medi sono troppo bassi, non è un problema di salari minimi, è un problema che tutti i salari sono bassi a tutti i livelli e a tutte le qualifiche, e anche quelli più alti, diciamo, sono troppo bassi rispetto ai nostri competitor europei.
2: Eccezione fatta per i nostri grandi manager di Stato. Ma tornando a quello che dicevi sulla crescita e sulle relazioni tra i dati del nostro paese e i paesi europei, ora non vorrei tornare sulla medesima considerazione che si fa sempre, ma noi quest'anno forse andiamo allo 0,4 e il ministro Giorgetti ne sarebbe molto molto molto molto contento. La Spagna si attesta al 2,5, eppure non è un'economia diversa, troppo diversa dalla nostra nei fondamentali, né un paese che si possa dire non patisca le stesse conseguenze un po' recessive della politica dell'Unione Europea.
3: Sì, ma sai, la Spagna viene presa sempre a modello soprattutto dalla nostra sinistra, perché ha degli aspetti sicuramente positivi, ha inanellato una serie importante di crescita del PIL, è molto più forte rispetto alla maggior parte dei paesi europei, perché poi la Francia, la Germania addirittura è andata in recessione, la Francia cresce più o meno come noi, adesso probabilmente le previsioni la danno con una crescita maggiore. La Spagna sta iniziando a avere intanto ha un'economia molto più piccola e molto diversa rispetto alla nostra, e comunque sta iniziando ad avere, anche lì ci sono problemi che tipo quelli italiani del mercato immobiliare, i prezzi delle case che stanno crescendo all'impazzata, hanno sicuramente disoccupazione che sta tornando a salire, per quanto diciamo stanno un po' meglio di noi malgrado la corsa che l'Italia ha fatto negli ultimi tre anni. Loro hanno sicuramente un discorso di minori costi sull'energia su cui bisogna ragionare, ma bisogna ragionare anche tenendo conto che loro hanno un 20% del fabbisogno della produzione elettrica coperto dall'energia nucleare.
2: Hanno un'industria molto più debole,
3: puntano sui servizi più che sulla manifattura. Noi puntiamo molto più sulla manifattura e siamo molto
2: non
3: più,
2: voglio sostituirmi a te nella risposta, ma mi sembra che da queste parti troppe regole e poche banche ci siano, e dunque questo sia uno dei grandi problemi che blocca la nostra piccola economia. Grazie davvero a Sandro Iacometti per averci dato uno sguardo. A prestissimo, grazie Sandro. E noi adesso sapete cosa facciamo immancabilmente a quest'ora? Libriamo il volo e andiamo a vedere le cose dallo straordinario punto di vista dell'Abaro, perché torna immancabilmente il nostro Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
5: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, ben trovati.
2: Allora, abbiamo volutamente trascurato le grandi notizie di esteri dal recente attentato in Washington, l'ultimissimo, i giornalisti sono stati nascosti nel bunker della Casa Bianca, un altro mattacchione che spara da quelle parti, alle vicende di Trump e di Hormuz, sei barchini atterrati, anzi no, forse sì, si spara sulle navi coreane, forse sì, anzi no. Che succede?
5: Allora, da Washington sappiamo
6: ancora pochissimo, però chiaramente è l'ennesimo attentato e è il sintomo di un clima che diventa sempre più insopportabile e che costringerà anche sicuramente Trump a rivedere un po' delle sue abitudini, perché Trump è pure un po' una persona che non si è mai curato troppo delle indicazioni di nessuno, comprese di quelle del servizio di sicurezza, quindi probabilmente adesso potrà iniziare a capire che è il caso che gli dia retta, perché la situazione è molto molto delicata, c'è forte tensione interna. Per quello che riguarda invece il fronte, quello bellico per davvero, quindi quello iraniano, è la situazione molto molto delicata, perché ci si è concentrati prevalentemente su tutti i giornali su quello che è stato l'attacco a una nave che ha provato a forzare il blocco. Indubbiamente è un qualcosa di significativo, ma che dà la misura del braccio di ferro che è in corso, quindi si inserisce all'interno di una trattativa complessa tra Stati Uniti e Iran, e quindi è un qualcosa che conosciamo ed non è nulla di inedito, è semplicemente un qualcosa di un po' più aspro di quello che c'è stato fino adesso, sostanzialmente la prosecuzione della diplomazia con altri mezzi, qualche colpo di cannone sulle navi che cercano di passare. Mentre è molto più interessante quello che è successo, sì, negli Emirati Arabi Uniti, dove c'è stato un bombardamento da parte dell'Iran e questo bombardamento non ha sortito nessuna reazione. In altri frangenti, quando c'è stato un bombardamento in un paese del Golfo, tutti gli altri sostanzialmente hanno fatto quadrato, si sono levati gli scudi per proteggerli, hanno minacciato ritorsioni.
2: Ma dagli Emirati Arabi se ne sono ghiuti dall'OPEC e adesso chiaramente quelli dicono: ora arrangiatevi.
6: Esatto, è proprio questo. Poi badiamo bene che l'Iran invece ci sta nell'OPEC, quindi paradossalmente l'Iran è alleato di quelli intorno che non l'hanno difeso, e questo potrebbe far venir meno.
2: Insomma, anche lì andrei cauto. L'Arabia Saudita, principale paese contributore OPEC, è stato ampiamente dronato e missilato da parte della Repubblica Islamica dell'Iran, e ti posso assicurare che la simpatia per strada nei confronti dell'Iran non è altissima.
6: E su questo non ci abbiamo dubbio, però per quello che riguarda noi italiani, l'uscita degli Emirati Arabi dall'OPEC poteva comportare un afflusso aggiuntivo di idrocarburi, quindi petrolio e gas, che potevano pompare a dispetto degli accordi di cartello. Invece se gliela mettono in questi termini gli iraniani e soprattutto gli altri alleati OPEC non gli danno una mano, penso che gli Emirati Arabi torneranno a più miti consigli e ritorneranno ai livelli di produzione pattuiti, e quindi per noi non ci sarà questo afflusso di idrocarburi.
2: Alberto, ma non ti sembra ti faccio una domanda su questo: il sostanziale fallimento politico della campagna militare di Trump in Iran, che ha fatto enormi, infiniti danni alla marina, all'aviazione iraniana, ma che non ha smosso nella politica e nel regime, sia sostituito da un atteggiamento invece che sta avendo più frutti, che quello del blocco navale?
6: Ma indubbiamente all'Iran gli si sta facendo un enorme danno con il blocco navale, però l'Iran era pronto a questo shock. L'Iran comunque è un paese che ha puntato molto sull'autarchia, quindi può resistere in maniera non dico indolore, ma ha degli strumenti per resistere a questo shock. Chi invece è più fragile sono i sistemi finanziari degli altri paesi del Golfo, e soprattutto sono ancora più fragili i paesi occidentali, che da quegli idrocarburi dipendono in maniera significativa, in primis l'Italia, che noi ci facciamo anche l'energia elettrica con gli idrocarburi, per capire il livello di dipendenza che abbiamo. Quindi se si dovesse andare a fare il braccio di ferro, io penso che sono più strutturati gli iraniani di noi ad affrontare questa crisi, anche perché per loro è una crisi unica, per noi si va a innestare su una situazione già complessa per quelli che sono i rapporti con i nostri vicini europei, in primis con la Russia. Quindi secondo me nel braccio di ferro noi non abbiamo nulla da guadagnare.
2: Braccio di ferro che però ha alle sue spalle, e le notizie arrivano da questo, un'intensa attività diplomatica, grazie a Dio sotterranea, come devono essere le vere attività diplomatiche. Si spera che si possa arrivare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane perlomeno ad una diciamo così pace più strutturata, ad un accordo più strutturato tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'elemento che rimane comunque fuori controllo ovviamente dell'Iran, ma soprattutto degli Stati Uniti, e Israele.
6: Sì, Sì, indubbiamente è la variabile impazzita che nessuno riesce a controllare in questo momento e che continua a seminare morte soprattutto nel sud del Libano. Arrivano quotidianamente notizie di bombardamenti, soprattutto di villaggi che vengono completamente rasi al suolo e da parte degli Stati Uniti però non arriva nessun segnale di condanna. Pensa addirittura che Trump poco prima dell'attentato aveva firmato un decreto per fissare uno Shabbat nazionale, quindi una festa nazionale in onore di Ebrei, che ovviamente non sono Israele, però è evidente che c'era un segnale politico molto forte di sostegno all'azione di Israele proprio in questo momento di grande difficoltà. Quindi
2: questo ti correggo, è che Trump, non essendo riuscita l'operazione di sostituzione dello Spirito Santo prima e del Papa dopo, deciso di andare a fare il capo di un'altra religione, perché con i cristiani gli è andata un po' male.
6: E se dovesse andare male pure questa, poi prova con i musulmani, quindi è davvero a quel punto.
2: E così finalmente
6: tornerebbe da capo quando aveva detto che gli iraniani lo volevano eleggere nuovo Ayatollah, quindi tutto torna in effetti.
2: Torna e come Ayatollah ce lo vedo sempre molto molto bene. Come continua la campagna in Ucraina? Putin ha annunciato 2 giorni di cessazione delle ostilità, di cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio prossimi, per poter festeggiare in Russia un po' più liberamente.
6: Beh, in realtà come al solito è sempre un'arma a doppio taglio la proposta di tregua di Putin, perché da un lato vorrebbe dimostrare clemenza e magnanimità, dall'altro in realtà sta facendo il trappolone a Zelensky, perché sostanzialmente Zelensky ha minacciato di attaccare la parata della vittoria, che ricordiamolo è la parata con cui si celebra la capitolazione della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi sostanzialmente Putin gli sta lasciando la porta aperta per dire: fai questo gesto sconsiderato che ti farebbe porre, noi appunto non, abbassiamo le difese, tu fai questo gesto sconsiderato di attaccare la parata della vittoria e a quel punto ti poni definitivamente al di fuori dal consenso dei paesi che hanno rifiutato il nazismo. Quindi è un po' una sfida di carattere politico che lancia Putin a Zelensky. Non penso che Zelensky sia
2: così
6: sconsiderato.
2: Ma tu ci credi alla notizia che riportano oggi tutti i quotidiani della paura di Putin di un colpo di Stato da parte del generale Shoigu e del rafforzamento delle misure di difesa del leader del Cremlino?
6: Allora, sul colpo di Stato assolutamente no, sull'aumentato livello di sicurezza dovuto alla possibilità di attacchi soprattutto con droni, sì, tant'è che c'è stata anche una ricaduta di carattere ordinario e la Russia ha completamente vietato l'importazione di materiale Starlink perché è stato utilizzato negli ultimi attentati e Putin teme davvero che ci possa essere un qualcosa del genere, quindi strumenti a controllo remoto, radio per cercare di farlo fuori, quello sì, sono notevolmente aumentati i livelli di sicurezza intorno al Cremlino, non c'è più il segnale in internet da nessuna parte, non ci sta il segnale GPS e non ci sta il segnale neanche telefonico, quindi è evidente che il livello di protezione è aumentato notevolmente.
2: Però tu a Shoigu non ci credi che voglia fargli le scarpe?
6: No, perché se Putin avesse il dubbio penso che avrebbe tutto l'agio per poterlo rimuovere in maniera molto risoluta e poco democratica nel giro di pochi minuti.
2: E così fargli prendere una boccata d'aria dalle finestre aperte che a Mosca non mancano mai, soprattutto in primavera. Allora grazie ad Alberto Fazzolo e noi siamo arrivati rapidamente come ogni mattina alla fine del tempo a noi dedicato. Lasciamo lo spazio agli altri interessanti e sempre belli programmi di Giornale Radio e noi torniamo immancabilmente e speriamo in versione totale e completa domani alle 7. Grazie, buona giornata e ci sentiamo domani.
7: L'attimo fuggente.
8: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce e comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per questa nuova operazione USA, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, rimarca il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si è svolto a Yerevan. Circa 50 i leader presenti, tra cui Giorgia Meloni, che per la prima volta torna sulla frizione con gli USA dopo gli strali di Trump. Alcuni commenti non sono stati corretti, ha detto: l'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, dall'Afghanistan all'Iraq. Poi, su un eventuale disimpegno USA in Europa, ha aggiunto: non sarei d'accordo. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Proclamato il lutto cittadino anche a Bologna, città natale del campione paralimpico. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il piano statunitense per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato dal presidente Donald Trump e in vigore, lascia molti interrogativi ancora irrisolti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo supporto all'operazione denominata Project Freedom include cacciatorpedinieri, lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali e piattaforme senza pilota multidominio. Ma non è ancora chiaro in che modo queste risorse militari contribuiranno a far sì che le navi mercantili possano riprendere a transitare nello stretto. Di certo la guerra è ripartita da ieri con l'annuncio di 2 mercantili battenti bandiera americana che avrebbero attraversato con successo lo stretto di Hormuz, 2 missili che avrebbero colpito una fregata della Marina americana, raid con droni contro un sito industriale petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Le forze armate americane aumenteranno la loro presenza nello stretto per assicurare le navi commerciali che tentano di attraversarlo. Sembra trattarsi di una operazione che non mira tanto a fornire protezione diretta a una o due navi, quanto piuttosto a cercare di cambiare la situazione nello stretto, in modo che le navi si sentano al sicuro. La missione potrebbe includere alcune navi della Marina americana sullo stretto e una serie di velivoli in grado di individuare o neutralizzare eventuali piccole imbarcazioni o navi che tentassero di attaccare navi commerciali. A quel punto l'Iran dovrebbe confrontarsi direttamente con la Marina statunitense, cosa che finora non ha fatto, se non con i barchini veloci dei Pasdaran.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Ma buongiorno da Vicky Mangone, benvenuti, nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, sono le 9:08 minuti di martedì 5 maggio. Oggi apriamo con una storia che profuma di mare e profuma di storia, profuma anche di un certo lusso senza tempo, perché quando salpa l'Amerigo Vespucci, non è mai una partenza qualunque. Dopo mesi di lavori, dopo mesi di cure, questo veliero meraviglioso, riconosciuto come la nave più bella al mondo, ha lasciato La Spezia, è pronto a tornare a farsi ammirare. Questa mattina sarà a Genova, dove appunto per qualche giorno, fino all'8 maggio, proprio pochi giorni, tre giorni, chiunque potrà, chi riuscirà, potrà salire a bordo, a vedere da vicino quello che non è solo una nave, ma è davvero un pezzo di storia galleggiante. Questi alberi maestosi, queste vele, questi legni lucidissimi, è un'eleganza d'altri tempi che continua a incantare. Poi l'Amerigo Vespucci prenderà di nuovo il largo, questa volta verso Stati Uniti e poi Canada. Al timone della nave per la prima volta Nicasio Falica, capitano di vascello nato a Castellammare di Stabia, proprio dove il Vespucci fu costruito nel lontano 1931. Obiettivo del comandante quello di portare a bordo nave 60 milioni di italiani, perché dice tutti dovrebbero poter vivere questa esperienza. E c'è una frase famosa attribuita a un ufficiale della portaerei americana USS Independence, che nel 1962 chiese: chi siete? Risposta: nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana. Risposta: siete la nave più bella del mondo. Insomma, fino all'8 maggio visitate, se potete, se ce la fate, l'Amerigo Vespucci a Genova, poi salperà per mari lontani. A proposito di spostamenti, noi stamane parleremo di turismo. Per anni il turismo è stato considerato un indicatore di successo per tutte le città: più arrivi, più crescita, più sviluppo. Oggi però questo equilibrio si è rotto. Atene, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno, ha lanciato un allarme chiaro: il turismo rischia di consumare le città anziché valorizzarle, quartieri storici svuotati, affitti alle stelle, residenti sempre più lontani dai centri. E quello di Atene non è un caso isolato, lo sappiamo molto bene anche noi in Italia, anche Barcellona si è unita a questo urlo di dolore. Ma poi insomma, lo sappiamo benissimo che Venezia è stata un po' la capofila di questa presa di posizione, poi Amsterdam e poi Lisbona, insomma molte città europee stanno reagendo con limiti, con tasse e con restrizioni. Ma la domanda resta aperta: come si governa un fenomeno che è diventato strutturale? Ne parleremo questa mattina. E poi vi racconteremo la teoria del lasciare andare. Ci faremo spiegare da Daniel Lumera perché trattenere un torto subito anni fa è come bere del veleno aspettando che siano gli altri a soffrire. Va che siamo ben strani, Insieme a Lumera vedremo il legame tra stress psicologico e rughe profonde, vedremo perché chi invecchia meglio e chi ha deciso di non trasformare il dolore nella propria identità, chiacchierata utile a tutti, soprattutto ai rosiconi. Poi parleremo di quanto sta facendo il CESVI per i bambini costretti a vivere nei conflitti. Questo avverrà in chiusura di puntata, ma il primo tema di oggi è dedicato a quanti vivono coi nervi a fior di pelle. E ultimamente sono tanti quelli che vivono così, vivono male. Tutti arrabbiati, tutti suscettibili, tutti coi nervi a fior di pelle. C'è sempre questa rabbia in agguato, no? Allora con la giornalista e con la biologa Elena Meli, che questo mese ne parla su Focus, vedremo come possiamo riprendere il controllo, perché così non va bene. Quindi prima parleremo di questa rabbia che ci piglia e poi con Lumera impareremo l'arte, perché è una vera e propria arte, di lasciare andare. Voi lasciateci i vostri messaggi sui temi che tratteremo, 334 1111 622, e continuate a stare con noi.

0: Viviamo in un mondo di persone costantemente al limite, a volte basta davvero una scintilla per far esplodere chi abbiamo di fronte. Esistono meccanismi precisi che scattano nel cervello di chi è sempre irascibile, così come esistono strategie specifiche per gestire chi ci aggredisce verbalmente. Insieme alla giornalista Elena Meli esploriamo i segreti della cosiddetta sindrome del maschio irritabile, ma non è mica una cosa solo dei maschi questa, Siamo tutti fumini, Elena, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Sì, non sono solamente i maschi, anche se insomma abbiamo esempi anche di cronaca, insomma,
0: vero,
1: di irritabilità
0: vero,
1: notevolissima.
0: Vero.
1: Però,
0: allora Elena, partiamo dal paziente, guarda, partiamo dal paziente zero. Donald Trump, questa sua irascibilità pubblica, esatto, non è un caso isolato, ma è un esempio perfetto.
1: Esatto, sì, sono Nobel per la pace, diamoglielo, rivediamo se si calma, però ecco, c'è chi per lui ha parlato proprio di quella che accennavi tu, la sindrome del maschio irritabile, che non è una diagnosi clinica, però è un'espressione che è stata insomma coniata per spiegare come effettivamente gli uomini di mezza età e oltre, per via del calo del testosterone, possano andare incontro a un aumento dell'irritabilità. Però appunto non è che è una diagnosi, anche perché, come dicevo, sì, e come dicevi anche te, insomma, siamo tutti un po' irritabili.
0: Le
1: donne,
0: un po' sì,
1: quando hanno il ciclo, è vero, cioè questa è una cosa che non è una leggenda metropolitana, effettivamente siamo più irritabili nei giorni prima delle mestruazioni per motivi ormonali, quindi come loro hanno il testosterone che gli cala, noi abbiamo gli estrogeni che fanno un po' su e giù, e quindi insomma ci possono essere dei motivi ormonali per l'irritabilità, ma ce ne sono tantissimi altri in realtà, quindi
0: senti,
1: abbiamo
0: tu,
1: tantissimi motivi. Per essere fumini,
0: tu nell'articolo parli di una biologa che si chiama Wan Ling Zheng. Cosa dice a proposito del cervello degli ipersuscettibili?
1: Sì, lo raccontiamo su Focus, perché sostanzialmente questa neuroscienziata che citi tu dice che sostanzialmente è un comportamento scritto nell'evoluzione della specie, non solo della nostra, perché lei ha fatto degli esperimenti con i topolini e ha dimostrato che quando non sono frustrati perché non ottengono quello che vogliono, allora diventano irritabili. Pensa un po' ai bambini piccoli, no? I neonati.
0: Quando
1: hanno qualcosa che li disturba, hanno fame, hanno sonno, com'è che reagiscono? Reagiscono con l'irritabilità. Quindi questo tipo di espressione, questo tipo di espressione del fastidio sostanzialmente, è un modo per appunto ottenere quello che vogliamo e per segnalare agli altri che c'è qualcosa che ci sta provocando stress, no? Ed è ritenuto anche un modo per prendere in qualche modo le distanze, cioè io mi comporto in una certa maniera per segnalare agli altri, ma anche per in qualche modo sbollire da questa sensazione di disagio che sto provando. Quindi è profondamente iscritta nel nostro cervello come emozione. Il problema è quando appunto diventa troppa, no?
0: Già.
1: E quindi non la riesce a gestire.
0: Allora però, poi vediamo come affrontarla quando straborda, diciamo. Nel frattempo stiamo aspettando questo spray all'ossitocina per calmare bollenti spiriti. Ma quando arriva questo? Che devo ordinarmi due barili?
1: Vero, tra l'altro che spray al peperoncino, tutti con lo spray all'ossitocina, no? Perché scherzi a parte, insomma, ce ne sarebbe bisogno varie volte. E questo, lo spray a base di ossitocina, ma anche dei caschi speciali per riequilibrare segnali nelle zone del cervello che sono alterate in persone con un eccesso di irritabilità, sono effettivamente allo studio, però insomma ancora appunto purtroppo non li possiamo acquistare né i caschi né l'ossitocina, però insomma effettivamente
0: non
1: per
0: ancora
1: dire che c'è. Non ancora, sono tutte robe in sperimentazione, però si sperimentano anche delle app, c'è cioè una cosa anche interessante
0: per fare,
1: in Australia.
0: Per far cosa?
1: Sì. È perché sostanzialmente questa app ti sveglia 4 volte al giorno e ti chiede: ma tu come ti senti? Sei arrabbiato?
0: Ma fa venire un nervoso, però fa venire un po' il nervoso un'app.
1: A me farebbe arrabbiare di più, però pare che funzioni, perché nel riflettere su come ti senti, che cosa ti sta facendo arrabbiare, perché anche lì prendi un po' le distanze, magari nel lungo andare pare che un po' ti calmi. Però ecco, il fatto che tanti stiano facendo ricerche fa capire quanto ce ne sia bisogno, perché effettivamente è un problema che, quando diciamo, no, che sembriamo tutti sull'orlo di una crisi di nervi rispetto al passato, ecco, un po' i dati anche scientifici confermano che non è solo un'impressione. Cioè, rispetto al passato, gli stati di rabbia e irritabilità sono aumentati, ecco. Quindi quando abbiamo paura di andare nel traffico perché c'è quello che ci prende a male parole, un po' ci abbiamo ragione, perché è peggio rispetto al passato.
0: E allora cosa bisogna fare? Tu suggerisci la tecnica della de-escalation, abbassare il tono di voce, abbassare persino lo sguardo, e funziona?
1: Ah, guarda, sì. Allora, quando hai di fronte una persona che vedi che sta proprio per avere uno scoppio d'ira, assolutamente non bisogna cercare di far valere le nostre ragioni. Questo me l'ha detto lo psichiatra, l'ho intervistato.
0: Noi ci crediamo fermamente allo psichiatra, esatto, non scherziamo.
1: Esatto. No, non scherziamo, perché a parte gli scherzi, effettivamente se poi si va all'esplosione di ira, poi si finisce in cronaca, cioè nel senso, a volte è bene proprio anche uscire di scena se una persona, specialmente una persona non conosciuta, insomma, si fa prendere dalla rabbia, dall'ira. Una de-escalation, le cose che dicevi te assolutamente funzionano, quindi placare, calmare, non cercare di far valere, appunto, dire c'ho ragione io. Ecco, non è il momento, quando si vede che la rabbia, no, che la pentola a pressione sta cominciando ad andare
0: se ne verso parlerà a bocce ferme, come si dice.
1: Esatto.
0: Ecco, e allora dopo la pausa musicale vedremo se l'irritabilità è contagiosa o meno, sempre con Elena Meli.

0: in un'epoca di nervi a fior di pelle, dove l'esplosione di rabbia è diventata davvero una costante quotidiana, è fondamentale analizzare cosa accade nel cervello degli individui più suscettibili e capire come comportarsi quando ci si trova davanti a qualcuno che urla, che alza la voce, che magari inveisce contro di noi. Con l'aiuto di Elena Meli, biologa, giornalista di Focus, dove questo mese ha scritto un articolo sul tema, stiamo cercando di capire le dinamiche di un'epidemia di malumore che sembra davvero non risparmiare nessuno. Allora Elena, ci siamo lasciate con questa domanda: ma l'irritabilità è contagiosa? Se viviamo con una persona collerica, rischiamo di diventarlo anche noi?
1: Insomma, un po' sì, se non riusciamo a contenerla, a fare un po' quello che dicevamo prima, no? Cioè, perché il discorso di cercare di abbassare i toni, di non voler sempre avere ragione, ecco, se invece ci ingarelliamo, no, con l'altra persona, poi rischiamo di tirar fuori pure noi la rabbia. Però giustamente, come dicevi te, c'è un po' un'epidemia e l'epidemia è anche proprio per il mondo, cioè è contagiosa anche un po' per il mondo che ci circonda. Via siamo tutti più arrabbiati, ma anche perché siamo tutti molto più sotto pressione rispetto al passato. Anche la ricerca proprio l'ha in qualche modo certificato, no? Per esempio si è visto, lo raccontiamo su Focus, che all'aumentare del tempo che si passa a scrollare sui social, postare contenuti eccetera, aumenta l'irritabilità. Perché? Perché è tutto, cioè ti senti sempre di fronte a contenuti, no? A mondi che sono meravigliosi, tu hai le tue frustrazioni e bolli, no? La prestazione, pensa un po' ai giovani a cui certo. Ti hanno chiesto di essere sempre più prestazioni, no? Sempre c'hai questi standard che sono irraggiungibili poi nella vita reale, però il continuo confronto con questo mondo che
0: è frustrante.
1: Chiede risposte, e la frustrazione è uno dei meccanismi che porta appunto all'irritabilità e poi alla rabbia, quindi insomma tutto ciò che aumenta la frustrazione, o anche per esempio la velocità. Una cosa che mi raccontava lo psichiatra è il fatto che oggi ci viene chiesto di essere rapidissimi, no? Rapidissimi nelle cose che dobbiamo fare, nelle risposte, essere sempre presenti, appunto è figlio della roba dell'essere performante, no? Pensa un po' quando tu mandi una mail, dici ma com'è dopo un'ora che questo non mi ha risposto, no? Il problema è che questa velocità che viene richiesta, non quando c'è qualcosa che appunto magari ci disturba un po', non ci dà il tempo di sedimentare, no? Di appunto ragionare, come dicevi prima, a bocce ferme e rispondere magari in maniera pacata. E allora eccola, no? Le risposte, i messaggi, i WhatsApp che magari fanno scatenare una guerra. Probabilmente ecco, l'opportunità di modificare WhatsApp è venuta in mente a qualcuno che ha combinato un disastro in questo modo. Secondo me
0: è vero, ma bisogna fare sempre tutto in fretta, tutto di corsa, senza pensiero, no? Senza pensarci, ci si arrabbia anche in fretta e poi ci si pente, perché spesso poi ci si pente, dopo c'è il senso di colpa.
1: Esatto. La cosa è, cioè, l'importante è cercare di capire se questa irritabilità è andata un po' oltre, no? Cioè, perché appunto, come dicevamo all'inizio, in realtà la frustrazione, le normali frustrazioni, è normale arrabbiarsi, cioè è un tratto del comportamento assolutamente normale. Però se ci sentiamo che tutti i giorni siamo sempre col coltello fra i denti e arrabbiati, ecco, magari qualche domanda
0: che vitaccia
1: ma tu pensa a Trump, siamo partiti con lui, cioè lui se ne sta tutto il giorno indiavolato, ecco, insomma qualcuno gli spruzzi l'ossitocina
0: oppure potremmo suggerire della psicoterapia cognitivo comportamentale, tu ne parli anche nell'articolo,
1: esatto,
0: no? Trasformare la rabbia in assertività.
1: Sì, esatto, perché appunto l'importante è rendersi conto se la rabbia ti sta in qualche modo rovinando le giornate, e ci sono tanti modi per contenerla. Guarda, uno ancora più facile è uscire a fare sport, perché sembrerà insomma banale, però effettivamente incanalare l'energia che c'hai repressa perché sei arrabbiato, sfogarla in una corsa, in un sollevamento peso, in qualsiasi cosa, insomma, aiuta a sbollire. Imparare appunto a fare la de-escalation anche su se stessi, no? Cioè, se ti rendi conto che la pentola a pressione sta cominciando ad andare sul rosso, tu per primo cercare di capire: no, aspetta, facciamo un passo indietro. Poi, però, appunto, se le cose si fanno difficili, come dici tu, la terapia cognitivo-comportamentale è un modo assolutamente molto efficace per esprimere appunto i bisogni, anche i fastidi, senza diventare aggressivi. Cioè, si impara a fare appunto questa de-escalation, oppure anche insomma appunto tecniche di rilassamento. Insomma, poi ci sono perfino i farmaci, ma qui si va in un discorso di diagnosi,
0: ma qui siamo oltre, ecco, sì, infatti.
1: Esatto, infatti. Perché comunque l'irritabilità può essere un tratto in alcune patologie, cioè, quindi va valutato anche quello, cioè se sempre appunto è la rabbia patologica, appunto.
0: Vero, che è un'altra cosa. Bene, siamo... grazie Elena, grazie, a presto, grazie,
1: a grazie
0: Elena Meli, grazie, potete leggerla nel numero in edicola di Focus. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa, ma molto breve, perché poi dobbiamo tornare.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
1: Con Vicky Mangone.
6: Allora, prima abbiamo parlato di rabbia, siamo tutti rabbiosi, arrabbiati, fumini, e ne abbiamo parlato con Elena Meli di Focus, e adesso, meglio fra poco, parleremo dell'importanza del lasciare andare. Scopriremo perché il segreto della giovinezza non sta nei sieri, ma sta nella capacità di svuotare il nostro zaino emotivo. Con Daniel Lumera, biologo naturalista, analizzeremo come i rancori e i pesi del passato accelerino l'invecchiamento cellulare. Dunque, imparare a lasciare andare potrà letteralmente regalarci anni di salute in più. I rosiconi, signori, invecchiano prima, I rimuginatori non se la passano benissimo, Lasciate andare. Ma sì, lasciate andare. C'è Jelly Roll.

0: Esiste un legame assolutamente invisibile ma potentissimo tra i rancori che portiamo dentro e i segni che compaiono sul nostro volto. La scienza oggi conferma che a invecchiare precocemente non è chi ha vissuto le sfide più dure, ma chi non ha mai imparato l'arte del lasciar andare, trascinando ogni delusione come un sasso nello zaino. Questo carico emotivo non avvelena solo le relazioni, ma accelera la senescenza cellulare e accorcia la nostra vita, ahimè. Insomma, si invecchia prima, ci si consuma. Per capire come liberarci da questo peso e invecchiare con grazia, abbiamo chiamato il nostro faro illuminante in tema di benessere, l'uomo più zen che io conosca, si chiama Daniel Lumera ed è autore ed esperto di scienze del benessere. Daniel, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Ecco, già grazie, la voce è soave, già la voce è soave, quindi dice tutto. Allora, Daniel, noi spesso pensiamo che l'invecchiamento sia solo questione di sieri, no? Di genetica, però la realtà è invece un'altra. I segni più profondi li lasciano tutto quello che teniamo dentro, che non abbiamo lasciato andare.
1: Allora sì, l'epigenetica è stata la parte della scienza che ci ha aperto una visione incredibile, ma non solo le emozioni, quello che riteniamo, ma anche per esempio delle virtù come la gentilezza. Ad esempio, le persone più gentili vivono più a lungo e si ammalano di meno, ed è stato incredibile vedere l'incidenza della gratitudine, della gentilezza, di tutte queste cose che poi sono medicine naturali, come ad esempio modificano la lunghezza dei nostri telomeri, cioè dei cappucci dei cromosomi. È vero quello che si è appena detto, cioè le persone che hanno uno stile di vita con una frequenza più alta sono quelle che potenzialmente, anche praticamente, vivono di più e si ammalano di meno. E il lasciare andare è un meccanismo neurobiologico di fondamentale importanza per la longevità, cioè bisogna proprio impararla quest'arte a partire dalle tensioni del corpo. C'è gente che non riesce a rilasciare le tensioni e vive in uno stato di infiammazione cronico. Ecco perché è così importante approfondire e capire il tema del lasciare andare.
0: È proprio una questione fisica, perché quando ripensiamo a un torto subito, che ne so, 5 anni fa, 10 anni fa, il battito accelera e il cortisolo schizza alle stelle. Dunque il nostro organismo non distingue tra una ferita reale e una ricordata, cioè fa tutto un mescolone, stiamo male, allora, stiamo male.
1: È incredibile, perché il nostro cervello funziona come un hard disk e gli stessi neuroni che formano un ricordo, che formano quelle sinapsi legate a un ricordo che contiene dolore, sono però, la buona notizia è questa, gli stessi che possono riscrivere quel ricordo e farci capire che cosa abbiamo compreso, quali sono gli insegnamenti importanti, quali sono le virtù che abbiamo sviluppato. Però c'è un meccanismo per me estremamente tossico nel lasciare andare, cioè noi creiamo il nostro senso di identità a partire da quello che sentiamo. Cioè ciò che sentiamo, immagina una persona che è caratterizzata dalla tristezza o dall'impotenza, non ti dice sento tristezza, ti dice sono triste, cioè si identifica in ciò che sente, e ciò che sente crea il proprio nucleo di identità. Ecco perché ci attacchiamo al rancore, alla rabbia, alla colpa, alla tristezza, all'ansia, alla paura, e tutte queste emozioni che poi diventano disfunzionali costituiscono come un abito, un manto che ci mettiamo addosso, e noi sentiamo di essere quella cosa lì. Ecco perché è così difficile lasciare andare il rancore, e ancora di più è difficile per alcune persone, chi non ha consapevolezza, lasciare andare il proprio passato, perché ti sembra quasi, ma vedi, in Sardegna, io sono di passaggio in Sardegna in questo momento, fortunatamente, ancora per poche ore, e qui c'era il codice del lutto. C'è una donna, due generazioni fa, quando moriva il marito, tutta la vita si vestiva di nero, non poteva più neanche percepirlo il colore o fare festa, perché sarebbe stato un tradire, un dimenticare ciò che era stato, e quindi perdere la fedeltà, la lealtà. Quindi si legava a quel dolore e non lasciava andare quel dolore. Ecco perché è così complesso lasciare andare, perché ciò che ci fa male paradossalmente rappresenta un aspetto di noi stessi, di ciò che sentiamo essere. Però ci sono tanti percorsi, grazie a Dio, che ci insegnano come invece lasciare andare tutto quello che ci appesantisce e tornare a vivere in maniera leggera.
0: Però Daniel, noi spesso usiamo la sofferenza come uno scudo, no? O magari per dimostrare che siamo stati danneggiati. Ma come si capisce, come si fa a capire quando il dolore è diventato un'identità tossica?
1: Ma innanzitutto perché non riusciamo appunto a liberarcene, cioè la sola idea di sbarazzarci da quel dolore, quindi dal ruolo di vittima e dal ruolo, da tutte le comodità che quel dolore crea nella nostra vita, l'essere compatiti, l'essere ricevere attenzione, poterci giustificare. Cioè, io faccio un esempio molto banale: quando una persona si ammala, una malattia semplice, una febbre ad esempio, io chiedo sempre alla persona: guarda, fai la lista delle convenienze, cioè che cos'è che ti conviene, perché ti conviene essere ammalato? Ah, bene, perché resto a casa, perché mi posso riposare, perché mi guardo la televisione, perché finalmente mangio, faccio quello che voglio. Ecco, vedi che tutte queste motivazioni sono aspetti che non ti permettono una guarigione più rapida, perché l'attitudine mentale è quella che poi fa la differenza. La stessa cosa accade col dolore: dovremmo scrivere qual è la convenienza di quel dolore, anche se non è razionale. C'è sempre una convenienza profonda, sempre una convenienza profonda che ci ricorda in buona sostanza che quel dolore crea dei vantaggi nella nostra vita, anche se non riusciamo a vederli. Ecco perché è così difficile lasciare andare, per esempio, una relazione che è una relazione tossica. C'è una regola, si chiama la regola del no contact per 21 giorni, una regola molto forte, molto potente. Più quella relazione è tossica, più è importante non avere nessun tipo di contatto almeno per 21 giorni, cioè il tempo necessario perché inizi il processo di distacco seriamente. Quindi non cercarlo sui social, non rispondere ai messaggi, non chiedere a amici, non guardare foto, cioè è un digiuno shock, diciamo così. E la regola del no contact inizia a essere un buon deterrente per tutte quelle relazioni che sono potentemente tossiche e che ci legano al dolore. E di solito, apro e chiudo una parentesi, a legarci al dolore è il circuito dopaminergico, cioè picchi di piacere e poi picchi di sconforto e di dolore, poi ci dà di nuovo piacere grandissimo. E ecco, questo meccanismo della ricompensa stimola il circuito dopaminergico nel cervello, e lì, come nella ludopatia, nell'utilizzo di droghe, si crea una dipendenza cronica pericolosissima.
0: È proprio un fattore biologico. Molti invecchiano precocemente cercando di ottenere oggi quella convalida che magari non hanno ricevuto anni fa, no? È proprio una ricerca retroattiva di giustizia che però fa male, lo ripeto, lo ribadisco, che ha un impatto sulla salute, anche sulla postura addirittura.
1: Allora, è incredibile come le parti emotive, le parti valoriali incidano sul nostro modo di deambulare, sulle nostre tensioni nel corpo. Il corpo ha bisogno di rilascio, di lasciare andare, a partire dal sudore, a partire dallo sbadiglio. Lo sbadiglio, bloccare lo sbadiglio, ad esempio, che è un meccanismo di rilascio arcaico. Tutti gli animali sbadigliano. Non so se hai mai visto su YouTube i video dei serpenti che sbadigliano. Io ho passato una nottata intera.
0: I serpenti che sbadigliano mi mancano.
1: E sono contagiosi. Però lo sbadiglio è contagioso perché è un meccanismo. Le persone non lo sanno, a scuola quando ti dicono non sbadigliare, semmai dovrebbero dirci metti una mano davanti alla bocca, perché lo sbadiglio stimola il nervo vago e quindi di riflesso attiva il sistema nervoso parasimpatico, quindi è proprio un rilascio, è un meccanismo fisiologico di riequilibrio e di relax proprio. Quindi dobbiamo seguire la fisiologia del corpo e i meccanismi naturali. Però al di là di tutto, la cosa importante da comprendere su questo tema, cioè sul lasciare andare, è che è uno stile di vita, cioè noi ci preoccupiamo troppo del controllo degli accadimenti esterni, di ciò che le persone dicono, non dicono, fanno, non fanno, quando invece, per esempio, in Giappone c'è una parola meravigliosa, che è proprio uno stile di vita. In giapponese dicono shikata ganai. Shikata ganai vuol dire le cose sono così, la natura delle cose sono così, non lottare contro i mulini a vento, non rassegnarti, ma allo stesso tempo accetta, accogli che alcune cose hanno un flusso, non forzare. Questa filosofia di vita, che sembra semplice in sé, ha permesso ai giapponesi di, con grandissima dignità, superare la seconda guerra mondiale, perché anziché lamentarsi della tragedia che era stata e fermarsi, ancorarsi a quel dolore, hanno detto va bene, shikata ganai, le cose sono così, come possiamo andare avanti? E questo gli ha permesso di sopravvivere dignitosamente a quella catastrofe. Quindi è uno stile di vita il lasciare andare.
0: Bellissima questa cosa. Tu lavori molto sulla biologia del perdono, lo dicevi anche prima. Lasciare andare, secondo te, significa perdonare forzatamente o è semplicemente una sorta di atto di sopravvivenza per non piegarci sotto il peso di quei famosi sassi?
1: Allora, lasciare andare dipende dalla relazione. Ci sono alcune relazioni che sono come delle corde che entrano in tensione. O molli la presa o ti fai male. Cioè, devi lasciare andare a un certo punto. E così come abbiamo iniziato una relazione per amore, sarebbe bene che ognuno di noi ammettesse che a volte quella relazione è semplicemente finita e per amore bisogna lasciare andare l'altra persona. Quante relazioni tossiche o già morte, sono dei morti viventi, so che non è bello il paragone, però che continuano, che procrastiniamo nel tempo perché abbiamo paura del vuoto che lascerebbero, della sicurezza che quella persona ci dà, del fatto che non ammettiamo che abbiamo da tanto tempo smesso di vederla quella persona e che vediamo l'idea che abbiamo di lei e questo non le permette di fiorire. Quindi ci sono dei meccanismi mentali molto tossici che boicottano il lasciare andare vero e proprio. Alcune volte è importante il perdono, alcune volte è molto importante capire cosa vuol dire perdonare, e molti di noi non vogliono perdonare perché confondono il perdono con il giustificare, cioè perdonare vuol dire giustificare ciò che è accaduto. Non è vero niente, non vuol dire neanche dimenticare ciò che è accaduto. Il perdono, lo dice la parola stesso, perdonare, vuol dire rendere ciò che è stato un dono, sia nei momenti di dolore, che ci hanno sicuramente anche rafforzato, e sia nei momenti di amore, a cui non dobbiamo attaccarci, altrimenti trasformiamo l'amore in possesso, in ossessione. Ci sono alcune domande che io consiglio a chi ci sta ascoltando. Quando finisce una relazione importante, la prima preoccupazione, appena passa il periodo di dolore, di lutto iniziale, è quella di dargli un significato a questa relazione per poterla lasciare andare. Cioè, che cosa mi ha rappresentato? Che cosa mi ha insegnato? Qual è l'insegnamento più importante di quell'incontro? Che cosa ho capito di importante di me attraverso quell'incontro? E soprattutto, quali sono i doni o il dono che mi ha lasciato e come sto applicando tutto questo alla mia vita? Ecco, questo processo simbolico aiuta enormemente a ricollocare in una nuova dimensione ciò che è accaduto e poter andare avanti, altrimenti è come se lasciassimo un sospeso. E non so se tu conosci l'effetto Zeigarnik, però l'effetto Zeigarnik
0: mi sfugge.
1: È una bomba, adesso te lo dico e tutti quanti diranno porca miseria, ce l'ho. Allora, l'effetto Zeigarnik è quello per cui il tuo cervello, quando tu hai qualcosa di sospeso, che non è chiuso bene, quella telefonata che devi fare, il perdono che devi chiedere o quella scusa, non ti molla, cioè ti dice, continua sotto traccia carsicamente a dire risolvi. È come se tu avessi un elastico, non puoi andare avanti. Sono persone che finisce una relazione e continuano a mantenere, a pensare attraverso anche la colpa a quella relazione lì. Ecco, quello è l'effetto Zeigarnik e non ci permette di vivere con intensità, di avere il massimo rendimento nel presente. Ed è per questo che potremmo consigliare a chi ci ascolta la cosiddetta regola dei 2 minuti, cioè ti svegli la mattina e per la prima ora tutto quello che puoi fare entro 2 minuti, una mail, una telefonata, cioè che ti occupa poco tempo per chiuderlo, chiudilo, perché questo aiuta il cervello a ritrovare quelle risorse cognitive, quella lucidità e quella creatività che poi ti servono per affrontare le cose più importanti.
0: Effetto Zeigarnik, me la deve segnare questa cosa, adesso me la segno. Maria Laura di Pavia scrive: l'ottimismo e il distacco sono la vera crema anti-age, confermo, da quando ho smesso di arrabbiarmi per tutto, dormo meglio e ho un'altra faccia. Continuate a mandarci i vostri messaggi, 334 11 11 622, continueremo a parlare della teoria del lasciare andare con Daniel Lumera. Adoro questo.

0: Trattenere un torto subito tanti anni fa ha un costo biologico altissimo. Il corpo reagisce come se la minaccia fosse ancora lì, presente, producendo picchi di cortisolo che segnano anche la pelle, segnano il cervello in modo indelebile. Mettere giù quel peso non significa sminuire il dolore, significa, come dicevo prima, smettere di bere veleno sperando che siano gli altri a soffrire. Ne stiamo parlando con Daniel Lumera, biologo naturalista. Stanno arrivando tanti messaggi, per esempio uno fra i tanti scritto da Ezio: dite a Lumera che lasciare andare è facile a dirsi, ma quando subisci un'ingiustizia sul lavoro come fai a non sentirti consumato? Così scrive Ezio. Qua ci vuole il perdono, Daniel, o bisogna metabolizzare o semplicemente lasciare andare?
1: No, allora è un processo, non c'è la bacchetta magica, è un processo e richiede, ognuno ha il suo tempo, sia che riguardi la fine di una relazione lavorativa, sia la fine di una relazione sentimentale, dipende che cosa rappresentava quel lavoro per la persona. Se era la tua vita, se noi ci identifichiamo in maniera molto inconsapevole nei ruoli che rappresentiamo nel mondo, quante volte abbiamo sentito di una coppia che è finito dopo 30 anni, dopo 40 anni, uno dei due magari muore, l'altro dopo pochissimi giorni o mesi anche lui va via e muore,
0: sì, perché,
1: o quante
0: vero.
1: Persone abbiamo sentito che dopo la pensione lavorativa si sono subito dopo ammalate, c'è un tasso altissimo, perché ci identifichiamo troppo in quello che facciamo, troppo nei ruoli che rappresentiamo e troppo nelle relazioni, quindi non è mai un qualcosa. Però l'aspetto positivo sai qual è? Che si inizia un processo di consapevolezza, si prende coscienza che abbiamo tante possibilità di trasformare le emozioni, i dolori, in, diciamo, concime per far crescere una nuova fioritura. Questo è l'aspetto importante. Non stiamo dicendo di negare quello che è accaduto, non ho mai detto che è facile a farsi, sto dando una buona notizia: esistono gli strumenti sono molto potenti, sono strumenti di natura psicologica, di natura meditativa, della respirazione consapevole, i protocolli del perdono, la ricapitolazione. Esiste una scienza, le scienze moderne, una branca delle scienze moderne si sta occupando di questo, di questi aspetti qui, e lo ripeto, la buona notizia è che abbiamo gli strumenti, che possiamo veramente iniziare un percorso di consapevolezza che ci porta a una rifioritura e magari capire dopo 2 anni, dopo 1 anno, dopo 3 anni, meno male che mi hanno licenziato, meno male che sono andato via, perché altrimenti non avrei potuto. Sai quante persone ho sentito dire questa cosa? Ecco, queste sono le buone notizie per me.
0: È vero, è vero. Fra l'altro, Daniel, il peso del passato può anche impedirci di vedere le opportunità del presente, no? Se io resto ancorato al rancore, sto bloccando anche l'energia delle mie relazioni attuali, o no? Delle mie possibilità, mi chiudo un sacco di porte.
1: Guarda, ti faccio un esempio che per me è stato sconvolgente. Io ho visto un papà che, diciamo, è stato licenziato dal lavoro in Spagna quando è successa questa cosa qua, è stato licenziato in maniera scioccante dal suo lavoro, è tornato a casa, la bimba non lo sapeva, sua figlia, tra l'altro in quella fascia di età dove ti innamori del papà, lo idealizzi, è corsa dal padre per abbracciarlo, il padre era nervosissimo, alterato, l'ha spinta, gli ha detto spostati, levati di mezzo, la bimba cade, inizia a piangere e a dire papà non mi vuole più bene, papà non mi vuole più bene. In quel momento io ho visto una bimba che si è ferita profondamente, ha fatto una promessa a se stessa, questa bimba: non permetterò più a nessun uomo di farmi sentire così male. Beh, anni dopo io l'ho incontrata durante un firmacopio, una conferenza che ho fatto sulle relazioni,
0: sì.
1: E questa ragazza mi ha detto, che oramai era una donna, mi ha detto che non riusciva a avere una relazione stabile, che ogni volta che un uomo le si avvicinava disposto a qualcosa di serio, lei si chiudeva o boicottava la relazione. Adesso pensa a quanti codici di questo tipo, a quante ferite di questo tipo, carsiche, inconsapevoli, portiamo dentro, che boicottano la nostra vita. Ecco perché è così importante fare la pace col proprio passato. Se tu lo nascondi, se ti getti sul fare, se cerchi di non sentirlo, quella roba lì comunque agisce dentro di te, boicotta e crea il tuo destino. Bisogna fare un grandissimo lavoro su se stessi, grandissimo, e non è un optional, è qualcosa di fondamentale per la qualità della propria vita. E voglio aggiungere questo: oggi si parla molto di longevità, no? Delle
0: sì.
1: pratiche di longevità, di mettere pratiche bellissime, l'ozono, il glutatione, tutte queste cose anti-age, di rallentamento, perfetto, ma se non parliamo anche di stile di vita, come tu giustamente dicevi, ma sai, l'infiammazione, il cortisolo, per dirtene una, che stimola il fatto che ogni giorno ti nutri di rancore, ansia, rabbia, colpa, paura, impotenza, cioè quelle sono dei veleni. Se non cambi lo stile di, se non cambi il funzionamento della mente, se non fai pace col tuo passato, queste cose infiammano il corpo e aumentano enormemente rughe, ma non sto scherzando, i processi di invecchiamento, di infiammazione. Quindi il miglior anti-age, oltre alle pratiche d'avanguardia, sicuramente è lo stile di vita, è la pratica meditativa, oltre che lasciare andare e quindi anche il perdono.
0: Quindi è inutile andare a farsi i botox, no, le punturine di ialuronico e poi dopo rosicare tutta la vita, perché non funziona. Non funziona.
1: Ci siamo inimicati l'80% dei medici che non sanno perdonare, però.
0: Allora ti leggo questo messaggio, visto che tu hai parlato della storia di un papà. Ti leggo il messaggio di Roberto, che scrive: io ho deciso di perdonare mio padre dopo anni di silenzio, mi sento più leggero, quasi come se avessi tolto un peso dalle spalle che mi faceva camminare curvo. Insomma, qua c'è veramente la sintesi di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, Daniel.
1: Guarda, è incredibile. Noi abbiamo da poco testato un protocollo di meditazione che è anche una fase finale di perdono. L'abbiamo intitolato, dopo le rilevazioni biologiche,
0: 10 secondi.
1: Stress anxiety in cortisol fast reduction. Quello che voglio dire è che il perdono è una medicina potentissima, naturale. Liberatevi del passato, liberatevi anche del perdono verso voi stessi, perché altrimenti non si invecchia bene, ragazzi.
0: Ti richiamo presto, Daniel Lumera. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Daniel Lumera, biologo, naturalista, docente e riferimento internazionale, mi piace dirla questa cosa, nell'ambito delle scienze del benessere e della qualità della vita. Adesso la linea va alla redazione di Roma per le ultime notizie.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: delitto di Garlasco, è il giorno delle gemelle K, ascoltate come persone informate sui fatti a Milano. Domani tocca al fratello di Chiara Poggi, interrogatorio anche per Andrea Sempio, unico indagato. La crisi nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano riaperto un corridoio per la navigazione sicura, ma l'Iran smentisce e avverte: non esiste soluzione militare per una crisi politica. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, questa mattina i funerali a Padova, attese migliaia di persone, lutto regionale in Veneto, cittadino a Bologna. Posticipi di Serie A, Roma avanti tutta, si infiamma la lotta Champions, rischia grosso la Juventus, vince la Lazio, Sarri non vuole il derby all'ora di pranzo.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, redazione Laura Carchidi e Laura Supino, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il delitto di Garlasco, questa mattina saranno ascoltate a Milano le gemelle K come testimoni nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi, mentre Marco Poggi, fratello della vittima, sarà sentito domani, lo stesso giorno in cui è stato convocato Andrea Sempio, unico indagato al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato. Valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati. Il servizio.
3: Nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K. Le due sorelle, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli, verranno sentite come testimoni, quindi con l'obbligo di rispondere, per capire se la cugina, Chiara Poggi, fosse stata vittima di avanzo, un approccio sessuale rifiutato che è il movente ipotizzato per l'indagato Andrea Sempio dalla procura di Pavia. I PM gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dei futili motivi, una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Domani Sempio è stato convocato in procura a Pavia, ma i suoi avvocati precisano: ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno. Quanto alle chat in cui, quando era ventenne, faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Sempre domani è chiamato a testimoniare il fratello di Chiara, Marco Poggi. Dopo gli interrogatori potrebbe esserci a stretto giro la chiusura delle indagini. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi americane. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri USA. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per i 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il quarto è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti di Teheran precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Trump intanto si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordi in tempi brevi, afferma, o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per questa nuova operazione USA, la replica del ministro degli esteri iraniano, che insiste sull'opzione di diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, rimarca il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si è svolto a Yerevan. Circa 50 i leader presenti, tra cui Giorgia Meloni, che per la prima volta è tornata sulle frizioni con gli USA dopo gli strali di Trump e su un eventuale disimpegno USA in Europa. Sentiamo le sue parole.
4: Noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
2: Restano sul piede di guerra le opposizioni che puntano il dito contro il governo per l'atteggiamento succube nei confronti di Trump, mettendo in luce anche i fallimenti sul piano economico. Sentiamo il leader di AWS, Angelo Bonelli.
5: La presidente Meloni ha detto di sì a tutto a Trump, sia ai dazi, sia al riarmo con l'aumento del 5% delle spese per armamenti, e la nostra economia sta entrando in recessione e purtroppo la povertà assoluta sta aumentando.
2: Tregua dalla mezzanotte di oggi nella guerra russo-ucraina. Dopo l'appello del presidente Zelensky, il ministro degli esteri di Kiev rilancia: questa è una proposta seria per porre fine al conflitto e passare alla diplomazia. Le dichiarazioni di Kiev giungono in risposta e in polemica con quelle del Cremlino, che aveva proposto una tregua per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Sul campo intanto ancora attacchi reciproci. A Poltava un raid missilistico russo ha causato 4 morti e una trentina di feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco su diverse regioni russe, colpendo anche un sito militare industriale strategico. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto a 59 anni. Questa mattina saranno celebrati i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Lutto regionale in Veneto, cittadino a Bologna. Figure come quella di Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente della Repubblica Mattarella. Il Monday Night di Serie A mette in copertina la Roma, che riapre la lotta Champions. I giallorossi affondano con 4 reti la Fiorentina, portandosi a meno 1 dalla Juventus quarta. La Lazio mette nei guai la Cremonese, Sarri protesta contro il derby all'ora di pranzo. Il servizio.
6: A 3 giornate dalla conclusione, al netto dello scudetto dell'Inter, delle retrocessioni di Pisa e Verona, in Serie A regna l'incertezza da su a giù. Se Milan e Juventus balbettano, la Roma urla per la Champions. Ci siamo anche noi all'Olimpico, in uno dei posticipi del 35esimo turno. I giallorossi annientano la Fiorentina 4-0, firmato Mancini, Wesley, Hermoso, Pisilli, portandosi a meno 1 dal quarto posto occupato dai bianconeri. E Gasperini ci crede.
7: Stiamo cercando di ottenere il massimo. Noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto. Siamo a posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
6: Nell'altro Monday Night sorride la Lazio, 2-1 in rimonta in casa cremonese, ora a forte rischio B. Ma Sarri, quando gli chiedono del derby del 17 maggio possibile a pranzo, sbotta.
8: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo. Solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
6: Prima del derby, per la Lazio appuntamento il 13 maggio, finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo sempre con voi 24 ore su 24, H24. Questa è Tutti ne parlano. Io sono Vicky Mangone. E adesso parliamo di turismo. C'è stato un tempo in cui le città europee volevano solamente una cosa, ovvero sia attirare gente, attirare turisti. Bene, oggi molte di quelle stesse città stanno cercando di cacciare la gente, di allontanare i turisti, quantomeno di rallentare gli ingressi. Da Venezia a Barcellona, passando per Amsterdam e Praga, l'overtourism è diventato un vero problema quotidiano, fra l'altro, 12 mesi all'anno. Case trasformate in affitti brevi, residenti espulsi dai centri storici, servizi sotto pressione. L'Europa sta provando a reagire con divieti, con limiti, con nuove regole. Insomma, la questione non è più solo quanti turismi arrivano, ma che città vogliamo diventare.

0: Un tempo il successo di una città si misurava dal numero di turisti. Bene, oggi quel dato è diventato il termometro di una crisi profonda. Le città italiane, le metropoli europee sembrano soffocare sotto il peso di milioni di visitatori, trasformandosi in parchi a tema svuotati di residenti. E non è più solo una questione di flussi, è una questione di identità. C'è da chiedersi se vogliamo città da abitare o destinazioni da consumare. Ne parliamo con Maurizio Davolio, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Partiamo dal sindaco di Atene, che ha lanciato recentemente un grido d'allarme, è proprio un urlo di dolore. Dice: la città rischia di essere divorata dal turismo. Siamo veramente arrivati al punto di non ritorno, Davolio?
1: Ma guardi, noi dobbiamo prendere atto che il turismo in condizioni di pace è destinato a crescere ulteriormente, perché grandi fasce di popolazione, anche di paesi emergenti, stanno raggiungendo una capacità di spesa che permette di recarsi all'estero, e questo è un fenomeno irreversibile e anche da un certo punto di vista ovviamente positivo, il fatto che la gente possa viaggiare. Però è chiaro, come ha appena detto lei, che c'è un problema grave che riguarda tantissime città europee, non solo, e non solo le città, riguarda anche località di montagna, località di mare, ai laghi, e quindi è un problema generale che va sicuramente affrontato. Il turismo non può essere lasciato.
0: Si parla proprio, Davolio, di istinto di conservazione, no? Perché il turismo è passato da risorsa economica quasi a minaccia per la sopravvivenza delle comunità locali.
1: Ma guardi, per molte località continua ad essere una fonte importante, un motore di sviluppo e di ricadute economiche, indubbiamente. A volte io parlo con gli amministratori pubblici, ogni tanto trovo qualche sindaco che dice: ma non potremmo avere anche noi un po' di overtourism, perché ci sono tante località che hanno ancora delle ampie potenzialità per ospitare più turisti. In alcune invece siamo arrivati ad una soglia percepita come insostenibile, insopportabile. Ecco, questo è sicuramente una realtà.
0: Perché il fatto è che molti residenti si sentono quasi espulsi, no, dai propri quartieri. Come si spiega a un cittadino che il turismo va bene, ancora un bene, se poi non può permettersi l'affitto sotto casa?
1: È vero, questo è un problema molto serio che riguarda il turismo, riguarda anche le politiche urbanistiche e abitative, che va affrontato coinvolgendo tutti i portatori di interesse che sono coinvolti. Certamente oggi per molti proprietari di appartamenti è più conveniente affittare ai turisti con questi affitti brevi rispetto alle famiglie, ai lavoratori e anche agli studenti. E quindi ecco, c'è da dire che bisogna compiere una riflessione. Un conto è se l'appartamento abitato da una famiglia viene dato ai turisti, non rinnovando il contratto ad una famiglia. Un conto è se l'appartamento era vuoto. Sono due situazioni completamente diverse che vanno valutate in modo diverso. Il problema c'è un problema di abbandono dei centri storici, soprattutto da parte delle famiglie, dei lavoratori, c'è un problema di perdita di identità, il turismo viene percepito come un fenomeno estrattivo che certamente lascia delle ricadute, ma crea anche dei danni e delle criticità. Sono le autorità pubbliche che devono farsi carico di affrontare il problema in termini di conoscenza, in termini di misurazione, di mitigazione, di compensazione e molto spesso anche di adattamento.
0: Si dovrebbe distribuire magari il turismo, queste masse, spalmarle un po' nei borghi minori, no? Per alleggerire le città d'arte, chissà se è possibile.
1: Vede, centri minori sono minori per dimensioni, ma il pregio è altissimo anche in tantissime località piccole. Quindi usare il termine minore fa pensare a qualcosa di meno, ma è una inferiorità quantitativa e di dimensioni, non certamente di pregio storico, certo, artistico, culturale, naturalistico.
0: Minore nel senso anche... più piccola, non a livello di prestigio, di bellezza.
1: Infatti, però devo anche dire che anche certi centri minori cominciano a soffrire di overtourism, perché vede, in Italia abbiamo tante località bellissime che hanno un impianto urbanistico medievale o rinascimentale, piccole strade strette, piccole piazzette, e lì il fatto che si riversino ondate forti di turisti, non solo di turisti, anche di escursionisti giornalieri,
0: che è un fenomeno. I cosiddetti mordi e fuggi.
1: Esatto, quelli che neanche pernottano e casomai neanche consumano un pasto e non comprano nulla, però invadono le strade di queste piccole località, e soprattutto durante il periodo del Covid c'è stato un rilancio delle località minori, uno sviluppo del turismo nelle località minori.
0: È vero.
1: Che ha comportato qualche criticità, anzi notevoli criticità.
0: Bene, allora ci fermiamo per qualche istante, c'è una bella canzone che voglio dedicarle, Maurizio D'Avolio, è di Vedder con Long Way, e poi torniamo a parlare di città, di località piene di turisti, si chiama Overtourism, ne parleremo tra poco col presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile.

0: L'Europa sta dichiarando guerra al turismo selvaggio. L'overtourism non è più un incidente di percorso, ma è una trasformazione strutturale che sta ridisegnando le nostre mappe. Ne stiamo parlando con Maurizio Davoglio, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile, l'associazione che da anni si batte per un modo diverso di viaggiare. Cioè? Presidente Davoglio. Ci traduca la definizione turismo responsabile.
1: Sì, il turismo responsabile su cui noi lavoriamo da 28 anni è il turismo che pone al centro gli interessi, i diritti, le aspettative della comunità locale. Quindi noi diciamo compiamo una sorta di inversione di priorità nei diritti e negli interessi. Ci sono anche quelli ovviamente dei turisti che pagano e hanno diritto ad avere un trattamento di qualità nei luoghi dove si recano, però per noi sono prioritari gli interessi e i diritti della comunità ospitante. È il turista, secondo noi, che deve adeguarsi quando si reca in una località e non la comunità al turista. E quindi bisogna attivare dei...
0: Deve amalgamarsi con quella società, sì, quel nucleo lì.
1: Certamente, certamente. Lui è un estraneo al territorio, sì. Ripeto, ha diritto a godere del suo viaggio, della sua vacanza, del suo soggiorno, però deve rispettare la cultura locale, i beni locali, rispettare l'ambiente, rispettare la popolazione. E la popolazione ha il diritto appunto ad essere rispettata. E questo comincia a essere non vero nelle situazioni di overtourism, perché certo, già per loro natura i turisti, compreso me stesso, tendono ad assumere comportamenti un po' più trasgressivi quando si trovano in vacanza rispetto al comportamento che adottano a casa propria. Quindi già c'è questo problema generale.
0: Chissà perché
1: nessuno li vede, perché non li vedono i concittadini e i vicini di casa, ecco, diciamola così. Quindi bisogna stare molto attenti, c'è questo fenomeno che è molto ben conosciuto e che diventa ancora più grave quando il turista, ad esempio, incomincia a fotografare in continuazione, a fare i selfie, a montare sui monumenti per farsi fotografare, per non parlare di comportamenti anche peggiori che non sto a descrivere, ma che lascio immaginare. Ecco, quindi c'è un problema di comportamento e pertanto adottare qualche misura di educativa, garbata, semmai spiritosa, simpatica, però bisognerebbe farlo nelle strade, farlo negli alberghi, farlo nei ristoranti, cioè la gente insomma è invitata ad un comportamento consono. Dopodiché è chiaro che l'ente pubblico può fare tante altre cose, per esempio nella promozione, come diceva lei prima, promuovere località minori, ma promuovere anche periodi destagionalizzati in cui però il turismo è perfettamente fruibile, per esempio il turismo culturale, il turismo enogastronomico, ma anche ormai il cicloturismo e i cammini sono possibili quasi tutto l'anno.
0: Che meraviglia!
1: E questa è una meraviglia perché mette a contatto con la popolazione locale, sì, mette a contatto con la cucina locale, con le tradizioni, favorisce gli incontri. Ecco, incontri, visite, tutto questo si può fare, l'ente pubblico può farlo, i privati possono collaborare ed ecco che il turismo un pochino si modifica e
0: certo,
1: decisamente,
0: soprattutto col turismo dei cammini. Senta, Davoglio, sa che Amsterdam ha avviato campagne per tenere lontani i turisti molesti, no? Ma esiste un limite etico a chi decidiamo di accogliere in una città pubblica? Cioè tu sì, tu no, tu puzzi, stai fuori, tu sei biondo, entri. Chissà come avviene questa pratica d'allontanamento, dovremmo chiederlo al sindaco di Amsterdam. Ma è etica questa cosa, secondo lei?
1: Ma sono politiche un pochino pericolose, perché il diritto al viaggio esiste, insomma, non è che si può bloccare una persona solo per come è, che so, come è vestita o per l'età che ha, eccetera. Tra l'altro noi non siamo favorevoli a delle misure che tendano a selezionare i turisti in base alla capacità di spesa, cioè in base al censo, ci piacciono poco, perché alla fine vengono, diciamo, colpite le classi più disagiate, meno capaci in termini di spesa, e questo è un criterio selettivo che non condividiamo. Se si applicano delle tariffe per l'entrata nelle città per la fruizione di servizi in cui sono tenuti distinti i turisti dai residenti, questo dovrebbe essere fatto in modo garbato, in modo leggero e comunque con la finalità di raccogliere risorse da reinvestire poi nel turismo. Poi c'è certo. Tutto il tema dell'imposta di soggiorno, sulla quale noi abbiamo una nostra posizione, tra l'altro sì. Chi è interessato può trovare nel nostro sito il nostro position paper sull'overtourism. Noi sappiamo che l'imposta di soggiorno produce un gettito che va utilizzato prioritariamente per il turismo, ma però si possono adottare tante azioni che riguardano il verde pubblico, che riguardano i parcheggi, la mobilità, la vita culturale, gli impianti sportivi, il superamento delle barriere architettoniche, eccetera, tutte misure che vanno sicuramente a vantaggio dei turisti per rendere più gradevole il loro soggiorno, ma vanno a vantaggio anche della popolazione locale, la quale capirà che il flusso turistico è vero che produce dei disagi, dei fastidi, però produce anche un gettito che va a vantaggio anche della loro vita. Ecco, questo certo, è molto importante certo. Secondo noi.
0: Bene, bene. Certo che si parla tanto di esperienze autentiche, ma poi come può esserci autenticità se il panettiere e l'artigiano sono stati sostituiti da negozi di souvenir che vendono tutti la stessa cosa? Ma ne parleremo magari in un altro momento, sempre con Davolio, con Maurizio Davolio, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile. A tra poco.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Qualche istante fa parlavamo di overtourism col presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile, poi c'è anche il turismo digitale, quello influenzato dai social, quello che spinge migliaia di persone nello stesso identico posto, nello stesso identico punto per fare una foto, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Intanto oggi in Italia c'è lo sciopero dei tassisti, dunque auto bianche ferme per una giornata di protesta che attraversa da nord a sud le principali città. Le rivendicazioni sono chiare, parlano di un settore che si sente sotto pressione, da una parte gli NCC, dall'altra parte le piattaforme digitali come Uber, accusate di cambiare le regole del mercato del trasporto urbano. Per tutta la giornata fino alle 22 le corse si fermeranno, mentre nelle città si muoveranno cortei e presidi. A Milano i tassisti in corteo dalla stazione centrale fino a Piazza della Scala, a Napoli da Piazza Garibaldi verso il cuore di Piazza di Plebiscito, a Roma manifestazione da Piazza Bocca della Verità al Campidoglio. E a Roma poi si aggiunge anche un nodo tutto locale legato alla gestione dei flussi turistici e alle decisioni del Campidoglio che hanno acceso ulteriori polemiche tra le sigle sindacali. Tra poco col CESVI, con Valeria Emmi, parleremo dei bambini in guerra, tanti, troppi. Questi volontari sono davvero straordinari.

0: La Fondazione CESVI è impegnata da anni nella protezione dell'infanzia. La condizione dei bambini nel mondo è sempre più a rischio a causa, l'abbiamo detto prima, di conflitti, di cambiamenti climatici, di riduzione dei fondi per la cooperazione internazionale. Ne parliamo con Valeria Emmi, responsabile Unità Strategie e Relazioni Istituzionali del CESVI. Benvenuta Valeria.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Buongiorno. Allora, dove opera CESVI? Com'è dislocato nel mondo? Quante persone si occupano di bambini a vostro nome, per vostro conto?
1: CESVI opera in 28 paesi, Italia inclusa. Sono per lo più contesti di grave crisi internazionale. Siamo nei principali scenari di guerra, soprattutto Gaza, Sudan, Ucraina, ma anche Haiti, contesti insomma alcuni dei quali sono anche un po' dimenticati o non diciamo sotto l'attenzione dei riflettori mediatici, ma in cui CESVI c'è, opera con oltre 500 persone dislocate appunto in tutto il mondo, avendo però al centro le persone più vulnerabili e tra queste appunto i bambini e le bambine che sono in grave crisi, a grave rischio soprattutto per le crisi globali che stanno mettendo in pericolo la loro vita e direi anche il futuro. Quindi stiamo in qualche modo purtroppo ipotecando il futuro delle prossime generazioni.
0: Senta Valeria, ha detto oltre 500 persone dislocate in tutto il mondo. Chi sono queste persone? Sono tutti volontari?
1: Sono persone che prestano la loro opera professionale per noi, sono per lo più persone dei contesti, quindi i nostri partner locali, i nostri operatori locali che conoscono il territorio e che sono veramente in prima linea a fianco delle persone più vulnerabili. Il principio con cui opera CESVI è quello della prossimità, chiaramente, e quindi non sono degli interventi calati dall'alto, ma anzi costruiti innanzitutto in base ai bisogni rilevati nel territorio e costruiti con le stesse persone che poi in qualche modo beneficiano delle nostre attività, ma che sono essi stessi protagonisti. Questo fa parte proprio della missione di CESVI.
0: Lei prima ha citato dei territori in emergenza. Quali sono oggi le emergenze più urgenti su cui state lavorando, su cui CESVI sta intervenendo?
1: Conflitti e cambiamenti climatici sono davvero le due cause principali che stanno mettendo a repentaglio il futuro appunto del nostro pianeta, il futuro anche sviluppo delle popolazioni. La comunità internazionale si è data degli obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2030, tra questi la riduzione della fame, anzi proprio l'eliminazione della fame, la riduzione della povertà, così come le pari opportunità per bambini, bambine, donne e uomini e tanti altri obiettivi, sono 17 in questa agenda appunto del 2030. Il fatto è che l'incrementarsi dei conflitti, l'incrementarsi degli impatti del cambiamento climatico che vediamo anche noi a casa nostra diventano sempre più appunto fenomeni sempre più frequenti e sempre più violenti e drammatici, di fatto sta mettendo a repentaglio questi obiettivi, per cui è davvero necessario invertire in qualche modo la rotta. Noi abbiamo calcolato che entro il 2030 30 milioni di bambini rischiano di non spegnere la quinta candelina, quindi di non arrivare, di non compiere i 5 anni, innanzitutto per la malnutrizione acuta che è diffusa. Ci sono delle sacche in diversi territori, paesi in cui appunto i bambini e le bambine non hanno accesso al cibo e letteralmente muoiono di fame. Cito un caso che diciamo noto e più, che quello di Gaza. A Gaza i bambini stanno morendo, 25.000 neonati necessitano urgentemente di supporto nutrizionale e la produzione alimentare lì è completamente crollata. un elemento che noi abbiamo rilevato è che in questo caso, come in altri, per esempio in Sudan, le carestie che questi paesi stanno vivendo, che sono state appunto determinate, denunciate, dichiarate, sono in qualche modo determinate per mano dell'uomo. Quindi sono volutamente inflitte come arma da guerra. Ma anche in Italia noi operiamo appunto a fianco dei nostri bambini e le nostre bambine insieme alla famiglia. Abbiamo un programma che si chiama Casa del Sorriso, che è un programma in realtà internazionale, ma che si sviluppa anche in Italia. E le Case del Sorriso sono appunto dei luoghi in cui i bambini e le bambine possono avere una seconda opportunità, in cui anche le famiglie, i genitori vengono accolti nella relazione con il territorio, nella relazione con i servizi. Noi da qualche anno portiamo avanti un'indagine, un indice proprio che valuta le politiche e i servizi nelle 20 regioni italiane, e purtroppo quello che vediamo è che abbiamo un'Italia anche qui a due velocità, un po' come nel mondo, no? Abbiamo un nord più sviluppato, un nord con maggiori opportunità, e invece un sud in cui ci sono molte, molte meno opportunità e quindi anche più fattori di rischio, per esempio al maltrattamento, e quindi di fatto anche in Italia, come nel resto del mondo, nascere al sud significa non poter avere determinate possibilità di sviluppo, di crescita, anche di poter realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni, certo, che poi certo. È quello che spinge la natura umana.
0: Valeria Emmi, prima hai citato il cambiamento climatico. Cosa vuol dire cambiamento climatico in una zona già a rischio, già sotto pressione, già fragile, sotto assedio?
1: Significa che ancora una volta assenza di opportunità, quindi le persone sono, le famiglie e le comunità sono costrette spesso a spostarsi laddove ci sono per esempio alluvioni costanti, sempre più frequenti, è il caso del Pakistan, oppure come in Somalia dove abbiamo invece lunghissimi periodi di siccità e poi alluvioni improvvise. Questo significa che i terreni non sono più coltivabili, che quindi non è possibile più di fatto produrre per esempio il cibo, o produrre anche il cibo non solo per il proprio consumo ma anche per la vendita, quindi innescare dei meccanismi di mortificazione totale di quelle che sono anche le attività economiche di sostentamento di queste popolazioni. Considerate che 1 miliardo di bambini e bambine è esposto a shock climatici e ambientali, con tutto ciò che questo ne comporta, quindi per esempio anche le malattie associate ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale, all'inquinamento, che ricade proprio sulle persone più fragili e in particolar modo sui più piccoli. Poi ci sono le gravi violazioni chiaramente contro i bambini, poi inflitte durante i conflitti certo. armati.
0: Anche voi intervenite proprio nei luoghi di conflitto, no? Quindi anche gli operatori umanitari corrono dei rischi, i vostri volontari corrono dei rischi.
1: Guardi, io la ringrazio per questa domanda, perché questo è un elemento veramente centrale che si è molto acuito negli ultimi anni, proprio perché si parla tanto di rischio, no? Di accesso e di determinazione, insomma, del diritto internazionale, perché chiaramente poi qualsiasi attività, anche quella del conflitto, delle guerre, viene sottoscritta, diciamo, viene agita secondo delle regole di diritto internazionale. Nel diritto internazionale umanitario, quindi appunto è valido per tutti i paesi e tutti i governi, gli operatori e le operatrici umanitarie, così come i civili, devono essere preservati, garantiti, non colpiti. Ecco, sempre di più negli ultimi anni stiamo vedendo che questo principio non viene costantemente disatteso, quindi anche i nostri operatori e le nostre operatrici sono sono a grave rischio. Abbiamo anche subito delle perdite, per esempio a Gaza i nostri colleghi sono rimasti vittime della guerra in corso, così come i loro familiari, come dicevo, molto del nostro staff e staff locale che vive lì, oltre chiaramente anche al nostro staff espatriato. E nell'ultimo anno, nel 2024, adesso stiamo raccogliendo dati per il 2025, c'è stato un incremento incredibile, mai successo prima, del numero di operatori umanitari che sono stati vittime appunto nei contesti di conflitto. E questo è inaccettabile, perché gli stati e i governi hanno il dovere di poter preservare quello che è le operazioni di aiuto umanitario e di soccorso alle popolazioni, e questo implica anche il nostro lavoro. A questo si aggiunge purtroppo lo aveva citato all'inizio, la riduzione dei fondi della cooperazione internazionale. Paesi
0: e quanto pesano? Quanto pesano questi tagli? Alla fine sulla vita dei bambini, perché di quello stiamo parlando.
1: I tagli esattamente. Pesano proprio sulle attività salvavita, cioè sulle nostre operazioni quotidiane che noi facciamo appunto per salvare la vita di queste persone, per garantire loro accesso ad acqua potabile, per esempio, per garantire loro accesso ai servizi igienici, anche le cose più basilari, come chiaramente anche il cibo. Considerate che quest'anno i tagli determinati dal governo Trump negli Stati Uniti hanno messo in crisi un intero sistema dell'aiuto umanitario, perché gli Stati Uniti coprivano quasi il 42% di tutto l'aiuto umanitario a livello globale, e quindi questo significa una cancellazione di questi fondi, di questi supporti, che non può essere coperta da nessun nessun altro organismo istituzionale, neanche dall'Unione Europea, chiaramente è davvero grave, e questo significa veramente ipotecare, no, il futuro e lo sviluppo del nostro pianeta.
0: C'è poi anche l'aspetto, lo citavi tu prima, Valeria, della violenza contro i minori, che in contesti di conflitto è sicuramente in aumento. Voi come CESVI come riuscite a dare il vostro supporto in questo caso? Cioè, con quali strumenti di protezione intervenite? Cosa potete fare?
1: Sicuramente, come dicevo, i bambini e le bambine sono al centro del nostro operato, e in generale tutte le persone più vulnerabili. Quindi abbiamo diversi interventi di protezione. Partiamo dalla protezione anche psicologica, dal supporto di queste persone. Considerate rileviamo per esempio molti casi in contesti di guerra, cito sempre Gaza perché è quello più è evidente, più ma basti parlare anche dell'Ucraina, ma anche del Sudan stesso. Si parla spesso di sindrome post-traumatica spesso di sindrome post-traumatica da stress. Ma qual è il post? Se queste persone stanno vivendo nel qui ed ora questo stress determinato dai bombardamenti, dalla mancanza veramente di accesso ai servizi di base, dal senso di insicurezza. Quindi la prima cosa è mettere in sicurezza le persone, i bambini prima di tutto, ricreare anche delle situazioni di scambio. Lavoriamo molto sui filoni educativi, anche quindi nell'educazione in emergenza, laddove è possibile. Lavoriamo molto anche sul supporto psicosociale, proprio su questi traumi, ma lavoriamo anche, come dicevo, sul garantire l'accesso a appunto l'acqua potabile, perché bere dell'acqua dalle pozze, dalle pozzanghere non è fattibile, ma di questo noi siamo testimoni. Quando bambine, persone non hanno accesso all'acqua, devono trovare l'acqua, che è un bene fondamentale, così come il cibo, devono trovare delle soluzioni, quindi garantire terribile. In questo senso la protezione
0: è veramente terribile, un'ultima domanda, 30 secondi per la risposta e poi chiudiamo. Ci dici, Valeria, sanitaria, come fate a misurare l'impatto dei vostri interventi, dei progetti a lungo termine sui bambini e anche sulle comunità?
1: Lo vediamo nella misura in cui i bambini e le bambine e le comunità attivano degli strumenti di resilienza e hanno delle nuove opportunità di reddito, hanno la possibilità di accedere ai servizi, e questo lo vediamo chiaramente nel tempo. Per questo però è necessario continuare a sostenere i nostri progetti, quindi anche in vista della riduzione dei fondi io mi riservo un ultimo appello. Noi abbiamo lanciato una numerazione solidale che è in corso fino al 14 dicembre proprio per sostenere i nostri progetti e garantire quell'impatto di cui parlavamo, e quindi è possibile fare una donazione al 45582 proprio
0: 45582 45582 45582. Grazie, buon lavoro e grazie a nome di tutti a Valeria Emi, responsabile unità strategie e relazioni istituzionali del CESVI. Bravi davvero, grazie per essere stata con noi ancora una volta, Valeria Emi. Grazie anche a voi per essere stati con noi questa mattina. Tutti ne parlano, termina qui. Adesso c'è Orso Bruno con Francesco Borgonovo, poi noi ci risentiamo nel pomeriggio come sempre alle 16 con una nuova puntata dedicata alla salute, dedicata alla scienza, alla medicina, check-up. Dunque vi aspetto più tardi, quindi restate con noi, restate sempre con Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Vicky Mangone, a dopo.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Per fortuna che qui non siamo come in Russia, per fortuna che qui, a differenza di quello che succede a Mosca e dintorni, gli artisti sono liberi, liberi di esprimersi, liberi di pensare ciò che vogliono, liberi di essere contro tutte le norme e tutte le regole. Sapete che cosa è successo con la Biennale? Il padiglione russo ha suscitato e suscita da settimane una marea di polemiche. Si dice che è un padiglione di regime, che gli artisti che ci sono scelti da persone vicine al regime, da un'amica della figlia di Lavrov, no? Quindi la grande nomenclatura sovietica, un po' come succedeva, no, ai tempi del socialismo reale, indica quali siano le persone che possono partecipare alla grande esposizione d'arte. E quindi tante polemiche contro Pietrangelo Buttafuoco, che aveva scelto di far partecipare ugualmente gli artisti russi. Poi alla fine il padiglione sarà chiuso al pubblico, cioè quando la Biennale aprirà il padiglione russo sarà chiuso, può essere aperto in questi giorni, ci saranno alcune manifestazioni culturali, ma poi quando tutti gli altri saranno aperti i russi chiuderanno. Non ci saranno la Biennale nemmeno gli iraniani, ma non perché lo abbia scelto Buttafuoco, lo abbia scelto questo governo, non ci saranno perché hanno deciso di non presentarsi, viste le note vicende, insomma qualche problemino che hanno in questo momento con gli Stati Uniti. E questo sembra, a leggere i giornali italiani, le polemiche politiche, sembra essere la grande vittoria della democrazia. Evviva, abbiamo chiuso il padiglione russo, sono venuti gli emissari dell'Unione Europea, si sono lamentati con Buttafuoco, hanno detto che è assolutamente intollerabile che ci siano dei russi scelti dal regime. Ho letto in questi giorni degli articoli che dicono proprio questo: ma com'è possibile? Mentre da una parte si riforniscono le autorità del regime russo, riforniscono di missili i militari, gli amici, i parenti, i figli e i sodali di questi fabbricatori di armi, poi dopo scelgono gli artisti per parlare dell'anima russa. Ebbene, io mi dico, di fronte a questo, allora per fortuna che noi non dobbiamo fare queste scelte, che non abbiamo, no, questi problemi con il regime, che siamo in un mondo libero. E poi mi viene qualche dubbio, perché Da una parte vedo quello che c'è alla Biennale, cioè una sfilata di altri regimi e di altri governi e di altre nazioni che non sono esattamente democrazie liberali. C'è Cuba, c'è ovviamente la Cina, e beh, poi come dire, le democrazie liberali hanno anch'essi i loro problemi. Non è che gli Stati Uniti siano proprio gentilissimi con quelli che considerano nemici, non è che Israele non faccia uso di bombe o delle volte non abbia così qualche fastidio nei riguardi di chi contesta le azioni del suo governo. E allora mi dico, davvero tutto questo è così tanto peggio di ciò che fanno i russi? Davvero i russi devono andarsene e invece possono restare tutti questi qui? Cuba, che opprime storicamente gli oppositori, per quanto sia a sua volta oppressa da un embargo, però insomma non è che sia proprio nota per la sua apertura e la sua liberalità. Lo stesso vale per alcuni artisti cinesi, che non sono proprio graditissimi alle gerarchie, e potremmo continuare a lungo. Se andiamo a vedere qua e là nei vari padiglioni, e state sicuri che qualche scheletro nell'armadio di ciascuno lo troviamo. Anche i nostri sono pieni di scheletri, i nostri armadi, soprattutto quelli delle grandi democrazie, appunto quelli che hanno dato lezioni nel corso del tempo di esportazione della democrazia, beh, lì di scheletri ce ne sono parecchi. Per quanto riguarda l'Italia invece, che non ha appunto un regime, sicuramente non c'è nessuno che incarcera le persone, così come non c'è nessuno che fa queste cose nell'Unione Europea, ebbene, beh, qualche problema c'è pure qui, non solo con la libertà di espressione. Io penso ad esempio all'Inghilterra, che è uscita dall'Europa ma rimane nell'orbita e che ogni tanto ha il vizio di incarcerare delle persone perché fanno dei post, niente di paragonabile a quello che accade in altri regimi, per carità, ma anche lì non è proprio bellissimo. Noi invece questo problema non lo abbiamo, semmai qualche piccola censura online che abbiamo avuto in anni passati, un altro tipo di autoritarismo che però ora ci siamo dimenticati. Però noi invece questo problema non l'abbiamo, e sapete cosa fanno i nostri artisti? Beh, i nostri artisti sono effettivamente liberi di esprimersi, e quando salgono sui palchi o vanno in televisione o fanno i film sono talmente liberi che fanno tutte le stesse cose, ripetono tutte le stesse frasi, dicono tutti gli stessi slogan. Lo abbiamo visto al concertone del 1° maggio, dove addirittura si insulta una che sceglie di cambiare una parolina dentro Bella Ciao. Io non l'avrei fatto, secondo me era una stupidaggine, però insomma potrà pure fare quello che vuole anche lei. E invece no, anche qui, nonostante non ci sia la dittatura, o stai nei canoni oppure sei un reietto. Forse prima di dare lezioni ci dovremmo guardare un attimo allo specchio.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:01.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
2: Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi Premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
3: I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, scrive Haaretz, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
2: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessate il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibia. In merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
3: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
2: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: This
7: abbiamo dimostrato.
8: This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're
9: abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno a tutti, 11:05, partiamo con la nuova puntata di Next Economy, martedì 5 maggio 2026. Oggi le borse sono belle pimpanti, almeno per il momento, a parte la borsa di Londra. Sto guardando i grafici in tempo reale. Sapete che la prima parte della nostra trasmissione è dedicata a questo, in relazione alle notizie che ci circondano. Le notizie sono quelle che arrivano in primis dal Medio Oriente, con una tensione a Hormuz, allo stretto di Hormuz, che continua a rimanere. È scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare quella che è la libertà di navigazione. C'è una querella in corso tra America e Iran, tra poco partiamo da qui con gli aggiornamenti. Fatemi salutare Elisa Cabrini in regia, naturalmente saluto tutti voi che siete all'ascolto, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Io sono Manuela Donghi, staremo insieme naturalmente fino alle 13 come ogni giorno, la nostra informazione, in questo caso economico-finanziaria, ma in generale l'informazione di Giornale Radio dalla mattina alla sera, insieme anche la nostra musica. Beh, partiamo belli strong oggi, Cabrini, che dici? E questa è la canzone di Lenny Kravitz. Ovviamente aspettiamo i vostri commenti e anche i vostri saluti per iniziare tra pochissimo, tra un paio di minuti. Appunto, iniziamo Next Economy.

chiama Paralyze, la canzone di Lenny Kravitz, la canzone con cui iniziamo questa puntata di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno ancora da parte mia, io sono Manuela Donghi, insieme a voi fino alle 13 e con il nostro numero di WhatsApp sempre attivo, 334 11 11 622. Allora, c'è tensione a Hormuz, lo accennavamo poco fa, è scattata nelle scorse ore l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'America sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto, mentre dall'altra parte abbiamo Teheran che ha smentito e ha annunciato di aver sparato missili contro alcune unità statunitensi. Poi quindi ovviamente l'attenzione è alta su questo. Le borse oggi, parliamo di borse europee, sono comunque positive, mentre parliamo, anzi direi decisamente positive, in particolar modo Piazza Affari. Allora, il nostro listino guadagna in questo momento quasi 2 punti percentuali, siamo a più 1,93% e siamo a 48.392 punti, perché si sta distinguendo rispetto agli altri listini che comunque sono positivi, fatta eccezione per la borsa di Londra, perché svetta il titolo Unicredit, è questo che sta spingendo al rialzo appunto Piazza Affari. Il gruppo di Piazza Gaeolenti ha accelerato nel primo trimestre con utili record e guidance 2026 rivista al rialzo. Ricordiamoci che siamo in stagione di trimestrali sia oltreoceano, quindi sia in America, che anche appunto per quanto riguarda il nostro paese e in Europa in generale. Quindi la banca Unicredit ha registrato numeri sopra le attese e ha rafforzato ulteriormente la fiducia su quelli che saranno gli obiettivi futuri, e effettivamente guadagna, come detto, ecco, in questo momento l'1,99%. Vediamo anche una panoramica delle altre borse. Il DAX di Francoforte è comunque in territorio positivo, è in rialzo dello 0,84%, il CAC di Parigi dello 0,58%, l'IBEX di Madrid guadagna 1 punto percentuale in questo momento, mentre, come già detto, l'unica borsa a performare in territorio negativo è quella inglese, meno 0,92%, il FTSE 100 in questo momento è sotto la linea di parità. L'euro dollaro continua la seduta sui livelli della vigilia, ha riportato una variazione pari a meno 0,03%, l'oro prosegue gli scambi con un guadagno dello 0,56%, abbiamo in questo inizio di giornata una riduzione del petrolio, ha toccato 104,2 dollari per barile, ha perso il 2,1%, abbiamo uno spread che avanza leggermente, si è portato a più 82 punti base, ha evidenziato questo aumento di un punto base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,91%. Allora, tra poco partiremo proprio dall'analisi dei mercati che comunque sono sempre, insomma, molto molto ben impostati. Ieri però Wall Street ha chiuso negativamente, ma insomma, al netto di giornate negative, sappiamo che proprio Wall Street, proprio il Nasdaq per esempio con i titoli tecnologici e proprio l'S&P 500 hanno avuto dei record proprio la scorsa settimana, record che non si vedevano insomma dal 2020, quindi dobbiamo tornare indietro di un po' di anni. Oggi inizia anche il Salone del Risparmio, appuntamento imperdibile per quanto riguarda l'economia e la finanza di Milano. Avremo anche un focus proprio su questo, perché comunque di risparmio parliamo sempre. E poi saluto Adolfo che scrive al 334 11 11 622, comincio a leggere anche i vostri messaggi. Ciao Manuela, per la prima volta ascolto la trasmissione in compagnia, un caro saluto da Adolfo e Fim. Beh, allora salutiamo anche questa new entry nella community di Next Economy, Fim, continuate ad ascoltarci, fatevi sentire, perché è importante sapere che ci siete, ma soprattutto è importante sapere che volete condividere le vostre opinioni. Poi naturalmente vi racconto cosa succederà di altro nelle prossime 2 ore, fermo restando che siamo sempre sempre con i riflettori puntati sull'attualità. Allora, tra poco analisi dei mercati e notizie economiche in generale, ascoltiamo però intanto la canzone dei Maroon 5, eccola qui.

0: Eccoci qui, allora iniziamo ufficialmente con anche l'intervento dei nostri ospiti. Qui nella puntata di oggi di Next Economy siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, ho già salutato qualcuno di voi che ha scritto al 334 11 11 622. Ovviamente continuate a farlo, starò con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì fino alle 13. Allora, abbiamo già raccontato un po' come l'Europa oggi sia ben impostata, a parte la piazza londinese che è negativa, ma l'Europa è in territorio positivo a partire dal nostro indice, il FTSE MIB, che è sicuramente la piazza migliore, almeno in questo momento mentre parliamo alle 11:17 minuti, guadagna l'1,92%, siamo a 48.388 punti e c'è il titolo di Unicredit che sta svettando perché ha presentato i conti e sono insomma ottimi e sono stati recepiti in altrettanto modo dal mercato. Peraltro al via parte anche proprio nella giornata di oggi l'OPS su Commerzbank di Unicredit. L'operazione resterà aperta fino al 16 giugno e prevede un rapporto di scambio pari a 0,485 azioni Unicredit per ogni titolo Commerzbank conferito. Allora, facciamo un po' il punto della situazione a partire da Unicredit, che sta portando al rialzo in generale il listino italiano, poi ovviamente anche altri argomenti che sono interessanti per i mercati. Buongiorno Enrico Jay, trader e formatore, scatta col trend, bentornato.
1: Grazie Manuela dell'invito, buongiorno a lei, agli ascoltatori e ovviamente alla regia. Eccoci qua con Unicredit che...
0: Gli utili la fanno sempre da padrone, insomma, mi verrebbe da dire.
1: Sì, assolutamente, insomma, sono stati battuti ancora una volta, si dice in questo caso, battute le stime degli analisti, insomma... L'azienda continua a macinare utili, sappiamo quanto le banche in Italia insomma abbiano facilità nel battere gli utili, perché c'è una fortissima componente di risparmio privato, c'è una tra virgolette ignoranza degli italiani che adorano il fai da te in tanti settori, ma non adorano il fai da te nel risparmio e negli investimenti, quindi lasciano i soldi sui conti, si fanno consigliare ad occhi chiusi dalle banche, che quindi guadagnano in maniera molto facile. Oggi ci sarà anche Banco BPM, che però dopo la chiusura dei listini rilascerà la sua trimestrale, anche qui c'è da scommettere che sarà una buona trimestrale. E anche Intesa oggi comunque fa un più 1,4%, almeno fino a poco fa, quindi i titoli finanziari portano sull'indice, perché ricordiamoci sempre che il nostro indice su 40 titoli ne ha ben 12, cioè il 30%, che sono certo finanziari, fra banche, assicurazioni, pensiamo a Generali o Azimut Holding, Banca Generali, eccetera eccetera. Quindi il nostro indice fa quasi un più 2%, adesso più 1,96 mi sembra, quindi sì,
0: guardiamo subito,
1: c'è
0: 1,97
1: spinta.
0: Esatto, insomma comunque siamo lì intorno quasi il 2%, assolutamente. Jay, prego.
1: E secondo me a questo punto non c'è mai un motivo tecnico, ma è un motivo quasi così statistico. Dovremo probabilmente riuscire a vedere entro questo mese i 50.000. Insomma, è una calamita, una cifra tonda, una soglia psicologica così, così importante, anche perché paradossalmente i mercati sembrano non avere paura né della situazione geopolitica, né dell'inflazione, né dei nuovi dazi di Trump di ieri, insomma.
0: Ma infatti dei dazi di Trump in realtà non si è fatto, cioè sembra quasi un argomento ormai digerito ampiamente, anche se poi Trump li ha alzati nuovamente, insomma ha fatto bene a ricordarlo, ma insomma, ma anche proprio a livello mediatico, no, non se ne è più parlato. Forse questo è più un errore dei giornalisti, mi metto in mezzo, ieri io ne ho parlato, però ecco, ai mercati poco è importato questo affare.
1: Ma i mercati ormai hanno, credo, deciso che la persona più potente del mondo è la persona più risibile del mondo, perché la dichiarazione di ieri, dopo la notizia poi parzialmente smentita, secondo cui Teheran con due missili avrebbe colpito una adesso non ricordo una comunque un'imbarcazione, chiamiamola così, americana.
0: Sì.
1: Trump ha risposto: se ci
0: hanno detto di aver sparato missili contro alcune unità statunitensi, esatto, insomma tutto smentito, allora, non si capisce. Sì.
1: Sì, Trump ha detto: se loro ci attaccano poi spariscono. Allora, queste sono affermazioni che in un altro contesto, cioè noi immaginiamoci un presidente tra virgolette più normale, non voglio dire democratico, ok, ma un'affermazione del genere fatta da Clinton o da Barack Obama secondo me avrebbe messo paura, ma fatta anche da W. Bush avrebbe messo paura. Uh-huh. Un'affermazione del genere fatta da Trump non gliene importa niente a nessuno. Quindi siamo
0: non
1: di
0: è più credibile,
1: una...
0: lei dice, cioè, insomma, ha perso un po' di credibilità.
1: Insomma, qui vediamo che lui è riuscito a portare il petrolio sopra i $100 e il prezzo del petrolio, perché il petrolio in base a tutte le statistiche, l'OPEC, l'estrazione, la raffinazione, ha un prezzo che dovrebbe variare tra i 55 e i $65, è sopra i 100. L'inflazione ormai lo sappiamo che salirà perché è troppo tempo che il petrolio è su, ci sono i dazi, c'è il conflitto e il mercato non crede più a niente. Qui paradossalmente io presumo che si stia entrando come per la Russia e l'Ucraina, cioè il mercato metabolizza e quindi non fa più paura. D'altronde lo stesso Trump, quando gli hanno detto ma guardi che sono passati 2 mesi in cui lei aveva detto che avrebbe risolto tutto, lui cosa ha risposto? Beh, in Vietnam siamo stati 15 anni.
0: Sì, è vero. Cioè, come dire, anche se poi è tutto il contrario di tutto appunto con Trump, perché lui aveva detto questa guerra durerà 3-4 settimane, da quant'è che sta dicendo sta terminando, no? E poi però quando sì, lo si va a colpire su affermazioni che comunque lui stesso ha detto, lui dice ma come? Cioè ci sono guerre che durano anni e anni, no? E quindi non è lunga questa. Sì, vabbè, certo, anche questa effettivamente è una delle ultime dichiarazioni della giornata, insomma, di queste ultime ore.
1: Esatto. Allora, i mercati digeriscono tutto questo e dicono siamo in una era in cui se Stellantis o Mercedes guadagnano di meno per via dei dazi, i mercati non scendono perché quello che pesa sui mercati come capitalizzazione, cioè come i titoli più grandi, ne citiamo due, Google e Amazon. Guerra sì. O non guerra, io e lei Manuela andremo su Google e quindi Google guadagnerà grazie a noi che andiamo sui siti, i cookies, eccetera, eccetera. Io e lei Manuela, guerra o non guerra, se vogliamo comprare un libro e piove, probabilmente decidiamo di farcelo portare da Amazon e Amazon guadagnerà uguale, guerra o non guerra. Cioè i mercati sono nettamente cambiati, per cui l'effetto dirompente fisico proprio di una guerra non tocca più in maniera pesante i mercati e neanche i dazi.
0: Lei dice sono
1: oggi
0: cambiati perché una volta invece non era questo il meccanismo, no? Ma dobbiamo considerare un po' un trend proprio ampio che è cambiato, che si è modificato, visto che si dice, no, che trend is your friend, bisogna sempre guardare quel trend.
1: Certo, ma pensiamo a una cosa, pensiamo ai dazi, quindi un qualcosa che economicamente colpisce un bene fisico che va da uno stato all'altro. E poi pensiamo al nostro indice. Quante aziende tra le 40 del nostro indice sono aziende che producono un bene che esportiamo fisicamente? Stellantis, possiamo pensare a Campari, ma ce ne vengono in mente altre. Cioè il nostro indice rispecchia il tessuto sociale, industriale? No, perché 12 sono aziende finanziarie.
0: Certo.
1: E poi per il resto ce ne sono poche, quindi il nostro indice, cioè la piccola media industria italiana ne risente, gli esportatori, vino, food, abbigliamento, benissimo, ma nel nostro indice non c'è più Ferragamo, non c'è più Geox, non c'è più Jux, non ci sono più i titoli che producono un bene fisico e lo vendono in America. Quindi il nostro indice fa ridere la cosa, ma non risente dei dazi e oggi è sui massimi di sempre. Quindi credo che il mercato, certo, sia totalmente, la finanza sia totalmente discostata,
0: no, è vero,
1: dall'economia reale.
0: Peraltro adesso abbiamo parlato del FTSE MIB, abbiamo spiegato perché oggi il nostro listino è su, però insomma non ci dimentichiamo i record che hanno agganciato ancora le borse americane la settimana scorsa. Allora c'è Luca che scrive: le borse non anticipano gli eventi geopolitica, non se ne occupano letteralmente, infatti è quello che stiamo dicendo. Giuseppe scrive: sì, se non ci fosse Trump di cosa parlerebbero i TG e i talk? Anzi, Trump e Garlasco fanno il 90% dei TG e dei talk. Giusto, è vero Giuseppe, infatti noi abbiamo, guardate, dosiamo bene le cose, 2 ore di trasmissione ogni giorno, la prima mezz'ora tendenzialmente parliamo di Trump, vabbè anche in altre occasioni e in altri momenti se arriva qualche notizia, e poi invece parliamo di altro, quindi speriamo di distinguerci un po'. Effettivamente è così, non bisogna solo parlare di Trump, anche perché poi Trump, come abbiamo detto, rischia di non essere più credibile, però è vero quello che scrive, insomma ci sono però cose di cui parlare, dico bene Jay, oltre a Trump, anzi dovremmo parlare di molte più cose rispetto a quelle che si sentono in giro.
1: Beh, ma non parlare dell'uomo più potente del mondo è difficile, soprattutto quando è un diciamo guascone, chiamiamolo così. Trump ormai fa, sono più le volte in cui fa notizia quando parla che quando non fa notizia, per cui poi bene o male il petrolio ci tocca tutti.
0: Certo, lo stretto di Hormuz, perché poi ora Trump è lì, quindi in realtà noi sì parliamo di Trump, ma parliamo di quello che sta accadendo allo stretto di Hormuz, no? Ecco, lì c'è ancora molta tensione, Jay. Lei prima diceva inevitabile pensare che ci sarà un rialzo dell'inflazione. Guardi, alcuni, insomma, arrivano voci da parte della Banca Centrale Europea di alcuni membri: senza progressi sull'inflazione a giugno serve un rialzo dei tassi. Ecco qui come Trump poi diventa importante, non tanto Trump, ma quello che accade a causa di Trump diventa importante per noi, no Jay? Mi scusi, mi sono inserita giusto per far vedere sono altre notizie, però poi ripartono tutti da lui, prego.
1: Sì, sarà divertente vedere come riuscirà a muoversi il neo governatore della Fed, Kevin Warsh, che sappiamo benissimo essere stato messo lì da Trump proprio per tagliare i tassi, mentre quelli che sono i dettami dell'economia dicono che un'inflazione in salita richiede dei tassi in aumento. Probabilmente Warsh magari non andrà a tagliare i tassi come vuole Trump, ma probabilmente non li alzerà, quindi un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Quindi credo che Trump non si potrà lamentare di quello che farà la Fed d'ora in poi, perché altrimenti fa veramente ridere, insomma. Ha defenestrato Powell offendendolo come pochi, gli aveva fatto fare l'indagine penale per le spese per la Fed, insomma delle cose mai viste nella storia americana. Uh-huh. E per cui insomma siamo curiosi. Vorrei citare solamente un dato statistico, sì? Perché il FTSE MIB veleggia spedito verso i 50.000. Attenzione, diciamo, al mese di luglio, perché negli ultimi 30 anni il mese di luglio, per il 75% delle volte, quindi 3 volte su 4, sì, negli ultimi 30 anni è stato negativo come rendimento. Quindi okay, l'idea è sì, possiamo arrivare ai 50.000, che sembra una calamita che i mercati chiedono, tra virgolette, e da lì potremmo prenderci una piccola pausa, insomma, anche se nella sua intervista poi, mi sembra di ieri, con Calogero Selvaggio di investing.com, Calogero ha detto che non crede più nel selling May and go away.
0: Esatto,
1: però secondo me quest'anno,
0: esatto,
1: il mese di luglio rischia di essere un pochino.
0: Sì, perché il selling May and go away parte da maggio, arriva fino a settembre-ottobre.
1: Esatto, sì,
0: settembre-ottobre, diciamo i mesi più estivi. E vedremo, insomma, poi faremo tanto il resoconto con il mese di maggio 2026. Intanto ringrazio Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend. Ci separiamo per una breve pausa, poi altre notizie, altri vostri messaggi. Insomma, abbiamo appena iniziato, quindi restate su Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale, di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: Eccomi con voi, 11:33 minuti. Allora, tante notizie abbiamo messo sul tavolo, in realtà ce ne sono molte altre che oggi analizzeremo insieme. L'ho detto, parleremo molto di risparmio perché oggi parte a Milano l'edizione 2026, appunto, del Salone di Risparmio, che è un po' il punto di riferimento per chi si occupa di investimenti, educazione finanziaria e futuro economico del paese. Questa edizione arriva peraltro in un momento molto cruciale, no? Perché al di là di quello che sta accadendo e di cui ragioniamo, l'Italia è un paese con un'enorme quantità di risparmio, però spesso resta ferma questa enorme quantità di risparmio, resta lì parcheggiata in attesa, e questo non è un bene, anche perché molto spesso abbiamo delle resistenze che non ci fanno utilizzare il nostro risparmio. Comunque avremo modo di parlarne, in realtà ne abbiamo parlato in tante altre occasioni. Allora, tra poco notizie, mercati, 334 11 11 622 per scriverci. Ascoltiamo la canzone di Meghan Trainor, To The Moon.

Insomma, arrivano anche le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, rischi al ribasso per l'Eurozona. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato l'outlook sull'Unione Europea, il caro energia. I mercati stanno diventando più pessimisti, ma in questo momento non sembrerebbe, però, cioè lo abbiamo detto poco fa, poi è chiaro che vedremo cosa succederà. Ha parlato poco fa anche Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che ha detto: se i conflitti durano fino a fine anno andiamo in recessione. Beh, allora siamo a maggio, ci auguriamo che il conflitto, i conflitti, perché poi non

c'è solo quello del Medio Oriente, però chiaramente quello del Medio Oriente colpisce direttamente lo stretto di Hormuz, la navigazione e il trasporto del petrolio, quindi gli effetti sono ancora più importanti. Però dicevo, però manca ancora un po', speriamo non succeda questo. Però attenzione, perché questo dice anche il Fondo Monetario nel suo outlook, perché allora, secondo lo scenario di base, la crescita nell'eurozona dovrebbe rallentare all'1,1% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con questa inflazione in aumento di 0,7 punti percentuali al 2,6% nel 2026, in calo al 2,2% nel 2027. Nello scenario peggiore, quindi nello scenario più grave, al ribasso di aprile, l'area euro potrebbe avvicinarsi alla recessione. Vedete che anche il Fondo Monetario dice sostanzialmente quello che ha accennato anche Orsini. Poi il fondo sottolinea che i mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell'energia, ecco, più pessimisti su questo, avvicinandosi allo scenario avverso. I rischi al ribasso sono in aumento. Con lo shock energetico, i rendimenti e gli spread dei titoli di Stato sono aumentati. Tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, come previsto negli scenari avversi più severi. Effettivamente, l'ambito dell'obbligazionario è quello che dobbiamo monitorare molto attentamente in questo periodo, perché se, l'abbiamo raccontato tante volte, ci torneremo sicuramente, ma se gli spread dei titoli di Stato sono aumentati, chiaramente significa che c'è una maggiore incertezza, quindi c'è meno, come dire, meno fiducia, no, in quello che i vari paesi possono dare, e quindi attenzione, perché poi di conseguenza l'obbligazionario e i rendimenti aumentano per attirare l'attenzione, per far sì che possano diventare appetibili. Però se i rendimenti sono più alti, certo ci guadagna l'investitore, ma non ci guadagna certo lo Stato, che poi deve pagare questi rendimenti. Attenzione, quindi non è una buona notizia, perché spesso magari si sente, beh, i rendimenti sono aumentati, cosa c'è di male? Ecco, c'è di male che poi può succedere qualcosa per l'economia, no? Ecco, questo è chiaro. E poi chiaramente il Fondo Monetario Internazionale va ancora più nel dettaglio a monitorare quello che potrebbe succedere, rischi per la stabilità finanziaria, l'impatto varia notevolmente da paese a paese, quindi insomma, però attenzione, si parla di recessione ovviamente se il conflitto dovesse aumentare di intensità e soprattutto durare. Poi dicevamo poco fa che arrivano dei commenti da alcuni membri della Banca Centrale Europea, per esempio Nagel, membro del consiglio appunto direttivo della BCE, presidente della Bundesbank, che ha detto: un aumento dei tassi di interesse da parte della BCE a giugno resta sul tavolo, questo se le prospettive sull'inflazione non mostreranno miglioramenti significativi. Nagel ha spiegato che la decisione della scorsa settimana di mantenere invariato, c'è stata la riunione la scorsa settimana, il costo del denaro, è stata una scelta prudente per poter valutare al meglio le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. Però ha chiarito che questo approccio di cautela attendista non deve essere interpretato come esitazione, non della serie non sappiamo cosa fare. Beh, ha messo un po' le mani avanti, perché per il precedente conflitto, quello tra Russia e Ucraina, invece, diciamo, le banche centrali sono state accusate di aver aspettato troppo, quindi di non aver saputo agire tempestivamente. Lui dice: in questo caso non è esitazione, ma le nuove proiezioni della BCE, che sono attese il mese prossimo, insieme a maggiori elementi sul quadro geopolitico, quindi in attesa di capire quello che davvero potrebbe succedere, saranno determinanti per le prossime mosse. Però in assenza, questo è un po' il punto, no, su cui torniamo, quello che ha detto Orsini, quello che ci ha detto il Fondo Monetario Internazionale, cioè se non ci saranno dei miglioramenti marcati delle prospettive inflazionistiche, si rafforzerebbero le condizioni per un rialzo dei tassi già nella riunione di giugno, quindi nella prossima riunione. E qui è quello che dicevamo anche in apertura, attenzione, perché da Trump arriviamo direttamente alle nostre tasche, non è che ci interessa tanto monitorare sempre Trump. Il problema è che se Trump, e non solo Trump, anche l'Iran, Israele eccetera, non trovano un accordo, lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'energia certo non può essere, diciamo, il quadro energetico non può modificarsi, attenzione. Poi è altrettanto vero che insomma ci sono altre valutazioni che
la BCE mette in atto, non solo quelle relative al quadro, alla situazione geopolitica, però indubbiamente questo è quanto sta pesando maggiormente. Appunto, caro energia peserà da 450 a 2270 euro sulle famiglie italiane e appunto aumentano i rischi di recessione in eurozona. Torneremo su questo discorso, naturalmente resta sempre valido il numero di WhatsApp 334 11 11 622. Giuseppe scrive che mestiere è quello di agire dopo i dati invece di prevederli, forse fa riferimento proprio alla BCE. Sì, sono d'accordo, diciamo che bisognerebbe avere un attimo di previsioni, è quello che poi ha, diciamo, si è detto, no? Quando le banche centrali sono state accusate di aver agito in ritardo, ma non c'era modo di capire che la situazione stava sfuggendo di mano. Sicuramente questa è un'ottima domanda. Allora, adesso, anzi tra poco, dopo la prossima canzone, cominceremo ad affrontare il tema del risparmio, perché come abbiamo detto oggi parte la nuova edizione del Salone del Risparmio a Milano. In realtà nella seconda ora andremo virtualmente anche noi, ci collegheremo con il Salone per capire un po' quali sono le attese e anche insomma le azioni che vengono messe sul tavolo, perché poi no, si deve agire soprattutto quando si parla di risparmio. Però tra poco diciamo attiveremo una premessa, perché vorrei parlare, sapete che sono molto molto vicino a questo argomento e ci tengo particolarmente, del rapporto con il denaro. E vabbè, tra poco parleremo con chi sui social e attraverso i social cerca di divulgare l'importanza di avere un ottimo rapporto con il nostro denaro. Intanto ascoltiamo la canzone di Katy Perry, Last Friday Night, 334 11 11 622 per scriverci e mandarci messaggi vocali.

0: parlare di soldi in teoria, e sottolineo in teoria, è semplice perché sono numeri, entrate, uscite, scelte, però quando il discorso si apre proprio sul denaro, sui soldi, molti di noi provano un piccolo brivido di disagio, vogliamo chiamarlo così, cioè ci sentiamo un po' fuori luogo, fuori posto, pensiamo di che non sia interessante, pensiamo che anzi sia molto, come dire, giudicante, no? Parlare di denaro, come se il denaro peraltro non fosse solo qualcosa che abbiamo, ma qualcosa che siamo, no? Proprio perché ci sentiamo giudicati attraverso il denaro, se ne abbiamo troppo, se ne abbiamo poco, ecco, giusto per andare per sommi capi. E ci portiamo anche dietro alcune come dire, alcuni luoghi comuni che rimangono, o frasi che abbiamo ascoltato tante volte in famiglia: i soldi non si sprecano, non si chiede, non si parla di soldi. Allora oggi proviamo a capire meglio perché ci sentiamo così vulnerabili quando parliamo di denaro, e soprattutto come possiamo costruire una relazione più sana, più gentile, anche se vogliamo, no? Più consapevole con i nostri soldi. Do il benvenuto a una persona che parla di questo tutti i giorni, un po' come me, quindi sono molto felice che sia in collegamento con Next Economy, Stefania Baita, Life and Career Coach, esperta di gestione del tempo ed equilibrio vita-lavoro di Rame, che è una piattaforma di informazione e coaching finanziario. Stefania, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
0: Grazie, grazie. Allora, questa piattaforma che aiuta davvero, no? Possiamo dirlo, aiuta a costruire un rapporto più sano, consapevole e sereno con il denaro, no? Partiamo da questo presupposto, ti chiedo subito, perché è davvero così complicato oggi pensare di avere un rapporto sano con i soldi?
1: E perché i soldi non sono mai solo soldi, sono le possibilità che si aprono, sono da dove vengono, che cosa ne facciamo. Che cosa ne facciamo rispetto a quello che ne fanno le altre persone attorno a noi, soprattutto quelle nel nostro circolo più vicino, la nostra famiglia di origine, le persone che frequentiamo, quindi anche un elemento di confronto, e quindi non sono mai solo soldi, non è mai davvero solo una questione di soldi.
0: È vero, sono d'accordissimo, ma quando parliamo per esempio di relazione con il denaro, no? È più complicato andare a stabilire di cosa stiamo parlando, è più facile parlare di una relazione con una persona, amicizia, amore, sì, eccetera. Ecco, che cosa, come possiamo spiegare, no? Cos'è la relazione con il denaro?
1: Beh, l'idea di una relazione porta a tantissimi elementi che ci sono utili nel migliorarla. Innanzitutto il modo in cui noi li spendiamo, per esempio, ci manda qualcosa, ci restituisce qualcosa, no? Quindi un acquisto impulsivo ci lascia poco, per poco tempo, un acquisto desiderato e magari, no, guadagnato con fatica ci lascia una soddisfazione più grande, quindi un po' come una relazione noi siamo in rapporto con i soldi, e i soldi tramite le nostre scelte possono darci un ritorno in un modo o nell'altro. E poi un elemento che a me sta molto a cuore è l'elemento del tempo. Quando, sì, pensiamo a una relazione, di solito non pensiamo a qualcosa che dura una settimana e poi non sei più mio amico, non sei più una persona importante per me. E quindi secondo me abbassa molto il livello di, almeno ha il potenziale di abbassare molto il livello di stress, perché si impara strada facendo, si cambia strada facendo, è una relazione a lungo termine, per cui siamo impegnati a essere con i nostri soldi, a cambiare anche strada facendo quello che non funziona più.
0: Assolutamente. Allora, visto che peraltro dopo di te apriremo la parentesi sul Salone del Risparmio, perché oggi inizia, quindi parleremo del risparmio, do solo questo dato, giusto per poi proseguire con questa chiacchierata con Stefania Baita. Allora, il panorama finanziario italiano nel 2026 ci dà e ci rimanda questo quadro di prudenza consolidata e anche di una rinnovata capacità di accantonamento che abbiamo noi italiani. Cioè, noi italiani ci confermiamo ogni volta un popolo di risparmiatori. Abbiamo una massa di liquidità bancaria che ha superato la soglia critica dei 2.000 miliardi di euro. Abbiamo avuto questo incremento di 96 miliardi rispetto all'anno scorso, all'anno precedente. Però il problema, quindi questa è una buona notizia, ci mancherebbe, il problema è che spesso noi teniamo tutto fermo. Cioè, nel senso che vedi che non potevo dirlo diversamente, cioè è bene accantonare, però il problema è che se noi accantoniamo e poi non facciamo nulla, intanto poi con periodi di inflazione elevata sappiamo cosa succede, anzi ribadiamolo, quello che abbiamo lì non ha lo stesso valore e non avrà lo stesso valore se l'inflazione, perché l'inflazione ci mangia via i nostri risparmi. Ma c'è un, a parte questo, Stefania, c'è una problematica proprio più profonda, c'è una sorta di resistenza, no? Quando abbiamo da parte del denaro, non sappiamo bene cosa fare, non sappiamo, oppure no, abbiamo, e così almeno ti do l'assist, una sorta di senso di colpa, che è il senso di colpa economico nei confronti del denaro.
1: Allora, c'è il senso di colpa, vorrei però partire da un altro punto, che è la propensione al rischio. Cioè, spesso si parte dal presupposto che lasciare i risparmi fermi sia una scelta che non comporta rischi. Invece li comporta, tu l'hai appena citato, l'inflazione, si mangia una fetta dei nostri risparmi e quindi eccolo il rischio subito in azione. Quindi il primo mito da sfatare è che tenerli fermi non comporti rischi. Non è vero. Esiste un rischio, magari meno visibile, però se noi ci rendiamo conto di questo, magari anche qui si abbassa un po' la soglia di paura o timore nell'affrontare invece un investimento, no? Anche un investimento considerato certo, a basso rischio, e partire da lì per poi eventualmente cambiarlo nel tempo. E poi il senso di colpa può essere legato al, ci sono vari elementi, uno può essere legato a questi risparmi, diciamo sono risparmi che ho fatto io, sono risparmi che vengono dalla fatica anche di altre persone, è un gruzzoletto che magari è andato aumentando in maniera improvvisa perché l'ho ricevuto come eredità, quindi non è nemmeno mio, adesso come faccio a gestirlo bene, eccetera. E poi ci può essere il senso di colpa nostro, personale, del ma io non so neanche come investirli. Uh-huh. E visto che in genere, cioè Rame parla ad adulti, un adulto non ama pensare, tantomeno dire ad alta voce, ma io non so come fare questa cosa. Quindi anche andare da un consulente finanziario, andare dalla banca a farsi aiutare, per alcune persone è semplice, busso, prendo un appuntamento, vado, e per altri è ma io a 45 anni, con un lavoro, una famiglia, vado e dico mi spieghi gli investimenti. E anche questa, il non sapere e la paura di mostrare agli altri di non sapere può lasciarci fuori da queste porte che invece possono aprire la cosa migliore per il nostro,
0: diciamo,
1: denaro e la nostra relazione.
0: Esatto, seguendo il tuo ragionamento pesa molto, no? Intanto il confronto con gli altri, non so, nel nostro rapporto con il denaro, e poi c'è sempre questa sensazione di devo essere all'altezza, e quindi se non mi sento all'altezza forse è meglio che non lo faccio. Ma guarda, ti leggo anche un altro un messaggio che è arrivato, che ci dà un altro assist. Perché questa ossessione degli italiani che non investono? Se questa è l'indole, perché forzarla? Forse il problema è di quelli che vogliono gestirli per farci reddito, ma il discorso non è questo. Allora, non è che uno voglia forzare, ci mancherebbe. Poi dopo, Stefania, chiedo a te cosa ne pensi, ma mi sento di intervenire anche perché io ne parlo spesso con i miei ascoltatori. Cioè, ci mancherebbe, il denaro è di ciascuno di noi e ciascuno di noi lo gestisce come vuole. Qui chiaramente, no, ragionando per livelli più alti, intendo dire guardando un po' il sistema economico, non tanto quello che possiamo fare per noi stessi. Mi viene da dire, lo dico proprio così molto molto terra terra, è un peccato non riuscire a investire, perché se noi, soprattutto se noi abbiamo dei risparmi da parte, allora se non li abbiamo un altro discorso, lì si attivano altri ragionamenti, ma se li abbiamo e abbiamo un risparmio incredibile, un risparmio privato incredibile in Italia, sappiamo che quel risparmio può davvero doppiarsi, triplicarsi, eccetera eccetera, nel corso degli anni. Possiamo dire che è un peccato, Stefania, poi ciascuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, però non possiamo arrenderci in questo modo, è educazione finanziaria questa.
1: Sì, infatti recentemente parlavo in uno dei contenuti di Ame di fermarsi ai blocchi di partenza. È una scelta, è una scelta lecita se uno vuole essere pronto e fermarsi lì, perché questo risponde ai suoi bisogni, perché ha una propensione al rischio molto bassa, che non ha intenzione di andare a ripensare o a riconsiderare. Ok,
0: sì,
1: ma al tempo
0: stesso
1: ai blocchi di partenza, quello che ci si aspetta, non la società, non di certo Stefania Baita, ma quello che è possibile una volta che sei al blocco di partenza è parla la strada davanti e vedere cosa succede.
0: Ma certo.
1: Quindi è un'opzione da considerare, poi ognuno con la propria storia, propensione, moltissime persone, ma anche moltissime famiglie, no? Perché comunque tutti veniamo da una storia familiare, non si avvicinano all'investimento perché qualcuno si è scottato nel tempo. Sì, il rischio esiste, e infatti una delle strategie davvero più semplici per cominciare a investire è investire poco, a basso rischio, sul breve termine, proprio partire dalle cose che danno meno tensione, meno pressione, vedere come va. Ma vedere come va non solo il mercato, che è al di fuori del nostro controllo, ma io come sto, cioè certo, se metto questi pochi soldi a breve termine a basso rischio e perdo le notti per un mese di fila, forse davvero non sono ancora pronto a farlo.
0: Bravissima,
1: ma se invece magari per
0: bravissima.
1: Un paio di notti ci penso e poi vado avanti, oh ok, pensavo peggio, insomma.
0: Hai centrato il punto senza nemmeno aver letto, invece io l'ho fatto, questo altro messaggio, ma non è che investire è guadagno sicuro, assolutamente no, e però qua si inserisce la conoscenza, il fatto di saper gestire, appunto, di saper gestire, di dare valore ai soldi, di riuscire a diversificare, di capire come andare a dare ancora più forza al nostro denaro. Certo che investire non è certo guadagno sicuro, no, ci mancherebbe altro. Peraltro io dico sempre, qui non è che stiamo dando dei suggerimenti di investimento, ma delle regole con le quali muoversi e da osservare, appunto, per riuscire a attivare, come ha detto anche Savagna, per partire, no, dal punto di partenza, scusate il gioco di parole, e poi gestire la strada come meglio vogliamo. Ci mancherebbe, non c'è una regola che vale per tutti, no Stefania, però dobbiamo quantomeno pensarci, è questo il discorso. Senza pensare, anzi, sì, a chi vi dice che guadagnate sicuramente, lasciatelo perdere, cioè, quante volte ve lo dico, anzi è il contrario, magari si perde anche, però nel lungo periodo, se si dosano bene le risorse, insomma, qualche risultato si ottiene, no? Stefania,
1: proprio come in una relazione, non si vince sempre.
0: Hai ragione, no, ci sono momenti di down, momenti di litigio in cui le cose non vanno bene, però poi se ci sono delle buone basi, il rapporto dura, è un po' quello. Senti Stefania, prima di salutarti, poi mi auguro che ci saranno altre occasioni per parlarci. Rame, io ho scoperto la vostra piattaforma sui social e devo essere sincera, subito ho voluto attivare questo dialogo, perché voi traducete la finanza nella vita reale, quindi vi troviamo con contenuti, insomma, costanti per parlare a tutti.
1: Sì, esatto, Rame parla di storie, di persone insomma, che decidono, che anzi sono felici di raccontare la loro storia, e poi come sempre nelle storie ci si ritrova in parte, perché si vivono le stesse situazioni o perché si è vissuto l'opposto, o ci aiuta a capire altre persone nella nostra vita. Ci sono notizie e informazioni sempre aggiornate sul mondo dell'economia e dei soldi, e poi c'è un canale aperto con i lettori, che è dove gli iscritti di Rame mi trovano, si inviano domande che hanno a che fare con il comportamento, con i soldi, i blocchi, le paure, e io ed altri esperti rispondiamo e aiutiamo le persone a sbloccarsi, o perlomeno a fare un primo passo, a provare un piccolo esperimento nuovo nel rapporto con il loro denaro.
0: E allora avremo altre occasioni, come ho detto, almeno me lo auguro. Stefania Baita, Life and Career Coach.
1: Volentieri.
0: Grazie, esperta di gestione del tempo ed equilibrio vita-lavoro Rame. Giuseppe insiste, scrive, ci sono anche messaggi vocali, però li recuperiamo, poi li ascoltiamo. Lungo periodo una parolaccia, no, è proprio il contrario, perché sul lungo periodo si possono poi modificare delle scelte, si può analizzare il trend, come dicevamo, e non l'evento che fa crollare magari i mercati in una giornata, no? Se noi facciamo investimenti nel brevissimo periodo, lì abbiamo più rischio, però poi anche quelle sono scelte. Buongiorno anche a Gaetano da Como, che scrive: ho fatto in passato investimenti a basso rischio, dopo 7 anni alla scadenza dell'investimento forse mi hanno ridato indietro i miei soldi considerando l'adeguamento dell'inflazione. Credo che i prodotti per chi investe cifre da piccolo risparmiatore non c'è guadagno ma adeguamento. Beh, però probabilmente avresti perso dei soldi, no? Se non li avessi investiti. È già un guadagno, perché con l'inflazione, tenendoli lì, no, avresti perduto valore per i tuoi soldi, invece questo potrebbe essere già un guadagno. Allora, ci sono altri messaggi, ma adesso mi separo da voi solo per un paio di minuti per l'aggiornamento dalla redazione e poi li riprendo, quindi tra pochissimo la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltati a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dung.
11: 12.04, seconda ora di Next Economy per questo martedì 5 maggio 2026. Allora, molti messaggi al 334-1111-622 hanno approfondito e vogliono approfondire il tema del risparmio. Peraltro tra poco noi andremo virtualmente al Salone del Risparmio, parleremo con alcuni protagonisti di questa nuova edizione del 2026. Peraltro una nuova edizione che titola in questo modo: risparmio in movimento, attivare la liquidità, accelerare la crescita, che è esattamente quello di cui stavamo discutendo poco fa, cioè il fatto di avere liquidità spesso ma di non saper cosa fare con questa liquidità, e non è un bene. Però ci sono delle domande veramente puntuali che mi avete mandato, dei messaggi, quindi ascoltiamo la prossima canzone e poi dopo la canzone proviamo a rispondere insieme. Continuate a scrivere al 334 11 11 622. Tra poco proprio risparmio anche con i protagonisti del salone, però anche tra di noi, che è sempre bene.

0: ciao, ciao Manuela. Io volevo dire la mia, proprio perché mi sentivo un po' messo in mezzo in questo discorso, perché tu, in questo caso, per me, tu che mi hai fatto interessare della finanza, degli investimenti, proprio mi hai fatto innamorare. Veramente ho scoperto una passione ed è molto molto interessante. E io ho passato decenni, io ho 53 anni, ho passato decenni nell'assoluta ignoranza del settore. E per merito tuo, per come lo spieghi, per tutto quegli argomenti che affronti, mi hai fatto innamorare della finanza e di tutto quello che contiene. Veramente molto interessante, in effetti sì, poi ti rendi conto, ma dovevo farlo prima, perché le potenzialità sono incredibili. Bisogna sapere, l'educazione finanziaria è molto importante. È per quello che poi, quando posso, anche la Sofi, no? L'abituo, no? Nei termini, perché ovviamente è piccola, però nei termini, avere familiarità già con i termini già può essere qualcosa di utile. Grazie, ciao, sono Giancarlo da Cuggiono.
1: Giancarlo da Cuggiono, grazie, che peraltro ha mandato anche un suggerimento per uno dei nostri approfondimenti di Next Economy. Lo prendo assolutamente per buono e cercherò, insomma, di attivarmi. Grazie per quello che dici, soprattutto quando dici che dovevi farlo prima, ma più che altro, ecco, poi ciascuno fa quello che vuole, ma attivare probabilmente anche un meccanismo mentale, no? Che non abbiamo mai attivato. E ancora Giuseppe scrive: per chi investe in borsa non esiste il lungo breve periodo, esiste il momento giusto per entrare e uscire. Ma guardate che l'investimento non è solo entrare in borsa a prendere un titolo che magari è in rialzo, entrare nel settore dell'intelligenza artificiale perché tutti lo stanno facendo. L'investimento è anche, che ne so, aprire un fondo pensione perché ragioniamo sul nostro futuro, perché mettiamo da parte qualcosa ogni tot, e questo qualcosa, se ovviamente non ci serve per le emergenze, chiaramente è per questo che dico ciascuno fa quello che crede, no? Perché deve valutare tante cose. Quello è un investimento, non è che io valuto quando e come entrare perché un settore mi sta dando delle informazioni o non me ne sta dando. Quindi investimento, vedete come dobbiamo ragionare in modo diverso quando parliamo di questi temi, perché altrimenti pensiamo che l'investimento sia quello che fa, quello che ama giocare in borsa, giocare tra virgolette, quello che ha tanti soldi, allora può investire, quello che può comprarsi 10 case da affittare perché ha i soldi liquidi da utilizzare. Ma non è solo quello, attenzione, non è solo quello. Allora, poi c'è un'altra domanda molto interessante, recupero il messaggio, eccolo qua, Monica, che scrive: buongiorno Manuela, mi spiega per cortesia la contrapposizione tra chi non arriva alla fine del mese e quanti secondo voi hanno dei risparmi che non investono, dov'è la realtà? Allora, tra poco questa domanda me la porto anche con il mio prossimo ospite, perché cominceremo a parlare del salone del risparmio. In realtà non è che sono due situazioni contrapposte, ma fanno parte dello stesso pacchetto, cioè le condizioni di chi da una parte non arriva alla fine del mese e di chi riesce a risparmiare e poi lascia lì fermi i soldi, convivono, non è che si escludono queste condizioni. Ci sono dei dati che ci fanno riflettere su chi veramente fa fatica, sempre di più peraltro, quante volte abbiamo ragionato insieme su questo, fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Le indagini sulla fiducia dei consumatori mostrano un peggioramento proprio del clima economico delle famiglie nel 2026, quindi sostanzialmente se c'è una sfiducia vuol dire che quante più famiglie rispetto a una volta hanno difficoltà a coprire le spese mensili, quindi insomma è chiaro che questo è un dato qualitativo. Ci sono però altri che riescono a risparmiare. Ho recuperato una ricerca, che è una ricerca Intesa San Paolo Centro Inaudi. Nel 2025 il 58% degli italiani è riuscito a risparmiare, questo pensate che è il valore più alto degli ultimi 20 anni, e indubbiamente, ricollegandomi anche al messaggio e alla domanda che ha fatto Monica, è un dato sorprendente se viene confrontato con la percezione diffusa di una difficoltà generalizzata, che poi non è solo una percezione, perché ripeto, anche i dati sulla povertà assoluta sono in aumento, però sono situazioni che convivono. E altri numeri, giusto per far capire che sono numeri reali, Banca Italia e Istat hanno stimato che la ricchezza netta delle famiglie italiane, questi sono dati 2024, sia pari a 11.732 miliardi di euro, con attività finanziarie per 6.313 miliardi. E poi vabbè, bisogna capire anche questa ricchezza come è concentrata, no? E se è molto poco concentrata, per esempio è molto immobiliare, però tanti risparmi restano fermi. Ecco qui il dato su cui ci siamo concentrati poco fa: i risparmi liquidi superano i 2.200 miliardi di euro, parliamo di depositi, conti correnti, è una cifra enorme che indica proprio una forte preferenza per la liquidità e una scarsa propensione all'investimento. Ecco che vedete, siamo tornati al punto di partenza. Quindi le due situazioni convivono, purtroppo è così, ci sono persone che faticano, ci sono persone che risparmiano e poi attenzione, io ci aggiungo una terza categoria, persone che magari hanno dei risparmi accumulati negli scorsi anni e che oggi invece non riescono più a risparmiare. Questa è un'altra casistica, proprio perché le difficoltà sono aumentate. Comunque tra poco, grazie, continuate a scrivere al 334 11 11 622 perché tra poco apriremo proprio questi ragionamenti e soprattutto cercheremo di capire quali sono i temi messi al centro dell'attenzione alla edizione 2026 del Salone del Risparmio. Adesso la canzone di Dean Lewis, I Hate That It's True, e poi torno con voi.

0: E allora parliamo di risparmio. La dimostrazione che parlare di risparmio non è facile, ma non tanto, no, spiegare che cos'è il risparmio, questo lo sappiamo tutti e insomma come italiani siamo molto bravi, no, nel risparmio, è però cercare di capire come uscire anche dal tema risparmio, punto. La dimostrazione che non è facile parlare di questo è che, no, appena abbiamo portato sul tavolo oggi della nostra trasmissione ci sono arrivate molte riflessioni, ancora quella di Monica che scrive: risparmiare senza rimettere in circolo è positivo? Secondo me no. E no, ecco, tu hai detto senza rimettere in circolo, noi abbiamo detto prima senza investire, non è positivo. Poi anche qui io lo dico, ragazzi, nessuno sta dando delle strade da seguire o delle cose da fare necessariamente, ma ovviamente è buon senso capire come fare a dare valore ai nostri soldi. Questo poi ciascuno dà il valore che vuole. Uno può anche dire: io lo voglio lasciare i miei soldi lì fermi nel conto corrente perché preferisco, perché mi sento più tranquilla. Perfetto, ci mancherebbe. Però poi ci sono dei rischi o comunque dei mancati guadagni. Attenzione, però, non è che ci sono dei mancati guadagni perché si guadagna per forza se si fa qualcosa con i soldi. Bisogna anche avere delle conoscenze. E qui è la grande educazione finanziaria su cui insisto sempre io. Comunque, a Milano oggi si è aperta l'edizione 2026 del Salone del Risparmio, è un punto di riferimento per chi si occupa di investimenti, educazione finanziaria e futuro economico del paese, e appunto arriva in questo momento cruciale, in un momento in cui si parla dell'Italia come di un paese con un'enorme quantità di risparmio, spesso però questa quantità è ferma, parcheggiata in attesa. Il tema di quest'anno è proprio questo: risparmio in movimento, attivare la liquidità, accelerare la crescita. Ci sono tanti modi per farlo, cerchiamo di parlare con alcuni dei protagonisti di questa edizione del Salone del Risparmio. Saluto Arianna Magni, Head of Institutional and International Business Development di Etica SGR. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ricordiamo la finanza etica, perché voi vi occupate di questo, è un approccio agli investimenti che va a integrare criteri sociali e ambientali con il rendimento economico, quindi destinando il denaro ad attività ad alto impatto positivo. Prima le chiedo, esatto. Le chiedo questo subito, perché ha sentito c'è una discussione molto aperta qui oggi in diretta in Next Economy. Insomma, è difficile da una parte, no, riuscire a inquadrare che cosa davvero si intenda per risparmio e come il nostro risparmio può essere utilizzato al meglio. È così? Beh, poi voi che vi occupate di finanza etica ancora di più ci potete rispondere. Cosa ne pensa?
1: Allora, è vero, ci sono tanti modi di fare finanza. Etica SGR da 26 anni sta portando avanti un modo di fare finanza che possiamo in un certo senso definire alternativo, ovvero una maniera di investire, fare investimenti, quindi creare comunque ricchezza, valore economico, un rendimento potenzialmente positivo, perché appunto si tratta dei nostri risparmi, ma senza impatti negativi su questioni extrafinanziarie, che sono le questioni ambientali, sociali, che via via negli ultimi anni sono divenute sempre più impattanti, che determinano anche dei rischi nuovi che vanno quindi gestiti, integrati nelle strategie. Questo per un obiettivo che sia duplice, appunto far fruttare al meglio i propri risparmi, investire le proprie risorse, attivare la liquidità, come è il tema di quest'anno del Salone, ma accelerando una crescita che secondo noi deve essere sostenibile anche da un punto di vista extra finanziario. Quindi la finanza etica, al di là delle precise scelte di campo che fa, del non investire in settori che reputa controversi come quello degli armamenti, del petrolifero eccetera, la finanza etica si pone come obiettivo quello di non considerare solo il rendimento immediato e quindi, non so, la prossima trimestrale o la fine dell'anno, ma vedere, valutare la capacità di un investimento di generare un valore che sia duraturo nel tempo. La parola duratura è proprio legata alla parola sostenibilità, qualcosa che sia sostenibile a tutto tondo, quindi non solo da un punto di vista finanziario, qualcosa che faccia bene ai nostri portafogli ma non faccia male a altrettante cose che sono importanti, a iniziare appunto dall'ambiente che ci circonda o, non so, la tutela dei diritti dei lavoratori, salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Sono tante le tematiche che la finanza etica e responsabile tiene insieme quando decide come costruire i propri portafogli di investimento.
0: Infatti questo, no, ancora di più, poco fa io parlando con i miei ascoltatori dicevo: l'investimento è davvero, cioè la parola investimento include tantissime cose, perché c'è chi mi ha scritto: ma no, ma chi vuole investire in borsa vede qual è il momento propizio per entrare. Quello sì, è un approccio, no, che si può avere con il mercato, però l'investimento è tutt'altra cosa. Io ho citato, Magni, banalmente il fondo pensione, no, quando ciascuno di noi pensa al futuro e quindi investe in quello, e lì non è che si aspetta il momento propizio per entrare, è una cosa che facciamo per noi. Lei su più ampia scala ci ha raccontato che cosa significa investire per portare benessere a noi, chiaramente, ma anche a tutto il sistema economico, quindi a sostegno delle imprese che vanno a, come dire, a dare linfa vitale al nostro sistema e all'economia reale, quindi di conseguenza. Quanto le chiedo, perché poi voi siete presenti al Salone del Risparmio proprio con queste tematiche e parlerete anche di transizione energetica e cambiamento climatico, le chiedo quanto interesse c'è per questi temi, soprattutto in un momento in cui, no, ci sono emergenze, priorità che ci spostano l'attenzione verso alto, e le chiedo anche, perché poi la domanda è assolutamente collegata, quanto ci costa non fare nulla, perché a volte è vero che noi ragioniamo sempre sul guadagno, no, che abbiamo nel fare qualcosa, ma non pensiamo al mancato guadagno se non facciamo nulla, confine sottile ma importante.
1: Vero, verissimo. Intanto invito chi ci sta ascoltando a registrarsi alla nostra conferenza, che sarà oggi pomeriggio. Parleremo proprio di, si può seguire anche online, parleremo proprio di cosa ci costa non fare nulla. Ora, la conferenza sarà molto interessante perché, oltre ad affrontare il tema della transizione energetica e del suo legame con il cambiamento climatico, tema oggi di attualità estrema, perché lo stiamo vivendo in questi mesi, c'è una nuova guerra che sta facendo sì che, senza arrivare a questioni troppo più alte rispetto a noi, è aumentato il prezzo della benzina, del gasolio, sono aumentati i prezzi dei beni alimentari che noi tutti compriamo quotidianamente, ci sono pericoli di crescita dell'inflazione, ci ricordiamo dopo la ripartenza, dopo il Covid, che cosa significa avere a che fare con, appunto, inflazione, certo, aumento dei prezzi, aumento delle bollette, eccetera eccetera. Ci stiamo trovando in una situazione molto simile a quella di quando era invece, quando la Russia aveva invaso l'Ucraina, anche lì c'era stato un tema di blocco di forniture, di petrolio, di gas. Quindi la situazione attuale sta mostrando limpidamente come l'energia sia diventata un'arma geopolitica, come la nostra esposizione alle fonti renda vulnerabili, renda il nostro paese.
0: Allora, Magli, proviamo a richiamarla, mi scusi perché la sentiamo un po' a scatti, ma proviamo, dalla regia richiamano subito, anche perché siamo arrivati a un punto centrale, no, del discorso, perché ecco, guardate un po', quando parliamo di transizione energetica e cambiamento climatico sembrano sempre temi astratti, ma sì, ma ci penserò, ma sì, e però in realtà la nostra ospite ci stava dicendo il settore dell'energia è sotto i riflettori in questo momento. Quindi abbiamo la necessità di ridurre, per esempio, la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco, l'abbiamo recuperata Arianna Magni di Etica SGR.
1: Sì,
0: dicevamo, ecco, adesso la sentiamo molto meglio. Il settore dell'energia, ripartiamo da qui, stavo facendo un po' un riepilogo, no, per centrare i punti di osservazione, è sotto i riflettori, no? E quindi di conseguenza da qui dobbiamo ripartire. Prego, la faccio continuare.
1: Esatto, l'autonomia energetica lo stiamo vedendo per i motivi che dicevo prima, oramai non è più solo un obiettivo ambientale, cioè passare a un maggior approvvigionamento da fonti rinnovabili fa bene all'ambiente, all'aria che respiriamo, ma è diventata una priorità strategica, altrimenti siamo in balia di situazioni non gestibili da noi e siamo esposti a crisi, a shock improvvisi, addirittura a ricatti, potremmo dire. Quindi diventare più autonomi da un punto di vista energetico è diventata ormai una scelta di sovranità economica, e quindi la situazione attuale sta mostrando in maniera molto forte l'importanza strategica delle energie rinnovabili. Durante la nostra conferenza parleremo di questo. È un settore in grandissima crescita. Ci sono, miliardi investiti, la quota di rinnovabili in Europa è triplicata in 20 anni. Lo scorso anno solare e eolico in Europa hanno prodotto più elettricità dei combustibili fossili, quindi è un settore in larghissima espansione. Questo ha ovviamente un beneficio anche economico nel momento in cui vado a investire nelle aziende che stanno lavorando per favorire la transizione energetica, e soprattutto mi risparmio i costi dell'innazione, uno dei temi che affronteremo durante la nostra conferenza. differenza, per esempio, giusto per dare qualche numero, il ritardo dell'Italia nel diciamo arrivare a un mix almeno 50-50 di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili ci sta costando 60 miliardi ogni anno per comprare gas e petrolio. Oppure pensiamo a quanti miliardi
0: che dicevamo
1: ci
0: prima,
1: sono...
0: No Magni, non è che non abbiamo guadagnato ma abbiamo perso, quindi è il mancato guadagno, stessa cosa, non è che cambia molto, no? Con questi soldi avremmo potuto fare molto altro, no? Visto che diciamo sempre la coperta è corta, ho capito, ma se non investiamo non ci ritornano, no? Neanche le risorse dovute all'investimento. Prego, questo giusto per far capire come cosa non, quando non fare costa anche di più. Prego.
1: Esatto, anche perché allora i problemi del cambiamento climatico, che ci piacciono o no, che ci vogliamo credere o no, ci sono, e metterli sotto al tappeto lo possiamo fare, ci sono poi dei bias cognitivi che ci spingono a non considerarli, però diciamo anche se li mettiamo sotto il tappeto non è che cancelliamo i rischi, questi rischi ce li troveremo, e abbandonare quindi un approccio sostenibile alla finanza soprattutto su questi temi, che cosa ci garantisce? Soltanto che quando questi rischi arriveranno, le conseguenze del cambiamento climatico ci troveranno impreparati. Parlavo di bias cognitivi, è stato calcolato che perché ci sono degli ostacoli anche culturali nel credere nella transizione energetica, perché c'è proprio una simmetria tra costi e benefici. È stato calcolato che il 60% degli investimenti per andare verso un'economia e diciamo un approvvigionamento, la transizione energetica, il 60% degli investimenti li dobbiamo fare entro pochi anni, entro il 2050, ma il 95% dei benefici si manifesterà solo successivamente. Di conseguenza, siccome non vediamo nell'arco appunto di una trimestrale, di un anno, di pochi anni, gli effetti del beneficio, ecco che si tende, siccome certo, l'orizzonte seguito su altri tavoli è sempre quello di corto periodo, si tende a non farlo. Purtroppo lasceremo un grosso fardello su chi verrà dopo di noi, ma gli esiti nefasti li stiamo già vedendo noi oggi. Tra un mese sarà caldo e moriremo di caldo, ma nel senso letterale della parola, purtroppo.
0: Quindi si parla, siamo in conclusione, ma si parla di scelte strategiche di lungo periodo, a volte la difficoltà è proprio questa, no? Abbiamo, però è come ha detto lei, gli errori che abbiamo fatto anche in anni passati, non avendo investito non possiamo raccogliere i frutti oggi, quindi tendiamo a procrastinare continuamente. Dico bene?
1: Certo, i rischi climatici ci sono, ce lo dice la scienza, ma oggi sono anche rischi anche finanziari, quindi come dicevo prima si possono anche ignorare, ma il conto ci verrà presentato e più andremo avanti più il conto sarà salato. Se non li considero oggi nella costruzione del mio portafoglio di investimento, è una realtà che il cambiamento climatico ha un effetto anche sul valore delle aziende. Un'azienda potrà trovarsi a avere anche una crisi di liquidità se non è in grado di gestire gli effetti del cambiamento climatico. Questo si tradurrà poi in una perdita del nostro portafoglio. Meglio attrezzarci oggi e gestire ex ante questi rischi.
0: Meglio prevenire che curare, torniamo sempre lì.
1: Assolutamente,
0: ho chiuso in maniera,
1: vero.
0: Ho chiuso in maniera un po' troppo spiccia rispetto al ragionamento che ha fatto la mia ospite, ma appunto la mia ospite ci ha aiutato in questo. Grazie Arianna Magni di Etica SGR, grazie mille. Allora Giuseppe scrive: se si parla di investimenti l'educazione finanziaria di base serve per sapere di cosa si parla, poi bisogna praticare e razionalizzare. Certamente l'educazione finanziaria è la base da cui partire, no? Però ci aiuta, come dire, a parte che conoscere fa sempre bene perché ci apre la mente, cioè al di là dell'educazione finanziaria, più cose sappiamo e più riusciamo a intervenire nelle situazioni. Se noi ci chiudiamo a riccio e diciamo questo non mi importa, ma ripeto, non solo in finanza, siamo più ottusi, vogliamo far così, benissimo, però poi avremo meno possibilità di riuscire a intervenire nelle cose. Quindi l'educazione finanziaria è la base, poi è chiaro che bisogna sperimentare, chiedere, essere curiosi, non è che se abbiamo due concetti lì fermi nella testa sappiamo cos'è l'inflazione e cos'è il potere d'acquisto, siamo a posto. Dobbiamo anche capire come agire, quello sì, quindi non posso che essere d'accordo. Rush finale tra poco, adesso c'è una piccola pausa, dunque un paio di minuti, ma torniamo ancora a parlare di risparmio, torniamo ancora all'interno del Salone del Risparmio e parleremo di un altro tema importantissimo di questa edizione, la previdenza complementare, il nostro futuro.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Questa è Giornale.

Just Because You Feel Good. E allora la musica che ci accompagna su Giornale Radio insieme alla nostra informazione, ancora Manuela Donghi al microfono di Giornale Radio. Siamo nel rush finale perché andiamo insieme verso le 13, verso la fine di questa puntata, però qualche aggiornamento e poi parleremo ancora di Salone del Risparmio e di risparmio, attenzione perché si è aperto oggi a Milano. Allora, cosa sta succedendo in Europa? Le contrattazioni, abbiamo detto FTSE MIB, maglia rosa, rosissima in questo momento perché il rialzo del 2,26%, siamo a 48.553 punti, un ospite oggi ci ha detto che sta velocemente andando verso i 50.000 punti, che è una soglia psicologica, effettivamente insomma manca poco, e effettivamente continuiamo a ribadire come il mercato vada, in questo caso il nostro listino è sorretto, anzi più che sorretto, da Unicredit che sta svettando sul FTSE MIB per gli utili che ha presentato, conti alla grandissima, diciamo così. Anche il resto dell'Europa è positivo, sempre fatta eccezione per la borsa di Londra che cede lo 0,93%, ma abbiamo il DAX di Francoforte a 24.291 punti che guadagna l'1,07%, il CAC di Parigi lo 0,72%, l'IBEX di Madrid l'1,52%, quindi sicuramente una Europa tonica, nonostante ieri la chiusura di Wall Street sia stata negativa. Vedremo poi nel pomeriggio cosa succederà alla riapertura. Ricordiamo peraltro che l'Asia è a mezzo servizio perché Tokyo per esempio è chiusa per festività e quindi c'è meno movimento in generale, però l'Europa, insomma, mentre ne parliamo, sono le 12.37, si sta indubbiamente distinguendo. Al momento non sono arrivate nemmeno notizie confortanti sul fronte medio orientale, quindi abbiamo detto no, stanno guardando altre questioni, gli utili, le trimestrali, che sono le padrone sicuramente di questo momento, fermo restando che poi parallelamente arrivano anche notizie, numeri, previsioni sull'economia, soprattutto sull'economia del futuro, analizzando la durata del conflitto in Medio Oriente. Salone del risparmio, è intervenuto anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di risparmio come virtù privata, trasformarlo in un bene pubblico è l'investimento, quindi la qualità della finanza pubblica è condizione essenziale della tutela del risparmio. Queste le parole del ministro di introduzione proprio al Salone del Risparmio di Milano. Il primo obiettivo, ha detto, è mantenere l'Italia in avanzo primario, un dovere morale prima ancora che finanziario. I risultati conseguiti finora in termini di spread e rating non sono un merito del governo ma dell'intero paese. E poi ha aggiunto, c'è l'importanza di un mercato dei capitali florido. Siamo disposti a intervenire per tutelare i redditi delle famiglie e i patrimoni delle imprese anche alla luce dell'attuale crisi energetica in atto. E ha ricordato, nonostante il rapporto tra capitalizzazione di borsa e il PIL italiano sia del 48%, il più alto dall'inizio delle rilevazioni Istat, è ancora tra i più bassi tra le economie avanzate. Il governo completerà entro fine mandato la revisione della riforma sul mercato dei capitali. E poi attenzione, perché di questo parleremo proprio tra pochissimo con un ospite, la previdenza complementare al centro. E tra i vostri messaggi c'è anche questo, su 100.000 euro di reddito

INPS prende 33.000, dovrei farmi la pensione integrativa. Allora, anche qui scelta, ma io capisco che lo diciamo sempre, che ci possano essere delle ingiustizie, è vero, perché noi lavoriamo, paghiamo contributi e poi diciamo, ma insomma, perché non ce li ridanno? Benissimo, ma se non ce li ridanno che facciamo? Moriamo di fame? Non è che sto dicendo ci dobbiamo arrendere, continuiamo a sottolineare quello che non va nel nostro paese, lo facciamo sempre in Next Economy, però poi di contro dobbiamo provare a trovare delle soluzioni, perché altrimenti ci rimettiamo noi, non tutti, ma sicuramente ci saranno delle categorie di persone, sono quelle più vulnerabili, più fragili, quelle che hanno la discontinuità delle carriere, tutto quello che volete, che ci rimetteranno. Poi non è che arriva qualcuno a bussare alla loro porta a regalare dei soldi, no? Comunque, grazie, perché sono tutte riflessioni giuste e tra poco ne parleremo proprio con il direttore fisco e previdenza di Assogestioni, che è la società che organizza proprio il Salone del Risparmio. Quindi capiremo quali sono i temi principali di questa edizione, tra cui c'è la previdenza complementare. Guardate un po', siamo tornati esattamente lì. Allora, ascoltiamo l'ultima canzone che riguarda Next Economy di oggi, 334 11 11 622, ancora risparmio, tanto altro, sempre qui insieme ogni giorno.

0: Ciao Manuela, sono Marilde, sto seguendo la trasmissione. Io ho una zia che ha 96 anni. In questo periodo è bene che tenga i soldi fermi sul conto corrente o investa? Grazie Manuela, buona giornata.
1: Abbiamo forse un altro messaggio.
2: Manuela, sì. Mi domando, queste persone che tengono tutta questa liquidità sui conti correnti, a meno che non sia distribuita alla perfezione in modo da mantenere il saldo medio all'anno al di sotto dei 5.000, però cioè, non so se si domanda che mantenere più di 5.000 euro per un tot su un conto corrente costa, quindi perché non investirli in maniera anche tranquilla, visto che ci sono anche titoli a capitale garantito eccetera eccetera eccetera. E poi comunque, correggimi se sbaglio, sono comunque mancati introiti nel ricircolo economico, cioè sono soldi stagnanti che non producono.
1: Grazie Stefano e grazie a Marilde per questi messaggi. Sì, assolutamente, è ovvio che lo abbiamo detto poco fa, le scelte di risparmio e di investimento sono individuali, però se noi lasciamo la liquidità ferma, soprattutto quando ne abbiamo molta, sono soldi stagnanti che non entrano in circolo, come qualcuno peraltro nel corso della trasmissione oggi mi ha scritto, e restano lì fermi, sicuramente non contribuiscono alla crescita ed è un peccato, no? Lo dicevo poco fa, ciascuno fa quello che vuole, ma è un peccato per noi e per il sistema economico non riuscire a utilizzare degnamente i nostri soldini che sono lì e che potrebbero essere appunto avere degli obiettivi sicuramente migliori. Allora, peraltro, siccome c'è anche quando parliamo di previdenza complementare, ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, arriva spesso, no, un po' di resistenza da parte vostra, più che altro c'è l'alzata di mano, dire ma come, però perché io mi devo fare una previdenza mia quando ho pagato contributi ed è l'INPS che non riesce più a no, restituire il dovuto. È vero, io lo dico, io ragazzi sono d'accordo con voi, però la situazione è profondamente cambiata, abbiamo sbagliato come paese in passato a non rendercene conto, ma oggi dobbiamo renderci conto anche noi che un domani potremmo non avere più il necessario per vivere degnamente, questo non lo vogliamo. Pensate che secondo l'aggiornamento statistico Covip di marzo 2026 gli iscritti alle forme pensionistiche complementari sono oltre 10 milioni, la platea sta crescendo lentamente ma in modo costante, quindi questa è una buona notizia, però siamo un po' indietro, cioè come adesione siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi. Allora, l'Italia ha circa 23 milioni di occupati, significa che solo un lavoratore su tre partecipa oggi a questo secondo pilastro previdenziale, un livello molto più basso rispetto a paesi come Olanda, Danimarca, Regno Unito, dove l'adesione supera addirittura il 70-90%. Allora, è questione di mentalità, appunto di resistenza, abbiamo una scarsa cultura previdenziale, non conosciamo a volte, no, i vantaggi fiscali e i meccanismi dei fondi, abbiamo una diffidenza verso i mercati finanziari, poi sicuramente anche cose pratiche, redditi bassi, carriere discontinue, no? Quindi questo rende difficile versare dei contributi regolari, insomma tante questioni. Buongiorno intanto Arianna Immacolato, direttore fisco e previdenza di Assogestioni, che organizza proprio il Salone del Risparmio. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e benvenuta. Allora, poi le ripeto un paio di domande che sono arrivate sul tema del risparmio, però volevo andare subito nel merito, no? Perché 16ª edizione del Salone del Risparmio, aperta oggi, in questi giorni a Milano, protagonista appunto il tema del risparmio in tante declinazioni. Non a caso stavo parlando della previdenza complementare, ne ho parlato anche poco fa con i miei ascoltatori. Le chiedo, visto che è un tema centrale di questa edizione, se oggi effettivamente si parla più rispetto a una volta di previdenza complementare, se è diventata centrale e se notate, no, un aumento anche di interesse da parte degli italiani, perché abbiamo visto che rispetto ad altri paesi siamo ancora un po' indietro. Immacolato.
3: Sì, grazie. Allora, la previdenza complementare è diventata sicuramente centrale e strategica anche nel panorama italiano, perché si è trasformata, diciamo, da quella che era una scelta opzionale a una necessità, come veniva detto prima, per mantenere un tenore di vita dignitoso alla fine dell'attività lavorativa. Sappiamo che con il passaggio dal sistema retributivo per il calcolo delle pensioni a quello contributivo, chi andrà in pensione dal 2035 in poi affronterà un pension gap non indifferente, perché il tasso di sostituzione rispetto all'ultimo stipendio sarà inferiore arrivare al 60%, quindi la previdenza complementare è l'unico modo per colmare questo gap.
1: Ecco, sicuramente voi avete sottolineato, peraltro, vabbè, insomma, è un concetto che anch'io vorrei mettere proprio in evidenza, ma l'avete sottolineato anche voi in tante occasioni. La previdenza non è solo una questione individuale, ma è in generale una questione economica. Ribadiamo che cosa significa, perché altrimenti, secondo me, da lì non ci smuoviamo, cioè dalle nostre convinzioni.
3: Certo, il sistema pensionistico ha un impatto diretto e strutturale sulla crescita economica, sui mercati finanziari e sulla tenuta sociale dell'intero paese. Perché questo? Perché la crescita dei fondi pensione, quindi con l'aumento dell'effettiva partecipazione dei lavoratori, consente di creare ingenti patrimoni che per loro natura sono veri e propri capitali pazienti, che se adeguatamente investiti possono contribuire in maniera rilevante al finanziamento a lungo termine delle imprese, quindi sostenendo l'economia reale invece che essere mantenuto questo risparmio nei conti correnti. Quindi in buona sostanza investire in azioni, obbligazioni di aziende nazionali aiuta la crescita, l'innovazione e l'occupazione, generando così un vero e proprio circolo virtuoso.
1: Allora vediamo se magari riusciamo a richiamare la nostra ospite, perché così la sentiamo un po' meglio, perché intanto, proprio visto che ha ribadito, no, il fatto che sia bene non lasciare i soldi fermi, volevo riagganciarmi a un messaggio che avete mandato al 334 11 11 622. Marilde, che saluto ancora, che dice: ecco, l'abbiamo ancora Arianna Immacolato. Immacolato, senta, prima di proseguire con i nostri ragionamenti proprio sulla previdenza e su cosa potrebbe cambiare anche con la legge di bilancio, ma ci arriviamo tra poco. Poco fa una nostra ascoltatrice, Marilda, ha mandato questo messaggio: c'è mia zia che ha 96 anni, per esempio, per quell'età è bene fare comunque qualcosa, investire o si possono lasciare i soldi fermi sul conto? Che cosa risponderebbe lei a Marilde? Cosa risponde a Marilde?
0: Assolutamente lasciare i soldi fermi sul conto corrente non è una scelta giusta, perché in ogni caso investire, quantomeno investire in azioni e obbligazioni a seconda di quello che è il proprio proprio profilo di rischio, consente, soprattutto se investito in aziende nazionali, di aiutare la crescita, l'innovazione e l'occupazione, generando così un circolo virtuoso.
1: Infatti, se no il circolo, cioè questo circolo si spezza, no? Magari non diventa vizioso, sì, ma si spezza, si ferma, ed è quello, insomma, non ci sono altre potenzialità. Allora, dicevo, potrebbe cambiare qualcosa, perché con la legge di bilancio 2026 è stata introdotta la previdenza complementare obbligatoria per i neoassunti dal 1 luglio 2026 tramite adesione automatica. Allora le chiedo, insomma, entriamo nel dettaglio, spieghiamo davvero che cosa cambia con la legge di bilancio, e poi però le chiedo anche se sarà abbastanza questa riforma per andare a superare i limiti del sistema, i limiti che anche noi abbiamo, no? Quelli di cui stiamo discutendo.
0: Allora, sì, le novità, possiamo dire, della riforma della legge di bilancio sono di tre tipi. Prima di tutto abbiamo un aumento della partecipazione ai fondi pensione, come diceva, attraverso l'introduzione di un meccanismo di adesione automatica per i nuovi assunti. Cosa significa? Di fatto viene invertito il meccanismo di entrata. La regola diventa entro salvo rinuncia, quindi questo meccanismo consente proprio di superare la tendenza delle persone a rimandare la decisione, a non cambiare lo status quo, e questo sicuramente è molto importante. Poi un altro elemento fondamentale è il superamento del comparto garantito, cioè coloro che non fanno una scelta per quanto riguarda il profilo di investimento vengono inseriti in un profilo di investimento life cycle che tiene conto dell'età e dell'orizzonte temporale di investimento dell'aderente, quindi più rischioso in età giovane e meno rischioso man mano che ci si avvicina al pensionamento, e questo significa possibilità di avere maggiori rendimenti. Certo. Infine, altro elemento importante, la flessibilità in uscita, pensata quindi varie combinazioni tra capitale e varie tipologie di rendita, pensate per rispondere alle diverse esigenze previdenziali degli aderenti. Se questo è sufficiente, diciamo, sicuramente era necessario.
1: Sì.
3: Tuttavia è necessario che accompagniamo questi cambiamenti con informazione e consapevolezza, perché avere un sistema più automatico e più flessibile è un grande passo avanti, ma funziona davvero solo se le persone capiscono cosa stanno facendo.
1: Esatto. Allora, intanto Luca scrive: nei paesi nordici che hai citato, si riferisce al confronto, seppur rapido, che ho fatto prima tra l'Italia e altri paesi dove la previdenza complementare è più seguita. Dice: il livello sociale è totalmente diverso, il potere di acquisto è enormemente superiore al nostro. Impiegare capitali per la previdenza privata è invitante, molto invitante, anche perché gli enti che la erogano sono sotto stretto controllo statale. L'intervento è, nel caso rapido, anche se sono imprese private, qui nascono come funghi. Sì, allora sicuramente anche le condizioni di vita, il costo della vita cambia, anche gli stipendi, l'ho detto poco fa, a volte c'è proprio la difficoltà a intervenire, a mettere da parte qualcosa, ci mancherebbe. Però per esempio, vabbè, anche il Regno Unito è anche questione di mentalità. Il Regno Unito non è che se l'è passata bene negli ultimi anni a livello di indicatori macroeconomici o anche di costo della vita, ma è tutto quello che scrive Luca è vero, Immacolato lo chiede anche lei, però buona parte della nostra resistenza è dovuta alla nostra mentalità, a quello che evidentemente prima potevamo fare perché la situazione era diversa, no, rispetto a oggi. Quindi ci vorrà un po' più di tempo per modificare.
3: Certamente, questo è vero, abbiamo necessità di formare le persone, di informarle rispetto a quelle che sono le novità e quello che sarà sostanzialmente il loro futuro. Quindi se non c'è adeguata informazione, questo non è possibile prendere una scelta.
1: Esatto, io dico sempre, non è che abbiamo sbagliato noi fino adesso, però adesso è tutto cambiato, quindi dobbiamo modificare. Cioè, il sistema di prima non era sbagliato prima, è sbagliato adesso evidentemente, no? Come tante cose. Senta, uno degli obiettivi dichiarati, abbiamo parlato della legge di bilancio, è di quello di coinvolgere di più giovani e donne. Le chiedo perché queste categorie, però sappiamo, no, Immacolato, che a livello di insomma, possibilità di vicinanza ai temi finanziari, ecco, per queste categorie siamo ancora più indietro rispetto alla popolazione generale.
3: Sì, allora queste chiaramente sono le categorie più esposte a pensioni pubbliche insufficienti, tra l'altro le donne, in quanto percepiscono pensioni significativamente più basse rispetto agli uomini a causa di interruzioni lavorative per maternità, cure familiari, insomma maggiore incidenza di contratti part time. I giovani, soprattutto come dicevo prima, quelli entrati dopo il 95, perché avranno pensioni calcolate interamente col metodo contributivo, quindi basato solo sui contributi versati, e quindi questo chiaramente si troveranno al momento del pensionamento con assegni bassi rispetto all'ultimo stipendio.
1: Certo.
3: Per queste due categorie quindi la previdenza complementare diventa cruciale e quindi è fondamentale formare le persone veramente e informarle.
1: Certo, anche se poi diventa un po' quello che dicono anche gli ascoltatori, un po' un cane che si morde la coda, perché se no, sono categorie escluse più di altre dal mercato del lavoro, con carriere discontinue, meno possibilità di accantonare soldi, allora ci si chiede come faccio a mettere da parte pure i soldi per la previdenza complementare. È qui, no, che spesso a volte si avverte l'ingiustizia, ecco, perché anche questo dobbiamo valutarlo.
3: Certo, questo sicuramente è corretto, però diciamo basta veramente un piccolo sforzo giornaliero che grazie alla capitalizzazione composta nei fondi pensione può portare ad accumulare un piccolo capitale. Questo lo vediamo anche con quello che hanno fatto nel Trentino, per esempio per i giovani, no? Per i nuovi nati, che è previsto un contributo pubblico per i primi anni di vita per l'apertura della previdenza complementare, e questo già è un grande cambiamento per il sistema.
1: Assolutamente, assolutamente. Anche in Germania è stata fatta una cosa simile, infatti
3: sì.
1: Poi esatto, poi infatti il Trentino ha preso anche spunto ed è sicuramente un precedente importante. Senta, in chiusura, così immaginiamoci nei prossimi 5-10 anni, anche perché sono domani questi 5-10 anni, qual è l'obiettivo a suo parere? Dove dovrebbe arrivare la previdenza complementare in Italia?
3: Allora, la previdenza complementare dovrebbe trasformarsi da strumento integrativo a pilastro veramente strutturale e quasi obbligatorio del sistema pensionistico, perché solo in questo modo sarà possibile non solo assicurare ai cittadini delle adeguate pensioni, ma anche, come dicevo prima, aiutare la crescita economica del paese.
1: Allora, a questo punto non posso che fare in bocca al lupo per questa edizione del Salone del Risparmio che si apre oggi e che veramente racchiude temi cruciali per il nostro presente, ma soprattutto per il nostro futuro, ma quando parliamo di economia e finanza sono strettamente collegati. Ringrazio Arianna Immacolato, direttore fisco e previdenza di Assogestioni. E appunto sì, in Germania, vi ricordate, ne abbiamo parlato della paghetta previdenziale, no? Questo versamento di 10 euro al mese da parte dello Stato per ogni bambino dai 6 ai 18 anni, un contributo destinato proprio a un conto pensione individuale e che sarà bloccato fino a 67 anni. Questo andrà a creare una pensione integrativa. Ecco, qui è un esempio classico di come la mentalità in questo modo si plasma, no? E quindi anche noi cresciamo fin da quando siamo bambini con l'idea di accantonare del denaro, però è anche lo Stato che ci aiuta, no? E in questo caso non è assistenzialismo, in questo caso è aiuto nel vero senso della parola. Ecco, quindi contrariamente a quanto avviene in Italia, mi scrivete, gli italiani sono sfiduciati, quindi non si fidano più di quello che... Vero, verissimo ragazzi, io è ovvio che dobbiamo parlare anche di esempi virtuosi per poter alzare l'asticella. È chiaro che sarà un percorso più lungo per il nostro paese perché abbiamo sottovalutato questo come altri temi per troppo tempo e quindi recuperare sarà complicato. Non lo vedremo noi l'effetto, però magari lo vedranno generazioni future. Va bene, allora 12:59 minuti e 47 secondi, chiudo salutando Elisa Cabrini in regia, salutando Daniela Vindigni in redazione, salutando tutti i miei ospiti e salutando soprattutto voi, i miei amici della community di Next Economy. Domani torno a partire dalle 11:13 orario dedicato da lunedì al venerdì. Ora vi lascio in buona compagnia a Paolo Sergio con il timone delle 13 e poi l'informazione fino a sera sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: delitto di Gerlasco, 2 giorni di interrogatori, domani Sempio in procura a Pavia, non risponderà ai PM, oggi sentite come persone informate sui fatti le gemelle K, domani toccherà a Marco Poggi. Il controllo di Hormuz per gli USA, il canale è riaperto e sotto controllo americano, transitato un primo cargo, smentisce tutto Teheran. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi a Padova in 2000 per i funerali del campione paralimpico, davanti all'altare la sua handbike, compagna della sua straordinaria carriera sportiva. Tennis internazionali d'Italia, Sinner insegue il 9° Masters in carriera, come la leggenda Djokovic. Sabato l'esordio, oggi inizia il torneo femminile.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano il delitto di Gerlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Si avvarrà della facoltà di non rispondere, hanno annunciato i suoi legali.
3: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Gerlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne e si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo allora ragazzo avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Nei giorni scorsi inoltre sono state pubblicate anche delle chat in cui Sempio, allora ventenne, iscritto al forum Italian Seduction, faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, ma i suoi avvocati chiariscono: non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani, infine, sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto.
4: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom. La replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per i 4 missili cruisi iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Crisi di Hormuz, shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi sul tavolo del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50ina leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica dello stretto di Hormuz, ha rimarcato il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Blitz antimafia a Corleone, arrestate tre persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Venezia. Recuperato all'alba il corpo di un ventenne annegato nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Ancora da accertare la sua identità perché il giovane non aveva i documenti. Altri due ragazzi, cittadini polacchi, sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine, acquisite anche le immagini di videosorveglianza della caserma. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna. Reduce dal trionfo di Madrid, Jannik Sinner è arrivato a Roma in vista del debutto di sabato agli Internazionali d'Italia di tennis. Sono felice di tornare, c'è un pubblico speciale, ha detto il numero uno del mondo che insegue il mito Djokovic. Intanto oggi si alza il sipario sul torneo femminile.
5: Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Il giro del mondo, dire Sinner, che non si accontenta perché questa è la legge dei campioni. Atterrato a Roma, il numero uno del mondo mette a fuoco l'obiettivo, conquistare il foro italico, il nono Masters 1000, prima di aver compiuto 25 anni. Affari riservati alle leggende, anzi ad una soltanto, dei Big Three, di cui è l'unico superstite. All'anagrafe, Novak Djokovic, che tra l'altro nell'impresa ci è riuscito due volte. Sinner esordirà sabato al foro italico contro uno tra Mikkelsen e Hofner in un tabellone che potrebbe riservargli un'altra finale contro Zverev. Domani scatta il torneo maschile, oggi tocca alle donne. Tre azzurro in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan, meteo permettendo perché oggi la capitale si è svegliata sotto la pioggia. Jasmine Paolini, campionessa in carica, anche di doppio, inizierà il suo cammino dal secondo turno contro una tra Christian o Haddad Maia. Sempre oggi in programma anche l'ultimo turno delle qualificazioni. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
7: Più passa il tempo e più aumentano le tensioni geopolitiche, purtroppo lo dobbiamo dire, lo stiamo osservando, tanto più ci rendiamo conto e prendiamo anche coscienza di quanto il concetto di diritto internazionale sia assolutamente astratto. La Corte Penale Internazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono solo un paio di esempi di organismi che esistono, ma che purtroppo sono sempre più surclassati anche loro dalla legge del più forte. L'abbiamo visto con le sanzioni imposte prima da Putin e poi da Trump. Giudici della Corte Penale Internazionale, dopo le condanne inutili e inapplicabili evidentemente nei confronti di Putin e di Netanyahu, e lo stiamo vedendo anche adesso con il sequestro in acque internazionali degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Al netto delle blande prese di posizione, anche i governi possono evidentemente ben poco di fronte alla prepotenza di regimi in cui l'unica legge riconosciuta è quella del più forte. Noi parleremo anche di questo oggi al timone delle 13. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia. Anche oggi c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi tra poco parleremo di epidemie, parleremo dell'antivirus che ha ucciso almeno tre persone a bordo di una nave da crociera con altre persone infettate, decine costrette in isolamento a bordo. Lo faremo con il professore Matteo Bassetti. C'è una novità perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il virus è in grado di essere trasmesso anche da uomo a uomo, finora non era possibile. Poi ci occuperemo della flottiglia, oggi sono comparsi in tribunale in Israele due attivisti arrestati dall'esercito di Tel Aviv, è stata chiesta un'ulteriore proroga di 6 giorni per proseguire le indagini. Con noi ci sarà Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia Italia, e poi in chiusura cercheremo di analizzare con l'ex europarlamentare Enzo Rivellini il lavoro del governo italiano in ambito internazionale nella gestione gestione delle crisi e anche dei difficili rapporti con partner come Stati Uniti e la stessa Israele. Oggi c'è stato un altro attacco di Donald Trump al Papa, vedremo se Meloni prende la posizione in questo caso oppure no. E allora vi ricordo il numero per interagire con noi, se volete 334 1111 622. Noi iniziamo dalla musica con Mumford & Sons, Caroline.

0: C'è un argomento del quale abbiamo già parlato spesso, ma è purtroppo, lo devo dire, continua a restare di strettissima attualità: il costo che siamo costretti a pagare nostro malgrado a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ebbene, secondo, anzi è male direi, però è bene la parola che andava in questo momento, le previsioni sul caro energia, secondo le previsioni il caro energia peserà tra i 470 e i 2270 euro sulle famiglie italiane. E allora sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, il caro energia torna a comprimere redditi e margini di spesa. L'ultimo aggiornamento del Fondo Monetario Internazionale quantifica l'impatto per le famiglie italiane tra i 450 e i 2270 euro nel 2026 a seconda degli scenari. Una forbice ampia che riflette l'incertezza sul prezzo dell'energia e sull'evoluzione delle tensioni geopolitiche. Il quadro macro è in deterioramento. L'eurozona è attesa crescere poco sopra l'1% nel biennio 2026-27, con inflazione ancora sopra target nel breve periodo. Nello scenario avverso, il rischio è un avvicinamento alla recessione. Non è quindi solo una questione di bollette. Lo shock energetico si trasmette ai tassi, agli spread e al credito, con effetti a catena su investimenti e consumi. Il fondo segnala infatti un aumento dei rendimenti sovrani e un possibile peggioramento della qualità del credito, soprattutto se la volatilità energetica dovesse protrarsi. In questo contesto, i margini di manovra fiscale restano limitati. L'indicazione è chiara: niente deroghe generalizzate al patto di stabilità. Le clausole straordinarie, secondo il fondo, non sono giustificate dallo scenario attuale. Le politiche nazionali sono chiamate a un equilibrio delicato. Gli interventi di sostegno devono essere mirati e temporanei, evitando distorsioni di prezzo. Il riferimento è ai tagli delle accise, considerati inefficaci nel lungo periodo perché riducono gli incentivi al risparmio energetico e agli investimenti alternativi. Sul piano europeo, invece, torna un tema strutturale: rafforzare il mercato unico e ampliare il bilancio comune per gestire shock condivisi. Senza strumenti centralizzati, la risposta resta frammentata e meno efficace. Per l'Italia, con debito elevato e crescita debole, il margine è ristretto. Il caro energia non è più un'emergenza temporanea, ma un fattore strutturale che incide su competitività e potere d'acquisto e che, nei numeri del fondo, si traduce già in una perdita concreta per le famiglie. A te la linea, Paolo.
0: Grazie Matteo. Noi in apertura riflettevamo sulla sensazione di impotenza rispetto alla prepotenza di alcuni governi, a volte appoggiati anche dalla maggioranza della popolazione che rappresentano, che sono assolutamente refrattari alle regole, al diritto internazionale, atteggiamenti di superiorità messi in bella mostra, come fa Trump quando si vanta della potenza militare ed economica degli Stati Uniti, che vuole imporre evidentemente al resto del mondo, ma anche come fa Netanyahu, abituato a passare sui cadaveri di milioni di persone innocenti pur di raggiungere il suo scopo, e che si sente anche in diritto di bloccare e sequestrare in acque internazionali liberi cittadini in viaggio per una missione umanitaria. E la sensazione di impotenza poi aumenta quando ci si accorge che i governi sfidati, vedi l'Italia, non hanno neanche la forza di alzare la voce, finendo ogni volta per porgere l'altra guancia, che poi sono finite le guance, e poi si arriva al punto in cui addirittura anche qualcuna delle più alte cariche dello Stato finisce per sbeffeggiare gli aggrediti piuttosto che trovare il coraggio di condannare gli aggressori. Ebbene, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per il sequestro di persone in relazione proprio alla questione della Global Sumud Flottiglia, e non è la prima indagine partita da azioni illegali di Israele. Eppure nulla cambierà finché la politica non troverà il coraggio almeno di farsi sentire davvero, non tanto per ottenere giustizia quanto per salvare la dignità del popolo che rappresenta. Noi parleremo di questo nella seconda parte del Timone delle 13, anche di questo naturalmente, non soltanto ma prevalentemente di questo. Tra un po' invece parleremo dell'epidemia scoppiata a bordo di una nave da crociera, e ci sono notizie, novità che sono anche piuttosto preoccupanti. L'ho anticipato prima, l'OMS OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rilevato che il virus, che prima si trasmetteva soltanto dai topi agli esseri umani, adesso pare possa trasmettersi anche direttamente tra essere umano e essere umano. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso Jabuzi, Born to Die.

0: Sono due le notizie, diciamo, che riguardano questa sorta di epidemia di antivirus che è scoppiata a bordo della MV Ondius. La prima è che la Spagna ha accettato di accogliere alle Canarie le persone, 149 passeggeri provenienti da 23 nazioni diverse a bordo della nave. Tre di loro sono già morti, ci sono anche altri casi di infezione, c'è un focolaio, un sospetto focolaio di antivirus. L'altra notizia invece arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché pare che questo virus possa trasmettersi anche da uomo a uomo. Sulla nave pare sia capitato, non so se era una cosa normale che succedesse. Adesso lo chiediamo ad un esperto che è al telefono con noi, Matteo Bassetti, virologo, direttore delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Bassetti, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, è una novità, cioè è una notizia nuova questa della possibile trasmissione da uomo a uomo di questo antivirus, oppure già esistevano casi di questo?
1: Esistevano già casi. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa, che questa...
0: No, io sono partito da un lancio di agenzia, no? Quindi chiaramente non essendo
1: allora,
0: esperto...
1: Allora, quello che le posso dire è questo: noi dobbiamo tracciare che cosa è successo, perché il mondo si è interessato al fenomeno negli ultimi giorni, ma la prima vittima è dell'11 di aprile, il che vuol dire che è verosimile che questa persona si sia contagiata, siccome il tempo di incubazione del virus, dell'antivirus, è abbastanza lungo, qualche giorno prima. Poi la seconda vittima è del 27 aprile, la terza vittima è del 2 di maggio, cioè della settimana scorsa. Quindi vuol dire che è un'infezione che su quella nave, su quei passeggeri, dura da circa un mese. Allora, pensare che ci sia un continuo focolaio unico possa aver infettato tutti, in qualche modo, credo che...
0: Bassetti, mi perdoni, l'avevo interrotta perché era caduta un po' la linea, adesso credo che stia andando bene.
1: No, credo che sia difficile pensare che sia soltanto stato, siccome questo virus arriva dai topi, che per un mese di seguito ci sia un continuo focolaio rappresentato solo dai topi, quindi è possibile pensare a una trasmissione interumana, cioè fondamentalmente il primo caso magari si è contagiato anche da un topo, dopodiché gli altri evidentemente si possono essere contagiati tra di loro, anche perché i primi due morti sono marito e moglie, adesso ci sono due persone dell'equipaggio contagiate, quindi potrebbe dare che ci sia appunto questo contagio interumano per un contatto magari continuo avuto con chi era malato. Non dimentichiamoci che questa è un'infezione che colpisce i polmoni, quindi evidentemente attraverso il respiro potrebbero in qualche modo essersi contaminati.
0: Colpisce i polmoni, io leggevo, non so se è sbagliato è sbagliata la mia fonte, anche in alcuni casi può manifestarsi anche con una malattia ai reni.
1: Esattamente, colpisce, tipicamente sono due gli organi, il bersaglio, uno i polmoni dando una gravissima polmonite e l'altro sono appunto i reni dando un quadro anche lì molto grave appunto di una sindrome a carico dei reni. Pensi che la mortalità delle forme polmonari arriva al 50% e la mortalità della forma renale arriva al 30%, e in effetti se lei guarda oggi noi abbiamo 7 casi con 3 morti, quindi vuol dire che siamo di fronte a una mortalità appunto intorno al 40%, quindi una mortalità altissima.
0: Sì. La mortalità infatti è altissima, evidentemente questo che ha generato un po' di apprensione, direi. Noi siamo sempre reduci dal periodo del Covid, per cui anche quando l'apprensione non è giustificata, quando si sente parlare di notizie del genere un po' ci mettiamo in allarme, forse in maniera troppo preventiva. Leggevo anche che l'OMS ha detto che il rischio per la popolazione in generale rimane basso, dobbiamo preoccuparci, possiamo stare tranquilli, crede che resterà lì limitato in quel posto e poi finirà l'emergenza, oppure ci potranno essere anche altri casi?
1: Guardi, per un focolaio infettivo il posto migliore dove realizzarsi è quello di una nave, perché inizia e finisce lì dentro, nel senso che voglio dire non c'è possibilità in qualche modo, stiamo parlando di una nave in mezzo al mare che è tra l'altro in giro da 3 mesi, quindi evidentemente il focolaio è probabile che si fermerà lì. Dopodiché però bisognerà studiare attentamente questo virus che noi già conoscevamo come possibile la trasmissione interumana, perché dobbiamo saperne naturalmente di più, non tanto perché pensiamo che da quella nave possa diffondersi il contagio, quanto che perché delle malattie infettive bisogna conoscere tutto per evitare che si verifichino nuovi focolai, magari nuove crociere o in nuove situazioni nel futuro. Quindi non credo che ci sia problemi per la popolazione, però rimane un concetto fondamentale. La lotta alle malattie infettive la si fa tutti insieme. Guardi che qui stiamo di nuovo dimostrando come ognuno vuole andare per la sua strada. Questa nave è a largo delle coste delle isole di Capo Verde e non la vogliono far attraccare al porto, cioè vuol dire che c'è un concetto ancora come c'era 200, 300, 400 anni fa, della contumacia, della quarantena. Cioè la Spagna, meno male che si è resa disponibile per far attraccare questa nave, ma non esiste una cosa del genere, cioè non esiste che un paese dica no, io non ti voglio. Cioè le malattie infettive si affrontano soltanto lavorando tutti insieme, non è che ognuno può andare per la sua strada.
0: E poi mi sembra che esiste proprio un protocollo previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che insomma è basato sulla valutazione del rischio, quindi diciamo la reazione di Capo Verde è stata sicuramente eccessiva e forse anche contro, no? Antiscientifica.
1: Molto antiscientifica, devo dire che in genere quando succedono queste cose ci vuole una grande collaborazione tra i paesi, esiste un protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, trovo la vicenda davvero a quasi del grottesco, se non ci fosse da pensare a un'assoluta tristezza per quei poveri passeggeri che sono al largo delle coste e che in qualche modo nessuno li vuole. Tra l'altro ci sono due persone che una in condizioni gravi che dovrebbero essere sbarcate e assistite in un ospedale. Non è che stiamo parlando di una nave da crociera da 5.000-6.000 posti che sono attrezzate anche dal punto di vista sanitario, stiamo parlando di una nave da crociera dove ci sono 150 passeggeri, quindi immagino che anche la medicheria, l'infermeria non sia adeguata per gestire una situazione del genere.
0: Ma senti, lei prima diceva questo virus si diciamo parte fondamentalmente dagli escrementi dei topi, ma esiste è localizzato come fenomeno oppure può succedere sempre in presenza di topi ed escrementi anche in Europa, in Italia?
1: Ci sono casi anche in Italia. Guardi, io alcuni anni fa ebbi modo di assistere un caso di un paziente quando lavoravo in Friuli Venezia Giulia, quindi sono presenti anche alle nostre latitudini. Purtroppo i roditori, lo diciamo frequentemente noi infettivologi, sono l'attore di problematiche infettive. Una è la leptospirosi, che è una malattia ampiamente nota che arriva dai roditori, e l'altra è l'antivirus. Roditori e anche altri evidentemente anche altri animali. I casi ci sono anche da noi, la trasmissione può avvenire o attraverso l'aerosolizzazione fondamentalmente degli escrementi, quindi parliamo delle feci, parliamo delle urine, ma parliamo anche della saliva, e quindi tipicamente può avvenire attraverso l'aria condizionata. Se in qualche modo vengono contaminate le torri evaporative, potrebbe essere l'aria condizionata. L'altra potrebbe essere il cibo che viene contaminato appunto sempre dagli escrementi, oppure, come le ho detto adesso, per una variante dell'antivirus che si chiama Andes, che è una variante tipica dell'Argentina e del Cile, e non dimentichiamoci che questa nave proviene proprio dall'Argentina, c'è anche una variante a trasmissione interumana.
0: Quindi voglio dire, io non voglio dire prospettare quegli scenari che ci fanno stare male, le mascherine, però eventualmente indossare una mascherina ogni tanto quando c'è un sospetto può comunque aiutare, visto che attraverso gli aerosol si può insomma essere trasmessi.
1: E guardi, il modo migliore per limitare un'epidemia come quella che c'è in questo momento su quella nave è esattamente quello che lei sta dicendo, cioè dire alle persone di starsene chiuse nella propria cabina, che si chiama isolamento, e la seconda cosa è quella che quando hai rapporti con altri evidentemente ti metti una mascherina per evitare tu di contagiare gli altri e magari di contagiarti. Sono misure che purtroppo in Italia a un certo punto hanno assunto quasi una misura, sembravano quasi misure politiche, in realtà sono semplicemente misure di buon senso che nel mondo delle malattie infettive si sono sempre adottate.
0: Esatto, diciamolo anche a chi, insomma, magari qualche politico che si sostituisce ai medici, agli esperti, anche in questo senso, credendo che come in politica c'è l'opinione, nella scienza evidentemente l'opinione non c'è, non esiste, esiste solo la scienza. Grazie mille, grazie al professor Matteo Bassetti, virologo, direttore del reparto delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte del nostro paese, con elevato rischio di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio le piogge interesseranno soprattutto il nord della Toscana, ma potranno verificarsi anche sul resto del centro e su parte del sud. Nuvoloso quasi ovunque. In serata e nella prossima notte ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Noi poco fa abbiamo parlato di epidemia, abbiamo parlato dell'antivirus che ha ucciso almeno 3 persone a bordo di una nave da crociera con altre persone infettate, decine costrette in isolamento a bordo

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte del nostro paese con elevato rischio di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio le piogge interesseranno soprattutto il nord della Toscana, ma potranno verificarsi anche sul resto del centro e su parte del sud. Nuvoloso quasi ovunque. In serata e nella prossima notte ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Noi poco fa abbiamo parlato di epidemia, abbiamo parlato dell'antivirus che ha ucciso almeno 3 persone a bordo di una nave da crociera con altre persone infettate, decine costrette in isolamento a bordo della nave. 2 persone di quelle infettate si trova in gravi condizioni, l'altra comunque non è che sta benissimo, evidentemente è un virus che porta delle malattie, dei problemi che sono letali, insomma con una mortalità dicevamo più o meno del 40%. Quindi elevatissima. Noi abbiamo parlato col professor Matteo Bassetti e c'è un messaggio di Gabriele che scrive: io mi sono dovuto vaccinare perché avrei perso retribuzione e avevo il mutuo e quindi questo è il motivo per il quale si è vaccinato, altrimenti evidentemente credo non si sarebbe vaccinato. Ma che schifo questo antivirus, ma così dovremmo avere paura di tutto, non si può usufruire della scienza per creare terrore. In realtà Gabriele, voglio dire, io abbiamo cercato non di incutere terrore ma di parlare di un fenomeno, perché se lo conosci evidentemente, come diceva una volta uno slogan, non ti uccide, però i virus sono letali, anche il Covid lo è e all'epoca ha fatto anche parecchi morti, evidentemente forse qualcuno si è salvato grazie al vaccino e forse il fenomeno si è interrotto, è stato contenuto proprio grazie ai vaccini. Dico forse perché poi non sono uno scienziato, ma essendo un giornalista chiaramente mi informo, però chiaramente ognuno è libero poi di agire e di pensarla come crede. Noi tra poco invece ci occuperemo della flotilla. Oggi sono comparsi in tribunale in Israele i 2 attivisti arrestati dall'esercito di Tel Aviv, è stata chiesta un'ulteriore proroga di 6 giorni per proseguire le indagini, ci sono accuse pesanti per le quali però al momento non vengono fornite prove, si parla addirittura di terrorismo, ne parleremo con la portavoce italiana della flottiglia e poi in chiusura cercheremo di analizzare con l'ex europarlamentare Enzo Rivellini il lavoro del governo italiano in ambito internazionale nella gestione delle crisi e dei difficili rapporti anche con i partner come gli Stati Uniti e la stessa Israele. 334-1111-622 per i vostri messaggi. Adesso noi torniamo alla musica e lo facciamo con James Blunt.

0: C'è Giuseppe da Milano che ci ha scritto al 334 11 11 622 riguardo la flottiglia, perché noi abbiamo introdotto l'argomento che approfondiremo proprio adesso, e lui dice: sapevamo che sarebbero stati comunque fermati, è solo provocazione, non mi piacciono. Giuseppe da Milano. Ora io al di là, no, delle simpatie che sono legittime, anche delle considerazioni che fa Giuseppe, io credo che la questione sia un'altra, sia una questione anche di diritto. Voglio dire, anche se fosse una missione di provocazione, il fatto di essere stati bloccati in acque internazionali SAR greche e essere stati rapiti, è lì il punto, non sta nel processo alle intenzioni, immagino, la questione è molto più seria di una semplice provocazione. Allora, per cercare di capire meglio che cosa succede, anche perché poi le cose sono andate avanti, ci sono due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, che oggi sono comparsi davanti al tribunale di Ashkelon in Israele, e insomma è stata richiesta un prolungamento delle indagini, altri 6 giorni dovranno essere lì perlomeno, e le accuse sono pesanti, sono accuse anche che vanno fino al terrorismo come organizzazione, cioè Israele accusa in qualche modo, pare, che accusi anche la flottiglia di essere un'organizzazione criminale terroristica, perché è in difesa del loro nemico militare. Allora ne parliamo con Maria Elena Delia, portavoce della Flottiglia Italia. Benvenuta.
1: Grazie per questo spazio, grazie mille.
0: Allora, cosa rispondiamo, no, al nostro amico?
1: Assolutamente. Dunque, innanzitutto quello che abbiamo di fronte è una questione di diritto internazionale. Sarebbe un po' come dire che tutti quelli che insomma sono nella vita stavano cercando di fare giustizia, e magari hanno perso la vita per fare giustizia per una qualunque causa, dalla lotta alla mafia o nel cercare di portare aiuti magari in paesi in guerra, se la sono andati a cercare stavano provocando qualcosa. È molto pericoloso fare questo tipo di affermazione, perché si sta dicendo che noi avremmo dovuto non provocare, tra virgolette, accettando quindi, no? Anche il fatto di dire sapevamo che li avrebbero intercettati. Rendiamoci conto di quanto è pericoloso dirlo, perché è come dire sapevamo che se fossimo andati in quel quartiere ci avrebbero accoltellato, sapevamo che se non avessimo pagato il pizzo la mafia ci avrebbe fatto qualcosa, sapevamo. Eppure sapendolo e sapendo che è illegale essere intercettati, è proprio in questo momento che si deve comunque farlo. Perché, lo dico per l'ascoltatore, vede, questa provocazione non è una provocazione, è il dire noi abbiamo il diritto di navigare in quelle acque, e ce l'abbiamo anche per lei che magari in un domani vorrebbe navigare in acque internazionali e chissà, magari potrebbe essere fermato perché in quel momento non è opportuno per Israele avere delle altre barche che navigano in acque internazionali. È molto pericoloso fare questo tipo di affermazione, che piaccia o meno la flottiglia, che piaccia o meno la Palestina, che piaccia o meno Gaza, è una questione legale, e la legalità riguarda tutte e tutti noi. Ribadisco che quelle barche sono state bloccate in acque internazionali di competenza greca, con civili a bordo disarmati che non stavano facendo nulla, a 1000 chilometri dalla Palestina, in Europa. E se questo ci comincia ad andare bene, e noi siamo i provocatori, apriamo il nostro futuro ad una serie di violazioni della sovranità anche europea, che oggi ha toccato noi e domani potrà toccare anche qualcun altro.
0: Delia, poi mi consente, no, di aggiungere una considerazione che potrebbe non essere neanche condivisa da lei. Il fatto è questo, che spesso si dice, beh, lo ha detto ieri il presidente del Ignazio La Russa, il presidente del Senato, ha detto, insomma, non ottengono niente, non ottengono niente, quindi alla fine è soltanto un fatto. La questione è proprio questa, secondo me. Le manifestazioni che si fanno dal lato occidentale, immagino che, diciamo, vogliano in qualche modo, tra virgolette, provocare la reazione dei governi occidentali, non certo indurre una reazione diretta del governo israeliano. In questo caso non avrebbe senso, cioè la presa di coscienza, la presa di posizione in difesa dei propri cittadini dovrebbe arrivare dai governi occidentali. È arrivato dal lato spagnolo in maniera molto più forte, perché tra l'altro c'è Saif Abu Keshek, credo sia spagnolo, però magari è arrivato in maniera molto più blanda da parte di altri governi.
1: Sì, per dire quasi che non è arrivato. No, io sono d'accordo assolutamente con quello che lei ha detto, nel senso che quando si parla di provocazione, nei confronti di chi esattamente? Nel senso che quello che noi stiamo facendo, e lo dico anche per il presidente La Russa, nel momento in cui la seconda carica dello Stato ci dice quanti bambini avete salvato, allora sta implicando che c'erano dei bambini da salvare. E allora io rispondo, ma eravate voi che li dovevate salvare, seconda carica dello Stato? Se noi dopo 2 anni di genocidio, persone normali, abbiamo dovuto mettere insieme le barche per andare verso Gaza, è perché per 2 anni la politica e i governi, che evidentemente per quello che ha appena detto La Russa lo sapevano benissimo che c'erano i bambini che morivano, non hanno fatto niente e hanno continuato a non fare niente. Quindi ci fa piacere che lui abbia finalmente ammesso che quindi erano al corrente, che c'era un genocidio e che c'è ancora in corso. E quello che noi cerchiamo di fare, noi siamo gente normale e facciamo quello che possiamo. Loro hanno gli strumenti, ad esempio per dare delle sanzioni a uno Stato che è stato dichiarato dalle corti internazionali di giustizia uno Stato che compie crimini di guerra e uno Stato genocidiario, l'ha dichiarato l'ONU, non noi attivisti. Certo che noi preghiamo che i governi facciano qualcosa di legale, qualcosa per intervenire di fronte a reiterate violazioni del diritto internazionale, ma visto che non l'hanno fatto per 2 anni e abbiamo un senso di umanità e di empatia, che non è un crimine, almeno fino a prova contraria, ecco, a noi di vedere questi bambini che cita La Russa morire in mondo visione davanti agli occhi di tutti, morire anche di fame perché Israele ha chiuso i vali, che non fa entrare gli aiuti dell'ONU, non gli aiuti dei pericolosi attivisti. Ci dispiace molto, ci dispiace vedere i volontari dell'UNICEF, i funzionari dell'UNICEF che mentre portavano acqua potabile sono stati ammazzati a colpi di proiettile. Certo. Se La Russa ha un modo più efficace, visto che ci hanno detto che loro alzando il telefono in 2 ore risolvono, e perché non lo fanno? La domanda è questa, perché non lo fanno?
0: Forse pesa più le 2 ore di telefonata rispetto alle migliaia di vittime civili che sono morte lì, forse sono più importanti. Io leggevo, tra l'altro, e chiudiamo tra poco perché mi farebbe piacere parlarne ancora di più, le accuse di mosse nei confronti di Diago Aviglia e Saif Abu Keshek sono che avrebbero aiutato il nemico in tempo di guerra. Su questo si potrebbe, perché il nemico sarebbe poi la popolazione civile. Missione era indirizzata ad aiutare e fatto parte di un'organizzazione terroristica, immagino che riferito proprio alla flottiglia, di aver mantenuto contatti con un agente straniero o altri reati minori, ma che comunque dovranno essere dimostrati. Insomma, in questo modo chiunque potrebbe essere arrestato per terrorismo, basta non essere in dissenso, no, con il regime.
1: La Caritas, Emergency, Oxfam, d'altra parte, hanno accusato di terrorismo anche l'ONU, sostanzialmente hanno mandato via da Gaza tutte le ONG, tipo, ripeto, la Caritas, stiamo parlando di terroristi, l'Oxfam. È chiaro, chiunque provi ad aiutare i civili, io ricordo che esistono delle esiste la Convenzione di Ginevra, esiste lo Statuto di Roma, anche in condizioni belliche i civili devono essere tutelati, ma questo non lo diciamo noi, ma questo lo dice la storia, questo lo dice la legge. E quindi arrivare a dire che la flottiglia, portando cibo e cercando di riaprire un corridoio umanitario, perché noi sapevamo benissimo che il cibo che avevamo a bordo non avrebbe risolto la fame di Gaza, ma era un modo per riaprire un corridoio e far arrivare di nuovo gli aiuti. E questo vorrebbe dire, quindi vuol dire che i civili di Gaza sono il nemico, i bambini che muoiono sono il nemico, i bambini amputati senza anestesia sono il nemico, le donne che partoriscono figli già morti per la denutrizione sono il nemico di Israele? E allora siamo tutti il suo nemico, lasciatemelo dire.
0: Sono d'accordo, l'avevo detto insomma in qualche modo in premessa. Grazie mille, grazie a Maria Elena Delia, portavoce della Flottiglia Italia, grazie per essere stata con noi. Stanno arrivando ancora tanti messaggi sull'argomento, che evidentemente insomma è molto forte come argomento, e quindi continuate a scriverci, tra un po' li leggeremo. 334 11 11 622. Adesso arriva Miley Cyrus, End of the World.

0: E allora noi adesso cambiamo argomento, anche se sono arrivati tanti messaggi, giusto per dirne uno, parlate di diritto internazionale a Putin, grazie, beh lo vorremmo fare, il problema è che lui non si concede a interviste probabilmente, almeno a me. In ogni caso noi invece parliamo di diritto in generale, parliamo del governo, della gestione delle crisi che sta attraversando, insomma negli ultimi anni è sempre più difficile governare anche a prescindere dalle questioni interne. Ci sono anche dei rapporti istituzionali che traballano non per colpa dei nostri governanti ma evidentemente anche per colpa degli interlocutori, mi riferisco per esempio a Donald Trump che oggi è tornato a diciamo a criticare il Papa, diciamo criticare e voglio vedere se oggi il Premier Giorgia Meloni avrà anche qualche parola di conforto di nuovo per il Papa, così si becca di nuovo la critica di Donald Trump. Al telefono abbiamo Enzo Rivellini, opinionista politico, ex parlamentare, europarlamentare Rivellini, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Rivellini, insomma, è un governo, quello italiano, il secondo più longevo della storia della Repubblica, che però insomma sta attraversando un momento difficile, da superato, archiviato, insomma il momento difficile dovuto alla batosta, al referendum sulla giustizia, adesso bisogna mettere un poco bene insieme tutti i pezzi per quanto riguarda la politica internazionale. C'è un ministro che è Antonio Tajani, naturalmente il ministro degli esteri, Forza Italia, c'è un altro ministro che in Fratelli d'Italia che è il ministro Crosetto e c'è la premier Giorgia Meloni. In mezzo a tutto questo c'è un vice premier che però non c'entra con i rapporti internazionali, che sembra però al centro dell'attenzione, ha avuto i complimenti da parte di Trump, lo stesso Trump che invece aveva in qualche modo insomma accusato la premier di non essere ad un livello che lui si aspettava. C'è un condizionamento, un tentativo di condizionamento anche da parte della politica estera sul nostro governo?
1: Certamente, Trump imprevedibile, anche le ultime dichiarazioni lasciano tutti esterrefatti e chiaramente cerca all'interno del governo di dividere una coalizione che, come ha detto lei, ha portato a che il governo Meloni sia il secondo governo più longevo della storia della Repubblica. È indubbio che il tentativo di Trump è un tentativo, per così dire, divisivo. Bisogna tenere la mente fredda, bisogna stare tranquilli, anche perché l'ancoraggio di noi occidentali è naturalmente anche con gli Stati Uniti, al di là delle esternazioni di Trump e dei suoi dirigenti.
0: Sì, però io ho sentito questa più o meno la motivazione che ha dato anche Salvini quando ha, diciamo, ringraziato per il fatto di averlo menzionato, di averlo citato in un'intervista, e ha ricambiato affermando che insomma la Lega e lui in particolare sono tra i pochi politici che condividono appieno tutta la politica, anche quella estera, del governo americano, però ignorando quello che c'era stato prima, lo scontro con la premier Giorgia Meloni. Non è stato da un lato forse indelicato ma anche inopportuno dal punto di vista istituzionale Salvini nei confronti della premier?
1: Non credo, io credo che noi dobbiamo avere un equilibrio e dobbiamo finalmente cominciare a dire delle verità, perché il popolo italiano ha bisogno di conoscere quali sono le verità della crisi internazionale. Io credo che noi siamo ancorati all'Occidente, quindi non possiamo fare a meno degli Stati Uniti e del suo presidente democraticamente eletto, e dobbiamo incominciare ad avere parole dure nei confronti di un'Europa, di una politica estera europea che non esiste, non c'è, non si capisce quali sono le iniziative che intende prendere. Tra l'altro, mi permetta, questa è una mia posizione personale, sì, anche le iniziative contro la Russia e tutte le chiusure che sono state fatte probabilmente hanno penalizzato più l'Italia e l'Europa che la Russia stessa. Quindi un attimo di sana realtà, di capire come la politica estera deve essere portata avanti, e un monito all'Europa che si svegli e che abbia finalmente un'idea unita, ma che difenda gli interessi degli europei.
0: Certo, Rivellini, io sono d'accordo. sono d'accordo con questo.
1: Dire, di Trump si, sì, può dire, si può dire di qualsiasi cosa, perché veramente alcune volte è incommentabile. Però Trump è presidente degli Stati Uniti d'America e fa gli interessi degli americani, come lo hanno fatto tutti i presidenti democratici e repubblicani. Invece noi abbiamo dei leader europei che fanno gli interessi di tutti, tranne che degli europei. Questa mi sembra una cosa sbagliata.
0: Però ecco, come fa lei che sta criticando l'Europa, che della quale facciamo parte, quindi voglio dire, ne facciamo parte, possiamo criticare, potremmo anche criticare in maniera più forte anche un partner come gli Stati Uniti, anche quando qualcosa non ci va bene. Questo invece difficilmente succede, era questa più o meno la curiosità. Perché
1: no,
0: con Trump non si può dire,
1: perché...
0: secondo
1: no,
0: noi
1: no,
0: è
1: no,
0: sbagliato.
1: Io non credo. No, non credo, anche le mie parole quando dico che è incommentabile Trump, certo.
0: No, lei sì, però voglio dire, io parlo del Presidente del Consiglio, magari.
1: Ma anche il Presidente del Consiglio ha preso le distanze quando Trump ne ha dette di cotte e di crude ed è stato abbastanza duro. È chiaro che il Presidente del Consiglio non è Rivellini, cioè Rivellini può dire qualsiasi cosa perché certo. Perché ciò che dice Rivellini interessa fino a un certo punto. Il Presidente del Consiglio deve avere un equilibrio e una moderazione che è giusto dargli. Quindi credo che le sue dichiarazioni siano state in linea con quelle di un Presidente del Consiglio.
0: Insomma, sta facendo bene. Grazie mille, grazie a Enzo Rivellini, ex europarlamentare, grazie per essere stato con noi. Insomma, mi sembra anche molto lineare il ragionamento, evidentemente e ovviamente devo dire. Grazie a lui, grazie a voi per essere stati con noi. Restate su Giornale Radio, tra poco arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Io ringrazio Massimo Tedesco, che al momento ha preso il posto di Elisa Cabrini in regia. Ringrazio Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a questa sera, ultima puntata diretta, condotta da me del Timone delle 20 al posto di Francesco Massardo, che poi tornerà da domani, e poi ci risentiamo anche domani a partire dalle 13 alle 14 col Timone delle 13. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
2: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone XIV parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
3: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
2: Sono ormai 2 settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
3: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
2: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali BNL di Italia, attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne, le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: Pensante come al solito attacca al primo palo, palla in quella zona, Mancini! Buca De Gea, la sblocca la Roma, da palla inattiva con Mancini, 1-0. Lo serve adesso, Celik frena, torna da Amati sulle, scarico al limite per Hermoso che riceve, la lascia lì a Wesley che trova un grande angolo, 2-0 per la Roma in 17 minuti, con qualità questa. Profondità breve, poi stop and go su Fagioli, è passato, Manu ne mette forte dentro, chiude sul secondo palo Mario Hermoso, 3-0 per la Roma, attaccano tutti. Antonio Malen, al limite Mancini, trivele in mezzo come per Elainaui, salotta per Pisigli, 4-0 Roma, assist di Daniel Malen in fotocopia a quello del Dallara, segna Pisigli, Fogel.
6: Piazza però Floriani Mussolini, appoggio per Bonazzoli, zona tiro, vuole il sinistro, Motta male, Bonazzoli bene, la Cremonese in vantaggio al 29esimo con il primo tiro in porta, segna Bonazzoli, 1-0. Nella zona di Bianchetti che quasi di schiena la spizza, alla fine la palla viene raccolta da Nuno Tavares, vuole accendersi da solo e va, è partito Nuno Tavares, duello di velocità con Malè che non riesce a tenerlo, allora va Nuno Tavares, sterza su Luperto, cerca il pallone dentro per Noslin, extra pass verso Isaksen, ripartenza fenomenale della Lazio, tutto parte da Nuno Tavares, finalizza Isaksen, 1-1. Pronta Barbieri, la rigioca dentro, di A in area, appoggia ancora per Noslin, zona tiro, la fa girare e la fa girare benissimo, ancora nel recupero, segna la Lazio, segna Noslin, 2-1.
7: E allora ben trovati all'appuntamento con Sport Club e siamo arrivati dunque in questa puntata che pensate è la numero 150 con
8: ma non erano 900 un mese fa
7: no, con Tommaso
8: 150
7: Lavizzari.
8: Con me
7: con
8: già
7: Tommaso
8: 150 Lavizzari.
7: 150 puntate calcolato con l'intelligenza artificiale
8: molto bene, quindi attendibilissima.
7: Vabbè, l'altro giorno ho fatto una roba con l'intelligenza, ho cercato una roba per Soul Kitchen, il mio programma di cinema, ho cercato dei film, ho detto guarda cercami un
8: questa
7: attimo
8: questa pubblicità occulta
7: cioè?
8: Perché non è che puoi parlare del tuo altro programma Soul Kitchen
7: no,
8: così liberamente.
7: Su questa radio posso fare quello che voglio.
8: Sì,
7: questa stessa radio posso fare. Allora, cercami un film, io ho detto un parametro, è riuscito a fare, perché cioè, allora in crash anche loro. Mi ha messo il titolo di un film, il sottotitolo di un altro, la trama di un altro ancora e la curiosità di un altro ancora.
8: E il regista eri tu.
7: La domanda era, se io non avessi saputo niente di cinema, avessi detto fai tutto per me, probabilmente io avrei fatto una figuraccia terribile dicendola qualunque. Quindi
8: invece,
7: l'intelligenza la puoi usare, in quel caso artificiale, se ne hai un minimo di competenza.
8: Per
7: perché
8: forza,
7: se vai altrimenti è veramente pericoloso. Allora, è una giornata quella di oggi dove torna la Champions League, c'è il giorno dopo il giorno, cioè l'Inter che ha vinto lo scudetto, ma poi ci saranno anche altre questioni.
8: Beh, si inizia, riapre la corsa Champions,
7: si riapre la corsa Champions, la Roma vince, anzi asfalta la Fiorentina che
8: non, è scesa,
7: non è scesa in campo, anche lì mi devono spiegare perché. Roma che adesso a questo punto insidia sia la Juventus che il Milan, il Como è dietro ma diciamo che ormai il Como ha perso il treno non riuscendo, ma ci mancherebbe battere il Napoli, ma ha già fatto molto.
8: Esatto, ha già fatto un ottimo risultato mi sembra.
7: E quindi diciamo che ci sono tanti argomenti.
8: Poi c'è questo giallo attorno a Malagò perché sembra che l'ANSA abbia pubblicato il fatto che ci sia una sorta di ineleggibilità attorno a lui per via dell'impegno scaduto per Alconi meno di un anno fa.
7: Sì.
8: Però non è stato ribattuto da tutti. Scopriremo in corso di trasmissione.
7: È stato invece ribattuto che Trump ha attaccato di nuovo il Papa.
8: Non contento.
7: Mi ricorda Stalin quando diceva quanti soldati ha, quanti reggimenti ha il Papa? No, ti ricordi che c'erano
8: certo,
7: le cose?
8: Speriamo che non ti abbia sentito quando l'hai paragonato a Stalin, perché non credo.
7: Chi, Trump?
8: Trump.
7: Beh, insomma. Ad ogni modo, adesso.
8: No, non per la figura, per il da parte.
7: Tra poco avremo Giuseppe Pastore, Luca Serafini, Andrea Pugliese, Gianni Balzarini, Alessandro Nizzegonocev e Piero Augusto Staggi, per cui siamo pronti per cominciare, tanti ospiti ma anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Si comincia con Luis Capaldi.

0: Voglio proprio sentire Giuseppe Pastore oggi, quasi quasi lo chiamiamo. Pronto?
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Così dovrebbe andare la vita, che tu vuoi pensi a qualcuno, sì, lo chiami, non devi neanche fare il numero.
2: Anche il teletrasporto,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: è comoda. Come
0: sono le due cose della vita, esatto, che e anche quello un giorno sembrerebbe troppo, troppo lento. Allora, Giuseppe, tante cose da dire. Andiamo in ordine di apparizione. Partiamo dallo scudetto dell'Inter, partiamo da una serie di vicende. Noi ci siamo sentiti anche la scorsa settimana quando era apparentemente deflagrata l'inchiesta della procura, che sembrava sporcare l'entusiasmo. Magari è vero, l'ha fatto, però insomma poi è arrivato questo scudetto, è arrivato poi contemporaneamente anche la crisi di Milan e Juve, quando meno te l'aspetti, il ritorno della Roma per la Champions League, quindi sono veramente tante cose insieme, no? Partiamo dallo scudetto dell'Inter, chiedendoti la cosa più classica, merito soprattutto di?
1: Il merito della società, perché è chiaro che Chivu non ce l'aspettavamo ed è stato subito invece un fattore, però è stata la società, pur prendendolo come seconda scelta, perché ricordiamo che il primo tentativo fu fatto per Fabregas, non tanto a scegliere Chivu, che per carità è un merito, ma anche a proteggerlo. Qualunque allenatore di alto livello, e quest'anno è pieno di casi di questo tipo, questi ultimi anni, sa che l'allenatore magari inesperto, magari che non ha le spalle larghe alla Conte, ha bisogno di una società forte che lo difenda. L'Inter è partita con due sconfitte nelle prime tre partite. L'Inter è stata una squadra che per tutto l'anno, perlomeno fino a gennaio e febbraio, ha sempre zoppicato negli scontri diretti, quelli che poi fanno anche un po', segnano anche un po' la stagione. È stata brava a ripartire sempre in maniera costante, continua, sapendo che il campionato si vince anche facendo un bottino pieno con le medio piccole, così facendo si vince per distacco, anche come ha fatto l'Inter quest'anno. Però è un allenatore che chiaramente ha espresso dei limiti, legati soprattutto alla sua inesperienza, che chiaramente sono limiti ampiamente superabili, ma lì è stata brava la società, o meglio Marotta, a fare quadrato contro un gruppo, insieme a un gruppo che aveva qualcosa da farsi perdonare agli occhi dell'ambiente, lo ha fatto magari mettendo da parte l'Europa in questo caso, ma seguendo l'allenatore, che però per essere seguito dal gruppo, voi mi insegnate, ha bisogno che la società dall'alto indichi questo allenatore come uno che rimarrà a lungo, come disse la famosa frase di Berlusconi, il giocatore del Milan, lo spogliatoio, lui ci sarà, voi non lo so, quindi confermando Enrico Sacchi. Insomma, è chiaro che Chivu non è stato sul ruolo delle zone, ma per carità, però quell'inizio, dopo quel mondiale per club così difficile, poteva...
0: Vabbè, è stato sul ruolo delle zone,
2: esatto.
0: Guarda che quella settimana tra Juventus-Inter, seconda sconfitta consecutiva,
1: beh,
0: e l'altra partita,
1: dai, non esageriamo,
0: ci parlava,
2: no,
0: di Mourinho,
2: esatto,
0: si parlava di Mourinho,
2: era stato
0: suo
2: un esordio shock abbastanza,
0: cioè, se non avesse vinto in casa e non avesse confermato, guarda che si parlava di Mourinho, perché sono andato a riprendere i titoli dei giornali,
1: sì, no, però sì, dai, non era qualcosa di, non siamo mai arrivati a dire ultima spiaggia,
0: sì, sì, non era l'imminenza, certo, non era,
2: beh, sembrava una scelta un po' troppo azzardata, ecco, sembrava,
1: sì, all'inizio sì, ma credo l'avesse anche messo in contro l'Inter, che poi però ha anche, secondo me, saputo come dire di chiudersi a riccio tra un allenatore che è anche molto bravo, secondo me, a coinvolgere tutto il gruppo,
2: sì,
1: perché ecco, se una cosa che Inzaghi non era riuscito a fare lo scorso anno era allargare la possibilità di sentirsi titolari a 18-19 giocatori, così come ha fatto invece Chivu, che ha sfruttato tra virgolette gli infortuni che l'Inter ha avuto, come tutte le squadre, per allargare il campo delle responsabilità e del sentirsi per molti giocatori anche minori, secondo me, come Luis Enrique, che non è stato secondo me all'altezza della situazione soprattutto rispetto a Dumfries, però hanno avuto una fetta importante di partite da titolari, e quindi lo scudetto del gruppo e di un allenatore che magari deve ancora dimostrare di essere tatticamente raffinato o rivoluzionario, se proprio ci terrà, ma ha dimostrato di saper fare l'allenatore.
0: Andiamo, che dobbiamo andare in serie, abbiamo un sacco di domande. Dall'altra parte si è sovrapposta l'inchiesta della procura, non so che idea ti sei fatto, mi sembra che
2: si stia un po' sgonfiando,
0: non lo so, se francamente mi sembra incredibile,
2: sicuramente
0: che sia
2: l'attenzione
0: fuori
2: mediatica si sta abbassando,
0: sì,
2: rispetto all'inizio,
0: sì, non saprei neanche come presentartela questa vicenda.
1: Ma io non so se si sta sgonfiando perché è un'impressione dovuta al fatto che la procura non fa uscire nulla o fa trapelare cose molto centellinate, che se fosse così sarebbe anche un pregio di questa inchiesta,
2: esatto,
1: perché per una volta
2: sicuro
1: non abbiamo un'inchiesta condotta sui giornali a titoli a intercettazioni. È vero che insomma ci aspettavamo ben altro, al momento non arrivo a dire che non sembrano esserci gli estremi neanche per un'inchiesta della procura di Milano, se non che con tutta la, avendo grande stima sia della procura di Milano che del PM stesso che sta conducendo le indagini, che mi dice di essere uno dei più bravi e dei più professionali all'interno della procura, mi aspetto che ci sia qualcosa di più, come dire, degno di un'inchiesta della magistratura ordinaria, detto che, e questa è una cosa, è un grande stand-by della vicenda, si aspetta sempre l'intervento della giustizia federale. Al momento su cosa non è dato sapere, visto che sono gli arbitri gli unici a essere coinvolti in maniera di indagine. Però anche li aspettiamo, ecco, e capisco che non siamo più abituati anche noi giornalisti ad aspettare i tempi normalmente lunghi di un'inchiesta, però meglio così secondo me che avere ogni giorno il terremoto di notizie. Mm. Aspettiamo un momento, certo, non sono d'accordo con voi, c'è poco di cui discutere, certo.
0: Chiudiamo con Milano e Juventus, perché
2: esatto,
0: la
2: questa
0: Roma...
2: corsa Champions che è riaperta incredibilmente fino a un certo punto. Cosa ti aspetti dalle prossime tre giornate? Perché il calendario soprattutto del Milan non è facilissimo.
1: Il calendario del Milan non è neanche difficilissimo, sono tre squadre senza obiettivi. Il problema del Milan è che il principale avversario è il Milan stesso, un po' come per la Juve. Sono due squadre che in questo momento cadono in errori anche piuttosto grossolani, che sono dovuti a propri problemi strutturali. La Juve è la quarta, quinta partita quest'anno che domina, che le occasioni poi pareggia o perde, e questo non è più un controsquadra di basso livello, non può essere un caso. Il Milan ha smesso di giocare da due mesi, ma a Sassuolo ha anche smesso di pensare, perché ha proprio staccato la spina totalmente, espulsioni incredibili, errori banali, quello di Leao, ma in generale prendi gol al quinto minuto del primo tempo e al secondo minuto del secondo tempo vuol dire che non ci sei nemmeno con la testa in campo. Mi sembrava Svizzera-Italia degli europei,
2: esatto,
1: a questo punto.
2: Ma l'assenza di Modric tempo, secondo te pesa tanto da questo punto di vista?
1: Moltissimo, ho anche la sensazione che Allegri non ammetterà mai che con l'andare avanti della stagione il Milan non ha voluto quasi pensare a un Milan senza Modric, perché era talmente troppo importante, troppo influente in campo il croato, che qualunque piano B era automaticamente sconfitto in partenza. E poi arriva questo infortunio traumatico, perché non è neanche un infortunio muscolare, che uno può dire dovevamo aspettarcelo che Modric ci facesse male a 40 anni. In realtà è un infortunio assolutamente casuale e traumatico, che in questo momento mette il Milan in condizione di dover addirittura avere Modric a Milanello lì, come se fosse una specie di taumaturgo che si avvicina a una squadra che evidentemente è talmente scarsa di personalità che ha bisogno che ci sia il santone a bordo campo a rassicurarli. È molto grave se così fosse. La partita domenica è decisiva, perché secondo me il Milan non farà 3 punti a Genova col Genova, visto l'andazzo. Però deve farne 6 tra Atalanta e Cagliari, secondo me, perché sono 2 partite in casa contro 2 squadre che secondo me sono già con la testa in vacanza. L'Atalanta ha giocato con Genova una partita assolutamente insulsa, come anche normale, come molte squadre fanno in questo momento, e il Milan ha, come dire, il dovere di mettere un punto a una stagione comunque che sarebbe positiva in caso di qualificazione, ma non può non pensare di vincere partite contro squadre già tranquille e appagate.
0: Giuseppe, stiamo salutandoti, sii uomo, figlio mio, come si dice, esponiti, chi va in Champions?
1: È una bella domanda, perché la squadra che sta meglio è la Roma, che però è quinta in questo momento, un punto alla Juve. Io sarei sorpreso se facessero tutte e 3 9 punti, lo dico tranquillamente. Per il Milan è decisiva quella di domenica, senza dubbio. Per la Juve penso che vincendo a Lecce i problemi però arriveranno all'ultima giornata col derby, quindi dovrà essere brava la Roma a sua volta a vincere a Parma e vincere il derby. Quindi ognuno di queste 3 squadre ha una trappola o comunque un passaggio decisivo. Secondo me soltanto una delle 3 farà 9 punti, però non so chi, sinceramente. Forse la Juve, che alla fine è quella che gioca meglio tutto sommato, la squadra che al di là del fatto che si perde un bicchiere d'acqua regolarmente, pur avendo un indice giù, molto giù di condizione, ha comunque dato più continuità. La Roma adesso è riesplosa grazie anche a una ottima condizione tecnica, ma anche al fatto che ha affrontato le ultime 2 giornate squadre davvero po' al mare come Bologna e Fiorentina. Il Parma non mi aspetto molto di più, il derby della Lazio, magari dopo la finale di Coppa Italia che avrà lasciato conseguenze nella Lazio, sarà il vero spartiacque. Io credo che alla fine ci vada la Roma e un'altra. Vi dico che la Roma è scavalcata.
0: Ce l'abbiamo fatta! Fatta a cavallo! Giuseppe, ti ringrazio, a prestissimo.
2: A presto, grazie mille.
0: Ciao a te. Ciao. 14:23, andiamo subito ad ascoltare una canzone di Lady Gaga, Glamorous Life.

0: Capo, buongiorno. L'Inter è campione d'Italia 25-26. Ero lì durante Inter Parma, un'emozione senza fine che mi ha ripagato di tutti i mesi scorsi con sofferenze, incazzature, ma anche questo vuol dire essere interista. Forza Inter! La Roma, la nostra cara lupa, non succede al quarto posto, ma se succede, ciao ciao.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Allora, Lapo, avevi pazienza, Tommaso, abbiate pazienza. Non si fanno certe domande in un momento come questo. Squadra all'altezza della Champions, c'è la Juve, punto, finito. Non facciamo pronostici che poi portano anche male. Comunque, la squadra all'altezza, e sicuramente sì, c'entra lei, c'entra sì, la Juve in Champions, perché se lo merita è giusto così. Grazie.
2: Direttamente dal metaverso.
3: Se non fosse stato per il, pensavo fosse sotto le bombe, perché la roba sentivamo delle deflagrazioni che non capivo bene. Ad ogni modo,
2: Stranger Things, tipo quando appunto c'è il mondo,
3: il mondo capovolto. Allora, diciamo subito che la Roma, tra l'altro, c'è stato un caso perché Sarri ha polemizzato fortemente
2: sul derby, ha ragione,
3: perché dice non è possibile, hai messo un derby a mezzogiorno e mezzo all'andata e mezzogiorno e mezzo al ritorno, e lui ha detto a sto punto non mi presento neanche per protesta, non mi presento neanche alla,
2: ma è giusto,
3: poi non so per quale motivo è stato scritto non vado neanche, lascia la panchina, come lascia la panchina, non ha detto lascia la panchina, ha scritto
2: era polemico,
3: ha detto, era polemico, non lascio la panchina nel senso che lascio la Lazio, perché poi lui ha detto alla fine ce l'abbiamo tutto, Sarri.
2: Ce l'abbiamo, Sarri. Vuoi ascoltarlo?
3: Dov'è? Dai, mi fai sentire un po' di Sarri. Fammi sentire un po' di Sarri.
4: La TP di tennis che è in quella data lì, la finale, si sa da un paio d'anni, che le ultime due partite devono giocare in contemporanea, è una legge federale, quindi si sa da diversi anni. Se chi fa il calendario in Lega mette il derby di Roma in quella data lì, è uno che deve dare le dimissioni domattina. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezzo, ma a 20 maggio, 17, 18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare.
3: Allora, il concetto è
2: forse un po' duro, ma la polemica ci sta.
3: A Sport Mediaset risponde: la richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano, quindi con orario obbligatorio alle 12:30, è arrivata direttamente dal Viminale. Per tutelare l'ordine pubblico, la Lega a quel punto dovuto programmare la 37esima giornata accogliendo le indicazioni del Ministero dell'Interno e districandosi tra contemporaneità delle gare delle squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Il giorno della settimana in cui fissare la partita è arrivato di conseguenza, perché l'unico slot orario delle 12:30 è previsto è proprio di domenica. Il tennis dunque non c'entra. È bene sottolineare, chiude l'articolo, che prima della gara d'andata tra Lazio e Roma, in cui le condizioni della base alla base della decisione di giocare a mezzogiorno e mezza furono le stesse della partita del 17 maggio, e quindi in passato la Lega non si è opposta a giocare il derby in orario serale 18 o 20:45. L'ultimo esempio, poco meno di un anno e mezzo fa, quando domenica 5 gennaio le squadre scesero in campo appunto alle 20:45. Io va bene, d'accordo, però il concetto di fare un derby a mezzogiorno e mezzo per due volte consecutive mi lascia sempre un po' stranito.
2: Ma sì, Lapo, ci sono città in Europa come Londra che ha 24 stadi e riescono a organizzare, a tenere l'ordine pubblico, e non sono i tifosi inglesi meno pericolosi.
3: Non si riesce a gestirlo anche per questioni legate a come è organizzato l'Olimpico, certo, a differenza degli stadi inglesi che hanno adesso delle quote per la sicurezza che sono molto più elevate delle nostre. Ne parliamo pochissimo dopo, perché sono le 14:30, torniamo con voi tra pochissimo.
5: Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Dunque, ho schiacciato il tasto sbagliato. Ma oggi ti ho detto il mal di testa. C'è questa pioggia di quelle. A Milano, quando piove, è come se lo facesse due volte di più di tutte le altre città.
1: Sì, perché ti viene proprio la.
0: Sì, ti viene l'angoscia,
1: lo sconforto.
0: Allora, è arrivato il momento invece di andare a parlare di Milan e di quella che poi è, non so se chiamarla crisi, ma ci si avvicina.
1: Anche
0: uno sconforto di sicuro, un po' di pericolo anche perché la Roma si è improvvisamente riavvicinata. E noi andiamo a parlare con Luca Serafini. Ciao, Luca, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio
0: a te, Luca. Allora, intanto, come possiamo ascrivere questa, a che cosa possiamo ascrivere questa situazione? Perché è un Milan che nelle ultime partite ha cominciato a rallentare parecchio, giocando un calcio francamente senza mordente, con un attacco sempre più anemico, già prima non lo era, particolarmente fertile.
1: Sono un paio di mesi che non vanno a segno.
0: Mi ricorda, non so se sei d'accordo, un po' quello che Allegri aveva fatto con la Juventus quando aveva lottato per lo scudetto con l'Inter, poi improvvisamente implosa e ha cominciato ad andare male.
1: Proprio quando lui ha chiesto dei giocatori che non gli sono stati presi a gennaio.
0: Tra
1: e per lì l'ambiente si è un po' sgonfiato come quest'anno, è vero, ho notato anch'io questo parallelismo.
2: Vabbè, avete già caricato la pipa di un po' troppo tabacco.
0: Vabbè, ho messo un po' di carico.
2: Un po' troppo tabacco e spero che sia tutto tabacco.
0: Vabbè.
2: Perché...
0: vabbè.
2: Allora. Credo che la domanda sarebbe da fare ad Allegri per un motivo molto preciso, perché lui ha battuto molto dall'estate scorsa sul tasto che poi bisognava arrivare a marzo in una certa situazione, in una certa posizione, in una certa condizione, e il Milan ci è arrivato. Il Milan ha vinto il derby di ritorno alle soglie della primavera, si è presentato poi all'Olimpico con l'opportunità contro la Lazio di finire addirittura, se non mi ricordo male, a 3 punti dall'Inter, e invece lì è cominciato a sciogliersi il ghiaccio al sole che non era ancora molto alto. E da allora avete iniziato dicendo la parola crisi, e non c'è un modo di chiamarla diversamente, perché 7 punti in 7 partite furono esattamente i punti che l'Inter fece nel girone di ritorno nel 2022, guarda caso dopo aver perso il derby col Milan, e lì diede via libera al Milan per lo scudetto, quindi è come una crisi. I connotati sono diversi, cioè io non partirei in tutta onestà dal mercato di gennaio, che merita comunque una bella parentesi, partirei dalla condizione disastrosa degli attaccanti nel girone di ritorno, posto che nel girone d'andata Hulkrug non c'era, Gimenez è sparito e Nkunku non si è mai presentato. Sono scomparsi in realtà Leao e Pulisic, che avevano tenuto in piedi la baracca, Leao arrivando in campionato solo alla testa di campionato, però le messe di gol di Pulisic avevano tenuto in piedi la baracca. Poi Pulisic è evaporato, anche questo è un altro capitolo a parte da esaminare, e la difesa si è trovata un po' spiazzata. Il Milan, come quando ha retto bene? Ha retto bene quando ha avuto una protezione eccezionale da Rabiot, Fofana e Modric, e quindi i

0: quattro difensori che non sono i più forti del mondo, tutt'altro, però si sentivano protetti e quindi non avevano bisogno di sbagliare come fanno troppo spesso posizione e visione dell'azione, cosa che invece in campo aperto è successa più di una volta. Quindi quando il Milan andava sotto aveva la capacità di recuperare, nel giro del ritorno non ce l'ha più avuta. E allora io mi domando come mai una squadra che non ha avuto le coppe, non ha avuto più neanche la Coppa Italia da subito, e guarda caso da febbraio in poi ha potuto scivolare giocando una volta a settimana, è franata in questo modo. Qui c'è un problema tecnico, quello sicuro, poi c'è un problema psicologico e infine c'è un problema anche di condizione, perché nelle ultime partite onestamente mi è parso che qualcuno ha cominciato ad essere makers per andare da Bartesaghi ed altri, sono proprio franati. Mi ha fatto una battuta che mi ha fatto molto ridere durante il Milan Udinese, un amico che fa l'attore, che a un certo punto ha detto: sai cosa mi sembra? Che Modric e Rabiot continuino a pensare di giocare nel Real Madrid e nel Paris Saint-Germain, cioè danno dei palloni come se lo dessero a Mbappé e invece gli ritornano al doppio della velocità come a Filter. E questo è un po' il quadro generale. Ma è una domanda che andrebbe fatta. Allegri è diventato quest'anno il più grande diplomatico del campionato italiano e quindi risponderebbe: ci sono annate sbagliate, ci sono periodi no, c'è uno scroll, importante l'obiettivo. Però insomma, cioè, sei tu che ci hai detto da luglio, agosto, settembre, l'importante è arrivare a marzo, l'importante è arrivare a marzo, l'importante è arrivare a marzo. A marzo Milan ci è arrivato, poi ha salutato la rupa.
1: Ha perso, ma quindi secondo te ha perso lui un po' le redini della rosa? Oppure
0: no, questo no, perché poi lo vedi nell'atteggiamento della squadra, nelle dichiarazioni dei giocatori. Non è che abbia perso il controllo, ma dovrebbe spiegare cos'è successo a questa squadra, che già tecnicamente è un miracolo che lui abbia portato addirittura a dare il prurito all'Inter, fino a primavera. Quello è stato un capolavoro. Lavoro, perché la squadra del Milan è quella che stiamo vedendo adesso, solo che nel girone di andata questa pochezza tecnica, vi faccio un elenco delle partite d'andata orride come quelle di ritorno, che però il Milan ha vinto, o che comunque
1: è vero.
0: Perché? Perché la squadra era compatta, era solida, c'era qualche cambio che dava qualcosa, eccetera. Poi invece a un certo punto è franato proprio tutto. Sono rimasti Pavlovic e Rabiot a giocare a pallone.
1: Ma anche perché io ho notato appunto un po' di tensione tra Pulisic e Leao, e da quel momento lì forse un po' si è rotto qualche cosa, perché da lì sono nate anche le polemiche con il pubblico, ho visto anche un Magnan che ha richiamato dentro la squadra dopo Sassuolo, insomma.
0: Io ho notizie proprio dall'interno dello spogliatoio, proprio dall'interno quando le docce sono aperte, che questa idiosincrasia fra Pulisic e Leao non esiste.
1: Okay.
0: Non è vero che sono antipatici, eccetera, eccetera. È sicuramente vero che non si trovano più, neanche se hanno voglia di cercarsi, perché uno adesso, fra l'altro, nelle ultime tre partite con l'Udinese, con la Juve e col Sassuolo, Allegri lo ha riportato a sinistra, lo ha riportato in fascia, ma non parte più Leao. Cioè, sembra come quando una volta sai che si ingolfavano i motorini, no? Quando eravamo giovani, eravamo il ciao. Ogni tanto, se tu gli mettevi la benzina al 6 invece che al 5, si ingolfava e dovevi pulire il carburatore. E qui mi pare che, al di là della sua condizione, i problemi che ha avuto lui quest'anno fisici, perché poi si è rifermato un'altra volta, sicuramente c'è un fatto psicologico. Secondo me, io ne parlavo l'altro giorno con alcuni ex giocatori intimamente, non che abbia fatto una scelta, perché Pulisic mi sembra una persona molto seria e molto professionale, però dopo tutte le magagne che ha avuto con la prospettiva del mondiale, intimamente forse qualcosa in campo ti frena, anche solo la paura banale di farti male. Però è un fatto che questo qui è il fratello sbiadito di quello che abbiamo visto, non quest'anno, sono 3 anni che vediamo Pulisic a dei livelli di quando era a Dortmund e negli anni migliori col Chelsea. Quindi è successo qualche cosa anche a livello psicologico, qualcuno parla di problemi personali, eccetera, però vi garantisco che da quello che mi risulta non ci sono problemi con Leao.
2: Ora, il concetto è che Milan può essere, se va in Champions League, che cosa cambierà, e che Milan può essere se invece dovesse andare in Europa League, qualora davvero si facesse risucchiare per paura, per altri motivi, insomma, dalla Roma e o dalla Juventus, che tra l'altro è l'argomento numero due della giornata, perché, certo, perché vanno di pari passo, insomma. Cioè, disinvestimenti e ridimensionamento, oppure si va per la stessa strada a prescindere che sia Champions?
0: Ho fatto irruzione in questa diretta mentre stavate parlando del maltempo a Milano. È già depressa la città e la parte milanista per suo conto da molto tempo. Se ci mettiamo anche il futuro senza Champions, qui veramente c'è una depressione come la grande depressione, no? il black country inglese, dove c'era più aria nera per il carbone anche quando pioveva. Bisogna che il Milan, cioè adesso Allegri ricompatti un attimo le file, ha onestamente tre partite con Atalanta, Cagliari e Genoa decisamente alla portata per fare i 5 punti che servono per andare in Champions League, 5, 6 o 7, quelli che sono. Mi pare che siano, va bene, insomma, ho visto le 1000 combinazioni, mi sono confuso. Comunque, insomma, con Cagliari, Genoa e Atalanta tu devi fare 7 punti. Devi fare 7 punti e vai in Champions League. Ne mancavano 7 due partite fa, ne hai fatto uno, quindi se la matematica non è un'opinione ne dovrebbero mancare solo 6. Meglio di così si muore. Il problema però qual è? Che tu fai una fatica boia a Verona con l'ultima in classifica, fai una partita sciagurata col Sassuolo che ormai è seriamente in vacanza, fai una partita, un termine anche eccessivo, enfatico, con la Juventus, sbratti con l'Udinese, quindi anche se incontri i condomini con i quali vivo io, forse in questo momento hai dei problemi, e quindi non so dire, insomma, bisogna che ritrovi, magari anche a costo di mettere qualche forza fresca insieme, che ne so, Riccia, che Tame, qualcuno che un minimo di vita in quel disastro di Reggio Emilia lo ha dato domenica. Però non lo so.
2: No, certamente. Luca, stiamo per salutarti, e a questo punto l'ultima discriminante anche lì è da Allegri. Cioè, io devo dire, sono un po' stupito solo di una cosa. Allegri è arrivato al Milan per la prima volta nel 2010-2011, quando lui veniva dal Cagliari, e io me lo ricordo molto bene, era considerato un giochista. E poi è diventato anche uno straordinario, capace, abilissimo gestore di uomini, di risorse umane sportive. Ma perché non può non esserci un'altra via? Perché anche la Juventus, che era una Juventus di un certo livello.
0: Ma tu l'hai visto? Scusate, ma l'avete visto come gioca il Milan?
2: Appunto.
0: Cioè, lascia perdere la filosofia e la strategia di Allegri, che ha messo 10 autobus davanti a Mignon, perché ha preso una squadra che è arrivata ottava, nelle ultime 2 stagioni aveva preso 100 gol in 2 stagioni e li ha coperti. Però quando anche uno volesse essere propositivo, quando parti tu leva Modric e Rabiot, ma chi te la dà la palla?
1: Esatto, perché Allegri giocava bene con il Milan, Milan di Allegri giocava benissimo.
0: Fofana non solo non è cresciuto in 3 anni, perché come è arrivato uno si aspetta un cammino, diciamo, non come che sì, alla che sì, allora progredisce un pochettino all'anno, certo, finché il quarto anno vince. No, si è involuto, non gioca più neanche a pallone, non marca, perde pallone, li perde tutti. È una roba pazzesca. Mi ricordo la partita di Cremona, e poi si è inventato un assist favoloso a Leao, ma il primo tempo era veramente da crocifiggere. Allora, con questi, con Selemetes, con Bartesaghi, che nel girone di ritorno si perde anche le chiavi di casa, con Leao e Pulisic in quelle condizioni, adesso c'è fuori Modric, come fai a essere proprio
1: esatto?
0: Cosa lì, e Stupinian non punta e non salta un uomo neanche sia di cartone. Se tu metti le sagome delle punizioni, lui dà la palla indietro, non va sul fondo proprio e come fai a giocare a calcio così? È un miracolo che sia arrivato terzo, secondo per tutta la stagione in zona Champions, eccetera, ad aprile con questa squadra, è un miracolo. La condizione della squadra purtroppo non c'è, purtroppo per lui, e quindi adesso devi fare i salti mortali per difendere quello che hai costruito.
2: Luca Serafini con noi, grazie Luca e come sempre buon lavoro,
1: ciao,
2: prestissimo.
1: Grazie mille, a presto.
2: Ciao, ciao a te, grazie ancora. Siamo arrivati alle 14:50, è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone degli Script con Nothing e poi aspettiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Per quello che riguarda la Champions, io penso che ci vada Roma e Juventus. Volevo fare una considerazione, ho visto stamattina sulla Gazzetta la formazione che prevedono dell'Inter il prossimo anno. Io Bastoni non lo venderei mai, per una serie di ragioni. Uno, è un mancino. Due, è un interista. Tre, è un italiano. Vi saluto, vi seguo, Marco da Spezia.
1: Perché, scusate, Stefano da Milano, sì. È l'ultimo messaggio che vi mando quest'oggi, ve lo giuro, no, se perché, non andate al prossimo quel paese, no, chiedo scusa, non conoscevo il giochino, ops. Buona giornata.
2: Ciao, ah, grazie.
3: Perché
2: no,
3: prima aveva confuso l'ascoltatore, sì, certo. Juventus, Roma, pensava...
2: Allora, sul Milan rischione a dire che il Milan non va in Champions League, però in effetti se
3: no, rischione perché se sente adesso da Gianfranco, sente che...
2: già giusto, sì, rischione per questo...
3: Giancarlo, c'è un momento di...
2: Giancarlo
3: ho detto Gianfranco perché...
2: Giancarlo da Genova.
3: Giancarlo...
2: Romanista.
3: Non sapeva di te, neanche l'altro, cioè, non sapevano che tu non vuoi che dicano che la Roma può andare in Champions League. Perdonami.
2: Esatto, è un rischio.
3: Perdona tutti,
2: hai rischiato di essere fulminato da Giancarlo da Genova.
3: Allora, intanto apriamo anche il tema che è legato a stasera velocemente, anche perché poi dopo torniamo invece alle squadre italiane, ma stasera c'è Arsenal Atletico. Tra l'altro, ieri è successa una cosa incredibile. Nel senso che ho visto un po', come si dice,
2: chiamiamola incredibile allora.
3: Beh, adesso ti spiego perché. come dicono quelli bravi, ero in bassa frequenza, vedevo in bassa frequenza, perché ero in televisione, no, mentre guerreggiavo con Suma vicino a Biasin, sì, davanti a Stefano Donati.
2: Ho visto uno spezzone.
3: Sì, devo dire è stato divertente. Io vedevo un po' la partita, mi sono concentrato col Manchester, che a un certo punto guardo Biasin, fa, vincevo 1-0 al City, non dico facile, con l'Everton.
2: È andato sotto 3-1.
3: 1-1, 2-1, 3-1, a quel punto è finita. Invece Haaland ha fatto prima il gol del 3-2 dopo un minuto, Nando. Poi è andato addirittura a fare il difensore, a riprendere addirittura gli attaccanti avversari,
2: sì,
3: perché ci teneva.
2: 2 minuti in più di recupero.
3: No, perché è stato fuori un giocatore. È stato fuori un giocatore.
2: Però chissà perché.
3: È così perché,
2: perché.
3: Se stai fuori, perché tu dici: oh, mi fa male qui. Poi dopo rientri, che non hai due gambe, praticamente hai un motorino. Allora è inutile che fai quello che dici: ah, oh, sta male. Quindi giustamente recuperato. Io non sono certo un fan del Manchester City, anzi, visto come hanno costruito il loro impero. Però ieri sera la goduria di vedere Doku, giocatore che posso dire
2: forte, molto forte,
3: di aver scoperto io. Lo posso dire io, perché io mi sono preso anche una serie di... Siccome io sono quello che poi difende alcuni giocatori che vengono trattati in modo così un po' sbeffeggiati, quando Doku aveva giocato di fatto nell'Europeo, aveva fatto vedere delle cose straordinarie in pochi minuti in cui era impiegato, giocava nel Rennes, e io dicevo, ma bisogna prendere un giocatore così in Italia, un giocatore così fa la differenza. Ma là può giocare nel Rennes, nella Ligue 1, ma cosa vuoi fare? E io dico, sì, è un campionato, va bene, ma no.
2: È un campionato migliore di quello italiano.
3: E ovviamente poi è andato a prenderlo qualcun altro, è andato poi al City e noi siamo rimasti col cerino in mano. Questo perché è che è troppo giovane dal campionato francese. Questo è stato battuto dai nostri preconcetti, quindi ho goduto molto. Due gol tra l'altro uguali, uno nel primo tempo, l'altro nel secondo, nel 7 con due tiri che sono stati decisivi. Fantastico.
2: Però io tifo Arsenal.
3: E che stasera ha una grande occasione. Arsenal che sarà, immagino, sulle ali dell'entusiasmo, perché puoi battere l'Atletico Madrid, puoi andare in finale per la seconda volta nella tua storia. E poi hai di fatto in questo momento le mani sul
2: anche
3: titolo.
2: Anche se per stasera ti dirò che io vorrei tanto che andasse in finale l'Atletico Madrid per Griezmann, che è un giocatore che io amo moltissimo, che ha già
3: strano.
2: Annunciato l'arrivo.
3: Tifi l'Arsenal, ma vorresti che andasse in finale
2: l'Atletico?
3: No, tifo
2: Arsenal per la Premier, non tifo Arsenal. Simpatizzo per Arsenal per la Premier League perché spero che vinca e anche perché secondo me è una squadra che gioca in un modo che mi piace molto. E però dall'altra parte l'Atletico Madrid per Griezmann perché insomma è una squadra che tutto sommato ha tutte le mie simpatie, quindi
3: vabbè,
2: stasera tifo per lo. Poi se dovesse andare l'Arsenal mi farebbe anche, cioè non
3: allora,
2: mi dispiacerebbe. Allora
3: mettiamola così,
2: però,
3: in questo modo, il Paris Saint Germain, diciamo che va in finale il Paris Saint Germain. Io spero che vada al Bayern domani.
2: Anch'io,
3: sarà un tifo accanito.
2: Bayern è la mia squadra preferita di sempre.
3: Ecco, dai miei parenti a Monaco solo per questo, per tifare, per andare. Però anche perché oggi andare all'Allianz è più impossibile, è veramente impossibile. Io andavo all'Olympia Stadion con una facilità estrema, mentre se devo andare adesso a vedere una partita all'Allianz è impossibile perché
2: ma
3: di
2: in
3: fatto,
2: tutta la Germania è difficile.
3: Sì, ma incredibile, cioè sono sempre tutti occupati i posti. Ma detto questo, ti chiedo solo se non è più difficile per un Paris Saint-Germain dovesse andare in finale battere l'Atletico Madrid. e di quanto non lo sia.
2: Allora, entrambe le squadre sarebbero molto complicate da battere, perché una finale di Champions League arrivano. L'Arsenal per me è una squadra fortissima, per cui chiunque dovesse incontrare l'Arsenal farebbe sicuramente fatica. L'Atletico Madrid però è una squadra di vecchi lupi di mare, appunto Griezmann, lo stesso Simeone, quindi è una squadra che oltretutto la terza finale che raggiunge in 15 anni, penso sarebbe la terza finale in 15 anni raggiunta dall'Atletico, due ne ha perse, per cui magari invece il dio del calcio proprio questa volta darebbe un vantaggio all'Atletico Madrid. Quindi devo dire la verità che credo che sarebbero entrambe molto complicate per entrambe le avversarie. Se devo scegliere la mia vincitrice, ripeto quello che dissi a inizio stagione, Bayern Monaco per me è oggi come oggi la squadra più forte di tutte, però il Paris Saint Germain è un'altra squadra stratosferica.
3: Domani, ripeto, noi siamo lì ad alzare il ditino, direi, però le difese, ma no, pazzesco, ragazzi, soltanto noi, penso che è un tema che è soltanto italiano.
2: Anche perché basta leggere veramente i nomi per rendersi conto che... giusto, è vero che avevo fatto i pronostici.
3: Vogliamo sentire i pronostici che avevi fatto?
2: Sì, anche se è inutile perché li ho azzeccati tutti.
4: Sì, comincia velocemente da Como o Napoli.
5: 2-1 per il Como.
4: Molto bene. Guarda, ti faccio fare anche Atalanta-Genoa.
5: Atalanta-Genoa 2-1 per l'Atalanta.
3: 0-0, niente.
4: Bologna-Cagliari.
5: Bologna-Cagliari 2-0.
3: Neanche questa, 0-0.
4: Sassuolo-Milan
5: 3-1.
4: Bravo. Juventus-Verona è facile.
5: 2-0.
3: Sì, proprio.
4: Roma-Fiorentina.
5: Roma-Fiorentina 2-1.
3: Meglio.
4: E Inter-Parma.
5: Inter-Parma 3-1.
4: Cremonese-Lazio, dai, già che ci siamo.
5: Cremonese-Lazio, spero 2-1 per la Cremonese, invece... perché sai che io ho un debole per la Cremonese. Spero che si sa.
4: Signore, allora io...
3: Ecco, invece... questo è stato un disastro.
2: Comunque, se avete bisogno di consigli per fare 13 non 8 calcio, io sono disponibile. Certo. Mi trovate sui social, certo. Chiedetemi consigli.
3: Esatto. E fate esattamente l'opposto di quello che vi dice.
2: Esatto. Tommaso, anche questo è un modo di dare pronostici.
3: Bene, verissimo. Tommaso, l'appuntamento con te per domani.
2: A domani, grazie mille.
3: Stessa radio, tra l'altro. Anche.
2: Stessa radio, sì.
3: Sì, non cambi, ovviamente.
2: Ma questa settimana devi farli tu i pronostici.
3: Sì, vabbè, non cambierai mai. Rimani quello che sei. Adesso alle 15 andiamo ad ascoltare il notiziario di Giornale Radio.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebevio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. Il ricordo dell'ex segretario generale del Comitato Paralimpico europeo Luca Pancalli.
3: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante. A livello sportivo quello non si discute, quello che è riuscito a fare, ma guardate, non solo per lui ma anche per la squadra, per i suoi compagni di squadra. Lui era un vero e proprio evangelizzatore dello sport, li andava a cercare, li stimolava. L'obiettivo 3, questa sua fondazione che ha messo a terra per promuovere sempre più il mondo paralimpico, lui era questo.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Infine non c'erano i posticipi della 35esima di Serie A. La Roma travolge 4-0 la Fiorentina portandosi a meno 1 dalla Juventus quarta. Nel primo tempo gol di Mancini, Wesley e Hermoso, nella ripresa sigillo di Pisilli. Sorride anche la Lazio vittoriosa 2-1 in rimonta in casa delle Cremonese, che resta terz'ultima e che vede complicarsi sempre di più la corsa verso la salvezza. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Rieccoci, seconda ora di Sport Club, sempre da Ponte Carlo con voi, e tra poco tanti ospiti, perché parleremo con Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport, della possibile, insomma, del rientro della Roma nella corsa Champions, così come con Gianni Balzarini andremo a parlare invece della Juventus e con questa area di crisi dopo il pareggio contro il Verona, ma anche dei risultati, ma anche il gioco che nelle ultime partite non ha certamente entusiasmato. Andremo poi a chiudere con il tennis e il ciclismo, il tennis con Alessandro Nizegorocev, direttore di Spazio Tennis, che poi collabora anche con il Corriere dello Sport, e infine Pier Augusto Stagi del Giornale, nonché direttore di Tutto Bici, perché sta per cominciare il Giro d'Italia e quindi bisognerà anche capire qual è lo stato dell'arte. E allora siamo già pronti, il nostro numero per i vostri messaggi 334 11 11 622. Adesso Maroon 5 con Array.

0: Dunque, la Roma è rientrata nella corsa Champions, lo ha fatto grazie alla complicità di Juventus e Milan, e dunque è una Roma che tra l'altro ha vinto in modo più che convincente con la Fiorentina. Andiamo a parlare anche con Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao, eccoci qui, eccoci un saluto qui a tutti.
0: Eccoci qua, Andrea. Allora, una Roma che ti chiedo un po' maliziosamente, ha anche un po' liberato la testa dopo la vicenda Ranieri, non perché Ranieri fosse il colpevole di chissà cosa, ma magari ha sgombrato il campo da tutta una serie di equivoci e questo può aver liberato anche i giocatori?
1: Sì, questa può essere sicuramente una chiave di lettura, anche se poi la Roma ha affrontato due squadre, non ti dico in disarmo, ma quasi, perché Bologna, insomma, dove ha vinto 2-0, è una squadra, io ero lì personalmente a Bologna, veramente fuori giri, e anche la Fiorentina ieri dopo un quarto d'ora, insomma, senza attaccanti, quindi ci sono due vittorie importanti, risposte sicuramente di carattere, però insomma aspetterei altri banchi di prova, anche se poi ne sono rimasti solo tre, perché insomma Bologna e Fiorentina erano veramente due squadre in disarmo.
0: Roma che adesso si trova di nuovo in, come dire, nella lotta per andare in Champions, un po' a sorpresa, perché onestamente sembrava che tutti i giochi fossero fatti, anche complice. E quindi la domanda è se la squadra, a tuo modo di vedere, può essere pronta per raccogliere, anche perché la Roma va a giocare subito contro il Parma, che è una formazione tosta e che mi pare abbia anche, voglio dire, tutti i numeri per poter fare anche bene con qualunque formazione. Ha giocato contro l'Inter una partita più che onesta e ha giocato anche diverse partite recentemente in cui ha sottratto punti anche a squadre più, come dire, più forti. Per cui se la Roma dovesse battere il Parma, allora forse si sblocca davvero qualcosa.
1: Sì, dal punto di vista degli aspetti positivi c'è proprio questo, che la Roma pensava, al di là delle dichiarazioni di parte, di facciata, di essere fuori, perché nessuno si sarebbe aspettato un passo falso a Juventus con il Verona. Ricordiamo insomma che la Roma deve mettere la freccia superata a Juventus, eventualmente a pari punti andrebbe la Juventus in Champions in virtù dello scontro diretto, quindi con quei due punti in più la Roma avrebbe dovuto recuperare quattro punti nelle ultime tre partite, francamente sarebbe stato difficile. Così è tutto diverso, anche se poi il Parma, come dicevi bene tu, è una squadra difficile, ostica da affrontare, soprattutto perché è una squadra che si difende bene negli ultimi 30 metri, e la Roma quando affronta le squadre chiuse fa un po' di difficoltà, perché non ha più le chiavi di lettura, le chiavi di gioco tipiche di calcio gasperiniano, e quindi un pochino di sofferenza l'abbiamo già vista quando trova questo tipo di situazioni. È ovvio che in questo momento la Roma, come ha detto anche ieri Gasperini, non ha altra alternativa che vincere tutte e tre le partite e poi sperare che la Juventus, piuttosto che il Milan, ma soprattutto la Juventus, faccia un passo falso in virtù del fatto che poi deve andare a giocare a Lecce, con il Lecce si sta giocando la salvezza.
0: Ecco, la Roma, abbiamo detto, ha delle partite anche molto complicate, una in particolare di livello emotivo ed è quella con il derby. E tanto c'è già stata una polemica lanciata anche da Sarri, e non so naturalmente a Roma come l'hanno presa per orario, mezzogiorno e mezzo.
1: Beh, l'orario è un po' folle perché comunque non risolve il problema del, cioè, l'inghippo dove sta? Ci sono, c'è la finale degli internazionali di tennis che inizia alle 5 a fianco allo stadio, quindi il problema è chiaramente di ordine pubblico, però se tu giochi a mezzogiorno e mezzo il problema resta, perché il deflusso dello stadio si incrocia con l'afflusso della gente che va agli internazionali di tennis. In più mettici che c'è un problema anche acustico di problematica proprio tecnica, visto che a mezzogiorno e mezza mi sembra ci sia la finale del doppio, non mi ricordo se maschile o femminile, comunque
0: sì, anche se hanno detto che non è dovuta al tennis ma ad altre motivazioni. C'era un articolo che abbiamo appena letto su Sport Mediaset appunto riguardante il fatto che la richiesta è arrivata dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico, ma ha dovuto programmare la 37esima giornata accogliendo le indicazioni del Ministero dell'Interno e dunque districandosi per la contemporaneità delle gare, ma non era che il tennis ha impedito di fare questo, almeno questa è stata la spiegazione. Poi evidentemente a Roma c'è anche una questione legata al fatto che l'Olimpico
1: la realtà è che non si può giocare alle 18, che allora non si può giocare la sera perché c'è un problema di ordine pubblico. Sì. Si sarebbe dovuto giocare alle 18 e non si può giocare alle 18 perché ci sono gli internazionali di tennis. Poi il Viminale può mettere nero su bianco, io non l'ho vista questa nota, però chiaramente mi fido di quello che avete letto voi, e può mettere nero su bianco quello che vuole, ma la realtà è che alle 18 non si gioca gioca il derby, che era lo slot scelto, prescelto, perché c'è la finale degli internazionali di tennis. Mezzogiorno e mezza, dov'è l'altro problema? Che al 99%, almeno queste sono le indicazioni attuali, i tifosi della Lazio resteranno fuori, quindi più o meno 20.000 persone, che sono quelle della curva dei distinti, si assembreranno a Ponte Milvio, che è una delle direttrici di accesso all'area del Foro Italico. Quindi c'è un ulteriore problema di ordine pubblico, perché la partita la vedranno lì da mezzogiorno e mezza, alle 2:30, e quindi anche la gente va allo stadio, qualsiasi cosa dovesse succedere sarebbe un rischio, quindi dispiego di forze pubbliche, allerta massima. Quindi secondo me è tutta una follia giocare il derby a quell'ora lì, però mi rendo conto che poi giocarlo lunedì avrebbe voluto dire spostare, appunto, per la concomitanza anche altre partite, che sarebbe stata la scelta migliore, per giocarlo il lunedì alle 18. E la sera non si può, mezzogiorno e mezza si giocherà con 35 gradi, amen, se questa è la scelta. L'importante è che non succeda nulla. Io mi auguro, ecco, che la cosa migliore, la cosa di cui dobbiamo essere tutti speranzosi, è che non ci sia nessun tipo di problema, perché il problema e il rischio è molto alto che ci siano degli scontri.
0: Non c'è dubbio. Senti, ovviamente, se la Roma dovesse arrivare in Champions, cambiano i progetti di quanto se arriva in Europa League rimane tutto invariato? Cioè, è una Roma che dovesse, per esempio, andare in Champions, potrebbe fare delle scelte diverse anche in chiave di cessioni di mercato, oppure no?
1: Beh, è chiaro che la Champions ti cambia le prospettive, perché ti garantisce un introito superiore di 50-55 milioni soltanto come coppa, ma poi c'è tutto un indotto intorno, perché ti si avvicina uno sponsor, hai la possibilità di alzare eventualmente i biglietti anche allo stadio, anche se quelli a Roma sono già molto alti, quindi però introitare delle cifre ulteriori non ti cambia nulla per quanto riguarda il financial fair play, perché lì la scadenza di Roma è il 30 giugno, mentre l'eventuale qualificazione alla Champions porterà degli introiti che andranno ad incidere sul prossimo bilancio e sul prossimo esercizio finanziario, non su quello attuale. Però chiaramente entrare nella coppa che conta, insomma, ti dà una prospettiva diversa anche dal punto di vista del mercato, fermo restando, appunto, che entro il 30 giugno la Roma dovrà portare a casa più o meno tra i 65 e 70 milioni di ulteriori ricavi, e quindi uno, se non due pezzi pregiati molto probabilmente andranno via, ma quello lo sceglierà il mercato, chi sarà eventualmente nel caso.
0: Andrea, ti ringrazio moltissimo, buon lavoro a te allora.
1: A voi, buon proseguo.
0: Grazie ancora. 15:16, adesso è arrivato il momento di 50-50 con SOS, tra poco Gianni Balzarini per parlare di Juve.

0: Una giornata quella di oggi dove, dopo aver celebrato lo scudetto dell'Inter, aver parlato della Roma che rientra nella corsa Champions, analizzato il Milan che sta giocando veramente male ultimamente e ottiene risultati pessimi e quindi chiaramente rimettendo in discussione una qualificazione in Champions che sembrava di fatto già acquisita, invece così non è. Invece anche la Juventus è in questo tipo di situazione, nel senso che onestamente la gara col Verona sembrava che fosse la portata senza neanche passare dal via, e invece anche la Juventus è in corsa, tanto più che la Roma è un punto, e noi vogliamo parlare della Juventus con Gianni Balzarini che è con noi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Dunque, è una Juventus che nelle ultime giornate non è che abbia avuto un crollo, anzi al contrario, perché la Juventus ha battuto l'Atalanta 1-0 in trasferta, ha battuto il Genoa 2-0. Magari, ecco, i risultati non sono quelli che magari possono allarmare, ma la Juventus aveva da conquistare ancora questa Champions, quindi il fatto che la Roma sia dietro improvvisamente a un punto può far venire ancora un po' di, come dire, un po' di ansia ai giocatori, possono soffrire questo patimento. C'è la gara con Lecce tra l'altro adesso.
1: Guarda, l'ansia sicuramente è venuta a tutto l'ambiente, c'è da capire se è venuta ai calciatori, perché io comincio a farmi un po' di domande anche sulla scorta di quello che ha detto, dichiarato Cambiaso dopo la partita contro il Verona: non percepiamo il pericolo, io per primo sono fatto così. È una frase molto preoccupante. Cioè, se una squadra non percepisce il pericolo in campo, o è supponente o non ci arriva, cioè non lo so. Lui parlava anche a titolo generale, non solo a titolo personale, e tra l'altro con un mezzo sorriso lo diceva, come se non fosse nulla di che. Per carità, poi aveva detto stanotte non dormirò, però ragazzi, io credo che la Juve contro il Verona sia stata molto supponente, pensava che fosse la classica partita che si risolve quando vuoi, in realtà non è così, ma il fatto più preoccupante è che si è trattato della quarta o la quinta volta quest'anno di mala gestione, di mal approccio ad una gara che sembra scontata, che dovrebbe essere scontata e invece poi non lo diventa. Alludo alle partite con Lecce e Sassuolo, nelle quali poi la Juve ha anche sbagliato un rigore, la sconfitta di Cagliari, una cosa mai vista in tanti anni di carriera, la partita pareggiata a Firenze, il derby di andata contro il Torino, cioè tante partite sono state trattate come se fossero dei pro forma e poi dei pro forma non si sono rivelate. Quindi c'è un'esperienza fatta durante questa stagione, ma evidentemente non è servita a nulla.
0: Senti, è chiaro che poi guardando la Juventus di questo periodo, io non posso non pensare alle parole che avevo usato Spalletti poco tempo fa, cioè non ho ancora capito la squadra quanto vale, che cosa, non l'ho ancora capita.
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: aveva aggiunto anche: io mi chiedo come saremo domani, cioè ad una vigilia si dice come saremo domani, perché effettivamente è vero, hai centrato in pieno il discorso.
0: Ma la questione è: ci sono dei giocatori che da cui probabilmente Spalletti e i tifosi, l'ambiente, si aspetta qualcosa di più e che invece non stanno dando un contributo? Perché evidentemente il tema della Juventus è anche quella che ha attanagliato molte squadre prima di lei, cioè non ha più giocatori che hanno vinto e che hanno portato la Juventus, e quindi di fatto non hai un vero elemento di personalità che abbia esperienza in questi casi, ecco perché l'ansia forse può arrivare ulteriormente.
1: Assolutamente sì, e infatti poi da lì partono le richieste per il futuro di Spalletti. Cioè, quando molti tifosi della Juve criticano l'idea che possa arrivare Alisson, che possa arrivare Bernardo Silva, che possa arrivare Lewandowski, perché vogliono una squadra di giovani eccetera, e sbagliano nel momento in cui, è chiaro, non puoi fare un instant team di over 35, per carità di Dio, o di over 30, però tu devi introdurre nell'organico di una squadra che non è abituata a vincere, non sa cosa vuol dire vincere, gente che abbia vinto. Ecco perché Spalletti vuole almeno 3-4 elementi di questo genere, perché altrimenti si fa fatica a far crescere. Oggi, ieri Spalletti ha strigliato la squadra e la frase riportata che ha avuto più riscontri è: se si fa il compitino non si va in Champions. Ma io mi dico, ma un allenatore della Juve deve arrivare a dire ai suoi giocatori che teme che facciano il compitino nelle ultime tre giornate. È questo il punto. È questo il punto.
0: E dall'altra parte, per esempio, c'è Giuseppe, tifoso juventino evidentemente, che scrive: scusate, però la Juventus viene da tre vittorie consecutive, questo è un pareggio, è vero che col Verona, ma un pareggio ci può stare.
1: No, questo non ci può stare.
0: Così lo dice.
1: Perché anche per un semplice calcolo, la Juve aveva quattro partite, no, da giocare, e aveva eventualmente nei confronti sia del Como che della Roma il bonus di un pareggio, sostanzialmente, no? Ecco, se l'è già giocato nella partita più semplice. Adesso arrivano tre partite che non sono semplici, perché Lecce non è semplice. È vero che ieri la Cremonese ha dato una mano a Lecce, però, ahimè, però è altrettanto vero che comunque il Lecce la partita la fa. La Fiorentina non va a Torino come è andata a Roma ieri, perché altrimenti le fanno un mazzo così i tifosi. E non parliamo del derby dell'ultima giornata, nella quale il Toro ritroverà la curva Maratona e nella quale, se dovesse essere decisiva, ma penso che possa essere decisiva proprio quella partita lì, e il Toro darà l'anima per fare lo sgambetto alla Juve, per evitare che la Juve vada in Champions, per togliersi questa soddisfazione. Quindi è lì, è stato il grande errore, è stato sottovalutare il Verona.
0: C'è secondo te anche un tema di stesura di gioco nel modo in cui, insomma, la Juventus sta in campo? Ogni tanto vediamo un gioco un po' troppo orizzontale, poco verticale, un po' lento. Spallava Spalletti dicendo: la Verona si è messo lì con due Marcantoni che hanno molto fisici, quindi hanno fatto il loro gioco e noi andiamo in crisi. Lo dice come se fosse una cosa che comunque avviene costantemente.
1: Lapo, sai bene che se vuoi ottenere intensità, velocità e qualità non puoi rivolgerti ad una squadra italiana in generale. Le nostre squadre non sono capaci di far girare il pallone velocemente, non hanno la qualità per far passare, adesso io parlo della Juventus, non ha la qualità per far passare il pallone in 20 centimetri di spazio tra una gamba e l'altra di un avversario, ed è normale che il giro palla sia più lento, e tu mi insegni che la lentezza permette all'altra squadra poi di organizzare la sua fase difensiva in maniera molto più semplice.
0: Ma parlando di calcio, scusami, ma la lentezza secondo te dipende dalla qualità dei giocatori o dipende proprio dalla modalità che c'è nel nostro campionato?
1: Io penso che dipenda molto dalla qualità, perché un giocatore di qualità sa fare le cose in velocità allo stesso modo con le quali divengono lentamente. Io la penso così, che la qualità sia determinante in questo senso.
0: No, so, pensavo
1: andare a scomodare i paragoni di Paris Saint-Germain, Bayern,
0: no, certo.
1: Per carità di Dio, che lì siamo in un altro pianeta.
0: Certo. Ma io sempre però... te lo dico, perché ieri sera vedevo l'Everton giocare col Manchester City e davo un'occhiata, vedevo anche se ero lì in televisione, però abbiamo visto un attimo un po' di questa partita e francamente vedevi proprio una velocità, ma dei giocatori dell'Everton che certo non brillano per essere giocatori particolarmente tecnici, quindi mi sono chiesto se non sia proprio una costante del nostro campionato, anche perché molti di questi giocatori vengono da altri campionati.
1: Sì, però credo che lì si giochi un calcio un po' diverso dal nostro, lì non trovi squadre che si chiudono, e quindi con gli spazi più aperti è facilitato anche chi non eccelle, diciamo così, in determinate doti. Da noi, quando trovi appunto una squadra che si chiude, come il Verona, che giustamente viene a Torino per far cosa, no? Per far la vittima sacrificale, e viene a Torino per chiudersi e ripartire, e in quei casi lì, se non hai qualità, non riesci a stanarli, non riesci a mettergli la palla davanti alla porta. Poi sì, qualche volta ce la fai e sbagli per, non so, ma anche lì forse per scarsa qualità, non lo so, perché devi considerare poi un aspetto fondamentale che non è ancora stato capito da certi giocatori, che quando vengono a giocare a Torino, quando vanno a giocare a Milano, quando anche le squadre più piccole, danno il 200%. E questa è una costante che non si riesce ancora a capire. Cioè, io ricordo Allegri veniva criticato quando diceva: domani arriva il Verona, butto ancora lì, bisogna mettersi a loro pari. Ma non intendeva dal punto di vista qualitativo,
0: certo.
1: Intendeva dal punto di vista mentale, perché se non ti metti a loro pari rischi di fare la brutta figura. Lì voleva arrivare lui, e purtroppo spesso le nostre squadre non lo capiscono.
0: In ultima analisi, se la Juventus dovesse andare o non andare in Champions, in termini di investimenti significa che tu devi fare un progetto da una parte ridimensionato, dall'altro invece al contrario, di che tipo?
1: Io credo di sì, io credo che se non vai in Champions in qualche modo è un po' il gioco della coperta, la tiri da una parte e si scopre dall'altra, e quindi devi sacrificare qualcosa di importante, devi fare delle cessioni importanti, devi sperare che i giocatori con i quali hai già parlato e che potrebbero arrivare alla Juventus non ti pongano come netta condizione, o non ti abbiano posto come netta condizione il fatto di giocare la Champions, perché altrimenti significa ridimensionare un po' tutto il discorso.
0: Sì, sì, sì, no, infatti questo è chiaro. No, io parlavo del fatto se invece la Juventus va in Champions, al contrario, potrebbero esserci degli investimenti importanti, delle sorprese.
1: Ah, certo. Okay. Certo, no, vabbè, ma è chiaro che se la Juve va in Champions, l'idea è quella di provare l'anno prossimo a riportare la Juve a lottare per grandi obiettivi, non dico a vincerli, ci mancherebbe, ma il grande obiettivo ovviamente è lo scudetto, quello che sto pensando. Cioè, tu capisci che a un anno di distanza dal Tudor che ti manda in Champions all'ultima giornata a Venezia, la Juve si ritrova nelle medesime condizioni.
0: Certo.
1: Quindi è lì che deve essere fatto il passo in avanti.
0: Molto bene, io ringrazio a questo punto Gianni Balzarini. Gianni, grazie ancora,
1: grazie
0: e buon lavoro, a prestissimo. Ciao,
1: Lapo,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Siamo arrivati alle 15:30, una breve pausa, di nuovo con voi con l'ultima parte di Sport Club. Qui si volta pagina, si va dal tennis e il ciclismo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 31 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci, rientriamo con il tennis tra poco, andando a disturbare Alessandro Nizekorochev, con il quale voglio condividere un momento di serenità su Arnaldi, che ha finalmente vinto un torneo. C'è in questo momento la Bronzetti che sta giocando le qualificazioni per andare nel main draw, nel tabellone principale degli internazionali d'Italia, e quindi anche lì la seguiremo, diamo qualche aggiornamento. C'è da raccontare anche di quello che succederà con Jasmine Paolini, considerando che torna anche a WTA di Roma da campionessa in carica, ma chiaramente riconfermarsi, considerando anche il suo stato di forma, sembra davvero proibitivo. Bisogna dire che poi ovviamente Sinner, il giocatore che tutti stanno seguendo, anche perché è un giocatore che sta vincendo praticamente sempre, ha vinto 5 Master 1000 consecutivi, questo potrebbe essere il sesto. L'unica preoccupazione che può esserci è che Sinner non si stanchi troppo anche in vista del Roland Garros e di Wimbledon. Ora arrivano i Cranberries, Linger.

0: con gli internazionali d'Italia che sono ufficialmente cominciati, mentre vediamo in campo le tenniste italiane che stanno cercando di trovare uno spazio nel main draw, laddove non hanno avuto evidentemente la possibilità di entrare nel tabellone principale. Domani scenderanno in campo anche gli uomini, dico gli italiani evidentemente perché sono già scesi in campo e stanno scendendo in campo anche gli uomini ma non italiani. E allora degli internazionali, ma non solo, andiamo a parlare con Alessandro Nizegorodzhev, che mi è tornato ed è già lì tra l'altro, già a Roma. Ciao Alessandro.
1: Ciao, ciao a tutti. Sì, c'è un po' di vento, quindi spero mi sentiate bene.
0: Sì, sì, benissimo. Guarda, meglio che di quando sei in uno studio, quindi figurati. Senti, no, devo dire, dovevo parlare di una cosa io e te. Devo cospargermi il capo di cenere, finalmente era ora, anzi era ora. Ho parlato male di un giocatore la settimana scorsa dicendo non c'è speranza, ormai è finita, e invece che mi batte pure Hurkacz in un finale di un 125 di un challenger in Sardegna, è tornato Arnaldi. Sono rimasto stupitissimo. Adesso giocherà contro Munar a Roma, però sono rimasto colpito, non riesco neanche a spiegarmi come ha fatto.
1: Beh, arrivava da un periodo come diciamo sia di scarsa fiducia che di problemi fisici che adesso sta piano piano risolvendo, ancora non sono risolti del tutto. Ha preso Fabio Colangelo, ex allenatore di Sonego, come allenatore, quindi ha cambiato anche parte, diciamo, guida tecnica, e ha giocato un bel torneo. Anche lì ha rischiato di perdere all'inizio con Borges, e poi però ha giocato un gran torneo, insomma, a battere Hurkacz, che stava giocando bene. Hurkacz aveva battuto Berrettini, insomma, stava giocando un bel torneo. È stata una sicuramente un'ottima settimana, tanti punti gli servivano perché ne va tanti da difendere in questo periodo, e quindi ritroviamo, speriamo, un protagonista, insomma, azzurro che era in crisi, soprattutto, ti ripeto, per gli infortuni, ma non solo.
0: Senti, mentre oltre a questo, chiaramente sperando, chiaramente continui a stupirmi, ma Munar mi sembra il peggiore degli avversari che può trovare Arnaldi in un primo turno a Roma, quindi vedremo molto presto.
1: È vero, però anche lui viene un po' da un infortunio, quindi non è in formissima. Secondo me potrebbe farcela, anche se è un match difficile sicuramente.
0: Ecco, invece dall'altra parte, non ti do questa informazione, Sinner ha vinto ancora. Il tema ovviamente non è tanto quanto che bravo, che forte, ma non si stanca troppo, che poi è la cosa che ha fatto indignare Bertolucci, che ha risposto sui suoi profili social che voleva appunto rincuorare tutti dicendo che il suo staff sa benissimo ed è in grado di preparare e programmare molto bene la stagione di Sinner. La programmazione, cioè, è indubbia, però Sinner stesso ha detto sono un po' stanco, detto alla vigilia della semifinale di Madrid.
1: Sì, è vero, però sai, è anche vero che sta giocando talmente bene che fermarsi non so quanto possa essere una scelta saggia, anche perché se si fosse fermato dopo Madrid si sarebbe fermato poi per 3 settimane intere prima di Parigi, e forse un po' troppo, perché 2 settimane due a Roma più una settimana che c'è tra Roma e Parigi sarebbe stato un po' troppo, quindi secondo me ci sta. E considera anche il fatto che lui esordirà sabato, quindi comunque ha avuto una settimana di stop, quasi dai 6 giorni, diciamo, tra la finale di Madrid e il primo turno, il primo esordio di Roma, che poi è il secondo turno, appunto. Quindi è vero che il torneo di fatto inizia domani col main draw maschile, ma poi lui giocherà sabato. Certo, questa preoccupazione c'è, è inutile negarlo, che possa essere un po' stanco. Ecco, magari potrebbe soffrire di più nei primi turni, questo un po' come è accaduto con Bonzi a Madrid, no? Qui insomma un pochino arrischiato per un 7.5, quindi vediamo un po' l'esordio. I primi due match possono essere un po' dirimenti sul torneo, secondo me.
0: Sì, potrebbe trovare Mikkelsen nel primo turno, che è un asso duro, quindi anche quello sicuramente.
1: Sì, sicuramente. Ecco, ci ha sofferto da poco, ci ha giocato da poco e ci ha anche sofferto con Mikkelsen, anche se era sul cemento.
0: Esatto.
1: Che Mikkelsen ci gioca meglio sul cemento, sicuramente.
0: Sentiamo velocemente le parole di Musetti, che insomma si presenta a Roma con questo spirito.
2: Secondo me la cosa più difficile per me è trovare continuità in tutte le cose, in tutti i ritmi, nella routine, perché una volta che, come giustamente dicevi tu, che la macchina è andata e diciamo si toglie un po' la ruggine iniziale, la macchina va e

0: più gioca, più corre, ecco, più performa. Quindi sicuramente il fatto di aver giocato un po' di partite nell'ultimo mese mi dà fiducia per questo torneo.
1: Ecco, questo è Musetti. Che cosa ti aspetti? Io sento rumori, voci, cose dirette. Ma dov'è che sei? In che campo sei? Se sei un campo?
2: Tra il 4 e il 2.
1: Ma si gioca
2: qualificazioni femminili.
1: Ah, ecco, sì, ma sei vicino
2: tra
1: a Cesare Bronzetti.
2: E Basiletti.
1: Ah, ok.
2: No,
1: okay.
2: Tra Basiletti e Urgesi, sì. Le due gambe, una posizione strategica per vedere sia il campo 4 che il campo 2.
1: Lo so, l'ho fatto anch'io.
2: Per fuori Italia,
1: lo so, ho fatto delle robe che mi vergognavo anch'io, saltavo da una parte all'altra. Una volta, anche adesso, posso autodenunciarmi: ho usato un badge di un amico e sono andato a vedere le partite della Schiavone.
2: È in prescrizione, dai, sì. Sarà in prescrizione.
1: In prescrizione. Senti, giusto per capire, invece, dal punto di vista di Musetti, ti aspetti un torneo di alto livello, cioè dove può veramente arrivare fino in fondo? Sincero,
2: non è che stia giocando proprio in maniera entusiasmante. Lui ci mette un po' a ritrovare continuità, no? Quello che abbiamo appena ascoltato. Quindi no, secondo me no. È anche vero che le chance ci sarebbero anche nel tabellone, nel senso che non è un tabellone non semplice, ma neanche impossibile. Però non è il Musetti dello scorso anno, che onestamente poteva perdere veramente solo con Alcaraz e Sinner sulla terra rossa. Quindi non me lo aspetto, però, che possa arrivare fino in fondo, anche se ovviamente lo spero, perché se si riaccendesse a Roma sarebbe veramente fantastico.
1: Senti, poi c'è una frase di Cinà che ti devo far sentire, mi sembra un tantino azzardata, però è una vita. Sentiamo cosa dice.
3: Sicuramente mi sento molto felice di essere qua e poi sì, a distanza di un anno sicuramente con più consapevolezza, con più fiducia e cercherò comunque di poter esprimere ancora di più il mio gioco e proverò anche a divertirmi, che mi piace tanto giocare qui, quindi spero di, appunto, potermi divertire. Sono due campioni incredibili e io cerco di essere Federico Cinà, senza ovviamente prendo spunti da loro, ma non cerco di assomigliare a nessuno e ovviamente mi piacerebbe giocare come loro due, però secondo me col lavoro che sto facendo posso avvicinarmi.
1: Ecco, può avvicinarsi a Sinner e Alcaraz, non so, è una frase esagerata o è ambizione?
2: Ah, secondo me è ambiziosa ma non folle. Avvicinarsi poi ovviamente non vuol dire raggiungerli,
1: certo.
2: Però ecco, sicuramente Federico Cinà ha le qualità per diventare veramente un giocatore molto forte, secondo me. L'errore che si commette, secondo me, nel giudicarlo è quello di avere troppa fretta, perché abbiamo l'esempio di Sinner e Alcaraz, appunto, che non possono essere esempi, sono le eccezioni che confermano la regola. Nel tennis si arriva per step, non si arriva come hanno fatto quei due. È un po', certo, diversa la vita degli altri, e quindi anche il numero 3 del mondo, 4 del mondo, 5 del mondo, però si arriva step by step con i challenger, con i tornei ATP, salendo di livello piano piano. Quindi la terra non è esattamente la sua superficie oggi, quindi per quanto lui sia contento di giocare a Roma, non è il torneo migliore per lui. Però sì, secondo me le potenzialità sono molto elevate, molto.
1: Alessandro, vado anche da un altro tennista. Io ho questa simpatia per Bellucci, che è un giocatore discreto ma che ha un modo di giocare diverso da tutti gli altri, e lui ha un sogno, che è quello di passare il primo turno finalmente a Roma. È un giocatore che rimarrà sempre, diciamo, lontano magari dalle prime 50 posizioni forse, ma è un buon giocatore.
2: Ma sì, sai, non è detto che non possa fare 40-50, nel senso che, sai, ci sono tornei in cui se azzecchi la settimana, e lui può azzeccare la settimana, perché ha grande talento, come giustamente detto, magari poi i punti li fai. Però sì, è sicuramente un giocatore che ha un tennis talmente difficile, divertente ma difficile, che poi riuscire a trovare quelle settimane di eccezionali è un pochino più difficile, perché quando è un tennis difficile è più difficile riuscire a trovare continuità, però è secondo me molto divertente da vedere, e lo consiglio a chi verrà al foro, andare a vedere anche mezz'oretta di Bellucci, fa bene al cuore.
1: Senti, l'ultima domanda te la faccio invece legata a Jasmine Paolini e alla Cocciaretto. Jasmine vi arriva con un grande carico sulle spalle dopo il trionfo dell'anno scorso. E quindi ti chiedo quanto può pesarle, considerando che il sorriso ormai sembra non tornarle più come prima, e il suo tennis sembra leggermente invecchiato. È vero che ha fatto un exploit straordinario, ne parlavo con Elena Pero la scorsa settimana. Mi chiedo se oggi lei possa avere un sussulto in questa stagione, dare un senso con una grande prestazione.
2: Allora, il sussulto nella stagione me lo aspetto. Roma sarà difficile perché è proprio il torneo che già di per sé è un torneo che mette pressione. Se poi devi difendere 1000 punti mette ancora più pressione. Quindi non lo so, spero di sbagliarmi, ma non mi aspetto un super torneo, ripeto, spero di sbagliarmi. Però invece un grande torneo in stagione, quello sì, che possa fare un grande exploit, ancora me lo aspetto, questo sì.
1: Ecco, questo è la... Ah, tra l'altro, scusami, questo è l'ultimo torneo di Wawrinka. Non so se deve giocare con Carino Busta per...
2: Purtroppo non ha giocato, nel senso che si è ritirato.
1: No.
2: Si è ritirato, sì, non è... probabilmente ieri si è fatto male nel match contro Travaglia, che però ha vinto. No. Sai che Travaglia ha avuto i crampi nel terzo set, quindi sì, comunque buttandola di là, Wawrinka l'ha vinta, ma forse aveva già un problema fisico e purtroppo non è sceso in campo quest'oggi. Quindi un triste addio a Roma per Wawrinka.
1: Peccato, perché ne valeva veramente la pena, un giocatore meraviglioso da vedere, divertentissimo, sì. E quindi davvero un vero peccato. Va bene, allora Alessandro, ti lascio così, senza pudor, e quindi e ti auguro ovviamente una bella settimana, ma anzi una settimana e mezza divertente, con tanti successi delle nostre italiane e i nostri italiani, per cui grazie Alessandro, prestissimo.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ciao a te, grazie. Andiamo avanti adesso con Shanna Spiro. E poi torniamo con voi. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp.

0: sta per partire il Giro d'Italia, mancano pochi giorni, 3 per esattezza, l'8 maggio con termine la fine del mese, 31 maggio, ed è una sfida che verrà caratterizzata da assenze di peso su tutti, Tadej Pogacar che insomma non difenderà il titolo, il cannibale che non difenderà il titolo, ma mancherà anche Van Poel, mancherà Carapaz, Seixas, insomma Almeida, cioè, tanti ciclisti, però c'è la possibilità di mettersi in mostra per altri, credo che ci sia un favorito, ma non voglio adesso dire tutto io, sono poi giustamente il nostro ospite, dice ma che mi hai chiamato a fare? Piero Augusto Stagi del Giornale e direttore di Tutto Bici, ben trovato.
1: Ciao, grazie per l'invito, ben ritrovato.
0: Eccoci qua. Allora, Piero Augusto, partiamo subito da un Giro d'Italia che tanto parte dalla Bulgaria e che si presenta in che modo quest'anno?
1: Ma una partenza ancora dall'estero per ragioni chiaramente commerciali, ormai è un'abitudine di questi grandi giri che sono diventati dei brand mondiali e che quindi vengono usati a tutti gli effetti per promuovere i propri territori. La Bulgaria ha una necessità di presentarsi all'Europa tutta se non al mondo, facendo vedere le proprie strade, le proprie città, le proprie bellezze, dicono di essere pronti e noi siamo pronti a raccontarlo se questo corrisponderà al vero. E si uniranno questi due aspetti, l'aspetto che è un po' la chiave di qualsiasi corsa ciclistica, che è un aspetto agonistico con i migliori corridori del mondo che attraversano strade e posti bellissimi, generalmente molto belli, e la Bulgaria si presenta con l'abito della festa per dire ci siamo anche noi, non siamo qui accantonati, non siamo un paese di serie B, ma abbiamo le carte in regola per poter essere appetibili anche a voi italiani e non solo a voi italiani, anche ai francesi, ai tedeschi, agli olandesi, ai norvegesi che seguono questo sport ormai storico che è radicato comunque nella cultura di non solo gli italiani.
0: Ecco, il vincitore diciamo di due Tour de France e una Vuelta, Vingegaard, è quindi naturalmente anche il favorito del Giro d'Italia.
1: Assolutamente sì, per usare un termine di Formula 1, parte chiaramente in pole position, ma neanche affiancato in questo caso, proprio da solo, perché ricordiamo Sava Sandir, lui è l'unico che è stato in grado in questi ultimi anni nei grandi giri di impensierire e addirittura battere due volte Tadej Pogacar, e quando non c'è riuscito comunque è stato l'unico a fare un'altra corsa insieme al campione del mondo, cioè sono di un'altra categoria. Se lui si presenterà al via del Giro con la condizione che lo contraddistingue, il talento c'è, l'esperienza pure, anzi sempre di più, e quindi sarà dura batterlo, sarà lui il faro di questa corsa e sarà anche il motivo per così intanto vederlo all'opera sulle nostre strade. Noi l'abbiamo visto giovanissimo, lui è un po' sbocciato, pensate, in zona Romagna, alla Coppie Bartali, che si è aggiudicato qualche anno fa, però è venuto poche volte a correre le nostre gare, ad esempio è venuto a correre mai la Milano-Sanremo, poche volte la Tirreno Adriatico, lo stesso in Lombardia. Lo rimproverano un po' tutti che si dedica solo e soltanto ai grandi giri e ad esempio si dedica pochissimo alle gare di un giorno, cosa che ad esempio lo stesso Tadej Pogacar dice, ma vai, sei bravo, comunque tu potresti, hai i numeri per poter far bene anche una Liegi Baston Liegi o un Giro di Lombardia. Non si sa bene per quale ragione in realtà il danese non raccoglie l'invito, perché forse non vuole essere massacrato, ma in ogni caso sarebbe veramente uno dei pochi, se non l'unico, che potrebbe tenere il passo di Taddeo. In questo caso Taddeo non c'è, come hai ricordato giustamente tu, Vingegaard verrà per vincere il Giro, che a quel punto chiuderebbe, tra l'altro potrebbe ottenere una cosa che Tadej non ha ancora raggiunto, che è quello della tripla corona. Cos'è la tripla corona? È un po' il grande slam del ciclismo, cioè riuscire a vincere nella propria carriera perlomeno tutti i tre grandi giri almeno una volta. E in quel caso, se riuscisse a vincere il Giro, lui, visto che ha vinto già due Tour de France una volta, gli manca solo il Giro, se ce la facesse completerebbe la collezione, quindi sarebbe l'ottavo re del ciclismo mondiale. Sembrerebbe aggiungere ai vari Eddy Merckx, Jean-Cathleen Thiel, Bernardino, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, ultimo non ultimo Chris Froome.
0: Senti, prima di salutarti, due parole su quello che poi è l'atleta, che il ciclista che stiamo aspettando con più attenzione, che è Giulio Pellizzari, che insomma della Red Bull Bora Hansgrohe, e ti chiedo se da lui ci si aspetta un Giro da protagonista, da comprimario, da studioso del Giro, così che nei prossimi anni possa figurare al meglio. Che cosa ti aspetti?
1: Mi aspetto che faccia un salto di qualità, conoscendo Giulio, che è un ragazzo molto intelligente, molto capace e anche molto dotato. Ha già dimostrato di che pasta è fatto l'anno scorso, facendo la spalla del proprio capitano, di Roglic, ha fatto la spalla anche alla Vuelta, però alla fine all'occorrenza è stato quello che ha messo, poi ha tamponato la situazione per la Red Bull e ha ottenuto due sesti posti, sia al Giro d'Italia che la Vuelta Spagna. Quest'anno invece partirà a tutti gli effetti con i galloni di capitano, quindi la squadra sarà per lui, e lui a 22 anni ha la possibilità di misurarsi e provare a impensierire il re pescatore, no? Come viene chiamato, Jonas Vingegaard. Cosa mi aspetto da lui? Il risultato minimo per me, dopo aver ottenuto un sesto posto al Giro, è finire sul podio. Su quale gradino non lo so, sarà chiaramente la corsa a deciderlo, ma tutto per poter essere lì a Roma sul podio insieme ai migliori, perché lui è uno dei talenti più interessanti, insieme a, per dire, a Paul Sessat, che l'hai citato prima, che però non ci sarà perché farà il suo esordio a 19 anni al Tour de France. Beh, anche l'Italia non è a mani vuote, c'è un ragazzo estremamente interessante che va seguito, va incitato, è un ragazzo anche molto molto simpatico, molto intelligente, anche molto esuberante, ha tutto per entrare nei cuori delle persone, quindi io spero, che penso che farà bene, e diciamo che il primo di giugno probabilmente avremo qualcosa da raccontare in più.
0: Io ringrazio Pier Augusto Stagi. Pier Augusto, grazie ancora, e ovviamente buon Giro, ci sentiamo presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: A te, a presto. Dunque, prima di salutarci, volevo anche andare a sentire un'ultima dichiarazione, che è quella insomma, che arriva dal tennis. Chiudiamo con Sinner, che ovviamente non avevamo ancora sentito prima. Anzi, no, scusami, mi perdona. Volevo sentire Arnaldi, che è incredibilmente tornato a vincere, e ho ancora fiducia anche io su di lui. E lui ha detto, insomma, che dopo Cagliari ha ritrovato ritmo e fiducia. Andiamo a sentire un estratto.
2: È stata dura. Ci ho avuto tanti problemi fisici e ancora non sono al 100%. L'ho detto spesso a Cagliari, che tanti mi chiedevano se stavo meglio e cose. Sicuramente sto meglio, però sono andato a Cagliari con l'idea di giocare più partite, non sapevo come avrei reagito, e 5 partite di fila sicuramente non me lo sarei aspettato di giocarle, di stare bene, di stare sempre meglio partita dopo partita, che è stata quella la cosa più importante, perché il piede mi ha dato fastidio un po' come al solito i primi match, e poi dopo semifinale e finale non ho avuto dolore per niente, quindi sicuramente tante cose positive oltre al trofeo, quindi arrivo qua con una fiducia un po' diversa, con un po' di partite dietro che mi mancavano. Quest'anno fino a Madrid mi sembra di aver giocato 7 partite, 8 partite, quindi gli altri anni io giocavo qualcheduna in più, quindi sicuramente Mi ha aiutato tanto questo torneo, sono veramente contento di come è andata.
0: Queste dunque le parole di Arnaldi, con le quali noi chiudiamo l'appuntamento di oggi, dedicato naturalmente al calcio in modo particolare, al tennis, al ciclismo, con il Giro d'Italia che appunto ne parte tra tre giorni. Io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, ovviamente Tommaso Lavizzari con me nella prima ora, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento a domani dalle 14 alle 16 con Sport Club qui su Giornale Radio, e adesso arriva Vicky Mangone con Check Up. Ciao a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. Sei imbarcati iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito due caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense, e intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: La gastrite è una delle patologie più diffuse ed è spesso legata alle persone che tendono a somatizzare il proprio stato d'animo. Come dice Mafalda in un famoso fumetto, le persone buone le riconosci subito, hanno tutte la gastrite. In realtà dietro a questa battuta, che fa anche sorridere, si nasconde una condizione molto più articolata di quanto si pensi, perché se è vero che stress, tensioni e ritmi di vita possono incidere sul benessere dello stomaco, è altrettanto vero che la gastrite non è mai solo una questione emotiva. Si tratta infatti di un'infiammazione della mucosa gastrica che può avere origini diverse e manifestarsi in forme acute o croniche, con sintomi che variano da persona a persona e che non sempre sono così facilmente riconoscibili. C'è chi avverte un bruciore immediato, chi una sensazione di peso persistente, chi ancora una digestione lenta che tende a ripresentarsi nel tempo. Accanto alle forme più comuni esistono poi situazioni più complesse come la gastrite autoimmune, che nel tempo può portare a una forma di gastrite cronica atrofica in cui la mucosa dello stomaco si modifica progressivamente. Proprio per questo imparare a distinguere tra un disturbo occasionale e una condizione che merita di essere approfondita diventa fondamentale. Anche perché convivere a lungo con sintomi sottovalutati significa spesso adattarsi a un disagio che invece potrebbe essere compreso e gestito in modo più consapevole. Se volete interagire con il nostro prossimo ospite su questo tema, dottor Marco Soncini, gastroenterologo, già presidente dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri, potete mandarci un WhatsApp al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Quando si parla di gastrite si tende un po' a semplificare, a ricondurre tutto a un pasto pesante piuttosto che a un periodo particolarmente stressante. In realtà questa parola racchiude condizioni molto diverse tra loro, che possono avere cause differenti, seguire andamenti non sempre prevedibili. Ci sono forme che compaiono improvvisamente, si risolvono in tempi brevi, altre che invece tendono a cronicizzare con sintomi che si ripresentano e diventano parte della quotidianità. A rendere il quadro ancor più complesso contribuiscono fattori come l'assunzione di alcuni farmaci, la presenza di infezioni come quella da Helicobacter pylori e in alcuni casi meccanismi più profondi che coinvolgono il sistema immunitario, come avviene nella gastrite autoimmune. Buon pomeriggio al dottor Marco Soncini, gastroenterologo, già presidente dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: A lei benvenuto. Ci dice, dottor Soncini, cos'è la gastrite? Quali processi innesca nel nostro organismo?
1: Ma ha già introdotto bene lei l'argomento, osservando come è una situazione clinica molto variegata. In realtà gastrite vuol dire fondamentalmente un'infiammazione a carico dello stomaco. Può essere effettivamente acuta, durare quindi anche pochi istanti, pochi giorni e risolversi rapidamente, oppure cronicizzarsi, quindi creare un problema. Da un punto di vista eziologico sono molteplici le cause che la possono portare a questa infiammazione, vale a dire appunto la più nota di tutte è l'assunzione dei farmaci, soprattutto gli antinfiammatori, che spesso sono farmaci da banco, quindi molto utilizzati nel quotidiano per dolori reumatici, dolori articolari, mal di testa e via dicendo. Quindi sicuramente questi farmaci sono sì efficaci, ma ahimè anche dannosi per lo stomaco, ledendo appunto la superficie, la mucosa, certo, dello stomaco e creando anche non solo la gastrite, ma nella storia stessa anche potenzialmente ancora danni maggiori come l'ulcera, no? Dello stomaco.
0: Certo, certo. E i sintomi più frequenti con cui si manifesta invece il bruciore allo stomaco, per esempio, è sempre indice, esatto, di gastrite?
1: Ma può essere anche indice di gastrite, ma soprattutto è un indice di una malattia estremamente comune, come è appunto la difficoltà digestiva, detta appunto dispepsia, o talvolta come il bruciore che risale, come la malattia del reflusso, che nel loro iter diagnostico prevedono praticamente un'indagine che è cardine, che è la gastroscopia. Sì. Ovviamente a questa si arriva per gradi, talvolta in età matura e in età adulta si arriva con la gastroscopia a formulare una diagnosi corretta, ovviamente correlata alla gastroscopia anche di esami biottici, quindi di biopsie che permettono di identificare bene il grado di gastrite, questo è importante.
0: Certo, e nella cartolina d'apertura io ho citato una delle frasi di Mafalda, passate un po' alla storia, no? Mi riferisco a Mafalda, al famoso fumetto, che diceva: le persone buone le riconosci subito, hanno tutte la gastrite. Che peso ha l'emotività?
1: Ma sicuramente esiste, al di là delle condizioni che lei ha citato prima, i farmaci, l'infezione di Helicobacter pylori è un altro elemento molto importante, quindi magari dopo ci ritorniamo, però sicuramente lo stress e l'emotività giocano un ruolo importante. Basti pensare che i pazienti che hanno patologie molto gravi, che necessitano di ricorrere in unità intensiva, hanno spesso l'assunzione di prodotti che controbattono fondamentalmente l'insorgere di un'infiammazione a carico dello stomaco. Quindi
0: torniamo. Sì, prego, prego, concluda dottor Soncini.
1: No, quindi le emozioni giocano un ruolo importante, quindi sicuramente chi vive molto la propria vita intensamente nel proprio quotidiano, sicuramente qualche bruciore allo stomaco lo avverte.
0: Sì. Allora, torniamo all'Helicobacter pylori. Quanto incide l'infezione da Helicobacter pylori e che cos'è? Che cos'è di fatto?
1: Allora,
0: come si prende anche?
1: Pylori, Sì, l'Helicobacter pylori è un batterio gram-negativo, sì, che sicuramente alberga nello stomaco. È un batterio molto importante dal punto di vista della storia naturale della gastrite, perché accompagna quasi un terzo della popolazione italiana e anche a livello mondiale è estremamente diffuso. Che cosa fa? Fondamentalmente crea un quadro di gastrite che alla lunga può atrofizzare le cellule gastriche, quindi le ghiandole gastriche, e quindi provocare una gastrite che può anche arrivare a una gastrite atrofica. È lì che inizia fondamentalmente la preoccupazione del clinico, che deve appunto controllare quanto esteso il grado di atrofia o di metaplasia intestinale e quindi verificare la possibilità di eradicare, di interrompere questo percorso di proseguimento del quadro cronico di gastrite verso l'atrofia e, ahimè, sì, in alcuni casi, per fortuna limitati, anche al tumore gastrico. Quindi interrompere la sequela importante, si può eradicare l'Helicobacter pylori con farmaci molto efficaci che consentono di eradicare questo batterio, cioè eliminare questo batterio nel 90% dei casi, con una terapia antibiotica associata alla terapia con farmaci appunto antisecretivi gastrici.
0: Antonio da Milano chiede: cos'è la gastrite cronica atrofica?
1: La gastrite cronica atrofica è una condizione appunto rilevata nel momento in cui ho fatto una gastroscopia e ho fatto le biopsie. La gastrite, sì, cronica atrofica può trovarsi sia nel corpo dello stomaco, lo stomaco si divide in diverse aree, corpo, fondo, antro. Ecco, si devono fare nel primo esame endoscopico, soprattutto esami bioptici, al fine di poter definire il grado di atrofia gastrica. Quindi se esiste una gastrite atrofica severa, questa è una condizione che va rivalutata nel tempo, va seguita nel tempo, anche a distanza di 2 anni dal primo esame endoscopico.
0: E che ruolo hanno invece i farmaci antinfiammatori? Hanno sempre detto: attenzione agli antinfiammatori, fanno male allo stomaco, no? È importante assumere un protettore dello stomaco.
1: Assolutamente sì, diciamo che questa condizione, come dicevo, estremamente comune, favorisce l'insorgere di un danneggiamento al livello della superficie mucosale dello stomaco. Ecco che quindi un ruolo importante giocano questi farmaci, gli inibitori della pompa protonica di varie categorie, omeprazolo, pantoprazolo, lansoprazolo, esomeprazolo, sì, insomma, questi farmaci sono molto in uso, basti pensare che sono al secondo posto dopo soltanto le statine, quindi nell'impiego dei farmaci a livello mondiale e anche a livello italiano.
0: La sentiamo malissimo, dottore, sta andando via la linea, la sentiamo male, abbiamo dei problemi di linea. Eccoci qua. Allora, facciamo una cosa. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro numero di telefono per i loro messaggi, che è il 334 11 11 622, e noi cerchiamo di recuperare il dottor Soncini.

0: torniamo a parlare del nostro stomaco, torniamo a parlare di gastrite, gastrite che spesso è presa, come dicevo prima, sotto gamba e può richiedere un inquadramento invece più preciso che consenta di individuare la causa e di impostare dunque un percorso adeguato. Sono gli esami diagnostici, a partire da quelli meno invasivi fino alla gastroscopia, quando indicata, che permettono di chiarire la natura del problema. Solo in questo modo si può accedere a una terapia idonea, che il fai da te mai, quello è sempre sconsigliato. Una terapia che possa includere farmaci specifici, ma anche una revisione delle abitudini quotidiane, dall'alimentazione alla gestione dello stress. Questo lo dicevamo anche prima. La gastrite è un esempio concreto di quanto la cura non passi solo dai farmaci, ma proprio da un equilibrio molto più ampio che coinvolge il modo in cui viviamo e che ascoltiamo i segnali del nostro corpo. Continuiamo a parlarne col dottor Marco Soncini, gastroenterologo. Dottor Soncini, ho detto bene? Corretto,
1: no, detto,
0: quello che dico?
1: Assolutamente, no, ha detto molto bene. Direi che sicuramente gli stili di vita sono sempre più importanti e soprattutto diventano ancora di più andando avanti nell'età. Diciamo che praticamente se identifichiamo ad esempio l'alimentazione come un cardine anche della terapia stessa, perché ad esempio evitare bevande gassate piuttosto che praticamente l'introito alcolico, ovviamente deve essere assolutamente moderato quest'ultimo per i vari problemi legati anche alla lesività a livello gastrico, e poi un'alimentazione ben bilanciata che non porti ad avere un sovrappeso. Oggi il problema dell'obesità, del sovrappeso, è un problema molto diffuso, e pensare di poter instaurare un trattamento medico senza un percorso rieducativo anche a livello alimentare e di stile di vita è veramente molto problematico. Quindi un paziente che riferisce questa difficoltà digestiva, questa difficoltà praticamente o un bruciore in sede epigastrica, ecco, deve passare non solo dalla scorciatoia del farmaco, ma giustamente anche una rivisitazione di quello che è la sua assunzione alimentare, senza la quale ovviamente i sintomi ricadranno rapidamente. E questo è anche importante per
0: sì, mi dica. Prego.
1: Questo proprio è importante perché la terapia medica spesso è una terapia medica che deve essere fornita al paziente estremamente nei momenti di necessità, non deve essere interpretata come una terapia continuativa, perché altrimenti oggettivamente rischiamo di peggiorare la situazione clinica, di peggiorare la stessa gastrite e farla diventare sempre più una gastrite cronica invece che portarlo ad una guarigione.
0: Alla guarigione. Ma si può nascere con l'inclinazione alla gastrite proprio per conformazione del nostro stomaco?
1: Ah, questa è una condizione estremamente rara e direi non direi praticamente che possa giocare un ruolo così importante o così determinante nella stessa situazione. Cioè, voglio dire, nella conformazione anatomica ci sono delle situazioni che possono favorire ad esempio il reflusso gastroesofageo, e questa è una condizione di quelle che lei probabilmente stava ipotizzando. Però in genere è proprio praticamente anche l'alimentazione che noi conduciamo a portarci ad avere praticamente manifestazioni di questo tipo con quadri di difficoltosa digestione piuttosto che dall'altra parte reflusso gastroesofageo. Diciamo che questi sintomi, queste condizioni cliniche, quindi la dispepsia da una parte, reflusso gastroesofageo, sono quelli che poi portano nella maggior parte dei casi ad effettuare indagini endoscopiche che poi, condotte con esami biottici, permettono di formulare la diagnosi di gastrite.
0: Allora, le giro un messaggio di un ascoltatore, Gianluca da Fregene, Roma, che chiede: devo fare da anni una gastroscopia, da anni, ma sono terrorizzato. C'è modo di farla in sedazione completa?
1: Ma direi che oggi la gastroscopia ha come componente dell'esame stesso l'esame, la sedazione, quindi va intesa come sedazione la possibilità che il paziente, ovviamente accompagnato, di ricordarsi sempre questo aspetto importante, è che il paziente deve essere a digiuno e se effettua un esame endoscopico in sedazione deve essere accompagnato, poiché non è in grado di svolgere un'attività che potrebbe esporla dei rischi, quindi come la guida ad esempio, questo è ovviamente non è possibile effettuarlo, però assolutamente sì, può effettuare l'esame in sedazione. L'importante è che sia l'indicazione corretta l'esame endoscopico, e quindi noi gastroenterologi diciamo che sicuramente vengono praticati oggi in Italia 1 milione ed oltre esami endoscopici del tratto digestivo superiore, cioè la gastroscopia. Di questi una certa quota pari al 20-30% non è del tutto appropriata, quindi l'indicazione deve essere assolutamente corretta.
0: Carolina di Monza, ho tolto caffè e fritti, ma i sintomi non passano, è normale o devo fare altri controlli?
1: Beh, certamente ha tolto qualcosa di importante, come
0: sì,
1: tanti altri aspetti, sicuramente voglio dire il cioccolato, il tè verde.
0: Non ha menzionato l'alcol, però speriamo abbia tolto anche quello. No, dico l'ascoltatrice, speriamo abbia tolto anche l'alcol.
1: Assolutamente. Poi chiaramente esiste la possibilità di capire innanzitutto che tipologia di disturbi aveva la paziente e poi stabilire se è il caso, anche in funzione dell'età della paziente stessa, di effettuare, una volta determinata lo status di presenza o meno di Helicobacter pylori, l'avvio di un trattamento terapeutico per vedere se c'è una risposta clinica adeguata. In mancanza di questa, la fase successiva è sicuramente l'esame endoscopico, e se esiste il dubbio di una malattia da reflusso, ad esempio, ci sono esami di secondo livello che certamente vengono proposti dallo specialista gastroenterologo, così come la pH, impedenziometria ed altre ancora indagini.
0: Come si arriva alla diagnosi di gastrite autoimmune?
1: Ma la diagnosi di gastrite autoimmune si arriva attraverso praticamente un percorso che prevede in alcuni casi la presenza di un'anemia macrocitica, di un quadro di una ipovitaminosi di vitamina B12, e questo è un'anemia che porta a indagare, quindi verificare la presenza anche di anticorpi contro le stesse cellule parietali gastriche, e quindi fare un esame endoscopico e quindi stabilire un trattamento con vitamina B12 in maniera ricorrente che permette di risolvere il problema dell'anemia. Tuttavia questa è un'indagine da ripetere, quella endoscopica, nel tempo, perché può esserci un quadro di un alto rischio, un elevato rischio o diciamo un aumentato rischio anche di forme precancerose e cancerose.
0: Abbiamo ancora un minuto, io lo dedicherei all'incubo di moltissimi italiani, ovvero sia il reflusso gastroesofageo. Quando arriva? Cosa lo causa? Prego.
1: Il reflusso è praticamente una condizione che è praticamente questa attività che viene indotta dal materiale contenuto a livello gastrico, acido o non acido, che risale nell'esofago. Questa condizione quindi determina come sintomi tipici bruciore, rigurgito, ma sono anche altre manifestazioni, la tosse ricorrente, stizzosa, piuttosto che il dolore toracico, avendo escluso componente cardiache. Purtroppo è una forma ricorrente, quindi, che può cronicizzare, che può andare incontro a recidive. Da lì si capisce anche la possibilità di intervenire non in maniera continuativa, il più possibile, identificando dei cicli ottimali per dare una qualità di vita buona al nostro paziente, ma senza costringerlo ad una terapia continuativa.
0: Bene, la ringrazio moltissimo dottor Soncini, dottor Marco Soncini, gastroenterologo, grazie davvero per le cose preziosissime che ci ha raccontato. Sono le 16:30, ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo ancora con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: In corsia, la malattia emorroidaria rappresenta una delle patologie più diffuse e al tempo stesso meno discusse del nostro tempo, colpendo circa un terzo della popolazione globale, con un impatto molto profondo sulla qualità della vita. Per troppo tempo è stata affrontata con protocolli standard basati esclusivamente sul grado della lesione. Oggi il Policlinico San Donato sta guidando una vera rivoluzione clinica pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Il nuovo paradigma proposto dal team del dottor Angelo Stuto sostituisce l'approccio tradizionale con una chirurgia tailor-made, ovvero cucita su misura per ogni singolo paziente. Attraverso l'analisi di oltre 5.000 casi, i ricercatori hanno individuato specifici cluster che permettono di scegliere la tecnica più efficace, dal laser per i pazienti più fragili al lifting del prolasso per i più giovani, con l'obiettivo di ridurre drasticamente dolore e recidive. Non si tratta solo di tecnica, ma si tratta di un cambiamento culturale. La chirurgia funzionale non punta a salvare la vita, ma a restituire alle persone il piacere della normalità quotidiana, trasformando il tabù in un percorso di cura consapevole e d'avanguardia. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per le vostre domande al dottor Angelo Stuto.

0: parliamo di un problema che colpisce un italiano su tre, eppure resta spesso confinato nel silenzio o peggio nell'imbarazzo: la malattia emorroidaria. Dal Policlinico San Donato arriva una visione rivoluzionaria appena pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Non si cura più il grado della malattia, ma la persona nella sua interezza. Ne parliamo col dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon-proctologica e del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. Benvenuto, dottore.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, vabbè, diciamolo subito, che a parlare di emorroidi sì, ci si imbarazza. No, c'è imbarazzo, non lei ovviamente, lei è un medico, lei fa questo di lavoro, ma diciamo certo, che tutti gli altri sì, provano imbarazzo. Però l'abbiamo detto poco fa, no? È un problema che riguarda moltissime persone, una persona su tre. Parliamo di un terzo della popolazione colpita. Perché, nonostante numeri così alti, questo tema è ancora vissuto come un tabù sociale?
1: Guardi, lei ha detto benissimo, in effetti non lo so neanche io dare una risposta del perché è ancora un tabù. Quello che posso dirle è che le cose sono migliorate, nel senso che 20 anni fa addirittura una trasmissione come questa, con un argomento come questo, nemmeno si poteva pensare, perché io mi ricordo 20 anni fa diedi un'intervista sulla patologia emorroidaria e mi chiesero: mi raccomando, però non dica la parola emorroidi. Quindi siamo già
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, me lo ricordo. No, ma per dirle questo, quanto siamo avanti, grazie anche al lavoro di tutti, anche di voi, dei giornalisti, dei media e quant'altro. Però è vero che è ancora un tabù. E inoltre, oltre che essere un tabù, è troppo spesso si dà una terapia fai da te, si va alla ricerca del fai da te. Probabilmente perché la visita è un pochettino più fastidiosa, probabilmente un po' più imbarazzante. Però è verissimo i numeri che lei ha detto, è una problematica assai diffusa, e oggigiorno però, come diceva, ci sono degli atteggiamenti, degli approcci diversi, degli approcci nuovi che migliorano assai i risultati della nostra terapia per la patologia emorroidaria.
0: Bene, allora, prima di arrivare alla cura, queste nuove cure, eccetera, ci faccia capire perché a un certo punto si comincia a soffrire di emorroidi.
1: Prima di tutto dobbiamo dire, perché ancora questo messaggio non è ben chiaro, che le emorroidi, il tessuto emorroidario, è normale nel nostro corpo, come gli occhi, il naso, la bocca e altre. Abbiamo il tessuto emorroidario, poi diventa patologico. Quando è che diventa patologico? Fondamentalmente esiste una predisposizione individuale, quindi non abbiamo, può essere genetica, può essere, ma c'è una predisposizione individuale per

0: cui il tessuto emorroidario non sta più attaccato buono dove deve stare a svolgere il suo lavoro, ma un po' alla volta si stacca dalla sua sede naturale ed ha tutta una serie di disturbi. Quindi la predisposizione in primis, è poi chiaro che gli sforzi defecatori, la stitichezza e altre cose determinano. Parto e gravidanza, sì, ma a me non piace dire che il parto e la gravidanza sono dei fattori di rischio per la patologia emorroidaria. Non mi piace dirlo, perché non voglio dirlo, non è giusto dirlo, però è chiaro che gli sforzi durante il periodo
1: espulsivo... Ma non è giusto, non le piace o non è vero?
0: Allora, non è giusto e non mi piace perché sembra che trattiamo del parto e della gravidanza come una malattia, cosa che non sono una malattia. E non è certo che devono essere le problematiche emorroidarie a far sì che le signore, le donne non vogliano avere un figlio o non entrare in una gravidanza. Abbiamo tanti mezzi per poter risolvere, per poter tenere a bada questi disturbi emorroidali. È vero ovviamente però che gli sforzi del periodo espulsivo, così che si chiama in termini tecnici, no? Gli sforzi per partorire, possono andare a rompere quei legamenti e quindi a determinare successivamente dei disturbi emorroidali.
1: Senta, ma le emorroidi non sono un nemico da eliminare a tutti i costi, no? Hanno una funzione preziosa, precisa.
0: Fondamentale, molto preziosa. Le emorroidi sono un tessuto che assomiglia a degli ammortizzatori, quindi proteggono, si gonfiano e si sgonfiano naturalmente, proteggono l'anoretto nel passaggio, nella fuoriuscita del bollo fecale, così si chiamano le feci, no? Il bollo fecale durante la nostra defecazione. Inoltre hanno un'importanza fondamentale nel mantenimento di una buona continenza alle feci, perché vanno a chiudere a modi di valvola quasi l'apparato anorettale, quindi assieme alla muscolatura dello sfintere anale aiutano al mantenimento della continenza, quindi sono veramente importanti.
1: Lei ha firmato questo articolo su JAMA, lo dicevo prima. La vostra rivoluzione si basa sulla chirurgia tailor made, cioè fatta su misura.
0: Esatto.
1: Significa che due pazienti con lo stesso grado di prolasso potrebbero ricevere due interventi diversi.
0: Certamente sì, diciamo che io sono veramente orgoglioso del lavoro fatto da me, ma soprattutto dal team col quale io collaboro. Sono le dottoresse che hanno firmato con me questo lavoro, dottoressa Laraia, dottoressa Lecchi e altri, perché sembra banale quello che stiamo dicendo, ma assolutamente non lo è, perché la chirurgia funzionale, cioè laddove noi onestamente non salviamo la vita delle persone che hanno patologia emorroidaria, ma però la miglioriamo moltissimo, e la qualità della vita, chi è giudice della qualità della vita è il paziente stesso, no? Della propria vita. Inoltre è ovvio che uno stesso tipo di prolasso emorroidario, diciamo uno stesso grado, anche se è ovvio che a me non piace questo termine, se colpisce il ragazzo ventenne, e può succedere, non è così raro come si pensa, o la nonnina 85enne, hanno una terapia totalmente diversa. Se colpisce un uomo che ha delle determinate comorbidità, cioè altre patologie associate, o di 45-50 anni, o prende il 45-50enne che è sanissimo, è ovvio che io potrò, come dice lei perfettamente, tailor made, tradotto sartoriale, fare una chirurgia sartoriale, cioè ritagliata su quel paziente per ottenere i migliori risultati.
1: Quindi, se ho ben capito, per gli anziani, poi ho letto, mi sono informata, diciamo, per gli anziani proponete tecniche meno invasive, come per esempio può essere il laser piuttosto che gli ultrasuoni. Per i ragazzi, per i pazienti giovani, puntate sul lifting del prolasso.
0: Assolutamente è giusto. Ecco, perché abbiamo la possibilità di fare questo approccio sartoriale? Perché un'altra novità rispetto alla chirurgia emorroidaria di tanti anni fa è che adesso abbiamo diverse metodiche da poter utilizzare. Abbiamo diverse frecce al nostro arco da poter utilizzare per sconfiggere i disturbi della malattia emorroidaria. E quindi queste frecce le utilizziamo esattamente come diceva lei, a seconda del paziente che abbiamo davanti, a seconda per esempio del sesso femminile, se è una una signora in età fertile, una signora che non ha ancora certo. avuto figli e che ha dei desiderio di avere delle gravidanze, utilizzeremo determinate tecniche. Una signora di 60 anni che invece ovviamente non avrà più figli, ha già fatto il suo percorso, potremmo utilizzarne delle altre ancora.
1: Pierpaolo da Modena scrive: ho 47 anni, rimando l'intervento da 5 anni per paura del dolore. È già possibile sottoporsi a questa nuova chirurgia al San Donato? Chiedo a lei, dottor Stuto.
0: Ma direi di sì. Non vorrei che, come spesso succede per i nostri pazienti, mi dicono l'avessi fatto prima. Ma comunque a me non piace neanche dire questo, l'avessi fatto prima, sono scelte. Ma assolutamente sì, è l'uomo di 47 anni, che sono già 5 anni che soffre, perché deve soffrirne per altri 40 o 50, quanti gliene auguro da vivere? Perché, mi permetta di dire questo che è molto importante, per determinati quadri di patologia emorroidaria, laddove vi è un prolasso, come abbiamo detto, quindi la fuoriuscita, la discesa di queste emorroidi, non ci sono medicine che rimettano a posto questo problema. E quindi vi è solo la chirurgia dei centri specialistici, dei chirurghi specializzati in questo.
1: Come la mettiamo con le recidive? Perché è il vero tallone d'Achille della chirurgia tradizionale, le recidive, no?
0: Certamente il problema della recidiva è un problema importante. Qui non è neanche facile rispondere, perché bisogna capire cosa si intende recidiva. Allora, se noi operiamo un giovane di 25-30 anni, uomo o donna che sia, io non posso promettergli che non avrà mai più problemi emorroidali per il resto della sua vita, perché è una promessa sbagliata. Io devo dire a questa persona: guarda, io utilizzo per te questa tecnica, che sia il laser, che sia la suturatrice, che sia altre cose, e con questa tecnica io ti prometto che starai bene il più a lungo possibile e starai bene per tanto tempo. È chiaro che dopo 20 o 30 anni non posso promettere che questa chirurgia non abbia più recidive per il resto della vita di quel paziente. L'importante è che sia una chirurgia poco invasiva, non dolorosa, che non limiti nel posto operatorio e che risolva i disturbi per i quali il paziente è venuto da me.
1: Quante volte le è capitato, dottor Stuto, di incappare in pazienti che arrivavano da lei dopo aver provato un sacco di cure fai da te, pomate miracolose, i sali della Madonna del Ristoro, gli unguenti, da tutte queste cose, perché uno le prova tutte con emorroidi, prova qualsiasi cosa. Ecco, qual è il rischio di sottovalutare i sintomi iniziali?
0: È alto. È alto il rischio per due ordini di motivi. Prima di tutto, perché non vedo perché una persona debba soffrire se vede che le terapie fai da te o miracolose non miracolizzano. Bisogna andare dallo specialista. Ecco, soprattutto mi dico questo: bisogna andare dallo specialista, perché oggigiorno lo specialista ne sa un po' di più di chi specialista non è, ma tanto di più. Punto primo. Per fare diagnosi, troppo spesso, e questo è un messaggio che vorrei dare più forte possibile, troppo spesso ancora, e questo è ancora più vero dei tabù che dicevamo all'inizio, si pensa che ogni disturbo legato all'ano e all'ano retto sia dovuto alle emorroidi. Non è vero.
1: Non è vero.
0: Non è così. Per esempio, le emorroidi, la patologia emorroidaria non fa male, non fa dolore forte. E se uno ha dolore all'ano e va a farsi una sua autodiagnosi, autoterapia e prende delle medicine per le emorroidi, non cura nulla. E poi esiste anche, ma non voglio far prendere paura a nessuno, per carità del Signore, percentuali minime, esistono anche altre malattie che lo specialista sarà in grado di diagnosticare. E quindi,
1: per non sbagliare, niente sali miracolosi, ma subito dallo specialista. No,
0: acqua calda,
1: infatti.
0: Ma subito 334,
1: dallo specialista. 334 11 11 622 per i vostri messaggi per il dottor Angelo Stuto. A tra poco.

0: stiamo approfondendo un percorso innovativo basato sull'analisi di oltre 5.000 casi che permette di personalizzare la terapia emorroidaria come un abito sartoriale, meno dolore, meno recidive, tecniche ultramirate. Siamo sempre col dottor Angelo Stuto, autore di uno studio che sta ridefinendo gli standard internazionali in questo campo. Abbiamo un po' di messaggi, dottor Stuto. Marta che scrive: soffro di questo problema dal mio secondo parto, mi hanno sempre detto di aspettare ma la situazione peggiora. La vostra chirurgia personalizzata è indicata anche per chi ha problemi post gravidanza? Quelli che a lei non certo. piacciono, dottor Stuto.
1: No, mi piacciono del feto. No, mi piacciono. E sa cos'è che invece non mi piace e che mi fa un pochettino arrabbiare? Tenga duro finché può. Quando qualcuno dice ai pazienti tenga duro, signori. Bisogna stare bene oggi, in questo momento bisogna stare bene, soprattutto come immagino sia questa ascoltatrice giovane, ma stiamo scherzando? Ma no, ma certo che esiste la terapia mirata anche per le persone più giovani che hanno avuto problemi post gravidici, post partum. Sicuramente una valutazione specialistica dirà: guarda, lei può giovarsi di questo, quest'altro. È proprio questo l'approccio sartoriale.
0: La patologia emorroidaria femminile è spesso legata a disfunzioni più ampie del pavimento pelvico. Sì. Voi trattate il problema in modo isolato Benissimo. O integrato?
1: Verissimo, grande domanda, grazie. Integrato, e questa integrato. È la cosa importante, soprattutto nel sesso femminile. Se noi vediamo una problematica soprattutto di prolasso emorroidario, dobbiamo, e lo facciamo, ma anche banalmente con una raccolta anamnestica, cioè intervistando i pazienti, le pazienti, ed eventualmente con degli esami più approfonditi, dobbiamo andare a vedere a 360 gradi le eventuali problematiche di tutto il pavimento pelvico, sia nella componente muscolare che nella componente, diciamo così, tendinea, per vedere se ci sono altri prolassi, altri disturbi. Quindi sicuramente è una valutazione globale per poi decidere qual è la cosa migliore da fare, anche perché spesso, soprattutto nel sesso femminile, i disturbi emorroidari sono secondari ad altre problematiche, come per esempio la difficoltà ad espellere le feci, si chiama defecazione ostruita. Ma se noi non curiamo la defecazione ostruita e ci fermiamo soltanto a curare o a trattare, peggio ancora, a togliere le emorroidi, non abbiamo risolto veramente il problema della paziente.
0: Complimenti per lei al dottore, complimenti al dottore per aver portato la ricerca italiana su una rivista come JAMA. Finalmente si parla seriamente di un problema che rovina la vita quotidiana a tanti di noi, lo scrive Grazie. Mattia. E poi ancora, sempre per lei, smettere di considerare le emorroidi un tabù è la vera rivoluzione. Grazie per questo servizio.
1: È verissimo, non c'è niente di male. Posso una cosa simpatica, soprattutto per il sesso femminile, per le signore, sempre di meno devo dire, però vengono queste signore e mi dicono: sa, questa visita è imbarazzante. E io faccio: signora, ma lei dal ginecologo c'è andata? Beh, certo che vado dal ginecologo.
0: E quindi è la stessa cosa, più o meno, è molto simile
1: e soprattutto, chiaro, non deve esserci un imbarazzo, perché il nostro lavoro, noi siamo contenti di fare questo lavoro, siamo contenti di migliorare la qualità della vita delle persone.
0: Se il mio prolasso è di terzo grado, scrive Sergio, sono per forza destinato al bisturi o la terapia personalizzata può salvarmi dall'operazione? Stanno cercando un paracadute qui, tutti il paracadute dal dottor Stuto.
1: Terzo grado sono delle emorroidi, soprattutto da quello che ho capito è un ascoltatore, quindi è un maschio, giusto?
0: Sergio,
1: benissimo. Quindi sono delle emorroidi sicuramente circonferenziali, diciamo un po' più avanzate. Quando io dico a un signore come Sergio, immagino, anche se non l'ho visitato ovviamente, guardi, la cosa migliore per lei è fare un intervento chirurgico, e gli spiego l'intervento, il Sergio della situazione mi dice: ma dottore, ma devo proprio essere operato? E io rispondo: no. Come no? No, io non le sto salvando la vita. Lei è, lei è il proprietario della sua vita.
0: Ah beh, certo.
1: Io, e quindi se lei vuole stare così per i prossimi 40 anni, il problema è suo, non è mio.
0: Chiaro.
1: Se lei chiede a me cosa fare, le dico: guardi che con un intervento tutti i Sergios della sua età con le sue situazioni stanno molto meglio. Se chiede a me un suggerimento, dico: vive Dio, mettiamo che Sergio abbia 40 anni o 50, insomma, ma vive Dio, starà molto meglio per i tantissimi anni che gli rimangono della sua vita terrena. E quindi però ma certo, bisturi sì, però ci sono tanti bisturi diversi, come abbiamo detto prima,
0: certo,
1: sicuramente
0: certo,
1: per avere il miglior risultato.
0: Leggiamo un ultimo messaggio, le chiedo proprio una risposta rapidissima perché siamo in chiusura. Sonia da Monselice, Padova, che dice: ma la ginnastica del pavimento pelvico di cui sento parlare può aiutare a evitare l'intervento o serve solo dopo? Prego.
1: Serve di più dopo. Se c'è un prolasso, la ginnastica può, il pavimento pelvico, se è fatta bene, può dare dei miglioramenti, ma è difficile che risolva il quadro. In un eventuale post-operatorio serve molto di più. Più schematico di così.
0: Bene, grazie. Grazie allora
1: al dottor
0: Stuto. Grazie davvero per essere stato con noi, il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colonproctologica del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. E noi abbiamo terminato anche per oggi. Vi aspetto domani alle 16:00, linea alla redazione, poi Giornale Radio vi regala 3 ore da passare insieme al nostro Roberto Poletti. Buon ascolto di Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e due minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Hormuz nel caos, sia Washington che Teheran rivendicano il controllo dello stretto, ma secondo Exet la tregua con l'Iran continua. E alla vigilia della missione in Italia del capo della diplomazia americana Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa, mette in pericolo la vita di molti cattolici. Caso Carlasco, oggi sentite le gemelle K, cugine di Chiara. Domani Sempio, indagato per omicidio volontario, si avverrà della facoltà di non rispondere. Oltre 2000 persone a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, i ricordi commossi del governatore del Veneto Zaia, del sindaco di Bologna Lepore.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilì, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense, ma la tensione resta ai massimi. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran indica di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani e di aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco di fatto sempre più in bilico, dunque, tra diplomazia e guerra aperta. Oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese, mentre da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio alla vigilia della missione Trump rincara: per il Papa va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. La visita di Rubio dunque si preannuncia più complicata del previsto.
3: Spetterà al cattolicissimo Marco Rubio, segretario di Stato USA, a tentare di recuperare i rapporti con il primo Papa americano della storia, rapporti turbati dai decisi e ripetuti attacchi giunti da Trump all'indirizzo del pontefice per i suoi decisi appelli contro le guerre e i richiami ai leader che le promuovono. Un debole, un papa pessimo in politica estera, un papa che non si preoccupa del fatto che l'Iran abbia il nucleare, le accuse di Trump a Prevost. Gli incontri tra la delegazione USA e quella vaticana sono previsti per giovedì. A Rubio spetterà però anche il tentativo di rasserenare i rapporti con l'Italia, anche questi messi a dura prova dal tycoon che ha criticato più volte con durezza il mancato aiuto italiano nella guerra all'Iran e la difesa di Papa Leone da parte della Premier. Venerdì l'incontro con Meloni, con i ministri Tajani e Crosetto. Ieri da Erevan la Presidente del Consiglio, un sassolino dalla scarpa, ha voluto toglierselo. Non corrette certe critiche, ha detto: noi abbiamo sempre rispettato gli impegni NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, dall'Afghanistan all'Iraq. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Era un migrante di origine maghrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5:30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati dalle forze dell'ordine, che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. La nuova inchiesta sul caso Carlasco, oggi a Milano sono state ascoltate le gemelle K come persone sono informate dei fatti. Domani l'interrogatorio di Marco Poggi, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, si avvarrà della facoltà di non rispondere, anticipano i legali.
4: Le gemelle K, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli a Carlasco, sono state sentite oggi a Milano come testimoni, quindi con l'obbligo di rispondere per capire se la cugina Chiara Poggi fosse stata vittima di avance, un approccio sessuale rifiutato che è il movente contestato all'unico indagato di questa nuova inchiesta, Andrea Sempio. Il 38enne, a cui i PM di Pavia contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, sarà interrogato domani, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere, fanno sapere i suoi legali in una nota. nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne e si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare esempio dopo l'esito di tale consulenza. Nei giorni scorsi inoltre sono state pubblicate anche delle chat in cui Sempio, allora ventenne, iscritta al forum Italian Seduction, faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, ma sempre i suoi avvocati chiariscono: non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Domani si prospetta un'altra giornata chiave, oltre a Sempio sarà interrogato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
2: Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Circa 2000 persone hanno preso parte nella Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico scomparso lo scorso 1 maggio, 59 anni. Tanti volti noti, da Gianni Morandi all'ex presidente del CONI Malagò a Bebe Vio. Il ricordo di Zanardi nelle parole del governatore del Veneto Luca Zaia e in quelle del sindaco di Bologna Matteo Lepore.
5: Lui ha dimostrato che dopo la pioggia viene sempre sereno. Nel 2001 perse le gambe in auto e da lì, una grande rimonta, è diventato atleta paralimpico, medagliato. Quindi ancora una volta ha dimostrato, come diceva lui, non concentrati su quello che non hai, cioè le gambe in questo caso, ma concentrati su quello che hai, le braccia e la forza di volontà.
6: Tutta la Emilia Romagna e Bologna si rispecchiano nel suo sorriso. È una persona che ha fatto parlare dell'Italia nel mondo, ha ottenuto risultati incredibili in tutto il mondo e quindi sicuramente era un cittadino di Bologna, ma è stato anche davvero una figura universale per tutto il mondo, perché era amato ovunque. Quindi credo che fosse bello questo di lui, no? Che sia stato in grado di far innamorare tutto il mondo.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Puntata 162, come sempre in diretta con Italia No Limits dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22. All'una vi aspetto per commentare tante notizie tra poco, dopo il brano. Iniziamo.

E allora vi ricordo, prima di iniziare la trasmissione, che sul nostro sito giornaleradio.fm trovate il sondaggio del giorno di Giornale Radio. Divertitevi a scoprirlo su www.giornaleradio.fm. Oggi torniamo sullo scontro tra Donald Trump e Papa Leone. Sembrava che la visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano potesse aprire una fase di disgelo. Invece Trump ha scelto di alzare di nuovo il livello dello scontro. In un'intervista a un'emittente cristiano conservatrice, Salem News, il presidente americano ha accusato il Papa di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone. Secondo Trump, Leone XIV sarebbe troppo morbido sull'Iran e di fatto accetterebbe l'idea di un Iran dotato di arma nucleare. Un'accusa pesantissima, perché arriva soprattutto dopo settimane di tensione su Hormuz, sulla guerra in Medio Oriente e sul ruolo degli Stati Uniti. Ma il punto è politico e religioso insieme. Leone XIV ha chiesto pace, ha criticato le minacce contro l'Iran e ha invitato i cattolici americani a far sentire la propria voce contro la guerra. Trump invece legge questo intervento come un'ingerenza, come un ostacolo alla sua linea di forza. E qui si aprono le domande geopolitiche. Qual è la strategia di Trump? Attaccare il Papa serve a parlare alla sua base più dura? Serve a spostare il dibattito dal fallimento diplomatico con l'Iran? O è un messaggio anche a Giorgia Meloni dopo l'endorsement in diretto a Salvini e lo strappo con Palazzo Chigi? Perché Trump in pochi giorni ha rilanciato Salvini, ha messo in difficoltà Meloni e ora attacca di nuovo il pontefice. Sembra una strategia di pressione su tutti i fronti, sulla politica italiana, sul Vaticano, sull'Europa e sui cattolici americani. Dal Vaticano il cardinale Parolin risponde con una linea semplice: il Papa fa il Papa, cioè predica la pace. Salvini invece prova a smarcarsi e dice: il Papa non si discute e si ascolta. E allora oggi chiediamo a voi: Trump fa bene a contestare anche un'autorità religiosa quando entra nel dibattito politico? Oppure c'è un limite che un presidente non dovrebbe superare? E soprattutto Papa Leone XIV sta davvero mettendo in pericolo i cattolici, come dice Trump, o sta semplicemente facendo quello che la Chiesa ha sempre rivendicato, cioè chiedere pace davanti alla guerra? Voi con chi state? Con Trump, che rivendica la linea dura sull'Iran, o con Leone XIV, che chiede, facendo il suo lavoro, lo dice il cardinale Parolin, di fermare l'escalation? Scriveteci, mandate un vocale e chiamate al 334 11 11 622. Tra poco con noi Alessandro Sallusti.

0: Allora 334 11 11 622, il numero lo sapete. Buonasera Franco, che ci chiama da Pavia.
1: Sì, buonasera dottor Poletti. Questa è una domanda che io le pongo, che pongo al conduttore, ma soprattutto all'ex parlamentare. Qual è il calcolo di Trump? Perché noi sappiamo che gli statunitensi e gli americani, diciamo, per loro la politica estera, così come per noi, non esiste. È un loro si basano molto sulla politica interna, soprattutto Trump e soprattutto in questo momento. E tra un po' ci saranno, no? Lei lo sa meglio di me, le elezioni di medio termine e le midterm. Si sa che insomma i sondaggi non lo favoriscono tanto. La domanda è questa, in poche parole, qual è il calcolo di Trump? Perché così si sta giocando, attaccando il Papa si gioca buona parte dell'elettorato cattolico, non l'elettorato cristiano, che sono quelli evangelici e tutti che l'hanno votato.
0: È chiara la sua domanda, guardi, grazie. Perfetto, intanto per aver chiamato e alla prossima naturalmente a alla Franco prossima. Da Pavia. E a questa domanda risponderò non io, ma risponderanno molti ospiti autorevoli che si succederanno tra poco, ma intanto voi, i miei ospiti preferiti, 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Roberto, mi facevo una domanda io a quella che lei praticamente mi aveva fatto sentire dalla radio, al discorso di Trump. Ma non secondo lei Trump, anziché dividere la Russia e dividere la Cina, non è che sta facendo il gioco opposto, praticamente dividere proprio tutta l'Europa in modo che l'Europa non diventino gli Stati Uniti d'Europa e praticamente si screpolizza sotto il dominio americano? Faccio una domanda a voi, non so se sono stato molto chiaro. Cioè, la paura di Trump è di vedere questi Stati Uniti d'Europa fra qualche anno, fra un decennio, molto più potenti degli Stati Uniti d'America. Grazie.
0: Grazie a lei per la sua domanda e sentiamo un altro intervento.
3: Buonasera Fabio dal Monferrato. Ma volevo solo dire, ma non abbiamo ancora capito che questo Trump è uno squilibrato. Cioè, è una persona veramente, io mi chiedo, la democrazia è una gran bella cosa, ma come può la democrazia fare eleggere una persona così labile e così pericolosa?
0: Ancora un messaggio, continuate a mandarli, 334 11 11 622.
4: Tiziano da Roma, buonasera a tutti. La bomba atomica non la dovrebbe avere nessuno, né quel testa di matto di Trump, né chiaramente Iran, né la Russia, né la Cina, nessuno, perché è un'arma di distruzione di massa, cioè non uccide i militari, cioè non uccide chi vuole giocare a fare la guerra, uccide i civili, uccide gente come noi, gente come me, gente come te, gente che con la guerra non vuole proprio avere niente a che fare nella vita. Quindi Trump non dovrebbe avere la bomba atomica e non può decidere lui chi può averla o chi non può averla, perché lui semplicemente non è Dio. Forse Papa Leone dovrebbe dirgli semplicemente questo: Trump, tu non sei Dio, non scegli il bello e il brutto tempo, il buono e il cattivo. Tutto qui, ciao a tutti.
0: E allora continuate, 334 11 11 622, tra poco Alessandro Sallusti.

0: partecipate come sempre numerosi al 334 11 11 622. Sentiamo.
1: Buongiorno Davide d'Alessandria, io vorrei chiedere una cosa, ma è palese, no? Che adesso Trump sta giocando, una volta dice una cosa, una volta ne dice un'altra, ma Trump, ricordiamoci che è un imprenditore di successo, non è uno sprovveduto. Questi qua sono solamente giochetti, ma tutto quello che noi vediamo, sentiamo per radio, vediamo in televisione, tutte queste notizie fanno tutte parte del giochino della politica. Nella realtà la politica e le decisioni vere e concrete sono decise a tavolino dai grandi padroni del mondo, che sono le multinazionali, le banche, ma questo qua sono un giochino, è solo un teatrino, non contano neanche i governi, che sono al soldo di queste multinazionali, ma io penso che molti lo sanno, ma moltissimi invece lo ignorano, e magari pensano che davvero queste cose qua abbiano una rilevanza o un'importanza. Questo qua è solamente un giochino.
0: Grazie all'ascoltatore e saluto il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Buonasera direttore.
2: Buonasera. Buonasera a voi.
0: Qual è il disegno di Trump che sta reiteratamente attaccando il Santo Padre?
2: Ma questo io non lo so. In questa occasione mi sembra difficile non pensare che sia un siluro a Rubio. Perché Rubio sta arrivando qui in Italia per incontrare il Papa e provare a ricucire dopo lo strappo di Trump, ma mentre sta arrivando Trump manda questo nuovo attacco al Papa che praticamente fa fallire la visita di Rubio. Ora, che giochi politici siano interni all'establishment di Trump io non lo so, certamente c'è una competitività e forse anche un'ostilità fra il vicepresidente Vance e Rubio, che sono i due personaggi più in vista e più prestigiosi dell'amministrazione e che probabilmente si sfideranno alle primarie fra due anni, quando si tratterà di scegliere il prossimo candidato repubblicano. Al di là di questo, sai, i disegni di Trump ha un solo disegno, se stesso. Non mi pare che abbia altre idee in testa, non si è capito proprio, è lì da un anno, ma nessuno può capire cosa lui vuole per l'America e cosa lui vuole per il mondo. Ogni sua decisione sembra ispirata solamente alla sua figura, a se stesso. Questo è naturalmente molto preoccupante, perché non è mai successo. Naturalmente quando uno diventa
0: presidente assoluto, un inedito assoluto, se non nei film i peggiori.
2: Sì, in queste forme sì, tutti i presidenti repubblicani o democratici che siano hanno avuto tanti difetti, alcuni di loro sono anche loro stati colpiti dal narcisismo, ma nessuno in queste forme, tutti comunque hanno mantenuto un rapporto con l'interesse o il presunto interesse degli Stati Uniti, perché poi uno si può sbagliare, pensa che sta seguendo l'interesse degli Stati Uniti e non lo segue, penso ai presidenti che hanno fatto la guerra del Vietnam pensando di difendere gli Stati Uniti, invece l'hanno portati al disastro, ma questa è un'altra questione, sono gli sbagli di valutazione che tutti fanno. Nel caso di Trump non c'è nessuna valutazione, non ha, mi pare, nessun legame con gli interessi del suo paese, pensa solo a se stesso e a come può entrare, c'è questa specie di ossessione di entrare nella storia degli Stati Uniti, ed entrerà nella storia degli Stati Uniti, ma non come protagonista eroico, ma come chi ha rischiato, spero solo rischiato, di portare gli Stati Uniti nel baratro.
0: In 30 secondi, direttore, e poi ti lascio. Spiegami con cosa apri domani. Il titolo non so se l'hai già fatto.
2: Io apro con Trump e il Papa, sì, apro con Trump e il Papa e poi pubblico un articolo invece su un altro argomento e cioè sul procuratore Melillo, procuratore antimafia, che ha lanciato un attacco furioso alla Costituzione fondamentalmente, cioè a un articolo del codice di procedura penale che difende il cittadino dall'eccesso di intercettazione, un articolo che c'è sempre stato, e Melillo ha scritto una lettera al governo per chiedere, direi quasi per dettare la cancellazione di questo articolo, comunque la riduzione. Tieni conto che è un articolo che è stato più volte ribadito sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale. L'attacco del procuratore antimafia alla Costituzione, io lo ritengo un fatto gravissimo.
0: Ti leggeremo domani, grazie direttore Sansonetti.
2: Grazie a
0: linea
2: voi.
0: Linea alla regia e vi aspetto 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria per lavori ci sono code in A10 tra Pietra Ligure e Orco Felino verso Genova. Nell'area milanese per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste. A Bergamo code a tratti in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ove verso la Brebemi. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli per un incidente code in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. A Napoli poi code sulla tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code anche sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani e dall'allacciamento con la 1 verso la tangenziale. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Il Papa attaccato da Trump che ha una strategia bislacca. A cosa serve tutto quello che sta seminando? Tanto odio, tanta cattiveria e tante analisi da fare tra poco con voi e con i nostri ospiti. 334 11 11 622 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Buonasera ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Ciao direttore.
1: Buonasera a voi.
0: Senti, qual è il disegno di Trump che in pochi giorni ha rilanciato Salvini, ha messo in difficoltà Meloni, attacca di nuovo il pontefice? C'è una strategia ed è quella di dividere.
1: Guarda, io non vorrei deludere i tuoi ascoltatori, ma chiedere a me qual è il disegno di Trump.
0: Pensa che l'hanno chiesto a me, e quindi io ho bellamente scaricato la domanda.
1: Bellamente scaricato. No, sarebbe curioso capire se c'è un disegno e qual è il disegno. Io credo che, come in tutte le follie, c'è una visione, e ti dirò che la visione io la condivido in linea di massima, cioè quella di riequilibrare il mondo a favore dell'America e quindi al traino a favore dell'Occidente, perché il non Occidente stava prendendo il sopravvento. I metodi che usa e le forme, i linguaggi che usa per realizzare questa visione sono molto lontani dal nostro sentire.
0: Ecco, quindi, però condividi il fine, che se fosse
1: il
0: quello.
1: Al fine, se è quello che lui ha dichiarato, e che onestamente appare, perché se metti insieme tutto il casino che sta facendo, a un minimo comune denominatore, che è rafforzare il ruolo dell'America nel mondo, che si stava sbiadendo dopo anni di disastri fatti da Obama e da Biden, e questo io lo condivido, ci sta. Poi, come lo sta facendo, lo sta facendo con modi e metodi talmente lontani dal nostro sentire, se vuoi anche dalla nostra educazione, non so come dire, che in effetti lascia molto perplessi e, come dire, lo rende per certi versi indefendibile, quando invece nel merito andrebbe difeso. Ecco, questo dico.
0: Senti, e questo gioco a rilanciare una vecchia roba di Salvini, giusto in sfregio alla Meloni?
1: Sì, probabilmente è un dispetto alla Meloni, però insomma siamo un po' agli scherzi dei bambini qui, cioè anche rimanere appesi a una frase in più e meno di Trump, non credo. Tra l'altro, se si guarda l'orientamento dell'opinione pubblica, anche quello leghista, almeno così dicono i sondaggi, non è che Trump gode della maggioranza del consenso degli elettori del centrodestra, nemmeno di quelli della Lega, stando ai sondaggi. Quindi sono quei piaceri a metà, che alcuni fanno piacere, ad altri magari fanno storcere il naso.
0: Senti direttore, a parte Trump, che non è una parte perché influisce sulle nostre vite, a parte Trump, comunque, qual è la notizia del giorno per te?
1: Ma la notizia del giorno, la notizia degli ultimi giorni, delle ultime ore, diciamo così, è stata totalmente offuscata da Trump, dall'adozione della Minetti, da Ranucci, eccetera, eccetera. Ma una notizia importante per gli italiani e per l'Italia è l'approvazione del piano casa, cosa noiosissima, ma che questa è una vera e solida iniezione di energia nell'economia italiana, di cui non vedremo gli effetti domani mattina, perché il piano casa è una cosa pluriennale, ma che va a affrontare un problema serio.

0: che è quello dell'abitazione, e mette in moto soldi veri che sono quelli dell'edilizia. Capisco che può essere noioso dire così, ma secondo me, ecco, quella è una signora notizia, una buona notizia.
1: Ecco, allora tu dici che si fa, insomma, decolla questo piano casa che era stato annunciato più volte, certo, a partire da Salvini, ma la Meloni al meeting di Rimini, eccetera, e che non va nella filosofia della politica che cerca il consenso immediato, perché sarà roba tangibile in un bel po' di anni.
0: Ma questo, un bel, guarda, po' di anni. A molti lo chiameranno un difetto e si rivelerà, ahimè, probabilmente un difetto. Ma se c'è proprio una cosa che questo governo non ha inseguito, è il consenso a breve. Cioè fare delle manovre economiche molto stringate.
1: Pensa alle finanziarie fino adesso, insomma. Adesso magari l'ultima poteva essere un po', ma non ci potrà... non ci sono,
0: ecco,
1: i soldi.
0: Però aver fatto quella cosa lì non è un investimento a breve. È un aver migliorato la situazione strutturale del paese, e quindi è un investimento di cui qualcuno, speriamo lo stesso centrodestra, speriamo la stessa Meloni, raccoglierà i frutti tra qualche anno, ma certo sul breve non solo non paga, ma addirittura è un po' una costante di questo. È una filosofia di questo governo guardare molto avanti, è anche un gesto di arroganza, perché evidentemente presume di governare ancora per molto tempo, cioè per un'altra legislatura. Succederà, io mi auguro di sì, ma certezze ovviamente nessuno ha.
1: Grazie al direttore Alessandro Sallusti. Grazie. Buon lavoro, Alessandro. Grazie. E allora, che ne pensate di quel che ha detto il mio amico Sallusti? 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma ascoltiamo.
2: Buonasera, Luigi da Torino. Purtroppo la storia si ripete, non si ripete mai uguale, ma si ripete. Il mondo intero rimane completamente inebettito, almeno il nostro mondo occidentale rimane completamente inebettito di fronte a questo pazzo scatenato in grado di trascinare centinaia di milioni di persone nel disastro più totale, e lo si lascia fare lui e tutta la sua amministrazione. Ovviamente tutto il resto, e siamo in tantissimi, molti più di loro, lo lasciamo fare inebettiti, forse perché a qualcuno conviene, mentre l'altra parte del mondo lo lascia fare perché dice tanto si distruggerà con le sue stesse mani. E questo purtroppo è quello che viene fuori, e fino a quando non andremo a sfracellarci come durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Allora al 334 11 11 622 potete scrivere, potete mandare un messaggio vocale attraverso WhatsApp, potete utilizzare questo numero per fare la vostra telefonata e parlate in diretta. Renato ha scritto: ora capisco il perché delle crociate fatte una miliardata di anni fa, quando una parola maledetta scatenava l'inferno, ma non capisco perché l'intelligenza umana non abbia fatto progressi, almeno da parte di Trump, è rimasto ancora a quei tempi. Assurdo. Poi altro messaggio: caro Sallusti, sa quanti sono 100.000 alloggi divisi in 55 milioni di abitanti in 10 anni? Scrive questo ascoltatore. Ma poi, ragazzi, ma non è che il piano casa significa dare una casa a tutti gli italiani, significa dare una casa a chi non ce l'ha, a chi non se la può permettere. Non è che mi devi fare 55 milioni di abitanti in 10 anni per 100.000 case. Ascoltatore, che ragionamento fai? Possiamo andare avanti con i vocali, mi dice Lorenzo Cappadone dalla regia, che approfitto per ringraziare assieme a Matteo Respinti, che ci aiuta, e come se ci aiuta, in redazione.
3: Ah, Sallusti, ma che te fumi per vedere sta visione che condividi pure per rilanciare Occidente? Ma che ve fumate, regà? Ma che ve fumate, oh? Buonasera a tutti, Cristina da Roma. È meglio che la taglio qui perché mi fate proprio far sangue amaro, guarda. Buonasera.
1: Buonasera Cristina, ma lei ha una simpatia nel suo linguaggio che gliela invidio, Perché si ferma? Vada avanti, non si preoccupi, questa è una radio libera, abbiamo la parola dalla nostra, tanto siamo tutti un sacco di gente, siamo tutti educati, per bene. Ascoltiamoci un brano e poi ascolto ancora voi, approfittate del brano, così vi resta in sottofondo una soave musica, ammesso che sia soave, perché ogni tanto c'è qualche brano spinto, o comunque è soave questa, Cappadone. Vabbè, è semisoave. Va bene, approfittate del brano per registrare i vostri messaggi. 334 11 11 622.

0: scrive personalmente in riferimento a Trump: personalmente non riesco a capire come possa essere sbagliato chi persegue l'America agli americani, la Palestina ai palestinesi, l'Ucraina agli ucraini, eccetera, l'Italia terra di tutti. Trump, volenti o nolenti, è l'emblema di un mondo che non diventi deriva antipopolare. Questo è il pensiero di Angelo di Bergamo, pensieri e parole che esprimete anche voi attraverso il numero per i vostri vocali 334 11 11 622. Sentiamo.
1: Buongiorno, Sergio da Milano. Voglio dire questa cosa, sarò molto breve. Ho finito.
0: Ecco Sergio, questo messaggio è straordinario. È straordinario perché un bel tacer non fu mai scritto, e quindi tu ce lo ricordi con tanta umiltà, con tanta devozione anche a questo programma. Quindi ti ringrazio davvero, perché è il più bel messaggio che tu ci abbia mai mandato. Me lo fate risentire, per favore. Me lo fate.
1: Buongiorno, Sergio da Milano. Voglio dire questa cosa, sarò molto breve. Ho finito.
0: È rimasto senza parole. È un grande. Fatemelo risentire. Cioè, piuttosto che sproloquiare, lui lascia questo messaggio.
1: Buongiorno, Sergio da Milano. Voglio dire questa cosa, sarò molto breve. Ho finito.
0: Ma è meraviglioso.
1: Ho finito.
0: È meraviglioso.
1: Buongiorno Sergio da Milano, voglio dire
0: basta
1: questa
0: però,
1: cosa.
0: Se ha finito, dai, Cappadone, adesso non facciamolo diventare quello che non è. Però potrebbe essere quello che non sembra. E quindi molto interessante. Sentiamo un altro messaggio, sempre 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, l'ascoltatore che non si firma sono sempre io, Renato. Ho letto i due messaggi consecutivi e va bene così. Certo, la mia era un po' una puntura rispetto a quello che si proclama sui giornali. Volevo mettere il dito nell'occhio al fatto che si fa questo proclama di questi piano casa come se fosse chissà che cosa. E purtroppo, con come siamo conciati, tra 10 anni saremo ancora più conciati, si fidi di me. Non sono un intelligentone, ma è come dare una goccia di acqua al mare. Va bene comunque che si faccia qualcosa, va benissimo, però quando si fanno dei proclami un pochettino più di meno enfasi, ecco, tutto lì. Grazie Poletti, buonasera, buona trasmissione a tutti. Renato.
0: Grazie Renato, adesso ho capito, e purtroppo dico purtroppo perché andiamo verso il pessimismo, ma purtroppo la penso come lei. Pensi un po', guardi un po', senta un po'. Prossimo messaggio.
3: Buonasera Poletti, Alex da Torino. Io non contesto la buona fede di chi pensa di mettere a disposizione alloggi per persone non abbienti o non particolarmente abbienti o giovani coppie. Il problema che io vedo è che però i centri urbani sono stati saccheggiati nel corso di questi anni per via di piani regolatori disinvolti, per così dire, da parte dei costruttori. Quindi spazio per nuove costruzioni non ce n'è. Ci sarebbe la possibilità di costruire nelle estreme periferie o nei piccoli centri, che però per ragioni logistiche sono molto meno ambiti da questa potenziale platea. E poi il grande problema delle banche, perché le banche hanno stretto molti cordoni in questi anni, nonostante gli inviti dei vari governi che si sono succeduti, compreso questo attuale. E quindi in ogni caso poter ottenere un mutuo significa disporre di condizioni privilegiate che pochi sono in grado di garantire, soprattutto se sono under 40. Quindi sinceramente a me sembra l'ennesima boutade, magari anche fatta in buona fede, non voglio adesso metterla sul piano della contrapposizione politica, però l'ennesima boutade, l'ennesima proposta propagandistica che poi però sarà destinata a non avere alcun effetto proprio perché ci sono delle condizioni oggettive che ne renderebbero difficile l'attuazione.
0: Temo anch'io, però l'ottimismo dove l'abbiamo lasciato. Forza, 334 11 11 622 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Siamo partiti da Trump e siamo finiti a Meloni. Tanto Tajani, attacchi Trump a Papa non condivisibili né utili, e ci mancherebbe altro che fossero condivisibili da parte del vice premier. Comunque leggiamo gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa Cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Lo scrive il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone. Le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà. Una visione che condivide anche il nostro governo, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree dove ci sono conflitti. Questo è Tajani. E intanto vedremo che cosa ci regalerà nuovamente Trump. Sapete che attorno alle 18:30 escono sempre nuove dichiarazioni, le trampate del giorno, mi viene da dire. Intanto ecco che cosa dice Trump: pensavo borse meno 25% e petrolio a $300. Quando l'ho fatto pensavo che il mercato sarebbe sceso del 25% e pensavo fosse un ottimo affare. Se fosse successo, se fosse sceso del 25%, sarei stato soddisfatto. Ho detto: perché non possiamo permettere a queste persone di avere un'arma nucleare? La useranno? Non possiamo. Pensavo anche che il petrolio sarebbe salito a 200, 250, forse 300, e so che sarà a breve termine, ma pensavo che sarebbe salito. Guardo oggi, è tipo a 102, e questo è un prezzo molto piccolo da pagare, dice Trump. Cioè, la situazione del petrolio ha bloccato tutto. È un prezzo molto piccolo da pagare per sbarazzarsi di un'arma nucleare in mano a persone che sono veramente mentalmente disturbate, dice Trump. Lo ha dichiarato Trump parlando alla Casa Bianca. Il presidente, solo nel mondo della politica, dice tra l'altro che altri presidenti avrebbero dovuto farlo. Per 47 anni si sono presi gioco di queste persone stupide, in molti casi proprio stupide. Avrebbe dovuto farlo Obama, lui ha fatto l'opposto, ha dato solo dei soldi, ha mandato aerei pieni di persone, un Boeing. Questo Trump che dice: non potevamo lasciare andare avanti dei pazzi, lui dice questo.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani e di aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico, dunque oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine magrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5:30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe ridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazioni. Tennis: scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio: Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ma insomma, Trump, che sta parlando ai giornalisti, si rivolge agli iraniani: si comportino da persone intelligenti, dice lui sempre. Non vogliamo uccidere, troppo orgogliosi per alzare bandiera bianca, dovrebbero sventolare la bandiera bianca, la bandiera della resa. È nervoso il signor Trump.

0: Allora, i vostri messaggi vocali alla 334 11 11 622. Forza.
1: Buonasera Roberto, Franco da Monza. Ma quello che ha detto il dottor Sallusti mi lascia senza parole, cioè lui condivide il fine dell'operato di Trump, ma quale Occidente, riscatto dell'Occidente? Lui pensa solo agli Stati Uniti, come da una parte è giusto che sia, visto che è il Presidente degli Stati Uniti, ma non scherziamo, come si fa a condividere? Cioè, ma una persona con un po' di buonsenso non può condividere né l'operato né il fine, perché se il fine comprende il fare due guerre, il rovesciare uno Stato, il dare un appoggio incondizionato a uno Stato criminale come ti sta rivelando lo Stato di Israele, se il fine ha bisogno di questi mezzi, ma come si fa a condividere le politiche? Poi lasciamo perdere le cose su tutti i presidenti, su tutte le, cioè per lui esiste solo lui, ma io non riesco a capire veramente come possa aver detto, anche pensato una cosa del genere un giornalista della sua caratura. Io mi auguro che non ce ne siano tanti che la pensano così, ma me lo auguro sinceramente, se no siamo, non, già siamo rovinati, ma non ci risolleviamo neanche più se diamo a Trump anche solo una giustificazione per tutto quello che sta facendo, dicendo. Buonasera.
0: Se diamo a Trump che è solo una giustificazione, fine però il ragionamento. Mi piace questo ragionamento e anche questo modo di esprimerlo. Andiamo al prossimo messaggio che Lorenzo Cappadone trasmette.
2: Ciao Polesti, anch'io sono breve, ho finito, no scherzo. Trump dice tanto di essere il salvatore del mondo, che non è scoppiata una guerra mondiale per merito suo, ma io dico solo una cosa, guarda, se non è scoppiata ancora una guerra mondiale dobbiamo ringraziare la ponderatezza di Mr. Putin e Xi Jinping, il presidente cinese, perché veramente hanno i nervi molto saldi, molto molto saldi. Lo so che mi odieranno tutti gli antiputiniani della radio, però ragazzi, è una radio libera. Ciao Gabriele da Milano.
0: Ciao Gabriele, prossimo messaggio.
3: Buonasera Stefano da Milano. Parlava di ottimismo, dove è andato a finire? A questo punto cade a fagiolo lo spot pubblicitario di qualche tempo fa, dove Tonino Guerra, se non ricordo male, diceva l'ottimismo sarà della vita, e puntualmente cadeva addosso un meteorite, gli piombava addosso un pullman, la qualunque. E a questo punto condivido perfettamente il signore di Milano di qualche minuto fa, che è meglio star zitti che parlare, perché sennò sono solo sproloqui.
0: Ma c'era questo spot con Tonino Guerra, se non sbaglio, ma quelle in cui gli cadevano le meteoriti, sprofondava eccetera, erano parodie dello spot, credo di ricordare. Andiamo avanti.
4: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti. Riguardo Trump, sta usando il pontefice per rafforzare la propria linea su sicurezza e politica estera, e non mi piacciono i suoi toni assertivi e conflittuali, e sta veramente andando oltre. Soffre di delirio di onnipotenza, a mio avviso, è davvero proprio un personaggio, proprio tra virgolette un personaggio. Grazie Mabel da Roma.
0: E saluto, un vero piacere, suor Monia Alfieri, ben ritornata.
5: Buonasera, grazie sempre a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Senta, suor Monia, secondo lei, che oltre che una religiosa, una studiosa e una fine analista politica, qual è il disegno di Trump nel momento in cui si permette di reiterare lo sguaiato attacco al nostro pontefice?
5: Guardi, non so di preciso quale sia il suo disegno. Certamente fatico a intravedervi un disegno politico o strategico. È come se avessi la sensazione di un confronto di carattere tutto personale. È come se lui, con queste parole, si confrontasse con un alter ego, leader di origini americane. Può apparire una lettura banale, ma è l'unica che riesco in questi giorni a fare. Tuttavia, Ritengo e affermo che, in tutta onestà, le parole del presidente Trump recano un nuovo dolore a tutti, e non solo ai cattolici, perché la paternità esercitata dal Papa è di carattere universale, riguarda tutti, credenti e non. Ma voglio vedere il positivo anche in questa vicenda. Oh,
0: dove
5: due
0: lo vede il positivo, Suor Monia? Come fa a vedere il positivo?
5: Nelle reazioni del Cardinal Parolin e nelle reazioni della Premier, che ribadisco per noi sono due figure istituzionali. Io guardo sempre con rispetto alle reazioni delle istituzioni. Il Cardinal Parolin ha affermato che il Papa annuncia la pace. Questo è il suo pensiero, non si muove da lì. Questa è la sua linea, sulla quale evidentemente, come è lecito che avvenga, non tutti sono d'accordo. Parole di gran buon senso quelle del Cardinal Parolin. È inutile negarlo, avremmo tutti preferito che simili parole non venissero pronunciate da nessuno, ma lo sono state. Quindi il Vangelo della pace deve essere a maggior ragione annunciato e proclamato con convinzione, e attorno alla linea della Santa Sede io confido che si crei una nuova alleanza, io non mi arrendo, una nuova sinergia tra stati europei e a tutto vantaggio dell'umanità. Io guardo a Papa Leone come ho guardato al Papa Giovanni Paolo II. Il Papa Leone può ricucire un rapporto nell'Occidente, e il Papa Giovanni Paolo II, lui che veniva da quel mondo, contribuì alla caduta del comunismo, del muro di Berlino e alla fine della Guerra Fredda. Io guardo in questo modo. Come sempre affermo, però, l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti. Questo perché Trump non è gli Stati Uniti, o gli Stati Uniti non sono solo Trump. E a dirla tutta, l'Europa deve tornare, oso dirla grossa, a dialogare con la Russia. Noi non possiamo mai smettere di dialogare, pur nelle situazioni più tragiche. Per questo da sempre ritengo che la diplomazia, unica mia speranza, deve assolvere al suo alto mandato, deve tessere nel silenzio le trame di pace, ed è quello che può fare il Cardinal Parolin, è quello che può fare la diplomazia vaticana e la diplomazia italiana ed europea, che non si presta, meno male, alle telecamere. Per poterlo fare, la diplomazia però deve essere sostenuta dalle forze politiche dei singoli stati. Anche la politica italiana deve trovare motivi di unità e di coesione che sappiano dare risposte mature e responsabili di fronte alle emergenze del nostro tempo. E qui mi appello all'unità politica, opposizioni e maggioranza insieme devono poter realizzare.
0: Secondo me cadrà nel vuoto.
5: Però in questo momento chi remerà contro, e lo avviso, è bene che sappia che i cittadini non sono così addormentati, sanno benissimo nel tempo delle difficoltà chi ha dato un surplus di contributo e chi invece ha ceduto alla pervicace polemica fine a se stessa. Non dimentichiamocelo, A questo punto io confido però che i cattolici americani, che da sempre sono stati il cuore importante della società statunitense, sappiano individuare vie di dialogo interne in grado di rimediare a talune affermazioni che obiettivamente non rendono onore alla storia americana, non c'entrano niente con l'America e con la storia americana. Ricordiamo il legame tra Pio XII e gli Stati Uniti, il carteggio con il presidente Roosevelt, i legami tra i papi successivi e le diverse amministrazioni che si sono succedute alla Casa Bianca devono tornare a far sentire gli echi di quelle proficue collaborazioni. Che la pace solo così potrà essere nei nostri cuori e realizzarla, perché io non credo più ai proclami di pace. Il secondo punto di speranza, io credo che anche le ultime dichiarazioni della nostra Premier, che per noi rappresenta è il primo ministro, rappresenta l'Italia in questo momento, la dico grossa, per me la premier è apartitica, è apolitica, non c'entra niente con i partiti finché sarà la premier. E allora le parole della premier mi sono sembrate parole di gran buon senso, non di rottura col presidente Trump in ordine alle truppe, in ordine alle truppe degli Stati Uniti, alla vicenda della guerra sull'Iran. Ha voluto ribadire che la NATO c'è sempre stata in Afghanistan, nella guerra al terrore, quando caddero le Torri Gemelle, c'è sempre stata quando è stata resa partecipe, non ha mai tradito. Il problema è che immagine noi abbiamo di NATO, se la NATO va coinvolta quando i giochi sono fatti o va coinvolta a monte. Ecco, in quelle parole di gran buonsenso e di equilibrio che non le manda a dire a Trump, riposiziona l'Italia di collaborazione ma con una postura istituzionale. Ecco, io guardo a queste due dichiarazioni di questi due personaggi, il cardinal Parolin, mediazione, chiaro, equilibrio, e della presidente Meloni, una postura istituzionale che si pone nel dialogo anche in un momento difficile. Si potranno gettare le fondamenta per una nuova collaborazione Italia, Europa e Occidente. Il punto di caduta, e concludo, quale sarà? Sarà se in questo momento storico tutta la classe politica, maggioranza e opposizioni e cittadini, se hanno davvero a cuore la pace, dovranno remare tutti nella stessa direzione. Chi si servirà del momento di difficoltà per quello share in più dello 0,1% o per quella pervicace polemica, prima o poi la cosa presenterà il conto, prima nelle urne e poi nella coscienza.
0: Fantastica, grazie Suor Moni Alfieri.
5: Arrivederci.
0: Alla prossima, grazie. Arrivederci. Alla prossima. E allora commentate anche voi ciò che ha detto Suor Moni Alfieri. Tra poco ci raggiunge Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano.

0: Allora sentiamo la vostra voce sempre al 334 11 11 622, il numero per parlare in diretta qui a Giornale Radio, la radio per informare. Forza!
1: Buonasera a tutti i poletti. Ma io non so alla fine se è Trump o chi altro che voglia questa guerra. Sicuramente è una cosa che deve finire presto, perché ci stiamo rimettendo tutti, noi compresi, perché a causa di questo intervento militare ne stiamo pagando le spese con il rincaro carburanti, ma soprattutto perché una guerra non ha nessun buon fine, in nessuna maniera. Dietro una guerra ci sono sicuramente interessi che possono essere di potere, interessi economici, di uno o dell'altro, non lo so. Questo lo sanno soltanto loro che le fanno. Certamente non porta a nessuno, ripeto, porta a favore. Quindi cerchiamo di metterci a un tavolo e di arrivare a una conclusione il più presto possibile e di tornare a una normalità senza prevalere sul più debole o costringere qualcuno ad accettare con forza le proprie volontà. Daniele dalla provincia di Milano, grazie.
0: E ancora sempre voi.
2: Dai, alla fine tutti quanti dovremmo ringraziare la pazzia di Trump, dovremmo ringraziare, perché col suo modo di fare, col suo modo di fare guerra fondaio, che sta facendo aumentare il prezzo del petrolio, sta distruggendo tutte le riserve di petrolio possibili e lo bruciano inutilmente, proprio degli ignoranti possono fare una cosa del genere, accelererà la svolta, il passaggio alle rinnovabili, al green, al Green Deal, perciò quello che non voleva gira e rigira, ha creato un'accelerazione verso il Green Deal, perché chiaramente se il petrolio costerà troppo l'economia cercherà nuovi sbocchi energetici a basso costo, perciò le rinnovabili saranno ben appetibili. Grazie Trump.
0: E allora saluto il collega del Fatto Quotidiano Luca De Carolis. Buonasera Luca.
3: Ciao Roberto, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Che a quest'ora lavora su un pezzo su?
3: Non è ancora ben chiaro, quindi siamo ancora un po', perché è una giornata, come avrai già raccontato tu, piuttosto frenetica, insomma, quindi tra esteri e interni, quindi siamo un po' ancora diffidendo se sono in corso riunioni, quindi ancora non è definito.
0: Noi, sì, le famose riunioni in cui si decidono i giornali, noi invece stiamo parlando di Trump e del suo e dell'ennesimo attacco al Papa. Ma secondo te qual è il disegno di Trump? Vuol dividere l'Europa e poi all'interno dell'Europa vuol dividere anche questo governo, giocando con Salvini in chiave anti-Meloni? Che sta facendo quest'uomo?
3: Il dubbio ormai, e non è una battuta, è se c'è un disegno o se ormai si va veramente così. Stiamo parlando di una persona che parla a seconda dell'ora in cui viene chiamato e a seconda dell'umore che ha, perché adesso io francamente qualcuno dovrà spiegarmi il senso di dire questo nuovo attacco al Papa a poche ore dall'incontro del suo segretario di Stato Rubio con il pontefice, con i massimi vertici vaticani e anche con la Meloni, pare, no? Visto che incontrerà anche la Premier Meloni.
0: Sì,
3: e Rubio viene,
0: sì,
3: a fare questa visita che non è affatto rituale, per cercare di ricucire, di metterci una pezza, come si suol dire, e lui torna ad attaccare il Papa. Beh, se qualcuno mi trova una logica in tutto questo, io gli dirò bravo, non ne vedo neanche come dire, l'indizio, a meno che Rubio non vada per conto proprio, il che è anche possibile, visto che Rubio ormai è, come si notano tutti gli analisti, sta da tempo estremamente zitto, tanto è vero che c'è una forte teoria, come sai Roberto, secondo cui Rubio in silenzio sta vedendo se per caso trova il posto di essere il sostituto di Trump, no? Il conservatore con la testa sulle spalle che magari a un certo punto dirà va bene, ok, siamo andati troppo oltre, il prossimo candidato naturale sono io, cattolico, ispanico, moderato. Vabbè, che essere moderati rispetto a Trump ci vuole veramente poco, ecco. Però insomma, ecco, non vedo veramente una logica. Io almeno, poi sarà un mio limite, Roberto, ma che viene il segretario di Stato qui a Roma a incontrare, insomma, le massime autorità del Vaticano e dell'Italia, e lui torna a attaccare il Papa, che era poi stato il motivo, ricordiamo, dello scontro e quello che aveva costretto Meloni a prendere le distanze, no? Il precedente attacco a Papa Leone aveva costretto la Meloni a prendere le distanze, e da lì poi Trump aveva attaccato anche lei, oltre che a continuare a infierire sul tedesco Merz, che sembra il suo principale obiettivo. Tanto è vero che in Germania parlano addirittura di un leader pericolante, anche un leader peraltro senza carisma, quindi che era già partito un po', come dire, un libero un po' zoppo. Però adesso, ecco, tutto questo è francamente privo di senso. Mi sembrano invece molto interessanti, se posso permettermi, Roberto, gli interventi, prego, dei tuoi ascoltatori, nel senso che sono interventi non banali, nel senso che guardano altrove. Per esempio il tuo ascoltatore, che neanche troppo come provocazione, dice: dovremmo ringraziarlo perché Trump, perché come dire, bruciando le riserve di petrolio, ci costringerà a fare i conti col tema delle rinnovabili. Oggi sono inciampato in un articolo del New York Times, che sul sito, in cui il New York Times, che parla spessissimo di Cina, tra l'altro, perché è ben chiaro, essendo un giornale, diciamo, con una visione chiara delle cose, che la Cina è il principale problema degli Stati Uniti, e in cui mette ben chiaro quanto sta investendo, quanto sta ricavando la Cina dall'investire, per esempio, sulle pale eoliche, in genere sulle rinnovabili. Qui spesso siamo costretti a parlare di cose minime, e lì fuori c'è qualcuno che si prepara a dominare il mondo facendo delle scelte, perché qui certo, in gioco, Roberto, ci sono le leve con cui dominare il pianeta, non altri discorsi. Ecco, stiamo parlando di massimi sistemi in questo caso. Ecco, Trump gioca una partita francamente talmente assurda che c'è da sperare che, ecco, un risultato, se mi consenti altri 10 secondi, lo sta ottenendo, sta costringendo gli europei a provare a costruire qualcosa assieme, ecco, andando sempre dallo spirito del tuo ascoltatore. Cioè, per la prima volta abbiamo visto, Roberto, che adesso sono costretti a parlare tra di loro e addirittura a interloquire con questo nuovo interlocutore, che è il Canada. Questo è un fatto politicamente interessantissimo, no? Che il Canada addirittura si offre di fare di costruire qualcosa con l'Unione Europea, perché con questi Stati Uniti non riesce più a derogare. Il Canada, che c'era al confine, dice: preferisco parlare con voi. Questo mi sembra un effetto, come dire, l'eterogenesi dei fini, si diceva una volta, no, Roberto? Ecco, sì, questa è l'eterogenesi dei fini di Trump, se possiamo fare un'analisi di questo tempo. Scusami, mi sono dilungato, ma gli interventi dei tuoi ascoltatori erano stimolanti.
0: Fantastico, diciamo, grazie Luca De Carolis.
3: Grazie a voi, Roberto.
0: Fatto Quotidiano, buon lavoro.
3: Buonasera
0: sempre
3: a voi, ciao, grazie, ciao.
0: E noi torniamo tra poco, sempre 334 11 622. Finiamo di ascoltare i vostri messaggi vocali su Trump, ma poi andiamo alle conseguenze, non solo di Trump, alle conseguenze della crisi economica, e non son carine.
4: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera Poletti, Piero da Roma. In merito a quello che ha detto Solancieri, per carità, io capisco che l'approccio istituzionale, quello comunque delle istituzioni, quello corretto, è un approccio sicuramente che nel breve, nel medio e lungo periodo dà dei frutti molto importanti, però a questi tipi di approcci, io parlo chiaramente di grandi istituzioni come le organizzazioni internazionali, ma anche gli stati nazionali, devono seguire anche delle cose più concrete, perché comunque, come dire, è vero che quelle di Trump poi alla fine sono grosso modo, ma non dico delle provocazioni, perché alla fine io sono convinto che sia tutto insider trading, cioè quello fa così per favorire le proprie aziende, quelle del figlio eccetera, perché sta facendo affari d'oro con scommesse, acquisti di petrolio, cose di questo tipo. Ma bisogna anche tenere il punto, secondo me, su certe cose, sempre nell'ambito delle istituzioni, muoverci in maniera più importante. Infatti la questione del Mercosur è un grosso punto a favore, diciamo.
5: Buonasera Poletti, sono ancora Mabel. Stavo ascoltando su Armonia Alfieri. Accipicchia, che bel piglio. Dovrebbe proprio presentarsi in politica. Ha un piglio da politico. Parla con cognizione di causa. Tra l'altro sembrava leggesse, perché non credo che avere tutta questa fluidità di linguaggio. Insomma, se andava a braccio, accipicchia, complimenti. Mi piace molto la definizione che ha dato riguardo la presidenza Meloni e la postura politica che ha assunto. Mi piace davvero tanto questa definizione. Grazie, un saluto.
6: Buonasera dottor Poletti, Michele da Milano. In riferimento a Trump, credo che in questo momento l'Europa deve essere unita più che prima, perché altrimenti ci porterà al disastro. Grazie e buona serata.
7: Ma io ho 62 anni e da quando ne avevo 20, anche meno, che ho due dogmi. Il primo, la guerra è una merda. Il secondo, la religione è un pacco. E i fatti mi stanno dando ragione. Ivan da Milano.
8: Bravo Ivan. E allora abbiamo altri messaggi da ascoltare, perché poi io vorrei passare alla crisi economica, naturalmente, partendo dai carburanti. Che facciamo? Li ascoltiamo? Regia.
9: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Intanto volevo ringraziarti perché, oltre a sentirti in quest'ora che sto rientrando dal lavoro quasi a fine giornata, ti sento anche la mattina molto presto. Io parto per il giro, parto da casa alle 3 e poi vado in magazzino a caricare, ed è molto, mi fa molta compagnia anche anche se so che è una replica, perché comunque ci sono delle cose che poi mi perdo durante il giorno, perché lavorando, scendo, salgo dal furgone, faccio, insomma, mi perdo delle cose. Invece la mattina, con molta calma, non c'è nessuno, vado tranquillo e riesco ad ascoltarti molto bene. Volevo dirti che, riflettendo su quello che sta facendo quel psicopatico del presidente degli Stati Uniti, non si rende conto, secondo me, oppure si rende conto ma non gliene importa niente, che l'effetto che sta facendo non è quello di dividere, ma è quello di unire, perché

0: immagino che uno che lavora non abbia il tempo di stare 3 ore ad ascoltare un programma. Questo effettivamente è un programma molto lungo, ma ho tanti affezionati, tipo la prossima.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Trump, il mio argomento preferito. Ma allora, perché ha fatto la guerra in Iran? Allora, il solito buonissimo, ottimo caracciolo dice: ma forse non lo sa neanche lui. No, no, lui lo sa, secondo me, caracciolo. E ritorniamo agli Epstein File, e ritorniamo a quello che Israele ha in mano su di lui e su tanti altri. Noi dobbiamo parlare tanto di questi Epstein File, perché lì c'è la spiegazione di tante cose che, leggendo, ora capisco, prima non capivo. Quindi la vera ragione è questa, e lui non sa più come uscirne. E per quanto riguarda Rubio, guardate che quello sembra meno matto di Trump, ma quello lì era quello che parlava agli americani con quei segni strani della Pentecoste. Non ho capito neanche cosa fosse, perché questi fanatici io non li capisco, non li voglio neanche capire. Quindi non è che Rubio sia molto meglio di Trump, è solo più paraculo, e corre dal Papa, perché non vuole perdere il voto dei cattolici o perlomeno dei cristiani in generale. Ma e la Meloni si adatta alla situazione, lei si adatta sempre, è un camaleonte. Da una parte le dico complimenti, perché davvero io una capacità di adattamento di questo tipo davvero non l'avevo mai vista. Addirittura capriole, giravolte, doppi salti, trippi salti mortali. Incredibile, bravissima. Ciao ciao.
0: E ciao ciao, tra poco crisi economica.

Trump, del nuovo attacco a Papa Leone XIV, dello scontro politico-diplomatico tra Washington e Vaticano. Ora restiamo dentro la stessa crisi, come vi dicevo, ma la portiamo nella vita quotidiana. Rincari, carburanti, caro energia, rischio, recessione. Partiamo dai carburanti, perché dopo giorni in cui la tensione era tutta sul gasolio, adesso la stangata arriva sulla benzina. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, tra il primo e il 5 maggio la benzina è aumentata di oltre 17 centesimi al litro. Su un pieno di 50 litri vuol dire che circa 8 euro e mezzo in più vanno per questo scopo. In alcune zone va anche peggio. A Trento l'aumento arriva a 18,5 centesimi, cioè oltre 9 euro in più a pieno. In Lombardia, Toscana e Piemonte siamo intorno ai 18 centesimi. E i prezzi medi del Ministero delle Imprese fotografano bene il quadro. Benzina Self a 1,926 al litro, gasolio a 2,044. In autostrada si sale ancora, benzina a 1,981, gasolio a 2,114. Ma non c'è solo la benzina. Il Fondo Monetario Internazionale avverte che il caro energia può costare alle famiglie italiane 450 euro nello scenario base e fino a 2.270 euro nello scenario più grave. E intanto aumentano i rischi di recessione nell'eurozona, con inflazione più alta, consumi più deboli e governi costretti a scegliere dove mettere i pochi soldi disponibili. A questo proposito, settimana scorsa il governo ha scelto ancora il taglio delle accise. Ma serve davvero? È una misura utile perché dà sollievo immediato oppure è solo un tampone costoso? Il Fondo Monetario dice che i tagli generalizzati alle accise distorcono i prezzi e aiutano anche chi non ne avrebbe bisogno. Il governo invece sostiene che senza interventi il colpo per famiglie e imprese sarebbe insostenibile. La sentite voi questa crisi? Quando fate benzina, quando andate al supermercato, quando pagate le bollette, quando organizzate uno spostamento o una vacanza, vi accorgete davvero che qualcosa è cambiato? Vi chiediamo, come sempre, lo facciamo sempre, perché dobbiamo parlare di questi temi. Un esempio pratico: quanto vi costa oggi un pieno? Avete ridotto l'uso dell'auto? Avete rinunciato a qualcosa? La spesa settimanale è aumentata? Il caro energia è tornato a pesare sul bilancio familiare? O al contrario pensate che si stia esagerando e che il governo stia facendo il possibile? La domanda è semplice: quanto vi sta costando questa crisi? 334 11 11 622.

0: E siccome parliamo di economia e siccome parliamo di in che mani siamo in buona sostanza, saluto subito il collega giornalista economico Alessandro Platerotti, che ringrazio. Buonasera,
1: grazie,
0: Alessandro.
1: Grazie a te, buonasera a tutti voi.
0: Ma stanno arrivando i conti della crisi, la gente si sta rendendo conto che sta diventando insostenibile la situazione, a tuo avviso? Perché vedo tanta serenità in giro, purtroppo.
1: Ma sai, quando c'è tanta precarietà in quello che ci circonda, quando parliamo della situazione geopolitica, dell'energia, della Russia, dell'Ucraina, della Cina, qui siamo quasi abituati ad aspettarci il peggio, quindi ci dimentichiamo del presente. Allora, la situazione è questa, tutti noi percepiamo i danni che sono non solo economici ma molto psicologici, perché ripeto, qui la situazione peggiore vive nell'incertezza. Il paradosso di questa vicenda qual è? È quello che vedo io, che mentre vediamo tutti gli indicatori principali del nostro caro vita che salgono, prezzo dell'energia, prezzo dei carburanti e così via, cioè la borsa è in rialzo di quasi il 4% dall'inizio della guerra. Allora uno dice, ma qual è la realtà di quello che sta accadendo? Cioè chi è che sta guadagnando da questa guerra? Perché sembra quasi che appunto c'è una tendenza a speculare sull'incertezza e dall'altra parte a far sentire, percepire alla gente che il futuro è ancora tutto da scrivere. Allora quello che manca, che cos'è? Una guida politica. Giustamente, come stavi dicendo tu, quello che manca è un indirizzo, qualcuno che dia a livello europeo e a livello nazionale la sensazione che c'è una idea di alternativa, di come uscirne, di come presentarsi anche alle trattative. Io ti faccio un esempio molto concreto. In tutta questa confusione ci siamo dimenticati che fra 10 giorni Trump va in Cina a parlare con... Sì, allora tutti a dire qui la guerra, la Cina, l'America, ma Trump va lì a parlare. Noi in queste ultime settimane c'è stata la processione della geopolitica per cercare nuove alleanze. L'unica discussione che c'è stata in Europa era il futuro dell'Ungheria e che con i miliardi da dare adesso all'Ucraina o gli aiuti, quali aiuti alle famiglie e la rottura del patto di stabilità. Insomma, è questa la risposta? Abbiamo sentito alternative concrete alla difficoltà energetica che stiamo vivendo? No. Allora io mi auguro che presto la questione intanto del un piano europeo venga posta. Allora l'Italia la sta ponendo male, perché come sempre andiamo col piattino, purtroppo, che è la cosa peggiore da fare. Non si va da soli in Europa a dire blocchiamo il patto di stabilità perché abbiamo bisogno di non è possibile, rimane isolato. Fra l'altro l'unica sponda che avevamo era quella spagnola, ma il dialogo fra l'Italia e la Spagna è a zero. Lì c'è Sanchez, di qua c'è un altro tipo di governo. E quindi con chi facciamo sponda in questa operazione? Da soli non andiamo molto lontani, ecco, questo è un po' il concetto. Detto questo, c'è una certa resilienza, per fortuna. Io dico sempre, andiamo a guardare i dati economici nostri, vediamo che per quanto la produzione industriale continua a scendere, dall'altra parte i conti delle imprese, c'è una buona tenuta, per ora anche del Made in Italy, per quanto la questione del Go e del Medio Oriente sia stata una batosta enorme su tutte le aziende del lusso, come vedi non solo le nostre, Louis Vuitton sta vendendo marchi. Ecco, quindi insomma la situazione è piena di incertezze, però diciamo da una parte la finanza sta continuando a girare, per cui chi ha i soldi in borsa sta guadagnando, ricordiamo anche questo. Quindi in tutte queste, purtroppo l'economia finanziaria un'altra volta prevale su quella economica industriale. Questa è un'altra riflessione che si può fare di questo momento, perché è sotto gli occhi di tutti, guardate le borse. E quindi insomma vediamo un po' che cosa succede.
0: Va bene, fai sempre
1: Il mio invito qual è? Invito però io dico sempre, responsabilizziamoci per primi. Non aspettiamo che ci dicano che cosa fare.
0: Siamo troppo comodi, siamo troppo dipendenti. Grazie.
1: Prego, grazie a voi, sono qui quando volete.
0: Grazie Alessandro Platerotti, 334-11-11-622. Ascoltiamo le vostre voci incise nell'etere.
2: Troppoletti, buonasera. lei guardi, è un genio. Parliamo dell'economia? Va benissimo. Noi non ci rendiamo conto che il nostro paese è succube, è sempre stato un paese succube dei più potenti. Parliamo dei nazisti? Eravamo succubi dei nazisti. Mussolini fu obbligato ad allearsi a Hitler, altrimenti avremmo fatto una brutta fine, anche se lo criticano. Parliamo dei tempi moderni? Siamo succubi dell'Europa, ne facciamo parte, ma non è vero. È l'Europa che ci comanda, è l'Europa che ci dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. I nostri politici sono dei burattini, noi siamo dei burattini in mano ai nostri politici. Stiamo affrontando un periodo difficile, l'economia è un disastro, gli stipendi fanno schifo per la maggior parte dei cittadini. Qualche eletto, come qualche giorno fa sentivo un ragazzo che diceva che guadagnava dai 2.000 ai 5.000 euro, beato lui, non so che lavoro facesse, ma anche nella sua azienda questi erano gli stipendi. Detto questo dico, ma è possibile che noi italiani veramente non riusciamo a capire una volta per tutte che la classe politica che ci governa ci vuole mettere in ginocchio, ci sta mettendo piano piano in ginocchio? Siamo sempre noi a pagarne le spese, siamo succubi di Trump, ma assolutamente sì, è un potente, è il più potente che c'è al mondo, è ovvio che siamo succubi di quest'uomo arrogante e guerrafondaio. Buona serata.
0: Buona serata a lei, dovremmo riuscire a sentire degli altri messaggi, sì, grazie Lorenzo Cappadone dalla regia come sempre.
3: Dottor Poletti, sempre Michele da Milano. Volevo ringraziare il presidente Trump e il governo Meloni. Benzina 1,929. Grazie, buona serata.
4: Buonasera, dottor Poletti, Michele da Milano. Volevo dire che l'America e il presidente Trump porta la democrazia. Quindi va su, sgancia quattro bombe e porta la democrazia. Questo è il mondo. Grazie, buona serata.
0: Andiamo avanti.
5: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Riguardo alla spesa che ho io nell'arco di poco tempo, io mi sono trovato ad avere delle spese di gasolio che praticamente sono aumentate del 25%. Io facevo un pieno con 100, il mio furgone è un furgone medio, facevo il pieno con 110 euro, adesso il mio pieno è 130. Quindi praticamente nell'arco di una settimana io faccio due pieni e quindi sono praticamente 40 euro a settimana in più, e 40 euro a settimana in più vuol dire il mio va a gasolio, vuol dire sono tantissimi soldi. Io alla fine del mese mi trovo, e tra l'altro poi effetto domino, io essendo una partita IVA mi devo portare il furgone a riparare, me lo devo pagare, tutti i pezzi di ricambio sono aumentati, tutto quello che è il diciamo olio, tutto con i filtri, tutto quello che è diciamo la manutenzione del furgone è aumentato anche lì del 20-30%. E poi ci sono le autostrade e tutto il resto, insomma le spese vive mi portano a spendere come minimo 700 euro in più, 700-800 euro in più al mese, se ci sono di mezzo anche le manutenzioni e tutto il resto. E risentirne, cioè, certo che ne risento nella misura in cui prima avendo una fatturazione di un certo tipo io mi mettevo in tasca una parte dei soldi per sopravvivere, da quella parte dei soldi per sopravvivere adesso ci devo togliere una percentuale che va a coprire le spese, anche perché io i miei fornitori, cioè il benzinaio, il meccanico, il carrozzier, tutto quello che sono i fornitori e quello che mi serve, il gommista, io devo pagarli, c'è poco da fare. E loro a loro volta comunque sono coinvolti in questa cosa, anche perché loro sono delle partite IVA come me e quindi è un cane che si morde la coda. In casa cerchiamo di barcamenarci, cerchiamo di limitare i danni. Abbiamo cambiato un po' abitudini anche su tante cose.
0: Farei continuare per ore, ma ho il GR, però guardate, uno spaccato di quel che sta accadendo, molto lucido. Non è una persona che va in giro a giocare, è una persona che va in giro a lavorare. Continuiamo. Altri messaggi al 334 11 11 622 se avete notato la crisi, la vostra crisi, dopo il GR.
6: Giornale radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: alla vigilia della missione di Rubio a Roma, Trump attacca ancora il Papa, mette in pericolo molti cattolici. E ribolle lo stretto di Hormuz, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, ma il capo del Pentagono, Hexet, dice la tregua non è finita. Sui mercati filtra ottimismo, sale Milano, in lieve calo petrolio e gas, ma dall'inizio della guerra sono saliti di oltre il 50%. E l'FMI fa i conti sul costo per le famiglie, su quello per le imprese ai nostri microfoni, il Presidente delle Camere di Commercio Prete. A Padova oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, lutto regionale in Veneto, cittadino a Bologna. Il derby Roma-Lazio a pranzo più che un'ipotesi, la prende con filosofia Gasperini, che sogna la Champions, furioso Sarri.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Cristina Scarpa, Nicola Compagnone e per lo sport Jenny De Gaetano. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz è rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa.
3: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E a dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto. Maglia rosa europea a Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento oggi anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro resta sopra i $100 al barile. E rimane pesante il balzo di tali prezzi comunque dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore, secondo l'FMI. In Italia, a forte dipendenza energetica, si sale a più 450 euro, che però potrebbe aumentare fino a 2270 nello scenario peggiore, con una perdurante chiusura di Hormuz. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere il caro energia. Per ora il nostro orientamento è di utilizzare la flessibilità già esistente, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri con il ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio di Milano rilancia irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle aziende. E anche le piccole e medie imprese, spina dorsale del sistema produttivo italiano, sono messe a dura prova dalle criticità legate al momento geopolitico attuale, come è emerso nella recente assemblea di Unioncamere. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente delle Camere di Commercio, Andrea Prete.
4: Una per tutte è la crisi energetica. Basta dare 3 numeri: 114 euro a megawattora il costo dell'energia in Italia, 90 in Germania, 65 in Spagna, 61 in Francia, che come sappiamo sono dotate di centrali nucleari. Sicuramente ci sono delle cose che si possono fare da subito, implementare le rinnovabili e la realizzazione delle CER, le comunità energetiche rinnovabili, è una cosa che secondo me va valorizzata e sulla quale stiamo lavorando. Altro tema, la produttività, che soprattutto per quello che riguarda le piccole e medie imprese è minore di quella della media UE.
5: E questo problema come va affrontato?
4: Bisogna immaginare modelli nuovi di aggregazione, di rete d'impresa, perché altrimenti c'è un rischio che è legato anche al terzo tema, quello delle competenze. Per trattenere i talenti bisogna sicuramente dargli delle prospettive economiche migliori, ma bisogna dargli anche delle possibilità di carriera all'interno di un'azienda o di un comparto. Sono problemi contingenti che rallentano l'economia. La metà delle imprese italiane dichiarano che il loro fatturato quest'anno calerà dal 5 al 10%.
2: La nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, oggi sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui, una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, con l'ipotesi di un omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento locale. In manette anche altri due uomini, mentre restano a piede libero altri tre indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza.
6: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
7: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
6: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Infine il calcio, mancano tre gare al termine della Serie A e si infiamma la corsa Champions con la Roma a meno uno dal quarto posto. Uno dei crocevia per i giallorossi sarà il derby del 17 maggio che, salvo sorprese, si giocherà alle 12.30 per la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis, una decisione che manda su tutte le furie Maurizio Sarri.
8: Se la Roma mette a fuoco l'obiettivo Champions, la Juventus è a un tiro di schioppo, o meglio, ad un punto. La Lazio guarda al traguardo Europa, ma più di tutto alla finale di Coppa Italia il 13 maggio contro l'Inter di fresco scudettata, appena quattro giorni prima di un altro appuntamento di quelli segnati di rosso in tutti i calendari dei tifosi, vale a dire il derby. A surriscaldare gli animi in questi giorni la questione orario. Quasi certo le 12.30, motivi di ordine pubblico, dice il Viminale, per la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis a pochi metri dall'Olimpico, qualcosa però di inaccettabile per Maurizio Sarri che minaccia una sorta di ammutinamento.
9: Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno, sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta e poi potarsi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
8: Ci scherza invece su il cugino romanista Giampiero Gasperini.
10: No, ci viene Sarri. Cioè, nessuno pensa sia felice di giocare alle 12:30, però mi hanno spiegato che giocare di sera è un motivo di ordine pubblico e giocare di lunedì alle 6 è ancora più brutto. Almeno giochiamo di domenica, non lo so.
8: Insomma, almeno a parole, il derby è iniziato. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: E mi state scrivendo sugli aumenti seguiti alla crisi, ho notato nella città dove abito, Potenza, un aumento dei prezzi, soprattutto dei beni alimentari, e poi c'è Giuseppe da Roma che accusa me e dice: Poletti, buonasera, io ho la sensazione che lei goda da matti ad aizzare la folla. Io vivo a Roma e posso scegliere negozi e non ho visto aumenti tali da avere panico né cibi né bollette, almeno fino adesso. Per quanto riguarda Silvana, credo deve smettere di nascondersi. È lei la nuova federatrice del campo largo e un nuovo volto interessante. Aspetto che dica qualcosa di diritti civili e il mio voto è assicurato. E allora, Giuseppe, a parte Silvana che ci sta, ma io non è che aizzo la folla, i prezzi sono aumentati per davvero e glielo provo tra poco, dopo il brano, vado dai consumatori, quelli che per lavoro controllano l'andamento dei prezzi. Poi vediamo se sono io matto o aizzatore di folle o è lei che non si rende conto.

0: Vediamo cosa bolle in pentola con i vostri vocali al 334 11 11 622. Arrivano. Qualche istante, intanto... bene, sono tanti e avete bloccato, vai.
1: Gentile Poletti, non so dove vive Giuseppe, perché io di ritorno dal supermercato ho notato solo per la frutta le pesche 8 euro e passa il chilo, le pere 3 euro e passa e via discorrendo. Ma cosa mangia il nostro amico Giuseppe? Luciano dalla provincia di Roma.
0: Grazie Luciano, perché insomma non è che sono una mia fissazione gli aumenti e non ci sono stati. Vediamo allora di andare a raggiungere i nostri ospiti dei consumatori e andiamo subito da Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi Unione Nazionale Consumatori.
2: Buonasera a tutti.
0: Senta Antonelli, mi dicono che a Izzo la gente, che non è vero che ci sono gli aumenti, e allora ci fa un quadro?
2: Lei è cattivo, è sempre stato cattivo, ecco. Quindi ecco, hanno sicuramente ragione.
0: Prego, sì, ci dia un quadro degli aumenti che ci sono stati.
2: Allora, intanto il gas oggi è calato del 7,6%, ma è un'illusione ottica, nel senso che in aprile i calorifici vengono spenti, e a marzo era salito del 19,2%, quindi era il quarto maggior rialzo di sempre. Quindi in realtà, se facciamo il confronto tra aprile e febbraio, è comunque aumentato del 10,2%, vuol dire più 123 euro su base annua. Quindi gli aumenti, ahimè, ci sono, e sono quasi tutti legati all'Iran. Cioè, questo è il vero problema, perché noi abbiamo avuto l'inflazione che in aprile è salita dall'1,7 di marzo al 2,8, e il 2,8 era un record dal settembre del 2023. Mentre quella mensile è ancora più grave, perché è salita all'1,2% dallo 0,5 di marzo, cioè oltre il doppio. L'1,2, un'inflazione mensile, quindi da marzo ad aprile i prezzi sono aumentati dell'1,2. Era un record che non si aveva dall'ottobre del 2022, guarda caso, per la guerra in Ucraina. Quindi da febbraio a marzo, in appena due mesi, l'inflazione, i prezzi sono aumentati per via della guerra di circa l'1,7%, vuol dire una stangata dovuta, ripeto, solamente alla guerra, pari a 430 euro su base annua. Quindi veramente notevole. Quindi sto parlando solo degli aumenti legati all'Iran, perché poi l'inflazione in realtà in aprile era il 2,8, quindi volendo vedere, diciamo, per una famiglia media vuol dire più 753 euro, ma quelli sono gli aumenti, diciamo così, che si sono verificati durante tutto l'anno. Ma per la guerra in Iran abbiamo questa stangata da 430 euro. E gli aumenti sono tantissimi, cioè in due mesi il gasolio per riscaldamento è aumentato del 38,4, il diesel del 23%, il trasporto aereo internazionale del 18,2, al settimo posto abbiamo fragole, mirtille e lamponi, che in due mesi sono aumentate del 16,1, il gas, abbiamo detto prima, insomma, più o meno 13%, pisellini e fagiolini, perché ricordiamoci che aumenta, diciamo, direttamente benzina e gasolio, gas, luce elettrica e così via, e poi tutta la merce trasportata, tant'è che fragole, mirtille e lamponi più 16,1, pisellini e fagiolini più 9,9, e poi abbiamo anche tutta l'altra frutta, peperoni, melanzane più 8,6%, kiwi e uva più 7,8, pompelmi, limone, arance più 7,5%. Attenzione, non su base annua, non rispetto allo scorso anno, ma da febbraio ad aprile, cioè in due mesi, marzo ed aprile, questi sono gli aumenti. Quindi insomma, nulla di buono, e speriamo che questa guerra finisca in fretta e soprattutto che riprenda la navigazione, perché altrimenti siamo inguaiati nel famoso aspetto di Hormuz, perché altrimenti, diciamo così, comunque avremo dei problemi sempre maggiori.
0: Senta Antonelli, che aggiornamenti ci sono per quanto riguarda i trasporti, i voli? Ci muoveremo, soprattutto arriveranno nel nostro paese i turisti?
2: Allora, se i prezzi continuano ad aumentare, le stesse compagnie aeree cancelleranno e hanno già cancellato i voli, perché sanno, in base a una cosa tecnica, li possono cancellare tranquillamente i voli, lo possono assolutamente fare. Naturalmente c'è il rimborso integrale del biglietto, e se non ti avvisano con un certo tempo, con un certo preavviso, scatta anche, diciamo, una compensazione pecuniaria. E perché li cancellano? Perché sanno che oltre un certo prezzo nessuno prende quel volo aereo, e quindi alla fine viaggerebbe mezzo vuoto, e quindi sarebbe un viaggio in perdita. Il vero problema che noi abbiamo denunciato all'antitrust è che ci sono alcune compagnie che stanno già facendo l'adeguamento carburante, cosa che è illegale a nostro avviso. Abbiamo fatto un'esposta i primi di marzo all'antitrust, speriamo, gli abbiamo chiesto di sospendere questa pratica, ahimè non l'ho ancora fatto, però questo è grave, perché sul pacchetto turistico, questo è il vero problema, ci può essere l'adeguamento carburante, e quindi è una cosa prevista, e quindi uno che prenota adesso le vacanze deve sapere che potrà avere un aumento. Naturalmente se è oltre un tot può diciamo rinunciare, però a quel punto in vacanza non ci va, e quindi questo è il vero problema, e quindi diciamo la cosa migliore è per il momento restare in Italia, perché al limite potete viaggiare o in macchina o in treno, ma il vero problema è il singolo biglietto aereo, perché lì l'adeguamento carburante non è, secondo noi, dal punto di vista legale corretto, e quindi speriamo che le autorità, abbiamo fatto l'esposto anche all'ENAC, intervengano, perché altrimenti ti avvisano, in alcuni casi questa compagnia, ad esempio Volotea, ti avvisa 7 giorni prima che può aumentare il prezzo del carburante, non è tanto, 14 euro, ma ci sono alcuni voli che costano 35 euro, se mi danno l'adeguamento carburante di 14 euro vuol dire praticamente che vengo a spendere quasi, diciamo, il 50% in più. Quindi c'è un problema, e il trasporto aereo internazionale è al quarto posto degli aumenti con più 18,2%, ma diciamo anche quello, diciamo, in Italia sta, il trasporto marittimo è aumentato del 6%, quindi i trasporti, diciamo, in questo momento sono molto a rischio di futuri aumenti. Quindi tutto dipende da cosa succede per le forniture di gas e di petrolio. Le forniture più a rischio sono quelle per gli aerei. Il carburante per gli aerei perché? Perché il petrolio è sempre, diciamo, la fonte base sia per la benzina che per il gasolio che per il jet fuel, però le raffinerie nel caso del carburante per ieri sono quasi tutte in Medio Oriente, quindi in qualche modo non arriva proprio, può non arrivare se va avanti questo problema dello stretto, mentre ad esempio per la benzina ci sono molti meno problemi, perché ne abbiamo tantissime di raffinerie in Europa, quindi addirittura siamo esportatori come Europa di benzina nel resto del mondo. Il gasolio si trova a metà, ecco perché è aumentato molto di più rispetto alla benzina, perché comunque, diciamo, di raffinerie ne abbiamo meno, quindi siamo più soggetti alle speculazioni legate al problema del rischio di petrolio, certo, che non arriva da paesi arabi.
0: Grazie a Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. Buonasera e buon lavoro. Dopo il brano ascoltiamo i vostri vocali.

0: E allora sempre 334 11 11 622, non mi stancherò mai di ripeterlo, ma soprattutto non mi stancherò mai di ascoltarvi.
1: Poletti, buonasera. Ma riguardo il messaggio di Giuseppe, non per prendere le difese di nessuno, ma credo si volesse dire che comunque in una città come Roma o come altre grandi metropoli abbiamo la possibilità di andare a comprare a secondo delle proprie tasche, nel senso chi andrà a comprare all'ipermercato, chi ha il discount, quindi non credo volesse negare il fatto che siamo in piena crisi economica, in pieno aumento dei prezzi, ma piuttosto che ognuno, a secondo del proprio budget economico, può spendere da una parte piuttosto che dall'altra. Va bene, grazie, un saluto a tutti, Mabel.
0: Ah, Mabel, lei vede il lato buono delle cose, delle persone. Mi fa piacere che ci siano persone come lei che vedono il bene anche in quello che io interpreto come male. Ma sentiamo il prossimo messaggio.
2: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Scusi, ma può chiedere al suo ospite, ma com'è possibile che ci sono questi rincari per il trasporto, soprattutto per quanto riguarda i beni alimentari? Ma se uno si fa dei calcoli, diciamo, abbastanza matematici, in base a quelle che sono la portata dei camion medi, cioè il rincaro del gasolio e della benzina non è, per un pieno di un camion, eccetera, non è paragonabile minimamente al rincaro, andando appunto a suddividerlo per, diciamo, i chili di materiale trasportato, non è assolutamente paragonabile al rincaro che invece questi hanno avuto. Ma non c'è una speculazione anche in questo?
0: Chiederemo. Intanto continuate naturalmente a scriverci. Noi abbiamo un'altra mezz'ora di trasmissione, vi ricordo che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20 in diretta, in seconda edizione dalle 22 all'1, e che siamo qui per ascoltare tanti ospiti, sentire tante voci, ma soprattutto ho voluto amplificare il fatto che si dia voce a voi. Lo trovo importante anche per capire come sta il paese. Voi state rispondendo per bene. Adesso c'è la pubblicità, poi torno.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud, in giornata ancora maltempo al settentrione sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti. Molto nuvoloso anche sul resto d'Italia, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora problemi attorno a Milano, in particolare in A4 con code tra Pero e Cormano verso Trieste, code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza e in ovest tra Rozzano ed Assago direzione Laghi. Sull'Asticuneo per un incidente ci sono code all'altezza di Alba in entrambe le direzioni. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Pietra Ligure e Fellino verso Genova. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signes, Ginestra-Fiorentina verso Pisa e Livorno, ancora code inoltre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare per un incidente tra la Pisana e Ostia Antica in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli ancora code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 di Rin ingresso a Corso Malta e tra il centro direzionale barra Ponticelli verso Pomigliano d'Arco. Code anche sull'asse mediano a tratti per lavori tra Versa Merito e Casoria verso Acerra e per un incidente sulla provinciale 335 tra Teverola e Casaluce verso Giuliano. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Ed eccoci qua, stavo leggendo le diverse allerte per il maltempo domani a Milano, dalla mezzanotte a Genova e via via in tante altre zone, in Toscana, insomma il tempo si fa sentire, il maltempo anche e molte città hanno deciso di mettere in sicurezza con apposite ordinanze i loro cittadini. Noi torniamo a parlare del costo della vita, degli aumenti, anche se non piace a qualcuno, vedo che si parli di aumenti, ma insomma tant'è. Torniamo dopo il brano.

0: situazione peggiori, però forse sbaglio.
1: No, guardi, Poletti, le posso dire una cosa? Intanto, a scanso degli equivoci, non siamo né io né lei a peggiorare la situazione, ma finalmente abbiamo scoperto chi è stato, perché le do un'anteprima che uscirà nei prossimi giorni. Abbiamo sviluppato questo dossier e l'abbiamo chiamato la crisi permanente. Gli italiani impoveriti da chi doveva proteggerli, ovvero un dossier che fa dal 2008 al 2025 una comparazione dettagliatissima con una nota metodologica che rimanda a dati assolutamente ufficiali, Istat, MEF, Banca d'Italia, INPS, OCSE, BCE, qualsiasi altro ente nazionale e sovranazionale che emana dai dati. Beh, abbiamo scoperto che dal 2008 al 2025 viviamo in una crisi permanente, ma il problema soprattutto che abbiamo riscontrato da questi numeri è che chi, cioè in particolar modo, la crisi è stata gestita male o non è stata gestita affatto. E l'unica cosa che emerge sono dei piccoli palliativi che ogni tanto piuttosto servono a attutire un pochino la fame, soprattutto durante il periodo elettorale. Quindi questo è il grave disastro in cui andiamo incontro nei prossimi mesi e anni, ovvero quello di non avere capacità di reattività, che, come diceva il nostro amico e collega, ormai un titano del giornalismo italiano, Piero Angela, purtroppo la brevimiranza ci ha portato ad essere quello che siamo, ovvero il nulla più assoluto, perché in 17 anni, le ripeto, intanto abbiamo riscontrato che la RAL media nel settore privato si è abbassata enormemente, mentre non, nessuno si lamenti per quello che sto per dire, mentre in quello del settore pubblico è cresciuto ed è cresciuta anche in maniera esagerata per alcuni segmenti, in particolar modo quelli dirigenziali, dove oggettivamente non abbiamo nemmeno diciamo un riscontro effettivo di a che cosa sia dovuto, non certo per produttività, ma sicuramente perché hanno avuto la possibilità di autodeterminarsi queste RAL che sono incredibilmente spaventose, mentre per tutti gli altri in 17 anni sono completamente scoppiati i costi relativi a quelli che sono quasi tutti gli indici tradizionali, bollette, gas e luce. La media annua è aumentata, in questi 17 è aumentata addirittura del 136%, i prezzi alimentari negli ultimi 17 del 60%, il trasporto del 164%, l'abitazione e l'energia del 99% e soprattutto le famiglie a rischio povertà, al di là dei dati Istat che li indicizza in alcuni modi, ma in realtà sono diventati il 23% della nostra popolazione nazionale. Perché diciamo questo? Perché ci sono dei dati che sono non rilevabili da parte dei coefficienti tradizionalmente attribuiti ad alcuni soggetti deputati alla rilevazione dei dati, perché, come se non sbaglio, io l'ho detto già qualche giorno fa, il riporzionamento dei prodotti, ovvero il fatto che siano
0: Sì.
1: rimasti prezzi invariati ma ridotti enormemente le proporzioni, oppure anche l'altro fenomeno che è quello non del riporzionamento ma della riduzione della qualità, nessun ente lo può riscontrare perché loro non fanno nient'altro che verificare l'indice dei prezzi, ma l'indice dei prezzi, se rimangono gli stessi ma diminuendo quantità o qualità, non viene riscontrato se invece un
0: Ecco,
1: prodotto
0: lei
1: è.
0: ci spiegava proprio una settimana fa, Gabriele, che sostanzialmente per l'ente rilevatore, l'Istat del caso, il dentifricio, faceva quell'esempio, costa sempre uguale. Peccato che sia stato riconfezionato in un tubetto che contiene meno prodotto e quindi è chiaro che il prezzo rimane lo stesso con del contenuto minore. Quindi è una mezza fregatura che non viene rilevata da chi si occupa dei sondaggi, giusto?
1: Sì, perché poi chi si occupa dei sondaggi trasferisce dati all'opinione pubblica e alla politica, e la politica continua a dire che l'indice di inflazione è pressoché stabile, sempre intorno a dei coefficienti che tutto sommato in condizioni di normalità potrebbero apparire anche abbastanza accettabili, il 2, il 3%. Invece qua stiamo parlando di cifre che superano ampiamente non soltanto le due cifre, ma che in questi 17 anni di crisi permanente, perché se vuole gliele ripercorro, ma non credo che abbiamo tempo, partiamo dalla crisi dei mutui subprime che è partita nel 2007 fino ad arrivare all'ultima dello stretto di Hormuz, sono 17 anni che non si vede luce, soprattutto per il nostro paese, ma per alcune categorie di persone.

0: persone, ribadisco, che sono la stragrande maggioranza. Per alcuni invece, stranamente, non c'è questa enorme differenza rispetto, anzi c'è una buona differenza rispetto a 17 anni fa, perché alcune parti della nostra struttura sociale, in particolar modo tutto ciò che ruota intorno alle partecipate pubbliche, che noi abbiamo considerato come un vero e proprio paradiso dei compensi, dove pensi per decenni la norma fissava un tetto a 240.000 euro, che già è altissima per le cosiddette quotate, per alcuni soggetti, in particolar modo mi riferisco alle ferrovie, alle casse, a casse e depositi, alle cosiddette grandi società partecipate, Eni, Leonardo, Fincantieri, per poi appena hanno avuto l'occasione questi valori sono stati ampiamente sforati, e in realtà tutto ciò dove finisce? Finisce o nell'indice dei prezzi, ovvero nei prezzi al consumo, deve essere ricaricato addosso a qualcuno, è il motivo per il quale i treni costano tantissimo, perché, perché sono partecipate, perché l'energia e il gas costa tantissimo, perché viene erogata per la maggior parte da soggetti partecipati, ma anche perché i servizi sono così scarsi, di scarsissima qualità, ma hanno un costo elevatissimo, hanno un basso indice di produttività. E in tutto ciò voglio soltanto dire una cosa, che il cuneo fiscale, che è vero, è enormemente alto, perché è al 47%, ma pagarlo è una piccolissima parte di soggetti, sono gran parte lavoratori di natura dipendenti al reddito medio, che pagano praticamente, pensi, per il 70% dell'intero corpo sociale del paese. Questo ovviamente fino a un certo punto, quando avremo eroso l'intera ricchezza, non ci sarà più nessuno che si potrà permettere di pagare tutto ciò, e quindi in conseguenza il paese, se lei mi chiede quali sono le previsioni, sono terribili, sia per quei fatti internazionali, ma anche per questioni endemiche interne che non abbiamo mai affrontato.
1: Senta, ma una nota positiva in tutto questo insieme di numeri che ci fanno vedere che non siamo stati in buone mani, e chissà mai se lo saremo.
0: Una nota positiva è che tendenzialmente il paese o gli italiani normalmente, quando hanno reagito sempre meglio degli altri, hanno avuto sempre questa capacità di reazione che decisamente, tant'è vero che si dice che all'estero quando devi risolvere un problema chiami un italiano, quando lo devi gestire invece chiami un tedesco. Il problema è che non sto vedendo questa capacità di reazione. Se a volte gli italiani hanno avuto questa facoltà di sviluppare dei fenomeni sociali come il cosiddetto boom economico, in questo momento non saprei se c'è la forza di reazione, perché oggettivamente il numero delle persone che si è trovata prima a vivere in una condizione di benessere e oggi a dover arrancare tutti i giorni ha alte preoccupazioni piuttosto che trovare l'uscita in fondo al tunnel. Ma nella storia del nostro paese, a ritroso, anche se torniamo indietro per centinaia di anni, abbiamo sempre avuto delle ottime reazioni. Spero che questa reazione ci sia in qualche modo, perché sicuramente sarà di natura positiva.
1: Grazie a Luigi Gabriele, Consumerismo No Profit. Grazie.
0: Una buona serata.
1: Uno degli ospiti praticamente fissi qui a Italia No Limits, che torna dopo il brano. I'm so tired.

0: sempre 334 11 11 622 per raggiungerci in diretta. Sentiamo chi l'ha fatto.
1: Buonasera Roberto, mi fa molto piacere che il tuo ospite abbia detto chiaramente che è una crisi senza fine dal 2008 ad oggi, quindi ne approfitto per dare più di una scoccata a chi accusa questo governo di aver impoverito gli italiani. È il sistema che non sta andando bene da anni, non il governo Meloni, che a mio avviso ha ridotto, e anche di parecchio, soprattutto l'anno scorso, il debito pubblico, quindi i conti sono migliorati. Naturalmente il fatto degli stipendi comunque è risaputo, anche se secondo me non se ne parla abbastanza, che il punto di forza dell'Italia sono le PMI, appunto piccole e medie imprese, però nel contempo, non essendo aziende che si ampliano e che aumentano la loro ricchezza lavorando appunto anche all'estero, non riescono ad aumentare gli stipendi, quindi un nostro pregio purtroppo è anche un nostro difetto, quindi bisognerebbe lavorare in questa direzione. Buona serata, Stefano dalla Brianza.
0: Grazie a Stefano dalla Brianza e saluto il direttore di Affari Italiani Marco Scotti. Buonasera direttore.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, riusciremo, come vuole Giorgetti, ad avere delle deroghe al patto di stabilità come per la difesa, insomma, riusciremo a fare in modo che cambino i requisiti di bilancio?
2: Ma allora, secondo me bisogna partire da una considerazione statistica molto banale, che questa crisi energetica non ha ancora propagato tutta la sua, come posso dire, cattiveria sull'Europa, e ce ne accorgeremo nei mesi a venire, insomma, dell'effetto dirompente che avrà e che avrà per lungo tempo. L'ha ricordato ancora la von der Leyen, è una crisi che si sentirà per anni probabilmente, e quindi inevitabilmente bisognerà abbandonare il rigorismo più stupido, le idee per cui bisogna prima rispettare quel famoso 3%, che poi è un parametro totalmente casuale, come è stato ricordato recentemente, non è che sia stato scelto per una qualche razza specifica. Bisognerà abbandonare necessariamente il rigore più assoluto, anche perché l'Europa ha dimostrato che quando lo fa, come è successo con il Covid, e smette di pensare esclusivamente con la calcolatrice in mano, fa grandi cose, ottiene grandi risultati. E quando invece si attorciglia intorno alla sua burocrazia, ecco lì invece succedono le cose brutte e si va verso la recessione.
0: È che tu dici bene, direttore Scotti, non abbiamo ancora visto questa crisi, e forse intervenire prima che dia i suoi effetti dirompenti non sarebbe proprio sbagliato, non trovi?
2: Sicuramente il punto è che c'è un tema di bilancio e c'è un tema invece di iniziative strategiche che vanno prese necessariamente. Allora, se il tema è capire come aggirare il blocco dello stretto di Ormuz, allora lì bisogna lavorare ventre a terra con tutti i paesi produttori di petrolio per trovare degli accordi che in qualche modo eliminano quell'imbuto spaventoso che si è venuto a creare. Se invece bisogna parlare esclusivamente di bilancio, allora inevitabilmente già da questo momento in poi, secondo me, bisogna iniziare a immaginare delle deroghe al patto di stabilità, soprattutto in materia energetica, che non vuol dire soltanto, non dimentichiamolo, il carburante con degli sconti sulle accise, ma anche e soprattutto la bolletta energetica per le aziende, che già oggi è la più alta d'Europa, e se si dovesse andare avanti così, come dire, lo scenario competitivo entro cui si muoverebbero sarebbe ancora più difficile del normale.
0: Grazie a Marco Scotti, direttore di Affari Italiani.it. Grazie direttore,
2: grazie.
0: Alla prossima.
2: Alla prossima.
0: E allora io adesso vado a parlare di una mostra fotografica visitabile da domani 6 maggio fino al 24 alla Fondazione Ambrosianeum in via delle Ore 3 a Milano, una selezione di circa 50 scatti in bianco e nero analogici dedicati al cuore artistico della città. Pianeta Brera è un lavoro che racconta Brera tra luoghi simbolo, atelier, artisti e trasformazioni urbane, con uno sguardo insieme documentario e umano. La mostra, curata da Renato Galbusera, La potete visitare nei giorni feriali su prenotazione. Domenica 17 maggio è prevista anche una performance fotografica dal vivo. Roberto Ricci realizzerà ritratti su prenotazione. Ricci è fotografo per mestiere, per passione, classe 1950, napoletano per nascita e per scelta. Ha lavorato per circa 39 anni nel Ministero dei Beni Culturali, nei laboratori fotografici tra Taranto, Napoli e Milano. Pianeta Brera, buonasera a Roberto Ricci.
3: Buonasera Roberto.
0: Allora, nel cuore di questa Milano tecnologica, iperfuturistica, siamo all'arte della foto in bianco e nero analogico. Un bel contrasto che racconta una città dai mille contrasti, no Ricci?
3: Certo, e poi racconta pure la necessità del fotografo e diciamo pure dell'artista di ritornare a qualcosa che sia suo di proprio, quindi di manuale, poco tecnologico, ecco, bassa tecnologia, molto artigianato.
0: Allora, 50 scatti, se non ricordo male, 50 scatti a Pianeta Brera, e che cosa riproducono?
3: Allora, in generale parlo un po' del quartiere, che diciamo così sarebbe un po' un punto di resistenza a questo turismo spersonalizzato, ecco. Quindi cerco di evidenziare quegli aspetti che hanno caratterizzato per anni quel quartiere, quindi è un quartiere degli artisti, lo è sempre stato, insomma. Quindi,
0: e forse torna agli artisti. A Pianeta Brera, ve lo ricordo, alla Fondazione Ambrosio Sianneum in via delle Ore 3 a Milano, da domani. Però questa cosa mi incuriosisce molto, ritratti su prenotazione il 17 maggio.
3: Sì, sono gratuiti, sono omaggi, è un, diciamo così, un modo di dimostrare il mio amore per la pellicola.
0: Beh, bellissimo, straordinario. Grazie a Roberto Ricci, vi ricordo Pianeta Brera. Grazie Roberto Ricci.
3: La ringrazio. Buona serata, buona serata.
0: E allora Roberto Ricci, lo sentite un po' timido nel collegamento radio, andate a vedere questa mostra Pianeta Brera, merita sicuramente. E poi questi contrasti che io adoro tra la città che è avanti anni luce ma non si guarda indietro, quindi l'utilizzo della fotografia analogica in bianco e nero. Se credete, andatevi a far fare anche un ritratto il 17 maggio. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un ritratto del nostro paese, della situazione economica del nostro paese, questa sera a Italiano Limits, senza trascurare la situazione internazionale con le ultime di Trump e un conflitto che non accenna a placarsi. L'abbiamo fatto in queste tre ore, l'abbiamo fatto in compagnia di tantissimi ospiti, tantissimi esperti, e soprattutto l'abbiamo fatto come ogni giorno, come tradizione qui a Italiano Limits, in vostra compagnia. E allora l'invito è questo: a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare, e a visitare il sito giornaleradio.fm, dove trovate tutta la programmazione della nostra emittente, perché ci sono tante, tantissime trasmissioni tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni dell'anno, e lì sul sito trovate tutte le informazioni necessarie. Da parte mia un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadoni in regia, naturalmente a tutti voi. E per chi non l'ha fatto, io vi invito sempre a scaricare l'applicazione di Giornale Radio, perché è tutto più semplice anche ascoltarci ovunque voi siate. Grazie, buona serata, buon proseguimento su Giornale Radio, vi aspetto domani.
4: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz rivendicato da entrambe le parti. E intanto, alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
3: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
2: E anche le piccole e medie imprese, spina dorsale del sistema produttivo italiano, sono messe a dura prova dalle criticità legate al momento geopolitico attuale, come è emerso nella recente assemblea di Unioncamere. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente delle Camere di Commercio, Andrea Prete.
4: Una per tutte è la crisi energetica. Basta dare 3 numeri: 114 euro a megawattora il costo dell'energia in Italia, 90 in Germania, 65 in Spagna, 61 in Francia, che come sappiamo sono dotate di centrali nucleari. Sicuramente ci sono delle cose che si possono fare da subito: implementare le rinnovabili e la realizzazione delle CER, le comunità energetiche rinnovabili. È una cosa che secondo me va valorizzata e sulla quale stiamo lavorando. Altro tema, la produttività, che soprattutto per quello che riguarda le piccole e medie imprese è minore di quella della media UE.
5: E questo problema come va affrontato?
4: Bisogna immaginare modelli nuovi di aggregazione, di rete d'impresa, perché altrimenti c'è un rischio che è legato anche al terzo tema, quello delle competenze. Per trattenere i talenti bisogna sicuramente dargli delle prospettive economiche migliori, ma bisogna dargli anche delle possibilità di carriera all'interno di un'azienda o di un comparto. Sono problemi contingenti che rallentano l'economia. La metà delle imprese italiane dichiarano che il loro fatturato quest'anno calerà dal 5 al 10%.
2: La nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, oggi sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti del motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere a Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, con l'ipotesi di un omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
0: parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
6: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
9: È successo un fatto molto grave questa mattina a Torre Annunziata. Siamo in provincia di Napoli. C'è stato un evento molto significativo che ha celebrato la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. Fin qui direte: cosa c'è di grave? Nulla, assolutamente. Erano presenti tra gli altri anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il vice premier Matteo Salvini. Insomma, una cosa veramente importante. Si trattava della cerimonia d'inizio dei lavori di abbattimento di un edificio che fu del clan Giunta, quello, per farvi capire, che decretò la morte del giornalista Giancarlo Siani. Ebbene, nel suo intervento il procuratore Nunzio Fragliasso ha lanciato un'accusa diretta e molto forte. Ha detto: ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Poche ore dopo il sindaco ha annunciato le sue dimissioni. Una questione, a mio avviso, su cui riflettere. Sicuramente torneremo nel corso della puntata. Buona serata da Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia Milano c'è Giorgio Berselli, in redazione Matteo Respinti. Ebbene, questa sera parleremo dei timori di Vladimir Putin di un attentato, le sue paranoie, degli scenari che potrebbero svelarsi in caso di golpe. Un nome su tutti, quello dell'ex ministro della difesa Sergei Shoigu, e ne parleremo con Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Tra poco invece ci occuperemo dei rapporti tra Trump e l'Occidente. Oggi nuovi attacchi in una intervista ai paesi della NATO. Trump si è detto certo che non interverrebbe neanche in caso di una guerra globale a sostegno degli Stati Uniti. E poi il nuovo attacco al Papa a pochi giorni dalla missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Ne parleremo non tra poco, in realtà ne parleremo all'inizio della seconda ora con Emanuele Boffi, direttore della rivista Tempi, e poi cercheremo di comprendere anche le minacce rivolte a Cuba, l'intenzione di attaccare il paese caraibico al ritorno dal Medio Oriente. Lo ha detto qualche giorno fa, lo ha ripetuto anche nelle ultime ore. Ne parleremo con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di America Latina. Tutto questo nella prossima ora, giù di lì, qualcosa in meno naturalmente. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Li aspettiamo naturalmente. Intanto iniziamo con la nostra musica, la buona musica di Giornale Radio, la radio libera di informare. Arriva Tate McRae, Siren Sounds.

0: E allora devo subito chiedere scusa a Michele Ceci, perché prima, e anche a Michele, a Matteo Respinti naturalmente, perché prima ho detto che era lui in redazione. C'è Michele Ceci naturalmente, ma voglio dire, me lo perdonate, visto che la mattina e il pomeriggio ho Michele Ceci in redazione. In ogni caso, grazie a entrambi, fanno un ottimo lavoro in redazione. La preoccupazione per la crisi energetica è alta in tutto l'Occidente, eppure ci sono paesi che risultano più al sicuro rispetto ad altri. Il merito sembra essere la lungimiranza e anche l'anticipo sui tempi in termini di diversificazione delle fonti energetiche. Sentiamo quali sono i paesi e perché nella copertina del nostro Michele Ceci, questa volta è giusto.
1: Buonasera Paolo, Spagna e Portogallo sono più protette dalla crisi energetica grazie alle rinnovabili. A esporsi oggi con queste parole è stata la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, a margine di una conferenza organizzata dall'istituzione a Francoforte in collaborazione con SEDEX. Qualche osservatore malizioso ha infatti osservato con ironia il tempismo di queste uscite, pronunciate una settimana dopo il triste anniversario del blackout che ha lasciato al buio la penisola iberica il 28 aprile dello scorso anno. Poco male, una ricostruzione dettagliata delle cause di questi eventi non esiste tuttora, anche se è stata appurata l'irrilevanza delle rinnovabili nel causare l'incidente, probabilmente relativo a carenze della rete. Le uscite di Lagarde sono in compenso l'occasione propizia per fare il punto proprio sul mix energetico degli altri paesi europei, più o meno provati dal market test attualmente in corso con la chiusura dello stretto di Hormuz. E in effetti, il Portogallo svetta sul podio verde dell'Unione Europea, soddisfa attingendo da fonti rinnovabili l'80,7% del proprio fabbisogno elettrico. Nel caso della Spagna, più in basso nella classifica, ma che comunque spicca con il 60%, prevale l'eolico al posto dell'idroelettrico, che invece contraddistingue, per ovvie ragioni di esposizione geografica, gli approvvigionamenti di Lisbona. Ma non è esente, come neppure la Spagna, dai danni dei mancati investimenti sulla rete elettrica. Il rischio è insomma che l'Unione riesca a produrre sempre più energia verde, ma incontri numerose difficoltà nel trasportarla. Nel mix energetico iberico, inoltre, il gas continua a fare la parte del leone, con quasi 30 gigawatt. E poi c'è il nucleare, con 7 reattori e una capacità produttiva di quasi 7 gigawatt. Certo, che ci siano paesi più attrezzati di altri all'interno della stessa Unione nell'affrontare gli shock energetici non è una novità. Dopo la guerra in Ucraina, la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di riverberarsi pericolosamente anche su quei paesi che un'autonomia strategica non l'hanno ancora conseguita. Alla BCE, per agire servono più informazioni, dice Lagarde. Ma nel frattempo continua il pressing dei paesi europei. A te la linea, Paolo!
0: Grazie a te Michele Ceci. Noi dicevamo in apertura di quanto avvenuto oggi a Torre Annunziata in provincia di Napoli, uno scontro istituzionale forse con pochi precedenti, se non addirittura senza precedenti, alla presenza tra gli altri del ministro degli interni Matteo Piantedosi e del vice premier Matteo Salvini. Doveva essere una festa della legalità, la festa della vittoria dello Stato sulla camorra, e non una camorra qualunque, voglio dire, non è che ci sta una camorra qualunque, ma in ogni caso è quella camorra che decretò la morte del giornalista Giancarlo Siani, sicuramente lo ricorderete. Si è trasformata in qualcosa di molto diverso. Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni, ma finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta e per mortificare una città che sta invece cercando con fatica e serietà di cambiare. Sono le parole del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cucurullo. Il primo cittadino ha definito le parole del procuratore Nunzio Fradiasso in occasione proprio della cerimonia per il via alla demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni roccaforte della Camorra, gravi e profondamente ingiuste. Fradiasso tra l'altro aveva detto: ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe legalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Cucurullo, esponente del PD, era stato eletto sindaco nel nel giugno del 2024 aveva superato al ballottaggio con quasi il 70% dei voti il candidato del centrodestra. Ha detto: sono un uomo libero e autonomo, un professionista che ha costruito la propria carriera fuori da Torre Annunziata e che non ha mai vissuto di politica. E poi ha aggiunto: non è accettabile la delegittimazione dell'amministrazione agli occhi dei cittadini e non accetto che il ruolo che rappresento venga messo in discussione in questo modo, né che la città venga esposta ad una narrazione che ne mortifica l'identità e gli sforzi. Non so voi, io leggo tutto questo come qualcosa di veramente grave, perché insomma, quando si generalizza, e soprattutto se a farlo è un procuratore della Repubblica, diventa veramente drammatico, insomma preoccupante, non soltanto per i rapporti ma anche proprio per il concetto di non andare al dunque, ma di generalizzare, di fare in qualche modo di tutta l'erba un fascio. Comunque, se volete anche dire la vostra, perché poi non riguarda soltanto questo episodio, questo ragionamento, ma riguarda anche la natura stessa, no? A volte del razzismo o a volte di altre, insomma, forme di preconcetti. 334 11 11 622 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali naturalmente, ci fa piacere ascoltare la vostra musica. Noi intanto torniamo alla nostra musica.

0: Allora parliamo delle paranoie di Vladimir Putin. Non sono soltanto paranoie, a dir la verità, in quest'ultimo periodo lui è sempre stato molto attento, insomma molto preoccupato per la sua sicurezza, sempre temuto che qualcuno potesse insomma attentare alla sua vita, tant'è che c'è un nome, Prigozhin, lo ricorderete, che era il cuoco di Putin, così veniva definito all'inizio, poi è diventato il capo della brigata Wagner finché non fu mandato in Ucraina a combattere con la sua brigata e fu lasciato di fatto in una situazione di difficoltà, tant'è che lui, lo ricorderete, sono passati esattamente 2 anni da allora, girò diciamo le sue truppe e le rivoltò, tentò di rivoltarle verso Mosca, arrivò insomma fino alle porte di Mosca, poi fu presumibilmente ricattato e finì insomma come qualcuno sa, finì con un aereo che precipitò, guardate caso, proprio a bordo c'era proprio lui, Prigozhin. Adesso la storia in qualche modo sembra ripetersi, perché c'è la sensazione, ma non soltanto questa, ci sono fonti di intelligenza europee che rilanciano i timori di un golpe del Cremlino, e alla base, anzi dietro, ci sarebbe l'ex ministro della guerra, della difesa, Sergei Shoigu, che fu in qualche modo declassato recentemente, ricopre ancora dei ruoli importanti, ma di lui probabilmente Putin ha molta paura adesso. Allora ne parliamo con Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Scott, benvenuta, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, io ho fatto un'introduzione un po' lunga, ma anche perché la storia è lunga, sono 4 anni di guerra e sono un paio di anni dalla morte di Prigozhin. Insomma, cosa c'è di simile di rispetto a quanto avvenuto 2 anni fa? Perché quello doveva essere, oppure sembrava essere, l'inizio della fine di Vladimir Putin, e poi abbiamo visto che così non è stato.
1: Beh sì, direi che quest'ultimo rapporto di intelligence, che appunto si unisce a voci che in questi giorni si stavano un po' rafforzando sulla sensazione che stesse succedendo qualcosa, che ci sia qualcosa che cova sotto la cenere a Mosca, mi sembra che sia un rapporto molto interessante da leggere con grande attenzione, però anche con grande cautela, perché tante delle cose che appunto dice sono cose appunto come ricordavi, che già si sanno, appunto, che Putin abbia questa grande paura di lo ricordiamo anche dai tempi del Covid, questa paranoia per la propria sicurezza, la propria salute, e quindi anche il dire appunto dopo al quinto anno di guerra, una guerra che non sta andando affatto nella direzione voluta da Mosca, con i grossi problemi che presenta l'economia, problemi sociali, gli attacchi ucraini che stanno cominciando davvero a incidere e hanno provocato quelle che si possono proprio definire delle catastrofe ecologiche sul Mar Nero e anche all'interno della Russia, ecco, tutto questo, direi che dire che c'è tensione al Cremlino e che tra le varie fazioni volano i coltelli e c'è uno scambio di responsabilità, ci sono stati diversi generali e non più di uno, addirittura a Mosca, che sono stati raggiunti da droni ucraini e sono stati assassinati. Ecco, tutto questo viene quasi da dire, è più che ovvio che ci sia un clima di tensione, che ci sia questa fobia da parte di Putin. Quello che però ritengo, mi sembra interessante, è il fatto che lui, in questi giorni noi eravamo appunto più concentrati sui preparativi per la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, in cui... Sì. Appunto, come abbiamo visto anche con le restrizioni che sono già scattate oggi su internet, c'è la grande paura di un attacco, cioè che dei droni ucraini riescano ad arrivare a violare questa che è la celebrazione più sacra per Putin. Ecco, non c'è soltanto questo, cioè non c'è soltanto la paura dei droni ucraini, ma il rapporto parla proprio di una paura di che qualcosa del genere possa avvenire invece a opera di elite interne. E questo ci dà una conferma di qualcosa che si può immaginare, ma nello stesso tempo non ci dà delle prove o delle certezze su quando quanto ci siamo vicini, quando potrebbe succedere.
0: Mi sembra che una considerazione, se permetti, è una considerazione, certo, che diciamo tutto questo arriva da fonti di intelligence europee che sicuramente forse dal punto di vista tattico avrebbero fatto bene a non diffondere, ma c'è un motivo per cui l'hanno diffusa, l'hanno data in pasto all'opinione pubblica una situazione del genere?
1: Beh, direi che di sicuro il fatto che ne esca un'immagine, anche solo sospetto, diciamo, che in realtà Putin stia cominciando davvero a trovarsi in una posizione di debolezza, che i nodi stiano cominciando a venire al pettine, appunto cose che noi ci aspettiamo dall'inizio della guerra, dall'inizio delle sanzioni, diciamo, prima o poi il sistema inizierà a scricchiolare. Ecco, questo rapporto ci dice che magari non ci dice esattamente a che punto siamo, ma ce lo fa sembrare come una cosa sempre più vicina, sempre più probabile. Se si comincia a dire che Putin ha un'immagine, è debole, è come se si potesse materializzare questa sua debolezza che finora era Putin è sempre sembrato come assolutamente solido, al comando, con in mano tutte le redini, con in mano la capacità di tenere, diciamo, buone tutte le varie, di equilibrare, di mediare tra le varie fazioni del paese. Ecco, questa immagine comincia a scricchiolare. Ripeto, non sappiamo quanto ci siamo vicini, quando arriva il momento in cui sia da una parte l'insoddisfazione della gente si potrà trasformare in rabbia e rendere possibile la caduta di un dittatore indebolito. C'è anche appunto la componente dei poteri che stanno dietro a Putin e che potrebbero a un certo punto arrivare a decidere che non è più una carta buona da giocare per loro e che è venuto il momento di cambiarla, perché poi di fatto è l'apparato che si dovrà perpetuare, mentre Putin per ovvie ragioni prima o poi sarà sostituibile. Ecco, questo rapporto ci comincia a dire che comincia a buttare lì l'idea di una debolezza, di un sistema nervoso che forse appunto comincia a confermare quello che prima magari appunto potevamo tutti pensare, certo, ma sembrava contraddetto dai fatti, ecco.
0: Però il rapporto non è poi così generico, perché c'è un nome ben preciso, una figura che è quella di Sergei Shoigu, che già in tempi non sospetti, circa un anno fa, insomma, è stato demansionato proprio dallo stesso Vladimir Putin, e quindi insomma facendo 2+2 si arriva forse alla motivazione, no, per la quale all'epoca fu demansionato. Io ricordo, perché la sto seguendo, ovviamente la guerra in Ucraina la stiamo seguendo tutti, non magari con me, chi si occupa nel dettaglio di questo, però ricordo che quella mossa fu un po', insomma, inaspettata, no? Perché c'erano delle figure che erano più forti, più fissere vicino a Vladimir Putin, e insomma l'allontanamento di Shoigu disorientò un poco.
1: Può darsi che lo abbia fatto perché gli faceva comodo allontanare un personaggio che in realtà, ecco, io su questo, su quello che dice il rapporto, avrei molti dubbi sul fatto che Shoigu sia un personaggio in così forte da poter addirittura arrivare a creare una situazione di una congiura contro Putin. Shoigu è un personaggio che, a parte che non aveva certamente buoni rapporti con Prigozhin, che lo vedeva in Shoigu la responsabilità di tutte le decisioni sbagliate prese all'inizio della guerra, e può darsi che per Putin sia servito un po' come capro espiatorio. Ora poi mi sembra sono già 4 i vice di ex vice, diciamo, di Shoigu, che sono finiti in galera o sotto inchiesta per corruzione, quindi anche questo potrebbe essere un campanello d'allarme per dire Shoigu verrà preso come appunto come capro espiatorio, non, esatto. Non è amato nell'esercito, tantomeno non è amato, non credo abbia dei legami, non ha una base nell'FSB, che poi di fatto è il vero potere forte, certo. Cioè i servizi.
0: La situazione è sicuramente molto intricata, insomma è anche integrante, a dire la verità. Non abbiamo tempo per andare oltre. Io ringrazio e saluto Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Grazie mille per essere stata con noi questa sera. Grazie ancora. E allora noi ci fermiamo un attimo, ci sono le previsioni del tempo importanti. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud, in giornata ancora maltempo al settentrione sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti. Molto nuvoloso anche sul resto d'Italia, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Le prime pagine dei principali quotidiani online, le home page in alto, hanno tutte la questione, quello che sta succedendo in queste ore nello stretto di Hormuz. C'è Repubblica che titola la diretta: missili e droni contro due caccia torpediniere americani, attaccati anche gli Emirati. E poi le parole di Trump, tra l'altro l'immagine è la stessa su molti quotidiani, la stessa foto di Donald Trump, una scaramuccia iraniana. Mi parlano con rispetto, dice lui, e poi ancora uno scenario: Donald a caccia della vittoria, rischia l'escalation totale, ci auguriamo di no naturalmente. E il Corriere della Sera, sempre edizione online, in home page in alto, stessa immagine con Donald Trump con un dito insomma tra gli occhi, e l'intervento Hormuz è una scaramuccia, Teheran non ha chance, non le ha mai avute. E poi naturalmente riferimento anche al nuovo attacco al Papa, mette in pericolo i cattolici, lo ha fatto oggi durante un'intervista. E noi poco fa abbiamo parlato dei timori di Vladimir Putin, delle sue preoccupazioni per un possibile attentato, per un golpe, degli scenari che potrebbero svelarsi in caso proprio di un colpo di Stato. Un nome su tutti, quello dell'ex ministro della difesa Sergei Shoigu. Ne abbiamo parlato con Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Tra poco invece ci occuperemo dei rapporti proprio tra Trump e l'Occidente. I nuovi attacchi non soltanto al Papa ma ai paesi della NATO. Trump si è detto certo che non interverrebbero neanche in caso di una guerra globale a sostegno degli Stati Uniti, e poi il nuovo attacco al Papa lo abbiamo visto a pochi giorni di tutto questo dalla missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà appunto a Roma. Ne parleremo con Emanuele Boffi, direttore della rivista Tempi, e infine cercheremo anche di comprendere le minacce rivolte a Cuba, l'intenzione di attaccare il paese caraibico al ritorno dal Medio Oriente. Lo ha detto un po' di tempo fa, pensando forse che la guerra da quelle parti nel Golfo durasse un po' di meno. Sbagliato i calcoli probabilmente, ma la minaccia resta. Ne parleremo con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di America Latina. 334 1111 622, questa è la musica di Giornale Radio, Sarra Barra.

0: Da quando è tornato al potere, Donald Trump non ha fatto altro che cercare di avvicinarsi evidentemente anche a Vladimir Putin. Lo abbiamo visto, no? La scena memorabile, quella dell'umiliazione di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca durante il primo incontro, in cui insomma in qualche modo cercava di estorcere a Volodymyr Zelensky una sorta di resa incondizionata da offrire evidentemente a Vladimir Putin. E poi nell'ultimo periodo gli attacchi ai partner della NATO, le minacce e l'intenzione di ritirare buona parte delle truppe dal territorio europeo, prima dalla Germania ma forse anche dall'Italia, se non poi della Spagna, sembra tutta un'operazione messa in piedi forse per avvicinarsi, insomma in qualche modo per allontanare Putin dalla Cina e avvicinarlo a lui stesso. Chi lo sa, non so se è una sensazione, una suggestione, ma lo chiediamo ad Emanuele Boffi, direttore della rivista Tempi, che è al telefono con noi. Boffi, benvenuto, buonasera.
1: Buonasera. Sì, direi oggi, che è la mia stessa impressione. Direi
0: oggi Trump è tornato ad attaccare tutti, no? Ha attaccato tutti, compreso il Papa, ma anche i partner della NATO. E mi sembra quello che può sembrare magari come una follia, no? Mediatica. In realtà forse dietro nasconde qualche altra cosa, no?
1: Sì, siamo un po' costretti, diciamo, tutti noi, diciamo, osservatori, giornalisti, commentatori, a interpretare queste follie di Trump, perché poi, diciamo la verità, dice anche tutto il suo contrario, quindi è anche difficile interpretare. Sicuramente una chiave di lettura può essere quella che lei ha detto poco fa, e cioè di portare la Russia dalla sua parte, perché considera il suo grande avversario la Cina. È anche vero che proprio oggi lui ha detto: no, ma io poi con la Cina riesco lo stesso a dialogare, a parlarci. Quindi, diciamo, Trump è sempre imprevedibile, diciamo così, nelle sue mosse, nelle sue strategie. Volendo, diciamo così, dare un quadro generale, sì, sembra questo, cioè portare Putin dalla propria parte per non lasciarlo, diciamo, alla Cina. È anche vero che è un gioco rischioso, nel senso che, come appunto veniva anche spiegato, si sta giocando un po' anche tutte le relazioni europee con la Francia, vabbè, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma anche con, diciamo,

0: politici che dovrebbero essere lui più vicini, come ad esempio il cancelliere tedesco o Giorgia Meloni.
1: E appunto, ma poi che c'entra il Papa in tutto questo? Quella, la lettura sul Papa, faccio difficoltà a inserirlo nel ragionamento.
0: Allora, diciamo che sicuramente Trump e Papa Leone hanno due visioni opposte del mondo. In una recente intervista, Trump, alla domanda qual era, diciamo, il limite al suo potere, ha risposto: il limite al mio potere sono soltanto io, la mia coscienza e la mia moralità. Papa Leone, quando è apparso in Piazza San Pietro, quando è stato eletto, ha detto che il suo sarebbe stato un pontificato contrassegnato dal fatto che lui voleva sparire per far emergere Cristo. E ricordiamoci che questo è un Papa agostiniano, quindi che ha molto bene in mente la lezione di Sant'Agostino sulle due città. Quindi secondo me lì c'è proprio un problema di che cosa si intende per potere. Ovviamente Trump ha l'idea che il potere sono io, quindi quasi il potere di un monarca, il limite è la mia coscienza e la mia moralità, frase che io ritengo, questa è una mia opinione, pericolosissima, perché in una democrazia appunto non c'è un re, c'è un presidente, ma ci sono dei contrappesi a questo potere. Mentre la visione ovviamente di Papa Leone è totalmente diversa, anche sulla lezione di Sant'Agostino, esistono due città, ma il potere non è in mano all'uomo, all'essere umano, è appunto un potere divino. E quindi sono due, diciamo così, visioni del mondo inconciliabili, contrapposte. Poi ovviamente possiamo anche entrare, diciamo, più nello specifico di magari che cosa ha voluto fare Trump e che cosa l'ha innervosito. Sappiamo che, diciamo così, è un personaggio facilmente che si innervosisce facilmente, però diciamo al fondo della questione secondo me c'è proprio una concezione diversa della vita, del potere e di chi in realtà ce l'ha in mano veramente.
1: Nei prossimi giorni, tra l'altro, è prevista la missione, no, di Rubio, del segretario di Stato americano, proprio per un incontro a Roma con il Papa. Sembrava essere, insomma, un modo per ricucire, no, i rapporti, invece proprio oggi ha lanciato un nuovo attacco. Insomma, diventa veramente difficile da decifrare quello che fa Trump. Ma in ogni caso parlavamo, no, del potere. Il potere, però, Trump non è un sovrano al momento, non è ancora un dittatore, e per poterlo mantenere deve avere anche il consenso, o ha anche qualche altra idea, perché il consenso intanto lo sta perdendo, e diciamo uno stratega come lui deve pensare poi a recuperare anche quello, almeno nel medio termine, perché poi alla fine scade il mandato, a meno che non ha qualche altra idea.
0: No, sicuramente, ma infatti questo attacco al Papa Leone è stato un autogol clamoroso da parte sua, un po' perché è noto che gran parte dei cattolici americani l'hanno votato, un po' perché questa base di consenso è molto ampia, e se noi andiamo a vedere le reazioni dopo che lui ha attaccato Papa Leone, proprio nel mondo che l'ha sempre sostenuto, quindi diciamo così il mondo cattolico conservatore, sono state reazioni dure nei suoi confronti. Una delle TV più importanti, diciamo, di orientamento, se non proprio conservatore, insomma abbastanza conservatore, che è WTN, l'ha molto criticato per questo. La rivista First Things, che è la rivista, diciamo, dell'elite pensante cattolica americana di orientamento conservatore, ha molto criticato Trump. Quando il vicepresidente Vance è ritornato dalla fallito negoziato che ha fatto Islamabad con l'Iran, ha partecipato a un incontro di quell'associazione che si chiama Turning Point, che era l'associazione di Charlie Kirk, diciamo, quindi un'associazione, diciamo, di un mondo anche molto vivace, molto trumpiano, che ha sempre sostenuto Trump. Quando lui è arrivato a questo incontro, non dico che è stato fischiato, ma è stato molto contestato. Quindi sicuramente il mondo cattolico americano non ha apprezzato questo attacco al Papa. Papa, e in generale il mondo, diciamo così, invece protestante, se da un lato di questo mondo protestante ovviamente non guarda di buon occhio il Vaticano e Roma, però non neanche loro hanno apprezzato il fatto, soprattutto quei meme che sono apparsi in cui Trump si paragona a un guaritore, a una sorta di Gesù. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, lui ha sicuramente fatto un errore, un calcolo sul consenso sbagliato. Adesso deve rimediare, ha mandato Rubio, diciamo, però appunto manda Rubio, però nel giorno stesso, il giorno prima che Rubio incontri il Papa, lui lo riattacca. Quindi c'è, secondo me, l'aspetto che dicevamo all'inizio, cioè Trump comunque ci tiene sempre molto a dire il capo sono io e decido io, poi dopo una volta viene Vance, una volta viene Rubio, però sono io che detto la linea, sono io che dico come bisogna trattare amici e nemici. Ecco, forse la dichiarazione di oggi si spiegano con questo aspetto, diciamo, del carattere e anche del suo modo di fare politica.
1: Beh, vedremo insomma come andrà a finire, anche perché alla fine insomma credo che qualcosa debba dare in cambio ai suoi elettori, altrimenti veramente rischia di perdere il consenso e di danneggiare non soltanto se stesso, immagino, ma anche il resto dei repubblicani, e naturalmente anche con quello che
0: sì, è il futuro poi anche di quello che potrebbe essere, diciamo così, il trumpismo, che diciamo per come si comporta potrebbe, diciamo così, terminare con lui.
1: Vedremo come andrà a finire, non me la sento nemmeno di augurarmi qualcosa o in uno o nell'altro verso, bisogna guardare, saremo spettatori non paganti in questo caso. Grazie mille, grazie ad Emanuele Boffi, direttore della rivista Tempi, grazie per essere stato con noi. Se volete continuate a scriverci al 334 11 11 622, i vostri messaggi li aspettiamo via WhatsApp, naturalmente qui su Giornale Radio. Intanto torniamo alla nostra musica, Michael Stipe, Entry What, I Played the Fool.

0: Continuiamo a parlare di Donald Trump, l'indecifrabile Donald Trump. Ne abbiamo parlato poco fa in merito agli attacchi ai partner della NATO, in merito agli attacchi al Papa, in merito anche ai consensi che intanto calano negli Stati Uniti. Lui dà la colpa ai sondaggisti perché dice che sono falsi quei sondaggi, però insomma in qualche modo bisogna reagire ed è l'unico modo per farlo. Se mi dicono che ho poco consenso, evidentemente è colpa di chi lo dice, perché dice una bugia. È una difesa piuttosto limpida da questo punto di vista. Adesso Trump continua anche a minacciare Cuba dopo le sanzioni, ha detto al ritorno, lo ha ribadito tra l'altro perché già l'aveva detto la scorsa settimana, la porta aerea Lincoln la metterò lì a largo di Cuba, li guarderò, fermeremo l'Abraham Lincoln ad un paio di centinaia di yard dalla costa, vedremo loro che cosa vogliono fare, insomma una nuova minaccia, però una minaccia collegata alla fine della guerra in Iran, per questo che si protrae la minaccia e non si verifica nulla, perché si protrae anche la questione lì dello stallo nel Golfo. Allora parliamo di questo con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di America Latina, benvenuto, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, Trump minaccia Cuba ancora, non è che l'ha minacciata soltanto, in realtà ha imposto molte sanzioni, sanzioni anche dirette, ma anche quelle indirette nei confronti delle banche, minacciando le banche che intrattengono rapporti con Cuba di congelare gli asset negli Stati Uniti, e questo chiaramente isola di fatto dal punto di vista economico Cuba. Che cosa ha intenzione di fare con Cuba, Trump?
1: Questo non lo sapremo mai esattamente, perché non possiamo calarci nell'entrare nella mente, nelle sinapsi di Donald Trump. Quello che probabilmente lui sta immaginando di fare è pensare di far collassare Cuba, quindi farla implodere, quindi riducendo e impedendo qualsiasi aiuto di tipo sistematico, come il petrolio che arrivava dal Venezuela e dal Messico. La situazione naturalmente è gravissima, trascolorata, una crisi energetica ormai trascolorata in una crisi alimentare. Quindi una delle ipotesi che vengono avvalorate da molti analisti latinoamericani è che lui sia in attesa che questa situazione in qualche modo degeneri, sperando che dall'interno ci siano dei movimenti di ribellione molto forti, che quindi non agli occhi dell'opinione pubblica internazionale non venga mostrata un'invasione o un'azione evidentemente prevaricatrice degli Stati Uniti. Questa è l'ipotesi un po' più suffragata da vari analisti. Quindi lui spera che la situazione degeneri a tal punto da provocare delle insurrezioni inarrestabili all'interno del paese.
0: Ecco, e tra l'altro una strategia che aveva tentato anche con l'Iran, fino però ad attaccarlo alla fine, perché insomma il tentativo che aveva fatto sempre era quello di stigare, no, la rivoluzione interna per rovesciare quel regime. Probabilmente è più facile a Cuba, essendo un'isola ed essendo comunque un po' più, diciamo, meno autosufficiente sotto l'aspetto anche energetico oltre che economico. E il suo obiettivo è quello di rovesciare il regime cubano, ma per sostituirlo con chi poi?
1: Ecco, è questo il punto, che mentre altrove poteva contare su una opposizione organizzata e in qualche modo conferire potere a un'opposizione organizzata, ecco, a Cuba non c'è niente di tutto questo. Ci sono dei dissidenti naturalmente, ma non c'è un'opposizione strutturata da finanziare per poter in qualche modo rovesciare il governo di Miguel Díaz-Canel, che è il presidente attuale di Cuba. Quindi questa operazione non è facile. E questa è anche un po' la ragione per cui da molti mesi Trump continua ad annunciare che interverrà su Cuba, ma a oggi non è successo ancora nulla. Ecco, oltretutto al Congresso americano ci sono in molti, anche all'interno del Partito Repubblicano, ad essere contrari a un'operazione militare o anche solo paramilitare a Cuba. Questa è un po' la ragione principale per cui continua a traccheggiare, continua a rimandare gli interventi o azioni più mirate. Quello che è certo è che questi aiuti, che sono gli unici che sono arrivati, sono quelli di due petroliere russe che hanno portato 700.000 barili di petrolio, ma stiamo parlando, questo sarebbe un fabbisogno destinato a coprire qualche settimana, ecco, due, tre settimane, e ovviamente sposta poco più in là l'emergenza di Cuba, e quindi non può essere risolutivo. Ecco, io nei giorni scorsi ero in Brasile, dove c'è un dibattito molto aperto, perché Petrobras, che è la società nazionale petrolifera brasiliana, produce petrolio in eccesso rispetto al fabbisogno brasiliano, e quindi l'opinione pubblica, oltre che la presidenza di Lula e il governo di Lula, sarebbero orientati a esportare, anche regalare petrolio a Cuba, ma purtroppo, siccome ci sono delle partecipazioni americane all'interno di Petrobras, che è la società nazionale cubana energetica, scatterebbero delle sanzioni molto pesanti, e quindi la SEC, che è l'omologo della nostra Consob, penalizzerebbe, farebbe scattare degli automatismi sui mercati finanziari internazionali per il Brasile, che appunto sarebbe pure disposto a regalarglielo petrolio. Quindi ecco, ci sono, insomma, anche dei meccanismi perversi.
0: Certo, una situazione anche piuttosto intrigata. Grazie mille, grazie Roberto D'Arena, esatto, giornalista del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi. Siamo arrivati, grazie, alla fine della puntata di oggi. Grazie a lei, grazie insomma a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio Giorgio Berselli che ha curato la parte tecnica, Michele Ceci in redazione. Io, per quanto mi riguarda, vi do appuntamento domani dalle 13 alle 14 al Timone delle 13, poi nella sera troverete di nuovo il titolare, insomma, qui Francesco Massardo alla guida del timone delle 20. Vi auguro una buona serata, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata per giovedì malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Questo l'affondo del presidente americano in un'intervista. Immediata la replica del segretario di Stato americano Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Caso Open Arms, la vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni adesso definitivamente conclusa, e così si sgonfia anche il caso politico e l'attenzione verso una vicenda che aveva portato Salvini prima a processo e poi assolto con la sentenza dello scorso 17 dicembre. Il leader leghista all'epoca dei fatti era l'inquilino del Viminale. Secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave, perché l'imbarcazione, che batteva bandiera spagnola, aveva ricevuto la disponibilità di un porto porto sicuro, quindi poteva scegliere dove andare. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta ad una consulenza personologica affidata ad uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefani e Paola Cappa, cugine di Chiara. Domani sarà sentito il fratello della vittima, Marco Poggi. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Arriverà di certo anche un'istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. A pochi giorni dall'inaugurazione della Biennale delle Polemiche e nel giorno della preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna ad attaccare l'esposizione veneziana. Non sia una vetrina per Mosca, ammonisce la vicepresidente della Commissione Europea, Virkkunen. Bruxelles ha inviato una lettera al governo sottolineando che se la violazione delle sanzioni sarà confermata è a rischio il finanziamento di 2 milioni, ma dalla Biennale ribadiscono che hanno rispettato tutte le norme e fornito informazioni anche agli ispettori del Ministero. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: La gastrite è una delle patologie più diffuse ed è spesso legata alle persone che tendono a somatizzare il proprio stato d'animo. Come dice Mafalda in un famoso fumetto, le persone buone le riconosci subito, hanno tutte la gastrite. In realtà dietro questa battuta, che fa anche sorridere, si nasconde una condizione molto più articolata di quanto si pensi, perché se è vero che stress, tensioni e ritmi di vita possono incidere sul benessere dello stomaco, è altrettanto vero che la gastrite non è mai solo una questione emotiva. Si tratta infatti di un'infiammazione della mucosa gastrica che può avere origini diverse e manifestarsi in forme acute o croniche, con sintomi che variano da persona a persona e che non sempre sono così facilmente riconoscibili. C'è chi avverte un bruciore immediato, chi una sensazione di peso persistente, chi ha ancora una digestione lenta che tende a ripresentarsi nel tempo. Accanto alle forme più comuni esistono poi situazioni più complesse, come la gastrite autoimmune, che nel tempo può portare a una forma di gastrite cronica atrofica in cui la mucosa dello stomaco si modifica progressivamente. Proprio per questo imparare a distinguere tra un disturbo occasionale e una condizione che merita di essere approfondita diventa fondamentale. Anche perché convivere a lungo con sintomi sottovalutati significa spesso adattarsi a un disagio che invece potrebbe essere compreso e gestito in modo più consapevole. Se volete interagire con il nostro prossimo ospite su questo tema, dottor Marco Soncini, gastroenterologo, già presidente dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri, potete mandarci un WhatsApp al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Quando si parla di gastrite si tende un po' a semplificare, a ricondurre tutto a un pasto pesante piuttosto che a un periodo particolarmente stressante. In realtà questa parola racchiude condizioni molto diverse tra loro, che possono avere cause differenti, seguire andamenti non sempre prevedibili. Ci sono forme che compaiono improvvisamente, si risolvono in tempi brevi, altre che invece tendono a cronicizzare con sintomi che si ripresentano e diventano parte della quotidianità. A rendere il quadro ancor più complesso contribuiscono fattori come l'assunzione di alcuni farmaci, la presenza di infezioni come quella da Helicobacter pylori e in alcuni casi meccanismi più profondi che coinvolgono il sistema immunitario, come avviene nella gastrite autoimmune. Buon pomeriggio al dottor Marco Soncini, gastroenterologo, già presidente dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: A lei benvenuto. Ci dice, dottor Soncini, cos'è la gastrite? Quali processi innesca nel nostro organismo?
1: Ma ha già introdotto bene lei l'argomento, osservando come una situazione clinica molto variegata. In realtà gastrite vuol dire fondamentalmente un'infiammazione a carico dello stomaco. Può essere effettivamente acuta, durare quindi anche pochi istanti, pochi giorni e risolversi rapidamente, oppure cronicizzarsi, quindi creare un problema. Da un punto di vista eziologico sono molteplici le cause che la possono portare a questa infiammazione. Vale a dire, appunto, la più nota di tutte è l'assunzione dei farmaci, soprattutto gli antinfiammatori, che spesso sono farmaci da banco, quindi molto utilizzati nel quotidiano per dolori reumatici, dolori articolari, mal di testa e via dicendo. Quindi sicuramente questi farmaci sono sì efficaci, ma ahimè anche dannosi per lo stomaco, ledendo appunto la superficie, la mucosa, certo, dello stomaco e creando anche non solo la gastrite, ma nella storia stessa anche potenzialmente ancora danni maggiori come l'ulcera, no, dello stomaco.
0: Certo, certo. E i sintomi più frequenti con cui si manifesta invece il bruciore allo stomaco, per esempio, è sempre indice, esatto, di gastrite?
1: Ma può essere anche indice di gastrite, ma soprattutto è un indice di una malattia estremamente comune, come è appunto la difficoltà digestiva, detta appunto dispepsia, o talvolta come il bruciore che risale, come la malattia del reflusso, che nel loro iter diagnostico prevedono praticamente un'indagine che è cardine, che è la gastroscopia. Sì. Ovviamente a questa si arriva per gradi, talvolta in età matura e in età adulta si arriva con la gastroscopia a formulare una diagnosi corretta, ovviamente correlata alla gastroscopia anche di esami bioptici, quindi di biopsie che permettono di identificare bene il grado di gastrite. Questo è importante.
0: Certo. Nella cartolina d'apertura io ho citato una delle frasi di Mafalda passate un po' alla storia, no? Mi riferisco a Mafalda, al famoso fumetto, che diceva: le persone buone le riconosci subito, hanno tutte la gastrite. Che peso ha l'emotività?
1: Ma sicuramente esiste, al di là delle condizioni che lei ha citato prima, i farmaci, l'infezione di Helicobacter pylori è un altro elemento molto importante, quindi magari dopo ci ritorniamo, però sì, sicuramente lo stress e l'emotività giocano un ruolo importante. Basti pensare che i pazienti che hanno patologie molto gravi, che necessitano di ricoverare in unità intensiva, hanno spesso l'assunzione di prodotti che controbattono fondamentalmente l'insorgere di un'infiammazione a carico dello stomaco.
0: Quindi torniamo. Sì, prego, prego, concluda dottor Soncini.
1: No, quindi le emozioni giocano un ruolo importante, quindi sicuramente chi vive molto la propria vita intensamente nel proprio quotidiano, sicuramente qualche bruciore lo stomaco lo avverte.
0: Sì. Allora, torniamo all'Helicobacter pylori. Quanto incide l'infezione da Helicobacter pylori e che cos'è? Che cos'è di fatto? Allora, come si prende anche?
1: Pylori, Sì, l'Helicobacter pylori è un batterio gram negativo che sicuramente alberga nello stomaco. È un batterio molto importante dal punto di vista della storia naturale della gastrite, perché accompagna quasi un terzo della popolazione italiana e anche a livello mondiale è estremamente diffuso. Che cosa fa? Fondamentalmente crea un quadro di gastrite che alla lunga può atrofizzare le cellule gastriche, quindi le ghiandole gastriche, e quindi provocare una gastrite che può anche arrivare a una gastrite atrofica. È lì che inizia fondamentalmente la preoccupazione del clinico, che deve appunto controllare quanto esteso il grado di atrofia o di metaplasia intestinale e quindi verificare la possibilità di eradicare, di interrompere questo percorso di proseguimento del quadro cronico di gastrite verso l'atrofia, che ahimè in alcuni casi, per fortuna limitati, anche al tumore gastrico. Quindi interrompere la sequela importante, si può eradicare l'Helicobacter pylori con farmaci molto efficaci che consentono di eradicare questo batterio, cioè eliminare questo nel 90% dei casi, con una terapia antibiotica associata alla terapia con farmaci appunto antisecretivi gastrici.
0: Antonio da Milano chiede: cos'è la gastrite cronica atrofica?
1: La gastrite cronica atrofica è una condizione appunto rilevata nel momento in cui ho fatto una gastroscopia e ho fatto le biopsie. La gastrite cronica atrofica può trovarsi sia nel corpo dello stomaco, lo stomaco si divide in diverse aree, corpo, fondo, antro. Ecco, si devono fare nel primo esame endoscopico, soprattutto esami bioptici, al fine di poter definire il grado di atrofia gastrica. Quindi se esiste una gastrite atrofica severa, questa è una condizione che va rivalutata nel tempo, va seguita nel tempo, anche a distanza di 2 anni dal primo esame endoscopico.
0: E che ruolo hanno invece i farmaci antinfiammatori? Hanno sempre detto: attenzione agli antinfiammatori, fanno male allo stomaco, no? È importante assumere un protettore dello stomaco.
1: Assolutamente sì, diciamo che questa condizione, come dicevo, estremamente comune, favorisce l'insorgere di un danneggiamento al livello della superficie mucosale dello stomaco. Ecco che quindi un ruolo importante giocano questi farmaci, gli inibitori della pompa protonica di varie categorie, omeprazolo, pantoprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, insomma questi farmaci sono molto in uso, basta pensare che sono al secondo posto soltanto le statine, quindi nell'impiego di farmaci a livello mondiale e anche a livello italiano.
0: La sentiamo malissimo, dottore, sta andando via la linea, la sentiamo male, abbiamo dei problemi di linea. Eccoci qua. Allora, facciamo una cosa. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro numero di telefono per i loro messaggi, che è il 334 11 11 622, e noi cerchiamo di recuperare il dottor Soncini.

0: parlare del nostro stomaco, torniamo a parlare di gastrite. Gastrite che spesso è presa, come dicevo prima, sotto gamba e può richiedere un inquadramento invece più preciso che consenta di individuare la causa e di impostare dunque un percorso adeguato. Sono gli esami diagnostici, a partire da quelli meno invasivi fino alla gastroscopia, quando indicata, che permettono di chiarire la natura del problema. Solo in questo modo si può accedere a una terapia idonea, che il fai da te mai, quello è sempre sconsigliato. Una terapia che possa includere farmaci specifici, ma anche una revisione delle abitudini quotidiane, dall'alimentazione alla gestione dello stress. Questo lo dicevamo anche prima. La gastrite è un esempio concreto di quanto la cura non passi solo dai farmaci, ma proprio da un equilibrio molto più ampio che coinvolge il modo in cui viviamo e che ascoltiamo i segnali del nostro corpo. Continuiamo a parlarne col dottor Marco Soncini, gastroenterologo. Dottor Soncini, ho detto bene? Corretto,
1: no, detto
0: quello che dico?
1: Assolutamente. No, ha detto molto bene. Direi che sicuramente gli stili di vita sono sempre più importanti e soprattutto lo diventano ancora di più andando avanti nell'età. Diciamo che praticamente se identifichiamo ad esempio l'alimentazione come un cardine anche della terapia stessa, perché ad esempio evitare bevande gassate piuttosto che praticamente l'introito alcolico, ovviamente deve essere assolutamente moderato quest'ultimo per i vari problemi legati anche alla lesività a livello gastrico, e poi un'alimentazione ben bilanciata che non porti ad avere un sovrappeso. Oggi il problema dell'obesità, del sovrappeso, è un problema molto diffuso, e pensare di poter instaurare un trattamento medico senza un percorso rieducativo anche a livello alimentare e di stile di vita è veramente molto problematico. Quindi un paziente che riferisce questa difficoltà digestiva, questa difficoltà praticamente o un bruciore in sede epigastrica, ecco, deve passare non solo dalla scorciatoia del farmaco, ma giustamente anche una rivisitazione di quello che è la sua assunzione alimentare, senza la quale ovviamente i sintomi ricadranno rapidamente. E questo è anche importante per
0: mi dica. Prego.
1: Dicevo, e anche questo proprio è importante perché la terapia medica spesso è una terapia medica che deve essere fornita al paziente estremamente nei momenti di necessità, non deve essere interpretata come una terapia continuativa, perché altrimenti oggettivamente rischiamo di peggiorare la situazione clinica, di peggiorare la stessa gastrite e farla diventare sempre più una gastrite croniche invece che portarlo ad una guarigione.
0: Alla guarigione. Ma si può nascere con l'inclinazione alla gastrite proprio per conformazione del nostro stomaco?
1: Ah, questa è una condizione estremamente rara non direi praticamente che possa giocare un ruolo così importante o così determinante nella stessa situazione. Cioè, voglio dire, nella conformazione anatomica ci sono delle situazioni che possono favorire ad esempio il reflusso gastroesofageo, e questa è una condizione di quelle che lei probabilmente stava ipotizzando. Però in genere è proprio praticamente anche l'alimentazione che noi conduciamo a portarci ad avere praticamente manifestazioni di questo tipo con quadri di difficoltosa digestione piuttosto che dall'altra parte reflusso gastroesofageo. Diciamo che questi sintomi, queste condizioni cliniche, quindi la dispepsia da una parte, reflusso gastroesofageo, sono quelli che poi portano nella maggior parte dei casi ad effettuare indagini endoscopiche che poi, condotte con esami biottici, permettono di formulare la diagnosi di gastrite.
0: Allora, le giro un messaggio di un ascoltatore, Gianluca da Fregene, Roma, che chiede: devo fare da anni una gastroscopia, da anni, ma sono terrorizzato. C'è modo di farla in sedazione completa?
1: Ma direi che oggi la gastroscopia ha come componente dell'esame stesso l'esame, la sedazione, quindi va intesa come sedazione la possibilità che il paziente, ovviamente accompagnato, di ricordarsi sempre questo aspetto importante, è che il paziente deve essere a digiuno e se effettua un esame endoscopico in sedazione deve essere accompagnato, poiché non è in grado di svolgere un'attività che potrebbe esporla a dei rischi, quindi come la guida ad esempio, questo è, ovviamente non è possibile effettuarlo. Però assolutamente sì, può effettuare l'esame in sedazione. L'importante è che sia l'indicazione corretta l'esame endoscopico, e quindi noi gastroenterologi diciamo che sicuramente vengono praticati oggi in Italia 1 milione ed oltre esami endoscopici del tratto digestivo superiore, cioè la gastroscopia. Di questi una certa quota pari al 20-30% non è del tutto appropriata, quindi l'indicazione deve essere assolutamente corretta.
0: Carolina di Monza, ho tolto caffè e fritti, ma i sintomi non passano, è normale o devo fare altri controlli?
1: Beh, certamente ha tolto qualcosa di importante, come
0: sì,
1: tanti altri aspetti, sicuramente voglio dire il cioccolato, il tè verde.
0: Non ha menzionato l'alcol, però speriamo abbia tolto anche quello. No, dico l'ascoltatrice, non l'ha menzionato, speriamo abbia tolto anche l'alcol.
1: Assolutamente. Poi chiaramente esiste la possibilità di capire innanzitutto che tipo di disturbi ha la paziente, poi stabilire se è il caso, anche in funzione dell'età della paziente stessa, di effettuare, una volta determinata lo status di presenza o meno di Helicobacter pylori, l'avvio di un trial terapeutico per vedere se c'è una risposta clinica adeguata. In mancanza di questa, la fase successiva è sicuramente l'esame endoscopico, e se esiste il dubbio di una malattia da reflusso, ad esempio, ci sono esami di secondo livello che certamente vengono proposti dallo specialista gastroenterologo, così come la PIAC, impedenziometria ed altre ancora indagini.
0: Come si arriva alla diagnosi di gastrite autoimmune?
1: Ma la diagnosi di gastrite autoimmune si arriva attraverso praticamente un percorso che prevede in alcuni casi la presenza di un'anemia macrocitica, di un quadro di una ipovitaminosi di vitamina B12, e questo è un'anemia che porta a indagare e quindi verificare la presenza anche di anticorpi contro le stesse cellule parietali gastriche, e quindi fare un esame endoscopico e quindi stabilire un trattamento con vitamina B12 in maniera ricorrente che permette di risolvere il problema dell'anemia. Tuttavia questa è un'indagine da ripetere, quella endoscopica, nel tempo, perché può esserci un quadro di un alto rischio, un elevato rischio o diciamo un aumentato rischio anche di forme precancerose e cancerose.
0: Abbiamo ancora un minuto, io lo dedicherei all'incubo di moltissimi italiani, ovvero sia il reflusso gastroesofageo. Quando arriva? Cosa lo causa? Prego.
1: Il reflusso è praticamente una condizione che è praticamente questa attività che viene indotta dal materiale contenuto a livello gastrico, acido o non acido, che risale nell'esofago. Questa condizione quindi determina come sintomi tipici bruciore, rigurgito, ma sono anche altre manifestazioni, la tosse ricorrente, stizzosa, piuttosto che il dolore toracico, avendo escluso componente cardiache. Purtroppo è una forma ricorrente, quindi, che può cronicizzare, che può andare incontro a recidive. Da lì si capisce anche la possibilità di intervenire non in maniera continuativa, il più possibile, identificando dei cicli ottimali per dare una qualità di vita buona al nostro paziente, ma senza costringerlo ad una terapia continuativa.
0: Bene, la ringrazio moltissimo dottor Soncini, dottor Marco Soncini, gastroenterologo, grazie davvero per le cose preziosissime che ci ha raccontato. Sono le 16:30 minuti, ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo ancora con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri, sono passati i dolori, Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Yang, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
2: Attenzione, la truffa nella truffa.
1: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
2: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
1: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 21 e 33 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti, molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
8: Torniamo in corsia. La malattia emorroidaria rappresenta una delle patologie più diffuse e al tempo stesso meno discusse del nostro tempo, colpendo circa un terzo della popolazione globale, con un impatto molto profondo sulla qualità della vita. Per troppo tempo è stata affrontata con protocolli standard basati esclusivamente sul grado della lesione. Oggi il Policlinico San Donato sta guidando una vera rivoluzione clinica pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Il nuovo paradigma proposto dal team del dottor Angelo Stuto sostituisce l'approccio tradizionale con una chirurgia tailor-made, ovvero cucita su misura per ogni singolo paziente. Attraverso l'analisi di oltre 5.000 casi, i ricercatori hanno individuato specifici cluster che permettono di scegliere la tecnica più efficace, dal laser per i pazienti più fragili al lifting del prolasso per i più giovani, con l'obiettivo di ridurre drasticamente dolore e recidive. Non si tratta solo di tecnica, ma si tratta di un cambiamento culturale. La chirurgia funzionale non punta a salvare la vita, ma a restituire alle persone il piacere della normalità quotidiana, trasformando il tabù in un percorso di cura consapevole e d'avanguardia. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per le vostre domande al dottor Angelo Stuto.

0: parliamo di un problema che colpisce un italiano su tre, eppure resta spesso confinato nel silenzio o peggio nell'imbarazzo: la malattia emorroidaria. Dal Policlinico San Donato arriva una visione rivoluzionaria appena pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Non si cura più il grado della malattia, ma la persona nella sua interezza. Ne parliamo col dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica e del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. Benvenuto, dottore.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, diciamolo subito, che a parlare di emorroidi ci si imbarazza. No, c'è imbarazzo, non lei ovviamente, lei è un medico, lei fa questo di lavoro, ma diciamo certo. Che tutti gli altri sì, provano imbarazzo. Però l'abbiamo detto poco fa, no? È un problema che riguarda moltissime persone, una persona su tre. Parliamo di un terzo della popolazione colpita. Perché, nonostante numeri così alti, questo tema è ancora vissuto come un tabù sociale?
1: Guardi, lei ha detto benissimo, in effetti non lo so neanche io dare una risposta del perché è ancora un tabù. Quello che posso dirle è che le cose sono migliorate, nel senso che 20 anni fa addirittura una trasmissione come questa, con un argomento come questo, nemmeno si poteva pensare, perché io mi ricordo 20 anni fa diedi un'intervista sulla patologia emorroidaria e mi chiesero: mi raccomando, però non dica la parola emorroidi. Quindi siamo già...
0: Cosa ha detto?
1: Esatto. Non lo so, non lo ricordo. No, ma per dirle questo, quanto siamo avanti, grazie anche al lavoro di tutti, anche di voi, dei giornalisti, dei media e quant'altro. Però è vero che è ancora un tabù. E inoltre, oltre che essere un tabù, è troppo spesso una terapia fai da te, si va alla ricerca del fai da te, probabilmente perché la visita è un pochettino più fastidiosa, probabilmente un po' più imbarazzante. Però è verissimo i numeri che lei ha detto, è una problematica assai diffusa e oggigiorno però, come diceva, ci sono degli atteggiamenti, degli approcci diversi, degli approcci nuovi che migliorano assai i risultati della nostra terapia per la patologia emorroidaria.
0: Bene, allora, prima di arrivare alla cura, queste nuove cure, eccetera, ci faccia capire perché a un certo punto si comincia a soffrire di emorroidi.
1: Prima di tutto, dobbiamo dire, perché ancora questo messaggio non è ben chiaro, che le emorroidi, il tessuto emorroidario, è normale nel nostro corpo, come gli occhi, sì, il naso, la bocca e altre. Abbiamo il tessuto emorroidario, poi diventa patologico. Quando è che diventa patologico? Fondamentalmente esiste una predisposizione individuale, quindi non abbiamo, può essere genetica, può essere, ma c'è una predisposizione individuale per cui il tessuto emorroidario non sta più attaccato buono dove deve stare a svolgere il suo lavoro, ma un po' alla volta si stacca dalla sua sede naturale ed ha tutta una serie di disturbi. Quindi la predisposizione in primis, e poi è chiaro che gli sforzi defecatori, la stitichezza e altre cose determinano. Parto e gravidanza, sì, ma a me non piace dire che il parto e la gravidanza sono dei fattori di rischio per la patologia emorroidaria. Non mi piace dirlo, perché non voglio dirlo, non è giusto dirlo, però è chiaro che gli sforzi durante il periodo espulsivo...
0: Ma non è giusto, non le piace o non è vero?
1: Allora, non è giusto e non mi piace perché sembra che trattiamo del parto e della gravidanza come una malattia, cosa che non sono una malattia. E non è certo che devono essere le problematiche emorroidarie a far sì che le signore, le donne non vogliano avere un figlio o non entrare in una gravidanza. Ma abbiamo tanti mezzi per poter risolvere, per poter tenere a bada questi disturbi emorroidari. È vero ovviamente però che gli sforzi del periodo espulsivo, così che si chiama in termini tecnici, no? Gli sforzi per partorire, possono andare a rompere quei legamenti e quindi a determinare successivamente dei disturbi emorroidari.
0: Senta, ma le emorroidi non sono un nemico da eliminare a tutti i costi, no? Hanno una funzione preziosa, precisa.
1: Fondamentale, molto preziosa. Le emorroidi sono un tessuto che assomiglia a

0: degli ammortizzatori, quindi proteggono, sì, si gonfiano e si sgonfiano naturalmente, proteggono l'anoretto nel passaggio, nella fuoriuscita del bolo fecale, così si chiamano le feci, no? Sì. Il bolo fecale, sì, durante la nostra defecazione. Inoltre hanno un'importanza fondamentale nel mantenimento di una buona continenza alle feci, perché vanno a chiudere a modi di valvola quasi l'apparato anorettale, quindi assieme alla muscolatura dello sfintere anale aiutano al mantenimento della continenza, quindi sono veramente importanti.
1: Lei ha firmato questo articolo su JAMA, lo dicevo, sì, prima, la vostra rivoluzione si basa sulla chirurgia tailor made, cioè fatta su misura.
0: Esatto.
1: Significa che due pazienti con lo stesso grado di prolasso potrebbero, certo, ricevere due interventi diversi.
0: Certamente sì, diciamo che noi, io sono veramente orgoglioso del lavoro fatto da me, ma soprattutto dal team col quale io collaboro, sono delle le dottoresse che hanno firmato con me questo lavoro, dottoressa Laraia, dottoressa Lecchi e altri, perché sembra banale quello che stiamo dicendo, ma assolutamente non lo è, perché la chirurgia funzionale, cioè laddove noi onestamente non salviamo la vita delle persone che hanno patologia emorroidale, ma però la miglioriamo moltissimo, e la qualità della vita, chi è giudice della qualità della vita è il paziente stesso, no? Della propria vita. Inoltre è ovvio che uno stesso tipo di prolasso emorroidale, diciamo uno stesso grado, anche se è ovvio che a me non piace questo termine, se colpisce il ragazzo ventenne, e può succedere, non è così raro come si pensa, o la nonnina 85enne, sì, hanno una terapia totalmente diversa. Se colpisce un uomo che ha delle determinate comorbidità, cioè altre patologie associate, o di 45-50 anni, o prende il 45-50enne che è sanissimo, è ovvio che io potrò, come dice lei perfettamente, tailor made, tradotto sartoriale, fare una chirurgia sartoriale, cioè ritagliata su quel paziente per ottenere i migliori risultati.
1: Quindi se ho ben capito, per gli anziani, poi ho letto, insomma, mi sono informata, diciamo, per gli anziani proponete tecniche meno invasive, certo, come per esempio, certo, può essere, diciamo, il laser piuttosto che gli, certo, ultrasuoni. Per i ragazzi, per i pazienti giovani, puntate sul lifting del prolasso.
0: Assolutamente è giusto. Ecco, perché abbiamo la possibilità di fare questo approccio sartoriale? Perché un'altra novità rispetto alla chirurgia emorroidale di tanti anni fa è che adesso abbiamo diverse metodiche da poter utilizzare, abbiamo diverse frecce al nostro arco da poter utilizzare per sconfiggere i disturbi della malattia emorroidale. E quindi queste frecce le utilizziamo esattamente come diceva lei, a seconda del paziente che abbiamo davanti, a seconda per esempio del sesso femminile, se una signora in età fertile, una signora che non ha ancora, certo, avuto figli e che ha del desiderio di avere delle gravidanze, utilizzeremo determinate tecniche. Una signora di 60 anni che invece ovviamente non avrà più figli, ha già fatto il suo percorso, potremo utilizzarne delle altre ancora.
1: Pierpaolo da Modena scrive: ho 47 anni, rimando l'intervento da 5 anni per paura del dolore. È già possibile sottoporsi a questa nuova chirurgia al San Donato? Chiedo a lei, dottor Stuto.
0: Ma direi di sì. Non vorrei che, come spesso succede per i nostri pazienti, mi dicono l'avessi fatto prima. Ma comunque a me non piace neanche dire questo, l'avessi fatto prima, sono scelte. Ma assolutamente sì. L'uomo di 47 anni, che sono già 5 anni che soffre, perché deve soffrirne per altri 40 o 50, quanti gliene auguro da vivere? Perché, mi permetta di dire questo che è molto importante, per determinati quadri di patologia emorroidale, laddove vi è un prolasso, come abbiamo detto, quindi la fuoriuscita, la discesa di queste emorroidi, non ci sono medicine che rimettano a posto questo problema. E quindi vi è solo la chirurgia dei centri specialistici, dei chirurghi specializzati in questo.
1: E come la mettiamo con le recidive? Perché è il vero tallone d'Achille della chirurgia tradizionale, le recidive, no?
0: Certamente il problema della recidiva è un problema importante. Qui non è neanche facile rispondere, perché bisogna capire cosa si intende recidiva. Allora, se noi operiamo un giovane di 25-30 anni, uomo o donna che sia, io non posso promettergli che non avrà mai più problemi emorroidali per il resto della sua vita, perché è una promessa sbagliata. Io devo dire a questa persona: guardi, guarda, io utilizzo per te questa tecnica, che sia il laser, che sia la suturatrice, che sia altre cose, e con questa tecnica io ti prometto che starai bene il più a lungo possibile e starai bene per tanto tempo. È chiaro che dopo 20 o 30 anni non posso promettere che questa chirurgia non abbia più recidive per il resto della vita di quel paziente. L'importante è che sia una chirurgia poco invasiva, non dolorosa, che non limiti nel post operatorio e che risolva i disturbi per i quali il paziente è venuto da me.
1: Quante volte le è capitato, dottor Stuto, di incappare in pazienti che arrivavano da lei dopo aver provato un sacco di cure fai da te, pomate miracolose, i sali della Madonna del Ristoro, gli unguenti, da tutte queste cose, perché uno le prova tutte con le emorroidi, prova qualsiasi cosa. Ecco, qual è il rischio di sottovalutare i sintomi iniziali?
0: È alto il rischio, per due ordini di motivi. Prima di tutto, perché non vedo perché una persona debba soffrire se vede che le terapie fai da te o miracolose non miracolizzano. Bisogna andare dallo specialista. Ecco, soprattutto mi dico questo: bisogna andare dallo specialista, perché oggigiorno lo specialista ne sa un po' di più di chi specialista non è, ma tanto di più. Punto primo. Per fare diagnosi, troppo spesso, e questo è un messaggio che vorrei dare più forte possibile, troppo spesso ancora, e questo è ancora più vero dei tabù che dicevamo all'inizio, si pensa che ogni disturbo legato all'ano e all'ano retto sia dovuto alle emorroidi. Non è vero.
1: Non è vero.
0: Non è così. Per esempio, le emorroidi, la patologia emorroidaria non fa male, non fa dolore forte. E se uno ha dolore all'ano e va a farsi una sua si fa un'autodiagnosi, un'autoterapia e prende delle medicine per le emorroidi, non cura nulla. E poi esiste anche, ma non voglio far prendere paura a nessuno, per carità del Signore, percentuali minime, esistono anche altre malattie che lo specialista sarà in grado di diagnosticare. E quindi,
1: quindi per non sbagliare, niente sali miracolosi, ma subito dallo specialista. No,
0: acqua
1: ecco,
0: calda
1: così.
0: Piuttosto l'acqua
1: esatto,
0: calda.
1: Acqua calda, infatti,
0: acqua
1: infatti.
0: Calda, ma subito
1: 334,
0: dallo specialista.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi per il dottor Angelo Stuto. A tra poco.

0: Stiamo approfondendo un percorso innovativo basato sull'analisi di oltre 5.000 casi che permette di personalizzare la terapia emorroidaria come un abito sartoriale, meno dolore, meno recidive, tecniche ultramirate. Siamo sempre col dottor Angelo Stuto, autore di uno studio che sta ridefinendo gli standard internazionali in questo campo. Abbiamo un po' di messaggi, dottor Stuto. Marta che scrive: soffro di questo problema dal mio secondo parto, mi hanno sempre detto di aspettare ma la situazione peggiora. La vostra chirurgia personalizzata è indicata anche per chi ha problemi post gravidanza? Quelli che a lei non certo. piacciono, dottor Stuto.
1: No, mi piacciono del feto. No, mi piacciono. E sa cos'è che invece non mi piace e che mi fa un pochettino arrabbiare? Tenga duro finché può. Quando qualcuno dice ai pazienti tenga duro, no signori, bisogna stare bene oggi, in questo momento bisogna stare bene, soprattutto come immagino sia questa ascoltatrice giovane, ma stiamo scherzando? Ma certo che esiste la terapia mirata anche per le persone più giovani che hanno avuto problemi post gravidici, post partum. Sicuramente una valutazione specialistica dirà: guarda, lei può giovarsi di questo, quest'altro. È proprio questa l'approccio sartoriale.
0: La patologia emorroidaria femminile spesso è legata a disfunzioni più ampie del pavimento pelvico. Sì. Voi trattate il problema in modo isolato o integrato?
1: Verissimo, grande domanda, grazie. Integrato, questa è la cosa importante, soprattutto nel sesso femminile. Se noi vediamo una problematica soprattutto di prolasso emorroidario, dobbiamo, e lo facciamo, ma anche banalmente con una raccolta anamnestica, cioè intervistando i pazienti, le pazienti, ed eventualmente con degli esami più approfonditi, dobbiamo andare a vedere a 360 gradi le eventuali problematiche di tutto il pavimento pelvico, sia nella componente muscolare che nella componente, diciamo così, tendinea, per vedere se ci sono altri prolassi, altri disturbi. Quindi sicuramente è una valutazione globale per poi decidere quella cosa migliore da fare, anche perché spesso, soprattutto nel sesso femminile, i disturbi emorroidari sono secondari ad altre problematiche, come per esempio la difficoltà ad espellere le feci, si chiama defecazione ostruita. Ma se noi non curiamo la defecazione ostruita e ci fermiamo soltanto a curare o a trattare, peggio ancora, a togliere le emorroidi, non abbiamo risolto veramente il problema della paziente.
0: Complimenti per lei al dottore. Complimenti al dottore per aver portato la ricerca italiana su una rivista come JAMA. Finalmente si parla seriamente di un problema che rovina la vita quotidiana a tanti di noi. Lo scrive Mattia. E poi ancora, sempre per lei, smettere di considerare le emorroidi un tabù è la vera rivoluzione. Grazie per questo servizio.
1: È verissimo, non c'è niente di male. Posso una cosa simpatica, soprattutto per il sesso femminile, per le signore, sempre di meno devo dire, però vengono queste signore e mi dicono: sa, questa visita è imbarazzante. E io faccio: signora, ma lei dal ginecologo c'è andata? Beh, certo che vado dal ginecologo.
0: E quindi non è la stessa cosa, più o meno, siamo molto simile.
1: Soprattutto, chiaro, non deve esserci un imbarazzo, perché il nostro lavoro, noi siamo contenti di fare questo siamo contenti di migliorare la qualità della vita delle persone.
0: Se il mio prolasso è di terzo grado, scrive Sergio, sono per forza destinato al bisturi o la terapia personalizzata può salvarmi dall'operazione? Stanno cercando un paracadute qui, tutti il paracadute dal dottor Stuto.
1: Terzo grado sono delle emorroidi, soprattutto da quello che ho capito è un ascoltatore, quindi un maschio, giusto?
0: Sergio,
1: benissimo. Quindi sono delle emorroidi sicuramente circonferenziali, diciamo un po' più avanzate. Quando io dico a un signore come Sergio, immagino, anche se non l'ho visitato ovviamente, guardi, la cosa migliore per lei è fare un intervento chirurgico, e gli spiego l'intervento, il Sergio della situazione mi dice: ma dottore, ma devo proprio essere operato? E io rispondo: no. Come no? No, io non le sto salvando la vita. Lei è il proprietario della sua vita.
0: Ah beh, certo.
1: Io E quindi se lei vuole stare così per i prossimi 40 anni, il problema è suo, non è mio.
0: Chiaro.
1: Se lei chiede a me cosa fare, le dico: guardi che con un intervento tutti i Sergios della sua età con le sue situazioni stanno molto meglio. Se chiede a me un suggerimento, dico: vive Dio, mettiamo che Sergio abbia 40 anni o 50, insomma, ma vive Dio, starà molto meglio per i tantissimi anni che gli rimangono della sua vita terrena. E quindi però ma certo, bisturi sì, però ci sono tanti bisturi diversi, come abbiamo detto prima,
0: certo,
1: sicuramente
0: certo,
1: per avere il miglior, certo, miglior risultato.
0: Leggiamo un ultimo messaggio, le chiedo proprio una risposta rapidissima perché siamo in chiusura. Sonia da Monselice, Padova, che dice: ma la ginnastica del pavimento pelvico di cui sento parlare può aiutare a evitare l'intervento o serve solo dopo? Prego.
1: Serve di più dopo. Se c'è un prolasso, la ginnastica può, il pavimento pelvico, se è fatta bene, può dare dei miglioramenti, ma è difficile che risolva il quadro. In un eventuale post-operatorio serve molto di più. Più schematico di così.
0: Bene, grazie. Grazie allora
1: grazie
0: al dottor Stuto. Grazie davvero per essere stato con noi. Il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon-proctologica del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. E noi abbiamo terminato anche per oggi. Vi aspetto domani alle 16, in linea alla redazione. Poi Giornale Radio vi regala 3 ore da passare insieme al nostro Roberto Poletti. Buon ascolto di Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Israele è pronto a dispiegare l'intera forza aerea contro l'Iran se necessario. Il monito è arrivato dal nuovo capo dell'aeronautica israeliana. Sulla stessa linea il capo di Stato Maggiore, che ha dichiarato: Israele rimane in massima allerta su tutti i fronti e l'esercito è pronto a rispondere con la forza a qualsiasi tentativo di colpirlo. Intanto proseguono gli attacchi dell'Iran con missili e droni sugli Emirati Arabi. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. È salito ad almeno 12 persone uccise il bilancio di un attacco russo avvenuto sulla città di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il governatore regionale. È di 5 morti e altrettanti feriti invece il bilancio dell'odierno raid russo nell'est dell'Ucraina. Lo ha annunciato su ex il presidente Zelensky. Ora, in Italia era scomparso più di 6 anni fa, nessuna traccia fino al ritrovamento di resti umani oltre un anno fa sui monti della provincia di Lecco. Ora è arrivata la certezza: quelle ossa, trovate il 31 marzo del 2025 in un casolare di Presallo a Vendrogno Lecco sopra Bellano, sono di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, camminatore appassionato di montagna. Dal 20 gennaio del 2020 di lui non si sapeva più nulla, era scomparso poco prima dell'inizio dell'emergenza. Emergenza Covid. Peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in diverse regioni del paese, attese precipitazioni diffuse e temporali forti con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Il servizio meteorologico dell'aeronautica militare ha pubblicato un nuovo avviso per fenomeni intensi. Si prevedono fino alla serata del 6 maggio precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sul centro-nord in 7 giorni, con particolare riferimento alle rispettive aree alpine, prealpine e appenniniche. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Puntata 162, come sempre in diretta con Italia No Limits dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'una. Vi aspetto per commentare tante notizie tra poco, dopo il brano. Iniziamo.

E allora vi ricordo, prima di iniziare la trasmissione, che sul nostro sito giornaleradio.fm trovate il sondaggio del giorno di Giornale Radio. Divertitevi a scoprirlo su www.giornaleradio.fm. Oggi torniamo sullo scontro tra Donald Trump e Papa Leone. Sembrava che la visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano potesse aprire una fase di disgelo. Invece Trump ha scelto di alzare di nuovo il livello dello scontro. In un'intervista a un'emittente cristiano conservatrice, Salem News, il presidente americano ha accusato il Papa di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone. Secondo Trump, Leone XIV sarebbe troppo morbido sull'Iran e di fatto accetterebbe l'idea di un Iran dotato di arma nucleare. Un'accusa pesantissima, perché arriva soprattutto dopo settimane di tensione su Hormuz, sulla guerra in Medio Oriente e sul ruolo degli Stati Uniti. Ma il punto è politico e religioso insieme. Leone XIV ha chiesto pace, ha criticato le minacce contro l'Iran e ha invitato i cattolici americani a far sentire la propria voce contro la guerra. Trump invece legge questo intervento come un'ingerenza, come un ostacolo alla sua linea di forza. E qui si aprono le domande geopolitiche. Qual è la strategia di Trump? Attaccare il Papa serve a parlare alla sua base più dura? Serve a spostare il dibattito dal fallimento diplomatico con l'Iran? O è un messaggio anche a Giorgia Meloni dopo l'endorsement indiretto a Salvini e lo strappo con Palazzo Chigi? Perché Trump in pochi giorni ha rilanciato Salvini, ha messo in difficoltà Meloni e ora attacca di nuovo il pontefice. Sembra una strategia di pressione su tutti i fronti, sulla politica italiana, sul Vaticano, sull'Europa e sui cattolici americani. Dal Vaticano il cardinale Parolin risponde con una linea semplice: il Papa fa il Papa, cioè predica la pace. Salvini invece prova a smarcarsi e dice: il Papa non si discute e si ascolta. E allora oggi chiediamo a voi: Trump fa bene a contestare anche un'autorità religiosa quando entra nel dibattito politico? Oppure c'è un limite che un presidente non dovrebbe superare? E soprattutto Papa Leone XIV sta davvero mettendo in pericolo i cattolici, come dice Trump, o sta semplicemente facendo quello che la Chiesa ha sempre rivendicato, cioè chiedere pace davanti alla guerra? Voi con chi state? Con Trump, che rivendica la linea dura sull'Iran, o con Leone XIV, che chiede, facendo il suo lavoro, lo dice il cardinale Parolin, di fermare l'escalation? Scriveteci, mandate un vocale e chiamate al 334 11 11 622. Tra poco con noi Alessandro Sallusti.

0: Allora 334 11 11 622, il numero lo sapete. Buonasera Franco, che ci chiama da Pavia.
1: Sì, buonasera dottor Poletti. Questa è una domanda che io che pongo al conduttore, ma soprattutto all'ex parlamentare. Qual è il calcolo di Trump? Perché noi sappiamo che gli statunitensi e gli americani, diciamo, per loro la politica estera, così come per noi, non esiste. È un loro si basano molto sulla politica interna, soprattutto Trump e soprattutto in questo momento. E tra un po' ci saranno, no? Lei lo sa meglio di me, le elezioni di medio termine, le midterm. Si sa che insomma i sondaggi non lo favoriscono tanto. La domanda è questa, in poche parole, qual è il calcolo di Trump? Perché così si sta giocando, attaccando il Papa, si gioca buona parte dell'elettorato cattolico, non l'elettorato cristiano, che sono quelli evangelici e tutti che lo hanno votato.
0: È chiara la sua domanda, guardi, grazie. Perfetto, intanto per grazie. Aver chiamato e alla prossima, naturalmente a alla Franco prossima. Da Pavia. E a questa domanda risponderò non io, ma risponderanno molti ospiti autorevoli che si succederanno tra poco. Ma intanto voi, i miei ospiti preferiti, 334 11 11 622.
2: Buonasera, dottor Roberto. Mi facevo una domanda io a quella che lei praticamente mi aveva fatto sentire dalla radio, al discorso di Trump. Ma secondo lei Trump, anziché dividere la Russia e dividere la Cina, non è che sta facendo il gioco opposto, praticamente dividere proprio tutta l'Europa in modo che l'Europa non diventino gli Stati Uniti d'Europa e praticamente si screpolizza sotto il dominio americano? Faccio una domanda a voi, non so se sono stato molto chiaro. Cioè, la paura di Trump è di vedere questi Stati Uniti d'Europa fra qualche anno, fra un decennio, molto più potenti degli Stati Uniti d'America. Grazie.
0: Grazie a lei per la sua domanda e sentiamo un altro intervento.
3: Buonasera, Fabio dal Monferrato. Ma volevo solo dire, ma non abbiamo ancora capito che questo Trump è uno squilibrato. Cioè, è una persona veramente, io mi chiedo, la democrazia è una gran bella cosa, ma come può la democrazia fare eleggere una persona così labile e così pericolosa?
0: Ancora un messaggio, continuate a mandarli, 334 11 11 622.
4: Tiziano da Roma, buonasera a tutti. La bomba atomica non la dovrebbe avere nessuno, né quel testa di matto di Trump, né chiaramente Iran, né la Russia, né la Cina, nessuno, perché è un'arma di distruzione di massa, cioè non uccide i militari, cioè non uccide chi vuole giocare a fare la guerra, uccide i civili, uccide gente come noi, gente come me, gente come te, gente che con la guerra non vuole proprio avere niente a che fare nella vita. Quindi Trump non dovrebbe avere la bomba atomica e non può decidere lui chi può averla o chi non può averla, perché lui semplicemente non è Dio. Forse Papa Leone dovrebbe dirgli semplicemente questo: Trump, tu non sei Dio, non scegli il bello e il brutto tempo, il buono e il cattivo. Tutto qui, ciao a tutti.
0: E allora continuate, 334 11 11 622, tra poco Alessandro Sallusti.

0: Partecipate come sempre numerosi al 334 11 11 622. Sentiamo.
1: Buongiorno Davide d'Alessandria, io vorrei chiedere una cosa, ma è palese, no? Che adesso Trump sta giocando, una volta dice una cosa, una volta ne dice un'altra, ma Trump, ricordiamoci che è un imprenditore di successo, non è uno sprovveduto. Questi qua sono solamente giochetti, ma tutto quello che noi vediamo, sentiamo per radio, vediamo in televisione, tutte queste notizie fanno tutte parte del giochino della politica. Nella realtà la politica e le decisioni vere e concrete sono decise a tavolino dai grandi padroni del mondo, che sono le multinazionali, le banche, ma questo qua sono un giochino, è solo un teatrino, non contano neanche i governi, che sono soldi di queste multinazionali, ma io penso che molti lo sanno, ma moltissimi invece lo ignorano, e magari pensano che davvero queste cose qua abbiano una rilevanza o un'importanza. Questo qua è solamente un giochino.
0: Grazie all'ascoltatore e saluto il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Buonasera direttore.
2: Buonasera a voi.
0: Qual è il disegno di Trump che sta reiteratamente attaccando il Santo Padre?
2: Ma questo io non lo so. In questa occasione mi sembra difficile non pensare che sia un siluro a Rubio, perché Rubio è venuto, sta arrivando qui in Italia per incontrare il Papa e provare a ricucire dopo lo strappo di Trump, ma mentre sta arrivando Trump manda questo nuovo attacco al Papa che praticamente fa fallire la visita di Rubio. Ora, che giochi politici siano interni all'establishment di Trump io non lo so, certamente c'è una competitività e forse anche un'ostilità fra il vicepresidente Vance e Rubio, che sono i due personaggi più in vista e più prestigiosi dell'amministrazione e che probabilmente si sfideranno alle primarie fra due anni, quando si tratterà di scegliere il prossimo candidato repubblicano. Al di là di questo, sai, i disegni di Trump, Trump ha un solo disegno, se stesso, non mi pare che abbia altre idee in testa, non si è capito proprio, è lì da un anno, ma nessuno può capire cosa lui vuole per l'America e cosa lui vuole per il mondo. Ogni sua decisione sembra ispirata solamente alla sua figura, a se stesso. Questo è naturalmente molto preoccupante, perché non è mai successo. Naturalmente quando uno diventa
0: presidente assoluto, è un inedito assoluto, se non nei film i peggiori.
2: Sì, in queste forme sì, tutti i presidenti repubblicani o democratici che siano hanno avuto tanti difetti, alcuni di loro sono anche loro stati colpiti dal narcisismo, ma nessuno in queste forme, tutti comunque hanno mantenuto un rapporto con l'interesse o il presunto interesse degli Stati Uniti, perché poi uno si può sbagliare, pensa che sta seguendo l'interesse degli Stati Uniti e non lo segue, penso ai presidenti che hanno fatto la guerra del Vietnam pensando di difendere gli Stati Uniti, invece l'hanno portati al disastro, ma questa è un'altra questione, sono gli sbagli di valutazione che tutti fanno. Nel caso di Trump non c'è nessuna valutazione, non ha, mi pare, nessun legame con gli interessi del suo paese. Pensa solo a se stesso e a come può entrare, c'è questa specie di ossessione di entrare nella storia degli Stati Uniti, ed entrerà nella storia degli Stati Uniti, ma non come protagonista eroico, ma come chi ha rischiato, spero solo rischiato, di portare gli Stati Uniti nel baratro.
0: Senti, solo in 30 secondi, direttore, e poi ti lascio. Spiegami con cosa apri domani. Il titolo non so se l'hai già fatto. Ma
2: io apro con Trump e il Papa. Sì, apro con Trump e il Papa e poi pubblico un articolo invece su un altro argomento, e cioè sul procuratore Melillo, procuratore antimafia, che ha lanciato un attacco furioso alla Costituzione fondamentalmente, cioè a un articolo del codice di procedura penale che difende il cittadino dall'eccesso di intercettazione, un articolo che c'è sempre stato, e Merillo ha scritto una lettera al governo per chiedere, direi quasi per dettare la cancellazione di questo articolo, comunque la riduzione. Tieni conto che è un articolo che è stato più volte ribadito sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale. L'attacco del procuratore antimafia alla Costituzione, io lo ritengo un fatto gravissimo.
0: Ti leggeremo domani, grazie direttore Sansonetti.
2: Grazie a
0: linea
2: voi.
0: Linea alla regia e vi aspetto 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti, molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Il Papa attaccato da Trump, Trump che ha una strategia bislacca. A cosa serve tutto quello che sta seminando? Tanto odio, tanta cattiveria e tante analisi da fare. Tra poco con voi e con i nostri ospiti. 334 11 11 622 qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: buonasera ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Ciao direttore.
1: Buonasera a voi.
0: Senti, qual è il disegno di Trump che in pochi giorni ha rilanciato Salvini, ha messo in difficoltà Meloni, attacca di nuovo il pontefice? C'è una strategia ed è quella di dividere.
1: Guarda, io non vorrei deludere i tuoi ascoltatori, ma chiedere a me qual è il disegno di Trump.
0: Pensa che l'hanno chiesto a me e quindi io ho bellamente scaricato la domanda.
1: Bellamente scaricato. No, sarebbe curioso capire se c'è un disegno e qual è il disegno. Io credo che, come in tutte le follie, c'è una visione, e ti dirò che la visione io la condivido in linea di massima, cioè quella di riequilibrare il mondo a favore dell'America e quindi al traino a favore dell'Occidente, perché il non Occidente stava prendendo il sopravvento. I metodi che usa, le forme, i linguaggi che usa per realizzare questa visione sono molto lontani dal nostro sentire.
0: Ecco, quindi, però condividi il fine, che se
1: il fine, fine, se è quello che lui ha dichiarato, e che onestamente appare, perché se metti insieme tutto il casino che sta facendo, ha un minimo comune denominatore, che è rafforzare il ruolo dell'America nel mondo, che si stava sbiadendo dopo anni di disastri fatti da Obama e da Biden, e questo io lo condivido, ci sta. Poi, come lo sta facendo, lo sta facendo con modi e metodi talmente lontani dal nostro sentire, se vuoi anche dalla nostra educazione, non so come dire, che in effetti lascia molto perplessi e, come dire, lo rende per certi versi indefendibile, quando invece nel merito andrebbe difeso. Ecco, questo dico.
0: Senti, e questo gioco a rilanciare una vecchia roba di Salvini, giusto in sfregio alla Meloni?
1: Sì, probabilmente è un dispetto alla Meloni, però insomma siamo un po' agli scherzi dei bambini qui, insomma. Cioè, anche rimanere appesi a una frase in più e in meno di Trump, non credo. Tra l'altro, se si guarda l'orientamento dell'opinione pubblica, anche quello leghista, almeno così dicono i sondaggi, non è che Trump gode della maggioranza del consenso degli elettori del centrodestra, nemmeno di quelli della Lega, stando ai sondaggi. Quindi sono quei piaceri a metà, che alcuni fanno piacere, ad altri magari fanno storcere il naso.
0: Senti direttore, a parte Trump, che non è una parte perché influisce sulle nostre vite, a parte Trump, comunque, qual è la notizia del giorno per te?
1: Ma la notizia del giorno, la notizia degli ultimi giorni, delle ultime ore, diciamo così, è stata totalmente offuscata da Trump, dall'adozione della Minetti, da Ranucci, eccetera, eccetera. Ma una notizia importante per gli italiani e per l'Italia è l'approvazione del piano casa, cosa noiosissima. Questa è una vera e solida iniezione di energia nell'economia italiana, di cui non vedremo gli effetti domani mattina, perché il piano casa è una cosa pluriennale, ma che va a affrontare un problema serio, che è quello dell'abitazione, e mette in moto soldi veri, che sono quelli dell'edilizia. Capisco che può essere noioso dire così, ma secondo me, ecco, quella è una signora notizia, una buona notizia.
0: Ecco, allora tu dici che si fa, insomma, decolla questo piano casa che era stato annunciato più volte, a partire da Salvini, ma la Meloni al meeting di Rimini, eccetera, e che non va nella filosofia della politica che cerca il consenso immediato, perché sarà roba tangibile in un bel po' di anni.
1: Ma questo, a molti lo chiameranno un difetto, e si rivelerà, ahimè, probabilmente un difetto, ma se c'è proprio una cosa che questo governo non ha inseguito, è il consenso a breve. cioè fare delle manovre economiche molto stringate.
0: Pensa alle finanziarie fino adesso, insomma, adesso magari l'ultima poteva essere un po', ma non ci potrà. Non ci sono
1: ecco,
0: i soldi.
1: Però aver fatto quella cosa lì non è un investimento a breve, è un aver migliorato la situazione strutturale del paese, e quindi è un investimento di cui qualcuno, speriamo lo stesso centrodestra, speriamo la stessa Meloni, raccoglierà i frutti tra qualche anno, ma certo sul breve non solo non paga, ma addirittura è un po' una costante di questo.

0: Dottore Alessandro Sallusti, grazie. Buon lavoro Alessandro. Grazie. E allora, che ne pensate di quel che ha detto il mio amico Sallusti? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ma ascoltiamo.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Purtroppo la storia si ripete, non si ripete mai uguale, ma si ripete. Il mondo intero rimane completamente inebettito, almeno il nostro mondo occidentale rimane completamente inebettito di fronte a questo pazzo scatenato in grado di trascinare centinaia di milioni di persone nel disastro più totale, e lo si lascia fare lui e tutta la sua amministrazione. Ovviamente tutto il resto, e siamo in tantissimi, molti più di loro, lo lasciamo fare inebettiti, forse perché a qualcuno conviene, mentre l'altra parte del mondo lo lascia fare perché dice tanto si distruggerà con le sue stesse mani. E questo purtroppo è quello che viene fuori, e fino a quando non andremo a sfracellarci come durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Allora al 334 11 11 622 potete scrivere, potete mandare un messaggio vocale attraverso WhatsApp, potete utilizzare questo numero per fare la vostra telefonata e parlate in diretta. Renato ha scritto: ora capisco il perché delle crociate fatte una miliardata di anni fa, quando una parola maledetta scatenava l'inferno, ma non capisco perché l'intelligenza umana non abbia fatto progressi, almeno da parte di Trump, è rimasto ancora a quei tempi. Assurdo. Poi altro messaggio: caro Sallusti, sa quanti sono 100.000 alloggi divisi in 55 milioni di abitanti in 10 anni? Scrive questo ascoltatore. Ma poi ragazzi, ma non è che il piano casa significa dare una casa a tutti gli italiani, significa dare una casa a chi non ce l'ha, a chi non se la può permettere. Non è che mi devi fare 55 milioni di abitanti in 10 anni per 100.000 case. Ascoltatore, che ragionamento fai? Possiamo andare avanti con i vocali, mi dice Lorenzo Cappadone dalla regia, che approfitto per ringraziare assieme a Matteo Respinti, che ci aiuta, e come se ci aiuta, in redazione.
2: A Sallusti, ma che te fumi per vedere sta visione che condividi pure per rilanciare Occidente? Ma che ve fumate, regà? Ma che ve fumate, oh? Buonasera a tutti, Cristina da Roma. È meglio che vada io qui perché mi fate proprio far sangue amaro, guarda. Buonasera.
0: Buonasera Cristina, ma lei ha una simpatia nel suo linguaggio che gliela invidio. Perché si ferma? Vada avanti, non si preoccupi. Questa è una radio libera, abbiamo la parola dalla nostra. Tanto siamo tutti... un sacco di gente, siamo tutti educati, per bene. Ascoltiamoci un brano e poi ascolto ancora voi. Approfittate del brano, così vi resta in sottofondo una soave musica, ammesso che sia soave, perché ogni tanto c'è qualche brano spinto. Comunque è soave questa, Cappadone. Vabbè, è semisoave. Va bene, approfittate del brano per registrare i vostri messaggi. 334 11 11 622.

0: vive personalmente in riferimento a Trump. Personalmente non riesco a capire come possa essere sbagliato chi persegue l'America agli americani, la Palestina ai palestinesi, l'Ucraina agli ucraini, eccetera, e l'Italia terra di tutti. Trump, volenti o nolenti, è l'emblema di un mondo che non diventi deriva antipopolare. Questo è il pensiero di Angelo di Bergamo, pensieri e parole che esprimete anche voi attraverso il numero per i vostri vocali 334 11 11 622. Sentiamo.
1: Buongiorno, Sergio da Milano. Voglio dire questa cosa, sarò molto breve. Ho finito.
0: Ecco Sergio, questo messaggio è straordinario. È straordinario perché un bel tacer non fu mai scritto, e quindi tu ce lo ricordi con tanta umiltà, con tanta devozione anche a questo programma. Quindi ti ringrazio davvero, perché è il più bel messaggio che tu ci abbia mai mandato. Me lo fate sentire, per favore. Me lo fate.
1: Buongiorno, Sergio da Milano. Voglio dire questa cosa, sarò molto breve. Ho finito.
0: È rimasto senza parole. È un grande, fatemelo risentire, cioè piuttosto che sproloquiare lui lascia questo messaggio.
1: Buongiorno Sergio da Milano, voglio dire questa cosa, sarò molto breve, ho finito.
0: Ma è meraviglioso.
1: Ho finito.
0: È meraviglioso.
1: Buongiorno Sergio da Milano, voglio dire
0: basta
1: questa
0: però,
1: cosa, sarò...
0: Se ha finito, dai, Cappadone, adesso non facciamolo diventare quello che non è. Però potrebbe essere quello che non sembra, e quindi molto interessante. Sentiamo un altro messaggio, sempre 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, l'ascoltatore che non si firma sono sempre io, Renato. Ho letto i due messaggi consecutivi e va bene così. Certo, la mia era un po' una puntura rispetto a quello che si proclama sui giornali. Volevo mettere il dito nell'occhio al fatto che si fa questo proclama di questi piano casa come se fosse chissà che cosa. E purtroppo, come siamo conciati, tra 10 anni saremo ancora più conciati, si fidi di me. Non sono un intelligentone, ma è come dare una goccia di acqua al mare. Va bene comunque che si faccia qualcosa, va benissimo. Però quando si fanno dei proclami un pochettino più di meno enfasi, ecco, tutto lì. Grazie Poletti, buonasera, buona trasmissione a tutti, Renato.
0: Grazie Renato, adesso ho capito e purtroppo, dico purtroppo perché andiamo verso il pessimismo, ma purtroppo la penso come lei, pensi un po', guardi un po', senta un po'. Prossimo messaggio.
3: Buonasera Poletti, Alex da Torino. Io non contesto la buona fede di chi pensa di mettere a disposizione alloggi per persone non abbienti o non particolarmente abbienti o giovani coppie. Il problema che io vedo è che però i centri urbani sono stati saccheggiati nel corso di questi anni per via di piani regolatori disinvolti, per così dire, da parte dei costruttori, quindi spazio per nuove costruzioni non ce n'è. Ci sarebbe la possibilità di costruire nelle estreme periferie o nei piccoli centri, che però per ragioni logistiche sono molto meno ambiti da questa potenziale platea? E poi il grande problema delle banche, perché le banche hanno stretto molti cordoni in questi anni, nonostante gli inviti dei vari governi che si sono succeduti, compreso questo attuale. E quindi in ogni caso poter ottenere un mutuo significa disporre di condizioni privilegiate che pochi sono in grado di garantire, soprattutto se sono under 40. Quindi sinceramente a me sembra l'ennesima boutade, magari anche fatta in buona fede, non voglio adesso metterla sul piano della contrapposizione politica, però l'ennesima boutade, l'ennesima proposta propagandistica che poi però sarà destinata a non avere alcun effetto, proprio perché ci sono delle condizioni oggettive che ne renderebbero difficile l'attuazione.
0: Temo anch'io, però l'ottimismo dove l'abbiamo lasciato. Forza, 334 11 11 622, 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Siamo partiti da Trump e siamo finiti a Meloni. Tanto Tajani, attacchi Trump a Papa non condivisibili né utili, e ci mancherebbe altro che fossero condivisibili da parte del vice premier. Comunque leggiamo gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa Cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Lo scrive il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone. Le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà. Una visione che condivide anche il nostro governo, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree dove ci sono conflitti. Questo è Tajani. E intanto vedremo che cosa ci regalerà nuovamente Trump. Sapete che attorno alle 18:30 escono sempre nuove dichiarazioni, le trampate del giorno, mi viene da dire. Intanto ecco che cosa dice Trump: pensavo borse meno 25% e petrolio a $300. Quando l'ho fatto pensavo che il mercato sarebbe sceso del 25% e pensavo fosse un ottimo affare. Se fosse successo, se fosse sceso del 25%, sarei stato soddisfatto. Ho detto: perché non possiamo permettere a queste persone di avere un'arma nucleare? La useranno? Non possiamo. Pensavo anche che il petrolio sarebbe salito a 200, 250, forse 300, e so che sarà a breve termine, ma pensavo che sarebbe salito. Guardo oggi, è tipo a 102, e questo è un prezzo molto piccolo da pagare, dice Trump. Cioè, la situazione del petrolio ha bloccato tutto, è un prezzo molto piccolo da pagare per sbarazzarsi di un'arma nucleare in mano a persone che sono veramente mentalmente disturbate, dice Trump. Lo ha dichiarato Trump parlando alla Casa Bianca. Il presidente, solo nel mondo della politica, dice tra l'altro che altri presidenti avrebbero dovuto farlo. Per 47 anni si sono presi gioco di queste persone stupide, in molti casi proprio stupide. Avrebbe dovuto farlo Obama, lui ha fatto l'opposto, ha dato solo dei soldi, ha mandato aerei pieni di persone, un Boeing. Questo Trump che dice: non potevamo lasciare andare avanti dei pazzi. Lui dice questo.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Il segretario di Stato americano Rubio, in conferenza stampa alla Casa Bianca sull'operazione Project Freedom per liberare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che non si tratta di un'operazione offensiva ma difensiva. Lo stesso ha precisato: ciò che significa è semplice, non si spara a meno che ci attacchino per primi. Poi, in merito all'incontro con il Papa, ha affermato che era programmato da tempo e non riparatorio dopo le polemiche con il presidente americano Trump. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Rubio. Il ministero degli esteri di Mosca parla di conversazione costruttiva. I due capi delle diplomazie si sono confrontati sulla situazione attuale degli affari internazionali e sulle relazioni russo-americane e hanno discusso anche un calendario di contatti bilaterali, riferisce Mosca. Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Hondius isolate all'arco di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'OMS. Peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in diverse regioni del paese, attese precipitazioni diffuse e temporali forti con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Il servizio meteorologico dell'aeronautica militare ha pubblicato un nuovo avviso per fenomeni intensi. Si prevedono fino alla sera del 6 maggio precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sul centro-nord in 7 regioni, con particolare riferimento alle rispettive aree alpine, prealpine e appenniniche. Sulle montagne francesi c'è un cane che si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre del 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Per questo motivo la principale organizzazione francese per la protezione degli animali ha deciso di contattare il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Con questo è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Ma insomma, Trump, che sta parlando ai giornalisti, si rivolge agli iraniani: si comportino da persone intelligenti, dice lui sempre. Non vogliamo uccidere, troppo orgogliosi per alzare bandiera bianca, dovrebbero sventolare la bandiera bianca, la bandiera della resa. È nervoso il signor Trump.

0: Allora, i vostri messaggi vocali alla 334 11 11 622. Forza.
1: Buonasera Roberto, Franco da Monza. Ma quello che ha detto il dottor Sallusti mi lascia senza parole, cioè lui condivide il fine dell'operato di Trump, ma quale Occidente, riscatto dell'Occidente? Lui pensa solo agli Stati Uniti, come da una parte è giusto che sia, visto che è il Presidente degli Stati Uniti, ma non scherziamo, come si fa a condividere? Cioè, ma una persona con un po' di buonsenso non può condividere né l'operato né il fine, perché se il fine comprende il fare due guerre, il rovesciare uno Stato, dare un appoggio incondizionato a uno Stato criminale come ti sta rivelando lo Stato di Israele, se il fine è, ha bisogno di questi mezzi, ma come si fa a condividere le politiche? Poi lasciamo perdere le cose su tutti i presidenti, su tutte le, cioè per lui esiste solo lui, ma io non riesco a capire veramente come possa aver detto, anche pensato una cosa del genere un giornalista della sua caratura. Io mi auguro che non ce ne siano tanti che la pensano così, ma me lo auguro sinceramente, se no siamo, non, già siamo rovinati, ma non ci risolleviamo neanche più se diamo a Trump anche solo una giustificazione per tutto quello che sta facendo, dicendo. Buonasera.
0: Se diamo a Trump che è solo una giustificazione, fine però il ragionamento. Mi piace questo ragionamento e anche questo modo di esprimerlo. Andiamo al prossimo messaggio che Lorenzo Cappadone trasmette.
2: Ciao Polesti, anch'io sono breve, ho finito, no scherzo. Io devo, Trump dice tanto di essere il salvatore del mondo, che non è scoppiata una guerra mondiale per merito suo, ma io dico solo una cosa, guarda, se non è scoppiata ancora una guerra mondiale dobbiamo ringraziare la ponderatezza di Mr. Putin e Xi Jinping, il presidente cinese, perché veramente hanno i nervi molto saldi, molto molto saldi. Lo so che mi odieranno tutti gli antiputiniani della radio, però ragazzi è una radio libera. Ciao Gabriele da Milano.
0: Ciao Gabriele, prossimo messaggio.
3: Buonasera Stefano da Milano. Parlava di ottimismo, dove è andato a finire? A questo punto cade a fagiolo lo spot pubblicitario di qualche tempo fa, dove Tonino Guerra, se non ricordo male, diceva l'ottimismo sarà della vita, e puntualmente cadeva addosso un meteorite, gli piombava addosso un pullman, la qualunque. E a questo punto condivido perfettamente il signore di Milano di qualche minuto fa, che è meglio star zitti che parlare, perché sennò sono solo sproloqui.
0: Ma c'era questo spot con Tonino Guerra, se non sbaglio, ma quelle in cui gli cadevano le meteoriti, sprofondava eccetera, erano parodie dello spot, credo di ricordare. Andiamo avanti.
4: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti. Riguardo Trump, sta usando il pontefice per rafforzare la propria linea su sicurezza e politica estera, e non mi piacciono i suoi toni assertivi e conflittuali, e sta veramente andando oltre. Soffre di delirio di onnipotenza, a mio avviso, è davvero proprio un personaggio, proprio tra virgolette un personaggio. Grazie Mabel da Roma.
0: E saluto, un vero piacere, su Ormonia Alfieri, ben ritornata.
5: Buonasera, grazie sempre a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Senta, Suor Ormonia, secondo lei, che oltre che una religiosa, una studiosa e una fine analista politica, qual è il disegno di Trump nel momento in cui si permette di reiterare lo sguaiato attacco al nostro pontefice?
5: Guardi, non so di preciso quale sia il suo disegno. Certamente fatico a intravedervi un disegno politico o strategico. È come se avessi la sensazione di un confronto di carattere tutto personale. È come se lui con queste parole si confrontasse con un alter ego, leader di origini americane. Può apparire una lettura banale, ma è l'unica che riesco in questi giorni a fare. Tuttavia ritengo e affermo che, in tutta onestà, le parole del presidente Trump recano un nuovo dolore a tutti, e non solo ai cattolici, perché la paternità esercitata dal Papa è di carattere universale, riguarda tutti, credenti e non. Ma voglio vedere il positivo anche in questa vicenda.
0: E sono dove due lo vede il positivo, Suor Monia? Come fa a vedere
5: nelle,
0: il positivo? Come
5: uno
0: fa?
5: Nelle reazioni del Cardinal Parolin e nelle reazioni della Premier, che ribadisco per noi sono due figure istituzionali. Io guardo sempre con rispetto alle reazioni delle istituzioni. Il Cardinal Parolin ha affermato che il Papa annuncia la pace. Questo è il suo pensiero, non si muove da lì. Questa è la sua linea, sulla quale evidentemente, come è lecito che avvenga, non tutti sono d'accordo. Parole di gran buon senso quelle del Cardinal Parolin. È inutile negarlo, avremmo tutti preferito che simili parole non venissero pronunciate da nessuno, ma lo sono state. Quindi il Vangelo della pace deve essere a maggior ragione annunciato e proclamato con convinzione, e attorno alla linea della Santa Sede io confido che si crei una nuova alleanza, io non mi arrendo, una nuova sinergia tra stati europei e a tutto vantaggio dell'umanità. Io guardo a Papa Leone come ho guardato al Papa Giovanni Paolo II. Il Papa Leone può ricucire un rapporto nell'Occidente, e il Papa Giovanni Paolo II, lui che veniva da quel mondo, contribuì alla caduta del comunismo, del muro di Berlino e alla fine della Guerra Fredda. Io guardo in questo modo. Come sempre affermo, però, l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti. Questo perché Trump non è gli Stati Uniti, o gli Stati Uniti non sono solo Trump. E a dirla tutta, l'Europa deve tornare, oso dirla grossa, a dialogare con la Russia. Noi non possiamo mai smettere di dialogare, pur nelle situazioni più tragiche. Per questo da sempre ritengo che la diplomazia, unica mia speranza, deve assolvere al suo alto mandato, deve tessere nel silenzio le trame di pace, ed è quello che può fare il Cardinal Parolin, è quello che può fare la diplomazia vaticana e la diplomazia italiana ed europea, che non si presta, meno male, alle telecamere. Per poterlo fare la diplomazia però deve essere sostenuta dalle forze politiche dei singoli stati. Anche la politica italiana deve trovare motivi di unità e di coesione che sappiano dare risposte mature e responsabili di fronte alle emergenze del nostro tempo. E qui mi appello all'unità politica, opposizioni e maggioranza insieme devono poter realizzare
0: secondo me cadrà nel vuoto.
5: Però in questo momento noi capiremo. Però in questo momento chi remerà contro, e lo avviso, è bene che sappia che i cittadini non sono così addormentati, sanno benissimo nel tempo delle difficoltà chi ha dato un surplus di contributo e chi invece ha ceduto alla pervicace polemica fine a se stessa. Non dimentichiamocelo, A questo punto io confido però che i cattolici americani, che da sempre sono stati il cuore importante della società statunitense, sappiano individuare vie di dialogo interne in grado di rimediare a talune affermazioni che obiettivamente non rendono onore alla storia americana, non c'entrano niente con l'America e con la storia americana. Ricordiamo il legame tra Pio XII e gli Stati Uniti, il carteggio con il presidente Roosevelt, i legami tra i papi successivi e le diverse amministrazioni che si sono succedute alla Casa Bianca devono tornare a far sentire gli echi di quelle proficue collaborazioni. Che la pace solo così potrà essere nei nostri cuori e realizzarla, perché io non credo più ai proclami di pace. Il secondo punto di speranza, io credo che anche le ultime dichiarazioni della nostra Premier, che per noi rappresenta è il primo ministro, rappresenta l'Italia in questo momento, la dico grossa, per me la premier è apartitica, è apolitica, non c'entra niente con i partiti finché sarà la premier. E allora le parole della premier mi sono sembrate parole di gran buon senso, non di rottura col presidente Trump in ordine alle truppe, in ordine alle truppe degli Stati Uniti, alla vicenda della guerra sull'Iran. Ha voluto ribadire che la NATO c'è sempre stata in Afghanistan, nella guerra al terrore, quando caddero le Torri Gemelle, c'è sempre stata quando è stata resa partecipe, non ha mai tradito. Il problema è che immagine noi abbiamo di NATO, se la NATO va coinvolta quando i giochi sono fatti o va coinvolta a monte. Ecco, in quelle parole di gran buonsenso e di equilibrio che non le manda a dire a Trump, riposiziona l'Italia di collaborazione ma con una postura istituzionale. Ecco, io guardo a queste due dichiarazioni di questi due personaggi, il cardinal Parolin, mediazione, chiaro, equilibrio, e della presidente Meloni, una postura istituzionale che si pone nel dialogo anche in un momento difficile, si potranno gettare le fondamenta per una nuova collaborazione Italia, Europa e Occidente. Il punto di caduta, e concludo, quale sarà? Sarà se in questo momento storico tutta la classe politica, maggioranza e opposizioni e cittadini, se hanno davvero a cuore la pace, dovranno remare tutti nella stessa direzione. Chi si servirà del momento di difficoltà per quello share in più dello 0,1% o per quella pervicace polemica, prima o poi la cosa presenterà il conto, prima nelle urne e poi nella coscienza.
0: Fantastica, grazie Suor Moni Alfieri.
5: Arrivederci.
0: Alla prossima, grazie. Arrivederci. Alla prossima. E allora commentate anche voi ciò che ha detto su Suor Moni Alfieri. Tra poco ci raggiunge Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano.

0: Allora sentiamo la vostra voce sempre al 334 11 11 622, il numero per parlare in diretta qui a Giornale Radio, la radio per informare. Forza!
1: Buonasera dottor Poletti. Ma io non so alla fine se è Trump o chi altro che voglia questa guerra. Sicuramente è una cosa che deve finire presto, perché ci stiamo rimettendo tutti, noi compresi, perché a causa di questo intervento militare ne stiamo pagando le spese con il rincaro carburanti, ma soprattutto perché una guerra non ha nessun buon fine, in nessuna maniera. Dietro una guerra ci sono sicuramente interessi che possono essere di potere, interessi economici, di uno o dell'altro, non lo so. Questo lo sanno soltanto loro che le fanno. Certamente non porta a nessuno, ripeto, porta a favore. Quindi cerchiamo di metterci a un tavolo e di arrivare a una conclusione il più presto possibile e di tornare a una normalità senza prevalere sul più debole o costringere qualcuno ad accettare con forza le proprie volontà. Daniele dalla provincia di Milano, grazie.
0: E ancora sempre voi.
2: Dai, alla fine tutti quanti dovremmo ringraziare la pazzia di Trump, dovremmo ringraziare, perché col suo modo di fare, col suo modo di fare guerra fondaio, che sta facendo aumentare il prezzo del petrolio, sta distruggendo tutte le riserve di petrolio possibili e lo bruciano inutilmente, proprio degli ignoranti possono fare una cosa del genere, accelerà la svolta, il passaggio alle rinnovabili, al green, al Green Deal, perciò quello che non voleva gira e rigira, ha creato un'accelerazione verso il Green Deal, perché chiaramente se il petrolio costerà troppo l'economia cercherà nuovi sbocchi energetici a basso costo, perciò le rinnovabili saranno ben appetibili. Grazie Trump.
0: E allora saluto il collega del Fatto Quotidiano Luca De Carolis. Buonasera Luca.
3: Ciao Roberto, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Che a quest'ora lavora su un pezzo su?
3: Non è ancora ben chiaro, quindi siamo ancora un po', perché è una giornata, come avrai già raccontato tu, piuttosto frenetica, insomma, quindi tra esteri e interni, quindi siamo un po' ancora diffidendo se sono in corso riunioni, quindi ancora non è definito.
0: Noi le famose riunioni in cui si decidono i giornali, noi invece stiamo parlando di Trump e dell'ennesimo attacco al Papa. Ma secondo te qual è il disegno di Trump? Vuol dividere l'Europa e poi all'interno dell'Europa vuol dividere anche questo governo, giocando con Salvini, in chiave anti-Meloni? Che sta facendo quest'uomo?
3: Il dubbio ormai, e non è una battuta, è se c'è un disegno o se ormai si va veramente così. Stiamo parlando di una persona che parla a seconda dell'ora in cui viene chiamato e a seconda dell'umore che ha, perché adesso io francamente qualcuno dovrà spiegarmi il senso di dire questo nuovo attacco al Papa a poche ore dall'incontro del suo segretario di Stato Rubio con il pontefice, con i massimi vertici vaticani e anche con la Meloni, pare, no? Visto che incontrerà anche la Premier Meloni.
0: Sì,
3: Rubio viene a fare questa visita che non è affatto rituale, per cercare di ricucire, di metterci una pezza, come si suol dire, e lui torna ad attaccare il Papa. Beh, se qualcuno mi trova una logica in tutto questo, io gli dirò bravo, non ne vedo neanche come dire, l'indizio, a meno che Rubio non vada per conto proprio, il che è anche possibile, visto che Rubio ormai è, come si notano tutti gli analisti, sta da tempo estremamente zitto, tanto è vero che c'è una forte teoria, come sai Roberto, secondo cui Rubio in silenzio sta vedendo se in quel caso si trova il posto di essere il sostituto di Trump, no? Il conservatore con la testa sulle spalle che magari a un certo punto dirà va bene, ok, siamo andati troppo oltre, il prossimo candidato naturale sono io, cattolico, ispanico, moderato. Vabbè, che essere moderati rispetto a Trump ci vuole veramente poco, ecco. Però insomma, ecco, non vedo veramente una logica, io almeno, poi che sarà un mio limite Roberto, ma che viene il segretario di Stato qui a Roma a incontrare, insomma, le massime autorità del Vaticano, dell'Italia, e lui torna ad attaccare il Papa, che era poi stato il motivo, ricordiamo, dello scontro e è quello che aveva costretto Meloni a prendere distanze, no? Il precedente attacco a Papa Leone aveva costretto la Meloni a prendere distanze, e da lì poi Trump ha attaccato anche lei, oltre che a continuare a infierire sul tedesco Merz, che sembra il suo principale obiettivo. Tanto è vero che in Germania parlano addirittura di un leader pericolante, anche un leader peraltro senza carisma, quindi che era già partito un po', come dire, un libero un po' zoppo. Però adesso, ecco, tutto questo francamente è privo di senso. Mi sembrano invece molto interessanti, se posso permettermi, Roberto, gli interventi dei tuoi ascoltatori, nel senso che sono interventi non banali, nel senso che guardano altrove. Per esempio il tuo ascoltatore, che neanche troppo come provocazione, dice: dovremmo ringraziarlo perché Trump, perché come dire, bruciando le riserve di petrolio ci costringerà a fare i conti col tema delle rinnovabili. Oggi sono inciampato in un articolo del New York Times, che sul sito, in cui il New York Times, che parla spessissimo di Cina, tra l'altro, perché è ben chiaro, essendo un giornale, diciamo, con una visione chiara delle cose, che la Cina è il principale problema degli Stati Uniti, e in cui mette ben chiaro quanto sta investendo, quanto sta ricavando la Cina dall'investire, per esempio, sulle pale eoliche, in genere sulle rinnovabili. Noi qui spesso siamo costretti a parlare di cose minime, e lì fuori c'è qualcuno che si prepara a dominare il mondo facendo delle scelte, perché qui certo. In gioco, Roberto, ci sono le leve con cui dominare il pianeta, non altri discorsi. Ecco, stiamo parlando di massimi sistemi in questo caso. Ecco, Trump gioca una partita francamente talmente assurda che c'è da sperare che, ecco, un risultato, se mi consenti altri 10 secondi, lo sta ottenendo, sta costringendo gli europei a provare a costruire qualcosa assieme, ecco, andando sempre dallo spirito del tuo ascoltatore. Cioè, per la prima volta abbiamo visto, Roberto, che adesso sono costretti a parlare tra di loro e addirittura a interloquire con questo nuovo interlocutore, che è il Canada. Questo è un fatto politicamente interessantissimo, no? Che il Canada addirittura si offre di fare di costruire qualcosa con l'Unione Europea, perché con questi Stati Uniti non riesce più a derogare. Il Canada, che c'era al confine, dice: preferisco parlare con voi. Questo mi sembra un effetto, come dire, l'eterogenesi dei fini, si diceva una volta, no, Roberto? Ecco, questa è l'eterogenesi dei fini di Trump, se possiamo fare un'analisi di questo tempo. Scusami, mi sono dilungato, ma gli interventi dei tuoi ascoltatori erano stimolanti.
0: Fantastico, diciamo, grazie Luca De Carolis.
3: Grazie a voi, Roberto.
0: Fatto Quotidiano, buon lavoro.
3: Buonasera
0: sempre.
3: A voi, ciao, grazie, ciao.
0: E noi torniamo tra poco, sempre 334 11 11 622. Finiamo di ascoltare i vostri messaggi vocali su Trump, ma poi andiamo alle conseguenze, non solo di Trump, alle conseguenze della crisi economica. E non son carine.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale, con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti, molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: Buonasera Poletti, Piero da Roma. In merito a quello che ha detto Sorancieri, per carità, io capisco che l'approccio istituzionale, quello comunque delle istituzioni, quello corretto, è un approccio sicuramente che nel breve, nel medio e lungo periodo dà dei frutti molto importanti, però a questi tipi di approcci, io parlo chiaramente di grandi istituzioni come le organizzazioni internazionali, ma anche gli stati nazionali, devono seguire anche delle cose più concrete, perché comunque, come dire, è vero che quelle di Trump poi alla fine sono grosso modo, ma non dico delle provocazioni, perché alla fine io sono convinto che sia tutto insider trading, cioè quello fa così per favorire le proprie aziende, quelle del figlio eccetera, perché sta facendo affari d'oro con scommesse, acquisti di petrolio, cose di questo tipo. Ma bisogna anche tenere il punto, secondo me, su certe cose, sempre nell'ambito delle istituzioni, muoverci in maniera più importante. Infatti la questione del Mercosur è un grosso punto a favore, diciamo.
14: Buonasera Poletti, sono ancora Mabel. Stavo ascoltando su Armonia Alfieri. Accipicchia, che bel piglio. Dovrebbe proprio presentarsi in politica. Ha un piglio da politico. Parla con cognizione di causa. Tra l'altro sembrava leggesse, perché non credo che avere tutta questa fluidità di linguaggio. Insomma, se andava a braccio, Accipicchia, complimenti. Mi piace molto la definizione che ha dato riguardo la presidente Meloni e la postura politica che ha assunto. Mi piace davvero tanto questa definizione. Grazie, un saluto.
15: Buonasera dottor Poletti, Michele da Milano. In riferimento a Trump, credo che in questo momento l'Europa deve essere unita più che prima, perché altrimenti ci porterà al disastro. Grazie e buona serata.
16: Ma io ho 62 anni e da quando ne avevo 20, anche meno, che ho due dogmi. Il primo, la guerra è una merda. Il secondo, la religione è un pacco. E infatti mi stanno dando ragione. Ivan da Milano.
0: Bravo Ivan. E allora abbiamo altri messaggi da ascoltare, perché poi io vorrei passare alla crisi economica, naturalmente, partendo dai carburanti. Che facciamo? Li ascoltiamo? Regia.
17: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Tanto volevo ringraziarti perché, oltre a sentirti in quest'ora che sto rientrando dal lavoro quasi a fine giornata, ti sento anche la mattina molto presto. Io parto per il giro, parto da casa alle 3 e poi vado in magazzino a caricare, ed mi fa molta compagnia, anche se so che è una replica, perché comunque ci sono delle cose che poi mi perdo durante il giorno, perché lavorando, scendo, salgo dal furgone, faccio, insomma, mi perdo delle cose. Invece la mattina, con molta calma, non c'è nessuno, vado tranquillo e riesco ad ascoltarti molto bene. Volevo dirti che, riflettendo su quello che sta facendo quel psicopatico del presidente degli Stati Uniti, non si rende conto, secondo me, oppure si rende conto ma non gliene importa niente, che l'effetto che sta facendo non è quello di dividere, ma è quello di unire, perché poi in fondo questa Europa gli fa paura, Esatto.
0: E può se essere, questa Europa si unisce, questa può essere la chiave dell'Europa che fa paura. Grazie che mi ascolti anche nelle repliche notturne e nella seconda edizione, perché immagino che uno che lavora non abbia il tempo di stare 3 ore ad ascoltare un programma. Questo effettivamente è un programma molto lungo, ma ho tanti affezionati, tipo la prossima.
18: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Trump, il mio argomento preferito. Ma allora, perché ha fatto la guerra in Iran? Allora, il solito buonissimo, ottimo caracciolo dice: ma forse non lo sa neanche lui. No, no, lui lo sa, secondo me, caracciolo. E ritorniamo agli Epstein File e ritorniamo a quello che Israele ha in mano su di lui e su tanti altri. Noi dobbiamo parlare tanto di questi Epstein File, perché lì c'è la spiegazione di tante cose che, leggendo, ora capisco, prima non capivo. Quindi la vera ragione è questa, e lui non sa più come uscirne. E per quanto riguarda Rubio, guardate che quello sembra meno matto di Trump, ma quello lì era quello che parlava agli americani con quei segni strani della Pentecoste. Non ho capito neanche cosa fosse, perché questi fanatici io non li capisco, non li voglio neanche capire. Quindi non è che Rubio sia molto meglio di Trump, è solo più paraculo e corre dal Papa, perché non vuole perdere il voto dei cattolici o perlomeno dei cristiani in generale. Ma e la Meloni si adatta alla situazione, lei si adatta sempre, è un camaleonte. Da una parte le dico complimenti, perché davvero io una capacità di adattamento di questo tipo davvero non l'avevo mai vista. Addirittura capriole, giravolte, doppi salti, trippi salti mortali. Incredibile, bravissima. Ciao ciao.
0: E ciao ciao, tra poco crisi economica. Yeah.

Trump, del nuovo attacco a Papa Leone XIV, dello scontro politico-diplomatico tra Washington e Vaticano. Ora restiamo dentro la stessa crisi, come vi dicevo, ma la portiamo nella vita quotidiana. Rincari, carburanti, caro energia, rischio, recessione. Partiamo dai carburanti, perché dopo giorni in cui la tensione era tutta sul gasolio, adesso la stangata arriva sulla benzina. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, tra il primo e il 5 maggio la benzina è aumentata di oltre 17 centesimi al litro. Su un pieno di 50 litri vuol dire che circa 8 euro e mezzo in più vanno per questo scopo. In alcune zone va anche peggio. A Trento l'aumento arriva a 18,5 centesimi, cioè oltre 9 euro in più a pieno. In Lombardia, Toscana e Piemonte siamo intorno ai 18 centesimi. E i prezzi medi del Ministero delle Imprese fotografano bene il quadro. Benzina Selfa a 1,926 al litro, gasolio a 2,044. In autostrada si sale ancora. Benzina a 1,981, gasolio a 2,114. Ma non c'è solo la benzina. Il Fondo Monetario Internazionale avverte che il caro energia può costare alle famiglie italiane 450 euro nello scenario base e fino a 2.270 euro nello scenario più grave. E intanto aumentano i rischi di recessione nell'eurozona, con inflazione più alta, consumi più deboli e governi costretti a scegliere dove mettere i pochi soldi disponibili. A questo proposito, settimana scorsa il governo ha scelto ancora il taglio delle accise.

serve davvero? È una misura utile perché dà sollievo immediato oppure è solo un tampone costoso? Il Fondo Monetario dice che i tagli generalizzati alle accise distorcono i prezzi e aiutano anche chi non ne avrebbe bisogno. Il governo invece sostiene che senza interventi il colpo per famiglie e imprese sarebbe insostenibile. La sentite voi questa crisi? Quando fate benzina, quando andate al supermercato, quando pagate le bollette, quando organizzate uno spostamento o una vacanza, vi accorgete davvero che qualcosa è cambiato? Vi chiediamo, come sempre, lo facciamo sempre, perché dobbiamo parlare di questi temi. Un esempio pratico: quanto vi costa oggi un pieno? Avete ridotto l'uso dell'auto? Avete rinunciato a qualcosa? La spesa settimanale è aumentata? Il caro energia è tornato a pesare sul bilancio familiare? O al contrario pensate che si stia esagerando e che il governo stia facendo il possibile? La domanda è semplice: quanto vi sta costando questa crisi? 334 11 11 622.

0: E siccome parliamo di economia e siccome parliamo di in che mani siamo in buona sostanza, saluto subito il collega giornalista economico Alessandro Palaterotti, che ringrazio. Buonasera,
1: grazie,
0: Alessandro.
1: Grazie a te, buonasera a tutti voi.
0: Ma stanno arrivando i conti della crisi, la gente si sta rendendo conto che sta diventando insostenibile la situazione, a tuo avviso? Perché vedo tanta serenità in giro, purtroppo.
1: Ma sai, quando c'è tanta precarietà in quello che ci circonda, quando parliamo della situazione geopolitica, dell'energia, della Russia, dell'Ucraina, della Cina, qui siamo quasi abituati ad aspettarci il peggio, quindi ci dimentichiamo del presente. Allora, la situazione è questa, tutti noi percepiamo i danni che sono non solo economici, ma molto psicologici, perché, ripeto, qui la situazione peggiore vive nell'incertezza. Il paradosso di questa vicenda qual è? È quello che vedo io. Che mentre vediamo tutti gli indicatori principali del nostro caro vita che salgono, prezzo dell'energia, prezzo dei carburanti e così via, cioè la borsa è in rialzo di quasi il 4% dall'inizio della guerra. Allora uno dice, ma qual è la realtà di quello che sta accadendo? Cioè chi è che sta guadagnando da questa guerra? Perché sembra quasi che appunto c'è una tendenza a speculare sull'incertezza e dall'altra parte a far, sentire, percepire alla gente che il futuro è ancora tutto da scrivere. Allora quello che manca che cos'è? Una guida politica. Giustamente, come stavi dicendo tu, quello che manca è un indirizzo, qualcuno che dia a livello europeo e a livello nazionale la sensazione che c'è una idea di alternativa, di come uscirne, di come presentarsi anche alle trattative. Io ti faccio un esempio molto concreto. In tutta questa confusione ci siamo dimenticati che fra 10 giorni Trump va in Cina a parlare con... Sì. Allora tutti certo. A dire qui la guerra, la Cina, l'America, Trump va lì a parlare. Noi in queste ultime settimane c'è stata la processione della geopolitica per cercare nuove alleanze. L'unica discussione che c'è stata in Europa era il futuro dell'Ungheria e che con i miliardi da dare adesso all'Ucraina o gli aiuti, quali aiuti alle famiglie e la rottura del patto di stabilità. Insomma, è questa la risposta? Abbiamo sentito alternative concrete alla difficoltà energetica che stiamo vivendo? No. Allora io mi auguro che presto la questione intanto del un piano europeo venga posta. Allora l'Italia la sta ponendo male, perché come sempre andiamo col piattino, purtroppo, che è la cosa peggiore da fare. Non si va da soli in Europa a dire blocchiamo il patto di stabilità perché abbiamo bisogno di non è possibile, rimane isolato. Fra l'altro l'unica sponda che avevamo era quella spagnola, ma il dialogo fra l'Italia e la Spagna è a zero. Lì c'è Sanchez, di qua c'è un altro tipo di governo. E quindi con chi facciamo sponda in questa operazione? Da soli non andiamo molto lontani, ecco, questo è un po' il concetto. Detto questo, c'è una certa resilienza, per fortuna. Io dico sempre, andiamo a guardare i dati economici nostri, vediamo che per quanto la produzione industriale continui a scendere, dall'altra parte i conti delle imprese, c'è una buona tenuta, per ora anche del Made in Italy, per quanto la questione del Go e del Medio Oriente sia stata una batosta enorme su tutte le aziende del lusso, come vedi non solo le nostre, Louis Vuitton sta vendendo marchi. Ecco, quindi insomma la situazione è piena di incertezze, però diciamo da una parte la finanza sta continuando a girare, per cui chi ha i soldi in borsa sta guadagnando, ricordiamo anche questo. Quindi in tutte queste, purtroppo l'economia finanziaria un'altra volta prevale su quella economica e industriale. Questa è un'altra riflessione che si può fare di questo momento, perché è sotto gli occhi di tutti, guardate le borse. E quindi insomma vediamo un po' che cosa succede.
0: Va bene, fai sempre
1: io,
0: infatti, riflettere.
1: Il mio invito qual è? Invito, però lo dico sempre, responsabilizziamoci per primi. Non aspettiamo
0: non
1: che
0: mai.
1: Ci dicano
0: siamo
1: che cosa fare.
0: Siamo troppo comodi, siamo troppo dipendenti. Grazie.
1: No, io adesso, prego, grazie a voi, sono qui quando volete.
0: Grazie Alessandro Platerotti, 334 11 11 622. Ascoltiamo le vostre voci incise nell'etere.
2: Topoletti, buonasera. Lei guardi, è un genio. Parliamo dell'economia? Va benissimo. Noi non ci rendiamo conto che il nostro paese è succube, è sempre stato un paese succube dei più potenti. Parliamo dei nazisti? Eravamo succubi dei nazisti. Mussolini fu obbligato ad allearsi a Hitler, altrimenti avremmo fatto una brutta fine, anche se lo criticano. Parliamo dei tempi moderni? Siamo succubi dell'Europa, ne facciamo parte, ma non è vero. È l'Europa che ci comanda, è l'Europa che ci dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. I nostri politici sono dei burattini, noi siamo dei burattini in mano ai nostri politici. Stiamo affrontando un periodo difficile, l'economia è un disastro, gli stipendi fanno schifo per la maggior parte dei cittadini. Qualche eletto, come qualche giorno fa sentivo un ragazzo che diceva che guadagnava dai 2.000 ai 5.000 euro, beato lui, non so che lavoro facesse, ma che nella sua azienda questi erano gli stipendi. Detto questo dico, ma è possibile che noi italiani veramente non riusciamo a capire una volta per tutte che la classe politica che ci governa ci vuole mettere in ginocchio, ci sta mettendo piano piano in ginocchio? Siamo sempre noi a pagarne le spese. Siamo succubi di Trump, ma assolutamente sì, è un potente, è il più potente che c'è al mondo. È ovvio che siamo succubi di quest'uomo arrogante e guerrafondaio. Buona serata.
0: Buona serata a lei. Dovremmo riuscire a sentire degli altri messaggi. Sì, grazie Lorenzo Cappadone dalla regia, come sempre.
3: Dottor Poletti, sempre Michele da Milano. Volevo ringraziare il presidente Trump e il governo Meloni. Benzina 1,929. Grazie, buona serata. Buonasera, dottor Poletti, Michele da Milano. Volevo dire che l'America e il presidente Trump porta la democrazia, quindi va su, sgancia quattro bombe e porta la democrazia. Questo è il mondo. Grazie, buona serata.
0: Andiamo avanti.
4: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Riguardo alla spesa che ho io nell'arco di poco tempo, io mi sono trovato ad avere delle spese di gasolio che praticamente sono aumentate del 25%. Io facevo un pieno con 100, il mio furgone è un furgone medio, facevo il pieno con 110 euro, adesso il mio pieno è 130. Quindi praticamente nell'arco di una settimana io faccio due pieni e quindi sono praticamente 40 euro a settimana in più, e 40 euro a settimana in più vuol dire il mio va a gasolio, vuol dire sono tantissimi soldi. Io alla fine del mese mi trovo, tra l'altro poi effetto domino, io essendo una partita IVA mi devo portare il furgone a riparare, me lo devo pagare, tutti i pezzi di ricambio sono aumentati, tutto quello che è il diciamo olio, tutto con i filtri, tutto quello che è diciamo la manutenzione del furgone è aumentato anche lì del 20-30%. E vabbè, poi vabbè, ci sono le autostrade e tutto il resto, insomma le spese vive mi portano a spendere come minimo 700 euro in più, 700-800 euro in più al mese se ci sono di mezzo anche le manutenzioni e tutto il resto. E risentirne, cioè, certo che ne risento nella misura in cui prima avendo una fatturazione di un certo tipo io mi mettevo in tasca una parte dei soldi per sopravvivere, da quella parte dei soldi per sopravvivere adesso ci devo togliere una percentuale che va a coprire le spese, anche perché io i miei fornitori, cioè il benzinaio, il meccanico, il carrozziere, tutto quello che sono i fornitori e quello che mi serve, il gommista, io devo pagarli, c'è poco da fare. E loro a loro volta comunque sono coinvolti in questa cosa, anche perché loro sono delle partite IVA come me quindi è un cane che si morde la coda. In casa cerchiamo di barcamenarci. cerchiamo di limitare i danni, abbiamo cambiato un po' abitudini anche, anche su tante cose.
0: Farei continuare per ore, ma ho il GR, però guardate, è uno spaccato di quel che sta accadendo, molto lucido, non è una persona che va in giro a giocare, è una persona che va in giro a, a lavorare. Continuiamo. Altri messaggi al 334 11 11 622, se avete notato la crisi, la vostra crisi, dopo il GR.
5: È mezzanotte.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata per giovedì malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, questo l'affondo del presidente americano in un'intervista. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin: può piacere o no, ha detto, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Intanto il segretario di Stato americano Rubio, in conferenza stampa alla Casa Bianca sull'operazione Project Freedom per liberare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che non si tratta di un'operazione offensiva ma difensiva. Lo stesso ha precisato: ciò che significa è semplice, non si spara a meno che ci attacchino per primi. Poi, in merito all'incontro con il Papa, afferma che era programmato da tempo e non riparato dopo le polemiche con il presidente americano Trump. Ora la cronaca. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta ad una consulenza personologica affidata ad uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Domani sarà sentito il fratello della vittima, Marco Poggi. È finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra, che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro, il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capomandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Il calcio: l'Arsenal è in finale di Champions League, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra PSG e Bayern Monaco. Il ritorno è in programma domani sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. E con questo è tutto, buona serata.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E mi state scrivendo sugli aumenti seguiti alla crisi. Ho notato nella città dove abito, Potenza, un aumento dei prezzi, soprattutto dei beni alimentari. E poi c'è Giuseppe da Roma che accusa me e dice: Poletti, buonasera, io ho la sensazione che lei goda da matti ad aizzare la folla. Io vivo a Roma e posso scegliere negozi e non ho visto aumenti tali da avere panico né cibi né bollette, almeno fino adesso. Per quanto riguarda Silvana, credo deve smettere di nascondersi. È lei la nuova federatrice del campo largo e un nuovo volto interessante. Aspetto che dica qualcosa di diritti civili e il mio voto è assicurato. E allora, Giuseppe, a parte Silvana che ci sta, ma io non è che aizzo la folla, i prezzi sono aumentati per davvero e glielo provo tra poco, dopo il brano vado dai consumatori, quelli che per lavoro controllano l'andamento dei prezzi. Poi vediamo se sono io matto o aizzatore di folle o è lei che non si rende conto.

0: vediamo cosa bolle in pentola con i vostri vocali al 334 11 11 622. Arrivano, eh? Arrivano, arrivano. Qualche istante, intanto... bene, sono tanti e avete bloccato, vai.
1: Gentile Poletti, non so dove vive Giuseppe, perché io di ritorno dal supermercato ho notato solo per la frutta le pesche 8 euro e passa il chilo, le pere 3 euro e passa e via discorrendo. Ma cosa mangia il nostro amico Giuseppe? Luciano dalla provincia di Roma.
0: Grazie Luciano, perché insomma non è che sono una mia fissazione gli aumenti e non ci sono stati. Vediamo allora di andare a raggiungere i nostri ospiti dei consumatori e andiamo subito da Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi Unione Nazionale Consumatori.
2: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Senta Antonelli, mi dicono che a Izzo la gente, che non è vero che ci sono gli aumenti, e allora ci fa un quadro?
2: Lei è cattivo, è sempre stato cattivo, ecco. Quindi ecco, hanno sicuramente ragione.
0: Prego, sì, ci dia un quadro degli aumenti che ci sono stati.
2: Allora, intanto il gas oggi è calato del 7,6%, ma è un'illusione ottica, nel senso che in aprile i calorifici vengono spenti, e a marzo era salito del 19,2%, quindi era il quarto maggior rialzo di sempre. Quindi in realtà, se facciamo il confronto tra aprile e febbraio, è comunque aumentato del 10,2%, vuol dire più 123 euro su base annua. Quindi gli aumenti, ahimè, ci sono e sono quasi tutti legati all'Iran. Cioè questo è il vero problema, perché noi abbiamo avuto l'inflazione che in aprile è salita dall'1,7 di marzo al 2,8, e il 2,8 era un record dal settembre del 2023, mentre quella mensile è ancora più grave, perché è salita all'1,2% dallo 0,5 di marzo, cioè oltre il doppio. L'1,2, un'inflazione mensile, quindi da marzo ad aprile i prezzi sono aumentati dell'1,2, era un record che non si aveva dall'ottobre del 2022, guarda caso, per la guerra in Ucraina. Quindi da febbraio a marzo, in appena due mesi, l'inflazione, i prezzi sono aumentati per via della guerra di circa l'1,7%, vuol dire una stangata dovuta, ripeto, solamente alla guerra, pari a 430 euro su base annua. Quindi veramente notevole. Quindi sto parlando solo degli aumenti legati all'Iran, perché poi l'inflazione in realtà in aprile era il 2,8, quindi volendo vedere... diciamo per una famiglia media vuol dire più 753 euro, ma quelli sono gli aumenti, diciamo così, che si sono verificati durante tutto l'anno. Ma per la guerra in Iran abbiamo questa stangata da 430 euro e gli aumenti sono tantissimi, cioè in due mesi il gasolio per riscaldamento è aumentato del 38,4, il diesel del 23%, il trasporto aereo internazionale del 18,2, al settimo posto abbiamo fragole, mirtille e lamponi che in due mesi sono aumentate del 16,1, il gas abbiamo detto prima insomma più o meno 13%, pisellini e fagiolini, perché ricordiamoci che aumenta, diciamo, direttamente benzina e gasolio, gas, luce elettrica e così via, e poi tutta la merce trasportata, tant'è che fragole, mirtille e lamponi più 16,1, pisellini e fagiolini più 9,9, e poi abbiamo anche tutta l'altra frutta, peperoni, melanzane più 8,6%, kiwi e uva più 7,8, pompelmi, limoni, arance più 7,5%. Attenzione, non su base annua, non rispetto allo scorso anno, ma da febbraio ad aprile, cioè in due mesi, marzo ed aprile, questi sono gli aumenti. Quindi insomma, nulla di buono, e speriamo che questa guerra finisca in fretta e soprattutto che riprenda la navigazione, perché altrimenti siamo inguaiati nel famoso stretto di Hormuz, perché altrimenti, diciamo così, comunque avremo dei problemi sempre maggiori.
0: Senta Antonelli, che aggiornamenti ci sono per quanto riguarda i trasporti, i voli? Ci muoveremo, soprattutto arriveranno nel nostro paese i turisti?
2: Allora, se i prezzi continuano ad aumentare, le stesse compagnie aeree cancelleranno e hanno già cancellato i voli, perché sanno, in base a una cosa tecnica, li possono cancellare tranquillamente i voli, lo possono assolutamente fare. Naturalmente c'è il rimborso integrale del biglietto, e se non ti avvisano con un certo tempo, con un certo preavviso, scatta anche, diciamo, una compensazione pecuniaria. E perché li cancellano? Perché sanno che oltre un certo prezzo nessuno prende quel volo aereo, e quindi alla fine viaggerebbe mezzo vuoto, e quindi sarebbe un viaggio in perdita. Il vero problema che noi abbiamo denunciato all'antitrust è che ci sono alcune compagnie che stanno già facendo l'adeguamento carburante, cosa che è illegale a nostro avviso. Abbiamo fatto un esposto ai primi di marzo all'antitrust, speriamo, gli abbiamo chiesto di sospendere questa pratica, ahimè non l'ho ancora fatto, però questo è grave, perché sul pacchetto turistico, questo è il vero problema, ci può essere l'adeguamento carburante, e quindi è una cosa prevista, e quindi uno che prenota adesso le vacanze deve sapere che potrà avere un aumento. Naturalmente, se oltre un tot può diciamo rinunciare, però a quel punto in vacanza non ci va, e quindi questo è il vero problema. E quindi diciamo la cosa migliore è per il momento restare in Italia, perché al limite potete viaggiare o in macchina o in treno, ma il vero problema è il singolo biglietto aereo, perché lì l'adeguamento carburante non è, secondo noi, dal punto di vista legale corretto. E quindi speriamo che le autorità, abbiamo fatto l'esposto anche all'ENAC, intervengano, perché altrimenti ti avvisano, in alcuni casi questa compagnia, ad esempio Volotea, ti avvisa 7 giorni prima che può aumentare il prezzo del carburante. Non è tanto, 14 euro, ma ci sono alcuni voli che costano 35 euro, se mi danno l'adeguamento carburante di 14 euro vuol dire praticamente che vengo a spendere quasi, diciamo, il 50% in più. Quindi c'è un problema, e il trasporto aereo internazionale è al quarto posto degli aumenti, con più 18,2%, ma diciamo anche quello, diciamo, in Italia il trasporto marittimo è aumentato del 6%, quindi i trasporti, diciamo, in questo momento sono molto a rischio di futuri aumenti. Quindi tutto dipende da cosa succede per le forniture di gas e di petrolio. Le forniture più a rischio sono quelle per gli aerei. Il carburante per gli aerei, perché? Perché il petrolio è sempre, diciamo, la fonte base sia per la benzina che per il gasolio, che per il jet fuel, però le raffinerie, nel caso del carburante per ieri, sono quasi tutte in Medio Oriente, quindi in qualche modo non arriva proprio, può non arrivare se va avanti questo problema dello stretto. Mentre ad esempio per la benzina ci sono molti meno problemi, perché ne abbiamo tantissime di raffinerie in Europa, quindi addirittura siamo esportatori come Europa di benzina nel resto del mondo. Il gasolio si trova a metà, ecco perché è aumentato molto di più rispetto alla benzina, perché comunque, diciamo, di raffinerie ne abbiamo meno, quindi siamo più soggetti alle speculazioni legate al problema del rischio di petrolio, certo, che non arriva da paesi arabi.
0: Grazie a Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. Buonasera e buonasera lavoro. Dopo il brano ascoltiamo i vostri vocali.

0: E allora sempre 334 11 11 622, non mi stancherò mai di ripeterlo, ma soprattutto non mi stancherò mai di ascoltarvi.
1: Poletti, buonasera, ma riguardo il messaggio di Giuseppe, non per prendere le difese di nessuno, ma credo si volesse dire che comunque in una città come Roma o come altre grandi metropoli abbiamo la possibilità di andare a comprare a secondo delle proprie tasche, nel senso chi andrà a comprare all'ipermercato, chi ha il discount, chi, quindi non credo volesse negare il fatto che siamo in piena crisi economica, in pieno aumento dei prezzi, ma piuttosto che ognuno a secondo del proprio budget economico può spendere da una parte piuttosto che dall'altra. Va bene, grazie, un saluto a tutti. Mabel.
0: Ah, Mabel, lei vede il lato buono delle cose, delle persone. Mi fa piacere che ci siano persone come lei che vedono il bene anche in quello che io interpreto come male. Ma sentiamo il prossimo messaggio.
2: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Scusi, ma può chiedere al suo ospite, ma com'è possibile che ci sono questi rincari per il trasporto, soprattutto per quanto riguarda i beni alimentari? Ma se uno si fa dei calcoli, diciamo, abbastanza matematici, in base a quelle che sono la portata dei camion medi, cioè il rincaro del gasolio e della benzina non è, per un pieno di un camion, eccetera, non è paragonabile minimamente al rincaro andando appunto a suddividerlo per, diciamo, i chili di materiale trasportato, non è assolutamente paragonabile al rincaro che invece questi hanno avuto. Ma non c'è una speculazione anche in questo?
0: Chiederemo. Intanto continuate naturalmente a scriverci. Noi abbiamo un'altra mezz'ora di trasmissione, vi ricordo che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20 in diretta, in seconda edizione dalle 22 all'1, e che siamo qui per ascoltare tanti ospiti, sentire tante voci, ma soprattutto ho voluto amplificare il fatto che si dia voce a voi. Lo trovo importante anche per capire come sta il paese. Voi state rispondendo per bene. Adesso c'è la pubblicità, poi torno.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 22 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Ed eccoci qua, stavo leggendo le diverse allerte per il maltempo, domani a Milano, da mezzanotte a Genova e via via in tante altre zone, in Toscana, insomma il tempo si fa sentire, il maltempo anche, e molte città hanno deciso di mettere in sicurezza con apposite ordinanze i loro cittadini. Noi torniamo a parlare del costo della vita, degli aumenti, anche se non piace a qualcuno, vedo che si parli di aumenti, ma insomma, tant'è. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera a Luigi Gabriele, consumerismo no profit, bentornato.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
0: Io ho la sensazione, Gabriele, che ogni volta che ci si sente regolarmente ogni 3-4 giorni, la situazione peggiori, però forse sbaglio.
1: No, guardi Poletti, posso dire una cosa? Intanto, a scanso degli equivoci, non siamo né io né lei a peggiorare la situazione, ma finalmente abbiamo scoperto chi è stato, perché le do un'anteprima che uscirà nei prossimi giorni. Abbiamo sviluppato questo dossier e l'abbiamo chiamato la crisi permanente. Gli italiani impoveriti da chi doveva proteggerli, ovvero un dossier che fa dal 2008 al 2025 una comparazione dettagliatissima con una nota metodologica che rimanda a dati assolutamente ufficiali, Istat, MEF, Banca d'Italia, INPS, OCSE, BCE, qualsiasi altro ente nazionale e sovranazionale che emana dai dati. Beh, abbiamo scoperto che dal 2008 al 2025 viviamo in una crisi permanente, ma il problema soprattutto che abbiamo riscontrato da questi numeri è che chi, cioè in particolar modo, la crisi è stata gestita male o non è stata gestita affatto. E l'unica cosa che emerge sono dei piccoli palliativi che ogni tanto piuttosto servono a tutire un pochino la fame, soprattutto durante il periodo elettorale. Quindi questo è il grave disastro in cui andiamo incontro nei prossimi mesi e anni, ovvero quello di non avere capacità di reattività, che, come diceva il nostro amico e collega, ormai un titano del giornalismo italiano, Piero Angela, purtroppo la breve miranza ci ha portato ad essere quello che siamo, ovvero il nulla più assoluto, perché in 17 anni, le ripeto, intanto abbiamo riscontrato che la RAL media nel settore privato si è abbassata enormemente, mentre non nessuno si lamenti per quello che sto per dire, mentre in quello del settore pubblico è cresciuto, ed è cresciuta anche in maniera esagerata per alcuni segmenti, in particolar modo quelli dirigenziali, dove oggettivamente non abbiamo nemmeno diciamo un riscontro effettivo di a che cosa sia dovuto, non certo per produttività, ma sicuramente perché hanno avuto la possibilità di autodeterminarsi queste RAL, che sono incredibilmente spaventose, mentre per tutti gli altri in 17 anni sono completamente scoppiati i costi relativi a quelli che sono quasi tutti gli indici tradizionali, bollette, gas e luce. La media annua è aumentata in questi 17 è aumentata addirittura del 136%, i prezzi alimentari negli ultimi 17 del 60%, il trasporto del 164%, le abitazioni e energia del 99%, e soprattutto le famiglie a rischio povertà, al di là dei dati Istat che li indicizza in alcuni modi, ma in realtà sono diventati il 23% della nostra popolazione nazionale. Perché diciamo questo? Perché ci sono dei dati che sono non rilevabili da parte dei coefficienti tradizionalmente attribuiti ad alcuni soggetti deputati alla rilevazione dei dati, perché, come se non sbaglio io l'ho detto già qualche giorno fa, il riporzionamento dei prodotti, ovvero il fatto che siano rimasti prezzi invariati ma ridotti enormemente le proporzioni, oppure anche l'altro fenomeno, che è quello non del riporzionamento ma della riduzione della qualità, nessun ente lo può riscontrare, perché loro non fanno nient'altro che verificare l'indice dei prezzi, ma l'indice dei prezzi, se rimangono gli stessi ma diminuendo quantità o qualità, non viene riscontrato se invece un prodotto
0: è. Ci spiegava proprio una settimana fa, Gabriele, che sostanzialmente per l'ente rilevatore, l'Istat del caso, il dentifricio, faceva quell'esempio, costa sempre uguale. Peccato che sia stato riconfezionato in un tubetto che contiene meno prodotto, e quindi è chiaro che il prezzo rimane lo stesso con del contenuto minore, quindi è una mezza fregatura che non viene rilevata da chi si occupa dei sondaggi, giusto?
1: Sì, perché poi chi si occupa dei sondaggi trasferisce dati all'opinione pubblica e alla politica, e la politica continua a dire che l'indice di inflazione è pressoché stabile, sempre intorno a dei coefficienti che tutto sommato in condizioni di normalità potrebbero apparire anche abbastanza accettabili, il 2, il 3%, invece qua stiamo parlando di cifre che superano ampiamente non soltanto le due cifre, ma che in questi 17 anni di crisi permanente, perché se vuole gliele ripercorro, ma non credo che abbiamo tempo, partiamo dalla crisi dei mutui subprime che partirono nel 2007 fino ad arrivare all'ultima dello stretto di Hormuz, sono 17 anni che non si vede luce, soprattutto per il nostro paese, ma per alcune categorie di persone, ribadisco, che sono la stragrande maggioranza. Per alcuni invece, stranamente, non c'è questa enorme differenza rispetto, anzi c'è una buona differenza rispetto a 17 anni fa, perché alcune parti della nostra struttura sociale, in particolar modo tutto ciò che ruota intorno alle partecipate pubbliche, che noi abbiamo considerato come un vero e proprio paradiso dei compensi, dove pensi per decenni la norma fissava un tetto a 240.000 euro, che già è altissima per le cosiddette quotate, per alcuni soggetti, in particolar modo mi riferisco alle ferrovie, alle casse, casse depositi, alle cosiddette grandi società partecipate, Eni, Leonardo, Fincantieri, per poi appena hanno avuto l'occasione questi valori sono stati ampiamente sforati, e in realtà tutto ciò dove finisce o nell'indice dei prezzi, ovvero nei prezzi al consumo, deve essere ricaricato addosso a qualcuno, è il motivo per il quale i treni costano tantissimo, perché sono partecipate, perché l'energia e il gas costa tantissimo, perché viene erogata per la maggior parte da soggetti partecipati, ma anche perché i servizi sono così scarsi, di scarsissima qualità, ma hanno un costo elevatissimo, hanno un basso indice di produttività. E in tutto ciò voglio soltanto dire una cosa, che il cuneo fiscale, che è vero è enormemente alto, perché è al 47%, ma pagarlo è una piccolissima parte di soggetti, sono gran parte lavoratori di natura dipendenti al reddito medio, che pagano praticamente, pensi, per il 70% dell'intero corpo sociale del paese. Questo ovviamente fino a un certo punto, quando avremo eroso l'intera ricchezza, non ci sarà più nessuno che si potrà permettere di pagare tutto ciò, e quindi di conseguenza il paese, se lei mi chiede quali sono le previsioni, sono terribili, sia per quei fatti internazionali, ma anche per questioni endemiche interne che non abbiamo mai affrontato.
0: Senta, ma una nota positiva in tutto questo insieme di numeri che ci fanno vedere che non siamo stati in buone mani, e chissà mai se lo saremo.
1: Una nota positiva è che tendenzialmente il paese o gli italiani normalmente quando hanno reagito sempre meglio degli altri, hanno avuto sempre questa capacità di reazione che decisamente, tant'è vero che si dice che all'estero quando devi risolvere un problema chiami un italiano, quando lo devi gestire invece chiami un tedesco. Il problema è che non sto vedendo questa capacità di reazione. Se a volte gli italiani hanno avuto questa facoltà di sviluppare dei fenomeni sociali come il cosiddetto boom economico, in questo momento non saprei se c'è la forza di reazione, perché oggettivamente il numero delle persone che si è trovata prima a vivere in una condizione di benessere e oggi a dover arrancare tutti i giorni ha alte preoccupazioni piuttosto che trovare l'uscita in fondo al tunnel. Ma nella storia del nostro paese, a ritroso, anche se torniamo indietro per centinaia di anni, abbiamo sempre avuto delle ottime reazioni. Spero che questa reazione ci sia in qualche modo, perché sicuramente sarà di natura positiva.
0: Grazie a Luigi Gabriele, consumerismo no profit. Grazie.
1: Una buona serata.
0: Uno degli ospiti praticamente fissi qui a Italia No Limits, che torna dopo il brano. I'm so tired.

0: sempre 334 11 11 622 per raggiungerci in diretta. Sentiamo chi l'ha fatto.
1: Buonasera Roberto, mi fa molto piacere che il tuo ospite abbia detto chiaramente che è una crisi senza fine dal 2008 ad oggi, quindi ne approfitto per dare più di una scoccata a chi accusa questo governo di aver impoverito gli italiani. È il sistema che non sta andando bene da anni, non il governo Meloni, che a mio avviso ha ridotto, e anche di parecchio, soprattutto l'anno scorso, il debito pubblico, quindi i conti sono migliorati. Naturalmente il fatto degli stipendi comunque è risaputo, anche se secondo me non se ne parla abbastanza, che il punto di forza dell'Italia sono le PMI, appunto piccole e medie imprese, però nel contempo, non essendo aziende che si ampliano e che aumentano la loro ricchezza lavorando appunto anche all'estero, non riescono ad aumentare gli stipendi, quindi un nostro pregio purtroppo è anche un nostro difetto. Quindi

0: Giorgetti ad avere delle deroghe al patto di stabilità come per la difesa, insomma, riusciremo a fare in modo che cambino i requisiti di bilancio?
1: Ma allora, secondo me bisogna partire da una considerazione statistica molto banale, che questa crisi energetica non ha ancora propagato tutta la sua, come posso dire, cattiveria sull'Europa, e ce ne accorgeremo nei mesi a venire, insomma, dell'effetto dirompente che avrà e che avrà per lungo tempo. L'ha ricordato ancora la von der Leyen, è una crisi che si sentirà per anni probabilmente, e quindi inevitabilmente bisognerà abbandonare il rigorismo più stupido, le idee per cui bisogna prima rispettare quel famoso 3%, che poi è un parametro totalmente casuale, come è stato ricordato recentemente, non è che sia stato scelto per una qualche razza specifica. Bisognerà abbandonare necessariamente il rigore più assoluto, anche perché l'Europa ha dimostrato che quando lo fa, come è successo con il Covid, e smette di pensare esclusivamente con la calcolatrice in mano, fa grandi cose, ottiene grandi risultati. E quando invece si attorciglia intorno alla sua burocrazia, ecco lì invece succedono le cose brutte e si va verso la recessione.
0: È che tu dici bene, direttore Scotti, non abbiamo ancora visto questa crisi, e forse intervenire prima che dia i suoi effetti dirompenti non sarebbe proprio sbagliato, non trovi?
1: Sicuramente il punto è che c'è un tema di bilancio e c'è un tema invece di iniziative strategiche che vanno prese necessariamente. Allora, se il tema è capire come aggirare il blocco dello stretto di Hormuz, allora lì bisogna lavorare ventre a terra con tutti i paesi produttori di petrolio per trovare degli accordi che in qualche modo eliminano quell'imbuto spaventoso che si è venuto a creare. Se invece bisogna parlare esclusivamente di bilancio, allora inevitabilmente già da questo momento in poi, secondo me, bisogna iniziare a immaginare delle deroghe al patto di stabilità, soprattutto in materia energetica, che non vuol dire soltanto, non dimentichiamolo, il carburante con degli sconti sulle accise, ma anche e soprattutto la bolletta energetica per le aziende, che già oggi è la più alta d'Europa, e se si dovesse andare avanti così, lo scenario competitivo entro cui si muoverebbero sarebbe ancora più difficile del normale.
0: Grazie a Marco Scotti, direttore di affariitaliani.it. Grazie direttore,
1: grazie.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: E allora io adesso vado a parlare di una mostra fotografica visitabile da domani 6 maggio fino al 24 alla Fondazione Ambrosianeum in via delle Ore 3 a Milano, una selezione di circa 50 scatti in bianco e nero analogici dedicati al cuore artistico della città. Pianeta Brera è un lavoro che racconta Brera tra luoghi simbolo, atelier, artisti e trasformazioni urbane, con uno sguardo insieme documentario e umano. La mostra, curata da Renato Galbusera, la potete visitare nei giorni feriali su prenotazione. Domenica 17 maggio è prevista anche una performance fotografica dal vivo. Roberto Ricci realizzerà ritratti su prenotazione. Ricci è fotografo per mestiere, per passione, classe 1950, napoletano per nascita e per scelta. Ha lavorato per circa 39 anni nel Ministero dei Beni Culturali, nei laboratori fotografici tra Taranto, Napoli e Milano. Pianeta Brera. Buonasera a Roberto Ricci.
2: Buonasera, Roberto.
0: Allora, nel cuore di questa Milano tecnologica iperfuturistica siamo all'arte della foto in bianco e nero analogico, un bel contrasto che racconta una città dai mille contrasti, no Ricci?
2: Certo, e poi racconta pure la necessità del fotografo e diciamo pure dell'artista di ritornare a qualcosa che sia suo di proprio, quindi di manuale, poco tecnologico, ecco, bassa tecnologia, molto artigianato.
0: Allora, 50 scatti, se non ricordo male, 50 scatti a Pianeta Brera, e che cosa riproducono?
2: Allora, in generale parlo un po' del quartiere, che diciamo così sarebbe

0: un po' un punto di resistenza a questo turismo spersonalizzato, ecco. Quindi cerco di evidenziare quegli aspetti che hanno caratterizzato per anni quel quartiere. Quindi è un quartiere degli artisti, lo è sempre stato, insomma. Quindi
1: e forse torna agli artisti. A Pianeta Brera, ve lo ricordo, alla Fondazione Ambrosio Sianneum in Via delle Ore 3 a Milano, da domani. Però questa cosa mi incuriosisce molto. Ritratti su prenotazione 17 maggio.
0: Sì, sono gratuiti, sono omaggi. È un, diciamo così, un modo di dimostrare il mio amore per la pellicola.
1: Beh, bellissimo, straordinario. Grazie a Roberto Ricci, vi ricordo Pianeta Brera. Grazie Roberto
0: La
1: Ricci.
0: ringrazio. Buona serata, buona serata.
1: E allora Roberto Ricci, lo sentite un po' timido nel collegamento radio, andate a vedere questa mostra Pianeta Brera, merita sicuramente, e poi questi contrasti che io adoro tra la città che è avanti anni luce ma non si guarda indietro, quindi l'utilizzo della fotografia analogica in bianco e nero. E se credete, andatevi a far fare anche un ritratto il 17 maggio. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un ritratto del nostro paese, della situazione economica del nostro paese questa sera a Italiano Limits, senza trascurare la situazione internazionale con le ultime di Trump e un conflitto che non accenna a placarsi. L'abbiamo fatto in queste 3 ore, l'abbiamo fatto in compagnia di tantissimi ospiti, tantissimi esperti e soprattutto l'abbiamo fatto come ogni giorno, come tradizione qui a Italiano Limits, in vostra compagnia. E allora l'invito è questo: a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare, e a visitare il sito giornaleradio.fm, dove trovate tutta la programmazione della nostra emittente, perché ci sono tante, tantissime trasmissioni tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni dell'anno, e lì sul sito trovate tutte le informazioni necessarie. Da parte mia, un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadoni in regia, naturalmente a tutti voi, e per chi non l'ha fatto, io vi invito sempre a scaricare l'applicazione di Giornale Radio, perché è tutto più semplice anche ascoltarci ovunque voi siate. Grazie, buona serata, buon proseguimento su Giornale Radio, vi aspetto domani.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: è l'una. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
1: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
2: Buongiorno! Martedì 5 maggio 2026, Sant'Angelo! E ricordate, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi per riuscire. Ciao!
3: E a volte tutti questi tentativi non bastano. E buongiorno e bentornati in questo 5 maggio all'ascolto di Giornale Radio. Siete connessi con l'attimo fuggente, al microfono c'è Giuliano Guidabardi questa mattina per vedere insieme a voi e commentare come sempre insieme a voi le notizie del giorno, e meglio le interpretazioni delle notizie del giorno. E allora cosa facciamo? Andiamo subito a vedere i titoli dei giornali di oggi, che si concentrano essenzialmente sulle notizie degli esteri e sulle reazioni in Italia alle notizie che arrivano dagli esteri. Come sapete, sta per arrivare in Italia il segretario di Stato Marco Rubio, viene per ricucire o tentare di ricucire i rapporti un po' sfilacciati sia con il nostro paese, soprattutto con la Santa Sede, e la Meloni continua a mantenere un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che ha tenuto nei primi anni del suo governo, di distanza da Trump. Intanto, come vi dicevo, si commentano le notizie internazionali. Sono tornate a cantare le armi nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti affermano di aver distrutto 6 barchini, l'Iran, Reagan, i barchini sono quelle micidiali imbarcazioni molto agili, molto piccole, molto ben armate, che impediscono la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, che fanno sentire il peso dell'Iran su quel braccio di mare, e gli Stati Uniti dicono di averne fatti secchi 6. No, gli rispondono loro, gli iraniani. E su questo titolano Corriere della Sera e Repubblica: battaglia navale a Hormuz e la battaglia di Hormuz, titoli, come spesso accade, molto simili per i due principali quotidiani italiani, mentre la Stampa preferisce dedicarsi alla stessa notizia ma dal lato italiano. L'accusa di Meloni a Trump: battaglia nel canale di Hormuz, colpiti 2 mercantili, Trump: affonderemo i motoscafi iraniani, ma la Premier: non capisco gli Stati Uniti, l'Italia ha rispettato i patti ma vedrà Rubio. Fondi per l'energia, bocciato il piano di Giorgetti. E intanto vi faccio subito ascoltare dalla viva voce del Presidente del Consiglio, come ama farsi chiamare, il suo parere su quello che ha dichiarato Trump in queste ore sul probabile, paventato, o forse meglio dire minacciato, ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Italia. Non condivido la scelta, dice il Presidente del Consiglio, perché noi abbiamo sempre mantenuto gli impegni.
4: Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà. No, come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
3: E vi sembra una posizione tutto sommato ragionevole? Vi sembra che sia quello che l'opposizione in 4 anni ha sempre chiesto al governo e alla Premier Meloni? Vi sembra che sia finalmente arrivata una vittoria? Ma non basta, perché non basta mai, perché si interpreta molto spesso l'opposizione come l'idea di dover dire comunque no e dover abbaiare a quello che dice il governo. E allora sentite, giusto così per farci un'idea tutte insieme, cosa ha dichiarato il segretario, uno dei segretari o meglio uno dei leader, facciamo così, dell'alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, perché ce l'ha ancora con Meloni, ha detto di sì sempre a Trump e adesso siamo in recessione, ascoltatelo.
5: La Presidente Meloni ha detto di sì a tutto a Trump, sia ai dazi, sia al riarmo con l'aumento del 5% delle spese per armamenti, e la nostra economia sta entrando in recessione e purtroppo la povertà assoluta sta aumentando.
3: E dietro si sentiva un po' di quel classico rumore da bar, un po' di tazzine e un po' di cucchiaini, ma così funzionano le cose nella nostra politica. Ma proseguiamo con la nostra volo d'angelo sui giornali. Il Fatto Quotidiano non molla la presa, se la prende con il ministro Nordio. L'altra notizia di oggi, quella di cui parleremo e che approfondiremo, sono le scuse che sono arrivate al ministro Nordio da parte del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che a casa di Bianca Berlinguer lo aveva accusato di essere stato, o meglio di aver riferito, che una sua fonte gli avrebbe riferito di aver visto il ministro che entrava nel ranch dei Cipriani in Uruguay. E la notizia evidentemente era una sciocchezza, una fesseria o, se volete, una diffamazione. Il Ranucci si è scusato e il ministro lo ha perdonato. Il Fatto invece non perdona Nordio. Tagli alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti. Tornano Nordio e Forza Italia contro chi usa, chi pubblica le intercettazioni. Pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti e il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni l'anno. Altro argomento di cui bisognerà a lungo parlare. E che fanno i giornali che si riferiscono alla destra? Beh, come sempre, cercano altri argomenti. Allora, vietato dire no alla moschea è il titolo a tutta pagina della Verità, il quotidiano di Belpietro. I musulmani dettano legge pure sulla campagna elettorale. A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico, ma la società concessionaria da pubblicità li fa rimuovere. Il messaggio, dicono, non rispetta il codice etico aziendale e il carroccio fa ricorso. Alle attività del governo si dedica invece il giornale, così andando in aiuto del governo un po' in difficoltà in questo periodo. La rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, è stretta anche sulle morosità. Mentre vi dà la notizia in prima pagina, altra notizia di cui parleremo, dell'abbandono del Partito Democratico da parte di una sua storica leader, Marianna Madia, che ha lasciato Del Rio. Cioè quasi, dice il giornale, il Partito Democratico teme l'effetto domino. E forse bisognerà ricordare che Marianna Madia era comunque arrivata alla sua quarta legislatura e che di sicuro con il regolamento interno del Partito Democratico sarebbe stata pressoché impossibile un'altra e nuova esperienza alla Camera. Dopo 20 anni si va a casa e invece si cambia partito e vedrete che sarà ricandidata. E invece Libero come sempre ha un titolone, Report, che figuraccia, c'era una volta la TV di Stato, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, e però poi si fa scudo con gli ascolti.

sempre molto moderato, il tempo che con una foto di Trump preso con i pugnetti in alto durante uno dei suoi balletti, con quel grugno a cui siamo ormai abituati da tempo, dice: attaccatevi al Trump, violenti o nolenti, amici o nemici. Abrasivo, scostante, ingestibile, ma Donald Trump è di nuovo al centro della scena, nel bene e nel male. Il tedesco Merz si cosparge il capo di cenere e molti nell'Unione Europea si accorgono che non è prudente attaccarlo frontalmente. Marco Rubio viene a Roma e offre dialogo, è il caso di cogliere l'occasione. Secondo il giornale diretto da Daniele Capezzone.

0: Ma come sempre il premio per la miglior prima pagina e il miglior titolo va al Manifesto, dove sono, è inutile davvero ribadirlo, dei grandi geni. Buchi nell'acqua, con una bella fotonotizia sul cannoneggiamenti che avvengono all'interno del golfo di Hormuz, scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel golfo è subito clima di battaglia navale, 2000 imbarcazioni in trappola, ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. E intanto, mentre andiamo a leggere il corpo delle notizie, il cuore, a vedere cosa è successo, le vostre voci, perché come sempre all'attimo fuggente siete voi a dettare la linea. 334 11 11 622.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Giornale Radio, buongiorno Telese, buongiorno Guido Pardi. Mi garberebbe sentire stamattina se fate sentire la supercazzola che ha sparato Ranucci di Report, per, diciamo, salvarsi il culo dalla possibile denuncia da parte dell'ottimo ministro Nordio, l'ottimo ministro Nordio, che si sta difendendo da una campagna denigratoria di... non so più giornalisti, quelli del Fatto Quotidiano, perché questi sparano su una persona, mettono notizie in rete false senza nemmeno verificarle, sono proprio degli sciacalli. E io mi garberebbe sentire stamattina se li fate sentire quello che ha detto Ranucci, la supercazzola, quando si è cosparso di cenere la testa per cercare di salvarsi in calcio d'angolo, perché anche sulla vostra radio è stato dato ampio risalto a questa faccenda di Nordio, e mi piacerebbe che venisse dato lo stesso risalto anche a dire che era tutta una menzogna quella del ranch in Uruguay, di tutta sta pantomima che ha tirato fuori il Fatto Quotidiano. Comunque, vai, statemi bene, vi saluto dall'aeroporto di Fiumicino, Jonathan.
0: E la notizia l'abbiamo data, così come sia la notizia delle accuse mosse da Ranucci al ministro Nordio, sia così come abbiamo appena dato e ampiamente la notizia della marcia indietro di Ranucci. Un'altra cosa invece l'aggiungiamo: il ministro ha accettato le scuse, ha detto che non procederà a querelare come invece avrebbe voluto fare, aveva annunciato il giornalista di Rai 3, ma chi non si scusa è l'ospite di Ranucci, Bianca Berlinguer, che rifiuta di porgere al ministro qualsiasi scusa per la notizia falsa e diffamatoria venuta dal suo salotto televisivo, e il ministro dice che probabilmente invece sulla Berlinguer e su Mediaset la querela si potrebbe abbattere, o meglio l'azione civile di risarcimento, che fa ben più male della querela. Ma i giornalisti sono sotto attacco dappertutto, i corrispondenti della Casa Bianca sono stati scortati nella briefing room. Una sparatoria fra la 15ª strada Independence Avenue a Washington ha fatto scattare il lockdown per i giornalisti, il clima è molto molto teso dalle parti della Casa Bianca. Ma ci siamo detti che ci sono tornati gli spari nel golfo, e allora andiamo a vedere dalla cronaca di Viviana Mazza sul Corriere. È successo scambio di colpi Hormuz, Trump: se l'Iran colpisce le navi degli Stati Uniti, pronti a spazzarlo via. Come sapete, Viviana Mazza è la corrispondente, bravissima corrispondente del Corriere della Sera, anche fortunata devo dire come collega, perché si trova in questo periodo sempre al centro delle notizie. Era all'Hilton di Washington, dove c'è stato l'attentato, ha potuto raccontarlo, sogno di ogni cronista, come ha fatto in questo periodo, e adesso ci racconta che cosa è successo con la vicenda della Hormuz. Gli Stati Uniti stanno usando la forza militare, la diplomazia, una nuova risoluzione alle Nazioni Unite per tentare di riaprire lo stretto, ma l'Iran ha proprio ieri rifiutato la proposta di Trump di collaborare per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Si chiama Project Freedom, così come il presidente americano ha rivelato sul suo social Truth proprio domenica sera. E allora da Teheran il comandante Ali Abdollahi ha avvertito tutte le navi commerciali e le petroliere di evitare ogni tentativo di transitare senza coordinamento con le forze armate e ha minacciato di attaccare navi da guerra americane che cerchino di avvicinarsi o di passare attraverso lo stretto. Ma l'ammiraglio Bradley Cooper, che guida il comando centrale degli Stati Uniti, responsabile di quelle operazioni in Medio Oriente, ha detto ieri che dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova operazione che include 2 cacciatorpediniere, droni, 100 aerei e 15.000 soldati, l'Iran ha sparato missili da crociera contro navi della Marina americana attraverso lo stretto e ha usato i droni contro le navi commerciali. Entrambi però sono stati abbattuti dagli USA, mentre gli elicotteri Apache hanno distrutto 6 imbarcazioni iraniane che minacciavano le navi. Nessuna nave americana è stata colpita, ha aggiunto Cooper, smentendo l'agenzia di Stato iraniana Fars. L'Iran ha sparato però anche contro una nave sudcoreana. Cautamente il governo di Seul ha solo confermato che un incendio è scoppiato a bordo dopo l'esplosione. E forse è tempo che la Corea del Sud si unisca alla missione, così come ha scritto Trump su Truth. Il regime ha anche lanciato diversi missili e droni contro un porto e una petroliera degli Emirati e c'è stato un attacco in una città costiera dell'Oman per la prima volta dal cessate il fuoco. Le nuove mosse scuotono la fragile tregua e portano i due paesi sull'orlo della ripresa della guerra totale. Ieri il CENTCOM ha detto di aver aiutato 2 navi commerciali a bandiera americana ad attraversare lo stretto, seguendo il passaggio di 2 cacciatorpediniere USA. E gli Stati Uniti stanno contattando centinaia di navi di 87 diversi paesi che si trovano nel Golfo Persico per aiutarle ad attraversare lo stretto. Cooper ha dichiarato che il passaggio adesso è aperto sotto l'ombrello difensivo americano, ma non è chiaro se alleati e navi commerciali siano pronti a correre i rischi. Ma secondo Axios, l'importante agenzia di stampa sempre informatissima sugli argomenti di guerra e sugli Stati Uniti, era stata presentata di giovedì un'opzione ancora più aggressiva al presidente Trump, ma per il momento è stata evitata. E comunque che le regole di ingaggio sarebbero cambiate, le forze americane sono autorizzate a colpire chi costituisce una minaccia immediata alle navi che attraversano lo stretto. Trump cosa ha detto ieri a Fox News? Ha detto che l'Iran, guarda caso, sarà spazzato via dalla faccia della terra, le consuete dichiarazioni concilianti che favoriscono il percorso di pace. Però non tutti sono così, come dire, infastiditi dall'atteggiamento trumpiano. Sentite che cosa ha detto il nostro ministro per le infrastrutture, nonché vice premier, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. Non commento le minacce di Trump sul ritiro delle truppe.
2: I dazi in un momento economico come questo non sono una buona notizia, poi sulla minaccia di truppe non commento le minacce. Ragioniamo della realtà, dei fatti. Per quello che mi riguarda, e lo dicevo settimana scorsa, lo dicevo 2 settimane fa, lo dico da quando è scoppiata la guerra contro l'Iran, la mia priorità, la priorità della Lega e dell'intero governo è contenere e bloccare gli aumenti del costo della vita, diesel, luce, gas e carrello della spesa. Del resto ci occuperemo poi.
3: Ma sarebbe un problema se venissero tolte contingenti americani dall'Europa?
2: Non commento le ipotesi. Quello che può e deve fare il governo italiano è investire in sicurezza, quindi assumere poliziotti, carabinieri, aumentare il presidio di strade sicure, ad esempio mettere 10.000 militari in più nelle strade delle stazioni per strade sicure. Questo prescinde dagli americani, dagli ucraini, dai russi, dagli iraniani. Noi possiamo e vogliamo assumere forze dell'ordine in Italia, a prescindere da quello che faranno gli Stati Uniti.
0: Insomma, la ricetta è sempre la stessa: militari nelle strade che poi non arrivano, e poi militari armati come e pagati come. Contraddizioni in termini da una parte e da quell'altra. E intanto arriviamo come sempre al primo nostro blocco. Intanto mandate i vostri messaggi 334 11 11 622 per commentare, per darci nuovi argomenti, per il vostro parere e le vostre idee sugli argomenti del giorno. Noi, come avete sentito oggi, siamo orfani di Luca Telese, che ha avuto un'emergenza, ma resistiamo insieme ai nostri ascoltatori. Adesso allora un po' di pubblicità e torniamo subito dopo, perché abbiamo da occuparci anche delle notizie italiane e di quello che è successo in Italia. Fra pochissimo.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: È 1:32.
5: Giornale Radio.
9: Meteo. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
12: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Buongiorno Giuliano. Volevo dire riguardo a Ranucci che non è proprio così come la sto a sentire la cosa, nel senso che lui ha rettificato, nel senso che ha rispiegato che era una fonte che probabilmente che stavano verificando. Non è che ha detto è una cazzata, non è vero niente. Anche perché comunque sia è appurato il fatto che Nordio invece sia amico del papà di Cipriani, quindi non è una cosa impossibile che lui conosca pure Cipriani figlio e che va a casa Renzo, chiamato come vi pare. Non mi sembra una gran notiziona e non mi sembra una gran cosa di che Ranucci si è, come se fosse ritornato sui suoi passi. Ha rispiegato quello a livello legale, per non avere una querela sicuramente, ha rispiegato che stanno verificando da fonti che sembra che piripì e piripà, non è una missione di aver sbagliato comunque, solo per correttezza. Buona giornata a tutti.
13: Buongiorno a tutti. Beh certo, danno ampio risalto a Nordio in questa radio a Ranucci, come danno risalto a te, caro Jonathan, con tutte le cazzate che dici ogni mattina. Buongiorno a tutti, Renato.
14: Buongiorno Giuliano, buongiorno Luca. Per quanto riguarda Ranucci, le parole testuali sono state: stavamo verificando una notizia. Quindi fondamentalmente non è che ha detto sembrerebbe che, cioè, quindi ha usato il condizionale, quindi vabbè, ha comunque chiesto scusa, e poi mi fa sorridere perché poi fondamentalmente anche per quanto riguarda i giornali di destra, Il Tempo, La Verità, Libero, la maggior parte delle volte sono notizie denigratorie nei confronti di politici, di parlamentari e di senatori della sinistra. Non mi sembra invece che in queste circostanze ci sia tutto questo stracciamento di vesti, o sbaglio Giuliano? Angelo da Roma, buona giornata.
0: E rieccoci, 7:35, anzi è 36 oramai, e siamo tornati all'attimo fuggente. Al microfono oggi c'è solo Giuliano Guidabardi, ma cerchiamo di fare fronte all'assenza di Luca Telese e rispondo molto volentieri ai vostri messaggi e alla provocazione che mi viene da Cristina di Roma. Allora vi dico che cosa ne penso in punta di piedi. Le cose sono vere o sono false, le notizie o si hanno o non si hanno. Parrebbe, sembrerebbe, mi avrebbero riferito, mi hanno detto che ho visto il cugino del lattaio di mia nonna che mi ha detto che avrebbe pensato che non sono notizie. Le notizie si verificano e questo è il motivo per cui i giornalisti continuano ad essere, e scusate se parlo di noi una figura importante quando questo lavoro e quando questo mestiere è fatto bene, e questa radio si dà davvero molto da fare per verificare le cose. E la notizia che ha dato Ranucci non era una notizia, semplicemente era una cosa che non stava nei fatti, non era nella realtà. Ha fatto molto bene a scusarsi, ha fatto molto bene a evitarsi una causa civile che avrebbe sicuramente perso. La RAI gli ha fatto anche sapere che non avrebbe pagato e non avrebbe sostenuto, come invece fa normalmente quando i giornalisti di quell'azienda vengono querelati nell'esercizio del loro lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni. Ha detto la RAI che non lo avrebbe fatto perché si trovava ospite su un'altra rete per condurre una sua libera attività professionale, dunque ognuno giustamente risponde di quello che dice e paga per le conseguenze dei propri atti. Ma Ranucci ha fatto una, cara Cristina, vigorosa marcia indietro, perché non so se fosse amico del padre di Cipriani Nordio. D'altronde, a Venezia, che è una città di neanche 40.000 abitanti, è facile che gli abitanti si conoscano tra di loro. Ma se anche questo fosse, non sarebbe in nessuna misura un argomento sulla vicenda della Grazia. Sulla vicenda della Grazia Laminetti, per la quale stiamo ancora aspettando i chiarimenti e verificare se gli organi preposti hanno fatto bene il loro dovere, e dopo che sapremo cosa hanno fatto commenteremo su questa vicenda. È molto importante sapere se il ministro della giustizia si sia recato a casa di una persona che aveva chiesto la grazia, e anche con modalità che sono in discussione, come tu sai. Ha detto una sciocchezza, è tornato indietro, ha fatto molto bene, e il ministro ha fatto altrettanto bene a chiudere questa polemica. E di polemiche non ne mancano, cara Cristina e cari ascoltatori, perché c'è movimento interno ai due poli, a destra e a sinistra. Come vi ho detto, Marianna Madia ha lasciato il Partito Democratico, ma c'è molto disagio, e lo stesso sta avvenendo a destra, dove la lite tra Pietrangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, un tempo amici e di sicuro provenienti dallo stesso, chiamiamolo così, vivaio, è una lite che mette in luce molto di più di quello che dice nella piccola realtà di quei fatti, ma parla di un dissidio importante tra le anime della destra italiana, soprattutto adesso che ci avviciniamo ad una lunghissima e, a quanto avete visto, dolorosa e fastidiosa campagna elettorale che per un anno ci porterà ad estremizzare ogni opinione, a tralasciare i fatti e a creare polemica su ogni questione. Allora, su questi due fatti io vi vorrei leggere alcuni brani. Intanto un'intervista apparsa a Matteo Renzi, e poi i drammi all'interno del Partito Democratico. E cominciamo proprio da questi, perché l'addio di Madia accelera la fuga dal PD, i dilemmi di Del Rio, e Pina Picerno dice: nel partito c'è disagio, se ne è occupato Luca Roberto, e leggiamo insieme qualche riga della sua cronaca. Soprattutto se Peter ci aiuta con una musica un po' adeguata alla tensione emotiva e politica di questi problemi all'interno dei due poli. E cominciamo allora subito a leggere che cosa dice Luca Roberto. Uscita Marianna Madia, ora nel Partito Democratico ci si domanda già chi sarà il prossimo, quasi che il messaggio con cui la deputata ha salutato la chat dei riformisti del suo partito, parlando di voglia provare da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra, così ha detto la Madia, e questo possa essere in qualche modo emulato. In effetti la fuoriuscita dell'ex ministra della pubblica amministrazione, che è transitata nel gruppo di Italia Viva da indipendente, se non altro, fa intravedere in nuce una dinamica all'essere sempre più estranea al gruppo parlamentare, osservabile anche in altri esponenti dell'ala riformista, anche se, come dicono

0: ex ministro dei trasporti, tre maggiori esponenti cattolici all'interno del partito. Tensioni che sono esplose soprattutto sulla presentazione di un DDL per il contrasto all'antisemitismo che Delrio e altri riformisti hanno presentato nonostante dal Nazareno non avessero condiviso i contenuti del testo, troppo vicino alla destra secondo loro. Fatto sta che poi Delrio, con il voto di altri cinque senatori del Partito Democratico, ha sostenuto il testo del centrodestra con grande scorno del senatore Andrea Giorgis, che aveva presentato per il partito un testo alternativo. Ma soprattutto quel che si racconta a Palazzo Madama è una crescente insofferenza di Delrio nei confronti della gestione di Boccia come capogruppo. In diverse riunioni, seppur con toni civili, i due si sono trovati a esprimere una profonda divergenza di vedute, emersa anche nel caso dell'intervista concessa da Delrio al Corriere due settimane fa, quando ha chiesto all'Unione Europea di partecipare alla missione dei volenterosi a Hormuz pur senza le Nazioni Unite, pur senza l'ONU. Non è la nostra posizione, si erano affrettati a dire informalmente i fedelissimi di Schlein. Ciò detto, l'ex ministro ha ripreso negli ultimi tempi diverse interlocuzioni a Roma, anche in ragione del buon rapporto personale, ha avuto incontri con Matteo Renzi e lo scorso 11 aprile ha partecipato nella capitale all'evento Le primarie delle idee, lanciata proprio dal leader di Italia Viva. E proprio il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rilascia a Ginevra Leganza un'intervista. Difendo Buttafuoco e tra lui e Giuli c'è un abisso. Madia è tornata a casa, così dice l'ex presidente del Consiglio. Il caso biennale, dice Renzi, dimostra tutta l'insipienza del governo. È un governo che vede la cultura come una scacchiera dove posizionare delle pedine. E aggiunge, il punto è che questo gioco puoi farlo con i Giuli, non con intellettuali della caratura di Buttafuoco. A parlare è proprio Matteo Renzi, che nei due ex amici non vede oggi due figli unici o due fratelli sbagliati, ma due lontanissimi pianeti. Puoi condividere o non condividere quel che dice Buttafuoco, premette Renzi, ma certo è una testa libera che esprime delle idee. E certo è questa destra che è allergica alla libertà. Giuli è un fine umanista, però è allergico alla libertà e pure alle idee. Sarà. Lei dice, gli chiede Ginevra Leganza, questa destra come a smarcarla dalla destra di qualcun altro. Io parlo del governo, basta vedere a chi hanno scelto di affidare il Ministero della Cultura. Avevano a disposizione menti brillanti come appunto Buttafuoco, Veneziani, Giordano Bruno Guerra. Hanno scelto prima San Giuliano e poi Giuli. E per quanto il punto forse sia stata proprio l'indisponibilità degli altri, il fatto di non essere a disposizione, come dice la giornalista, è curioso. Non ho visto niente di più fascista che commissariare la cultura, dice Renzi. Sono statalisti e la loro mentalità è questa. Non sopportano chi pensa con la propria testa, ma alla fine l'egemonia o muore a Venezia o Venezia sarà la salvezza della cultura. E allora l'ex premier dice, sono partiti dicendo che avrebbero distrutto l'egemonia della sinistra. Il risultato è che si sono distrutti da soli. Avevano l'occasione di ribaltare la famosa egemonia gramsciana e hanno fatto ridere. E invece sul tema Renzi, sul tema della biennale, dice, io vado controcorrente perché credo che l'arte debba restare uno spazio di libertà e la penso sul tema come Ezio Mauro. Non avrei incluso i russi, ma non mi sarei aspettato di nominare un intellettuale libero per poi commissariarlo, perché le sue scelte non mi vanno bene. E il caso Venezia, volete dimenticarvelo? Beh, chiaramente, anche il caso Venezia fa parte dello speech di Renzi, che dice sul caso Venezia, ecco, senza entrare nel merito, prima la esalti e le metti il bollino di partito, prima la fai suonare alla festa dei Fratelli d'Italia, poi quando va sotto pressione non la difendi e al primo scivolone la abbandoni a se stessa. Ci faccia caso, dice Renzi, è lo stesso schema che Giorgia Meloni ha applicato dopo il referendum con Santanchè e Del Mastro. Ma a questo punto la domanda è, se non vanno bene ora, com'è che prima andavano bene? La verità è che la Meloni molla i suoi per sfuggire alle sue responsabilità. E sullo sfondo, come vi ho detto, c'è sempre il caso Minetti. Vi faccio ascoltare cosa ha detto Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica e così commentiamo insieme anche gli sviluppi di quell'altro caso.
1: Sta succedendo che è accaduto qualcosa al Quirinale, e quando parlo del Quirinale ovviamente non mi riferisco al presidente Mattarella, ma mi riferisco

0: agli uffici preposti, perché se in questa vicenda c'è un passacarte, il passacarte è il ministro Nordio, non nel senso dispregiativo, ma nel senso che il ministro della giustizia riceve una carta, che è la richiesta di grazia, la passa alla procura competente perché faccia le indagini ed esprima le sue considerazioni, e una volta ricevuta indietro, se l'esito è positivo, passa la carta al Quirinale. Per cui non voglio fare il difensore d'ufficio di Nordio, che non ne ha certamente bisogno, ma il Nordio in questa vicenda non c'entra veramente nulla. Evidentemente il Quirinale si sono spaventati per l'inchiesta del fatto, non il presidente Mattarella, mi dico gli uffici del Quirinale si sono spaventati, e non volendo rimanere col cerino in mano, non si sa mai, però avrebbero per esempio potuto anche fare loro una verifica non giudiziaria, perché per quelle hanno rimandato le carte alla procura di Milano, ma per esempio che il giornalista che ha firmato questa inchiesta, un collega, è lo stesso giornalista che fece un'inchiesta simile su Vittorio Sgarbi, ipotizzando delle robe terribili, il furto di un quadro poi rivenduto eccetera eccetera, e Vittorio Sgarbi venne assolto.
1: E sono tanti gli argomenti, allora le vostre voci, ascoltiamo che cosa ci dite stamattina.
2: Buongiorno, giornale Scalea. Ieri un amico di Roma mi ha detto che rosico a destra e a sinistra, no, io non rosico, dico soltanto la verità. Vedete bene che ride oltre. Innanzitutto poi tengo proprio piacere che Roma ha vinto, quindi si è messo a punto dalla Juve. Quindi, caro amico, altro che rosicare, mi sa che rosicano proprio gli altri.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma mi scusi Guido Bardi, solo una domanda. Ma anche se la Meloni finalmente ha detto qualcosa, tra virgolette, in disaccordo netto con Trump, anche se lo ha fatto dopo anni, non è che tutti devono applaudirla. Lei ha sbagliato la politica estera per anni, e comunque la Meloni ha detto: ma noi abbiamo fatto tutto quello che ci avete chiesto, quindi non mi sembra una grande presa di distanza. E con Israele? Cioè con quello che hanno fatto la flottiglia? No, scusate, fino a ieri diceva che lei avrebbe dato il premio Nobel a Trump. Salvini è sempre cauto, non parliamo male di Trump, c'ha sempre il cappellino rosso con scritto MAGA, la faccia dei sovranisti, e noi dovremmo tutti dimenticare tutta la politica estera di anni perché ha detto una frase. No, scusi, mi sembra un po' poco. Siamo d'accordo che questa volta la Meloni si è espressa, ma deve chiedere venia al popolo italiano, e anzi deve guardare a Sanchez, perché quello è uno che ha la schiena dritta. Ciao ciao.
4: Buongiorno giornale radio, Guido Bardi, vedovo. Io leggo con interesse stamattina un articolo sul Corriere che sicuramente desterà il tuo interesse, Giuliano, perché si parla di veicoli militari. I caccia militari rubano i rifornimenti e i voli civili, quindi non basta che non ci abbiamo il cherosene per i voli civili, qui apparentemente nessuno ha pensato che anche le stesse basi americane usano lo stesso carburante. Peccato che un F-35 dice che richiede tra 5.000 e 9.000 litri l'ora, due o tre volte il consumo di un Boeing. Ma insomma, non riusciamo a combattere, rimaniamo a terra, che si fa? Ciao Roberto da Amsterdam.
5: Buongiorno, finalmente oggi ascolto il conduttore principale dell'Attimo Fuggente senza urletti e grugnetti. Cordialità, Marco Ambrogio da Milano.
1: Eccoci, consentitemi prima di passare a un altro argomento del quale volevo parlare, di rispondere molto brevemente agli stimoli sempre puntuali, sempre intelligenti e sempre molto graditi che ci vengono dalla nostra Silvana. Non si tratta di dover chiedere scusa, poi insomma la Meloni si affronterà le urne, gli italiani sapranno dire se dopo 5 anni, 4 anni e mezzo, quello che sarà di governo, sono stati soddisfatti, se li rinnovano la fiducia e se intendono invece votare da un'altra parte, e viva la democrazia. Mi sembra curioso questo, Silvana, e te lo dico perché secondo me ne guadagna il nostro dibattito democratico, il nostro confronto civile, non il nostro all'interno della radio che è civilissimo, ma quello della politica politicante, della politica delle istituzioni. Se io per anni ti dico che stai sbagliando su un atteggiamento perché la vicinanza alla politica del presidente Trump, alla destra MAGA, è un problema che trascina l'Italia in una serie di conseguenze negative e finalmente prendi le distanze, non posso dire l'hai fatto tardi, ma devi fare di più, ma parliamo di altri argomenti e non parliamo della benzina. Va benissimo, però su quello devi dire: ho raggiunto un risultato politico grazie alla mia azione di opposizione e alla mia azione di sensibilizzazione, sono riuscito a portare sulla mia linea culturale, sulla mia linea politica anche il Presidente del Consiglio, che poi la Meloni voglia andare da Sanchez. Mi sembra davvero nel libro dei sogni, è un po' come pensare che Sanchez possa andare dalla Meloni. È bene che rimangano ciascuno nel proprio campo e ciascuno con la propria sensibilità e con la propria linea politica, mi sembra, te lo dico garbatamente, poi ovviamente sarà un'occasione per ridiscutere, intervieni quante volte vuoi anche oggi. E sull'altra questione che anima la sinistra e che anima il dibattito in vista delle prossime imminenti elezioni, c'è la vicenda della premiership a sinistra. Negli altri luoghi sembrerebbe del tutto normale che a fare e a svolgere il ruolo di premier sia il segretario eletto o il capo politico eletto del partito che raggiunge il maggior numero di voti, e quindi dovrebbe essere fuori di dubbio che la sinistra si presenti con il Lichlein, e invece a sinistra ci si dilania, e mentre Giuseppe Conte, appena reduce da un intervento, per cui ovviamente gli facciamo gli auguri, sta bene e torna in forze nell'agone politico, mentre torna Giuseppe Conte, a sinistra si scaldano anche gli outsider, come ad esempio la sindaca di Genova Silvia Salis, che viene portata avanti e la cui candidatura viene proposta sempre più insistentemente dalla parte più riformista e più centrista dello schieramento di centro-sinistra. Non è un mistero che il suo principale sponsor sia Matteo Renzi, uomo con cui si può essere molto in accordo, molto in disaccordo, ma di sicuro non gli si può non riconoscere una grande capacità manovriera all'interno del sistema politico italiano. E Silvia Salis comincia a ricevere anche qualche forte contrapposizione, e indovinate un po' chi ne ha parlato: Marco Travaglio, ad accordi e disaccordi, che non è per niente d'accordo sull'esperienza di Silvia Salis, ma ve lo faccio ascoltare come sempre dalla sua viva voce.
6: Ma in realtà è tutta una barzelletta, nel senso che la Salis che dice una settimana prima: se mi chiamano tutti ci sono a fare l'anti-Meloni, si sa bene chi la dovrebbe chiamare. Poi la settimana dopo dice: devo fare bene la sindaca di Genova, però con quel sorrisetto, come dire, però poi alla fine non vi sto dicendo tutto. Berlusconi per mesi aveva già depositato dal notaio il marchio di il logo di Forza Italia, le coccarde, tutte le robe, e continuava a dire che non era vero che entrava in politica. Alla stessa cosa, alla stessa attendibilità ce l'ha la Salis, che però non vuole fare le primarie, perché lei non vuole misurarsi con il consenso, lei vuole essere chiamata, lei è abituata a essere presa e intronata sul trono direttamente.
1: Ancora Travaglio.
6: Lei non si
7: conta. Il sindaco di Genova ha vinto le elezioni. Cioè,
6: sì, beh certo. Sindaca di Genova.
7: Lei si è detta contraria alla battaglia fratricida che di solito accade.
6: Lei non vuole misurarsi perché vuole che tutti la investano, le facciano la cerimonia di investitura. Nessuno ha capito perché. Capisco che era brava a lanciare il martello, ma tra lanciare il martello alle competizioni di atletica leggera e fare il presidente del Consiglio, mi pare che ci sia di mezzo il mare. L'hanno eletta 10 mesi fa sindaco di Genova, ha fatto 6 delibere in 10 mesi, non fa niente come sindaca di Genova, e mi dicono che si sta già stufando di quel niente che sta facendo. Dopo 10 mesi, ma che segnale è di serietà politica se da 10 mesi ti hanno eletta a fare sindaco e già pensi a fare un'altra roba? Ma è quello il modo per portare a votare la gente, o è il modo per desertificare le urne? Secondo me è il modo per desertificare le urne.
1: Avete capito che dalle parti del Fatto Quotidiano la candidatura di Silvia Salis non è vista di buon occhio, probabilmente c'è il sospetto che possa togliere qualche voto al loro candidato di riferimento. al loro leader di riferimento. Una cosa devo aggiungere su Silvia Salis, che sarà un ottimo politico, un ottimo sindaco, vedremo alla prova dei fatti come amministrerà Genova, se arriverà ad amministrare Genova per un periodo di tempo sufficientemente lungo per far vedere qualche azione. Certo è che adesso, e parlo per un po' pro domo nostra, non si sta comportando in una maniera che mi sembra encomiabile sulla vicenda del raduno degli alpini. Come sapete, gli alpini saranno a Genova nel prossimo weekend, ne parliamo un po', come vi dicevo, pro domo nostra, perché il nostro Peter Bescapè è un grande alpino e sarà lì questa volta e quest'anno, non solo in funzione di alpino ma anche in funzione di cronista e reporter di giornale radio. Ma l'accoglienza che la città di Genova sta preparando per uno dei più rappresentativi e dei più cari corpi militari degli italiani non è delle migliori. Cominciano ad esserci molte polemiche, i centri antiviolenza forniscono il loro numero alle donne che sarebbero ovviamente molestate dagli alpini ubriaconi che arrivano in quella città solo allo scopo di fare bagordi, di dare fastidio alle persone, cosa che evidentemente non è mai stata vera, e la sindaca di Genova su questo non ha preso radicalmente una posizione come secondo me avrebbe dovuto fare. Ma chiedo anche il vostro parere, lasciatecelo al 334 11 11 622 e poi noi avremo in diretta da Peter Bescapè la cronaca di quello che succederà a Genova dall'8 al 10, e cioè da venerdì a domenica, in questa fine settimana che arriva. Ma non possiamo trascurare, anche se come sapete all'attimo fuggente non ci occupiamo mai molto volentieri di cronaca e soprattutto di cronaca nera, ma quando la cronaca nera travalica in maniera così forte nel dibattito politico dobbiamo per forza parlarne, dobbiamo per forza commentarlo. Oggi una nuova episodio di questa infinita telenovela della vicenda Garlasco, dell'omicidio della povera Chiara Poggi, che a quasi 20 anni di distanza dai fatti non trova ancora pace, e delle storie che sono di sicuro storie di dolore. Da un lato un ragazzo, Alberto Stasi, riconosciuto colpevole in 3 gradi di giudizio, che ha quasi praticamente finito di scontare la pena per l'omicidio, dall'altra un altro ragazzo che sarebbe stato, secondo i pubblici ministeri, invece dopo 16-17 anni sarebbe riconoscibile come l'unico esecutore di quell'omicidio. Oggi tornano dai PM le gemelle K, le cugine misteriose di questa vicenda, e nuovamente il fratello di Chiara Poggi, amico di questo ragazzo Sempio, che sarebbe stato il secondo IPM il responsabile di quella morte. Ora io vi dico che cosa ne penso molto velocemente. Non conosco i dettagli del caso, non mi piace la cronaca, non la seguo mai volentieri perché andrebbe seguita, i casi vanno seguiti con enorme attenzione, cioè leggendo tutte le pagine dei resoconti processuali e sentendo tutti i protagonisti, quindi finché non si fa quello non si parla. Ma di una cosa invece possiamo essere davvero tutti quanti consapevoli: c'è un problema all'interno del sistema giudiziario italiano fortissimo e gravissimo. E allora vi chiedo, prima di lasciare la linea al giornale radio, ma com'è possibile che dopo 16 anni un ragazzo considerato colpevole sia considerato adesso non colpevole perché ce n'è un altro esclusivo? Com'è possibile che nessuno paghi? Com'è possibile che chi ha sbagliato, perché le indagini sono sicuramente state sbagliate, non paghi? E com'è possibile che ci siano adesso 2 colpevoli, uno che viene processato nei prossimi giorni e l'altro che si trova ancora in carcere? Misteri aperti sulla giustizia italiana e soprattutto sul dolore della famiglia di Chiara Poggi, della famiglia di Stasi, della famiglia di Sempio e di tutti quanti noi che guardiamo alla giustizia con grande, grandissima paura. Ma adesso noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, ma subito dopo torniamo ancora qui per leggere e commentare le notizie del mondo e dell'Italia di questi giorni, di oggi, e forse prefigurare quelle di domani. A fra poco con l'attimo fuggente.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2. Giornale radio.
11: Meteo.
10: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà